0: Come quelli che sta indossando Tony non si trovino tutti i giorni. Dove li hai comprati?
1: Scusa, ma sono quelli di
0: Turam.
1: Sono gli occhiali di Turam.
0: Un po' metal.
2: I miei si chiamano antischiaffo. Sono degli occhiali con gli spuntoni. Per cui anche laterali uno non ti può dare degli schiaffi, se no si
1: come quelli
2: si
1: che
2: punge.
1: Sono sui cancelli per dissuadere sì. dalla, quelli, dallo
0: la
1: scavalcamento.
0: Dico?
1: O quelli...
0: La dico?
2: Di.
0: Ditemi voi, la dico? Posso?
2: Dilla, dilla.
0: Hai uno sguardo pungente.
1: Bella, brava! Siamo fieri di te. Mamma e papà sono fieri di te.
3: C'è la mamma.
2: Io. Chi è la mamma? Ah.
1: Ovviamente
2: io.
1: È minima. Dalle tempo.
0: Vabbè, ma piano sguardo piano, pungente. Scusa. Certo. Incentivami. Ma
2: allora, no, volevo dire una cosa riguardo questi occhiali che non sono i peggiori che ho, ne ho di più belli anche di questi.
1: Tu inquini il pianeta da anni per comprare delle cose inutili.
2: Che te l'ha detto? L'ho pagati ben 2,50 euro.
0: Vittima del consumismo.
3: Se li usa nelle serate fetish.
2: Fetish.
0: Che schifo.
3: A me non mi racconta.
2: In che senso?
3: C'ero anch'io.
2: C'eri anche tu. Lui ci ha riconosciuto.
1: No, lui
0: sì,
1: cerca
0: ma
1: di
0: nelle
1: nascond...
0: serate fetish non ti possono manco baciare con quegli
1: ma
0: occhiali.
1: Ma lui cerca di celare la sua identità con quegli occhiali. Poi le persone lo riconoscono per altri dettagli fisici.
2: Murena. Allora, oggi martedì e la giornata, dicevo, inizia bene. Allora, già in partenza è ottima. Buongiorno Lidia.
4: Buongiorno.
2: Perché alle 11 avremo il buon Massimo Picozzi che ci racconta una storia. Una storia dei nostri giorni che sicuramente tutti avrete vissuto, perché è una delle guerre che abbiamo avuto più vicino, quella della Jugoslavia, si chiamava così un tempo.
1: Jugoslavia, esatto.
2: Esatto, si chiamava così, perciò ho detto Jugoslavia, poi si è divisa in varie nazioni.
0: Non puoi
2: dopo
0: parlare
2: morte...
0: di cose serie con quegli occhiali.
1: È vero, te li puoi levare.
0: Però
1: questo,
0: sbagliato.
1: Segno di rispetto, diciamo.
0: Vabbè, continua pure.
2: Che palle che siete. Siete veramente...
0: Scusa, ma mi veniva troppo da ridere parlando di una cosa seria.
2: Siete proprio conformisti.
1: Racconteremo la storia di quel simpaticone di Slobodan Milosevic.
2: Esattamente.
1: Poi devo dire per noi.
2: Diciamo l'uomo potente dopo Tito, con la morte di Tito.
1: Detto il macellaio dei Balcani. Bla bla.
2: Non Tito, lui. Milosevic. Cioè, Milosevic.
1: Però per noi è importante questo racconto perché dopo tutto, dopo diciamo, il Vietnam, è stata la guerra, l'unica guerra famosa, la guerra più famosa, quella più sanguinosa, quella
2: beh,
1: più.
2: No, la più. La, perdonami se. Perché ce n'è una dove non ci sono stati poi tanti i morti che ci sono stati in altre, questa è stata la più vicina perché in mezzo ci sono state Kuwait due volte.
1: Beh, in mezzo no, sì, qualche anno dopo. Perché questo qua siamo nei credo qualche anno dopo o comunque più o meno in quegli anni, sì, più o meno in quegli anni. Però aspetta, questa era veramente tanto vicina a noi, cioè intendo dire in Europa.
0: Beh, ricordo anch'io, ero piccola, ma insomma, ce l'ho ben presente.
2: Cioè, quella di Kuwait è arrivata dopo? Forse hai ragione.
1: Qualche anno dopo. Però intendo dire, come dicevi tu, questa era proprio dietro l'angolo, no? Quindi mi ricordo che all'epoca era faceva veramente impressione l'idea di avere una guerra e tanta sofferenza, tanta crudeltà dietro l'angolo. Oggi siamo più anestetizzati.
2: No, la guerra del Golfo ci fu l'anno prima.
1: Infatti, ho detto più o meno
2: 90,
1: in quegli
2: 90,
1: anni. Però, sai, uno la percepiva un po' come più lontana. Questa era proprio, cioè, pensa per chi abitava nel nord-est, cioè era dietro, proprio dietro l'angolo.
2: Sì, sì.
0: Io ricordo anche i bambini che arrivavano da lì e passavano le estati, magari nelle famiglie italiane,
1: sì,
0: venivano portati via dalla guerra. Sì.
2: Partecipammo anche noi per tentare. In qualche modo quello che si diceva, di fermare le stragi, che erano serbe se non sbaglio.
1: Ma a un certo punto tutti li abbandonarono un po', ci fu quel momento in cui tutti un po' se ne lavarono le
2: abbiamo
1: mani.
2: Abbiamo levato bombe con l'uranio impoverito e bombe in Adriatico per un sacco di tempo, perché gli aerei tornavano magari ancora con le bombe, con i missili, dovevano scaricarle in Adriatico prima di atterrare. Perché sennò erano pericolosissimi.
1: Insomma, fu un momento.
2: I nostri che tornavano colpiti dall'uranio impoverito.
1: Fu un momento davvero duro. Ripeto, oggi
2: siamo più anestetizzati.
1: Perché poi le notizie corrono più veloci. Però all'epoca io ricordo proprio che la guerra. Cioè, chi ne parlava più di guerra?
2: Stiamo parlando in questi giorni perché c'è quella notizia bruttissima. Che stanno processando degli italiani che andarono in Bosnia, a Sarajevo,
1: lasciamo
2: a fare
1: stare,
2: i cecchini.
1: Lasciamo stare
4: i cecchini del weekend.
2: I cecchini del weekend.
1: Mamma mia. È uscito anche un libro,
4: è
1: giusto, Lidia?
4: Un libro, sì, che racconta tutta la vicenda.
2: Poi io ci credo in queste cose. Una volta, cioè, arriverà il tempo giusto in cui verranno puniti. Quelli che avranno fatto delle cose verranno puniti.
1: Speriamo.
2: Buongiorno Lidia.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Picozzi, abbiamo detto le 11.
4: Sì.
2: La giornata prima... è sì. iniziata bene perché c'è stata una distribuzione di pesto. Ho saputo.
4: Grazie
1: per il pesto.
4: Grazie.
0: Ma io arrivo a prenderlo.
2: Purtroppo pesto, una brutta notizia.
1: È variato, è finito.
0: Ma l'hai preso anche per me? Non è
2: sì.
0: finito.
2: Sì,
0: chi
2: però
0: ha detto
2: visto
0: che
2: scadeva tra sei mesi, l'ho regalato ad Angeles.
0: Ti dico la verità. Ma vengo domani, ma scusa, ma che vuol dire sei mesi?
2: C'era scritto scade entro sei
0: domani.
2: Entro sei mesi.
1: Nel dubbio ha preferito.
0: Vabbè, guarda, finché c'è Angeles va bene. Finché è lei, ok.
2: No, il tuo l'ho preso col doppio aglio, vai.
1: Mi raccomando sempre di mangiarlo con molte luci accese il pesto, perché sennò poi...
2: Pesti il
0: ditino. È buio pesto.
2: E attenzione al ditino, perché pesti il ditino.
1: Allora, oggi a Milano piove. Oh, e chi se ne frega?
0: Ma posso dirti anche a Roma, quindi Malcomune, sì, ma è il lutto tipo cittadino Baudio. Oggi a Roma perché non pioveva dal 15-18, quindi non siamo abituati, devo dire.
2: Cioè, 15-18 intesa come la prima guerra mondiale?
0: Esatto, sì. Non pioveva da un bel
2: perché
0: po'.
2: Non capivo 18 il mese quale fosse.
0: No, dal 15-18 inteso come 1915. Okay.
1: In effetti, quando oggi dici 15-18. Gli anni 2000 sono già quasi 10 anni
2: sì,
1: fa.
2: Sì, ma poi noi diciamo
1: gosh.
2: La cosa che mi ha sempre fatto ridere, e lo dico proprio per non parlare ancora di guerra, ma di robe che fanno ridere, quando ti dicono che 15-18 lo diciamo soltanto noi italiani e qualche paese europeo, perché in certe nazioni europee, per esempio, è durato un po' di più. In Russia non si dice
1: l'intervallo
2: così.
1: L'intervallo di tempo non è stato
2: per
1: esattamente
2: esempio,
1: quello.
2: Per esempio la Seconda Guerra Mondiale, che noi chiamiamo Seconda Guerra Mondiale, in Cina all'est
0: non
2: la chiamano la guerra
0: forse.
2: La chiamano la guerra europea perché la loro è durata 20 anni di più. Quindi certo. Quello che per noi è mondiale è molto locale.
1: Quindi siccome piove, siccome poi alle 11 parliamo di una faccenda abbastanza seria e dolorosa, da qui alle 11...
2: Cazzate,
1: facciamo un, po' un po' di bar. Quasi, non dico gli FMF, ma un po' di bar. Raccontateci un po' di voi, fateci sorridere. Oggi siamo noi che chiediamo a voi di fare un po' il programma. Datevi una mossa.
0: E vi leggeremo nel caso, promesso. Parola di amici.
2: Quanto mi manca.
4: Volevo aggiornarvi su una cosa.
0: No, parola di amici noi nei confronti dei nostri ascoltatori. Perché dicono sempre che non li leggiamo, invece oggi li leggeremo.
4: Oggi, 5 maggio, se chiedete a ChatGPT,
2: l'ho fatto stamattina.
0: Sì,
4: si è aggiornato.
2: No, a te.
4: A me sì.
2: A me no. A me subito mi ha risposto che il Papa è Francesco. Sì. Ormai la mia guerra.
0: Ma secondo me ce l'ha con te, non è possibile.
2: Ma
0: Tony.
2: Il bello della storia è che un amico mi ha detto: ma potete dire per radio queste cose che ChatGPT sbaglia? Io ho detto: perché? Cioè ormai a furia di sentire dittatori, non lo so, pensi che
1: senso
2: siamo...
1: possiamo dire, è vero.
2: No, ma poi
4: comunque non io ho scritto chi è il Papa oggi 2026, il Papa della Chiesa Cattolica è Papa Leone XIV.
1: Quindi tu hai fatto in modo che lui si correggesse, lui o lei.
2: No, ma se vuoi richiediglielo, io gli ho chiesto chi è il capo della Chiesa Cattolica.
1: Non fare i trabocchetti, dì
2: un po' di trabocchetti, ho dovuto farlo. Ho chiesto chi è il capo della Chiesa Cattolica, vi faccio sentire cosa dice. Non si sente, peccato.
0: Sì, è in sciopero.
5: È Papa Francesco.
2: Ecco.
0: Ma no.
1: Grazie
2: Papa
1: Maurizio.
2: Poi ha continuato. Io ho scritto: allora dammi delle notizie su di lui, cioè cosa sta facendo oggi in modo da fregarlo. E lui mi ha risposto così: sentite.
5: Ti aggiorno in modo chiaro: c'è una cosa importante da correggere subito.
1: Adesso forse dice
2: No. Scusate, non avevo segnato tutto il.
5: Indice rivolto verso destra. Papa Francesco non è più in vita. È morto il 21 aprile 2025.
2: Perfetto. Allora io gli ho detto: "Scusa, ma come
5: problemi di salute legale?"
1: Basta.
2: Sì, va bene. Cioè, io gli ho detto: "Come mai allora ogni volta che ti chiedo chi è il Papa, tu mi dici Francesco?"
1: E lui
2: mi ha risposto: "Sentite,
5: hai ragione a notare la cosa e qui serve chiarezza. Indice rivolto verso destra. Il Papa attuale è ancora Papa Francesco. Non esiste alcun Papa Leone Xiva al momento.
0: Xiva.
2: Non c'è niente da fare.
0: Un personaggio di Street Fighter.
1: È praticamente un tonto.
0: Leone Xifa.
1: È un tonto democristiano.
2: Non c'è niente da fare. Non
0: vabbè,
2: c'è niente
0: dai,
2: da fare.
0: Non c'è così.
1: Uno che ti fa fesso e contento, un po' perché è scemo, un po' perché gode nel.
2: Tu dici: se è vivo, cosa sta facendo? No, è morto.
1: No.
2: Allora perché mi dici sempre che è vivo? Sì, è vivo. Allora si scemo.
1: Ma scusa, proviamo coi capi di Stato. Proviamo
2: ma
1: con infatti, primi ministri.
2: Ho paura di scrivere il mio nome, che mi dice no, è morto.
3: È morto.
0: Tony Severo non è più tra noi.
2: E io me ne convinco, sai quelli che è un soggetto di e io me ne vado al cimitero, capisci?
0: Vai in giro sapendo che tutti, che tu puoi vedere tutti e nessuno può vedere te, queste
2: esatto.
0: cose qui.
2: Insomma.
1: Vabbè, da questo momento dopo il disco, un'ora di cazzate al...
4: Vai! 342 41 15 105.
2: Scusate, una domanda seria.
0: Sì.
2: Perché quando è che abbiamo fatto i seri? Che non
1: mai
2: è stato
1: mai.
0: Vabbè.
1: Mai.

0: qui c'è proprio il sapore di un'investitura, no? Madonna sì. Dice Sabrina, vai avanti tu che io sono diventata vecchia. Sabrina Carpentiere, Sabrina Carpentiere.
1: Ma sai perché abbiamo messo Madonna?
2: Perché?
0: Del Papa.
1: No, ma volevo dire una cosa, comunque il chat GPT secondo me funziona. Adesso a parte gli scherzi, perché Lidia hai cercato il mio nome,
3: Sì, ho cercato il tuo nome.
1: Sono morto, sono vivente.
3: No, ha risposto correttamente.
1: Finché non ci sarà il conclave e la fumata bianca, io sono vivente. Vabbè.
3: Quindi lavori in radio, sei un creativo pubblicitario.
1: Addirittura.
3: Conduci 105 Friends.
1: Meno male.
3: Racconta cos'è 105 Friends. Tutto giusto?
2: Sì.
3: Quindi io chiedo con chi conduce 105 Friends.
1: Sì.
3: E chat mi dice con Paolo Noyes.
0: Che risposta è un casino.
3: Cioè, aggiungendo anche che il programma è cambiato nel tempo, ma il cuore resta l'alchimia tra te e
0: Beh,
3: Paolo.
0: Incredibile. Tony Severo e Paolo Noyes sono una coppia.
1: Io volevo
2: Ross,
1: dire
2: andiamo via. No, basta, lasciamoli soli.
1: L'errore è solo nel aver sbagliato il suo nome. Tu non ti chiami Paolo. No. Sei tu che ti sbagli, come Troisi quando
0: Rossano
1: Pippo Baudo disse, l'ha detto la televisione, tu ti chiami Rossano Brazzi.
0: Però,
1: e lui per due ore ha fatto Rossano
0: dire, in questo
1: tu ti
0: caso,
1: chiami Paolo Noyes.
0: Non c'è nessun errore, c'è solo uno spoiler, perché in effetti tu non lo sai ancora, Tony, ma ci sono un po' di rimescolamenti in radio.
1: E chat GPT lo dice.
0: Io e Manola andremo allo zoo.
1: Sì.
2: Oh, guarda,
0: e Paolo Noyes
2: perfetti,
0: sarà il tuo nuovo socio qui a 105.
1: Con Paolo Noyes.
2: Esatto.
1: Che andiamo d'accordissimo, però ci saremmo scambiati 2000 parole in 20 anni.
0: Perché, Paolo Noyes potrebbe
1: non
0: fare,
2: ma con grande intensità,
1: non ci incontriamo mai.
2: E chat lo sa.
1: Sì,
0: secondo
2: no.
0: me Paolo Noyes potrebbe fare anche un programma tipo questo, perché è uno che ha da raccontare. Dice, ma perché pensavi fosse scemo? No, ma dico, oltre a fare i personaggi, è uno secondo me che ha il dono del racconto, no? Quindi potrebbe essere. Una...
1: Sì, ci siamo incontrati poco perché abbiamo orari differenti. Lui arriva mentre noi siamo in onda e si chiudono negli studi.
0: Secondo me una giornata di rimescolamento di palinsesto, forse lo faceva una radio concorrente qualche anno fa, è sempre una bella idea, no? Secondo me gli ascoltatori impazzirebbero. Se tu un martedì mattina dici, oggi mescoliamo tutto, facciamo lo zoo con Manola e Linda Pani
2: e
0: Alessandro Sansone. Io vorrei sentire Sansone allo zoo.
1: Scusa, perché Linda Pani con Sansone?
2: No, allo zoo. Linda Pani e Manola allo zoo insieme a Sansone.
0: Anzi,
2: tutti insieme, capito?
0: Ecco l'esercizio di stile.
1: Ma
0: di
1: tu
0: oggi
1: sei pronta,
2: Io guarda,
1: con
2: mi
1: con quello
2: sento
1: che dici. Cioè,
2: però guarda, non scambiare la mia spontaneità con l'essere senza filtri dello zoo.
1: No, tu sei tu la tua porcaggine. Tu dici di quelle cose.
0: Sei un po' ossessionata.
1: Non riesco a entrare in pescheria, che i salmoni scappano.
0: Sei un po' ossessionata dal sesso, purtroppo.
2: Ragazzi,
0: è,
2: tra 10 anni, perché saremo ancora qui fra 10 anni. Quando vi rincontrerete con questa faccia e con questa pelle, ricordatevi dei consigli che vi di 10 anni
0: prima. Dello sperma di salmone. Vabbè, comunque, ecco l'esercizio di stile da fare fino alle 11. Voi tutti lì fuori, immaginatevi delle nuove coppie o dei nuovi gruppi.
1: Bella.
0: Del palinsesto della radio. Cioè, chi vorreste sentire?
1: Ma non
0: insieme.
1: È che se qualche collega si offende, sai che io ho sempre paura.
0: Perché
2: ma perché no, non so, ma perché?
0: No, cioè, no,
2: a
0: nel senso,
2: giornata sola.
1: L'ultimo che ha fatto così poi li hanno licenziati.
0: È tipo un gioco, un gioco in scatola. Avete tutte
1: detto, chi non vorreste in onda?
0: Avete le caselle e potete siete per un giorno i direttori.
1: Sì, ho capito, però l'ultimo ha detto chi non vorreste in onda.
4: No,
2: perché allora non è chi non
4: chi con chi
0: dobbiamo restare tutti in onda, non è che qualcuno viene eliminato, si può
2: però non
0: solo...
2: è che poi perché io no lì perché e quell'altra sì
1: il passo è breve,
0: il passo è breve.
1: E qualcuno poi scrive quello allora. Non lo sopporto quell'altro,
0: le regole sono dobbiamo restare gli stessi solo un po' rimescolati, ok.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Ho letto che fidanzatissime forse si sposano. Come si chiama la sua compagna?
1: Harry Styles, sì. Il protagonista del nostro 105 Selection, intendi?
0: Sì, sì, lui. Come si chiama Manola?
2: Zoe Kravitz, la figlia di Lenny Kravitz.
1: È vero che sta con Zoe Kravitz. È vero,
2: sì.
1: Zoe Kravitz.
0: Perché ho visto stamattina su in TV di questa. E di questa serata benefica, esattamente, dove c'era anche lei, e diceva il commento: nascondeva la mano sinistra in tasca,
1: perché aveva il proposal ring,
0: sicuramente, perché dice è lì per sposarsi.
1: Comunque, ancora una volta,
2: di Lenny Kravitz e Lisa Bonet, che voglio dire,
1: no, ma infatti è bellissima, Zoe Kravitz,
2: molto molto.
1: Comunque, ovviamente, al Met Gala ha vinto tutto ancora una volta Bad Bunny, perché cosa ha pensato di fare? Si è fatto con le protesi, si è fatto fare vecchio, si è fatto invecchiare, e sembra, sai chi sembra? Sembra Will Farrell da vecchio.
2: Devo dire che se la gioca anche con Heidi Klum, che si è presentata vestita praticamente da statua vivente, cioè proprio statua, sì. È un vestito incredibile, non l'avrei mai riconosciuta.
1: È una cosa poco sentita giustamente in Italia, però per le tendenze, la moda eccetera, il Met Gala è uno degli appuntamenti più importanti del mondo.
2: Vabbè, noi non siamo potuti andare perché avevamo altro da fare, però voglio dire, ci invitano tutti gli anni.
1: Certo.
0: Sì, sì.
2: Cioè, quegli occhiali che ha Tony oggi su sono accessori del vestito che avrebbe indossato.
1: Le aveva presi proprio per il Met Gala.
0: Ragazzi, sì. Io evito queste serate di beneficenza proprio perché sono un braccino.
2: Che...
0: No. Ma mi invitano
2: tutti. Ma poi oscureresti chiunque, dai, non si fa.
0: Comunque, chi c'era? Allora,
1: c'era Beyoncé, ovviamente,
0: sì,
1: con
0: Beyoncé,
1: i Carters, come li chiamano.
2: Con la figlia,
0: Nicole Kidman, che però un po' irriconoscibile.
1: Certo, se continua.
2: Vabbè, ma perché ieri...
0: Mannaggia.
2: C'era tutta la famiglia, tutte le sorelle Kardashian al completo, più o meno, insomma, ne mancavano due all'appello, ma c'era tutta la famiglia.
0: C'eri anche tu insieme alle Kardashian.
2: Magari.
0: No, cosa ti ho detto l'altro giorno?
2: Un grande sogno.
0: Che eri della famiglia, che famiglia ti avevo
2: dato?
0: La Kardashian.
1: Delle Comunque, Kardashian. Se una volta nella vita, e capita per chi fa il nostro lavoro, uno ha presentato una serata di beneficenza, anche quello è un mondo parallelo, perché la facilità con cui, ovviamente non stiamo parlando del Met Gala, però tipo una volta o più di una volta, devo dire, una però ce l'ho molto in mente, era una cosa per la leucemia, quindi una cosa che mi importa, no scusa, per non leucemia, il diabete, quello brutto, quello di tipo 1, e a un certo punto c'era un casco di un motociclista che hanno battuto a 60-70 mila euro, c'era un calciatore.
0: Una volta ne abbiamo fatto uno insieme.
1: Vero? C'era Piff? Ho fatto anche uno con Piff, però lì era più tranquillo, artigianato, qui invece questo
2: cifrone, insomma,
1: anche cose africane, sculture,
0: no? Africano,
1: E invece qui c'erano proprio i pezzi tipo i cimeli, no? E un calciatore ha tipo cacciato 50-60 mila euro senza battere ciglio per comprarsi quel casco, che tu dici, proprio un altro mondo.
0: Allora hai lanciato un argomento che avevo detto che non andava bene, perché qui poi si mischiano messaggi, ti ho detto. Comunque ti vedono molto con Mazzoli, non
1: sì,
0: da tu,
1: però
0: con
1: dovremmo metterci gli elmetti come la riunione di condominio di Fantozzi.
0: Ma loro infatti vi vedono insieme bene, tipo quel programma che fa Cruciani, cioè e fate il rosso e il nero, qualcosa
1: che
0: del genere,
1: ormai,
0: il bianco e il nero.
1: Ormai il programma di Cruciani non c'è più tutto questo contrasto, perché Parenzo mi pare che stia più a destra di Cruciani ultimamente. Cioè, non lo vedo così, così
0: chi
1: contraltare
0: è?
1: Come prima.
3: Volete una teoria del complotto affascinante?
0: Sentiamo.
3: E se tutti questi modi di travestirsi, questi galà, questo vestirsi da statua, quell'altra si metteva le bistecche addosso, quell'altro si traveste da vecchio, e se fosse soltanto più solo per non presenziare gli eventi, mandare un'altra persona travestita?
1: Grazie.
2: Vabbè, alcuni vestiti effettivamente sono particolari e strani, fai fatica a riconoscere chi li indossa, perché insomma trucco, parrucco strano, maschere addirittura, altri però sono evidenti, fatemi vedere quanto mi siete amici. Oggi compio 53 anni, Lorenzo, camionista da Lissone, auguri e buon compleanno.
1: Ciao Lorenzo.
0: Allora, Linda Pani diletta insieme a Manola, un mix di patate spaziali.
2: Va bene.
1: Ti sembra il modo di definirle così, ascoltatore? Questo è body shaming, questo è patriarcato, maschilismo.
2: Io non mi sono offesa per niente, guarda, concordo.
0: Vedi, e ancora lo zoo con Comollo diletta, Linda Pani Lenia.
1: Io ho un programma di sole donne, lo auspico da anni.
0: Sì,
1: a un certo punto
0: detto.
1: L'avevamo fatto con tre ragazze, credo che arrivassero dal web.
0: io lo dico sempre che due ragazze insieme potrebbero essere, se ben...
1: Quella volta lì non fu un esperimento riuscitissimo. Non me lo ricordo, l'ho rimosso in effetti.
2: Io l'avevo suggerito tempo fa, ma non mi sono.
1: Ma
2: voi.
1: Sarebbe da fare quella cosa lì.
0: È un programma di donne questo. È un programma sempre tutte femmine.
1: Poi Jake e Pizza che fanno 105 Amsterdam.
0: Bellina, bellina. Tony, guarda che Paolo Noyes tesse sempre le tue lodi. Soprattutto per le dimensioni artistiche, come direbbero Elio le storie tese, esatto. Ma guardate che Paolo Noyes non ne sa nulla. Nessuno,
1: evidentemente.
0: Nessuno qui dentro può sapere nulla.
1: Linda Pani fissa allo zoo.
2: Perché la vogliono praticamente tutti. Bersagliata allo zoo, Linda Pani, la povera Linda.
0: No, perché Linda Pani ha detto una volta. Si può dire? Sì, l'ha detto lei, no?
1: Non lo so se l'ha detto in onda. Ma al solito c'hai quel collegamento che purtroppo si è staccato.
0: Sto chiedendo a voi, l'ha detto in onda
1: l'hai chiesto.
0: O è voce di corridoio?
4: Allora, nel dubbio direi voce di corridoio.
0: E allora lasciamo stare. Vabbè, basta. Chiusa lì, non dico niente. Un saluto a Marco Mazzoli.
1: Comollo con Paolino e Martin. Poi Davidino con Marco Galli. Poi Linda Pani e Brian.
0: Sì.
1: Così.
2: Jake La Furia e Paolo Noyes. 105 chiude.
1: Sì, che diciamo, quindi è già la seconda candidatura. Quindi vedi che comincia a essere.
2: Ah, perché sono un po' folcloristici.
1: Un progetto.
0: Folcloristico. Io al posto di Ilenia e Ilenia al posto mio.
1: Quindi tu al mattino presto. Beh,
0: sì.
1: Tu come bioritmo sei da mattino
0: sì,
1: presto.
0: Sì, assolutamente sono da mattino presto. Però
1: l'ho
0: Ilenia,
1: detto in onda.
0: Starei Ilenia.
1: Linda Pani l'ho detto in onda.
0: Sì.
1: Che
0: l'ha detto
1: è un debole per Mazzoli, quindi
0: l'ha
1: tutto
0: detto
1: a posto.
0: In onda. Allora,
1: si, può
0: no, si può dire. Allora non si può, è inutile dirlo.
2: Manola e Betty insieme tutta la vita. Dai.
1: Per un programma di donne io vedrei bene Ross con Dario Spada. Sapete che io non
2: ho.
1: Io sapete che non escludo anche un prima della morte un cambio di orientamento sessuale. Per il momento non è successo.
0: Non escludo.
1: Ma
0: ieri
2: meno male che
0: capitare...
2: non ascolta la radio.
0: Ieri hai detto
2: male.
0: Di quelle cose che.
1: No, tu non hai detto la cosa più importante che io ho acquistato.
2: Un servizio,
0: no, ma non è tanto. Non è tanto il, lo dico per gli ascoltatori che giustamente non vedono la TV. Non è
2: dai, ma è col cliché. Cosa hai acquistato?
0: Niente,
2: amore,
0: si è eccitata. Si è eccitata.
1: Troppo ridere,
0: cioè, non è tanto il tono della voce, è il gesto che ha fatto con la mano.
1: Allora, io ho acquistato con mia moglie un servizio da caffè sulla Croisette al mercato delle Pulci, bellissimo, diciamo antico. Che proprio cercavamo proprio quelle tazzine lì, no? Le abbiamo trovate, le abbiamo comprate.
0: Ma quindi è quello quello delle
1: sono tazzine, sì, del flea market che c'è sulla Croisette, con queste tazzine bellissime, pagate anche pochissimo. E sapete a chi ho mandato una foto per
2: a
1: dire
2: chi
1: che
2: hai mandato la
1: con
2: foto?
1: Chi ho condiviso? Con Valentina, la moglie di Tony.
0: No, ma l'hai mandata anche a me per questo.
1: No, l'ho mandato sulla tua moglie.
0: E il cacchio, l'hai mandata anche a me. No, o mia moglie ha detto guarda cosa mi ha mandato.
2: Ma sai perché è tutto giusto? Perché l'unica persona a cui non hai mandato la foto sono io. Ed
1: certo,
2: è giusto
1: io
2: così.
1: Io l'ho mandato solo perfetto. Alla mia amica Valentina, perché volevo confrontarmi.
0: Infatti, mattina dopo mia moglie, quando ci alziamo, facciamo colazione, fa: oh, Rosa ha comprato delle tazzine. Ma come è messo? Mi ha mandato anche la foto.
1: Certo.
0: È così.
1: Certo.
0: E Jamie mi ha mandato un nuovo set di chiavi inglesi.
1: Ah, ma ieri pomeriggio mi devo raccontare.
2: Oddio! Cioè, ma perché lui è così, è trasversale.
1: Non
2: ti
1: voglio...
2: dà un po' di femminilità e un po' di mascolinità.
1: Non voglio sembrare accentratore.
0: Mascolinità è un po'. Mascolinità
2: un po' latente.
1: L'aneddoto del trapano ve lo racconto un altro giorno.
2: No, dopo. No, devi raccontare dopo. No, al prossimo intervento.
0: Meglio dopo. Vabbè, vado a drogarmi. Non fatelo a casa.

0: lo so che si scherza sempre sul modo buffo di buffo particolare di Arcomi di pronunciare le parole.
1: Ma io non sono un po' in corsivo.
0: Ma io non sono pronto a questo nuovo modo di parlare. A un certo punto lei ha detto che tu sei cambiato, che sei laminato, capito?
2: Che invece sei cosa dice?
0: Boh, non lo so, io ho capito laminato.
1: Sei laminato.
0: Boh.
1: Dovremmo andare a rivedere il testo, comunque.
3: Ho il pezzo se vuoi, dai.
1: No,
2: sentiamo, sentiamolo.
3: Senti,
4: Scusa se ancora ti chiamo. Sono polvere da sparo.
1: E ok.
2: Non polvere di?
3: Ah no, no, aspetta, perché non è partito dove.
4: Così agito, sei cambiato. Rovinato.
1: Rovinato. Rovinato.
0: Io sento, così, sei cambiato, rovinato. Laminato.
1: È rovinato, però. Scusate, un po' sbiascicato.
2: Facciamo un referendum. Tu cosa senti, Comalo?
3: Io dico adirato.
0: Ma ci vuole adirato, che è Beniamino
1: Gigli. Io dico
0: Gigli.
1: Rovinato.
5: Anche io come Manola, rovinato. Manola, risentiamo,
0: risentiamo.
4: Sì. Sei cambiato, rovinato.
2: Laminato. Si dice rovinato, dice ravinato. Io sento
1: ma perché sì, un po' alla Vasco, capisco.
0: Però io voglio dire una cosa, cantanti italiani, ma uno può fare tutto su sperpetuo per capire che dite? Cioè, ma la vita è già complicata.
2: Cioè, testo e
1: vecchio, ti chiameranno vecchio, va bene? Questo forse è sono linguaggio
0: vecchio. Forse
1: giovanile.
0: Sono vecchio.
1: Questo è contemporaneità.
0: Forse sono vecchio. Può darsi,
1: capito?
0: Può darsi che io sia vecchio,
1: dai.
0: Può darsi boomer.
2: Scusa, così. Sto cercando il testo.
3: Sì, sei cambiato, rovinato.
0: Ma dice laminato.
1: Cosa ho vinto? Cosa ho vinto? Posso partecipare al gioco?
2: Ma non dice ramarrato?
1: Sì, vabbè, dai, ravanato.
2: Ravanato.
4: Ma no. Sei cambiato.
2: No, dice ravanato.
1: Non
2: ravanato,
1: è ravanato.
0: Un saluto a Emma e Arcomi.
2: Perché
0: scusate,
2: Emma ha ravanato Arcomi.
1: Ma
3: in che
1: no,
3: senso?
1: Ma sì, no, sì. Pure fidanzato.
0: Allora, Arcomi. Qui c'è un qui pro quo.
2: Sì.
0: Non abbiamo
2: dice
0: capito.
2: Dice laureato. Addirittura. Dice laureato.
0: Non abbiamo capito se in onda Lucilla Agosti o Linda Pani hanno
2: Linda
0: dichiarato.
2: Pani, prima l'ha detto Linda Pani anni e anni fa.
0: Un'attrazione sessuale
2: nei confronti di
0: Mazzoli. Ma forse tutte e due.
2: Tutte e due, tutte e due.
0: E Mazzoli.
1: Anzi, ma chi gli farà Mazzoli a ste donne?
0: Mazzoli.
1: Ma guarda una roba.
2: Mazzoli.
1: Davvero?
2: È ricco.
0: Dando è ricco.
1: Ah, per questo.
2: È ricco, ricco, ricco.
1: È tipo uno sugar daddy, però, per la Pani.
2: Ma no, ma guarda che.
1: Beh, un pochino sì, dai.
2: Adesso è cambiata
1: cosa.
2: Ne parlavo stamattina con mia moglie.
1: Un sugar daddy.
2: E secondo me siamo tornati a un periodo in cui le coppie non sono.
0: Cosa vuoi, Puccioni?
2: Cosa vuoi,
0: oggi
2: Puccioni?
0: È così, oggi
1: Puccioni
0: è così.
1: Arriva.
2: Vieni al microfono, se devi dire che cosa viene al microfono.
0: È partito il disco.
2: Porca.
0: Chi ha detto in onda che gli piace?
1: Lucilla
0: Agosti.
2: Oh. Ma l'aveva detto anche Linda Pani.
1: Lucilla
2: Agosti. La Pani non in onda.
0: Ops.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: fine mese perché vivo in sto paese, non è mia, è di un ascoltatore, ma probabilmente sta circolando questa parodia.
1: Può darsi.
2: Ma no, dice veramente così.
0: Dice pure laminato.
2: Come laminato.
0: Comunque, Serena Brancale, Levante e Delia, che è la protagonista di questa faccenda del 1° maggio, dove ha cambiato partigiano in essere umano. Delia. Ma come cazzo ti è venuto in mente?
1: Cioè, ma gli è venuta male.
0: Ma cosa vuol
1: perché
0: dire?
1: Perché l'intento era anche nella sua testa l'intento poteva essere positivo.
0: Ma tu non è che puoi cantare una canzone dei partigiani male, senza la parola partigiano. Cioè, è come cantare l'inno d'Italia e dici
2: io capisco il suo
0: è divisiva, ma per chi?
3: Poteva cantare Imagine di John Lennon, We Are the World di Michael
1: Jackson. Ma gli è venuta male. No, perché poi il suo personaggio perderebbe, no? Lei insomma è molto attaccata alle tradizioni, alla musica italiana, le è venuta male. Comunque, perché l'intento era carino.
0: Mi corre l'obbligo di ricordare che il 25 aprile e la parola partigiano sono divisive solo se sei fascista, perché per il resto non sono divisive, cioè la storia dice quella roba lì, basta.
1: Ma esistono ancora i fascisti? Ma in che senso, ragazzi?
2: Allora,
0: no, se tu hai quel problema lì di pensare che partigiano è divisivo, evidentemente esistono ancora i fascisti, perché sennò
2: io ammetto di essere di estrema destra.
0: Sì,
2: quindi con quegli occhiali. Quindi andiamo con sì e sai,
0: cioè, piuttosto
2: Milano,
0: cambia canzone, sono d'accordo con te. Le canti un'altra.
1: Sì, appunto, sì.
0: Vale.
2: Però le volevo fare una cosa bella.
1: Sì.
4: Suopri la porta.
5: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto
2: alla
5: di fave e un buon Chianti.
6: Io sono Pennywise, il trambanzante.
7: L'assassino è qui.
8: Dove?
4: Eccoli. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
9: CSI Milano con Radio 105.
2: Ma che c'è?
9: Sulla scena del crimine.
2: Io ho sentito un urlo che è quello della capra, però non è che... No, volevo dire una cosa, ancora. Cioè, alla Vicentina non è il fegato, lo stoccafisso, il merluzzo, come
0: il fegato alla Venezia.
1: Il baccalà alla Veneta.
0: Il baccalà alla Vicentina.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Chef
1: Picozzi.
2: Chef Picozzi, come stai?
10: Bene, a proposito di chef, qualche anno fa mi è capitato di fare un intervento divertentissimo su come si costruisce un team di lavoro.
2: Sì.
10: E a fianco a me c'era Oldani,
2: il cuoco, sì.
10: Il quale,
2: lo chef.
10: Mentre io raccontavo le dinamiche dei gruppi, eccetera, lui raccontava come costruiva un gruppo,
2: la sua
10: di cucina, che tipo di fiducia concedeva, che tipo di libertà nella preparazione, nell'impiattamento. Divertente.
2: Noi ci abbiamo mangiato, o sbaglio? Fuori Milano, quello che è il ristorante del settimo milanese.
0: Credo sia Cornaredo.
2: Cornaredo, lì. Sì. Sì, cioè, non è uno di quelli durissimi, è abbastanza serio, però non è uno di quelli arrabbiati in cucina.
10: Non mi pare. Anche che è una persona estremamente cortese, anzi per nulla.
2: Lo conosco così, infatti. Va bene.
0: Saluto anche a Massimo.
2: Che è sempre uno
0: Oldani, ma che... allora, e lui sicuramente è cortese.
10: Però mentre prima parlavate di destra, sinistra, eccetera, eccetera, è indubbio che la storia di oggi abbia a che fare con il comunismo, perché tutto nasce con la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'avvento nella Jugoslavia di Tito, che riesce a creare una sorta di confederazione di vari stati.
2: Si chiamava proprio il regime dei marescialli, qualcosa del genere, perché Tito era un maresciallo.
10: Tito era un maresciallo, un partigiano anche, che aveva combattuto.
2: Partigiani slavi, sì.
10: E naturalmente diciamo che potevamo scegliere due personaggi, uno dei due personaggi, uno è Ratko Mladic.
0: Che è lui, scusa, mi faccio un'errata corrige da solo, lui è il macellaio dei Balcani.
2: Sì. Cioè,
1: mamma mia.
0: Sì, perché è il braccio armato di Milosevic, giusto?
2: Sì, certo. Che era un politico, non
0: esatto,
2: era
0: di
2: un...
0: fatto era un... Esatto.
2: Non è un generale.
0: No, credo anche Milosevic fosse un generale, no? Con un'estrazione militare, no?
2: Non lo so.
10: No, ha fatto studi universitari, non penso abbia fatto carriera militare.
0: Ok.
10: Ma comunque abbiamo scelto poi Slobodan Milosevic, Ratko
0: Mladic.
10: È celebre per il genocidio di Srebrenica. Certo. Io stavo guardando adesso in un momento storico in cui siamo alle prese con stragi quotidiane, e quella di Srebrenica rischia proprio di essere sepolta negli anni.
0: Scusami, io accennavo stamattina, magari sbaglio ancora, quindi sono contento della puntata che ripasso un po', ma Srebrenica è dove poi tutte le forze alleate praticamente li lasciarono da soli, in quella circostanza
10: sì,
0: lì.
10: Sì, sì,
0: no?
10: Sì. Almeno c'è una controversia perché c'erano le forze di pace dell'ONU presenti, c'era il contingente olandese. L'Olanda premiò i suoi soldati per aver fatto il possibile per limitare i danni di questa aggressione, mentre invece qualcun altro chiese che venissero chiamati in responsabilità per non avere proprio partecipato a un tentativo di ostacolo a questa strage. Ricordiamo che Srebrenica, che deve il nome alle miniere di argento che possedeva sul suo territorio,
3: sì,
10: era una enclave bosniaca in mezzo di religione islamica.
2: Di religione musulmana, al centro
10: di uno schieramento serbo-croato. Serbo-croato.
3: Sì.
10: E naturalmente quando poi Ratko Mladic invase Srebrenica, avvenne quello che è noto come il più grande genocidio successivo alla Seconda Guerra Mondiale.
0: Certo, stamattina proprio dicevamo perché, proprio che...
10: Fate conto, adesso Srebrenica conta circa 15.000 abitanti. Durante le persecuzioni che si avviarono nel luglio del 1995, quindi stiamo parlando di qualcosa di estremamente recente, sono 30 anni, poco più di 30 anni.
0: Una trentina d'anni fa, sì.
10: Ecco, furono trucidati uomini e ragazzi, se ne parla di circa 8.000.
3: Wow.
10: 8.000 vittime. E di scene naturalmente in cui mentre uomini e bambini e ragazzi venivano uccisi, alle donne veniva riservata la violenza di guerra.
0: Sì, ma fu una pagina veramente.
10: Per cui diciamo che molte di queste, sapendo il destino che le attendeva, preferirono togliersi la vita.
3: La vita, certo.
10: E se Mladic è il responsabile ultimo di aver guidato questo attacco, anche con l'inganno, col tranello e tutto, diciamo che Milosevic è l'altra figura di riferimento che si è mossa su questo.
0: Comunque non ha assolutamente un vissuto militare, ricordavo male.
2: È un politico,
0: sì, un funzionario,
2: cioè,
0: proprio
2: puro. del governo, dell'organizzazione titoista.
0: Nella mia testa ho visto una foto di lui in divisa, ma invece
2: probabile. Come fa per esempio in Ucraina
10: Zelensky
2: che si veste in maniera militare durante la guerra.
0: No, in effetti è proprio una carriera puramente politica e
2: amministrativa. Fine della Seconda Guerra Mondiale. Tito crea questa confederazione di popoli, questa confederazione di stati, creando la Jugoslavia e staccandola dall'Unione Sovietica.
10: Sì.
2: Quindi per noi era anche importante questa cosa perché era uno degli stati cuscinetto.
0: Certo,
2: insieme
0: certo.
2: ad altri era praticamente il muro tra noi e l'Est, nella sfera di influenza dell'Unione Sovietica. Alla morte di Tito, come ci si aspettava, questi popoli iniziarono a arrabbiarsi l'un con l'altro.
0: Sì, non visto... che Tito fosse un...
10: È comparso poi nella sua interezza, questa tendenza al sadismo, agli interventi assolutamente cruenti.
0: Gratuiti, solo dall'odio.
10: Non è comparsa immediatamente, non è diventata di dominio pubblico. Col passare degli anni si sono poi riconosciute le gravissime colpe di Tito.
2: Certo, ma le prime le avevamo già viste, perché sì, i titini, le foibe, sono esattamente una delle prime
0: epurazioni, no?
2: certo. Per eliminare gli italiani nelle zone dell'Istria e le zone limitrofe, proprio perché c'erano degli italiani che ci vivevano.
0: Oh, l'avevamo detto che era una storia tosta,
2: tosta
0: e ci piace anche
2: vicina.
0: L'idea di allargare da quello che abbiamo fatto in maniera più tradizionale negli anni in questo programma, cioè i serial killer, i matti scatenati, stiamo allargando anche a figure, diciamo, di cattivi ma non esattamente psicopatici isolati, cattivi che avevano dei ruoli.
10: Abbiamo
0: diciamo,
10: però
1: anche una certa lucidità che è anche
0: e avevano
1: peggio.
0: Anche una certa
10: certo,
0: lucidità.
10: E ci portiamo sempre però un dubbio a casa, cioè che dietro questi personaggi non si nascondessero persone psicopatiche con
2: molto probabilmente
10: tendenza.
2: Perché per riuscire a fare delle cose del genere qualche cosa dentro
10: probabilmente hanno soddisfatto la loro brama di sangue e di sadismo,
2: sono serviti,
10: erano dei serial killer, il profilo era quello, cioè,
0: assunti dallo Stato diciamo così per una causa precisa
10: si hanno messo al proprio servizio della politica e le attitudini ha ucciso
0: criminali.
2: Sentiamo la storia di Milosevic.
7: La storia di Slobodan Milosevic è una delle parabole politiche più drammatiche dell'Europa contemporanea. La sua figura emerge negli ultimi anni della Jugoslavia socialista, cresce nel vuoto lasciato dalla morte di Tito e finisce per diventare il simbolo di un'epoca segnata da nazionalismi, guerre e trasformazioni radicali nei Balcani. Comprendere Milosevic significa entrare dentro il processo che ha portato alla disgregazione di uno Stato multietnico e alla nascita di una serie di conflitti che hanno scosso l'Europa negli anni 90. Milosevic nasce nel 1941 a Požarevac, in un momento storico drammatico. La Jugoslavia è occupata dalle potenze dell'asse e il territorio è attraversato da violenze, repressioni, lotte tra gruppi armati. L'infanzia del futuro leader si svolge dunque in un paese segnato dalla guerra e dalle profonde fratture politiche del periodo.
8: Come you masters of war, you that build the big guns,

0: You might say I'm unlearned, but there's one thing I know. I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do.
1: Neanche Gesù perdonerà mai quello che fate. Ragazzi, Bob Dylan non le mandava a dire. Questa era Masters of War. Mi ha sconvolto quanto Nick Drake, un cantautore che io amo molto, probabilmente anche qualcuno dei nostri ascoltatori, assomigliasse nel suo modo di cantare a questa, proprio questa canzone qui di Bob Dylan, che ovviamente è stato imitato e, come posso dire, è stato una fonte di ispirazione per tantissimi artisti.
2: Io credo che non... Per ora non sapremo mai cosa successe realmente, quali fossero tutte le forze, chi spingesse chi nell'ex Jugoslavia. Per esempio non ho mai capito, lo sapremo soltanto tra una ventina d'anni probabilmente, come tutte le cose, no? Perché la Slovenia riuscì a staccarsi dalla Jugoslavia tranquillamente, la Croazia insomma ebbe dei problemi con la Serbia e poi invece la Bosnia, perché probabilmente Tito distribuì i bosniaci, che erano quelli musulmani islamici, in giro per le altre nazioni della Jugoslavia per tentare di creare un popolo, quindi furono i primi ad essere cacciati dagli altri.
3: Polizia etnica a tutti gli effetti.
4: Sì, certo. Diciamo che Milosevic poi raccolse il testimone e portò avanti questa idea della grande nazione serba, favorendo i serbi a discapito delle altre.
2: Ma assolutamente etnie. Negando tutta l'opera di Tito, cioè quello che aveva creato Tito era proprio da buttare via.
1: Diciamo
2: secondo
1: che
2: lui, quindi...
1: io, quando ho girato un po' da quelle parti, una sensazione io ce l'avevo. La sensazione che io avevo era che erano talmente diversi quei popoli gli uni dagli altri, pur essendo confinanti, che proprio l'idea di tentare di metterli insieme era un'idea francamente complicata da perseguire, perché se tu vai in Bosnia e poi vai in Montenegro e poi vai in Serbia, poi vai in Croazia,
2: molto più diversi di noi, ma da, non c'è un, da una regione all'altra,
1: completamente diversi.
4: Poi vedremo anche che ad esempio nel Kosovo, che è un paese centrale nella nostra narrazione di oggi,
2: il Kosovo che era una parte della Bosnia, era giusto?
4: Era una parte della Bosnia, in realtà era abitata soprattutto da albanesi
1: certo.
4: Di religione islamica, per cui creando delle differenze enormi. Dei sovranismi poi alla fine che hanno condotto a stragi.
2: Però i musulmani di quelle regioni non sono come gli altri, per esempio mangiano carne di maiale, cioè sono più
1: una via moderata.
2: Certo, in quelle regioni bisogna
1: moderati dal punto di vista del rigore religioso.
3: Esatto,
2: ma anche
3: qui.
2: Per le abitudini, soprattutto le usanze, che fossero giuste o sbagliate, intendo dire, ma sono diversi.
4: Comunque il nostro Milosevic nasce nel 41, l'abbiamo sentito, e nasce nel Montenegro, ad esempio, quindi in un altro paese.
2: Montenegrino, certo.
4: In un altro paese ancora.
2: Come una delle nostre regine.
4: Nasce in una famiglia tutto sommato sufficientemente acculturata, però segnata da drammi assolutamente incredibili, perché nell'arco, adesso io non ricordo se i genitori si siano separati, ma nell'arco di 10 anni, nel 62 e nel 72, entrambi i genitori si tolgono la vita.
3: Mamma mia.
4: Uno si toglierà la vita sparandosi, la madre non è dato a sapere, probabilmente si è impiccata, e certamente questo ha contribuito a donare cromosomi malsani anche al figlio.
1: Va bene, interessante questa storia, interessante proprio ripassarla, anche se poi è molto dolorosa. E continueremo a farlo tra poco qui a CSI Milano.
5: CSI Milano con Radio 105, sulla scena del crimine.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Sono argomenti molto delicati, ovviamente. Poi abbiamo, secondo me, anche tanti ascoltatori che sono italiani di seconda generazione, che quindi sentono molto l'argomento. Stiamo parlando dei Balcani, della guerra dei Balcani. Io mi sono permesso di dire che quando ci sono stato, parliamo di una ventina d'anni fa, ho avuto la sensazione di popolazioni diverse quando sconfinavi da un'altra parte. E qualcuno scrive: non è vero, le differenze etniche c'erano, ma erano risolvibili, sono stati interessi economici a utilizzarle. Probabilmente la verità sta a metà, sta a metà, cioè c'erano delle differenze, qualcuno strumentalmente le ha usate. È anche vero che quando sono stato io la guerra c'era già stata, quindi si detestavano perché c'era stata la guerra.
1: Così come quando qualcuno ha scritto: quindi un musulmano se mangia il maiale è un islamico moderato. Sì, cioè è un musulmano moderato
0: con un rigore,
1: nel senso religioso,
0: dei rituali meno rigidi,
1: assolutamente,
0: diciamo.
1: Più attinente alla religione possibile. Mio padre ad esempio è musulmano, però il maiale lo mangia, non fa il Ramadan, e lui ti dice: io lo sono, perché evidentemente non sono cristiano, ma sono un musulmano
0: poi
1: moderato.
0: Sono argomenti talmente complessi che dovremmo fare 15 puntate.
1: Però intendevo quello, ecco.
0: Sì.
1: È chiaro che poi
0: non moderato nel senso di più civile, non intendevo dire quello,
1: no.
0: Zero spazio.
2: No, no, infatti io all'inizio dicevo sono soltanto un po' diversi dagli altri.
3: Se mi permettete giusto l'elenco di queste repubbliche, giusto per capire di chi stiamo parlando. Le repubbliche erano 6, uno stato multietnico, con Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia e Erzegovina, Macedonia e Montenegro.
2: Il Montenegro, ripeto, ci diede anche una regina, che fu l'ultima regina d'Italia.
3: La moglie di Vittorio Emanuele III.
2: La moglie di Vittorio Emanuele III. E fino al 45, fino alla guerra mondiale, e che arrivava dal Montenegro, proprio perché non erano tanto diversi, soprattutto i croati e gli sloveni erano praticamente, cioè assolutamente simili tra loro. Io non ho mai visto grandissime differenze, se non l'unica differenza è la regione e i territori, per cui per esempio la Croazia ha tutta la parte del mare, che è una striscia, mentre la Bosnia non ha quasi l'affaccio al mare, addirittura non ce l'ha, è più interna.
0: Fino al 46, cioè fino al referendum, dunque.
3: Diciamo che Milosevic quindi cresce in questo clima voluto da Tito, con questa sorta di confederazione di repubbliche.
2: Di repubbliche, certo.
3: E lui studia all'Università di Belgrado, negli anni 60 entra nel Partito Comunista Jugoslavo, e lì devo dire che c'è una sorta di svolta. Non si distingue subito come un leader carismatico. È un ottimo funzionario.
0: Burocrate, diremmo,
3: un
0: no?
3: Burocrate, per cui diciamo che tutto sommato non queste sue velleità da tiranno sanguinario verranno sviluppate poi successivamente.
2: Andiamo con la seconda parte della scheda.
4: Nei primi anni della sua carriera lavora anche nel settore economico e bancario, assumendo ruoli dirigenziali che gli permettono di costruire una rete di contatti influenti. Questo periodo è importante perché gli consente di consolidare legami personali e politici che si riveleranno decisivi nel futuro. La vera svolta arriva negli anni Ottanta. Nel 1980 Tito muore e con la sua scomparsa viene meno la figura che aveva mantenuto l'unità della Jugoslavia per decenni. Il sistema federale entra lentamente in crisi. Le difficoltà economiche aumentano, il debito estero cresce e il livello di vita della popolazione peggiora. Allo stesso tempo riemergono tensioni nazionali che per anni erano rimaste sotto la superficie. Le diverse repubbliche cominciano a rivendicare maggiore autonomia e la struttura federale diventa sempre più fragile. È in questo contesto che Milosevic trova lo spazio per emergere come leader politico.
0: E questo la storia ce l'ha insegnato, no? Che gli autoritarismi vengono fuori spesso nei momenti di crisi, o
3: poi,
0: sempre nei momenti di crisi.
3: Diciamo che uno dei momenti di svolta poi, scusate, accade nel 1987, quando viene inviato con una delegazione del partito in Kosovo. Lì incontra anche serbi che lamentano di essere vessati dalla maggioranza albanese nel paese, e naturalmente questa cosa fa infuriare Milosevic, che ha un'idea appunto già allora di grande paese serbo, comunque con la Serbia all'egida di tutte le altre realtà politiche, e quindi tiene un discorso in cui si lascia andare a una sorta di quella che viene letta come una promessa, cioè dirà ai suoi compaesani serbi: non dovete farvi maltrattare, non dovete assolutamente accettare di essere malmenati e maltrattati dai, da questa maggioranza albanese.
0: Fomenta queste tensioni.
3: E questo
0: no,
3: però non ne tiene conto, o ne tiene conto, sopra questa, questa dichiarazione si costruisce una, un movimento nazionalista e sovranista incredibile. Per cui diciamo che tutto sommato lui rinforza la sua leadership e nel 1989 viene eletto presidente della Serbia.
0: E fin là diciamo che più o meno si limita, ma poi dopo, come dicevi prima, la sua reale probabilmente identità e natura emergerà in maniera drammatica.
2: Io certamente credo che sia stata la, la guerra più schifosa, più di quella di in Ucraina, proprio...
3: Ed è a noi molto più vicina geograficamente,
1: certo,
3: per cui
1: abbiamo
3: imparato
1: più,
3: ad ignorarla.
0: Non ci dimentichiamo come... anche quella israeliana,
2: in tutto ciò. Noi abbiamo vissuto Sarajevo.
0: Però all'epoca era stata. Ma lo diciamo stamattina: la guerra sembrava sparita dall'Europa in qualche modo, no? E quella situazione ci ricordò che invece era semplicemente un intervallo di tempo finito.
2: Certo. Partivano gli aerei dall'Italia, da Ancona.
3: Furono i famosi bombardamenti di Belgrado. Belgrado si ritrovò come capitale, ex capitale di Jugoslavia, sotto bombardamento feroce.
0: Ma poi c'era anche tutto l'aspetto di persone che fino a 5 minuti prima erano amici, se non addirittura parenti, e che da un giorno all'altro si trovarono
2: con la caduta del muro ci si aspettava una operazione diversa di democratizzazione, di un avvicinamento al resto dell'Europa, e invece questi iniziarono a combattersi.
0: Sì, e poi dopo appunto che Tito tutto si disgregò, persone che fino a un secondo prima stavano in pace o sembravano stare in pace
2: dopo
0: dopo invece andiamo. Per niente.
5: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: Ovviamente il Kosovo faceva parte della Serbia, abbiamo detto forse con tutti i nomi che stiamo facendo a un certo punto.
1: Anche perché con sei repubbliche indipendenti,
0: Bosnia,
1: non sono nemmeno indipendenti,
0: sì.
1: Ma a differenza di, cioè, abitati da differenti etnie o quantomeno religioni differenti.
0: Giusto precisarlo.
2: E comunque è un suo paese, non è Albania.
0: Sì.
2: E ora è
0: abitato da una
2: maggioranza albanese,
1: che naturalmente aumentava i contrasti. Che Milosevic viene poi coinvolto nel 95 con gli accordi di pace di Dayton negli Stati Uniti, che sembrerebbero porre fine alle ostilità. Naturalmente questo però significa tenere al suo posto Milosevic, perché in quel momento era l'unico uomo che sul panorama internazionale politico sembrava essere in grado di gestire le tensioni interne,
2: certo,
1: della Serbia.
0: Figura degli altri, verrebbe
3: da dire. Mamma mia, stavo pensando la stessa cosa.
2: Perché ci si aspettava con la morte di Tito che scoppiasse questa bomba. Invece per 20 anni, fino alla caduta del muro circa, quando tutto l'est scoppia ed è separandosi, e Milosevic era riuscito in qualche modo a tenerli lì.
1: Diciamo che tutto riesce più o meno a funzionare fino al 2000, quando si tengono le prime elezioni pubbliche, elezioni amministrative, e Milosevic va incontro a una debacle con sommosse, con rivolte per le strade, cosa che effettivamente mette fine al suo potere. L'anno successivo verrà poi catturato e a questo punto finisce la sua parabola. Fino a un certo punto però, perché mentre Mladic lo sappiamo essere criminale di guerra, lui va incontro a un processo al Tribunale dei diritti dell'uomo dell'AIA, dei diritti internazionali.
2: Quando era riconosciuto praticamente da tutti?
1: Oltretutto, peraltro, fu una cosa assolutamente clamorosa, perché fu il primo presidente in carica a venire condannato per crimini di guerra. Fu portato quindi all'AIA, dove però qualche anno dopo, il processo prese alcuni anni, in realtà fu molto complesso, molto difficile, perché c'erano documentazioni contraddittorie, testimonianze volutamente contraddittorie, quindi si prese i suoi 3-4 anni e non si concluse mai, perché Milosevic fu trovato morto nella sua cella.
2: Cioè, quindi non fu condannato a morte?
1: Non si fece in tempo
2: okay.
1: A condannarlo a morte, e si portò probabilmente moltissimi segreti nella tomba, ma sicuramente più di una strage.
0: Andiamo con la terza e ultima parte della scheda di oggi.
4: Nel 1991 la Jugoslavia entra in una fase di disgregazione irreversibile. Slovenia e Croazia dichiarano l'indipendenza e scoppiano i primi conflitti armati. Ciò che all'inizio appare come una crisi politica si trasforma rapidamente in una serie di guerre che coinvolgeranno l'intera regione. L'Europa osserva con crescente preoccupazione il ritorno della violenza nel cuore dei Balcani. Villaggi incendiati, popolazioni costrette alla fuga, città bombardate. Le immagini che arrivano da quella regione ricordano episodi che sembravano appartenere al passato. Il conflitto più devastante esplode in Bosnia-Erzegovina nel 1992. In questo territorio multietnico le tensioni nazionali si trasformano in una guerra brutale che durerà anni. Il ruolo di Milosevic in questi eventi rimane oggetto di interpretazioni differenti. Per molti osservatori, egli sostiene politicamente e militarmente le forze serbe coinvolte nei conflitti. Altri sostengono che il leader di Belgrado cerchi di proteggere le comunità serbe presenti nelle repubbliche che stanno abbandonando la federazione. Nel frattempo, la Serbia vive una crisi economica sempre più grave. Le sanzioni internazionali isolano il paese, l'inflazione raggiunge livelli estremi e la popolazione affronta una situazione sociale drammatica.
1: Sì, a conclusione, nel 2006 muore Milosevic, chiariamo che quantomeno la sua fine fu decretata come evento naturale, sempre trascinandosi poi dei dubbi, ma lui morì nella cella che era all'interno del tribunale dell'AIA, quindi difficilmente qualcuno può essere penetrato e avergli tolto la vita, per cui probabilmente.
2: Ah, c'è pure questa. Sai, questa
0: però. Però sarebbe il massimo se il tribunale dell'AIA manda a morte uno. Insomma,
3: però ci sta che intorno a una figura del genere si possano fare congetture,
0: sì,
3: anche strane.
0: Misteri,
3: no?
0: Vari. Però insomma, uno spera che almeno in quel posto lì, che dovrebbe garantire i diritti, eccetera, insomma, l'abbiano.
2: Beh, no? Sarebbe stato condannato a morte, eh? Secondo me.
1: A proposito di congetture,
0: no, non credo che possa condannare a morte l'AIA, può condannare almeno non di recente, ma no. Alla fine della seconda guerra mondiale, di recente credo di no, forse all'ergastolo,
1: se no sarebbe assolutamente contraddittorio che per crimini contro, contro la vita tu abbia la vita tolta. Un ultimo accenno alla vicenda di cui tutti parlano, quella di Garlasco, un invito soltanto a aspettiamo un attimo, vediamo quali sono queste documentazioni che la procura di Pavia ha in mano, perché in realtà ormai forse il primo atto è stato il delitto di Cogne con l'avvocato Taormina che portò la sua assistita, la signora Franzoni, la portò al Maurizio Costanzo Show e dopodiché prese una deriva mediatica. Questa è assolutamente incredibile, perché non c'è giorno in cui non ci sia una interpretazione. Io ho già forse condensato il termine utilizzato più di frequente, che è quello di dire da indiscrezioni non confermate. Ecco, diciamo che tutte le notizie che si sentono, quasi tutte le notizie, sono indiscrezioni non confermate, e quindi direi che poi i magistrati sanno benissimo di essere sottoposti a una trappola mentale che è il bias di conferma, cioè quello che nel momento in cui hanno puntato gli occhi in una direzione poi rischiano di non vedere in maniera inconsapevole le altre piste, ma siccome lo sanno perfettamente, sono organizzati in pool, non c'è mai un singolo magistrato, c'è sempre un pool di magistrati, di procuratori capi e di sostituti procuratori che analizzano e vedono dove e quando una persona, un giudice, un inquirente, si lascia.
0: C'erano in Spagna.
1: Diciamo che è un tipo di inquirente tutto sommato che non c'è più, fortunatamente. Per cui anche gli inquirenti sono diversi e diversi possono valutare la situazione meglio.
0: Va bene. Inevitabilmente sono vicende che coinvolgono tantissimo proprio il.
1: No, ma quello
0: che è brutto dire il pubblico, perché non dovrebbe esserci.
2: Sono un po' morbose.
0: Non dovrebbe esserci un pubblico per le vicende di cronaca, ma di fatto.
1: Più che morbosi, devi dare una notizia al giorno.
0: Sì, certo. La notizia perché al giorno, c'è un pubblico che la vuole. Il problema è quello. Cioè, il problema, secondo me, se posso permettermi, è che i media dovrebbero. Che la gente abbia della curiosità, ahimè, è normale, ma dovrebbero essere i media a non dare in pasto, dovrebbero essere un po' più coscienziosi. Ma cioè il fatto che ci siano ore di dirette,
1: ad esempio, è tornato fuori l'epiteto con cui era stato definito Alberto Stasi, che sia colpevole o innocente, che si vada sulla revisione o meno, cioè il biondino dagli occhi di ghiaccio.
0: No, per me è follia.
1: Cioè questo è accaduto 20 anni fa.
3: Ma la gente vuole un colpevole, lo brama di conseguenza.
0: E questo ci sta, ma i media dovrebbero avere più coscienziosità nel non darglielo in maniera facile. Però purtroppo
1: metà sono i media che propongono e metà è il pubblico che lo desidera. Per cui è un meccanismo assolutamente perverso, ma difficilissimo da scardinare.
0: Capito? Ma al pubblico piacevano pure le impiccagioni in pubblica piazza. Per fortuna la civiltà a un certo punto ha smesso di farlo. È un paragone forte il mio. Quello che vuole la gente glielo devi dare.
1: Ai tempi non c'erano i social, non c'erano.
0: No, certo.
1: Per cui si suppliva.
2: Grazie Picozzi.
1: Grazie
2: a voi,
1: grazie
2: prossimo. Massimo. Ciao Massimo.
5: CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, l'amico dell'amico.
1: Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
3: con il sottoscritto Enrico Papi
4: e Lodovica Comello.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
3: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: Beh, abbiamo fatto un episodio ambizioso, diciamo, di CSI Milano. Ogni tanto ci piace alzare un po' l'asticella e quindi siamo contenti se vi abbiamo incuriosito. Magari abbiamo sbagliato qualcosina, però è anche il motivo per poi andare, come dicevo prima, a ripassare. Ma uno può parlare di queste cose serie con un...
1: Io me ne vado via con questa immagine fortissimissima.
0: Un pagliaccio. Andate sul 66, poi mi direte se è un uomo giusto.
1: Vi dico
0: lì.
1: Solo, camicia sbottonata ed occhiale con spuntone.
0: Occhiale da prodigy.
1: Un po' Gallo Cedrone 3.0.
2: Ragazzi, sto facendo di tutto per piacere.

0: Linda Pani,
1: credi di riuscirci?
2: Ma sono stata sbagliata, sai? Te lo voglio dire.
0: Voi dite che sono solo stata sbagliata?
1: Forse sì, sì. Ho come la sensazione.
0: Signori, abbiamo terminato, grazie Lidia.
3: Grazie a voi.
0: Sono bello Lidia così?
3: Bellissimo.
0: Bello,
2: non dire bugie perché non sei capace.
0: Ciao Comolli.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao Manola, domani sei qui a Milano?
5: Tenetevi forte, domani sono con voi.
4: E ci presenta la sua fidanzata.
2: Domani
4: finalmente
2: faccio le presentazioni in famiglia, un grande giorno.
0: Domani non vengo.
2: Perché
1: è geloso.
2: Ma come non vieni?
1: Perché è geloso.
0: Sto da Roma, sto da Roma. Grazie a tutti voi. Ciao Ross.
1: Ciao Tony.
2: Ciao,
1: ho ripreso una piega quasi da ringraziamenti che si tirano un premio. Grazie,
0: sì,
1: a tutti voi.
0: Grazie
1: a chi ha creduto in me.
0: Soprattutto
2: famiglia,
0: il mio
2: produttore.
0: Ragazza che sarà ospite domani.
3: Sì, due ospiti. Francesca Archibugge e Jasmine Trinca.
0: Fantastico. Però dire questa cosa di Jasmine che trinca non è...

0: It's showtime! Music and
1: Cars! Showtime! 105 Music and Cars! Programma bagnato, programma fortunato.
2: Ma sì,
1: beh, cioè, qua sono tutti bagnati e quindi sono tutti fortunati, insomma.
2: Oggi sì, io in particolare ho il di dietro, il culetto un po' bagnato perché
1: un pomidino.
2: Sì, non avevo coperto lo scooter, non dico più la moto perché mi ammazzano, lo scooter con la coperta e quindi ho dovuto un po' asciugarla, ma nonostante questo l'umidità.
1: Se
2: senti il mio jeans è un
1: sentiamo,
2: po' bagnati tanto qua non c'è niente.
1: Vai,
2: senti
1: vai,
2: che è un po' bagnatino. No?
3: Mi ha toccato il sedere.
2: Buongiorno amici. Ma figurati se ti denuncio, cioè, proprio, assolutamente no. Comunque è tornato l'inverno,
1: sì,
2: signori.
1: No,
2: tornato l'inverno.
1: Dai, l'inverno no. Dai, le temperature non sono, si sono abbassate ovviamente. Però dai, adesso perché tu giri in scooter.
2: Ho dovuto
1: però
2: rimettere i guanti e non sono più abituato.
1: Sì.
2: La sensazione di guidare lo scooter con i guanti e senza cambia totalmente.
1: Sì,
2: è incredibile, per cui
1: Insomma. Vabbè, però dai, posso dire, ma ci sta anche un giorno di pioggia, un po' di pioggia per le piante, per insomma la natura.
2: Sì,
1: ecco,
2: sì, fa bene.
1: Domani dovrebbe essere brutto, anche domani noi parliamo chiaramente della città in cui viviamo, Milano, e quindi tutta questa zona. Poi adesso non so.
2: Credo un po' dappertutto.
1: Sì,
2: ha piovuto. Sentivo stamattina i Friends, che c'è chiaramente Manola da Roma, e pioveva anche a Roma.
1: Vedi.
2: Quindi
1: certo,
2: credo
1: vabbè,
2: un po' dappertutto. Vabbè,
1: ma questa sera ce ne staremo a casina a guardare un filmettino con la pioggerellina.
2: Mi metto il cammino su Netflix.
1: Si sta troppo bene, dai. Buongiorno, buon pomeriggio alla nostra Pinnetta. Buongiorno e buon pomeriggio alla nostra zia. Buongiorno e buon pomeriggio al nostro Antonio Pivati. Esattamente.
2: Benissimo.
1: Siamo noi, vai.
2: Bello, tutto bene Pivaz, digestione tutto a posto?
3: Sì, ho preso l'idraulico liquido.
2: Ecco, perché da quello che mi stavi raccontando, a parte che vi odio, mi avete fatto venire una voglia di polpette e Rosario, che è quello, l'ha detto alle polpette, non me le vuole fare, dice che sono lunghe nel weekend, quindi ormai nel weekend sono giù in Sicilia, quindi comunque non ci sarà modo.
1: Ecco. Ah, vedi? Esatto.
2: Farà lui e me le lascerà probabilmente.
1: Non ti preoccupare, tanto tu sarai in Sicilia, quindi potrai mangiare qualche prelibatezza e qualche goduriosità anche lì.
2: Beh, guarda, quello senza dubbio, non mancherò, anche se speravo in un'accoglienza diversa. Ho sentito mio papà.
1: Sì, non vuole saperne di vederti.
2: No, non c'ha tanta voglia di cucinare.
1: Ah,
2: no,
1: okay.
2: Però prendiamo le cose. Ma come prendiamo le cose?
1: Una volta le cose le prendi a Milano, dico, esatto, e vai giù in Sicilia, e dico, ma vedi che
2: non c'ha voglia.
1: Non è possibile. Allora, amici, attenzione, è arrivato il momento dei santi e degli auguri. Sono tanti, quindi
2: sono
1: io direi, insomma, te li diamo anche abbastanza. C'è Gottardo che è il primo, c'è un San Gottardo che è anche
2: una via
1: qui a Milano.
2: Sì. È il figlio di Alessandro Gassman, cantante.
3: Lui è
1: Leo. Poi c'è Nunzio.
3: Che grande Nunzio.
2: Penelope.
1: Esatto. E poi chiudiamo con la Tosca. Quindi Gottardo,
2: Leo,
1: Nunzio,
2: Penelope
1: e Tosca sono i santi di oggi. Auguri.
4: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Sì. Questa è 105 Music in Cars, il nostro programma, vero? Che va in onda, lo ricordiamo, tutti i giorni. Questo sì, lo diciamo per chi magari ha acceso la radio per la prima volta. Fino alle 18.
1: Sì, oppure se sì, siete dei mattinieri, alle 4 del mattino vi alzate, accendete la radio e ci trovate lì.
0: Esatto.
1: Ed è incredibile, lo diciamo sempre, perché noi veniamo qui tutti i giorni alle 4 del mattino e rifacciamo il programma del giorno prima uguale.
0: D'altronde questo è un passo successivo,
1: sì,
0: cioè quando tu comunque fai questo lavoro da tanti anni, il passo successivo è questo, cioè riuscire
1: esattamente
0: a fare la stessa cosa proprio,
1: sì,
0: cioè, la replica, che poi replica non è, perché noi siamo qua in diretta.
1: In diretta. Infatti, cioè, come il doppiatore che doppia dal vivo se stesso,
0: certo,
1: incredibile.
0: Certo.
1: Senti, intanto volevo ringraziare tutti quelli che stanno scrivendo, perché io ho detto che ho rimesso i guanti per venire oggi con il motorino, con lo scooter. E tantissimi che mi consigliano: Dario, i guanti mettili sempre.
0: Sì.
1: Anche durante l'estate, così.
0: Certo,
1: vanno cambiati i guanti, secondo me.
0: Sì.
1: Perché è vero che se succede qualcosa, almeno non
0: per le abrasioni,
1: sì,
0: no?
1: Ti distruggi,
0: esatto,
1: le mani.
0: Esatto.
1: Però questi sono pesanti, cioè dentro c'hanno la lana,
0: sì,
1: quindi
0: magari,
1: diciamo che forse devo cambiare modello.
0: Poi salutiamo, diamo il benvenuto a questo ascoltatore che credo sia nuovo, perché dice: hai capito lo spadone vecchio marpione?
1: Sì.
0: Ogni scusa è buona per farsi palpare dalla Fabi.
1: Ecco.
0: No, amico, non è proprio così, evidentemente non conosci bene, insomma.
1: No, ci sono due errori.
0: Il nostro orientamento sessuale.
1: Due errori grandi. Il primo è l'orientamento sessuale, il secondo spadone.
0: Beh,
1: insomma, va bene, la natura va bene, ma no, non mi posso lamentare, ma certo spadone è un'altra cosa.
0: Beh, vabbè, però non sei spadino.
1: Non sono spadino,
0: dai,
1: no,
0: cioè
1: quello
0: sei spadino
1: senza
0: perché
1: dubbio.
0: Sei magro, però sei alto, insomma. Allora,
1: dillo,
0: amici,
1: ancora, dillo ancora.
0: Sei magro.
1: Grazie,
0: sei
1: Fabio.
0: Molto magro, sei molto magro. Allora, attenzione, no, stavo comunicando con la regia a gesti, vero?
1: Bene.
0: Senti, la domanda, intanto la domanda che mi faccio io, che non è la domanda che vogliamo girare agli ascoltatori. Adesso vi raccontiamo il perché, insomma, di questa domanda.
1: Sì.
0: Io mi chiedo, ma secondo te, secondo voi, insomma, l'essere umano, non tutti gli esseri umani, ci mancherebbe, ma una grande parte di esseri umani, sono sempre stati così stupidi o sono diventati più stupidi da quando ci sono i social?
1: Allora.
0: E quindi i trend e quindi tutto quello che diventa virale? Questa è la mia domanda.
1: E qui potete anche decidere di rispondere a questa domanda in base a come la pensate. Io credo che l'essere umano abbia un po' di stupidità nel DNA, cioè c'è un po',
0: beh,
1: ce l'abbiamo.
0: Molti devo dire che ce ne hanno proprio.
1: Tanta.
0: No, altro
1: sì,
0: che
1: oggi è più facile notarli gli stupidi, perché con i social la cassa di risonanza è più grande. Però secondo me ci sono anche tanti che nella vita non avrebbero fatto stupidate e che invece poi con i social viene fuori il loro lato più stupido, perché seguono certi trend.
0: Certo. Allora, il trend, quello di cui stavamo leggendo qualche minuto fa.
1: Che cacata pazzesca.
0: No, ma ragazzi, è una roba veramente. Ma intanto è pericoloso di base. Cioè adesso il trend, le cose virali possono diventare anche divertenti, cioè ci sono delle cose divertenti che fanno ridere, che non creano nessun tipo di problema.
1: Sì, però questo è anche fine a se stesso, cioè, allora, stiamo parlando del trend che sta spopolando ultimamente su TikTok, delle bolle di sapone dalla bocca. Ora dico, al di là del fatto che faccia male, perché bisogna mischiare acqua e detersivo per piatti, metterlo in bocca.
0: Ragazzi, fa male. Voglio dire.
1: Cioè, al di là di quello è perché crea delle irritazioni alle mucose, crea problemi anche allo stomaco, all'esofago, insomma, è stato dimostrato da diversi medici. Ma poi anche per fare che cosa? Per fare le bolle di sapone.
0: Ma scusami, voglio dire, ma ci sono sempre stati quelli che come si chiamava?
1: Sì, il soffino.
2: Sì, le bolle di sapone.
0: Sì, bolle di sapone, no? Voglio dire, c'è sempre stato quando piccola io.
1: Perché dalla bocca? Perché devi fare dalla bocca?
0: Perché?
1: Pirla.
0: Vabbè. Quindi pericoli nascosti, ovviamente, perché poi il sapone per piatti contiene delle sostanze chimiche che non sono chiaramente state create per essere né ingerite, né entrare in contatto comunque con la saliva, con la lingua, con la bocca. Però sembra che ci sia questo trend. Ora, non ne parliamo nello specifico, perché anche perché non c'è nulla di cui parlare.
1: No.
0: È talmente stupido, secondo me, che non
1: è proprio una schifezza.
0: Fino a se stesso.
1: Esatto. Se stesso. Però.
0: Però.
1: Amici, però qui vogliamo la sincerità, lo sapete, questa è una grande famiglia, per cui oggi vi chiediamo una cosa, dovete essere onesti. Qual è la cosa più stupida barra pericolosa, perché in questo caso ha anche degli effetti negativi sulla salute. Che avete mai fatto?
0: Allora, per esempio, ci sono degli sport che non sono stupidi, ma sono pericolosi.
1: Brava.
0: Quindi chiaramente ci sono persone che amano questa tipologia di sport e che comunque la fanno. In quel caso non sono stupidi. Per molte persone possono
1: risultare un po' stupidi.
0: Risultare stupidi, ma in realtà poi lì c'è in ballo l'adrenalina, c'è tutta una serie di cose. Sono sicuramente pericolose. Però ci sono anche delle cose che probabilmente abbiamo fatto magari in passato, quando eravamo più piccoli, o magari ieri, che effettivamente più che pericolose risultano un po' stupide.
1: Stupide.
0: Come, ma anche magari chiamare qualcuno quando non dovresti farlo, non solo qualcosa di
1: fisico.
0: Sì, non solo fisico,
1: capisco.
0: Però voi fate mente locale.
1: Ok, ok. Pensate alla cosa più stupida o più pericolosa che avete fatto. Può essere anche pericolosa e stupida insieme.
0: Sì, esatto. Cioè, beh, raggiungiamo proprio
1: l'apice,
0: il top.
1: Esatto.
0: E ce lo raccontate 342 41 15
1: 105.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: ragazzi, posso dire una cosa? Mi sono un po' pentita di questa puntata, perché noi leggiamo i messaggi e diciamo: no, vabbè, no, ma ragazzi, dai, ma non può essere normale. D'altronde, però, abbiamo chiesto questo ai nostri ascoltatori.
1: Esatto,
0: Darietto.
1: Abbiamo chiesto la cosa più stupida / pericolosa che avete mai fatto in vita vostra. Pensando anche che vi abbiamo anche chiesto onestà, quindi vi abbiamo detto: siate onesti, raccontatecelo.
0: Lo siete stati, grazie.
1: Anche
0: grazie.
1: Troppo, secondo me. Per esempio, vabbè, ho guidato senza patente.
0: Beh, ragazzi, insomma, vabbè.
1: Non si fa,
2: cowboy.
0: No, certo.
1: Però io me la dimentico spesso.
0: Ci sono quelli
1: a casa
0: che hanno la patente e non sanno guidare, certo, non è una cosa da dire, però effettivamente. Mm. Allora, avevo 12 anni, periodo in cui facevo karate, guardavo film di Van Damme. Ecco. Sì. Con gli amici un giorno siamo andati a giocare vicino a una casa abbandonata. Fuori c'era appoggiata per terra una grande finestra e io ho avuto la brillante idea di spaccarla come nei film con un calcio.
1: Bravo!
0: Risultato finale: 14 punti e rischiato di lesionare il tendine per pochi millimetri.
3: Ma bisogna essere deficiente allo stato brado, no?
0: Simone da Trieste, bravo, hai guadagnato un buon punteggio con la puntata di oggi.
1: Ora,
0: sì, sì.
1: Bisogna mettere questa cosa, bisogna essere deficienti per ogni messaggio
0: certo
1: che leggeremo, prego. Prego.
4: Bene, la cosa più stupida e più pericolosa che ho mai fatto in vita mia, l'ho fatta quando ero bambino e non ne ho assolutamente memoria. Mia madre mi diceva che da bambino mi sono scolato un intero flaccone di mercuro cromo.
1: No, ragazzi.
4: Mi hanno dovuto portare di corsa in ospedale per farmi una lavanda gastrica.
1: Certo.
4: Credo che non sia stata un'esperienza piacevole, ma io non la ricordo in assoluto.
0: Meno male che non la ricordi. Bene, però anche tu, devo dire, per adesso siete pari. Ecco, sentiamo Francesco da Bassano del Grappa.
1: Dai, vediamo, oggi facciamo la classifica.
0: Alla fine. Classifica.
1: Certo.
0: Francesco?
5: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno, come stai, Francesco?
5: Molto bene, molto bene. Emozionato, ma molto bene.
0: Bene,
1: ci fa
0: benvenuto,
1: piacere.
0: Benvenuto, che tu stia bene. Siamo molto contenti di questo. Emozionato, non ti preoccupare, perché insomma.
1: Tanto riceverai un sacco di messaggi dopo aver raccontato quello che hai fatto. Stiamo parlando tra. Adesso quanti anni hai, Francesco?
5: 36.
1: Quindi parliamo di una cosa che hai fatto quando ne avevi 26, 10 anni fa.
5: Sì, 25, 26.
1: Che comunque dovrebbe già essere l'età della ragione.
0: Sì.
1: In teoria, cioè, dopo i 15-16.
5: In teoria, 15-16. Dovresti avere un po' di ragione in testa, però.
1: Sì. Perché ti stupivi dopo 15-16? Cioè, dico, dopo i 15 anni inizia a mettere un attimo la testa a posto.
0: Cioè, dopo i 15 anni di età?
1: No, sì.
5: Non ce l'abbiamo fatta.
1: No, prima?
0: Beh, ma i 15 anni effettivamente sono gli anni in cui fai anche
1: le stupidate.
0: Ragazzi, le ho fatte a 30, figurati,
5: ma
0: a 15.
5: Le stupidate puoi farle a qualsiasi età.
0: Sì,
5: me.
0: Esatto. No, 15 anni, insomma, adesso la testa a posto a 15 anni mi sembra un poverino.
5: No,
0: cioè, 15-16 anni è un'età in cui, anzi, probabilmente le cavolate le fai anche.
1: Io pensavo mi stessi dicendo
0: molto dopo.
1: Ok, va bene.
0: No, poi ci sono dei ragazzi, per esempio, mio fratello non era così come me, quindi già a 18, a 17 anni aveva un po' più regolare, per esempio. Quindi mi rendo conto che probabilmente
1: cambia da persona a persona.
0: Però all'età 15 anni sei anche un po' adolescente.
5: Da persona.
0: Raccontaci un po', però, Francesco, prego.
5: Mi viene da ridere. Allora, cosa è successo? Vabbè, Pasquetta, 11 anni fa.
0: Sì.
5: Diciamo che eravamo arrivati a un certo punto della giornata in cui il livello alcolico era ragguardevole.
0: Ecco.
1: Beh, Bassano del Grappa, voglio dire.
5: Bravo.
0: Perché c'è l'alcol a Bassano del Grappa?
1: Anche nel nome del paese.
5: E praticamente cosa è successo? Eravamo con i vari amici, ho visto i miei amici che si sono lanciati dentro questo fosso pieno d'acqua. Ho detto:
0: vabbè, intanto già buono perché era pieno d'acqua, ecco. No, nel senso, se uno si lancia e non c'è niente, non c'è l'acqua.
5: E ho detto tra me, ma se l'hanno fatto loro, ho detto, mi butto anch'io, ho caldo, ho bisogno di rinfrescarmi, prendo e mi lancio, mi butto, ok, a posto. Passa la giornata, passa una giornata, passo due giorni, al terzo giorno comincio a aver prurito.
0: Ecco.
5: Sulla schiena.
0: Ecco, tu cadaveri nel fosso mentre ti sei lanciato non ne avevi visti, non c'erano pezzi di qualcosa. Strano.
5: No, ma l'acqua era anche limpida.
0: Incredibile.
1: Che strano.
5: E mia mamma mi guarda e mi fa: ma ma come mai continui a grattarti? Che cos'hai? Che cos'hai? Ho detto, non avrò preso qualcosa, non lo so, avrò un po' di irritazione, che ne so. Mi fa, guarda, che secondo me è meglio che vai dal dermatologo.
1: Brava
5: bene,
1: mamma.
5: Andiamo dal dermatologo.
0: Sì.
5: Esatto. Vai dal dermatologo, il dermatologo mi fa, ma dove sei andato qualche giorno fa? Hai fatto qualcosa di strano? E io ho detto, ma mi sono buttato in un fosso, e mi fa, bravo idiota, è quello il problema, hai preso il fungo.
1: I funghi, certo.
5: E là ho fatto un mese di creme e alla fine poi è andato via e a posto.
0: Beh, no, meno male, però meno male.
5: È stata una bella stupidata.
0: La domanda è, ma hanno preso tutti i tuoi amici, hanno preso poi i funghi o diciamo
1: sfigato
0: sei
1: stato solo
0: tu? Esatto.
5: Diciamo che lo sfigato è stato solo io.
1: Benissimo.
0: Ah, vedi?
1: Beh, ma poi dipende dalle difese immunitarie, certo. Dipende da tante cose.
5: Ma adesso sono immune a tutto adesso.
1: Sì,
0: ah, vabbè,
1: certo.
0: Bravo.
1: Credici.
0: Bravo, bravo. Rifallo per capire se davvero sei immune. No. Insomma, no, per dire.
5: No, errore fatto una volta, mai più.
1: Bravo.
0: Certo, va bene, va bene. La prossima raccontacela, tanto non sarà un fossato, però magari sarà qualcos'altro. Mi raccomando, noi siamo qui per questo, per ascoltare le vostre
5: certamente,
0: storie.
5: Certamente, certamente.
1: Ciao.
0: Grazie, Francesco.
1: Grazie
5: a voi, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
5: Buona continuazione.
1: Grazie.
0: Un bacio.
1: Ah, quante storie. Al limite anche del reale,
0: anche del reato,
1: sì, anche del reato.
0: Al limite dei reati, insomma, tra poco li leggiamo.

0: C'ho le farfalle in osto.
1: Ti brucia? Un po' brucia.
0: Sono le polpette, quindi non sono le farfalle. Cioffi e Noemi, sono le 16:37 minuti, 105 Music in Cars. Parliamo di tutte quelle stupidate, cose molto molto stupide che avete fatto nella vostra vita barra pericolose, ecco.
1: Esatto, però prima volevo ricordarvi che tra l'altro abbiamo appena ascoltato Cioffi e Noemi e anche loro fanno parte del cast di Team Battiti Live Spring, questa speciale edizione primaverile, è difficile da dire primaverile,
0: primaverile,
1: esatto, di questo festival musicale che andrà in onda nella sua seconda serata domani, mercoledì 6 maggio, in prima serata in questo caso su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin.
0: Chiaramente è girato a Ferrara, quindi Piazza Trento e Trieste, tantissimi i nomi presenti, lo stiamo dicendo in questi giorni, da Gabbani a Emma, J-Ax, a The Colors, al Da Vinci, Ircomi, Dargen D'Amico, insomma gemelli diversi, ce ne sono tantissimi, Bernabei, insomma tantissimi.
1: Tanti, tanti, tanti, quindi per scoprirli tutti, domani sera su Canale 5 in prima serata, Team Battiti Live Spring.

0: faccio lo scontro. La serata più grande che ho fatto, a parte quelle che ho fatto da grande, probabilmente è stato a 6-7 anni. Trovare per terra un coltello della carne seghettato in giardino dei parenti, probabilmente sì, dimenticato lì da una grigliata.
1: Sì.
0: E nelle domeniche seguenti il paese, trovare le macchine rigate fuori dalla chiesa, finché un giorno non mi hanno trovato, che disegnavo il case, le case, il sole,
1: cosa?
0: Gli alberi sulla fiancata di una macchina. E mia mamma mi ha preso per l'orecchio, mi ha portato dal carrozzino del paese, ha chiamato mio padre dicendo: lo sai chi è quel delinquente che riga le macchine in paese?
1: È un
0: figlio.
2: Ma non poteva fare come...
1: È un artista!
2: Ma no, Fabi, come tutti i bambini, dipingi sulle pareti di casa, sul divano, ma non sulle macchine.
1: Effettivamente, cioè, esatto. Amici, benvenuti, parliamo di quella volta in cui avete fatto veramente la cosa più stupida del mondo, oppure la cosa più pericolosa, che non obbligatoriamente deve essere stupida, ma insomma, però è pericolosa, e quindi insomma ce la raccontate. Stanno arrivando un sacco di messaggi, non so se questa sia una bella o brutta notizia, però vabbè.
2: Allora, ti, per esempio, ti leggo questo.
1: Sì.
2: A 13 anni mi sono buttata nella giara dell'olio.
1: Ecco.
2: A 14 ho dato fuoco a una pianta dentro casa. Ho,
1: sì,
2: bevuto la miscela della motosega.
1: Sì, benissimo.
2: Ho guidato la macchina senza assicurazione.
1: Ammazza.
2: Altre minchia, ho dimenticato. E a 40 anni tondi tondi ne continuo a fare.
1: Adesso vi scrivo dai domiciliari, però non vi racconto il motivo. Ecco, non
2: Veronica.
1: Sappiamo il nome. Brava Veronica.
2: Brava Veronica, brava.
1: Allora, ho fatto lo shampoo con lo svelto per i piatti. Oppure, vabbè, ragazzi, questa è, anzi è anche molto blanda.
2: Sì.
1: Poi, ragazzi, la cosa più stupida è stata a 40 anni. 40. Cercare di scavalcare una cancellata.
2: Bravo.
1: E beh, voglio dire, capita nella vita di, a un certo punto sul tuo percorso,
2: sì,
1: c'è una cancellata da scavalcare.
2: Sì, con gli spuntoni, con gli spuntoni.
1: E ritrovarsi appeso a testa in giù, con i jeans attaccati al cancello, appeso per un piede.
2: Bravo.
1: Beh, superati insomma i 40. Gianluca da Milano.
2: Da, bravo. E poi ti leggo questo. Questo è pericolosissimo, secondo me. Lui è Aldo da Bari. Giocare ad acchiapparella, però con gli scooter nelle stradine. E lui l'ha fatto in gioventù. Diciamo che è una stupidata. Finché lo fai con la bicicletta, cadi, ti sbucci un ginocchio,
1: sì,
2: in motorino, metti,
1: sì,
2: a rischio non solo te stesso, anche gli,
1: esatto,
2: altri.
1: Esatto. Alfonso,
3: buongiorno.
1: Buongiorno. Come stai, Alfonso?
3: Bene, io direi bene.
1: Va bene, beh, cioè, adesso stai bene, dico. Sì, tutto a posto.
3: Beh, ma come ho già detto, io ho la bellezza di 60 e passanni e questa stupidaggine l'ho fatta 40 anni fa, ma ancora me la ricordo perfettamente.
1: Quindi deve essere bella grossa, insomma.
3: Ho dato fuoco al bagno per fare il cretino.
2: No, cosa, scusa?
3: Il bagno di casa.
2: Hai dato fuoco al bagno di casa?
3: Sì.
2: Ma scusami, il bagno è
3: perché...
2: ma come si fa a dare fuoco a un bagno? È tutto fatto in mattonelle, non dovrebbe prendere fuoco niente.
1: Ma qua ci sono i professionisti, ragazzi. Vai.
3: Ogni età c'ha la sua deficienza, no?
1: Sì.
3: E qui nel paesino di provincia si usava buttare il budacco per terra e poi gli davi fuoco, no?
2: Sì,
1: si usava.
3: Abbiamo cominciato dalla vasca da bagno,
1: sì,
3: poi abbiamo allargato,
1: certo,
3: il pavimento.
1: Sì.
3: Alla prima abbiamo controllato, hanno preso fuoco le tende, la lavatrice, un disastro, i capelli anche un po'. E allora abbiamo subito spruzzato, ho cercato di spegnere con secchi d'acqua, il fuori della doccia, un disastro, un bagno distrutto praticamente. Oltre al rischio nostro, che insomma, perché non abbiamo più guardato, abbiamo buttato praticamente una bottiglia di alcol, quello per lavare, no?
2: Bravi,
1: certo.
3: Classico.
1: Sì, certo.
3: Dovunque abbiamo messo il cerino, prendeva fuoco e noi guardavamo quello e ci piaceva.
1: Certo. Ovvio, il fuoco, insomma, che goduria. Ma scusa, in quanti eravate?
2: Brava, brava.
3: Eravamo due deficienti.
2: Ecco.
1: Ah, solo due? Il bagno di chi era?
3: E mio, naturalmente.
1: Ah, beh, certo.
2: E i genitori di chi erano che ti hanno preso ammazzate? Chi erano? I tuoi, immagino.
3: Mia madre, solo mia madre, perché non ce l'ho più. Però è stata, che mia madre era buonissima, ma in quel caso lì non era stata buona per niente.
2: E vabbè, ho capito, gli hai distrutto un bagno.
1: No, ma poi la paura, pensa allo spavento. Adesso, al di là della distruzione del bagno, che è successiva, no? Però tu immaginati la paura per i bimbi, per certo.
2: Ma io ti ammazzo per la lavatrice. Ma che ma tu ti puoi bruciare tutti i capelli, puoi rimanere pelato, ma la lavatrice.
1: Scusami, quanti anni?
3: Perché guarda che cioè uno non si regola più, abbiamo buttato tutta la bottiglia per terra, sì, proprio ho allagato il bagno d'alcol e ho dato fuoco.
2: Ma voi siete pazzi.
1: Ma quanti anni avevate?
3: Sono ricordo ai 15 e 17 più o meno.
1: Ma quindi insomma devo dire non proprio piccoli piccoli, ecco.
3: No.
1: Ah, cavolo.
3: Che poi abbiamo doppiato successo qualche settimana dopo, ci siamo sempre in questo mio amico deficiente.
1: Sì.
3: Ci siamo quasi intossicati perché non lo facciamo bene nessuno, sia ben chiaro. Abbiamo mischiato candeggina, acido muriatico, è uscita una vampata che ci ha messo il calzone giù per terra.
1: No, ma io sto male. Ma il tuo amico, tu lo senti ancora?
3: Ci vediamo ogni tanto.
2: Pensavo andasse a trovare al cimitero perché uno così. Cioè, ragazzi,
1: porca miseria, ragazzi. Ma fai ridere, guarda Alfonso, veramente.
3: Però che ti devo dire.
1: Vabbè, ragazzi.
3: Non c'erano i social,
1: chiaramente uno deve passare il tempo. Perfetto, grazie Alfonso.
3: A voi, gentilissimi.
1: Ciao, mamma mia, che paura.
2: Volevo dire una cosa, visto che ci ascoltano tanti bambini,
1: sì.
2: No? Ecco, tutte le cose che state ascoltando oggi alla radio, non provatele mai a casa.
1: Esatto, infatti, stiamo parlando di stupidate, di cose da non fare.

0: più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
4: 105.
5: Che storia.
6: Radio 105 compie 50 anni.
7: Che storia.

0: le congas,
1: le bongas.
0: No, non credo, a meno che non sia come Michael B. Jordan,
1: esatto.
0: Suo padre.
1: E Gino Vannelli, Wild Horses. Che storia.
0: Le bongas.

0: Alex Warren nella seconda ora di 105 Music and Cars. Allora amici, avete acceso adesso la radio, stiamo per parlare, lo diciamo prima che insomma uno magari si metta ad ascoltare quello di cui stiamo per parlare, messaggi eccetera, cioè, questi sono tutti pazzi.
1: No, prima di avere una denuncia anche, perché
0: esatto,
1: non si sa mai, visto.
0: Però parliamo di tutte quelle grandissime stupidate, a volte anche pericolose, che avete fatto nella vostra vita. Oppure cose anche molto, molto, molto pericolose. Allora, stupidate, vabbè, Daniele Camionaro dalla Sardegna dice: ragazzi, io mi mangiavo la pellicina che creavo sulle dita con la colla. Però questo in confronto a quello di cui abbiamo parlato prima è proprio
1: niente,
0: leggero, leggero,
1: ragazzi,
0: questo non è niente, questo non è niente.
1: Sì, beh, c'è gente che chiaramente è andata in ospedale perché ha mischiato candeggina, acido muriatico per pulire casa, e chiaramente i fumi tossici che si creano arrivano.
0: Esatto.
1: E
2: raga, mi è venuto in mente che io ne ho fatta una involontariamente.
0: Ah.
1: Involontariamente, questo è l'aggettivo fondamentale.
0: Bisogna sempre partire così.
2: Avevo quasi 40 di febbre.
0: Ah, pensavo quasi 40 anni, quindi ieri.
2: No, no, no.
0: Ok.
2: Avevo circa 7-8 anni.
0: Sì.
2: Febbre che non scendeva. Mia mamma cosa fa? Lo svelto, gli si rompe il tappo. Sì, il tappo,
1: sì,
2: lo versa in una bottiglia d'acqua. Io ero completamente
0: me la ricordo questa cosa, l'hai raccontata.
2: E ho bevuto lo svelto.
0: Incredibile, completamente fatto dalla febbre, hai preso lo svelto e l'hai bevuto.
1: Vabbè, posso dirvi una cosa?
0: Cosa vuoi che sia?
1: No, però in passato, adesso non so se questa cosa si usi fare ancora, ma quando avevi la febbre molto alta, si imbeveva il panno nell'alcol e si metteva sulla fronte.
2: Sì, perché... ma non lo mandavi giù.
1: No, però io mi ricordo che mia mamma lo fece. Cioè, io ciucciavo il coso con l'alcol perché aveva un sapore un po' profumato.
0: No, zero.
2: Ma hai recuperato dopo, Fabio.
0: Io ho recuperato dopo con l'altro alcol. Esattamente. A me l'alcol sulla fronte non è per me.
1: No.
0: Per un capodanno mi sono messo a sputare fuoco in una piazza insieme agli artisti di strada. Senza averlo mai fatto, ho ingerito un po' di petrolio che mi ha fatto sentire male, la benzina, insomma. Da allora non l'ho più fatto. Ma insomma, Lorenzo, meno male direi.
1: Ecco, allora, Filippo, 22 anni, qualche settimana fa. Aerosol con l'acqua ossigenata al posto dell'acqua fisiologica.
0: Benissimo.
1: Bene, bravo.
0: Che bella voce che ti è venuta. Andrea D'Alecco. Andrea?
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao Andrea, come stai?
3: Abbastanza bene, voi? Tutto a posto?
0: Bene. Tutto a posto.
1: Da dove ci chiami Andrea? Da Lecco o dalla casa circondariale? Perché insomma...
3: Sono in autostrada, in questo momento sto andando verso casa, diciamo.
0: Okay. Allora, raccontaci un po', vai Andrea, sfogati, rendici partecipi.
3: Praticamente da ragazzino ero abbastanza un ragazzo agitato, un bambino agitato.
0: Sì.
3: E nei quartieri di una volta si facevano i gruppi e e facevamo diventare matto tutti i nostri vicini. La mia vecchia vicina non ne poteva più e un bel giorno stavo facendo le pulizie e mi ha dato una scoppettata in testa.
1: Sì.
0: Porca miseria. A te. Io lo so che già tu ce l'hai la voce del matto, io lo sento, lo sento. Vai, che cosa è successo?
3: Niente, allora io insomma che sono sempre stato abbastanza un ragazzino che si inventava le cose, è abbastanza vendicativo. Allora io e l'amico dell'epoca, che era Marco, abbiamo riempito una bottiglia di benzina per fargliela pagare, diciamo, per fargli vedere chi erano i più duri.
0: Ecco, certo.
3: Solo che non abbiamo calcolato che la benzina aveva un effetto un po' troppo dirompente.
0: Ecco.
3: Quando l'abbiamo accesa per tirargliela alla signora, abbiamo sbagliato la pira e gliel'ho tirata alla vicina di mia mamma.
0: Sarebbe stato grave comunque, Andrea, no? Dico, in ogni caso, poi voi avete sbagliato destinatario, ma sarebbe stato gravissimo in ogni caso.
1: È comunque una molotov,
0: nel senso
1: come effetto.
3: Hai presente i Brianzoli quando ti dicono l'estate è una bomba?
0: Scusami Andrea, ma quanti anni avevate?
3: 12.
0: E quali 13. Sono state le conseguenze per la signora, per la vicina, ma soprattutto poi per voi?
3: No, non so, i pompieri.
0: Ah, una roba così leggera, niente di.
3: Sì, ma poi ci conoscevano e non ci volevano il rischio come adesso per capire chi il colpevole. Una volta erano sempre quei 3-4 che facevano.
0: Benissimo.
3: E allora è successo così, però dai, l'amica di mia mamma è
0: sopravvissuta.
3: Sì,
1: la casa non è andata a fuoco. Ecco.
3: Sì. Solo la porta.
0: Solo la porta.
1: Perché è una cosa che tutti i giorni.
0: Minimo, che è il minimo che poteva capitare. Senti Andrea, ti faccio una domanda. Tu che lavoro fai oggi, così tanto per capire?
3: Io faccio l'autista, faccio il camionista.
0: Ah, ok. Pensavo il vigile del fuoco, sai quelle robe,
1: sì,
0: no?
1: Sì. La legge del contrappasso.
0: Esatto, la legge del contrappasso. Sarebbe stato bellissimo, però vabbè.
3: Ma da ragazzino sono sempre stato un po'.
0: Ma non so perché, sai che mi arriva questa cosa dalla voce, che, cioè, ti giuro che è come se lo sapessi, come se ti conoscessi. Davvero.
3: Scemo! Sono migliorato. Esatto.
1: Sì, sì, esatto. Quella cosa lì un po'. Che ci tira fuori. Sì, quella cosa dentro. C'è il crimine.
3: Guarda che venga lì,
0: guarda, veramente. Io guarda, te lo giuro. Vabbè, Andrea, grazie per avercelo raccontato.
1: Sì, bravo, ecco, sì.
0: Va bene.
1: È caduto in prescrizione comunque.
0: Preferivo quello che ha scritto: ho mischiato i bianchi e i colorati insieme. Ecco, come roba. Come roba pericolosa e stupida. Preferivo quello. Va bene, Andrea.
3: Mi viene in mente
0: una cosa da fare adesso. Ah no, pensavo una roba da fare adesso, lo dico. Che magari ti facciamo venire in mente cose strane.
3: Vi saluto ragazzi, vi ascolto sempre.
1: Ciao Andrea, grazie.
0: Grande Andrea, grazie.
3: Ciao,
0: bello, ma ce l'aveva la voce.
1: Sì. Io una volta non ho aspettato 3 ore prima di farmi il bagno dopo aver mangiato. Angela,
0: vabbè. Chiudiamo in maniera leggera, certo. Da bambina, giocando con i fiammiferi, ho dato fuoco alle piante di pomodori dell'orto di mia nonna.
1: Vabbè, dai.
0: Ormai è tutto leggero.
1: C'era la nonna nell'orto, capito? Ma questo...
0: Non l'ha scritto. Vabbè, ragazzi, meno male che abbiamo finito, perché qua stavamo rischiando. Mamma mia, quante cose stupide si fanno, davvero.
1: Sì, magari smettiamo. Grazie amici.
0: Grazie amici.

0: Awards.
1: Allora, la nostra rubrica che racconta un po' gli anni del passato legati alle classifiche che andiamo a spulciare proprio di quegli anni. Per questa settimana abbiamo deciso di fare un salto nel 1992. Devo dire che tra le annate è quella che mi ha stupito meno, paradossalmente, nel senso che in Italia, in quegli anni lì, lo abbiamo già detto tante volte, andava tantissimo e nelle classifiche poi si vedeva la musica dance.
0: Tanto.
1: C'erano dei dischi dance anche prodotti in Italia, che qui da noi chiaramente facevano grandissimo successo e che la non soltanto i DJ che li suonavano, ma anche la gente poi andava a comprare.
0: Esatto, è vero.
1: Che mi stupisce perché oggi è proprio cambiato, è vero che è cambiato proprio il mondo discografico, però la dance comunque poi negli ultimi anni si comprava di meno, se non appannaggio dei DJ, ecco.
0: Esatto, anno il 1992 dove, per esempio, parlando di curiosità, usciva un film che in qualche modo ha fatto veramente un po' la storia. Ecco,
1: questo.
0: Si può dire che era diventato virale. Basic Instinct, esatto, esattamente.
1: Bello.
0: Diventò veramente virale. Una delle canzoni, quindi noi parliamo di singoli, ascoltiamo dei singoli che sono usciti in questo anno o magari qualche mese prima e che poi entrarono, come diceva Dario, nelle classifiche italiane o nelle classifiche internazionali. Uno dei successi più grandi del 1992, non possiamo non ascoltarlo perché l'avrete ascoltato, sentito miliardi di volte, era Rhythm is a Dancer.
1: Loro erano gli Snap.

0: Dancer. Siamo partiti così in questa settimana. Voi sapete che Music and Charts ci accompagna, no, per tutta la settimana di Music and Cars, dal martedì al giovedì, quindi l'anno di riferimento è sempre quello per tutta la settimana, in questo caso il 1992, però i singoli che ascoltiamo sono diversi.
1: Molto diversi, lo scoprirete anche nei prossimi giorni. Signori, nella seconda ora di Music and Cars,
0: felice, signori, addirittura.
1: Ma certo, ci trasformiamo, è come se questo diventasse un quiz a premi. Il nostro gioco della seconda ora si chiama Di qua o di là. Uno dei giochi più belli, un team di autori del MIT, il Massachusetts Institute of Technology.
0: Secondo me tra un po' è ora di cambiarlo.
1: Dici? No, secondo me lo possiamo tenere fino alla fine del programma. Secondo me è bellissimo. E, insomma, questo team ha detto che è il gioco più stimolante della Terra. È pazzesco, veramente.
0: Della Terra.
1: Si attivano delle aree del cervello che normalmente restano dormienti.
0: Sì, ma a volte proprio per sempre. Amici, 342 41 15 105, dovete scrivere
1: di qua o di là.
0: Mi raccomando, andate tutti lì.

0: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
1: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: le proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
4: Doppio malto.
5: Birra, cucina e felicità.
3: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
0: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
0: Radio 105.
7: Proud to be different.

0: meraviglia, che bello!
1: Talk to you another! Seconda ora di 105 Music in Cars, amici, grazie. Grazie per tutti i messaggi che state continuando poi a inviare, non solo per prenotarvi per il gioco, ma soprattutto per l'argomento.
2: Per la stupidera.
1: Per la stupidera. Sì. Vai, vai!
3: Music in Cars presenta

0: Solo su Music & Cars si trovano questi giochi incredibili dove si vincono cose straordinarie.
1: Ah, dei premi, signori, che ve li scordate da altre parti.
0: Ve li scordate perché non esistono.
1: Perché non ci sono, certo. Esattamente.
0: Allora, Fabrizio da Padova è il primo.
1: Ciao Fabri.
2: Pronto, buongiorno.
0: Fabrizio, come stai?
2: Bene, bene, voi?
0: Bene, bene, allora dalla regia, in maniera molto delicata ed educata, mi chiedevano dove ti trovi in questo momento, Fabrizio, perché sentiamo una voce un po' lontana.
2: Ho appena parcheggiato, ma sì, sono in macchina.
1: Adesso
2: mi sento
1: bene.
2: Male anch'io.
0: Ecco.
2: Un pochino male.
1: Però io adesso lo sento bene, devo dire. Cioè,
0: ma
1: rispetto
0: tu,
1: a
0: ma
1: prima.
0: Tu sei di Padova?
2: Certo.
0: Certo.
3: Che skill interrungo.
0: Sempre la voce della regia, sempre quella di prima. Senti, Fabrizio, da quanto... No, di dove sei esattamente?
2: Sono di Lecce, esattamente.
0: Di Lecce, ok, ok.
1: Il duce di Lecce.
0: È il duce di Lecce, esatto. Senti, Fabrizio, e che cosa fai a Padova?
2: Faccio il driver.
1: Fai il driver.
0: Ah, ok.
1: Ho capito. Senti, Fabrizio, detto ciò, dobbiamo... Intanto il gioco lo conosci, penso di sì.
2: Sì.
1: Perfetto, quindi saprai perfettamente che devi fare.
0: Devi fare
1: una scelta. Scegliere se giocare.
0: Fai la scelta.
1: O Fabiola o Dario.
2: Ma scelgo Fabiola, dai.
0: Va bene, Fabrizio. Tu giochi con me, col nostro Darietto giocherà Alessandro da Pavia.
1: Ciao Alessandro da Pavia. Come stai, Ale? Bene, mi sembra
0: benissimo.
1: Che bene.
0: Alessandro,
1: e cosa fai nella vita?
0: No, credo che sia arrivato un messaggio orora. No, mi è caduta la linea, quindi probabilmente è lui. Adesso diamo la possibilità alla zia di richiamarlo. Intanto torniamo da Fabrizio. Fabrizio, tu in questo momento sei in auto, ma hai qualcuno con te? Stai lavorando?
2: No. Sì, sto lavorando, sì, ma sono da solo. Sì.
0: Ok,
2: sì,
0: normalmente di cosa ti occupi? Cioè, lavori per delle aziende? Lavori da solo?
2: Per un'azienda di supermercati.
0: Ok.
1: Va bene. Perfetto.
0: Allora, stai lì, Alessandro.
4: Eccomi.
1: Eccolo qua, mazza Ale, dove sei?
4: Sono vicino a casa.
0: Vicino
4: tornando a casa.
0: Sì, ma sei a piedi, sei in una strada, dove
4: guarda,
0: sei?
4: In macchina.
0: Ecco, anche lì mi è arrivata una vocina dalla regia, mm-hmm, che vuole sapere esattamente
1: se hai il viva voce.
4: Sono in tangenziale all'uscita, quindi
0: ti veniamo a prendere, non ho capito. Ci stai chiedendo di venirti a prendere?
1: No, più che altro se gli auricolari o il viva voce, io ti direi di toglierlo, perché ti sentiamo come se tu uscissi da un ampli delle chitarre. Sei un po' distorto.
4: Così?
1: Meglio,
0: bravo.
1: Stai
0: bravo. Allora, attenzione, Darietto.
1: Sì.
0: Vai.
1: Pari.
0: Va bene.
4: Pronto?
1: Aspetta,
0: no,
1: un attimo,
0: lì,
1: Ale, giochi
0: lì,
1: con me, stai
0: lì. Dobbiamo fare bim bum bam, aspetta.
1: Bim bum bam.
0: 5
1: dispari, quindi puoi scegliere tu.
0: Allora, Fabrizio.
2: Sì.
0: Allora, Fabrizio, tu hai, visto che io ho vinto al bim bum bam, tu hai la possibilità e la fortuna di poter scegliere con quale categoria giocare, ok? Le categorie sono queste. Personaggi dell'Odissea o dell'Iliade. Quindi io ti darò chiaramente dei nomi, tu mi dovrai rispondere se Odissea o Iliade.
1: Beh, lui storico,
0: oppure uccelli tipici d'acqua dolce o di mare.
1: Fabrizio ornitologo da una vita, quindi insomma.
2: Andiamo sull'Odissea, sull'Iliade.
0: Veramente?
1: Beh, si cimenta con la storia della letteratura, ragazzi.
2: No, non sono fatto di uccelli, dai.
0: Ok, adesso non volevo cadere, adesso non dico niente, non voglio cadere in battute, veramente.
2: Sì. No, senza nessuna
0: No, nel senso io ce l'avevo in testa.
1: Mi piace che li abbiate lasciati a noi,
0: ecco,
1: che sono
0: bene.
1: Volatili.
0: Vabbè, io devo dire che io personalmente avrei scelto uccelli tipici d'acqua dolce o di mare.
1: Va bene, va bene.
0: Però, allora, ci siamo, Fabrizio?
2: Vai.
0: Odissea o Iliade? Nausicaa.
2: Odissea.
0: Andromaca.
2: Iliade.
0: Sarpedonte.
2: Iliade.
0: Calipso.
2: Odissea.
0: Anticlea.
2: Iliade.
0: Nausicaa.
2: Odissea.
0: Andromaca.
2: Iliade.
0: Sarpedonte.
2: Iliade.
0: Calipso.
2: Odissea.
0: Basta, purtroppo. 4. Avrei potuto, avrei voluto andare avanti con una, ma era finito proprio il tempo.
1: Però
0: quindi, vabbè.
1: Posso dirti, sì, bravissimo.
0: No, ma posso dirti,
2: non ce l'aspettavi, Dario.
0: Ma
2: bravo,
0: no, ma no, manco io, sono sincera.
1: Cioè, adesso Dario, perché lo sponsor?
3: Perché è figlio di Barbero?
0: No, ma veramente, ma bravo.
1: Bravo, bravo, bravo. Pensa, grazie, che ne stavamo parlando io e Fabiola fuori onda, io un po' me li ricordo perché avendoli studiati ce l'hanno proprio fatta, insomma così, la maggior parte, forse Astianatte.
0: Che sarebbe arrivato dopo, esatto.
1: Non me lo ricordavo.
0: Guarda, mi dispiace perché sei molto bravo, stavi andando dritto, poi ti sei sbagliato su una e quindi insomma, però portiamo a casa 4 punti.
1: Calypso, molto bene.
2: Va bene, dai, va bene,
0: ci sta, dai Fabri, grande, bravo.
1: Alessandro?
5: Proviamo.
1: Allora, noi abbiamo uccelli tipici d'acqua dolce e di mare, quindi tu mi risponderai mare, acqua, ok? Cioè okay, andiamo su, è
5: vai,
1: più facile, ok? Sei pronto?
5: Prontissimo.
1: Bene, andiamo. Germano Reale.
5: Acqua.
1: Berta Minore.
5: Mare.
1: Petrello.
5: Acqua.
1: No, Germano Reale.
5: Acqua.
1: Berta Minore.
5: Mare.
1: Petrello.
5: Mare.
1: Airone Cenerino.
5: Acqua.
1: Sula.
5: Acqua.
1: No, Germano Reale.
5: Acqua.
1: Berta Minore.
5: Mare.
1: Petrello.
5: Mare.
1: Airone Cenerino.
5: Acqua.
1: Sula.
5: Mare.
1: Oh!
0: No! Per una!
1: Oh!
0: No!
1: Che ladro, che ladro!
0: Guarda, posso dire, quando uno poi, veramente, quando c'è un concorrente che gioca con Dario che se lo merita, stavolta mi dispiace per Fabrizio.
1: Sì.
0: No, la verità, perché Fabrizio stava andando dritto come un treno.
1: Sì, è vero.
0: È stato molto bravo, poi si è sbagliato, siamo tornati indietro e non ce l'abbiamo fatta. Però mi dispiace davvero in questo caso, Fabri.
1: Manca
0: davvero.
2: Fa niente.
0: No,
2: niente,
0: davvero, perché si vedeva, insomma, si sentiva, li conoscevi e mi dispiace davvero. Quindi, vabbè, per un punto poi, tra l'altro.
1: Sì,
0: quindi
1: solo
0: mi dispiace
1: uno,
0: proprio.
1: Solo
2: dai,
1: uno.
2: Sono contento per Alessandro.
0: Bravo,
1: bravo,
0: bravo,
1: carino.
0: Bravo, bravissimo.
1: Bravo, Fabri.
2: Bravo, bravo, Fabri.
0: Bravo. Saluta chi vuoi, Fabri.
2: Saluto i miei colleghi, sicuramente qualcuno mi sta ascoltando e nessun altro.
1: Va bene.
0: Grazie Fabrizio, grazie.
1: Ciao Fabri.
0: Un bacio, ciao.
2: Ciao.
1: Alessandro, per il rotto della cuffia siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Kitty Radio 105, saluta al volo chi vuoi.
6: Saluto mia figlia Aurora, mia moglie Serena.
1: Va bene.
0: Grazie.
6: E saluto tutti voi, un bacio a tutti e
0: grazie
6: della compagnia.
0: Grazie, un bacio a te, grazie, bravo,
1: Ale.
0: Grazie Ale.
7: 105 Music and Cars spiace, ha presentato
8: di qua di là.
9: Solo su Music and Cars.

0: prego, prego,
1: grande,
0: scusa.
1: Fabi, sì, grandioso, hai vinto. L'ha tratto di nuovo. Stolato.
2: No, ho giocato.
1: Sei un ladro,
2: non
1: Dario.
2: È vero, ho giocato.
3: Dario, lo sai come dice, come si dice a Napoli?
2: Manco riesce a dirlo.
3: Tiene più culo che la cervella.
4: Dario, ma io nella tazza ti ho fatto due scritte. Uno ladro ladro, l'altro coda cosa. Un ladro ladro e l'altro ladro. Ladro. Francesco da Forlì in Popolo.
0: Grande, ho capito. Francesco.
2: Grande, ho capito.
0: No, mi è dispiaciuto davvero, ho perso anch'io forse un secondo all'inizio. Mi è dispiaciuto perché era veramente molto bravo. Sto pensando, non è che in questa settimana di pioggia e di fresco abbiamo deciso che mi arriva il cappotto? No.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: ecco, lo dico, chi è che non ce l'ha? Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
1: Bello chiudere così.
0: Vabbè ragazzi, che bello, che bello.
1: Bel viaggio, anche questo era nelle classifiche nel 1992. Con questo chiudiamo la puntata del martedì di 105 Music and Cars.
0: Grazie alla nostra Pinnetta, grazie alla zia, grazie Anto, grazie Darietto,
1: grazie Fabiola, torniamo domani alle 16.
0: Grazie amici, ciao.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il detersivo Dash lavatrice 3 flaconi di 23 lavaggi a 12,99 €. Le Dash Pods da 19 lavaggi sono a 5,99 €. Le ammorbidenti Lenor da 42 lavaggi sono a 2,99 €. E per un profumo avvolgente prova il profumatore in perle Lenor a 3,99 €. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 €, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, l'amico dell'amico senza il dito, che fa il figo, che fa il dito.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: anche investendo piccole somme.
1: Sì, con Fideuram Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideuramdirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuram Direct è una linea commerciale di Fideuram.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: Ibrida Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ah, sei balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
12: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
11: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
13: Conosci la BC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
16: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul lago di Como. 3 indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
17: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: A Radio 105 sono le 6:05. Sasakato!
4: L'ora esatta è offerta da
5: Satis Pay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
6: Внимание, внимание. 22 to the killing.

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è...
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. La segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica.
0: Lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.
2: Solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno, supereroi di Mr. Rain. Per piacere, che voglio dedicarla al mio cucciolo che starà ancora dormendo, così gli faccio sentire la replica ed è contento. Nicolò da Venezia.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo.
2: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
5: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Mai andare in bagno prima di uscire di casa. Ma si pisce addosso dopo.
2: Ma no,
1: perché,
2: Marco,
1: Boris?
2: Lo devi fare quando ti alzi dal letto.
3: La regola è quella dei 21 secondi.
1: Cosa vuol dire?
3: In media i mammiferi impiegano 21 secondi per svuotare completamente la vescica. Le linee guida dicono evita di andare in bagno senza necessità ma per abitudine, quindi sforzando la vescica. Non trattenere mai troppo a lungo.
1: Quello fa male, certo.
3: Fa molto molto
4: Boris,
3: male.
4: Potremmo trattenere quanto al massimo?
3: Non puoi andare oltre il minuto e mezzo.
1: Perché un minuto e mezzo sei come Benigni nel Piccolo Diavolo, cioè nella scena. Io mi ricordo che una volta in autostrada avevamo trovato, in caso proprio di estrema urgenza, un po' di mesi fa l'ho ritrovato.
2: Ma il cono, Marco, quel
1: un imbuto,
2: cono
1: femminile per le donne.
4: Sì, li avevano regalati anche a noi.
2: A tutti, no?
1: Li avevano regalati. Arriva dalla radio.
4: Arriva dalla radio.
2: Sì, sì. La Betty non l'ha voluto perché te non c'eri, Lenia. L'unica donnina era la Betty, a parte Mitch, e lei non
1: e
2: l'ha
1: lei
2: voluto.
1: Non l'ha voluto.
2: Esatto.
1: Perché non l'hai voluto,
4: vabbè,
1: Betty?
4: Perché è comodissimo.
5: Perché io sono comoda così, anche senza imbuto, la faccio.
1: Dove?
6: Nei bagni, Betty,
5: no,
6: nei bagni.
5: Sì, anche.
6: Come? Anche. Solo nei bagni.
5: No, nel senso, quando magari trovo un praticello.
1: No, dai. Ma che dai, nei praticelli a pisciare così a cielo aperto.
7: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Brava Betty, così rustica ti voglio. Non come quelle fighette lì che vogliono il bagno di casa. Brava.
9: Buongiorno esauriti, io come Betty, le pipì migliori sono quelle che faccio nel prato, nei boschi, tutta natura. Ciao, sono Federica di Fanzolo.
10: Buongiorno a tutti, io ho un ricordo di mia nonna sotto le torri dell'autostrada a Piacenza negli anni 79-80 ed è una pipì che è rimasta storica nella mia testa e me la ricordo ancora oggi e mi viene da ridere. Buongiorno a tutti, Dino Cervera.
11: Ecco, adesso mi scappa la pipì, grazie.
12: Capitano Giulio da Pescara, io bevo pochissimo e non fa bene bere poco, eppure al bagno ci vado almeno a fare la pipì dai 8 alle 10 volte al giorno. Giulio da Pescara.
13: Boris, se io non vado in bagno prima di uscire di casa, poi faccio come è successo già una volta, che devo correre per i campi e scagazzare di qua e di là perché sennò me la faccio in macchina, dai.
14: Ciao capitano, vabbè guarda che c'è la mia fidanzata che riesce a trattenere la popò ma anche per 3-4 giorni tranquillamente. Poi quando va non è che dici si libera totalmente, no, fa 3-4 palline tipo conigliette, è presente? Quelle palline piccoline, basta per lei, si è svuotata.
15: Buongiorno, ma lo sapete che oggi 3/4 della popolazione appena entreranno in cesso tira 1, 2, 3, Stefano da Torino.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
17: Solo su Radio 105.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
18: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Verso le 6:15 mi fareste ascoltare I Like Chopin di Gazebo? Grazie e buona giornata a tutti. Luca da Città della Pieve.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Decidi tu la canzone.
17: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
17: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te solo su Radio 105.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco a...
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
10: Certo, che domande fai, Ciccio?
9: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
10: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
12: E ora la sfida finale! Cocktail!
11: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
11: Cappuccino o vista mare.
12: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Su Carrefour.it trovi il meglio al miglior prezzo. Per te 20% di sconto sulla spesa online di almeno 80 euro utilizzando il codice SPESA20. Solo fino al 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
15: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
16: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
22: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
23: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
0: Radio 105.
1: Proud to be different.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
23: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
19: al 342 41 15 105.
24: Buongiorno ciurma, ciao Lady Mon Amour, mi fate ascoltare Want to Bed degli Offspring per dare un po' la carica stamattina. Un saluto a tutti voi, ciao.
25: Avanti, avanti, c'è posto.
19: Tu scegli la musica,
23: noi la suoniamo.
19: Solo su Radio 105.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: La sepoltura non è più l'unica possibilità. Dallo spazio alla vita digitale c'è solo l'imbarazzo della scelta.
2: Sì, che senso?
1: Ecco le 5 più curiose alternative alla tradizionale sepoltura.
3: Sparati fin quasi nello spazio è una delle novità maggiormente in trend in questo periodo. Un'azienda di logistica americana, grazie a speciali palloni, sì, può portare le vostre ceneri fino a 24.000 metri di cuba.
2: Ma ti mettono nel pallone?
3: Sì. Le ceneri.
4: Le ceneri.
2: No, certo, però comunque sei tu.
1: Sì, nel pallone.
3: E quindi una volta arrivati a 24.000 metri venite dispersi nell'aereo. Il costo base è di 5.000 euro, optional escluso.
1: Ma pure per andare nel pallone 5.000 euro vogliono.
5: I palloni costano, Marco.
1: Dai, Boris, ma veramente.
3: È già abbastanza nota quella di diventare diamante, perché è un diamante per sempre. Sì. L'altra alternativa è il Kokoju Buddhist Temple, che offre la possibilità di conservare le ceneri dei defunti in una futuristica urna di vetro a forma di Buddha con delle luci LED.
4: Perché? Perché le luci LED sono essenziali.
6: Vabbè, questa è.
3: Ce n'è un'altra che è un po' più ecosostenibile.
6: Sì.
3: Ed è diventare cibo per funghi.
2: Come per funghi?
3: C'è un artista che realizza una speciale veste funebre che ospita nel tessuto le spore di diverse specie di funghi. Questi organismi cresceranno nutrendosi, insomma, del... no?
1: Certo. Dai che oggi ci mangiamo il nonno col risotto.
0: Avanti, avanti, ci posto. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Premetto che io non lo sono, però pensate a un aeronautico, qualcuno che ha passato la vita nello spazio, quanto può essere bella l'idea di essere comunque anche nella morte sparati nel cielo. È poetico.
8: Buongiorno capitano, Andrea da Verona. Una domanda, siccome volevo fare il regalo a mia suocera, il fatto di spararla nello spazio nel pallone, devo per forza aspettare quel momento lì o si può fare anche prima? Grazie.
9: Capitano, io e mio marito vogliamo essere cremati e lanciare le nostre ceneri nei boschi. Così ogni volta che i nostri figli o chi ci vuole bene vuole venire a trovarci, farà un giro nei boschi a vedere le rocche senza andare in un cimitero.
10: Ciao capitano, ciao ciurma, io ho già chiesto ai miei amici che quando, quando tocca a me voglio essere piantato in una vigna, almeno do indietro la terra ciò che ho bevuto durante la vita.
11: Capitano, io da tantissimo che glielo dico a mio marito, per favore Giorgio, quando muoio voglio fare l'albero, e lui mi ha risposto, sì va bene ma non albero, da frutta diventano se no scitusi come te. Ciao capitano, buona giornata.
12: Buongiorno ciurma, non so se sapete che ci si può anche far plastinare, si rimane delle statue praticamente fatte in silicone o polimero e in musei dove fanno vedere come siamo fatti all'interno. Plastinazione.
13: Marco, Massimo Troisi diceva: lasciate uno soffrire tranquillo. Chi non ha chiesto niente, cioè bisogna soffrire pure un po', no? Ciao da Gaetano.
14: Io lasciarmi soffrire tranquillo, chi vi chiede niente a voi, mi ha chiesto qualcosa, no, voglio solo soffrire bene, mi distraete, non riesco a concentrare.
15: Capitano, il mio babbo, che è ancora perfettamente in salute, ha lasciato a disposizione che vuole essere cremato, infilato dentro un fuoco d'artificio e sparato.
16: E mi ricorda il film Il Cirrone, Pieraccioni va fuori alla finestra e gli fa: Gino, quant'anni tu c'hai? 87, come tu ti senti? Bene, ho visto la bara, ma vaffanculo vai! Ciao Fiorenzo da Firenze.
17: Che c'è Gino?
18: Che l'hai visto la cometa?
17: No!
18: Io sì!
0: Avanti, avanti, c'è posto! Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
19: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Boris Mantova. Donald Trump spara ancora una volta contro il Papa. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Replica del pontefice: se qualcuno vuole criticarmi per il Vangelo e la pace, lo faccia. Trump sospende l'operazione di liberazione nello stretto. Ha parlato poco fa di progressi per un accordo definitivo con l'Iran. Anche l'Europa lancia l'allarme, la crisi energetica potrebbe pesare molto per una famiglia media italiana. L'aumento dei prezzi tra carburante, energia e voli varierà dai 450 euro in più l'anno, se il conflitto si chiudesse in tempi brevi, fino a 2.270 euro in più nel 2026. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, oggi non risponderà alle domande dei magistrati. Per tre ore hanno invece fornito la loro testimonianza le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. Sarà ascoltato oggi Marco Poggi, fratello della vittima. Sulla nave, con casi sospetti da antivirus, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme. Prima infezione contratta all'esterno della nave, poi a bordo. Il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Madrid valuta, in base ai dati, se far approdare la nave nelle Canarie. Commozione, lunghi applausi, l'abbraccio di migliaia di persone per l'addio ad Alex Zanardi. Sotto l'altare della Basilica, l'ultimo saluto a Santa Giustina di Padova, l'hand bike con cui vinse le Paralimpiadi. Attorno al feretro i ragazzi di Obiettivo 3, l'associazione che Zanardi ha finanziato proprio per promuovere l'hand bike. Il figlio dal pulpito ha detto: non serve essere lui per avere una vita meravigliosa. Lo sport calcio, l'Arsenal è la prima finalista di Champions, battuto 1-0 l'Atletico Madrid. Stasera si conoscerà l'avversario tra Bayern Monaco e PSG. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Avanti, avanti, c'è posto! Questa è la tua richiesta di oggi, con un WhatsApp vocale
6: al 342 41 15 105.
17: Buongiorno, Rockset, The Look. Ciao belli.
20: Avanti, avanti, c'è posto.
6: Tu scegli la musica.
0: Noi la suoniamo.
6: Solo su Radio 105.

0: Smile Champions.
1: Due vecchietti sulla solita panchina. Ciao Luigi, dopo tanti anni con tua moglie, ma la fai ancora l'amore? Certo che lo faccio ancora l'amore. Oh, ma qual è il tuo segreto? Io tutti i giorni mangio un chilo di pane. Ma là? Sì, sì. Allora va dal fornaio, dove di solito prende una cioppina di pane e basta, va là lì. Mario, un chilo di pane oggi! Ma guarda che ti diventa duro! 2 chili!
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito!
3: È il quesito!
4: Il quesito!
3: Tutto esaurito!
4: Di tutto esaurito!
5: Esauriti, buongiorno. Non bisogna essere medici per rispondere al quesito di oggi, ma se avete fatto le analisi, meglio ancora, perché vi chiediamo: nel sangue si trovano i globuli rossi e i globuli di che colore?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, sono segnalati 7 km di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è intraversato lungo la carreggiata poco dopo la galleria Croci. Si transita solo in corsia di sorpasso. Sulla stessa autostrada, coda di 1 km, ma per traffico, tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla 6 Torino-Savona viene segnalato un incidente allo svincolo millesimo verso il capoluogo piemontese. Sulla statale 2 via Cassia, che collega Roma a Firenze, chiusa la corsia tra Abbadia San Salvatore e la Bisarca, statale 478 di Sarteano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Radio 105. Proud to be different.
3: La soluzione.
4: La soluzione.
3: Al quesito di tutto esaurito.
11: Al quesito
4: di tutto esaurito.
5: Ecco la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo detto che nel sangue si trovano sia i globuli rossi che i globuli bianchi. È questa la risposta corretta.
12: Il vincitore.
11: Buongiorno amici, dalla ciurma quel che ne resta.
13: Buongiorno.
11: Quanto meno di tutto esaurito, buongiorno a Fabio Liuzzi.
13: Buongiorno a tutti, anche da Max Maddi.
11: Al nostro gladiatore a Roma, naturalmente, a tutti voi, sì, i globuli rossi e i globuli bianchi.
13: Difficile oggi.
11: Molto
13: eh?
11: Difficile.
13: Molto.
11: Allora, attenzione, abbiamo un solo vincitore, però, come sapete, da premiare. Siamo pronti tra pochissimo ad aprire la busta. Ma prima di tutto questo,
13: di che colore è la busta?
11: È bianca.
13: È normale.
11: Prima di tutto questo, c'è un bel disco buongiorno da scegliere e poi da suonare sarà compito nostro. Voi intanto mandate le vostre richieste musicali.
13: Lo diciamo facciamo dire da lui?
11: Ah, c'è? È tornato?
13: No, è sempre l'intelligenza artificiale.
11: Ah, è sempre, vabbè, faglielo dire. Dove?
3: Amici, ditecelo al 342 41 15 105.
11: Sì, il vostro disco anche tramite un WhatsApp vocale, però noi preferiremmo in forma scritta, così vi chiamiamo.
3: Amici, ditecelo,
11: sì,
3: al 342 41 15 105.
13: Non ci asciugare adesso.
11: Attenzione, perché poi dopo voi non dovrete rispondere con pronto, ma con un bel buongiorno. Avete
3: amici,
11: 5.
13: Basta.
11: The winner is... Non sappiamo da dove, ragazzi.
13: No, non
11: ce l'ha scritto. Ma sappiamo chi, ed è questo importante. È Samuel, complimenti.
13: Sarà quello dei Subsonica?
11: Amici, ditecelo.
13: No, basta.
14: Marco Galli presenta Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Senti, voglio andare da Boris perché ho letto una notizia veramente molto ma molto strana. Il ragazzo che rischia il carcere per aver leccato la cannuccia di un distributore automatico. Boris.
2: Anzitutto è una bravata che sta purtroppo prendendo piede sui social.
1: No, dai, ti prego.
2: Lui si chiama Didier Gaspar Owen Maximilian. Mostra nel suo social questo video in cui lui praticamente avvicina la lingua all'erogatore e inizia a leccare. Lo fa per un gioco stupido, ma in realtà la saliva va a danneggiare la benzina.
1: E quindi la saliva che danneggia la benzina, non il
2: pensa
1: contrario.
2: L'assurdità. Sì, esattamente, esattamente. Non pago, ha accettato un'altra sfida social, cioè quello di leccare la cannuccia del distributore automatico
3: del cibo,
2: pubblici.
3: Delle vivande, delle
2: Lui cosa fa? Prende il succo di frutta, estrae la cannuccia, lecca la cannuccia, poi rimette dentro per chi, gli avventori che dovessero poi andare.
4: È un leccatore professionista.
2: Sì, lui è partito dal distributore di benzina per poi soffermarsi e specializzarsi in succhi di frutta. Fatto sta che lui ha leccato 500 cannucce.
5: Però sono atti assurdi veramente che si fanno in negozi e che tanti ragazzi si filmano e poi mandano i video su TikTok. Io ho visto ad esempio i deodoranti che sembra assurdo, però questi vanno nei grandi magazzini tipo in un supermarket e prendono i deodoranti e incominciano a leccarli. Sono anche gli assaggiatori seriali, capito? Quelli addirittura che vanno, prendono i gelati, ciucciano i gelati e poi li rinfilano dentro.
6: Ma dove li hai visti?
5: Su TikTok, sui social. Oh, in questo caso
3: quindi
5: visto
3: sono
5: su...
3: sfide.
1: Tu pensa
3: sono
1: che
3: sfide,
1: cazzo guarda questo durante il giorno?
0: Avanti, avanti, ci posto! L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Buongiorno ragazzi, io lavoro in un grande ipermercato e vabbè, da me ne succedono un sacco. Pochi giorni fa un signore sui 70 anni è stato fermato dalla sicurezza perché, non sapendo che succo scegliere, ne ha aperti 4 differenti per assaggiarli. Ciao da Michela.
8: Ma questo è un pirla a livelli mega galattici. La benzina è cancerogena.
9: Ciao ragazzi, io quando lavoravo in un supermercato ho beccato un signore a ciucciare i dentifrici. Ciao!
10: Buongiorno ciurma, Gianluca da Cesena. Fino che leccano i tubetti del deodorante nei supermercati, fa schifo però. Io ho visto un video dove una ragazza entrava nei bagni pubblici e leccava la tazza del water. Secondo me è ancora peggio della pompa della benzina. Ti metti a leccare la tassa del bagno di un bagno pubblico? A me un altro po' mi viene lo sforzo del vomito. Gianluca da Cesena.
11: No, ma che schifo mi state dicendo? Mi ricordo un paio di giorni fa sono tornata a casa e il succo mi sembrava aperto. Però ho detto, ma no, sarà una mia impressione. Avrà mezzo giro facile. Probabilmente era stato assaggiato. Aiuto.
12: Figa capitano, cosa dici se mi imbosco nel reparto surgelati a posto di un gelato e aspetto che arrivi qualcuno o qualcuna?
13: Senti capitano, io ho già abbastanza razzi e palazzi a cui pensare, non posso stare dietro anche a controllare se la confezione è aperta, non è aperta, è ciucciata. Mi ciuccerò il gelato già ciucciato, pace e bene. Ciao!
14: Sono Adriano da Roma, ma solo a me questa gente fa veramente schifo, schifo, schifo. A prescindere se lo facciano per i like o per maleducazione. Se proseguiamo.

0: Radio 105.
1: Questo è tutto esaurito. Nunzia da Milano ci scrive: buongiorno ragazzi, stamattina vi vedo in TV, sono a casa. Ricordiamo che siamo anche sul canale 66 del vostro digitale terrestre. Ma sei da sola nel bosco?
2: Ma no, è arrivato Miccio a sorpresa.
1: No! Ammalato! È ammalato! O è abbronzato?
2: Tutti e due.
3: Che abbronzato, che abbronzato.
2: Mi ha detto Ile: non mi limonare perché ho ancora le placche.
1: No, io lo farei anche con le placche, a me non me ne frega.
2: Tu lo limoneresti, cioè,
4: vuoi
2: capitano?
4: Limonare Micce?
1: Io. Ma che Micce? Ma mica limono Micce. Max Maddi.
5: Sì, Marco, buongiorno.
1: Buongiorno, tu limoni mai di prima mattina?
4: No, chi poi che non si sveglia?
5: Da solo, che con chi limon che non c'è.
1: Da solo, lo so, lo so. Massimo Mongiardo, com'è andata all'Olimpico? Roma in zona Champions.
5: Bello Marco ieri sera. Ma la favola, cioè alle 9, dalle 9 alle 9:10 i primi due, che bello. Così deve essere uno spettacolo, uno via l'altro. C'era la gioia, c'era la gioia di tutti, c'era la gioia dentro casa.
1: Ma sì, il signor Nicola l'ha vissuto bene lo scudo dell'Inter, cioè voglio dire.
5: Non dice nulla per rispetto a te, lo sai che è tanta stima, però
1: grazie,
5: ecco,
1: signor Nicola. Però ecco, anche Zione, sai, anche Zione sarà stato contento. Dai, meno.
4: Non pervenuto.
5: Zione, ecco, diciamo che non ha tutto questo. Ecco,
1: limona la mattina, Zione, secondo me. Deve avere un nido di albatros nello stomaco, Zione. Chi è?
6: Capitano, il mio bimbo Leo è partito per il campo scuola con la sua quarta elementare per 3 giorni, se ne vanno. Me lo saluti così quando torna glielo faccio sentire. Ciao Leo, buon divertimento.
1: Ciao Leo, ciao, fai il bravo Leo, che la mamma è preoccupata. Ascolta, lo sai cosa fanno nei campi estivi? In quarta elementare si andava come le cicale noi. Eravamo delle cicale sui grilli e i grilli sulle cicale. Poi in quinta
2: vero, capitano, 10 anni.
1: È lì che fai le tue prime esperienze. Quindi no, li, ciao limonano. Leo, divertiti. Sì, limonano la prima mattina. È un limon day di subito.
2: Limon day.
7: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli.
8: Marco Galli ti darà la
7: solo su Radio 105.
5: Buongiorno, buongiorno.
9: Buongiorno.
5: Buongiorno.
9: Per tutto il giorno.
5: Per tutto il giorno.
2: Siamo pronti, amici. C'è il disco Buongiorno. No, no, non ho fatto una corsa per i corridoi di 105. No. Allora, attenzione amici, perché vi stiamo per chiamare. Avete mandato le vostre richieste musicali. Adesso guardate il telefono. Fissatelo. Tenetelo in mano.
10: Sì, ma devono rispondere.
2: Sì, certo, pronti a rispondere con un bel buongiorno entro il quinto squillo. Questo era il secondo, perso.
10: Sì, sì.
2: Tutto.
11: Buongiorno.
2: Tutto bravo.
5: Buongiorno, buongiorno.
9: Buongiorno.
2: È ripartito il jingle.
9: Per tutto il giorno.
5: Per tutto il giorno.
2: Eccolo qua, ma buongiorno a te, ma chi sei? Benvenuto.
11: Buongiorno, sono Federico da Ragogna.
2: Sì.
11: Sinceramente non me l'aspettavo.
2: Sì, neanche io. Scherzo.
11: Ci credo.
2: Che rispondessi correttamente, perché stavamo per perdere le speranze. Ma poi sei arrivato tu, Federico. Sei un grande eroe, un grande uomo. Bravo.
11: Grazie.
2: Fede, e che fai? Che fai questa mattina? Come mai sei già in piedi a quest'ora? Non sono neanche le 7.
11: Ma io mi sveglio alle 6:50 per andare a lavoro. Faccio ingegnere in un'azienda che fa ammortizzatori per auto da corsa.
2: Hai capito? Mamma mia, Fede, dai, un cervellone.
10: Hai bisogno di un ammortizzatore, te, Mitch? C'è Fede qua che ammortizza?
2: Sì.
3: Non si sa mai, tengo buono adesso.
2: Ma infatti.
3: Metto rubrica, sì, sì. Tra i mille.
11: Sì, sì, passa qua per un paio di ammortizzatori per l'auto. Qualcosa si fa sicuro.
2: Qualcosa si trova.
10: Fagli di pagare il doppio.
2: Sì, quello sicuro, Fede. Va bene, allora
11: certo,
2: ti auguriamo.
11: Un problema, anche triplo.
2: Anche il triplo, è tanto ricco, lo sai.
11: Esatto.
2: Fede, ti auguriamo una buonissima giornata, buon lavoro da noi. Qual è la tua canzone?
11: Grazie.
2: Il disco

0: Buongiorno, che hai scelto, a chi lo dedichi?
1: Centro di gravità permanente, di Franco Battiato, sì. E lo dedico sicuramente alla mia fidanzata Gaia,
0: sì.
1: E poi alla mia famiglia e ai miei amici.
0: E ai tuoi amici. Ti abbracciamo forte. Buongiorno, Fede, ciao Gaia.
2: Noi.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Per tutto il giorno.
2: Per tutto il giorno.
0: Arriva il maestro, signori. Alzate il volume della radio, della TV,
4: tutto,
0: smart speaker, del vostro cellulare, quello che vi pare, centro di gravità permanente.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco a
0: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: C'è?
3: C'è sempre.
4: A Radio 105 sono le 7.02. Sa sa Cattun.
5: L'ora esatta è offerta da Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satis Pay. Tutto esaurito. È presentato da
6: Le Naturelle. Uova italiane da filiere controllate e selezionate. Garantisce la famiglia Lionello. Le Naturelle. Uova buone dal 1950.

0: L'orologio.
1: Sì, l'orologio.
2: Buongiorno.
1: Dove l'hai lasciato l'orologio? Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Betty, Micci, Fabio Liuzzi, il nostro gladiatore. Buongiorno, buongiorno. Sono le 7:04 minuti, buon mercoledì dalla ciurma, di tutto esaurito, attenzione.
3: Eccoci qua.
1: A colazione.
3: Sempre meno.
1: Esatto, perché ne resta quantomeno. Allora vabbè, pizza stente giustificato più o meno, l'avevamo già detto in tempi non sospetti che avrebbe fatto una lunga vacanza.
3: Sì, sì, presa già un anno fa, quindi
2: quindi potrebbe starci, insomma.
1: Ragazzi, ha già preso le ferie del 2027 comunque, sì, l'ho sì. sentito con le mie orecchie, sì certo. Un paio di settimane fa fermare il direttore, la sì. nostra Barbara che salutiamo, in mezzo ai corridoi e sì. dirle ti sto mandando il piano ferie 2027.
3: E mentre lo faceva stava anche registrando, così c'ha il giustificativo fra due anni che dirà no, ma vedete, ero qua nel corridoio, ho parlato con Barbara.
4: Ho capito, ma cioè, la manda adesso, uno se la dimentica la mail, perdonatemi, cioè un po' distante come tempo, no?
1: In tutto questo però si aggiunge l'assenza del ma nostro capitano Marco Galli.
3: No. Marco,
1: sai che è successo?
2: Cosa?
3: Si vede che ieri sono rientrato, no?
1: Sì.
3: E si vede che gliel'ho attaccata.
2: L'hai baciato?
1: Cosa? L'hai limonato?
3: Sì,
4: è lui che voleva farsi limonare da Micci, così ha detto.
3: Ha sbagliato perché si è spenta la luce in studio in quel momento. Pensava fossi Ilenia, si è avvicinato.
2: Che sciocco.
1: Ma piantala. No, secondo me è andata così invece. Che pizza? Piripizza ieri l'ha chiamato e ha detto sì. Marchino, cosa stai a fare lì con quei quattro scappati di casa? Dai fratello, vieni qua che c'è un monolocale a Capoverde per te. E secondo me il nostro capitano, e posso dirvi, ha fatto anche bene.
3: Bravo.
1: È partito, se n'è andato, l'ha raggiunto.
4: C'è arrivato anche per lui?
3: Sì, a Capoverde, perfetto, anche lui.
1: Tutto è possibile. In tutto questo si aggiunge.
3: Sì.
2: Cosa si aggiunge?
3: Un'altra assenza.
1: Non lo so, tu lo vedi?
2: Lo vedo, è appena arrivato, non so se ha già messo cuffie e microfono, non credo.
1: Sì.
2: Ma l'ho visto.
1: Ma c'è, l'informazione di tutto esaurito. C'è presente, io lo davo già per spacciato.
2: No. Però c'è il mio computer che non funziona, quindi
1: eccala.
2: Per ora niente messaggi.
1: No, vabbè, no. Non ci credo, Betty. Ma come mai? Però ti anche un'ammazzata proprio io. I sistemi, i metodi, insomma, quelli vecchi che non
4: come
1: mollano
4: Marco,
1: mai.
4: Dov'è il Semprini?
1: Semprini, saprete. Vabbè, insomma. Siamo un po' tutti acciaccati questa mattina, ma ci siamo amici, senza dimenticare che Micci ancora non sta benissimo, però è un eroe.
3: Sì, oggi
1: è
3: ho
1: piedi.
3: Preso, sì, anche il cortisone.
4: Ti vedo gonfio, ma non per i muscoli.
1: A te le vacanze ti fanno male, Micci, tu devi lavorare sempre, devi andare a ciclo continuo, non ti devi mai fermare.
3: Ma ne parlavamo ieri.
1: Sì.
3: Che c'è quel dato, quello dicevi,
1: sì?
3: Che praticamente se uno lavora tanto poi si riposa, è stressato.
1: No, che nel momento in cui si riposa è proprio lì che scende, no? Tutto lo stress, per assurdo vengono fuori poi gli acciacchi, le robe che invece lavorando, tenendoti sempre in superattività, praticamente
3: non mi
1: stanno
3: mai.
1: Là latenti, ma non vengono fuori.
4: Allora non andare più in vacanza, stai sempre qua.
1: Certo.
4: Cosa vai a fare?
1: Va bene, allora mandiamo un bacio a tutti voi amici, voi esauriti invece là fuori, come state? Sotto l'acqua perché sta piovendo, in tantissime regioni d'Italia noi siamo venuti con il canotto.
3: È vero, piove.
1: Questa mattina, inverno di colpo, inverno del botto, poi andremo anche da Boris a capire un po' che cosa succederà nelle prossime ore. C'è Manuela intanto che ci scrive, dice capitano saluti il merlo che ogni mattina alle 5:15 comincia a cantare sotto la mia finestra, amore.
3: Carino.
1: Il berlottino. Vabbè, ma ragazzi, comunque maltempo, pioggia, però è pur sempre primavera, quindi c'è il risveglio della natura, no? Gli uccellini si sentono cantare molto presto al mattino. A me fa sempre piacere, devo dire.
3: Dipende dal tipo di uccellino che hai.
1: Senso.
4: Capitano aveva, cosa aveva lì? La cincia allegra.
3: La cincia allegra.
1: La cincia, sì, amore.
4: Lei c'ha il merlo.
1: Può essere, stavo pensando, che magari gli uccellini cantino anche perché siamo in un periodo particolare.
4: Che periodo siamo?
1: Ci sono i frammenti in questi giorni. No, veramente, non sto scherzando. Ci sono i frammenti, l'ho letto da qualche parte ieri, della cometa di Halley.
3: La cometa di Halley, quella di Irene Grandi?
1: Quella che cantava anche Irene
3: a
1: Grandi.
3: A fine anni 90, no?
1: Sì.
3: Che era passata.
4: Perché ripassa?
3: Ma scusa, ma non era già passata?
1: No.
3: È periodica la cometa?
1: Sì, è periodica, a quanto pare sta passando ancora. Ci sono tutti i frammenti nel cielo. Tanto è vero che pare che in questi giorni...
3: Io adesso non è che voglio fare quello...
1: Aspetta, fammi finire. Fino al 7 di maggio, alzando gli occhi al cielo, potremo vedere...
3: I
1: le stelle cadenti.
3: Le stelle cadenti.
1: Le stelle cadenti.
3: Ma scusa,
1: sì,
3: ma la cometa, cioè dicono l'infinito, lo spazio, cioè questa praticamente passa una volta e poi è periodica, ritorna di nuovo?
4: Si segue l'orbita e lo sa meglio Boris, credo.
1: Probabilmente sì. Intanto Cristiano ci informa, buongiorno Cristiano, che a Norimberga per il momento non piove, l'app funziona benissimo. Cristiano, ma che ci fa a Norimberga?
4: Consegna, consegna.
1: Esauriti che viaggiano, si spostano per il mondo. Però vedi che bello, ci portano sempre con loro. Non ci mollano mai,
4: fanno,
1: non ci abbandonano mai.
3: Raffaele,
1: quindi,
3: dice, Miccia,
1: grazie di cuore.
3: Untore, state attenti, ma non
1: sì,
3: è vero.
1: Sì, tu zitto, zitto, Miccia, no, ci stai ammazzando tutti, ci stai facendo fuori tutti.
4: Ecco, meno male.
3: Miccia viene a lavorare perché deve mantenere la villa. Siete cattivi.
1: Mamma mia.
3: Siete cinici, cattivi proprio.
1: Allora, Boris, è vero che ci sono i frammenti della cometa di Halley?
0: Ma in realtà non sono veri e propri frammenti della cometa di Halley. Serena giornata, Elena.
1: Buongiorno. Ciao, buongiorno.
0: Quel
1: ciao
0: che resta della ciurma.
1: Sì, esatto.
0: È una serie di detriti spaziali che hanno fatto pensare potesse essere proprio la cometa di Halley. Chi però può dire che non ci siano dei frammenti in una così vasta proporzione di materiale anche della cometa di Halley?
3: Ma quindi la cometa, dicevamo, è periodica, appare ogni tot anni, quindi?
0: La cometa di Halley ha un passaggio quasi cadenziato. Ricordo uno molto molto importante, 1986, poi se non erro sul fine del 96-97. Quindi la cometa di Halley viene a volte definita ciclica perché passa ogni tot.
1: Vabbè, sicuramente è di buon auspicio comunque, pare che porti bene, porti fortuna, quindi adesso non si vedrà niente perché il cielo è coperto, sta piovendo in buona parte d'Italia, anzi veniamo da te Boris per le previsioni meteo oggi dei prossimi giorni. Però noi proviamo, esprimiamo dei
3: desideri.
1: Se vedete
3: un bagnone in cielo, molto veloce, queste scie luminose.
4: Sì, o è un faro dalla villa di Miccio.
1: O sono gli alieni.
0: O sono i famosi sciami meteoriti.
1: I sciami meteoriti. Allora Boris, che succede? Siamo ripiombati nell'inverno, è l'ultimissimo colpo di coda, poi arrivano 40 gradi?
0: Tornerà il caldo, anche abbastanza afoso, caldo che per la verità in queste ore si avverte al sud, mentre il centro-nord è sotto l'effetto di una potente perturbazione, potente non in termini di rovesci, ma di pressione atmosferica, cioè come se di punto in bianco si fosse tornati a ottobre, quasi inizio novembre, cioè un clima decisamente autunnale per effetto delle piogge che sono su gran parte del centro-nord, cioè parliamo di rovesci anche forti per la verità, su Piemonte, Lombardia, Venezia, Levante, Ligure, zone interne del centro e Sardegna. Le regioni che non ho citato, in particolare quelle del meridione, sono in realtà sotto il sole e andranno ad aumentare le temperature anche domani, perché domani ancora al centro-nord residui di piogge e tempo, chiamiamolo così, autunnale, mentre per quel che concerne il sud ci sarà bel tempo e temperature quasi oltre la media del periodo.
1: Hai capito, quindi Italia proprio spaccata in due in questi giorni.
0: Sì, ma attenzione perché,
1: perché,
0: perdonatemi, venerdì il passaggio di un'ulteriore perturbazione investe il sud. Quindi questo significa che domani farà ancora più caldo al sud, poi venerdì maltempo per buona parte, proprio al centro-sud.
1: Giusto nel fine settimana.
0: Perché dovrebbe piovere intensamente in Puglia, Abruzzo, Molise.
1: Vabbè, è così. No, più che altro prudenza alla guida naturalmente, anzi lo sapete, noi siamo sempre pronti a intervenire, per cui se ci fossero disagi sulle strade, speriamo di noi, autostrade questa mattina, voi come sempre segnalatecele, saremo al vostro...
4: perché il messaggio vocale per adesso non arriva.
1: Esatto, scrivetecelo, saremo al vostro megafono. Infatti, vedi che Livio da Modena, ragazzi, le ha viste le stelle cadenti?
3: Sì, dove?
1: Sì, da Modena, e quindi le avrà viste, insomma, sui...
4: Ha fatto un giro di Lambrusco prima
1: sui
4: di vedere.
1: Sì, di Modena, dice, vero, confermo, ne ho già viste quattro fino
4: veramente
1: ad oggi. Livio, esprimi un desiderio anche per noi, che qua ne abbiamo bisogno.
4: Quattro stelle, quattro desideri o ne vale solo uno?
3: No,
4: come funziona?
3: Vale. Quattro stelle e quattro desideri.
4: Sì?
1: Puoi anche esprimere sempre lo stesso per quattro volte, così lo rafforzi.
3: Scusa? Ma chi l'ha detta? Come la lampada d'Aladino, no? Ci sono tre desideri, io strofino, non è che esprimo sempre lo stesso desiderio. Betty, tu? cosa ne dici, cosa ne pensi.
1: Io esprimo sempre lo stesso desiderio, per esempio.
3: No, chiedi alla Betty, chiedi alla
4: Betty.
3: Ma la Betty
4: non lo sa, non esprime mai desideri lei. Sto
3: la Betty è una sognatrice.
4: Vorrebbe il computer a posto, la Betty, secondo me.
1: Sì, infatti, Betty, abbiamo notizie sul tuo PC? No, non
2: ci niente, niente, ci sto lavorando, sono con i tecnici.
3: Esprimi il desiderio, esprimi il desiderio.
1: Concentriamoci tutti. Speriamo che il computer di Beth funzioni, ecco. Tra 3, 2, 1.
4: Non andrà mai.
2: Niente. Non andrà mai. Vai.
5: Il primo disco di oggi è scelto da
1: Cinzia da Udine, e siete in tanti questa mattina a ricordarcelo. Ci scrive: buongiorno, 6 maggio 1976, ricordiamo il Friuli, quindi il terribile terremoto del Friuli, ma sicuramente esatto, tra non molto Betty l'avrà inserito in agenda. Intanto noi non ci dimentichiamo di voi, sì, cari amici ascoltatori, è vero? C'è? E questa mattina dobbiamo ringraziare di cuore Mattia. Mattia della Cantina Muratori, Franciacorta, siamo arrivati in radio oggi, abbiamo trovato una Magnum, ragazzi, per noi, che stapperemo, direi non adesso, non a quest'ora.
4: L'unico problema è come la dividiamo la Magnum.
3: Ce la beviamo tutti insieme.
1: Ce la beviamo, non è che c'è molto da...
4: Durante il programma?
1: No, infatti.
4: Ma facciamolo, che diventa divertente.
1: Dopo, e quindi Cantina Muratori, Franciacorta, Mattia, grazie di cuore, grazie, che scrive come promesso un brindisi a voi, grazie. Noi accettiamo sempre.
3: Grazie, grazie.
1: Con molto piacere, con immensa gioia, c'è il primo disco di oggi.
3: Eh sì, da un amico ascoltatore che ci manda il vino, andiamo a conoscerne un altro a Novara, si chiama Nicolas.
1: Eccolo,
3: buongiorno.
1: Nicolas.
4: Cosa ci manderà lui?
6: Buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Buongiorno, ragazzi.
1: Ciao Nicolas, benvenuto, come stai?
6: Molto emozionato, vi dico la verità, non avrei mai creduto a questa cosa.
1: Sì, eh? Ah, non te l'aspettavi?
6: Ma neanche... in nessun modo.
1: Senti Nicolas, intanto ti chiediamo che tempo fa Novara, sta piovendo da quelle parti? Penso di sì, perché buona parte
6: sì.
1: del nord
3: piove.
1: E tu che fai?
6: Però poteva andare peggio, sono arrivato fuori, ora fuori dal lavoro,
3: sì.
6: Sì. Il tornitore.
1: Ok, quindi sei già
6: niente, ascoltarvi.
1: Sei già pronto per entrare, per iniziare la tua giornata, la tua mattinata?
3: Sei operativo?
6: Sì. Ho ritardato un quarto d'ora giusto per stare qua con voi un
1: amore, grande uomo, che uomo. Tra l'altro scegli una canzone che secondo me è dedicata a una donna.
3: Chi è la tua bella?
6: Sicuro.
1: Sicuro?
6: La mia bella si chiama Erika.
1: Si chiama Erika. E dov'è in questo momento? Potrebbe essere in ascolto? L'hai avvisata?
6: Sì, l'ho avvisata subito che mi avevate chiamato e ha scaricato l'applicazione per sentirmi dal letto bella comoda.
3: E adesso che l'hai svegliata qualcosa gli dovrai dire.
1: Eh sì, dai.
6: Lei sa già tutto, sa che comunque mi ha cambiato la vita e mi ha aiutato tanto nelle difficoltà che so che ho tutti i giorni. Quindi questo è solo per lei, questo.
1: Una grande compagna, insomma, di vita, Nicolas, per te, sì, e sì. Tu sarai altrettanto naturalmente per lei.
6: Faccio il massimo io.
1: Bravi, bravi ragazzi, viva l'amore! Allora, Nicolas, per la tua Erika, ma a questo punto anche per tutti noi, che cosa hai scelto? Annunciala tu.
6: Ho scelto Bella di Jovanotti.
1: Vai, noi
6: per
1: ti vogliamo
6: voi e per tutti gli innamorati.
1: Grazie, una bella giornata da noi.
3: Questa è proprio bella.
1: Bella.
4: Ma non si dice così.
1: Betty, funziona il computer?
2: Incredibilmente funziona. Ha espresso il desiderio e...

0: Questo sì che è 105 tutto esaurito.
1: In TV, in radio o sul sito, ascolta sempre tutto esaurito.
0: Il tuo programma preferito.
2: Ah, tutto esaurito.
0: Con il capitano Marco Galli e tutta la ciurma.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
8: Dettagli in negozio, Tanetag 0%. Messaggio pubblicitario Seccina nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.

0: Finalmente sono riuscita a fare tutto.
1: Brava Betty. Vedi, nel mentre ci scrive la nostra astrofisica Ilenia, che ringraziamo e salutiamo, che dice: una precisazione, non si vede ora la cometa di Halley, non sta passando in questo momento. La Terra sta incrociando quello che si pensano essere i detriti della coda di questa cometa, che è passata tantissimi anni fa. Quindi queste stelle cadenti si chiamano Eta Aquaridi.
0: Hai capito?
1: È il punto del cielo, dice, in cui sembra che nascano, tra virgolette, queste stelle cadenti, ma in realtà è la costellazione dell'Acquario.
2: Wow.
1: Bellissimo, è un periodo fortunato.
3: Già. No, ma scusa, sta andando a pezzi l'Acquario? Se molto... No, periodo fortunato dove? Ma...
2: Fortunato per gli altri segni, cioè,
0: esatto.
1: Buongiorno, buongiorno Betty, che giorno è?
0: Ma buongiorno, oggi mercoledì 6 maggio 2026.
1: Okay.
0: Si festeggia San Domenico Savio.
1: Auguri.
0: Uno
1: auguri.
0: Dei santi più giovani della Chiesa italiana, pensate, muore a 14 anni, è riconosciuto per la sua grande fede. E inoltre oggi è la giornata mondiale del colore.
2: Oh, bello.
1: Che bello.
2: Che bello.
0: Ricorrenza che nasce nel 2008 e è fissata ogni 6 maggio con l'intento di sensibilizzare soprattutto i bambini verso i loro coetanei meno fortunati,
1: oh,
0: che non hanno la possibilità di vedere il mondo a colori.
1: Bello, bella giornata.
0: Per il tuffo nel passato, 50 anni fa, nel 1976, terremoto del Friuli di magnitudo 6.5 della scala Richter. Ingentissimi danni e circa 1000 i morti.
1: Mamma mia.
0: Nel 2004, 22 anni fa, viene trasmesso in televisione l'ultimo episodio di Friends in America.
1: Wow.
0: In Italia invece è ancora in onda. Su cielo si può vedere.
3: Ma dai, veramente?
0: Sì, sì.
3: Tanti gli attori non ci sono più, però.
0: Vabbè.
2: Jennifer Aniston è sempre uguale.
1: È calda,
3: sì.
1: No, proprio della nostra generazione.
0: È vero, è vero.
1: Di quegli anni lì, negli anni 90. Dai!
2: E per un periodo era anche la sigla dei Friends nostri.
1: Certo, sì. Daniel Ross.
2: Sì, sì, bello.
0: E nel 2023, 3 anni fa, incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla, le cui porte non si aprivano dal lontano 2 giugno nel 1953, l'abbazia di Westin.
1: Di Westminster, certo,
0: sì.
1: Quando poi fu incoronata chiaramente la regina Elisabetta II. Mamma mia, già 3 anni sono passati dall'incoronazione di re Carlo III.
0: Per l'angolo musicale invece nel 1999 viene pubblicato l'album Io non so parlar d'amore di Adriano Celentano.
3: Grazie.
2: No.
0: E ora passiamo all'oroscopo.
1: Ma c'era anche tempo.
0: Esatto.
3: Quando?
1: Che cattiveria.
2: No,
1: adesso
2: un pezzettino, almeno un giro. Dai.
3: No, non l'abbiamo già messa, scusami. La vuoi rimettere?
0: Sì.
3: Veramente?
0: Sì.
3: E mettiamo.
1: Ma pezzettino. È una coccola.
3: Serenamente. Bella.
0: Com'è cattivo oggi, mamma mia.
3: Ha detto serenamente in più, scusa.
1: Sono le scie dell'acquario.
0: Dici?
3: La devo rimettere? La devo rimettere?
1: Papà.

0: Allora, i segni propizi di oggi sono al primo posto, incredibilmente.
1: Sta a sentire?
2: Chi è?
0: L'Ariete.
1: Sei tu, certo. Fabio, vai su.
3: Certo.
0: Riceverete apprezzamenti da amici e parenti.
3: Si chiamano così adesso.
2: Sì, la rimettiamo allora.
3: Bravo Fabio.
0: Ma anche il segno del Capricorno.
1: Giusto, il nostro Piripizza che è in vacanza, certo.
3: Ci sta.
0: Entrate di denaro impreviste.
1: Ancora.
0: Pure.
3: Si vede quello. Che le ha già affittate le case. Le ha comprate, le ha già messe a reddito.
0: Invece il segno nefasto ne abbiamo parlato e eccolo qua, l'acquario.
1: Ah, è proprio l'acquario, vedi? Mannaggia.
0: Non esponetevi troppo alla luce solare, bisogna anche trovarla. Comunque, potrebbe uscirvi un brutto eritema.
1: Aia.
0: E chiudo con il proverbio: pulisitelo con cura.
1: Ah.
0: E di sicuro il tuo animo resterà puro. Che significa che ogni tanto è giusto farsi un esame di coscienza.
1: Eh sì, anche più di ogni tanto, secondo me, proprio in generale.
2: Perché nessuno se lo fa mai.
1: Per la vita. Brava Betty, grazie Betty.
0: A voi.
1: Allora ci scrivono.

0: cosa avviene prima del Medioevo?
1: Non lo so.
0: Il Mignoloevo.
1: Urca.
2: Mamma mia.
1: Io rimetterei la sigla dell'intruso. Abbiamo già
3: Cielo.
1: Questa no. Allora dai, 7:29 minuti, stra puntuali. Sarà felice il nostro Max Maddi a Roma. Ritorna all'intruso.
3: Arriva l'intruso, quindi, si vince la maglietta di 105.
1: Esatto, ma non solo, volendo, andando avanti, quindi scegliendo di fare l'upgrade e indovinando naturalmente anche il nostro paccone, lo scatolone, che è pieno di tantissimi altri regali. Piatto ricco. Io aggiungerei oggi anche un monolocale a Capoverde.
3: Certo.
1: Di pizza, secondo me lui sarebbe molto d'accordo.
3: Sicuro.
1: Allora, attenzione, un tema, un argomento. Come sapete ci sono quattro elementi. Ridi, ma dovrei tornare. Anche tu, quattro elementi. Uno di questi non c'entra nulla con gli altri. Dunque è l'intruso e sta a voi scoprirlo, scovarlo. Vamos, vai Mitch.
3: Ecco i quattro elementi. Allora, natura e colori.
1: Natura e colori, questo è il tema.
3: Marro.
1: Natura,
3: esatto.
1: E colori, ok.
3: Numero 1, Mar Rosso. Numero 2, Mar Rone. Numero 3, Foresta Nera. Numero 4, Fiume Giallo.
1: Quindi natura e colori, questi sono i quattro elementi. Qual è l'intruso tra Mar Rosso,
3: Marrone, Foresta Nera, Fiume Giallo?
1: Dai, è facile, la sai o pensi di saperla? Allora scrivicela e mandacela.
4: Amici, ditecelo al 342 41 15 105.
1: Grazie.

0: come noi.
1: Tutto esaurito, il mio programma preferito.
0: Ascolta 105 Tutto Esaurito.
2: Tutto esaurito a colazione.
3: Ciao Marco Galli.
0: Con il capitano Marco Galli.
1: Tutto esaurito.
0: Fai come noi.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
6: Verti!
5: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Le creme corpo Nivea da 500 ml e da 400 ml pump sono a 5,49 euro. Le varianti Nivea Q10 rassodante e Repair and Care da 400 ml sono a 6,99 euro. E con due prodotti Nivea, di cui una crema corpo, in omaggio le salviettine intime. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
11: La spesa intelligente.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
13: perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
18: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
19: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
20: Alcuni sono fatti per stare insieme.
19: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
21: Questo killer non sbaglia mai.
19: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
22: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
23: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
24: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
25: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
26: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
27: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
1: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
2: Lui chi è?
3: Lui chi è?
4: Lei se mai?
2: Lui chi è?
5: Lo è Lea.
2: Lui chi è?
3: Papà, dimmi allora, fra questi chi è?
2: Scoprilo!
6: Amici, bentornati, tutto esaurito, sono le 7:39 minuti, c'è... No, non c'è tutta la ciurma, no, non c'è neanche il nostro capitano questa mattina. Ma ci siete voi che siete tantissimi, avete già mandato le vostre risposte corrette.
7: Un sacco. In pochi hanno sbagliato.
6: In merito all'intruso di questa mattina, allora vogliamo fare un piccolo recap. Il tema, l'argomento dell'intruso di oggi è
7: natura e colori.
6: Ma che bello.
7: Numero 1, Mar Rosso. Numero 2, Marrone. Numero 3, Foresta Nera. Numero 4, Fiume Giallo. Chi è l'intruso?
6: E allora,
28: piacere.
6: Di sicuro è l'AI di pizza che si inserisce a caso. Un po' intrusa.
7: 5 squilli, puoi rispondere come vuoi.
6: Sì, anche con un pronto secco, attenzione alla domanda. Ehi, tu chi sei?
29: Ha messo giù.
6: No, ma come?
29: Andiamo dalla riserva.
6: Erano Ginevra, Chloe e Chiara, no? Da Monselice.
29: Ai.
6: Allora, pronta da Lodi, però Paola. Buongiorno Paola.
30: Ma ciao Paola.
29: Viene da Lodi per lodarci, Paola,
6: sì,
29: lo sapevi?
6: Noi lodiamo te, brava Paola. Tu non ci hai buttato il telefono in faccia, tu sei con noi.
30: No, certo. Mi seguo tutte le mattine. Ho appena lasciato Giuseppino che era incazzato nero, perché tutte le mattine mi manda il messaggio e lui non vorrebbe mai queste cose. Ma sono statissima.
6: Cioè, nel senso che lui è un po' timido, un po' vergognoso, è quello che ci stai dicendo,
30: sì,
6: Paola?
30: Sì, si incazza per tutte le cose che faccio fuori, cioè che sono normali, ma per loro, essendo un adolescente,
29: Mandi il messaggio in radio,
6: cioè, nel senso
29: se ti richiamano,
6: che per tuo figlio Paola è un po' cringe.
30: No, ma poi sapete cosa mi ha detto?
6: Cosa
30: ma tu
6: c'è
30: la riserva, praticamente sei la merda
6: non è vera questa, non ci credo.
29: È bella adolescente,
30: diciamo. Mai.
7: Pensa come ti potrai bullare tu con la magliettina quando ti arriverà, capito? Che farai la brillante.
30: Vi dico subito che mi fermo subito la magliettina, non vado.
6: Brava, dice, mica sono scema io che.
7: Fai bene, non rischiartelo.
6: Paola, come si chiama tuo figlio?
30: Mattia,
6: adesso è già a scuola, sì.
30: Sì, l'ho appena portato, io adesso sto andando verso lavoro a 15 km da Lodi, verso la fantomatica barriera di Melegnano.
6: Di Melegnano, poi piove, insomma, oggi
7: di cosa
6: un po'
7: ti occupi, che lavoro fai?
30: La piegatissima.
7: Ah, piegatissima, vabbè. Piano 90.
6: È quella roba lì. Allora Paola, intanto non sbagliare adesso però, ti prego, se no poi dopo non ti puoi appunto bullare con Mattia, ma tu chi sei?
30: Io sono l'intrusa.
6: Brava Paola! Quindi scusami, questa sera, questo pomeriggio, quando tornerà a casa Mattia, tu che cosa gli dirai?
30: Che ho vinto la maglietta, okay. Che mi avete chiamato.
7: Lo vogliamo svelare l'intruso anche per gli altri?
30: Marrone.
7: Non esiste.
6: Allora, cara Paola, quindi ti arriverà, sì, di sicuro, anche perché hai deciso di fermarti, quindi tu hai garantita la maglietta di Radio 105. Quella a Mattia però non gliela dai.
30: No, assolutamente no.
29: Mandiamo la taglia.
30: Non gliela faccio neanche vedere.
29: Mandiamo la taglia proprio S, quella più stretta possibile.
6: Esatto.
30: Assolutamente. Anche perché in questi giorni sono fatto vedere la maglietta dell'Inter in casa, per cui forse è meglio che gliela faccio vedere quella di 105.
6: Vabbè.
7: Non l'ho capita, ma vabbè.
6: Guarda che c'è proprio Luzzi.
30: Abbiamo in casa un'interista contro due milanisti.
6: Infatti vedevo già gli Uzzi su piedi di guerra, sta buono.
29: No, ma immaginavo che lei non lo fosse.
6: Sì,
30: no,
6: si era capito, certo. Paola, dai, lo salutiamo. Mattia, gli mandiamo un bacio enorme. Anche noi, tutta la ciurma. Tu chi saluti? Approfittane, se vuoi.
30: Io saluto Marco, che non mi sta ascoltando, ma è stato lui che mi ha fatto conoscere Radio 105. Prima non sono 4 anni che l'ascolto, per cui la conosco per merito suo.
6: Sì,
30: e
6: grazie.
30: Tutti quelli che mi conoscono, tutti, a prescindere.
6: A prescindere. Distinzioni.
30: Senza esclusioni.
6: Ecco. Brava Paola, ti auguriamo buon ciao. Lavoro. Ciao, bella, grazie.
29: Ciao,
6: mille.
29: Ciao.
8: Dimmi allora, fra questi, chi è?
29: Scoprilo.
6: L'intruso. Questa mi piace, mi passi...
7: Cosa, il vecchio?
6: Il cavallo.
7: Ah, il cavallo. Pensavo il vecchio.
29: Se vuoi c'è lo sceriffo anziano.

0: Starter Pack.
1: È grande J-Ax, Italia Starter Pack su Radio 105, sono le 7:46 minuti. Buongiorno,
2: buongiorno.
1: Amici. Buongiorno. Ma guarda come si è riattivato il PC di Betty. Arrivano i vocali, signori. Ci mancavano come l'aria. Chi è Betty?
3: Ciao 105.
1: Ciao.
3: Oggi compio 11 anni e sapete come mi premiano a scuola? Con le prove in valsi. Ma però sono felice perché sono quelle di italiano. Ah. Ciao Anita D'Ausio Sotto.
1: Ciao Anita.
4: Ciao.
1: Amore. Tanti auguri da tutti noi, l'avevamo detto anche ieri, no? Giornata di prove,
4: prove.
5: Invalsi, per gli studenti,
1: quindi
5: sì.
1: Per gli studenti, certo, in bocca al lupo, ragazzi.
5: Per valutare il livello di apprendimento delle materie scolastiche, okay. Comunque, della scuola, dai.
1: Sì, sì, anche tuo figlio, no?
5: Anche mio figlio ne sta facendo.
4: Come è andata ieri?
5: Tutta Italia. Ma in realtà non è che danno un giudizio a lui, quindi non è individuale, capito?
1: Ok, ok, vabbè, però insomma si starà preparando.
5: Però sì, perché... si sta preparando. Sì,
1: bravo,
5: sì.
1: Bravo. Chi è Betty?
6: Ragazzi, guardate che qua a Genova abbiamo gli alpini!
1: Gli alpini! Ma certo! L'abbiamo detto ieri, quindi nel weekend grande adunata, insomma, degli alpini raduno. Proprio nel fine settimana, proprio
4: 8-10 maggio, alpini a Genova.
1: Genova. Fate gli auguri al mio ragazzo Diego, 12 anni. Un bacio da papà, mamma e Kiki.
5: Auguri.
1: Anche a te, Dieghito. Allora, amici, tanto mentre sentiamo il cappello.
5: Sono gli alpini questi qua.
4: Certo.
7: C'è una lunga penna nera.
1: Che a noi serve da bandiera.
8: Ma senti come piace alla Betty sta cosa. Mi piacciono gli alpini, Betty.
4: Io sono trentina un pochino.
1: Ma infatti.
8: Certo. Più l'alpino, il vin, magari sai.
4: Tutti e due.
8: Eccola là.
1: Va bene, allora oggi 6 maggio, oltre ad essere la giornata del colore, come ci raccontava Betty nella sua agenda, è anche il No Diet Day, quindi è la giornata internazionale senza dieta.
5: Ah, oggi si può smettere.
1: Oggi
5: mi posso...
1: si può mangiare quello che
5: si
1: vuole.
5: Ci si può abbuffare, Fabio. Allora,
8: sì, tanto lo fai di solito sempre, non è che cambia.
1: Sì, infatti, per te forse magari non è una novità. Non lo so, in realtà
8: per me.
1: Nasce con una finalità che è molto nobile, no? Celebrare, giusto Boris, l'accettazione del proprio corpo.
9: Stili di vita corretti, sì, ma il corpo che abbiamo è quello che ci è stato donato e per cui conserviamolo senza vivere l'angoscia o senza farci dettare le regole dalla bilancia ogni mattina o dalle regole ferree. Questo è il senso del No Diet Day, cioè del giorno dedicato alle non diete, è sostanzialmente di accettazione per ciò che siamo. Stili di vita positivi, ovviamente non mangiare di tutto di più facendosi magari del male, ma neanche farsi del male dall'altra parte, cioè vivere troppo di privazioni.
1: E non c'è dubbio, e poi anche una giornata in cui promuovere proprio la body positivity, no? Quindi l'accettazione del nostro corpo e di come proprio siamo. Siamo fatti. Allora, ne approfittiamo
5: sì.
1: Per ci colleghiamo un po' all'International No Diet per parlare di questa ricerca confermata assolutamente dalla scienza. Io l'ho sempre un po' sospettata questa cosa, ma ripeto, ora arriva anche la conferma. Pare che le patatine, ma non solo le patatine, il cibo, diciamo, rubato dal piatto altrui,
5: sì, non faccia male?
1: No, sia più buono. Sia più buono di quello che tu stesso hai nel piatto
5: e
1: hai ordinato.
5: Ma non ci credo.
4: Io l'ho sempre detto.
1: Ma
4: anche
1: io l'ho sempre sostenuta questa cosa. Sì.
5: È uguale. Allora, cosa cambia?
1: Facciamo l'esempio.
5: È mentale.
1: Facciamo
5: dai.
1: L'esempio proprio con le patatine. No, io magari non le ordino.
5: Sì.
1: Le patatine fritte perché voglio stare più leggera o sono
5: se
1: a dieta.
5: Tu non le ordini.
1: Siamo al ristorante io e te.
5: È chiaro, è chiaro.
1: Tu invece le ordini.
5: Beh, certo.
1: Sei molto gentile e me ne offri una.
5: Sì.
1: Io la mangio.
5: E ti rendi conto.
1: Ma buone queste patatine.
5: No. Tu ti rendi conto di aver fatto la cavolata di non averle prese. Capito? E quindi ti mangi sia il tuo che più le mie patatine.
8: Ma io non te le do, ti mozzo una mano piuttosto.
4: Ma una, ma dai.
1: Ma scusami, tu fai.
5: Tu fai come mia moglie, capito? Che sceglie un piatto e poi me lo consiglia a me. No, ma tu perché non prendi questo? Ah, io volevo prendere questo. No, ma prendi questo. E quindi mi porta a fare quella scelta. Quando arriva,
1: sì.
5: Lei assaggia il suo. Poi mi dice, mi fai assaggiare il tuo? e poi vuole il cambio piatto.
1: Poi se li mangia tutti e due, no, fa proprio il cambio.
5: Ma poi mi fa lo switch, capito? Io devo mangiare la sua roba.
1: Allora, tra poco Boris ci spiegherà per bene che cosa dice la scienza, perché sicuramente è una roba psicologica, come dicevi tu. Ma io sì, sono certo. Un po' come tua moglie, ma c'ho pure l'aggravante.
5: Quale?
1: Perché sono un mix, Betty, tra Mitch e Fabio Liuzzi. Cioè, invito mio marito, invito Tony a prendere un piatto diverso dal mio. Dice così, poi io assaggio un po' da te, tu assaggi un po' da me, o ce li scambiamo.
5: Esatto.
1: Poi molto spesso finisce che prendo il suo piatto perché è più buono. Ma quando tu vieni a pizzicare nel mio piatto, io mi incacchio, però. Cioè, se te lo offro io un discorso, e spesso te lo offro perché a me non piace, ma che tu allunghi la forchetta nel mio piatto, mi dà di un fastidio.
8: No, ma io non assaggio quindi quasi mai i piatti degli altri.
5: D'ora in poi sappiamo che se ci offre qualcosa è perché non le piace.
8: Esatto. È perché vuole il tuo, perché magari sai, lo vede e dice: fammelo
5: assaggiare. Ma il distributore alla macchinetta che la vedi che assaggia, poi vuoi? Allora sappiamo che fa cagare.
1: Il capitano oggi non c'è, purtroppo, ma mi capirà sicuramente che è leone come me. Il leone, non so come si delimita. Non...
5: Chiaro.
1: Cioè, questo è mio. Sto avvicinando.
8: Sto spazi.
1: Stai nel tuo. Dai, ne parliamo tra poco. Intanto, se ci volete già iniziare a dire, se siete di quelli che offrono volentieri il cibo, rubano dal piatto del marito, della moglie, insomma.
5: Raccontatecelo.
1: Scatenatevi, è mercoledì, ci sono le donne, ci sono le barzellette. Qual è la più forte, la più divertente?
5: La 1, la 2, la 3 o la 4?
0: Big smile. 1.
2: Ciao capitano, sono Faffa, ti lascio la mia barzelletta. Marito e moglie sposati da tanto tempo hanno inventato un codice tutto loro per quando devono fare l'amore senza farsi capire dai figli. Quando uno dei due ha voglia dice all'altro: facciamo il bucato? Prima sera il marito: cara, facciamo il bucato? Eh no, guarda, c'è il filtro tappato. Seconda sera: cara, facciamo il bucato? Guarda, c'è il cestello della lavatrice bloccato, non riesco ad aprirlo. Terza sera: cara, facciamo il bucato? Oh, è finito l'ammorbidente proprio oggi? Così via per altri giorni. Dopo un po' di tempo la moglie capisce che forse ha rifiutato il marito un po' troppe volte. E allora prende l'iniziativa. Caro, stasera facciamo il bucato? Il marito la guarda: cara, grazie, ma dopo tutto questo tempo il bucato ormai l'ho fatto a mano.
0: Due.
10: Ciao Radio 105, ciao. Sono Francesca da Catania.
1: Ah, Francesca.
10: Ecco la mia barzelletta. Lo sapevi che due calciatori con le pantofole giocano in casa? Barzelletta. Lo sapevi che due calciatori con le pantofole giocano in casa?

0: In bagno e non ho trovato nessuno. Per la contentezza di essermi sbagliato, mi è venuto un coccolone e sono morto. Annaggia te. Perché? Che è successo? Perché? Perché se aprivi il congelatore, stupido, vedi che eravamo tutti e due vivi.
1: Quattro. Ciao Marco e Ciurma, sono Lisa e questa è la mia barzelletta. Dottore, dottore, mi scoppia la testa! Via, via, via, via!
2: Big, smile, smile!
3: A me fa sempre... scoppia la testa, via, via, scappare! Capito? Devo spiegare!
4: Non l'avevo capita anch'io!
5: Bellissima! Qual è la più divertente, amici? Tocca a voi!
4: La 1, la 2, la 3 o la 4?
6: Registra subito la tua barzelletta al 342-4115-105!
7: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi. Big Smile.
8: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Vieni da MD per una qualità top.
17: Senza spendere una fortuna, Antonella.
18: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia!

0: attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
6: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
5: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Buongiorno Sauriti. Buongiorno Marco Galli.
9: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Per tutto il giorno, grazie per essere con noi. Questo è tutto esaurito. Posso dirvi una cosa? Pensate che tutto è nato dal mio canarino, Pipino. Perché Pipino era arancione, Pipina era gialla. Io lì, in parole povere, ho vissuto la mia prima educazione sessuale. Quando eravamo a tavola che mangiavamo, a un certo punto Pipino gli pigliava il matto e andava su Pipina. Pipina si metteva tutta accovacciata e cominciava a sbattere le ali. Cazzo, io sgranavo gli occhi, dicevo, ma cosa succede? E i miei genitori, particolarmente imbarazzati, dicevano, ma no, niente, stanno giocando.
10: Tutto esaurito.
9: Vedi, capitano, ma sai che anch'io e i miei figli ho sempre detto che le signorine aspettavano il pullman.
11: Tutto esaurito su Radio 105? Ascoltalo anche tu.
9: Anche mio padre mi diceva che aspettavano il pullman. C'è una parte di mondo che è cresciuta e vedeva queste signorine con il falò.
12: Mio nonno diceva che facevano le calda arroste. Cioè io volevo sempre fermarmi a prendere, lui non me le comprava mai.
13: Meno male.
14: Capitano, che poi tra l'altro nella mia zona non erano signorine.
15: Ah no, erano signorine.
9: Signorinelli.
16: Sì, vabbè.
9: Dai,
16: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.
9: Mio padre mi aspettava la fermata del pullman con la sua auto. Poi crescendo ho capito perché il pullman. Io quando le vedevo un altro, io quando le vedevo di giorno, i miei mi dicevano che prendevano il sole.

0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: 10:05, sono le 8:05. Sassa catto!
1: L'ora esatta è offerta da Satis Pay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satis Pay.
2: Allo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano Marco Galli presenta lo show radiofonico
3: Tutto Insaurito.

0: musica.
1: Le 7 minuti, buongiorno dalla ciurma di Tutto Esaurito. Oggi senza le due colonne insomma portanti di questo bel programma, naturalmente non c'è il nostro capitano Marco Galli, non c'è Piripizza e qui Gatta Cicova, però
2: Betty. Anche secondo me potrebbero essere da qualche parte
3: al mare.
1: No, tu hai sentito nel mondo insieme nel mondo.
0: Che bella, ce l'abbiamo quella canzone?
4: No,
0: la mettiamo?
4: No.
1: Oggi lasciamo stare, Fabio.
4: Perché la vuoi mettere, scusa? Sono passati 50 anni.
0: È sempre bella.
1: Allora, piuttosto, Boris, notizia che è arrivata qualche minuto fa. È arrivata tramite messaggio degli ascoltatori. Sì. Insomma, verifica in corso e sembra proprio essere vera.
5: È ufficiale.
1: Purtroppo.
5: È ufficiale, l'Inter perde una delle sue leggende storiche. Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Evaristo Beccalossi, storico centrocampista della squadra nerazzurra, ex calciatore, dirigente sportivo, aveva una malattia, insomma, da un lungo periodo stava lottando. Questa notte è venuto a mancare per l'Inter, davvero un momento di sofferenza, perché oltre a essere stato una leggendaria bandiera, era un punto di riferimento per tutto il calcio nerazzurro, che oggi lo saluta con il giusto tributo.
0: Una grande e bella persona.
4: Dai, almeno hai visto vincere l'ennesimo scudetto, Evaristo. Un abbraccione.
1: Un abbraccio.
0: Ho avuto modo di conoscerlo, veramente splendido.
2: L'hai conosciuto?
0: Sì, ho avuto modo di conoscerlo. In qualche partita di calcio, sai, quelle partite di calcio
1: benefiche, certo.
0: Sempre presente.
1: Un abbraccio forte alla famiglia, naturalmente, cioè Evaristo, da tutti noi. Chi è Betty?
6: Buongiorno. Potete fare gli auguri a mio padre Michele, che oggi fa 50 anni. Grazie.
1: Certo.
6: Domenico da Salerno.
1: Ciao, auguri. Domenico, tanti auguri. Papà, Michele. Tanti, tanti auguri da tutti noi. Chi è Betty?
7: Ciao, è proprio vero, il cibo nel piatto degli altri è molto più buono. Io sono una rubatrice seriale, non me ne accorgo neanche. In effetti mio genero mi ha regalato una forchetta con il manico che si allunga, e così posso prendere la roba nei piatti di tutti gli altri. È buonissimo, è proprio un vizio brutto.
1: Amica mia, tu a cena con me mi spiace, non ci vieni.
4: La spezzo quella
0: forchetta. Povera. Con te, Ilenia, un sacco di ascoltatori, anche Lara da Ferrari.
1: Allora, adesso riavvolgiamo il filo. Intanto ero curiosa, Betty, tu rubi dai piatti degli altri?
2: Devo essere sincera, sì. Perché sono sempre un po' a dieta, cerco sempre di mangiare bene, poi vedo le cose buone degli altri.
4: Ma chiedi almeno lontana da lei quando mangiate insieme.
1: No, però volevo sapere, chiedi il permesso o rubi?
2: Chiedo, ma mentre chiedo sto già prendendo.
1: Senti, no, bacchettate sulle mani.
2: Mi arrivano spesso, infatti.
0: Hai già inserito la forchetta.
4: Ma tutte le nocche rovinate.
1: Allora, siamo partiti da... Intanto oggi è il No Diet Day, tra le altre cose, quindi la giornata senza dieta, quindi per promuovere la body positivity, eccetera, eccetera. Quindi oggi vi potete sfondare di cibo senza pensare al colesterolo e alla bilancia, è tutto concesso. Ma a prescindere da questo, siamo poi partiti da uno studio fatto dalla Russian Medical Academy Sganaway. 120 partecipanti a questo studio, patatine fritte identiche consumate però in contesti diversi. Ebbene, il risultato: quelle prese rubate dal piatto altrui erano più buone del 40% in più rispetto alle proprie.
4: Era le stesse.
1: Dice, ma cosa cambia? Sono le stesse. Cambia.
0: Psicologicamente può essere tipo una conquista? Cioè, li ho conquistate.
1: Adesso
0: non erano mie,
1: ci spiega il risultato dello studio.
5: Più in generale, il cervello percepisce come più desiderabile quello che non si può avere. Insomma, è una rivisitazione dell'erba del vicino.
0: Quindi la conquista può essere quello il valore.
5: No, dicevo l'esatto opposto poco fa. Cioè, il cervello percepisce come desiderabile. Cioè, io non le ho.
0: Sì.
5: Quindi le desidero,
0: sì.
5: Anche se sono consapevole che avrei potuto chiederle al cameriere molto semplicemente.
1: Certo.
5: La soluzione poi non è difficile, però mi impongo di non prenderle. Ma il fatto che io non le abbia, questo senso di privazione, mi fa diventare anche più appetibili le altre del 39,3%. Questo l'esito dell'esperimento scientifico condotto proprio su 120 persone, chiedo scusa, 129 che sono state chiamate a esprimersi su questo, diciamo, esperimento scientifico. Questo esperimento ha messo in evidenza come le patatine siano più buone per un mero meccanismo del cervello. Quindi noi siamo, come dire, l'altro stomaco, così come qualcuno lo chiama, diventa ancora più importante di quello effettivo, di quello titolare, è perché è il cervello che sta dando un segnale, semplicemente perché tu non le hai in quel momento.
1: È chiarissimo.
5: E se le ordini, non hanno lo stesso sapore.
0: Quindi ma quello certo. che dico io, no?
1: Quindi, signori, non è fame,
5: è l'esatto opposto.
1: Non è invidia, no. È il tuo cervello che trasforma il proibito in qualcosa di irresistibile.
0: Ci scrivono: le cose più buone sono quelle condivise. Sempre.
5: No,
0: vedi?
5: Non c'entra.
1: Dipende.
5: Questo non c'entra.
1: Dipende.
5: In pratica, il fatto di poter rubare e quindi poter prendere ciò che qualcuno ti ha tolto, te stesso praticamente, perché sei stato tu a non ordinare le patatine, ti aumenta l'appetibilità di quel piatto.
1: Sì.
5: Le patatine sono state scelte stessa marca, stesso taglio, stesso tempo di cottura,
1: tutto identico, tutto quindi identico. È proprio il cibo rubato che avrebbe più sapore, un sapore migliore. Adesso arriva proprio uno studio scientifico a dimostrarlo. Da lì vi abbiamo chiesto: anche voi rubate dai piatti altrui e trovate che le cose rubate dal piatto altrui siano più buone rispetto alle vostre, oppure offrite, condividete, come siete insomma a tavola? Vai Betty, chi è?
3: Sì, però non potete dire queste cose alla radio, la mia compagna già tutte le volte che prendo un dolce non lo voglio, io non lo voglio, poi lo viene assaggiato il mio, ora proprio anche la scusa.
0: È vero.
4: Tu non farglielo assaggiare.
1: Ragazzi, Francesco da Pianella dice: buongiorno ciurma, se lo dovessi fare nel mio piatto, tu
4: io?
1: Dice: io ti spiezzo la mano addirittura.
4: Ma anch'io, allora se te lo offro io, come dicevamo prima, ha un senso, e non è detto perché non mi piaccia, magari mi piace e voglio condividere con te, che sei un amico, un parente, un fratello, quello che vuoi, il piatto che è molto buono. Ma se tu te lo devi prendere senza chiedermi niente, ti spezzo la manina.
0: È anche maleducazione. Chi è Betty?
4: Vabbè, ma il fratello magari, sai.
8: Sono Alice da Verona. Ciao. Parto da un presupposto, cioè mi puoi chiedere qualcosa dal mio piatto se è qualcosa che non hai mai assaggiato, ma se io sono in pizzeria e ho preso una capciosa che tutti hanno assaggiato almeno una volta nella vita, che cazzo me la chiedi a fare?
0: Però
4: ordinatela
0: ogni volta, può essere fatto.
4: Mi dai un'oliva, è come se non l'avessi mai
1: assaggiato. Ragazzi, che bello, grazie, vi amo. Io sto volando stamattina.
0: La pensano così in molti. Sì. Guai a chi mette la forchetta nel mio piatto, ci scrive Lara. E poi ancora,
4: ma
0: chi è Betty?
1: Ma tanti.
9: Buongiorno,
1: così,
9: ciurma,
1: sì, buongiorno.
9: Sono Marco da Roma.
1: Ciao Marco.
9: A me mi dà un fastidio quando mi tocchi il piatto, quando sto a mangiare, sono peggio di cane.
1: È vero.
9: Te mordo, te stacco un braccio.
1: Anche un po' meno, però in tanti sono così.
2: È vero.
1: E quando stai mangiando il panino?
0: No,
1: e lui, lei ti chiede: mi fai fare un mosso?
0: No, dai,
4: me lo vuoi ciucciare tu? Ma
1: che già tu dici, vabbè, ok, non è che proprio te lo sto cedendo volentieri, però e poi fa un mozzico che praticamente ti strappa con i denti mezzo panino.
0: No, quello, quello è quello che succede con il gelato.
1: Dice: che cavolo, dai, scusami.
2: Però ragazzi,
0: quello succede con
2: bello
0: il
2: gelato.
1: È cosa sentiamo?
2: Un bel mosso al panino di un altro.
1: Ma compratelo quel panino lì,
4: che la Betty ha le braccia corte, lei mangia dagli altri, capito?
1: Tu dici che è per quello? No,
4: sì,
1: vabbè,
4: lei a casa, il ti ha mai invitato a casa?
1: No.
2: Non è vero.
4: Però si autoinvita, capito? Quando
2: non
4: è che mangia
2: è vero.
0: Per con i bambini capita con il gelato, vedete? Mio figlio lo fa spesso.
1: Sì, cioè c'è il tuo gelato e ti porta via mezza pallina?
0: Eh sì, no, se lo porta via quasi tutto, tipo tu prendi il motarello, no?
1: Sì.
4: Ma tu fai una cosa, comprane due se sai che è tuo figlio è così. C'è una lui e una te.
0: Me lo fai assaggiare, assaggia, no, l'amore mio. Via, metà. Cosa mi rimane?
4: È che c'è uno squalo al posto di un figlio.
1: Chi è Betty Sonali?
10: Ile, è verissima questa cosa. Come dicevano i vecchi, è il dim boom al se beva cadi holter, perché lei ha che il presi là. A colazione!
1: Raga, io non ho capito niente.
4: Il vino buono si beve a casa degli altri.
1: Ah.
4: Anche se è lo stesso tuo che è a casa tua.
1: Certo, l'erba del vicino, no?
4: No, perché non lo paghi.
1: Sapete chi però condivide, secondo me, per come lo conosco io, con molta generosità?
2: Chi?
1: È proprio Max Maddi, il nostro gladiatore, è vero
2: tu
1: Max?
2: Dici?
0: Sì, è di cuore buono.
11: È vero
0: buono,
11: che non mi conosci
0: buono
11: per nulla.
1: Io forse l'ho detto.
4: Non mi piace, te lo do volentieri.
1: Max, come funzionano le cose a casa tua quando siete tutti allegramente a tavola e tua moglie Rosaria ha fatto quella buonissima carbonara che sa fare solo lei?
11: No, allora, come funzionano a casa mia è diverso da quello che penso. Perché a casa mia è tutto condiviso, è una comune.
1: È una comune, suoceri,
11: sì, a casa zii, niente, cognati. Cioè, pure nel bagno ti chiedono la cartiglia, però a parte quello. Se qualcosa nel mio piatto, non tardare a toccarlo. Cioè, in generale.
1: E quindi ti imponi tu a casa?
11: No, a casa ti ho detto di no. A casa.
1: Ah, ok, quindi ho confermato. Così. Però se siamo fuori al ristorante tra amici e colleghi, non toccare il mio piatto.
0: Anche perché a casa è l'ultimo piatto il suo, quello che gli danno.
11: Quello che avanza dagli altri è quello che finisce.
1: Ma non ci credo.
0: Il primo è Nicola, chiaramente.
11: Chiaro.
4: 30 grammi di pasta, non di più, Max.
11: Seduto capo tavola, anche a casa mia.
0: Chiaramente.
1: Allora Matteo da Milano dice: ancora peggio quando ti dicono me ne lasci un pezzo e tu non sai mai quanto lasciarne.
0: È vero, ti mette in crisi questa cosa. Ma perché scusa, se te ne lasci troppo, capito?
4: Ma scusa, ho preso un panino, giusto? Me lo voglio mangiare io perché ho fame. Cioè, se mi avanza è perché non ne voglio più, te lo do. Tu me lo chiedi, t'avanza? Non lo so, se non ho più fame te lo do, se no me lo mangio tutto e te lo ordini.
0: E così
1: guarda,
0: è brutto,
1: Fabio,
0: però,
1: se volessimo se ridurre tutto ai segni, zodiacali, allora io pensavo di essere la peggiore qui del gruppo, insieme al capitano, da leone e leonessa, ma mi sa che tu Ariete mi batti.
4: Io vado deciso, sono uno deciso, mi piace quello, lo prendo, fammelo mangiare.
0: Mangio l'avanzo, cioè.
4: Allora non me lo chiedere se non vuoi mangiare l'avanzo, ordinatelo.
0: Dovresti farmela assaggiare ancora prima che, cioè, capito?
1: Bravo! Certo. Questa è una buona forma di educazione.
2: Vai, Betty. Sapete cosa fa mia mamma? Una cosa bruttissima.
1: Cosa
2: quando
1: fa?
2: Prendi il cornetto, quello classico, avete presente,
1: il gelato,
2: di quella marca,
1: dici?
2: Che ha sotto la parte di cioccolato, no?
1: Buono. Il
2: allora
1: cornetto
2: dice,
1: con cioccolato.
2: Sì. Tu mangialo, lasciami il culetto. No!
1: E tu glielo lasci?
2: In linea di massima no. E invece quando lo fa con mio nipote si mette a piangere quando glielo chiede.
1: Cioè, perché non vuole darle una delusione,
2: esatto.
1: Dirle di no, ma al contempo è la parte più buona del gelato,
4: se
1: la vuole mangiare
4: io?
1: Lui.
4: Io partirei dicendo: no, no, non te lo lascio, mordo prima il culetto. Nicola fa niente.
0: Che sei proprio acido.
4: No, vabbè, ma scusa, cioè, lo vendono il cornetto, compralo.
1: Allora, sentite che cosa ci scrive qualcuno. Io non ho figli, voi sì, e quindi potete magari confermare o smentire. Cosa ne pensate di quando i figli ti mettono le cose che non vogliono nel vostro piatto? Ve le buttano.
0: Non si fa, però.
4: No, no, beh, io sempre segno a te i miei figli
1: vi
4: che se non ti piacciono
1: vi dà fastidio.
4: O chiedi se lo voglio io.
0: No, secondo me non è bello. Cioè, gli dico sempre: lascialo nel tuo piatto, poi tanto passa papà e spazza via tutto.
1: Io mi ricordo, per esempio, quando ero piccola, magari avanzavo qualcosa nel piatto che, come dici tu, passava papà, quindi mio padre passava a mangiare le robe dal mio piatto, e mi ricordo sempre che diceva: Mi devo sacrificare io.
0: Cioè,
1: invece era molto felice. Esatto. Chi è Betty?
12: Buongiorno. Paolo da Sassuolo. A me non dà fastidio se mi prendono la roba del piatto, ma se tu mi prendi la roba nel piatto e io provo a prendere qualcosa di tu e tu ti incassi, lì vado in bestia. Lì proprio non ci vedo più.
1: Cinzia invece ne fa una questione igienica. Dice: sono schizzinosa, schifettosa, quello che è, quindi se mi tocchi il cibo addirittura io non mangio più. Ah, caspita, Cinzia, anche se si tratta magari del tuo compagno.
0: Beh, ci sta, sul discorso igiene ci può stare. Quindi anche
1: figlia,
0: in aperitivo come fai?
1: Parente.
0: Se c'è un aperitivo condiviso dove magari tutti mettono con le proprie mani e cominciano a pastrugnare.
1: Probabilmente a pastrugnare.
0: Tu immagina le pizzette, la prendo.
1: Sì. Probabilmente evita quella roba lì. Oppure si ordina le sue cose, si fa il suo aperitivo personal.
4: Ecco, per esempio, il buffet
1: mamma
4: odio.
1: Mia, Fabio, al buffet tu lo odi.
4: L'odio perché ti toccano tutto e poi tu te lo devi mangiare. Se parliamo di
1: igiene. Okay.
4: Cioè, ma per favore, se lo tocchi te lo prendi.
1: Quindi non mi fai ciucciare il tuo cocktail dalla tua cannuccia.
4: Ma ci sono le barzellette.
1: Ok, allora dai, la 1, la 2, la 3 o la 4, chi vince, Max?
13: Inizializzazione sistema in linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati.
1: Sta computando.
13: Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 1.
1: È Faffa!
0: Bravo.
14: Ciao capitano, sono Faffa, ti lascio la mia barzelletta.
0: Brava, brava.
14: Marito e moglie sposati da tanto tempo hanno inventato un codice tutto loro per quando devono fare l'amore senza farsi capire dai figli. Uh-huh. Quando uno dei due ha voglia dice all'altro: facciamo il bucato? Prima sera il marito: cara, facciamo il bucato? Eh no, guarda, c'è il filtro tappato. Seconda sera: cara, facciamo il bucato? Guarda, c'è il cestello della lavatrice bloccato, non riesco ad aprirlo. Terza sera: cara, facciamo il bucato? Oh, è finito l'ammorbidente proprio oggi? Così via per altri giorni. Dopo un po' di tempo la moglie capisce che forse ha rifiutato il marito un po' troppe volte. E allora prende l'iniziativa: caro, stasera facciamo il bucato? Il marito la guarda: cara, grazie, ma dopo tutto questo tempo il bucato ormai l'ho fatto a mano.
1: Brava papà, molto carina, originale, complimenti. Allora, questa è la barzelletta che va in finale, che poi risentiremo venerdì insieme alle altre tre finaliste. Tu ne puoi approfittare adesso, puoi registrare la tua dove, come, quando.
0: Ah, non c'è?
1: Non c'è?
15: Sì, ditecelo al 342 41 15 105.
0: Era in spiaggia, era in spiaggia.
16: Ogni tanto in vacanza che vi
1: certo.
17: Ha tutto esaurito il tuo programma preferito.
0: Il gioco nuovo.
18: Gioco nuovo.

0: Arriva il gioco nuovo. Intanto leggo nella nostra chat interna qualcosa di sublime. Boris Mantova che scrive: se gli tocchi il piatto al calabro romano, quindi ovviamente sto parlando di Max Maddi, resta un minuto in morte apparente, poi alza gli occhi al cielo
1: che
0: invitando tutti i santi a non fargli fare dei gesti inconsulti. Il calabro romano, come lo definisce Boris, risponde: vedo che mi conosci bene, bro.
2: Scatterebbe la rissa al tavolo, Max.
3: Soffre in silenzio,
4: soffre in silenzio,
3: imprecando nella testa.
5: Se posso, non è proprio in silenzio.
4: Adesso
0: ti dai al volo, poi chiudiamo.
6: Ciao Ciurma, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
6: Io ho la solita frase che chiedo sempre tutte le volte che mangio con qualcuno che mangia qualcosa di buono. La domanda è: ma lo mangi tutto? E allora è lì che mi offrono sempre da mangiare. Buona giornata.
2: Ecco, io per esempio a te ti direi: sì, me lo mangio tutto.
0: Io pure.
2: Piuttosto sto male, mi riempio, ma me lo mangio tutto. Cioè, ma che domanda è? È nel mio piatto, me lo mangio.
0: Io
2: no?
0: Direi, penso proprio di sì. E forse ne ordino anche un altro. E mangio tutto, mangio pure l'altro.
1: Siete cattivi.
2: Sei cattivo, però scusami, ma che domanda è?
1: Siete egoisti.
3: Allora, io in autogrill.
0: Perché poi Max ci sgrida che
3: sì,
0: siamo in ritardo.
3: Io in autogrill con un nostro collega di cui non faccio il nome per rispetto.
0: Sì, Fabio Liuzzi, sicuro.
3: No, dopo una serata abbiamo preso qualcosa da sgranocchiare. Io prendo le patatine e lui si prende le caramelle. Saliamo in macchina e mi fa, dopo che ovviamente le stava già mangiando, le vuoi assaggiare? Però ti avviso che sono stato al bagno e non mi sono lavato le mani. Allora a quel punto io ho alzato le mani e faccio
0: detto?
3: No, è per non farsene mangiare, capito? In modo educato mi ha avvisato di questa cosa.
0: No vabbè, sto volando,
2: ragazzi. Sai cosa facevo io? Sì, fai una cosa, scendi dall'auto e fatela a piedi. No?
0: Dai che c'è il gioco nuovo, amici. Se no dopo si fa tardi. Allora attenzione, vi invitiamo a mandarci una parola di lunghezza a piacere. Non valgono proprio tutte le parole. Siamo nella fase di reclutamento, quindi non valgono i nomi propri.
3: Inglesismi.
0: I nomi di città.
3: Città, inglesismi, banana o patata.
0: Esatto, no, le parole straniere. Attenzione, con queste lettere oggi.
2: Vai.
3: La O di Ostia e la G di Genova.
0: La O di Ostia e la G di Genova. Signori, mandate ora le vostre parole al...
7: Amici, ditecelo al 342 41 15 105.
8: Gioco nuovo, gioco nuovo.
7: Il gioco nuovo
9: torna tra poco, tra poco.
10: Gioco nuovo, gioco nuovo.

0: Sabrina. Che coppia, erano Madonna e Sabrina Carpenter.
1: Che cosa parleranno, visto che vogliono parlare?
0: Sabrina. Lei mi dirà, voglio assaggiare le mie patatine dal mio piatto?
2: Non toccare i miei piatti!
1: Potrebbero!
0: Amici, ritorna il gioco nuovo, tutto esaurito. Allora, le due lettere di questa mattina, fase di reclutamento, parole di lunghezza piacere, ne avete mandate tante, erano e sono la O
3: di Ostia e la G di Genova.
0: Oh yes, allora andiamo subito alle telefonate. Adesso mi raccomando, se squilla il vostro cellulare, avete mandato la parola, siamo noi.
3: Sì, bisogna rispondere con la parola che avete scritto nel messaggio.
0: Esatto, direttamente, quindi non vale il pronto e fatelo entro il quinto squillo.
1: Oggi il capitano avrebbe partecipato sicuro.
0: Con quale parola, secondo te?
1: Una delle due che dice sempre.
0: O palla.
3: O neve.
0: O neve.
1: Non valevano.
0: Non valevano né una né l'altra.
1: Che siete brutti, però.
0: E con la O e con la G, scusami.
1: Pacco, pacco.
0: Questo era... No, questo.
3: Primo squillo.
0: Primo squillo, primo.
4: Ostaggio!
0: Ostaggio! Brava! Perfetto!
3: Sì, sì. Come mai ti è venuto ostaggio
0: con
3: di prima
0: la
3: mattina?
0: Con la G, davvero, Francesca, c'è un motivo. Perché ti è venuta in mente questa parola?
3: Ostaggio.
4: Non lo so, perché stamattina mi sono svegliata col piede sbagliato, forse.
0: Ti sei sentita ostaggio della sveglia, ostaggio del mondo,
4: esatto.
0: Del lavoro, del capo.
4: Esatto.
3: Del capo.
0: Povera Francesca, leggiamo, no?
4: Sì, sì, corretto.
3: Da dove?
4: Da Condove, in provincia di Torino.
3: Okay.
0: Ah, provincia di Torino, Francesca. Che lavoro stai andando a fare oggi? Che ti tieni in ostaggio?
4: Sono una segretaria aziendale.
0: Ok, ok.
4: Contabile.
0: Contabile, contabile. Mm-mm. E senti, ma vai d'accordo con colleghi, colleghe?
1: Il capo,
0: dici, più il capo?
4: Sì, sì, certo, sì, è un'azienda familiare, conduzione familiare, mi
3: allora,
4: trovo benissimo.
3: Va d'accordo,
0: ah,
3: di sicuro.
0: Ok, allora dai, un bel ambiente.
4: Sì. Siamo
3: contenti.
0: Si è allungato il naso intanto a Francesca.
3: No,
0: scherzo. Ma infatti, allora Francesca, tu sei la prima. Ti piazzi lì davanti. Quindi scopriamo tra poco con la seconda telefonata chi giocherà insieme a te, chi farà coppia con te questa mattina.
3: Altra telefonata, altro concorrente qui.
0: Yes, altro giro, altro regalo.
3: Nuova corsa.
0: Sui gettoni, si parte.
1: Sono se ne autoscontri.
0: Sciocolino, sciocolino. Allora fate
3: che
0: come Francesca. Che bei ricordi. Sul calcio in culo.
3: Mamma.
0: Che meraviglia.
3: Pensavo all'autoscontro io.
0: Sì, no, io proprio ero fan del calcio in culo. Terzo.
3: Secondo.
0: Già.
3: È già terzo.
0: Usted, sei sicuro?
1: Yes.
3: Quarto.
0: Qua.
3: Quinto.
0: Ai ai ai. Era Letizia da Perugia, che però
3: peccato.
0: Non risponde alla nostra telefonata. Quindi a questo punto riserva. Vamos dalla riserva. Non so se sia già pronto o meno.
3: Sì, ce l'abbiamo. È Alberto.
0: Eccolo.
5: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Alberto. Buongiorno, benvenuto.
3: Ciao.
5: Grazie.
0: Eccolo.
5: Ciao.
0: Qua Alberto di Lucca.
5: Esattamente.
0: Esattamente. Che bella città. Lucca Alberto.
5: Sì, poco fuori dal centro storico, circa
0: 5
5: chilometri dalle mura.
0: Ah,
5: sì.
0: Che bellezza.
5: Sì, abbastanza vicino.
0: E tu lavori a Lucca?
5: Lavoro sempre lì nella prima periferia di Lucca, sì, al vecchio ospedale.
0: Ok, e che lavoro fai, Alberto?
5: Sono in amministrazione.
0: In amministrazione. Beh, dall'altra parte abbiamo Francesca, la tua socia, questa mattina.
1: Sì,
0: anche lei, no? Mi pare di aver capito, in amministrazione.
1: Sì. È gente che conta, Ilenia, questa, eh?
0: È gente che conta.
1: Brava, diciamolo.
0: È vero.
3: Mi amministra.
0: Grande Alberto. Senti, qual era la tua parola con la O e con la G?
5: Goniometro.
3: Molto
0: goniometro.
3: Tecnico, molto tecnico.
0: Esatto, esatto. Invece
3: bravo.
0: Te, Alberto, com'è venuto a goniometro?
5: Ma in genere cerco sempre parole particolari, diciamo, non proprio quelle più immediate.
0: Sì, originali, beh, questa insomma lo è parecchio. Va bene, allora abbiamo formato la squadra di questa mattina. Francesca è lì davanti, dalla provincia di Torino, è la prima. Subito dopo arriva Alberto da Lucca, ma ci sono i Salvatore sulla TNT. Salvatore, che mi piace tutte le ore. Parlavamo poco fa di cibo rubato nel piatto. Non si ruba cibo in questo caso, ma si possono rubare ben due premi questa mattina.
1: Ma dai, come si
0: quelli
1: fa?
0: Quelli di Francesca e di Alberto, qualora Francesca e Alberto dovessero sbagliare, esatto, o non rispondere entro i 5 secondi.
3: Chiameremo voi.
0: Esatto, quindi formate le parole insieme a noi. Se tutto è pronto,
3: sì,
0: possiamo
3: dare
0: il via alla prima manche partendo proprio da lei. Francesca, concentrata, mi raccomando. Ci sei?
4: Certo. Sì, sì, ci sono.
0: Andiamo.
3: Ok, allora devi dirmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Ancona e la G di Genova.
0: Forza Franci.
4: Armore.
0: Secondo me eri fuori tempo.
3: No, l'ha detto sul...
0: Però Boris,
6: era scaduto il tempo.
0: Mannaggia, mannaggia. Più veloci ragazzi, perché il tempo scorre, è veloce, sono 5 secondi.
3: Fa niente, non
0: allora,
3: cambia niente.
0: Allora, poco male, esatto, perché la partita in questo caso ce l'ha in mano Alberto. Alberto!
5: Sì, eccomi.
0: Ecco, sei carico, sei concentrato?
5: Insomma, sto guidando, però sì, mi sto concentrando.
0: Dai, forza, stanno per partire i tuoi primi 5 secondi. La parola di 5 lettere, attenzione, sono queste le lettere che deve contenere.
3: La I di Imola e la V di Verona.
5: Venia.
6: Corretto.
0: Bravo Alberto, poi l'aveva detto. Io di solito tendo a trovare delle parole, diciamo, originali, no? Poco comuni. Effettivamente venia è una parola.
3: Tutto questo poi mentre sta guidando, pensa un po'.
0: Esatto,
3: più
0: mentre sta guidando, aumenta il coefficiente.
1: È l'unico uomo che riesce a fare due cose contemporaneamente. Complimenti. Incredibile. Come fai?
3: Incredibile.
0: Lo scopriamo pure che ad Alberto piace condividere il cibo che ha nel piatto. Alberto, tu da che parte stai?
5: Allora, sono d'accordo con chi diceva che i figli mettono il cibo nei piatti dei genitori e quello mi dà i nervi.
0: Ti dà i nervi, però...
5: Però, sì,
0: però se
5: ecco...
0: io allungo la forchetta nel tuo piatto e ti rubo le patatine?
3: Ti dà fastidio?
5: No, se prima non me lo chiedi, sì.
0: Ah, vabbè, certo, giusto.
5: A tradimento, sì.
0: Non si fa, va bene. Allora, cari ragazzi, prima manche superata, andiamo via con la seconda, dove aumenta un po' il coefficiente di difficoltà, perché vi ricordiamo il giro del non. Vi invertite, tra l'altro, quindi Alberto, da Lucca, tu sarai il primo, e Francesca arriva subito dopo di te. Quindi Alberto, concentrato, ultimi 5 secondi, questa volta la parola sarà di 6 lettere e non deve contenere, attenzione, non...
3: La A di Ancona e la T di Torino.
0: Forza Alberto.
3: No, Alberto,
0: il giro del nome
5: non mi è venuta.
0: Non davvero, è un po' più complicato. Allora, in questo caso è Francesca che può risolvere tutto e quindi mandare a casa anche te, Alberto, con i nostri premi.
1: Mangerà dal piatto di Alberto i tortelli, magari.
0: E speriamo. Questo è un grande gioco proprio di condivisione. Francesca, prova a restituire il favore ad Alberto, ok?
4: Ok.
0: Concentrata, mi raccomando, 5 secondi stanno per scattare. La parola è di 6 lettere e non deve contenere...
3: La A di Ancona e la T di Torino.
1: Dai.
0: Franci!
1: Finito il tempo.
0: Fuori tempo. Non deve contenere la A di Ancona e non deve contenere la T di Torino. Attenzione, ci sono a questo punto i nostri Salvatori scatenatissimi.
1: Rubano dei piatti oggi.
0: Oggi rubano, che è una bellezza, mi sa.
1: Se rispondono.
0: No, non ti, attenzione. Vi stiamo per chiamare, chiameremo uno di voi, un Salvatore. Salvatore che deve rispondere direttamente con la parola, senza E, senza T di 6 lettere, quindi deve essere corretta, e non deve rispondere con il pronto, soprattutto entro il quinto squillo. E se lo fa, si ruba i premi di Alberto e di Francesca.
1: Aia.
0: Attenzione.
1: Primo squillo.
0: No.
1: Ah, l'ho sentito solo io.
0: Non c'è, ancora no?
1: Era così per...
0: Guarda quante parole che stanno arrivando, mamma mia. Galli segnale e questo.
3: Primo squillo.
0: Sì.
3: Secondo squillo.
5: Girino.
0: Puoi ripetere, Salvatore?
7: Girino.
0: Girino, Girino. È buona, Boris, sì?
6: Corretto.
0: Senza E, senza T. Bravo. Sei lettere Girino, Salvatore, bravo, tu frecchi tutto. Chi sei, Salvatore?
7: Marco D'Auristano.
0: Grande, Marco, veniamo da te a conoscerti. Il tempo di salutare la nostra Francesca. Franci.
1: Mannaggia.
8: Ciao.
6: Ciao Francesca.
0: Puntavamo tutto su di te, Franci.
8: Vabbè, dai, sarà per una prossima volta.
0: Sarà per la prossima volta, dai, approfittane. Peccato. Però, chi saluti?
8: Saluto i miei bimbi, Federico e Gabriele, che adesso sono a scuola.
0: Sì, mandiamo un bacio anche noi a loro. Francesca, ti auguriamo una buona giornata e grazie per essere con noi. Riprovaci, ok?
8: Grazie, grazie mille.
0: Ciao bella. Ciao. A Lucca c'è Alberto. Alberto.
9: Peccato.
0: È il giro del non è ostico.
1: Si è addormentato, Alberto. Cosa è successo?
9: No, in realtà che ho smesso di guidare, quindi mi sono bloccato.
0: Vedi, era meglio quando facevi le due cose in contemporanea.
1: Due multitasking. Esatto. Farne una, non ce la fa.
9: Alberto.
0: Una sola no. Salutaci Lucca e se vuoi fare anche tu dei saluti, ovviamente li puoi fare.
9: Sì. Saluto le mie bimbe, Emma e Beatrice,
0: sì,
9: e mia moglie Giulia.
0: E Giulia, la tua famiglia, un bacio Alberto, grazie.
6: Ciao.
0: E noi ce ne andiamo a Oristano, ci ha capito bene. Aio, San Sardegna, San Marco.
10: Buongiorno.
0: Buongiorno, ma sei contento? Ti freghi due premi.
10: Beh, sono contentissimo, grazie. Anche perché ho provato, riprovato mille volte, ma oggi ho azzeccato proprio.
6: Giornata fortunata.
1: Se era pizza che non voleva, ti sei riuscito a chiamare perché non c'è.
0: Certo.
1: Lui non voleva mai non chiamarlo, Marco.
0: Bravo Marco, che fai ad Oristano?
6: Di cosa ti occupi?
10: Termoidraulico,
0: sei già al lavoro adesso?
10: Sì, sto iniziando a montare un condizionatore, lavoro con mio padre, abbiamo un'azienda.
0: Un'azienda. Vabbè Marco, se ne vuoi approfittare e vuoi farti un po' di pubblicità per gli utenti della Sardegna, lo puoi fare, eh?
10: Beh, certo, termoidraulica Serra Giorgio a Santa Giusta.
0: Se avete bisogno di condizionatori e altro.
1: Ecco, io ne ho bisogno, un motore,
10: sì, montiamo tutto, caldaie,
0: tutto montato,
10: caldini, impianti in generale.
0: Fantastico, brave. Fantastico. Marco e suo papà. Marco, allora due premi per te, sei stato molto bravo. Chi saluti?
10: Grazie. Saluto prima la mia compagna Chantal.
0: Sì.
10: La nostra tra virgolette figlia, perché è sua, Asia.
0: Sì.
10: Poi tutta la mia famiglia, mio padre, mia sorella, mio cognato Luca, che sei in piattaforma, forse mi starà ascoltando.
0: Ok.
10: E basta, tutti voi, perché sono 24 anni che vi ascolto.
0: Wow. Mamma mia.
10: Ho iniziato a lavorare, quindi vi seguo abbastanza da parecchio.
0: Grazie, ciao, bello. Che bello. Grazie di cuore.
6: Ciao,
0: Marco.
6: Ciao Marco.
0: Intruso ritorna domani.
11: Ecco il gioco.
0: Cosa mangi? Vuoi assaggiare?

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
2: Verti!
1: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
3: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
12: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
11: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
13: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
16: Doppio Malto.
17: Birra, cucina e felicità.
15: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere!
22: Carter!
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Dream, Alex Warren, Just Gone Away su Radio 105. Buongiorno dalla ciurma, amici. Sono le 8:53 minuti e questo significa che sta tornando.
1: È tutto pronto, stavo già scegliendo le canzoni.
0: Io lo vedo lì in lontananza, vedi, si sta avvicinando, vuole entrare. Non è ancora il tuo momento, manca poco, ma stai lì fuori.
2: Ma non le facciamo scegliere amici, vero? Sceglie Max. Meno male, mi stavo già preoccupando.
0: Le scelgono loro, le suoniamo tutte. Dai che ritorna il PBM mio, ma dice che cos'è il PBM mio?
1: Ma è semplice, vuoi fare una richiesta? Vuoi ripercorrere un tuo momento storico dove ascoltavi quel determinato brano? Ecco, oggi puoi farlo. Ci scrivi il tuo titolo,
0: la tua canzone, anche una dedica speciale se vuoi, o vuoi semplicemente ascoltare una canzone perché ti va, ce l'hai in testa, ti sei svegliato così.
1: Poi insomma, noi ti chiamiamo e tu la sentirai.
0: E tu la
3: amici,
0: sei.
3: Ditecelo al 342 41 15 105.
4: Tutto esaurito è qua. Lo sai ti piacerà.
3: Al 342 41 15 105.
4: Tutto esaurito.

0: di studi in direzione Lecco. Incidenti anche sulla 55 tangenziale sud di Torino nei pressi dello svincolo di Autoporto Sito verso l'interconnessione tangenziale nord e sulla 21 Torino-Brescia alla barriera di Villanova d'Asti in direzione Torino. Un altro incidente viene segnalato sulla 1 Milano-Napoli tra Ponzano Romano-Soratte e allaccio di Ramazzone Roma Nord. Code a tratti per traffico invece tra Firenze Sud e Scandicci. Code allo svincolo di Bergamo lungo la 4 Torino Trieste a causa del traffico intenso. Coda sempre per traffico sulla 7 tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova Livorno, mentre lungo la statale 456 del Turchino sono segnalati lavori di manutenzione tra Fado e Mele. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
2: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Chiara.it.
1: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
2: Certo, che domande fai, Ciccio?
1: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
2: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Accendi la radio su 105, tutto esaurito, e vedrai.
8: Silenzio, silenzio, sul volume.
9: Marco Galli, sei un grande, grande.
10: Da una carica che nemmeno il caffè ti dà. A colazione!
11: Sai cazzo che io prendo delle pastiglie la mattina che danno un brivido?
12: Ah,
11: capitano, hai iniziato a prendere le anfetamine? No. Che anfetamine? No, una roba legale, legalissima, sì. Davvero.
13: 105, tutto esaurito, esaurito.
14: Ma poi sai cos'è? Di abbinato cosa? Al profumo, Marco.
11: Ah, l'Africa bambata.
14: Sì, sì,
15: ma non è l'Africa bambata.
11: Pensa che io ci avevo fatto una serata con l'Africa bambata. Quanto, giuro.
13: 105, tutto esaurito. Con il capitano Marco Galli.
16: Ma era uno solo, capitano?
11: Sì, sì. Ma che è uno solo? Erano in 96 nel camerino, cazzo. Mi sentivo un missionario in Congo.
17: No. Sei stato un serratore con questi qua.
11: Cazzo, correvo. Io correvo e loro risero.
18: Per tutto il viaggio in macchina che mi spancio dal ridere a vedermi l'immagine del capitano che fa serata con gli Africa Bambata e finisce inseguito dagli Africa Bambata.
19: Allora, lì ci deve essere un'aria strana, ve lo assicuro, non ce n'è uno sano.
11: Erano tutti dei Katanga, cazzo. Che ho detto, ma perché non cantate quella dei Vatussi?
15: E loro?
14: E loro lo
11: non capivano, non capivano.
13: Stai ascoltando 105, tutto esaurito.
17: Che modo,
11: ma no, ma perché poi ai tempi io ero un disc jockey, cioè uno di quelli, capito, cazzo, facevo
15: allora,
11: cioè tu calcola che nel manifesto c'era scritto
13: 105, tutto esaurito, tutto esaurito.
11: DJ Marco Galli guest star Africa. E loro dicevano, che cazzo è tu, Marco Galli?
3: 105, tutto esaurito, con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105. 5.
20: Hey! 105.
21: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Donald Trump torna ad attaccare frontalmente Papa Leone, parole molto dure. Prevost sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Questa l'invettiva del presidente. Il Santo Padre, intercettato dai cronisti, risponde così:
2: la missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, non c'è nessun dubbio.
1: Mai nella storia recente una frattura così profonda tra Stati Uniti e Santa Sede. Ora dovrebbe provare a ricucire il segretario di Stato americano Rubio, che, nonostante le invettive di Trump, domani incontrerà Papa Leone. Sul fronte guerra, la Casa Bianca annuncia una breve sospensione del Project Freedom, cioè quell'iniziativa per sbloccare Hormuz, sostenendo ci siano progressi per un accordo definitivo con l'Iran. Scattata intanto la tregua di Kiev in Ucraina, ma Mosca afferma di aver battuto stanotte circa 50 droni sul territorio russo, colpita da un raid Zaporizhia, almeno secondo le autorità locali. Caso Garlasco. Oggi Andrea Sempio sarà interrogato dai magistrati nell'inchiesta che lo vede unico indagato per la morte di Chiara Poggi, ma non risponderà alle domande. I suoi legali depositeranno l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Poi verrà sentito anche il fratello della vittima, Marco. Per 3 ore ieri invece hanno fornito la loro testimonianza separate le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. Sulla nave con casi sospetti da antivirus al largo di Capo Verde, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione, poi il contagio si sia diffuso a bordo. Madrid valuta se far approdare la nave alle Canarie. Allerta arancione per il maltempo oggi in Toscana, gialla in Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria. 50 anni fa invece il terremoto del Friuli che costò la vita a quasi 1000 persone. Oggi il ricordo a Gemona con il presidente Mattarella e il premier Meloni. Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa. Con queste parole il figlio Niccolò ha salutato il padre, ribadendo gli insegnamenti di un uomo che è stato e resterà simbolo di resilienza, di amore per lo sport. Ieri commozione, lunghi applausi e l'abbraccio ad Alex di migliaia di persone. Lo sport calcio, l'Arsenal vola in semifinale di Champions League, battuto 1-0 l'Atletico. Stasera si decide la sfidante alle 21 in campo Bayern Monaco PSG. Addio a una bandiera dell'Inter, Evaristo Beccalossi aveva 70 anni. Queste le Breaking News di TGCom 24.
3: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Non c'è.
1: Radio 105, se le 9.05, sacco!
2: L'ora esatta è offerta da Satispay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satispay.
3: Dallo studio centrale di Radio 105.
0: Si era addormentata, lei hai di pizza?
4: Ha fatto blu blu, hai sentito blu blu.
0: Cioè, lei hai di pizza in vacanza con pizza, secondo me.
5: Sono le 9, sai che c'è su 105 qui per te.
0: Albe ci scrive: visto il meteo, piove, piove in mezza Italia, vista l'ora vi posso augurare buon Natale. Forse sì, Albe, buon Natale a te.
4: Vabbè, non

0: Matusalè.
1: Esaurito è qua. La carica.
0: Le 9 minuti,
2: ho sentito,
0: tu hai sentito,
2: Ho sentito anch'io.
0: Buongiorno dalla ciurma, quel che ne resta questa mattina, perdiamo pezzi importanti,
2: buongiorno.
0: Tutto esaurito, beh, pizza non c'è già da qualche giorno, perdiamo anche il nostro capitano.
2: Ciao Marco, è andato con pizza.
0: Sì, ha raggiunto pizza.
3: Domani tornano tutte e due, vedrai.
2: L'ha raggiunto.
0: Domani tornano tutte e due, ma chi?
3: Sì,
0: ma va.
3: Tutte e due dalla vacanza.
4: Ma chi riperderemo domani?
0: Questa è una buona domanda, Betty. Non è che è la prima gallina che canta?
2: Dai, facciamo una scommessa.
0: Betty.
2: Per me domani perdiamo.
0: Betty, che intenzioni hai per domani? Non facci scherzi.
4: Io ho intenzione di venire sempre.
2: Perdiamo chi possiamo perdere domani?
0: Ma no, ma perché dobbiamo perdere
3: Boris
0: qualcuno?
3: Boris, magari non si sente bene.
0: Boris è una roccia.
2: Te la stanno iniettando,
0: allora,
2: Boris.
0: Intanto, amici, ve lo ricordiamo, sta per scattare l'operazione PVM Mio. Siete protagonisti, siete select Hero Music. Scegliete la musica in tutta questa ora, quindi scatenatevi le vostre richieste musicali ora al...
5: Amici, ditecelo al 342 41 15 105.
2: Dai, che noi ne suoniamo tutte, almeno la nostra missione è provarle a suonare.
0: Ci impegneremo con anche regali, venite in onda con noi, scegliete la canzone, fate una dedica se vi va e andate a casa anche con il paccone di 105.
3: Tipo voglio Olly e Benji o Pollo, ne le
2: la
3: suoniamo,
2: mettiamo,
3: no?
2: Certo,
0: anche quelle dei cartoni animati, soprattutto quelle.
3: Cioè tipo Uforobo.
0: Sì. Tutte, le suoniamo tutte.
3: Vabbè, allora scrivo. Aspetta.
2: Anche Bandiera Gialla, ce l'hai presente?
3: No, non la conosco.
2: Vabbè, era bella.
0: Chi è Betty intanto?
6: Buongiorno. Mi fate gli auguri che oggi compio gli anni a me e mio fratello gemello, sono 49, Cischi il mattinista.
2: Ciao.
0: Auguri a te e a tuo fratello Cischi. Gemello, che bello, quindi festeggiate immagino sempre insieme.
3: Sì,
2: immagino
3: insomma, di sì.
2: Adesso, non è che sono gemelli, vivranno costantemente
0: tu
2: insieme.
0: Pur non avendo un gemello hai un fratello che è nato giusto
2: lo stesso giorno.
0: Mese, festeggiate insieme, i soliti compleanni li fate insieme?
2: Cerchiamo di trovarci e di festeggiarli insieme.
3: Magari non lo stesso giorno, giusto?
2: Sì, beh, è dolce come cosa, soprattutto in famiglia, magari adesso papà e mamma, capito? Nostre famiglie insieme.
3: Lui cerca Mitch, è il fratello
0: che
2: ultimamente sta sempre facendo dei viaggi, mi offrono un viaggio, dice se ne va via.
3: Intanto sta a casa sua.
0: Molto bene. Allora, a proposito di viaggi e di vacanze, sentite qua, uno studio dice che i ricordi di infanzia più nitidi, attenzione, non necessariamente più belli, più felici, più spensierati, ma più nitidi, quindi più chiari nella nostra mente, sono quelli legati alle vacanze in famiglia tra i 5 e i 10 anni.
2: Vabbè, ma perché si è bambini, no? Il cervello si sta sviluppando e quindi sono i ricordi che rimangono più...
3: Te lo saprò dire quando mia figlia diventa più grande.
0: Se ricorderà questi
3: Leo
0: viaggi.
3: Leo qualcosa si ricorda, che ne ha 13.
0: Sì.
3: E qualcosa si ricorda, non tutto però.
0: Ma tu ricordi le tue vacanze tra i 5 e i 10 anni?
3: Certo, me le ricordo, ma però ho dovuto rispolverarle guardando le foto. Perché se no non tutto.
2: Beh, chiaro, però gli aneddoti, quelli più importanti, dove sei andato, che cose particolari.
3: Mi ricordo la spiaggia, mi ricordo che giocavo a calcio, ecco.
0: Beh, allora, intanto lo chiediamo anche a voi, al nostro numero SMS WhatsApp, anche i vocali, se avete dei ricordi nitidi di quel periodo della vostra infanzia, proprio legato alle vacanze, tra i 5 e i 10 anni, diciamo scuole elementari,
2: vacanze estive. Anche perché sono le esperienze dei bambini quelli che vivono, cioè sono tutte novità.
0: Tutte novità, è vero, le prime esperienze.
2: Quindi sono quelle che secondo me i ricordi, le cicatrici rimangono, dai.
0: Sì. Allora, per esempio, io di quel periodo là, effettivamente le vacanze me le ricordo, purtroppo tutti i fatti tragici, ve ne parlavo fuori onda poco fa, perché era un po' una peste, ma mi ricordo che un anno, potevo avere 6 anni, mi sono spaccata un braccio in vacanza cadendo dall'altalena, quindi poi io ho fatto...
2: Però cosa ti ricordi?
0: Le due
2: di
0: settimane
2: bello?
0: Di agosto
2: con tuo padre,
0: il braccio ingessato, sì, che mi avvolgeva il braccio con il...
2: Prima di entrare in spiaggia, per l'acqua,
0: con i sacchetti, di plastica.
3: Tu dici che si ricordano più le cose tragiche successe, non nella routine.
0: Io parlo per me.
3: In generale.
2: Conserva comunque un ricordo legato, a quel momento lì con la sua famiglia.
0: Poi stiamo affogando in piscina, è sempre mio padre che si è buttato.
3: Ma che è una disperazione,
0: ma è una tragedia.
3: Era il tuo crucis.
2: L'eroe, il padre.
0: Boris, ma come mai abbiamo così chiaramente in mente le vacanze fatte tra i 5 e i 10 anni?
7: Sono tre i fattori: novità, intensità emotiva e tempo di qualità ininterrotto. Tutti elementi che non ritroviamo necessariamente nei compleanni, perché magari papà non c'era, mamma non c'era, oppure uno è arrivato in ritardo, c'era comunque tanta confusione. Nel Natale, perché anche lì è molto caotico, e quindi probabilmente non riusciamo a fermare proprio un ricordo. Invece l'odore della crema di protezione, magari schermo totale già all'epoca,
0: sì.
7: Mentre quel profumo del mare o dell'erba di montagna ci attiva un alert nel cervello, facendoci proiettare alla Inside Out, per chi ha visto il cartone animato,
0: sì, certo,
7: le immagini della nostra infanzia. Questo accade perché tra i 5 e i 10 anni c'è una piena fase critica per la memoria episodica. La memoria episodica è quella che registra un fotogramma della nostra vita, che magari poi riusciamo a collocare nel tempo soltanto dopo, quando lo rivediamo, lo ricapiamo, lo ripensiamo. Questa memoria critica non è necessariamente negativo, è che ci ricorda quanto fosse bello e soprattutto nuovo, perché in quel momento dello sviluppo del cervello di un bambino tra i 5 e i 10 anni la novità viene immediatamente memorizzata, e rispetto all'anno la vacanza è la vera novità.
0: Sì, è proprio la prima volta di qualcosa, no?
7: Così come il tempo di qualità ininterrotto. Mentre a Natale comunque i genitori vanno a lavorare, magari io sto dai nonni, magari vado in giro, vado di corsa, invece in vacanza sono tutti per me,
0: è una
7: cosa nuova e io me la posso godere.
0: Bellissimo.
7: Ed è per questo che il bambino lo ricorda.
2: Magari sono anche meno stressati, non c'è la scuola,
0: non c'è dubbio,
2: capito?
0: Certo, anche se ci caricavano di compiti, ragazzi, per le vacanze,
2: sì.
0: Questo va detto, almeno a me già alle elementari.
2: Sì, è vero. Sì, ma anche adesso,
0: No, ma belle le mie ferie, comunque, no, in generale, da bambina, braccio ingessato, denti rotti e a studiare sotto l'ombrellone.
2: Tu immagina quante erano belle per i tuoi genitori avere una figlia col braccio ingessato da fargli fare pure i compiti.
7: Tra i ricordi nitidi,
0: dai, sentiamo quali sono.
7: Ci sono anche le canzoni ascoltate con i genitori in macchina.
0: Che
2: sì,
0: bello.
7: Quelle fanno parte del bagaglio, lo so, lo dico apposta, dal bagaglio culturale del bambino. Addirittura oggi un bambino conosce, faccio un esempio, o meglio, noi eravamo bambini probabilmente con Lucio Battisti, perché le ascoltavamo in viaggio la cassetta lato A, lato B,
0: sì,
7: e le memorizzavamo, perché anche quella era una novità, era un momento bello. Considerate che i bambini, quando sono con mamma e papà, sono felicissimi.
2: Esatto.
0: Sì, è vero.
2: Righiera, vamos alla playa.
0: Vamos alla playa. Tu, Betty, che ricordi hai? Se ne hai, ma penso di sì.
4: Allora, io ricordo benissimo le canzoni di De Gregori, di André, tutti quei cantautori lì.
0: Uh-huh.
4: E poi ricordo la montagna molto bene, tutti i passi, tutto.
0: Sì, le caprette che ti facevano ciao.
4: Esatto. Anche quelle.
0: Amore.
4: E anche il mare.
0: Sì.
4: Però
0: sì,
4: me lo ricordo abbastanza bene, insomma.
0: Sì, vedi, quindi è proprio vero questo studio, i ricordi sono chiari, sono nitidi. Intanto suonavi. Chi è?
8: Buongiorno. A quali 5-10 anni? Ai miei 18 anni, subito, prima vacanza da solo, in compagnia di un amico, direzione Lloret de Mar,
0: sì,
8: Spagna. La vacanza più rimasta impressa, è rimasta proprio nel cervello, abbiamo fatto un bel casino. Tano da Torino.
0: Tana?
2: Tano,
0: quanti anni hai? Chi lo sa? Ovviamente non ce lo dici. No, sai perché glielo chiedo?
2: No,
0: perché anche la mia prima vacanza,
2: sì,
0: da sola con un'amica a 18 anni fu proprio là, a Lloret de Mar.
4: Ma veramente?
2: Ah, vuoi vedere che tu e Tano
0: magari ci siamo conosciuti. Tano, abbiamo fatto Tano e Tana.
2: Hai capito?
0: Chi lo sa? Allora, senti, io andavo in colonia, ci scrive zio Ale da Giussago. Tanti amici, tante risate, tanti ricordi che porterò sempre con me.
3: Anche io mi ricordo bene il periodo della colonia. quando andavo alle elementari.
0: Sì, perché si usava molto in quel periodo lì, no? Anni 80, 90, chi poteva, o con il comune, c'erano anche magari le colonie.
3: No, con la scuola, con le suore.
0: Esatto, con le suore, oppure alcune fabbriche, no? Per esempio, mio papà lavorava in una fabbrica e c'era la colonia destinata ai dipendenti.
3: Il campus estivo, sì, magari a sfondo sportivo o solo con l'oratorio, però si fa tuttora, eh? La vecchia colonia, ecco.
0: No, certo, sì, però vabbè, adesso ha cambiato il nome, però non, forse non costava così tanto all'epoca.
3: Adesso costa un po' di più.
2: Era un po' più accessibile. Costicchia. Una volta era molto più accessibile rispetto adesso, che ha dei costi.
3: Penso. Stiamo parlando di anche 30 anni fa.
0: Tante cose erano molto più accessibili.
3: Tutto era più accessibile.
0: Non c'è dubbio. Io mi ricordo, per esempio, ecco, vedi, a proposito di ricordi nitidi estivi, mia madre che mi cuceva i numeri sui vestiti.
2: Ok, può essere anche per la scuola.
0: O i nomi o le iniziali. Come stava la poveraccia a cucire?
3: F-A-L.
0: Vedi, mamma mia.
3: Sì, scritta in corsivo, oltretutto. Era quello che trovavi in merceria. Perché
0: andavi nella merceria, prendevi, esatto, io ricordo, i nomi o i numeri, e mamma li doveva cucire.
2: La preparazione delle valigie, tutta quella città, quando vedevo mia madre che preparava le valigie,
3: sapevi di partire,
2: certo. Sì, sì, mio padre che caricava le valigie in macchina, tutto quello che si andava a comprare,
0: quegli anni lì, ragazzi.
3: Questa cosa la rivedi negli occhi dei tuoi figli, e quello è il bello di avere dei figli.
2: Addirittura i miei andavano a fare la spesa, si portavano la spesa dietro, capito, in vacanza, no? Perché dove andavamo non c'erano quei supermercati, non c'erano quei prodotti,
0: perché poi prendevate le case in affitto, no? Probabilmente si usava un po' meno l'hotel e più la casa. Sì,
3: c'era la pensione, non era un hotel, magari aveva un cucinino, era più verso la casa che...
0: E tu vedevi queste code chilometriche in autostrada di auto, un po' tutte uguali, no? Stracariche, con i portapacchi, valigie sopra, avvolte da nastri, cose per tenerle
3: ferme. Adesso non lo puoi più fare, è impossibile.
0: Pazzesco. Chi è Betty? Sentiamo un po'.
9: Mi avete sbloccato un ricordo. Io mi ricordo quando andavamo al mare, io con mio papà e mio fratello, al paese di mio papà, e ci ascoltavamo il Grande Leone di Lernia. Avevamo la cassetta e ascoltavamo il loop. Ti sei mangiato la banana. Mi ricordo. Ciao Francesco da Torino.
0: Mi ricordo che andavamo da mia zia, custode della Villa Ambrosoli, e ci permettevano di giocare nel parco e nel bosco. Questo è il ricordo nitido di Mari da Pavia.
3: Quelli del miele?
0: Bellissimo.
3: Saranno quelli.
0: Angelo invece da Loreto a Prutino si ricorda le canzoni che ascoltava probabilmente con i genitori in macchina nei periodi estivi. Si ricorda Little Tony e Battisti.
3: Ma sai perché te le ricordi? Perché comunque ti è ricapitato nella vita di riascoltarle, esatto. E quindi lo associ a quel ricordo di una volta. Sono gli ambienti magari che è più difficile che ricordi,
2: sì,
3: secondo me.
2: Sì, le canzoni comunque sono delle cicatrici che ti rimangono.
0: Però attenzione, vi smentisco con questo messaggio anonimo. Qualcuno dice: verissimo, perfettamente impressi quegli scogli a Bugeru pescando. Quindi ha in mente proprio il luogo, cioè la fotografia del luogo. Forse andava a pescare col papà, col nonno.
2: Anch'io ricordo di andare a... cioè, è normale, se fai una cosa così talmente, capito, importante e specifica.
0: Certo.
2: Le cozze che andava a pescare me le ricordo.
0: Le cozze.
3: Io le trovavo anche anni dopo in giro per i locali.
2: Le cozze.
0: Le cozze, ma cosa dici? Ricordo una serie di vacanze al mare a Senigallia, sempre nello stesso albergo, in particolare mia mamma che a colazione preparava 4 panini. Pensa, che ricordo proprio molto chiaro, con burro e marmellata, e li metteva furtivamente in borsa. Quindi insomma li portava via dalla sala colazioni per darci poi la merenda a metà mattina. E aggiunge, ragazzi, vi sblocco ricordi a vostra volta. Peccato
3: forse
0: che
3: Max,
0: prima del bagno poi dovevamo aspettare le canoniche 3 ore di digestione.
3: Chiede a Max cosa portava in spiaggia soverato. Chiedi però che si portava di tutto in spiaggia.
0: Ho paura.
2: Se lo ricorda per il contesto, capito? Non per il panino, per il fatto che comunque quando sei in albergo ti porti via, capito?
0: Certo.
2: Devi cercare sempre di camuffare, nascondere, lo avvolgi. Quindi
0: Max,
2: quella roba lì al bambino gli è rimasta impressa.
0: Tanto cibo dalle vostre parti a soverato. Tu rimanevi a soverato, immagino, splendida.
10: Chiaro. No, però sai cosa? Solo la domenica ricordo che si portava qualcosa, perché si rimaneva di più in spiaggia.
0: Se no non ti facevano mangiare.
3: No, perché lavoravano, no? I tuoi.
10: La domenica sì, poi
2: si apparecchiavasi direttamente sulla spiaggia.
3: Tavolata.
0: Bellissimo. Guarda quanti messaggi.
11: Sì.
12: Canta e balla.
11: i successi di sempre.
0: A proposito di album, dei ricordi, di musica, questa un po' di annetti ce li ha, almeno 20 secondo me.
3: Esatto.
0: 30 dici?
3: No.
2: Ad esempio qua a me ricorda quando giocavo a FIFA. Perché Fabio? Può essere?
3: È la colonna sonora, certo.
2: È la colonna sonora di FIFA.

0: Milano, a Parigi.
1: BBM mio!
2: C'è il BBM mio, amici, siete protagonisti, le suoniamo tutte. Intanto impazzano i vostri ricordi sulle estati passate, quando eravate bambini. Ho impresso gli scogli a palinuro dopo aver fatto un tuffo. Dice, mi stavo purtroppo rompendo il naso, avevo 10 anni, Carmine, da Salerno. Sì.
3: Molto.
4: Fate attenzione.
2: I college, durante il viaggio per le vacanze verso il Lido degli Estensi. Alessio da Verona, a proposito invece di musica. Sì, chi è Betty?
5: Buongiorno Giurma.
2: Ciao, buongiorno.
5: Qui si usava la colonia sia al mare che in montagna. E mi ricordo che durante le vacanze della colonia estiva in montagna partivano di quegli odori nelle tende, tra calzini sporchi scarpe sporche. Mamma mia, mi sembra ancora di sentire la puzza sotto il naso. Ciao.
3: Poi camminavi tutto il giorno a fare le escursioni, come le
2: escursioni,
3: chiamo io. Mamma mia, tornavi a casa, avevi i piedi gonfi pure.
2: Allora, dove ce ne andiamo? Vi mercate, credo. Mozza Brianza, giusto?
4: Andiamo
2: Gaetano.
4: Da Gaetano, sì. Ciao Gaetano, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno a voi, che piacere sentirvi.
2: Che bello, piacere ciao. Tutto nostro. Gaetano, vi mercate, giusto?
6: Sì, esatto.
2: Mozza Brianza.
4: Sei qua, vicino a noi. Sì. Cosa fai, Gaetano?
6: In Brianzul.
2: In Brianzul.
4: Della vita. Cosa ti occupi?
6: Sono un agente di commercio.
2: Ah, cosa commerci, Gaetano?
6: Alimenti in genere, food and beverage.
2: Food and beverage. Quindi giri prevalentemente per supermercati o bar, ristoranti?
6: Un po' di tutto, diciamo, dall'Oreca al canale, diciamo, più tradizionale, quindi anche supermercati.
2: Okay.
3: A casa mia non puoi venire a portarmi qualcosa?
2: Subito, qua, da queste parti.
6: Volentieri, ci possiamo fare una bellissima serata.
3: degustazioni. C'è qualcosa. Andiamo da Amici, che è più grande, vicino a Vimercato.
2: Scusami, degustazioni, quindi mi sa che ci sono anche vini, Gaetano.
4: Soprattutto.
6: Assolutamente sì.
3: Ho tutto
6: per divertirsi e stare bene.
2: Va bene, lo degusto anch'io. Senti, scegli una canzone di un po' di tempo fa, siamo sulla fine, mi sembra, degli anni 90. Tu non so se ci stavi ascoltando, stavamo parlando di ricordi di infanzia, vacanze, prevalentemente tra i 5 e i 10 anni.
4: Che ricordo hai su questa canzone? Se ce l'hai,
6: In realtà io ero un pochettino più grande, però ho dei bellissimi ricordi perché erano i miei quasi 20 anni, diciamo ero poco più che maggiorenne, ma ricordo molto bene quella fase della mia vita, perché era una fase della mia vita molto spensierata e felice. Lavoravo in discoteca, insomma pensavo solo a farmi la lampada al sabato per essere pronto il sabato sera e cuccare.
2: Sì. Ma senti, ma che facevi in discoteca, Gaetano? Eri DJ?
6: Facevo il PR.
2: Ah, il PR, ok.
3: Vabbè, non si sentiva tanto in discoteca. C'era il remix di questo pezzo, però. In discoteca.
2: Di Richard Ashcroft,
3: questo. Sì, di Verve.
2: Sì. Però anche tu camminavi come Richard Ashcroft nel video, che qua, in questo video andava addosso a tutti. Mo' lo vediamo anche chi ci guarda in televisione.
4: Ha fatto
2: sul
4: la
2: 66,
4: video.
2: Ha fatto la storia. Sì. Assolutamente.
6: Sì, assolutamente.
2: Gaetano, ma meno male che li abbiamo vissuti.
4: Meno male che
6: davvero.
2: Pizza avrebbe detto che abbiamo più passato che futuro. Va bene, allora te la lasciamo naturalmente annunciare, ma prima ti chiediamo il tuo numero.
4: Il numero fortunato.
6: Il mio numero fortunato è il 28.
4: 28.
3: Piacere.
2: Grazie, piacere.
4: Annunciala.
6: Symphony di Verve.
4: Bella, vuoi dedicarla a qualcuno?
3: Ah, è tempo.
6: La voglio dedicare ai miei familiari e a mio figlio, con cui vi ascolto tutte le mattine per andare a scuola.
2: Grazie di cuore, ti mandiamo un bacio enorme. Ciao Gaetano. Buon lavoro.
4: Fatemi spazio che voglio camminare anch'io adesso.
2: Adesso
4: salgo sopra tutto e tutti.
2: Ma parte, eccolo qui, è partito, giubbottino di pelle, descriviamo anche perché magari non se lo ricordano, non ci guardano in

0: È mio.
1: No, no.
0: È mio.
2: TDM.
0: Mio amici, le suoniamo tutte, fate ancora in tempo, richiedete la vostra musica al nostro numero, SMS, WhatsApp, anche i vocali al 342 41 15 105. Dove andiamo?
3: Andiamo a Piacenza a conoscere Erika. Buongiorno.
0: Ciao Erika. Ciao. Bella, ciao, benvenuta. Ciao. Come stai, Erika?
4: Grazie. Bene, sono appena arrivata a lavorare, sto bene, dai, sto meglio a casa.
0: Certo.
3: Che lavoro fai?
4: In questa giornata.
3: Di cosa ti occupi?
4: Sono impiegata in un ufficio acquisti in un'azienda dove produciamo serramenti e persiane.
0: E persiane, d'accordo.
3: Anche le zanzariere? No.
4: No, zanzariere no.
3: Cioè, guarda, fare Erika, le zanzariere.
0: Le zanzariere gli mancano, periodo, perché casa è fatta. Peccato che Erika no, non le produca, non le venda.
4: Questo al momento non lo facciamo ancora.
0: Mannaggia.
2: Potresti iniziare.
3: Ci dispiace, Erika, dobbiamo chiamare un altro ascoltatore.
0: Erika, io che ho già sbirciato la tua canzone, non posso non chiederti se sia abbinata a qualche ricordo di infanzia. E secondo me sì.
4: Assolutamente sì, mi piaceva giocare a pallavolo, anche se ero una schiappa potente. Poi mi sono andata al padel adesso. Però ovviamente da piccolina giocavo a pallavolo e quindi la canzone
0: era perfetta,
4: il tuo ricordo legato. Esatto.
3: E il tuo ricordo cos'è? Di tornare da scuola con la cartella, arrivavi subito davanti al divano, tac, accendevi la televisione o in cucina.
4: Erano i due. Quando vedevi che lei saltava a 20 metri dalla rete,
2: Così, ma tu non riuscivi.
0: Cioè, non credibile, assolutamente. Senti, io giocavo con la squadra dell'oratorio, anche tu, Erika?
4: No, c'era una squadra, diciamo, nel paesino dove abitavo, vicino a Piacenza. Oggi un'organizzazione dell'oratorio, ma non era proprio dell'oratorio, erano dei ragazzi dell'oratorio, ma poi si facevano comunque tornei anche con altri paeselli vicini. Ecco.
0: Anch'io però facevo dei tornei. Che ruolo avevi? A me metteva sempre in fondo a raccattare praticamente tutte le palle.
4: Adesso non so se siamo ancora, facevo la parte della mano, giocavo a sinistra. Così il padre che gioco a sinistra, a mano, sì.
0: Va bene.
4: Poi dopo mi hanno passato a fare il libero, forse per l'altezza, ma ci sta.
0: ma anch'io come te, più o meno era quel ruolo lì, il libero. Vabbè, da campionessa di pallavolo, regina del padel.
3: Certo.
0: Brava Erika.
4: Sì, decisamente.
3: Meglio il padre. Il tuo sciro l'hai trovato da qualche parte?
0: Ah,
3: cioè?
0: Sì, il tuo sciro.
4: No, non l'ho trovato. No.
3: Peccato. No, arriverà.
4: Al momento no. Arriverà.
3: Arriverà.
0: Sì, ma infatti. Allora, cara nostra Erika, numero fortunato, se no ci dimentichiamo, te lo chiediamo subito.
4: 12,
0: che quello serve per la somma. Che fa il totale, quindi il numero 12 e quello di Erika si unisce al numero di Gaetano. Iniziate già a mandare la somma e ad inviare il nostro numero di SMS, WhatsApp, così diventerete Zupa PBM mio tra poco. Erika, allora l'abbiamo già praticamente spoilerata, a chi la dedichi?
4: Allora, la dedico a tutte quelle mie coetanee che hanno questo ricordo.
2: Anche noi ce l'abbiamo.
4: Ma certo, anche voi, perché siete coetanei, perché penso certo. Che siamo della stessa età, più o meno.
0: Sì.
4: Io sono un 81.
0: Siamo lì tutti quanti, sì.
4: Sì, esatto. E quindi a tutte quelle persone che hanno avuto comunque un sorriso nel pensare a quella canzone.
0: Aspetta però, domandona a 10 milioni di dollari.
4: Sì.
0: Tra Mila e Mimì Ayuara.
4: Mila, era triste.
0: Allora Erika infatti sceglie per noi Mila e Shiro. Ciao Erika, un bacione.
4: Ciao,
0: grazie da noi.
4: Ciao.
3: Passa la palla.
0: Guarda effettivamente che salti che faceva. Poi stava in volo, cioè rimaneva sospesa ore.
2: Sì.

0: C'è una cosa che mette d'accordo tutti: la qualità inconfondibile delle uova alle naturelle. Ma da oggi la bontà raddoppia con il concorso Naturelle Go. Basta acquistare una confezione e tentare subito la fortuna via web o WhatsApp. In palio ogni giorno 3 buoni spesa da 200 euro e all'estrazione finale ben 2 elettrizzanti Citroën EC3 Max. Scegliete le naturelle, la qualità vi premia. Le naturelle, famiglia Lionello, uova buone dal 1950.
1: Concorso Naturelle Go valido dal 4 maggio al 14 giugno 2026 nei punti vendita della GDO e sui relativi siti e-commerce. Estrazione finale entro il 31 agosto 2026, montepremi presunto 82.294 euro. Info, condizioni e regolamento su concorso.lenaturelle.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
6: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
5: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
16: Tu perché sei così?
15: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
20: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
21: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
22: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
23: È mio!
24: Fermi tutti!
25: Questo è il
26: Super PBM mio!
27: Super PBM mio!
28: Cioè il Super PBM mio! Dove andiamo? Da chi?
29: Andiamo da Roby a San Giorgio Canavese.
28: Torino, buongiorno. Ciao Roby!
30: Ciao!
28: Benvenuto!
30: Ciao Mitch!
29: Stai bene?
28: Ciao bello, come stai?
30: Tutto bene, un po' agitato, ma sto bene.
28: Perché cosa è successo, Roby? Perché ti agiti?
29: Bello carico.
30: Perché mi avete chiamato voi.
28: Amore, che cucciolo. Ma dove sei? Che fai? Sei al lavoro?
30: Sì, faccio falegname.
28: Falegname? Sei nella tua falegnameria?
30: Sì, ho la mia falegnameria. Sì. Sì.
31: Per quando parlavamo di ricordi di una volta, questo è un lavoro di una volta.
28: Sì.
31: Ce ne sono sempre meno.
28: Sì, è un artigiano. Sì, è vero. Certo.
29: Un grande artigiano.
28: Roby, cosa stai creando oggi?
30: Ma oggi sto facendo solo dei rigolini per delle finestre, niente di che oggi.
28: Vabbè, insomma, non ti buttare giù, non credo che sia facile.
30: Niente di difficile oggi.
29: Ieri ha fatto un burattino di legno.
28: Sì.
31: Sì, lo chiamano Geppetto.
30: No, però costruisco, no, non solo legno, ma costruisco anche tanta roba coi Lego io.
28: Coi Lego? Che ma forza. Pensa, ed è una passione che ti porti dietro da piccolo, da quando eri bambino?
30: Esatto. E adesso vado a fare mostre un po' in giro in tutta Italia.
28: Ma che bravo! Tipo prossima mostra, Roby? Dove sei?
30: La prossima mostra abbiamo Casale, Carmagnola e poi organizzo l'evento al mio paese ad ottobre, che è un evento che ormai è 12 anni che facciamo.
28: Complimenti!
30: Wow.
28: Roby, le tue creazioni si possono vedere magari in una pagina social?
30: Sì, c'è una pagina Instagram.
28: Sì?
29: Condividila.
28: Se vuoi.
30: Bricche 9.5.
29: Non ho capito, come?
30: Brick come il mattoncino, brick 9 okay. E mezzo.
31: Brick 9 e mezzo.
28: Allora dopo veniamo a sbirciare.
31: Sono originali o prendi proprio le collezioni già fatte, le monti?
30: No, io praticamente compro i pezzi dallo sfuso, invento qualsiasi cosa.
31: Wow.
30: Invento.
31: Bravo.
29: C'è un programma,
30: sono pezzi unici.
29: Sì, c'è un programma televisivo famosissimo dove ci sono queste sfide di grandi ingegneri.
30: Esatto,
29: grandissimo.
28: Bellissimo. Bella Roby, una passione che ci piace molto. Dopo veniamo a sbirciarti. Allora, intanto c'era una somma da fare, il totale fa
30: 40.
28: Corretto, perfetto.
29: Bravo,
28: i nostri regali per te, caro Roby, e la canzone invece che vuoi dedicare, immagino a qualcuno, qual è?
30: Allora, Basket Case.
28: Sì.
30: E la dedico a Sara e a tutti quelli che mi conoscono.
28: Un bacio enorme, Roby.

0: si torna domani mattina tra le 6 e le 7 con Avanti Avanti C'è Posto, e poi dalle 7
1: qualcuno ci sarà,
0: e speriamo anche con il nostro capitano. Intanto ci scrivono: Betty da domani assente perché andrà al raduno degli alpini a Genova.
1: Ah sì, Betty.
2: No, vado venerdì, finito il lavoro.
3: Divertiti.
0: Arrivano i Friends, vi lasciamo in ottime mani, amici. Ciao, grazie. A tutti voi.
2: Ciao,
0: amici Fabio, grazie Boris. Ciao, Gladiator.
1: Ciao,
0: Betty.
1: Ilenia, ciao.
3: Ciao, Max, accompagna la Betty dagli alpini.
0: No, perché? Da Roma poi è scomodo.
4: Povero.
5: Tutto esaurito. È stato presentato da
6: Le Naturelle. Uova italiane da filiere controllate e selezionate. Garantisce la famiglia Lionello. Le Naturelle. Uova buone dal 1950.
5: 105. Traffic.
6: Via Lionello. Le Naturelle. Uova buone dal 1950.
5: 105. Traffic.

0: tratta A30 tra il nodo con la 16 e Nola in direzione Caserta. Infine, sulla statale 42 del Tonale e della Mendola, rallentamenti per un incidente all'incrocio di Ceto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
8: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
7: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da 1 chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì!
14: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
18: Sì! Con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
19: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
20: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa, è un abbraccio che fa sentire meno soli, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
22: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
23: Verti!
22: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
24: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
25: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
24: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
26: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti.

0: Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
2: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
3: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
4: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
1: 105 Mi Casa Live.
3: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
2: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
5: Radio 105, proud to be different.

0: così.
1: Però scusate, io sarei voluto arrivare al punto in cui dice laminato, perché no, è da ieri che sto pensando solo a questo. Sentire.
2: Oppure al punto in cui dice, secondo alcuni, che ciuliamo, ci sentono tutti mentre ciuliamo. Tutta in realtà non è così, nel testo non è così.
1: Tutta una canzone fraintesa.
2: Fraintendibile, sì.
1: Ma Manola, ci senti? Come va a Roma?
2: Male, sa, prova.
3: Saluto, Mastro. Sì, sono le 10:02.
4: L'ora esatta è offerta da Sa, Tis, cioè, Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%, info e condizioni sull'app Satispay.
1: Bello, hai fatto tu questo, bello.
3: No.
2: Ma sei con noi oggi o scioperi?
3: Pronto?

0: Buongiorno. Oggi mercoledì, colleghiamoci con Roma.
1: Sono qua, sono qui con un'antenna strana sulla testa. Come vedete adesso cerco di sistemare il filo.
0: Ma con chi ci colleghiamo? Con chi ci colleghiamo con Roma? Perché io se non mi collego con Roma non sei più
1: attuale. Potrebbe esserci Chicco.
2: Chicco
1: Allotta forse oggi, perché ieri c'era Masino. Vabbè, non è la stessa cosa.
3: Signori e signori, Manola è qui a Milano.
1: E ho portato il temporale.
3: No, intanto non hai portato dei prodotti.
1: Meno male.
3: Cioè, quando si arriva dal paese si portano delle caciotte, delle cose.
1: Definire Roma paese è molto pericoloso.
3: Mica che dico che Roma è un paese, dico, da un altrove si porta il prodotto, una caciottesca.
0: Ha ricevuto
3: il prodotto. Pensa come la coccoliamo.
1: Scusatemi, se vivo e arrivo dalla capitale d'Italia.
3: La capitale.
1: Caput mundi, anzi,
3: a
1: scusate.
3: Capitale.
0: Per ora.
1: Ma no, testa Roma.
0: Adesso vediamo. Ma buongiorno Lidia.
4: Buongiorno
0: Comolli.
5: Buongiorno voi ragazzi.
1: Io amo
5: buongiorno.
1: Questa sigla.
5: Basta
0: finire. E siamo al completo. Oggi mercoledì avremo anche degli ospiti più tardi, due bellissime donne,
4: Francesca Archibugi e Jasmine Trinca, che verranno a presentare il film Illusione alle 11:30.
3: Sì, esatto, che qualcuno di voi ha già visto in anteprima, sì. Io purtroppo non sono stato.
0: Abbiamo già discusso stamattina. Abbiamo già discusso.
3: Com'è? Carino, bello.
0: Sì, molto bello.
3: Necessario, urgente.
1: Urgente no.
0: Ci sono delle cose che piacciono di più a me, più a lei, così via. Comunque ne parleremo oggi.
1: Volevo ringraziarti per il prodotto da lei erogato stamane.
0: Sì, ma non fare pubblicità.
1: No, non faccio pubblicità. Però guarda, da dietro.
3: Ma no, ma è un prodotto locale.
1: È un prodotto locale, è un pesto.
3: Io farei proprio il nome, se è buono fare il nome.
1: Ci arriva da quella parte Ciravegna. Che tu non nomini mai.
0: No, arriva da finale Ligure.
3: Cira il nome, Vegna il cognome. Cira Vegna.
0: Non so bene.
1: Lo mangeremo in due, così si annulla.
0: Ma non lo spalmi su.
1: No, così si annulla l'odore un po' così forte di aglio.
0: Di aglio.
3: E anche di salmone, perché stamattina che l'abbiamo rivista, ma no, l'abbiamo notato proprio che questa faccenda dello sperma di salmone
1: funziona.
3: Comincia un po' a sentirsi.
0: Devo dire la verità. Poi devi vedere il salmone come è messo, tra l'altro. Perché il salmone va in giro dicendo sperma di Manolo. E anche lui c'è stato uno scambio.
1: Come direbbero a Bergamo, la parte alta, ci puoi magnare.
3: Ci puoi magnare su sta faccia.
1: Okay? Hai capito? Perché profumo di rosa selvatica, altro che.
0: Rosa selvatica. Va bene, abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Sono successe. Il Santo Padre è quello che né ChatGPT né l'altro che ho, perché ne ho due di intelligenza artificiale, l'altro che si chiama Perplexity, manco quella la riconosce.
3: Che già nel nome però dice che è un po' perplessa, indecisa.
0: Nessuno dei due lo riconosce come Papa, ma probabilmente neanche Trump e neanche Rubio. Rubio è venuto in Italia, sta per arrivare?
3: Carlo Rubio.
0: Lui o Vance? Rubio. No, Rubio.
1: No, lo chef
0: Rubio.
1: No.
0: Rubio.
3: Chef Rubio.
0: E quindi staremo a vedere giovedì cosa succederà.
3: Invece, a proposito di autorità, ho trovato molto divertente lo scambio di battute tra Bisio, che ieri ha presentato
0: il Mattarella, presidente
3: Davide Donatello, e carino. Mi riallaccia una cosa molto opportuna che ha detto forse Lidia in chat, tra l'altro. Scusate,
0: cos'è
3: ma qui
0: detto?
3: La chat si confonde con la diretta e con la vita. Tu hai detto l'altro giorno, dillo tu, quanto è profetico
4: Paolo Sorrentino,
3: è uno sciamano.
4: Sul fatto che tutti i film, che ha fatto soprattutto dell'ultimo periodo, hanno preannunciato delle cose che poi sono successe.
3: Papa americano, Young Pope, Papa americano.
1: Ce l'abbiamo.
4: Poi vabbè, i film su Napoli, sia È stata la mano di Dio che Partenope, comunque
0: il Napoli ha vinto lo scudetto,
3: due scudetti, 4 anni.
4: E la grazia, l'ultimo film.
0: La grazia, dove il presidente dava questa grazia. Pazzesco. Beh, in quel caso andava a buon fine, questa non si capisce
4: questa
0: bene.
4: È un po' più complicata.
0: Ma
4: però
0: si sanno delle
3: teoria
0: novità.
3: È andata a buon fine, quindi al massimo può essere revocata.
0: Sì, certo.
4: Sì, no, adesso
0: però
4: il tema è capire se può essere revocata. Perché
1: ha dei contatti tra i poteri forti, Sorrentino.
3: Quello che vorrei dire.
1: Sciamano, esatto.
3: No, Sorrentino, dacci tre numeri sulla ruota di
1: prego.
4: Raccontaci la vita.
3: Raccontaci la vita, veramente incredibile.
0: Sorrentino, che abbiamo già intervistato un paio di volte.
3: Anzi, sarebbe bello raggiungerlo al telefono e tributargli. Adesso magari
4: ci proviamo.
3: Ore sarà impegnato, visto che stasera ci sono i David, giusto?
4: Controllo, sai.
3: Mi pare che siano stasera. Vabbè, c'è una notizia stamattina che ci ha colpito, è molto interessante, e cioè, in genere si dice che le coppie stanno insieme perché, oltre ad amarsi, amano le stesse cose. Ci piace viaggiare, ci piace lo sport.
0: Sì, normalmente Dio li fa fuori a
1: coppia. Questo è facile, è bella lì, anima gemella.
4: Non credere!
3: Perché il Grimkeeping, è la novità dei nostri tempi. E che cosa indica? Che si sta insieme anche perché si odiano le stesse cose.
6: Non solo, se si odiano le stesse cose vuol dire che il livello di intimità è altissimo, forse però, anche più della condivisione stessa delle cose che ci piacciono.
0: Ma non è una conseguenza, amare certe cose vuol dire automaticamente odiare quelle contrarie.
3: In qualche modo sì.
0: Quindi secondo me è abbastanza vicina come cosa.
3: Dal punto di vista politico è così.
6: Giusto,
3: cioè, se tu,
6: non ci avevo pensato.
3: Non usiamo odiare, però se tu non ami un certo schieramento è molto probabile che ti piaccia quello opposto, no?
0: Certo.
3: Però non è sempre così.
0: Ma che
3: così.
0: Tu in TV viene bene. Se te...
6: Ma sei saggio e giusto, cioè non ci avevo pensato. Mi piace questa tua osservazione, molto acuta.
0: Beh, voi nelle vostre coppie siete così, verificate, pensateci un attimo.
3: Allora, a me non piace il termine odiare, quindi non lo userei. Io però io e mia moglie, diciamo, tendenzialmente ci sono delle cose che a entrambi non piacciono.
0: Non piacciono.
3: Sì, me la metterei più così.
0: Non ci sono delle cose che odio a mia moglie che odio anch'io, no? Per esempio, non posso dirle qui perché sennò ci facciamo fuori metà del... Però sono delle cose che mia moglie non sopporta, per me invece sono tollerabili.
6: Noi siamo i poli opposti. Sì. Cioè, a me piacciono delle cose che a lei non piacciono.
3: E quella è l'altra
6: io
3: via.
6: Io odio,
3: no?
6: Delle cose che invece lei ama.
3: Quella è la compensazione. Esatto, la complementarità, diciamo.
6: Probabile.
3: Che può essere un'altra via per incastrarsi.
0: Beh, è un bel argomento questa mattina. Voi come siete col vostro compagno o con la vostra compagna? Se siete complementari, se siete assolutamente allineati, se siete invece, come dicevamo all'inizio, odiate le stesse cose ma non amate le stesse. Cioè, per esempio, mia moglie non ama assolutamente la bicicletta.
6: È una tua passione.
3: Ci va, no? Ogni tanto. Solo perché la trascina.
6: Per quieto vivere, secondo me.
0: Sì, cioè. se la leggo la bici, la trascino, sì.
6: No!
3: Comunque, letteralmente, greenkeeping vuol dire custodire l'oscuro. Quindi vuol dire essere legati attraverso e per il tramite del lato oscuro di entrambi. Interessante. Mm.
0: E quindi potrebbe essere anche dei segreti.
3: Anche.
0: Cioè oscuri come cose che si dicono in coppia o di
3: che si ha vergogna di dire fuori.
6: Qualcosa di cui non andiamo fieri, ecco, magari.
3: Esatto, esatto. Sì, non è bellissima questo presupposto, devo dire, perché preferirei che due si amassero per le cose che amano, più che per, cioè non è proprio
0: per
3: bellissimo,
0: le cose positive,
3: sì, però se lo dice la psicologia sarà vero.
6: La psicologia, cioè,
0: almeno per un paio di giorni sarà vero, finché non esce una cosa, uno studio contrario, che quindi vabbè.
6: Comunque non sanno più su che cosa porre l'attenzione, cioè ogni giorno esce uno studio strano, diverso. Pensa come vivevano meglio tanti anni fa, quando tutte queste cose
3: è tutto materiale per noi.
6: Chiaro,
0: ragazzi, io sospetto che se li inventi Lidia, vero?
4: Li scrivo io a seconda degli argomenti.
0: Cioè, al mattino lei si inventa, oggi facciamo una roba.
3: Infatti,
0: che
3: infatti alla fine c'è scritto
0: i pinguini,
3: questo potrebbe sembrare sbagliato.
0: Sbagliato.
3: E lì ho capito che l'aveva scritto.
6: Lì l'aveva scritto, sì, l'ha scritto Lidia.
4: Lasciato nello zampino.
0: Il nostro numero, Lidia.
4: 342 41 15 105.
0: Fateci sapere.
3: Qua viene fuori un bel discorso, eh.

0: Ma ho visto che i Maroon 5 saranno a Milano, ho visto ieri un cartellone. Si prepara un'estate, grandi concerti in Italia come al solito. E beata, beata chi come questa qui è ancora frescona, senza prole.
1: Ci vai?
0: Ma tu e a tutti, queste due qui, queste due.
2: Io voglio subito mettere le mani avanti, sarò anche frescona, senza prole, ma io sono anziana dentro, nel senso che le mie abitudini sono molto soft.
1: Confermo.
2: Molto. Cosa confermi?
1: Così,
2: cioè per me divano e serie TV è la vita.
1: Confermo.
2: Comunque
0: io
2: sì,
0: un anno
2: qualche concerto,
0: ho stabilito un record che avrebbe fatto impallidire perfino Lidia. Sono andato in un mese di luglio, di quindicina d'anni fa, ho visto 11 concerti in un mese.
2: Che bravo.
0: 11 in un mese è tanta
2: bravo
0: roba.
3: Beh, ti ha alzato la media per un po'.
0: Sì. No, ma io ero sui forse 60-70 concerti all'anno, almeno, almeno. E poi
1: e con... non ne pagava uno.
0: No, devo dire, pagavo raramente.
1: Non ne pagava uno, mannaggia.
2: Abbiamo un aggiornamento.
1: Scavalcava, non è che
0: sì, mi davano gli
2: Abbiamo un aggiornamento su ChatGPT, però francese, che sa che il Papa è Leone. Quella francese.
1: Ragazzi,
2: però quell'italiana c'ha dei dubbi
1: allora
2: ancora.
1: Tutti i giorni dobbiamo spendere un paio
0: sono
1: di
0: minuti
1: sono
0: due giorni che stiamo parlando di questa problematica
1: Ne stavamo parlando fuori onda, ecco perché, ma non ne ha parlato in onda e sembra che non sia più aggiornato. Non ho capito per quale motivo l'azienda non la sta aggiornando, perché ha bisogno di spazi, di memorie, di robe per mi hanno detto così, chissà se sarà vero. Ma anche oggi io ho provato anche con l'altro, no, ne abbiamo parlato in onda, perché abbiamo parlato di o fuori onda di Perplexity.
0: No, perché
1: e stavo dicendo, e stanno puntando, mi hanno detto, ripeto, su un'altra intelligenza artificiale. Sapete che ne esce una al giorno?
2: Vabbè.
1: Poi ci sono quelle cinesi che chissà perché sono sempre migliori di quelle americane. Il problema è l'energia per questi
0: e quello
1: per questi
0: è il
1: farm.
0: Vero tema del futuro,
1: sì.
0: Perché la potenza di calcolo delle AI necessita di strutture talmente grandi
1: Di cervelli elettrici
0: e di elettricità, energia,
1: certo.
0: Eccetera, che presto avremo proprio un problema per farle funzionare. Cioè stanno pensando di metterli tipo sott'acqua, ho sentito io da qualche parte.
1: Questo per raffreddarle
0: e anche per
1: perché
0: esatto,
1: hanno
0: per
1: bisogno, perché scaldano, proprio perché consumano tanta energia e buttano via tanta energia, perché devi sapere che le apparecchiature che scaldano stanno buttando via energia, il calore
0: la dissipano.
1: È il calore,
0: dissipano. Io dico una volta dissipano. Comunque presto secondo me torneremo alla Treccani,
1: dicono addirittura che faranno delle centrali nucleari proprio per alimentare una centrale, per alimentare per esempio una farm di queste, un'azienda di queste, dove all'interno ci sono tutte queste memorie, questi computer pazzeschi che tutti insieme creano l'intelligenza artificiale.
0: Comunque Laura, che scrive dalla Astibene, è ricca, è ricchissima.
1: Praticamente l'Alessandria
0: dice,
1: così.
0: Esatto, dice non avete la versione a pagamento perché la mia è super aggiornata sul Papa. Quindi se tu paghi ti dici il Papa giusto, se tu vai a scrocco ti dici
2: nel dubbio provate a credere a ciò che vedete e poi per gli approfondimenti magari ChatGPT con le pinze, avete la versione
0: che
2: aggiornata.
0: Poi scusate, è anche abbastanza antietico il fatto che se io non pago mi dai un'informazione sbagliata.
2: No, tra l'altro.
0: Cioè, non è che
2: esatto.
0: Se tu mi dai il campioncino di profumo sa di cacca. È una quantità piccolina del profumo giusto. Non è che siccome è gratis fa schifo. Che mi dai informazioni sbagliate perché non pago?
1: Ma guarda,
0: non
1: per
0: funziona
1: me
0: così. La
1: cosa
0: realtà.
1: Peggiore non è che ti dà un'informazione sbagliata, perché poi ti dice ci sono scritto in piccolo che può sbagliarsi. E che insiste, tenta di convincerti.
0: Sì, tenta di convincerti.
1: Non dico che ti dà dello stupido, ma ti dà delle motivazioni per cui lui ha ragione. Lei, quello che è. Intelligenza ha ragione, dice
0: voi
1: no,
0: la pensate,
1: non esiste.
0: Maschio o femmina lei hai?
1: Per me è femmina.
2: Beh, femmina totale, sì, femmina.
1: L'intelligenza è femmina.
0: L'intelligenza, sì. Su quello non c'è dubbio. Allora, torniamo al nostro greenkeeping. Scusa, mi sono un attimo andreottizzato. Greenkeeping. Perché
2: Presidente.
0: Non è bellissima l'espressione greenkeeping.
1: Devo chiedere una cosa all'intelligenza.
2: Cosa chiede?
0: Se sta per venirmi un ictus.
1: Tony, hai provato a chiedergli se sei un uomo giusto?
2: Vai,
4: vabbè, io metto un messaggio nel frattempo.
2: Chiedi proprio la domanda. Tony Severo è un uomo giusto? Metti così.
5: Sì, ciao, buongiorno. Per quanto riguarda quello che odiate, quello che amate, entrambi odiamo la suocera.
6: È ottimo.
2: Quindi, ma che senso? Sono due diverse, cioè, poi però. Famiglia mai.
0: No, aspetta, vuol no, dire che una odia la mamma e l'altra odia la suocera, odiano le rispettive suocere.
1: Le rispettive, credo.
2: Lui sono due odia la mamma di lei, lei odia la mamma di lui. Mamma mia, che disastro.
0: Qualcuno scrive: e mia moglie, siamo d'accordo su tutto, andiamo, non odiamo niente, ma io sono di destra e lei di sinistra. Scusa, forse è il contrario, adesso ho perso. Beh, questo però secondo me è notevole, perché adesso faccio un discorso.
1: Vuol dire che si stanno insieme certamente non per la politica.
0: No, certo,
1: per
0: però
1: altre mille. Io ho un paio di amici.
0: La politica è anche il modo in cui stai al mondo, Perché secondo me invece, io questo lo rilevo spesso, secondo me molte persone dicono di essere di sinistra o di destra perché erano di sinistra o sono di sinistra o di destra i propri genitori. Cioè molte persone dicono di avere un orientamento politico perché gli è stato tramandato. Poi ci parli e dopo mezz'ora gli dici: ti do una notizia, tu non sei di destra, secondo me sei di sinistra, o viceversa.
1: Certo.
0: Abbiamo esempi anche di amici così.
1: No? Lo diciamo sempre.
0: Che dicono: io sono di destra. Poi dice: questo come la pensi? Così, tu questo. Ma non sei di destra. È di destra tuo papà e quindi hai respirato quella cosa nella vita e tu non hai fatto quel salto lì. O al contrario,
2: Se esistessero ancora i partiti di mezzo veri, i centri destra, centri, sarebbe proprio l'ideale secondo me. Ma quello, siccome non ci sono più,
1: quelli in avanti con l'età si diventa tutti democristiani, è diverso.
0: Si muore democristiano. Però dico, dire io sono di destra o di sinistra è strano, perché vuol dire che la pensate in modo diverso su tante cose. Quindi cosa avete in comune?

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: 1, 2, 3!
6: Team, battiti, like, spring! Grazie per la!
7: Come? Prima di me, prima di lei, perché sono così.
8: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin. Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
10: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Seccine nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione AGOS.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
5: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: American Girls era il nostro 105 Selection, il disco principe, il top di gamma, il prodotto migliore, il nostro cavallo di battaglia, il nostro top seller. Ho finito gli esempi, ragazzi.
1: Basta, il nostro fiore all'occhiello.
2: Il fidanzato dell'anno.
0: L'impiegato, sì. Era il nostro impiegato del mese.
1: Il nostro impiegato del mese.
2: Ma scusate, voi l'avete mai avuto la coccarda a scuola?
0: Io sì.
2: Cioè il premio.
0: Io sì, la coccarda.
2: Proprio due bambini secchioni sono stati.
0: No, soprattutto due che hanno fatto. Hai visto il gelo? Perché abbiamo fatto la scuola talmente tanti anni fa che loro manco sanno cos'era.
2: La coccarda a me era con un premio in sesterzi. C'era un premio in sesterzi, bellissimo. Mamma mia, la coccarda.
0: Anno Domini! Sì. Mi ricordo quando ci fu la proclamazione. Anno Domini.
3: Sono
0: 328 dopo Cristo.
1: Bellissimo. Poteva andare peggio col baratto, invece i sesterzi sono un pochino dopo, mi sa.
2: Sì, appena dopo. Ma all'inizio accettavo anche le conchiglie, quello che c'era. Volevo dire, quando ho avuto la coccarda è stato bellissimo, perché per una settimana ho fatto praticamente il capoclasse ho dato due grazie. Tipo un piccolo capodistato.
0: Plenipotenziario.
2: Esatto.
0: Comunque, attenzione. Vabbè. Che se sei su un rettilineo, no?
2: Sì.
0: Quando stai su una strada dritta, sesterzi è un problema.
4: Che ridere.
2: Lo so. Quello è un veramente.
1: Io sono
2: problema.
1: Amareggiata, sai, quando proprio frustrata.
2: Io nel weekend sono stato amareggiato.
0: Allora, c'è un bel messaggio.
1: Ma poi sei serio, capito? Cioè, voi siete seri, voi la lanciate con serietà.
2: Noi non la lanciamo, al limite.
0: Comunque, permettetemi un appunto in merito al punto di vista rispetto all'ereditarietà di un ideale politico e la conseguente classificazione verso
2: destra. Perché giustamente qualcuno chiede delucidazioni. No,
0: uno dice, Angelo da Genova dice una roba interessante. Dice: io sono un elettore di destra che non ha nulla contro omosessualità o altri fattori primari. Cioè, dice, ci sono anche delle sfumature. Ma io non mi stavo riferendo a questo. Però capisco il tuo punto di vista, cioè non è che
1: dice destra
0: non è che ti incasella come essere umano.
1: Infatti.
0: Al 100%, però un minimo di impostazione su come stai al mondo te la dovrebbe dare.
1: Io
0: no?
1: Però sono molto d'accordo con quello che dice Angelo da Genova, perché dice destra sta per esempio ad omofobo come sinistra sta ad integrazione, ma non è necessariamente così, cioè si può mediare,
0: ci sono delle sfumature, certo.
1: Sì, giusto, sono d'accordo.
2: Allora, innanzitutto destra e sinistra nasce dalla posizione in Parlamento, quindi nasceva tutto da lì. Ora ancora definire un partito di destra o di sinistra diventa un pochino difficile, proprio perché non c'è più il centro e chi sta a sinistra. Renzi è uno di destra o di sinistra? Quindi entriamo.
0: Però a me il relativismo non piace mai, perché anche Renzi, di cui si dice sempre alla fine è di centro. Allora, non sto facendo l'apologia, a parte che non ha bisogno delle mie difese, Renzi. Però Renzi, quando era presidente del Consiglio, ha firmato dei provvedimenti estremamente di sinistra.
2: Certo.
0: Cioè, non è vero che non li ha fatti.
2: E ha preso anche decisioni che sembravano di destra. Perché quello che sto dicendo io è proprio perché non esistono cose del genere. Parlando con amici che si definiscono, non che io definisca, si definiscono di destra, mi dicono delle cose che riguardano la classe operaia, che riguardano lo sfruttamento dei lavoratori, che riguardano le tasse a cui sono sottoposti i dipendenti, che sono assolutamente stati una volta argomenti di sinistra. A che io dico sempre: ma questo è un argomento di sinistra, come vedi non è più così.
0: Non è più così, il mondo cambia.
2: E chi crede nell'ordine pubblico e nelle città europee, la sicurezza, non è che deve essere per forza
0: di destra.
2: Assolutamente ci dobbiamo credere tutti, dobbiamo vivere tutti in una società ordinata dove si rispettano le regole, dove si rispetta un certo tipo di migrazione, dove c'è un controllo. Diventa di destra, secondo me, o di sinistra, un po' l'estremo. Cioè, quando uno inizia a applicare fermamente delle cose un po', come posso dire,
5: ideologiche.
2: Sì, ideologiche che tipo restringono le libertà, per me diventa un pochino di destra. Quando uno diventa troppo possibilista, quando uno inizia a parlare delle cose come apriamo tutto,
0: vale tutto,
2: sembra di estrema sinistra. Quello
0: sei stato
2: quello
0: un giusto in questo speech.
2: No, non siete d'accordo?
0: Sì, è un po' così.
2: C'è qualcuno non d'accordo in questa stanza?
1: No.
2: Bene, vado.
0: Okay.
1: Destra il prosciutto, sinistra la mortadella, la chiudiamo con Gaber.
0: Giorgio Gaber, grande.
2: Ma la cosa più bella Questa la racconto il nostro ex editore, quando un giorno venne fuori questa cosa che tutti dovevamo rispettare la part condicio, lui mi propose di fare un programma che era l'Istituto Super Partes, che facemmo per stabilire cos'erano le cose di destra e cos'erano le cose di sinistra.
0: Era un'idea di Alberto?
2: Sì, sì. Secondo me era la cosa... Secondo me era una delle cose più divertenti, più belle del mondo. Il peperone di destra o di sinistra?
0: Come diceva appunto Gaber.
2: È bellissimo, la melanzana, sì. Melanzana di destra. Perché? Perché è la zucchina di sinistra, perché è più povera.
0: È un gioco che si è fatto.
1: Quindi però gira anche tutto lì... intorno all'economia.
0: Sì, anche lì è cambiato. Anche lì è cambiato.
2: La castagna è di destra o di sinistra?
1: È a destra. Il marrone è di destra.
0: Perché?
2: Perché?
1: Perché costa un sacco.
2: Ah, tu dici, ma la castagna sì. La puoi anche andare a prendere liberamente in giro, è di sinistra.
0: Però è un gioco che si è sempre fatto, vogliamo rifarlo? Può essere un
1: no, no, meglio di no, meglio di no.

0: Amigo.
1: Oh,
2: non stiamo parlando di destra e sinistra, cioè ne stiamo parlando solo di questo, stiamo parlando del greenkeeping, cioè della possibilità per una coppia di unirsi non solo e non tanto per le cose che entrambi amano, ma anche per le cose che entrambi odiano. È una tendenza che la psicologia mette in rilievo, cioè si può stare insieme anche perché tiene insieme per due persone il fatto che entrambi detestino delle cose del mondo, della vita, della società, eccetera. Ed è un discorso interessante.
0: Ma io e mia moglie, per esempio, odiamo me stesso. Cioè, lei mi odia, io mi odio. No. Abbiamo delle cose che odiamo insieme. Sì, sì, sì.
2: Oggi è in forma,
1: Oggi è in forma. Sarà la mia presenza, che
0: più tardi arriva la tua fidanzata.
2: A proposito.
0: E la fermo prima che faccia
1: danni.
0: Danni, stupidaggini.
2: Io mi sono fatta la doccia, trucco, parrucco, ho tagliato le unghie.
1: Posso dire una cosa? Tutto quello che viene detto fra di noi all'interno di questo programma e fuori deve restare qui.
2: Quello che succede a Las Vegas.
0: Sì, sì, certo.
2: Rimane alla spesa.
1: No, perché se no, cioè, allora non siamo
2: il
1: amici.
2: Tutto
0: più tardi.
1: No, non dite niente, non dovete dire niente di quello che io vi confido.
2: Certo, certo. Sai, comunque, questo risultato puoi ottenerlo, ma ogni cosa nella vita ha un prezzo.
0: Certo, certo. Stavo per dire un millino.
1: Adesso, amici, allora, io ho semplicemente fatto vedere ai miei colleghi la foto di una ragazza, di una modella, che stimo molto. E niente, mi hanno cominciato a minacciare. Adesso che arrivo, te faccio vedere, le dico che... Che dici? Certo. Cosa fai?
2: Diciamo,
1: ma va.
2: Tutto, diciamo tutto. Tu sei ossessionata dal sesso. Lei lo deve
1: ma
2: sapere.
1: Non è vero! Ma non è vero! Non è... Amici, non è vero.
2: Che poi fa ridere
0: il sesso è di sinistra o di destra?
1: È sopravvalutato, secondo
0: l'amore
1: me.
0: L'amore è di sinistra e il sesso è di destra?
3: È rosso.
1: No, aspetta, questo è difficile.
0: Un po'
1: però.
0: Sì, un po' sì. Un po
2: secondo
0: sì,
2: me l'amore è di sinistra.
0: Allora, farlo alla missionaria di sinistra. Farlo in certe posizioni da destra, perché c'è poco.
2: Secondo me con la donna sopra di sinistra.
0: Sulla donna sopra di sinistra, la donna sotto di destra.
2: Io lo so bene, Lidia, lo faccio sempre
0: un po' sì.
2: Poche volte.
1: Secondo me sì.
0: Se guida la donna di sinistra, se guida l'uomo di destra.
1: Sì. Mi sono distratta perché in questo momento ho tutta una serie di immagini che mi stanno scorrendo nella mente. Quindi
2: nel display della tua mente.
1: Mamma mia, nell'archivio della mia mente.
2: Però la riportate sempre alla politica. Invece mettiamolo anche su piani più... Cioè, tipo, entrambi odiamo il sushi e quindi ci amiamo per questo.
0: Il sushi è di sinistra o di destra?
2: È di destra, un po' di destra. Un po' di destra. Infatti mi duole ammettere.
0: Per un momento, signori,
1: stiamo scherzando.
0: Il salmone di sinistra, il tonno è di destra. Però è una questione di costi.
2: Beh, il tonno mica costa poco.
0: Le ostriche?
1: Ma comprano un filetto di tonno.
0: Costanza così.
2: Cioè, per esempio, nel sushi il toro, la ventresca di tonno, è forse il pesce più costoso. Quindi non è vero che il tonno è di sinistra.
1: E la carne di Wagyu?
2: Destra. Che poi anche lì le cose costose sono di destra. Ma
0: no,
2: se quelli di destra
0: detto.
2: Dicono che oggi i ricchi stanno a sinistra, quindi vedi che neanche.
0: Ma a me fa troppo ridere, però, la divisione tra gli ortaggi di destra e di sinistra.
1: Ridere,
0: e roba.
1: Sì.
0: Cioè, ma anche nelle cose, no? Stare sulla spiaggia con il
1: a sinistra totale.
0: Cioè, praticamente a terra con l'asciugamano è di sinistra.
1: Spartano.
0: Mentre stare sulla sdraio di destra? No, la sdraio sei il materassino.
2: Il campeggio è di destra o di sinistra?
0: Di sinistra.
1: Il lido balneare attrezzato è di destra. Esatto. Se tu la sdraio te la porti da casa perché è roba tua, sei di sinistra.
0: Sei un barbone.
2: Ma allora non è vero che quelli di sinistra hanno
0: l'istituto superparte.
2: Il Rolex e la cosa, che sono quelli nuovi ricchi. E allora vedi che è tutto relativo.
0: È tutto relativo.
2: E comunque moriremo tutti democristiani.
0: Tranquillamente.
2: Va bene, lo chiederemo anche alle nostre ospite alle 11:30.
0: Certo,
1: ma non credo.

0: Ad esempio, i cantanti e la musica possono essere un motivo di discussione all'interno della coppia. Cioè, sì. Uno, per esempio,
1: ah, guarda.
0: Io e mia moglie abbiamo un artista che entrambi non amiamo. Non dirò chi è, manco se mi puntate la pistola.
2: Anche se la musica, però, se vai a vedere il rock, io... è di sinistra. La musica classica è di destra.
0: Il jazz è di destra? Il soul è di destra?
1: No, è centro, secondo me è centrodestra il jazz, centrodestra.
0: È un po' di destra il soul e il jazz.
1: Io odiavo fortemente reggaeton e tutta musica latinoamericana. Niente, l'ho dovuta amare a un certo punto.
0: Perché?
1: Perché è un continuo. E quindi eccomi qui, fan di Bad Bunny. Comunque,
2: il reggaeton è di sinistra o di destra?
1: Sinistra.
0: Boh.
1: Sì.
2: Il reggae di sinistra.
0: Il reggae di sinistra, su questo non c'è dubbio.
2: Reggaeton,
0: c'è qualcuno,
2: no,
0: lì che conosce.
2: Bisogna vedere. Allora, stasera sei maggio.
0: Lei?
2: Stasera
1: no,
2: sei
1: non lo
2: maggio.
1: So, non lo so.
3: Stasera 6 maggio, ascoltate.
2: In prima serata, ascoltate me, non guido
1: non
2: io.
1: Non fatevi distrarre
2: dal conducente. E mercoledì 6 maggio, quindi stasera su Canale 5 in prima serata, appuntamento con la seconda serata in prima serata. La seconda serata in prima serata di Team Battiti Live Spring.
1: Ma è l'edizione speciale primaverile di questo festival popolare musicale. Quella
2: esatto,
1: lì
2: sta andando fortissimo. Guardavo, l'ho detto già l'altro giorno,
0: sì,
2: sta andando veramente
0: 18
2: forte.
0: Milioni di...
1: No, 22.
2: Però ha fatto il più del 20%.
0: Ha fatto un ottimo share. Alla conduzione Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin.
2: Salutiamo entrambi. Facciamo un po' di nomi di quelli che saranno nel cuore di Ferrara in piazza Trento e Trieste.
1: Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolier, Fedez, The Colors, Rafa, Samurai J, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Salda Vinci, Ircomi, Dargent Amico, Saif, Clare, Riconi Giotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abate, Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, Guelo e Petit.
0: Tutto questo questa sera, in prima serata su Canale 5, Team Battiti Live Spring.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Chantecler detersivo lavatrice nel formato speciale da 3 flaconi è a 7,99 euro. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa, prova i detergenti Quasar. Vetri, legno, bagno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes, James Moriarty.
15: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
17: L'unico modo per uscire è insieme.
15: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta d'iscrizione a Prime. Prime Video 18+, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
19: La notte insonne col ventilatore?
18: Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
19: La notte insonne col ventilatore?

0: Maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno.
1: Carrefour. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!
5: Gli Squizzati di 105.
6: 105
7: Che storia.
1: Radio 105 compie 50 anni.
8: Che storia.

0: his back. Ho letto una cosa su Michael Jackson di una tenerezza.
1: No, stai per dirci una cosa.
2: Una storia.
1: Dai.
3: Dobbiamo piangere, lo
0: lui
3: so,
0: un
3: lo
0: giorno
3: sento,
0: ha detto a tutti i rappresentanti componenti del suo entourage, ha detto scusate ragazzi, ha detto just wanna lay next to you for a while. No.
1: E tutti hanno detto
0: ha detto scusate ragazzi, non ho mai fatto la spesa in un supermercato che mi riconoscono, non è che potete farmi realizzare questo sogno.
2: Gli hanno preso un supermercato,
1: gliel'hanno comprato,
2: gliel'hanno chiuso.

0: per un giorno e hanno preso le comparse, cioè della gente che faceva finta di essere altri cosa. Clienti.
1: Vabbè, ma ho capito, ma lui è diventato famoso a 2 anni e mezzo.
0: Lui girava e diceva:
1: non c'ha mai avuto modo.
0: Il prezzo di questo dentifricio?
1: Oddio.
0: 4 euro. Grazie, buona giornata. Capito? Perché voleva provare, cioè, l'ebbrezza per un giorno. Di
2: addirittura
0: fare...
2: la vecchina gli ha detto: senta, mi prende lei in alto
0: sì,
2: la carta igienica.
0: Con tutti i figuranti. Io l'ho trovato di
1: io voglio di una, trovare
0: di una malinconia
1: di quella di quell'occasione.
3: Io
1: avrei voglio.
3: Pagato.
0: Ci sono le foto.
1: Io pure.
0: Di lui.
4: Sì, sì, ma c'è anche il video.
2: Ragazzi, ma non è
4: molto triste.
2: Scusate, c'è una cosa più triste di
0: è
2: questa.
0: Tristissima.
2: È tristissima.
0: È una tristezza infinita.
2: Una vergogna. Mi ricordo un amico che dice: non vado al cinema, se no.
0: Ma è un problema che abbiamo anche noi. Quante volte noi al casello, per esempio? Ma tu sei rosso.
2: Oh, sì. Scherzi.
1: Ma
2: al casello,
1: passa pure.
2: Al casello, quante volte mi dice: guidare con prudenza. E non capisco mai chi è che dice.
1: Quante volte l'hai rinnovata la patente? Perché non credo, non credo.
0: Io sto lì tra due caselli, li guardo e faccio: Caterina.
2: Le 11 un minuto.
1: Non ho capito.
5: Caterina l'ora caselli. Esatta è offerta da Satis Pay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satis Pay.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: dopo l'aneddoto su Michael Jackson, io ho tentato il suicidio. E...
1: la tristezza ha preso il sopravvento.
2: Una malinconia.
0: Cioè, immaginati lui, ricchissimo, che dice: guarda, vorrei fare questa cosa nella vita, una cosa comune, vorrei fare la spesa, però non posso andare perché mi importunano. Quelli gli prendono un supermercato.
2: Figurante.
0: Cioè, vorrei fare il militare, gli comprano l'esercito
1: del carro armato.
0: Il carro armatino.
1: Cioè, sì,
0: mamma mia. No, però leggevo anch'io una cosa su Michael Jackson, se me la fate dire.
2: Poi questi giorni, siccome c'è il film, fioccano le notizie su Michael Jackson.
0: Quindi non sai bene se sono vere o non vere, io la riporto. Vai. È soltanto marketing per poter pubblicizzare il film di Michael Jackson. Diceva che prima della sua morte, uno degli album che ha venduto di più di Michael Jackson ha venduto praticamente quasi quanto tutti gli abitanti, cioè tutti gli abitanti della Terra lo conoscevano.
2: Lo conoscevano
0: tutti gli abitanti della Terra. Cioè una roba incredibile, una roba, se ci pensi, cioè tipo il 100% degli abitanti dicevano:
1: assurdo.
0: Chi è Michael Jackson? Quello lì.
2: Sì, sì, ma sai che c'è
0: quasi a livello mio, che giro, chietto,
1: no,
2: esiste proprio un indice di popolarità calcolato. Per esempio,
0: pazzesco,
2: Fiorello in Italia ha il 98%.
0: Sì, 98%.
2: No? Se ci sono delle agenzie che te lo calcolano.
1: Io posso dire, sono la più conosciuta Frosinone. Ho anche avuto la coccardina di cittadino, insomma,
0: pensa,
1: modello.
0: Ti ha dato le chiavi della città?
1: No, posso dire questa cosa, è reale però. Hanno fatto una cosa carina, mi premiarono anni fa.
0: Sì.
1: Proprio in centro a Frosinone, nella parte storica, hanno messo il palchetto con le immagini di me che andavano come sullo schermo e mi hanno premiato come orgoglio cittadino.
2: Sai che ho avuto la stessa,
1: ho avuto lo
2: stesso premio a Castellammare anch'io, identico. Ma io però sono sfigato rispetto a te,
0: ragazzi, perché io l'ho avuto a Milano.
1: Vabbè, ho capito.
2: Io sono sfigatissimo perché Castellammare ha un rapporto tra il numero di abitanti e i famosi incredibile. Abbiamo Donnarumma.
1: Ah, certo.
2: Pio Esposito, Quagliarella, Sebastiano Somma, attore di tantissimi attori di Mare Fuori e dintorni. Quindi alla fine non sono il più famoso neanche a Castellammare.
1: Invece siamo io a Frosinone, a Natatangelo a Sora.
2: Sempre Sora comunque.
0: Secondo voi perché io non parlo mai di quella cittadina in Liguria? Ve l'ho detto l'altro giorno, perché vorrei essere al secondo posto dopo
2: il forestiero,
0: dopo
2: più
0: Giacomo Poretti, il forestiero più famoso.
2: Allora, un po' di messaggi. Ilaria,
0: sentiamo.
2: Da Chitignano, che è sicuramente in Toscana. Non lo so, immagino.
3: Chitignano
2: però.
1: Perché immagini Toscana?
2: Non lo so,
1: perché chi sa di Toscana?
2: Dice: come fa il jazz a essere di destra se prende spunto dalle work song degli schiavi nelle piantagioni?
0: Hai ragione.
1: Hai ragione.
0: Ma hai detto
1: Arezzo.
0: Tu che era di destra.
1: Bravo.
2: Io ho detto che di destra, perché secondo me oggi, e hai ragione su quello che dici, lo so ovviamente molto bene, ma secondo me il consumo del jazz, del soul, del jazz, delle musiche nere oggi stranamente è più appannaggio invece delle persone di destra,
0: credo anch'io,
2: però sto tagliando con l'accetta stupidamente,
0: stiamo giocando su questa cosa. Vabbè.
1: Dopo la battuta di Caterina, quella dei Caselli, Ross, meriteresti di conoscere un altro Caselli, il procuratore, però.
0: Sì.
1: Siamo tutti d'accordo.
0: D'accordo.
2: Francesco,
0: i balli, sì. Scusate, i balli, cioè il liscio
2: è di sinistra.
1: Il valzer invece è di destra, secondo me.
0: Il tango è di destra.
2: No, di sinistra. Argentina.
0: E non c'entra.
2: No, il tango è di sinistra,
0: tu dici, tango di sinistra.
1: Io si ringhino.
0: Lo vedo.
1: Tango è un po' troppo complesso.
2: E invece il ballo, inteso come bassista di Cremonini, è di destra o di sinistra?
1: Secondo me è di sinistra. Quei Rasta lì in passato mi davano di sinistra.
0: La radio è di sinistra o di destra?
2: La radio è.
0: E la TV?
1: È centro.
2: La TV è più di destra, la radio è più di sinistra.
1: La radio è più democratica della TV, secondo me.
0: E gli sport?
2: Il calcio è tutto, perché
0: allora,
2: è mainstream,
0: la
2: popolare.
0: È di destra.
1: Il golf è di destra.
2: Il rugby è di sinistra.
3: Il tennis.
2: Quale, Lidia?
4: Il padel è di destra.
2: Il padel è un po' di destra.
0: Tennis è di destra.
1: Sì.
0: Cioè, sport di sinistra c'è solo il calcio.
1: Lancio del giavellotto.
2: Il rugby è di sinistra.
0: Lancio del giavellotto.
2: Il lancio del martello è di sinistra, perché Silvia Salis lo praticava.
0: Quindi...
1: E del giavellotto?
0: Perché io ho un amico che Mario Giavellotto lo lanciava.
3: Mario Giavellotto.
1: Ma perché Mario Giavellotto? Ma io non lo so. Salto in lungo.
0: No, ma quelli sono tutti l'atletica è di sinistra.
2: L'atletica, beh, però aspetta,
1: la lotta,
0: la lotta.
2: Aspetta, l'atletica, gli atleti sono spesso legati alle forze dell'ordine. Sono
0: e non c'entra però. Dai.
2: Beh, le forze dell'ordine, uno ha la prima cosa che dice sono più leggermente
0: più. Sì? E allora?
2: Beh, un po' sì, dai.
0: Che la polizia è di sinistra e i carabinieri di destra? Il contrario?
3: La
0: guardia di finanza? La forestale che non c'è più adesso è nella guardia di finanza e nei carabinieri? Non c'è
3: vero,
0: più.
3: Vero.
1: Tiro il piattello di destra, dice qualcuno.
0: Tiro il piattello di destra perché c'è un'arma. Quindi...
3: I becchini?
0: I becchini.
2: I becchini purtroppo
1: la sono morte. Sono democratici.
2: Purtroppo sono di tutti.
0: La morte di sinistra o di destra?
1: di tutti.
2: Temo che attraversi tutto l'arco costituzionale. Noi siamo fermamente contrari
0: alla morte.
2: E la bossa nova è di destra o di sinistra?
0: Bossa nova.

0: Viaggi do Brasil.
1: Per me ha fatto un pezzone, Gaia.
0: Bello, bello, bello.
1: Bello, bello. Potrebbe essere il disco dell'estate? Che bello se il disco dell'estate fosse un disco elegante.
0: Guarda, non ci sperare troppo, andiamo avanti,
2: per
0: dai.
2: Per dire, diciamo, sono... deve essere tamarrino per antonomasia.
0: Certo.
2: Ricordo quando venne a trovarci Gaia con Tony F. Che si arrabbiò con
0: Samba.
1: Erano insieme quando lui disse quella cosa famosa.
2: Con Fedez.
1: È la volta che siamo stati famosi per i giovani, per 5 minuti.
2: Per i giovani.
0: Sono perso un passaggio, però.
1: Allora, Tony F, alla, credo, mia domanda: hai mai rimbalzato un featuring? Cioè, voi che fate tutte queste cose?
0: Okay.
1: Lui disse sì. Sì, sì, l'ho fatto.
2: E basta, lì si fermò e noi andammo avanti, ma lui voleva dire
1: Fedez. Fedez mi ha chiamato, però io alla fine ho scelto Gaia. Il giorno dopo questo pezzettino era su tutte le pagine di trap.
0: Beh,
1: di,
0: ma sono quelle notizie che ti cambiano proprio la vita.
2: Ma guarda che Fedez non gli disse nulla, eh? Tuttora non gli parla. No,
0: sì,
2: scherzo, non lo so. È una vecchia battuta.
0: Ma
2: tua moglie cosa ha detto?
0: Simpaticissimo Fedez.
2: Tua moglie cosa ha detto? Niente. Per 6 mesi non ha detto niente. Vabbè.
1: Penso che abbia avuto un bambino adesso, no? Con la sua compagna, moglie.
0: Ma
1: Tony
0: di
1: F,
0: chi parli?
1: Tony F.
0: Una bambina che si chiama
1: e
0: Priscilla.
1: Invece, anche
0: Nella
1: Fedez,
0: Lucilla. Veramente,
1: e Fedez è incinto invece di nuovo con
0: del
1: la nuova...
0: terzo bimbo con la sua compagna.
1: Chiusa parentesi.
0: Bimbo, bimba, non si sa.
1: Gravidanze e nascituri. Va bene, qua ragazzi.
2: La gravidanza
1: è di destra.
2: È di destra,
0: no,
2: o di sinistra?
0: È troppo, è di tutti. È anarchia. Anche
2: la gravidanza
0: lì.
2: È di destra o di sinistra? Qui ci sono un sacco di
0: dipende
2: di
0: se partorisci in intramenia oppure in un ospedale
1: un incidente,
0: pubblico.
1: Scrive qualcuno, un incidente, essendo un sinistro, è
2: sì,
1: di destra
2: o di sinistra?
1: Sì, bella questa.
2: Cioè.
0: La morte è di sinistra perché livella tutti e va in giro con la falce.
1: È
0: Sergio
1: vero,
0: da Milano
1: è vero.
2: È vero.
1: L'iconografia
2: è vero.
1: Della morte con la falce
2: è vero.
1: Ed è la livella, come diceva Totò, no? E mette tutti sullo stesso piano. Quindi
0: sì.
1: In questo senso è di sinistra.
2: Qualcuno cita un film e mi piace ripetere questo messaggio perché stiamo parlando di Francesco Nuti, che non c'è più, Caruso Pascoschi, dove lui faceva tutto un gioco
1: sui salumi.
2: La finocchiona è di sinistra. La mortadella
0: adoro.
2: Di sinistra e il prosciutto crudo è di destra. Cioè,
1: a me la mortadella fa molta tenerezza perché fa pensare a mio papà che diceva ogni volta che si comprava la mortadella c'era sempre la stessa frase.
0: Cioè?
1: Oh, la mortadella col pane fresco appena tagliato non c'è niente di più buono al mondo.
0: Diciamo. Ora di che non aveva ragione.
1: Aveva ragione
2: è vero.
1: Come su tutto mio padre aveva ragione.
2: Noi che viaggiamo di un discorso all'altro, io l'ho sempre amata finché non ho visto...
1: Come la fanno?
2: È come un wusterone praticamente. C'è
1: un
2: impasto.
1: Pressata, no?
2: Non è pressato, è proprio un impasto. È un impasto dove vengono aggiunti dei cubetti di grasso, dei pezzi di carne, il vino. Lo sapevate? Vi raggiunto il vino rosso per
0: non
2: dargli
0: lo so,
2: quel
0: io
2: colore.
0: Non la mangio da 10 anni ormai.
1: Io se per caso all'aperitivo hanno il ciotolino o
2: con
1: la
2: i
1: ciotolina
2: cubetti.
1: Con i cubetti mi faccio portare via con le forze con le forze dell'ordine.
2: Sì, quei cubetti lì sono tutti.
0: Basta, venga via, signor Pellecchia.
2: Sono tutti già toccati.
1: Perché dicono che nei bar riciccia, non è vera quella cazzata, i pistacchi, le noccioline, non è vero.
0: Non è vero. No, perché altrimenti
1: saremmo
0: creiamo
1: già
0: dell'allarmismo
1: tutti
0: e non è
1: altrimenti
0: carino.
1: Saremmo già estinti come specie se fosse
0: che comunque siamo vicini secondo me, però vabbè, per altri motivi.
1: Va bene, comunque colpa mia perché l'argomento non era, però è divertente,
2: sempre
1: un gioco divertente
2: secondo me, soprattutto sugli ortaggi. Le mele, la banana è di destra.
1: Perché dici?
2: La mela
0: perché?
2: È di sinistra.
0: Perché la banana è di destra?
2: Perché per il costo, perché contiene tanti zuccheri, perché per ricchi.
1: Però
2: perché
1: i
2: non,
1: paesi,
2: è, non è
1: i paesi in cui viene.
2: Ma guarda che non sono tanti i paesi dove si può mangiare le banane.
1: No, però quelli dove viene coltivata sono paesi mediamente
2: tutti
1: poveri.
2: Però la mela è talmente, come posso dire, democratica, va bene per tutti. La banana già.
1: Il fico? Che io
2: fico di destra,
1: di destra. Sapete che non lo mangio, no? Perché nel mio caso sarebbe cannibalismo.
0: Certo. Guarda, lo sai che c'era arrivata ancora prima che la dicessi?
1: Perché ormai stai entrando nell'ottica, nei meccanismi.
0: Comincia a conoscervi.
1: Bravo, bravo.
2: La pera di sinistra, perché
1: no,
2: no, no, no, no, no,
0: Tony, no.
2: Sto pensando.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul Lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
6: La spesa intelligente!
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
11: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: 1, 2, 3!
13: Team, battiti, Life Spring! Grazie Ferrara!
14: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
15: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
16: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
17: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
16: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
18: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere.
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
22: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Are you coming in or what?
1: Eccola Sabrina Carpenter alle 11.27 su Radio 105. Buongiorno alle nostre ospiti. Francesca Tiburgi e Jasmine Trinca, benvenute, come state?
2: Buongiorno a voi, bentrovati soprattutto.
1: Jasmine, lei
2: ride da quando è arrivata.
1: Perché non riesce a stare senza di
3: perché
1: noi.
3: Perché ridi?
1: Non ce la fa a stare
3: perché
1: senza di noi.
2: No, ma io faccio cinema per venire qui.
1: Lo so.
4: Jasmine, siamo riusciti a vederti 3 volte nel giro di un mese.
1: Ma è sempre troppo poco. Per me è sempre troppo poco.
5: Si ritorna sempre incubi, dove sei stati bene, sì. Si dice.
1: Sì. No? Dove si mangia bene uno...
4: Beh, è un bel periodo, un bel periodo per te. Proficuo, cioè
2: splendido. Però accogliamo la mia regista Francesca Archibugi che invece non viene da un po' o non è mai venuta.
1: Allora, non si ricordava lei, secondo noi una volta sei venuta a presentare un altro film.
4: Perché sai, tu hai fatto altri film.
6: Veramente?
4: Te lo dico, Francesca, tu hai fatto altri
5: film. Lo scopri oggi con noi, ma sì, volevamo dirtelo.
4: E questo ti è venuto particolarmente bene.
6: Grazie.
1: Perché prego, sai che adesso figurati. Noi abbiamo questo piccolo privilegio di vederli in anteprima. Adesso io nella fattispecie questo non l'ho ancora visto, quindi imparo da voi due, ascolto voi due che invece l'avete visto in anteprima.
5: Assolutamente sì, gran bel film, devi soprattutto recuperare.
1: Stasera.
5: Appena puoi.
1: Stasera.
5: Appena puoi.
1: Stasera.
2: Non sul cellulare, per favore.
5: No. È l'ABC quello.
4: Infatti guardando il film la prima cosa che ti viene in mente è quando l'avete girato questo film... E più o meno non vi ricordate l'anno scorso, 2 anni fa?
6: No, l'anno scorso.
4: Perché arriva proprio nel momento
1: giusto, perfetto.
4: Nel momento giusto e perfetto per quello di cui si parla.
5: Momento storico, contesto, diciamo.
4: Sì, della prostituzione minorile.
1: Di tutto quello di file lì, pazzesco.
4: Jasmine,
2: guardi così, perché adesso
4: mi hai guardato come se stessimo parlando ancora di un altro film.
2: Certo.
1: Allora, intanto il film si chiama Illusione, non l'abbiamo ancora detto. Ed è in effetti un film abbastanza attuale, Francesca.
6: Sì, diciamo abbastanza casualmente.
4: Infatti volevo capire questo.
6: Però voglio anche dire che c'è sempre stata.
1: Certo.
6: Purtroppo. Se uno pensa a Zeus che si prendeva la ninfe bruciando tutti gli altri e se l'andava a prendere senza
4: chiedere... Sì, ma loro
6: chiederle...
4: le leggi non lo vietavano, le leggi. Poi,
1: Sì, ahimè è un tema universale, no? Però indubbiamente in questo momento poi è anche balzato, come si dice, agli onori della cronaca. Ed è un film complicato, no? Un film tosto. Necessario, urgente, tosto, non è sicuramente un film che guardi in maniera rilassata perché l'argomento è spinoso. Vuoi raccontarci?
4: Qual è l'illusione? Raccontaci.
6: L'illusione sarebbe, insomma, è una ragazzina che viene trovata semimorta.
4: Di 15 anni?
6: Sì, 15. Nemmeno 16 anni in un fosso nella provincia di Perugia. Forse dell'est, forse della tratta. E c'è una sostituto procuratore che è Jasmine Trinca. Che conduce l'indagine insieme al vicequestore Filippo Timi.
4: E lei ha un vestito ricchissimo.
6: Esatto. Questa intuizione fa venire alla Cristina Camponeschi, al personaggio di Jasmine, fa venire in mente che ci deve essere altro, che non è una cosa, diciamo, usuale. E quindi da una parte comincia questa indagine, che è proprio un'indagine, diciamo, classica di quella che segue dei gradini. E dall'altra questa ragazzina viene, siccome è minorenne, viene presa e messa in una struttura protetta e deve fare degli incontri con uno psicologo, diciamo, d'ufficio, cioè uno dell'ASL.
1: Assegnato.
4: Okay. Con un attore bravissimo, Riondino.
6: Michele Riondino.
4: Mamma mia, bravo.
6: E poi... quindi ci sarà un'altra indagine perché si scopre che questa ragazzina comunque ha un modo tutto suo di stare al mondo e questa illusione è in parte non solo perché è un titolo anche un po' impressionista, è in parte, diciamo, lo sfraso che lei ha fra quello che crede e quello che è la realtà,
4: che è pazzesco. Si scoprirà un po' più avanti nel film quando ci rimani così e dici mamma mia, ha un suo modo di vedere il mondo particolarissimo.
5: Sei sempre così allegra, le dicono, sei sempre così felice.
4: Troppo.
5: Lo
4: psicologo dice. E la caparbietà di questo procuratore che non molla, malgrado un Filippo Timi che no, come fanno un tartaccio? Cioè, questa cosa mi credi. Filippo Timi, bravissimo, sono tutti bravi qui, evidentemente dipende dal regista. Soprattutto dal regista che li dirige così. La caparbietà del procuratore di andare avanti malgrado tutti gli dicono chiudiamolo lì, giusto?
2: Ma sì, perché poi dare giustizia a una ragazza che in apparenza, come dire, non avrebbe neanche dignità di parola e in effetti non la ha, no? Poi noi sappiamo bene che cos'è per una giovane donna, probabilmente dell'est, probabilmente vista come prostituta, anche essere additata come pazza, cioè c'ha tutte le caratteristiche per non essere credute. E la cosa bella invece è che il mio personaggio, in qualche modo, proprio perché rappresenta la legge, sta dentro la legge, pensa di poter dare parola, no? Pensa di poter dare giustizia a questa ragazza. Ed è anche interessante, con Michele Riondino ci siamo scambiati i ruoli cliché, perché Francesca ci ha attribuito, no? Michele è lo psicologo sensibile, empatico, anche fragile forse,
4: che si mette nei guai,
2: e io invece
5: e
2: sono
5: cerca
2: la donna
5: di mediare
2: di legge.
5: Te invece pugno duro che vai avanti nella sì.
4: E la parte più nella tua carriera, Jasmine, più dura che hai fatto, la donna più...
2: Sì, anche con un linguaggio vero. Specifico, quello mi ha fregato, sai, perché io non sono capace, cioè avrete capito che sono una improvvisata. Cioè, anche se non e quindi l'idea di fare quella che c'ha pure il linguaggio specifico della legge è una tragedia.
1: Sei
2: ma
1: una sciocchina,
2: Bugi,
1: lo sai,
2: questo
1: sei una sciocchina.
2: Sì.
5: Ma invece, Francesca, come sei arrivata alla scelta di questa attrice, tra l'altro bravissima, giovanissima, si chiama Angelina Andrei?
6: Beh, è stata, come dire, innanzitutto ho avuto una produzione, la Fandango, che quando io gli ho detto io ho bisogno di 10 mesi per cercare questa ragazzina, mi hanno detto li avrai, perché è sempre tutto a ridosso.
1: Ma perché erano proprio 10? Cioè un tempo lungo?
6: No, perché
1: voglio
6: dal momento avevamo fissato una data delle riprese, okay. E io sono andata a ritroso saltando l'estate.
1: Cioè gli ho detto non mettetevi fretta, okay. Lasciatemi lo spazio giusto, perché oggi il cinema diventa anche un po' quella macchina, no? Dove tutto devi fare, cioè il tuo tono con cui hai detto la frase mi fa intendere che spesso mi mettono un po' di fretta, invece il cinema non è fretta.
6: No,
1: è forse l'antitesi della fretta il cinema, no?
6: Sì. E quindi prima, diciamo, io ho dei bravissimi casting italiani che si sono messi in contatto con una bravissima casting rumena e lei ha fatto una ricerca che è come quella che facciamo noi qui in Italia, cioè non è andata alle scuole, diciamo, solo di recitazione o alle agenzie di attrici.
1: Ma è un'attrice già professionista? Cioè
6: No.
1: Quindi
6: no, aveva fatto solo un corto dove poverina finiva in un cofano anche lì.
1: Però pensate
6: con degli
1: anche,
6: amici,
1: pensate anche al destino. Tu hai 16 anni, stai in Romania e a un certo punto ti arriva una telefonata dall'Italia, una regista nota avrebbe scelto te. Pazzesco, no?
6: Sì, io sono andata lì, ho fatto tanti provini su parte a lei, certo. Tante altre, però questa brava casting rumena mi ha detto che me ne ha fatte vedere 25, prima me ne aveva mandate centinaia video in Italia, quando io sono partita me ne ha fatte vedere 25, mi ha detto, aveva letto la sceneggiatura, mi ha detto secondo me te l'ho trovata, è il numero 11 e Angelina era il numero 11.
4: E nel caso di Angelina tutto era vero, perché un sacco di altre ragazze viene promessa la stessa cosa ma poi finiscono nei guai, no? Questo è un po' l'inizio del film.
6: Sì, nel caso di Angelina ha una famiglia molto solida, Bucarest è anche una città da dove lei proviene, però quando è entrata, diciamo, nella casa che noi avevamo fatto per lei, e ha detto sembra casa di mia nonna. Quindi c'era un sì, poi nel film naturalmente anche in Romania o in Moldavia, che sono poi fra l'altro molto contigue, soprattutto c'è un grande scambio di dipende molto se sei di città o se sei di
4: campagna.
6: Sì, o di piccoli centri, cioè c'è un abisso.
1: Sì, cioè io credo che ci sia in certi paesi del mondo una forbice più ampia.
4: Cadere in un agguato è molto facile. Fermiamoci un attimo, vi mandiamo la fine del film. E...
5: Ma no, ma che spoiler? Ah, no, ma figurati, mandiamo un brano.
4: Fermiamoci un attimo e ritorniamo tra poco.

0: Io ho preso una decisione, Jasmine Trinca.
1: Cosa?
0: Fa parte di 105 Friends. Magari mi guarda
2: così, sempre. Me lo dice.
3: Sì,
1: sì, sì, sei entrata nella squadra.
3: Poi formalizziamo tutto con un contratto, un compenso anche adeguato.
0: Se Francesca Archibugi è d'accordo, se no, no. Perché,
3: allora, esce il 7 maggio, sì. Illusione, no? Film di Francesca Archibugi.
1: Domani. Esatto.
3: Diciamo anche che l'hai scritto con Laura Paolucci e il bravissimo Francesco Piccolo, di cui io sono un grandissimo fan. Posso dire, proprio una volta sono andato a vedere un suo spettacolo e alla fine me lo sono abbracciato. Lui è rimasto anche un po' frizzato, ho detto, ma chi cazzo ti conosce? Però è proprio una persona con un talento straordinario,
4: gigantesco.
3: Sì, veramente.
4: Lavoriamo insieme da tantissimi anni e io ho detto che lui è il mio superio. Cioè, l'ho introiettato, ma non nel cinema. Se succede qualcosa nel mondo, devo sentire cosa ne pensa Francesco.
3: Come foste gemelli, quasi.
4: Esatto.
0: E questo forse che lega molti registi che si legano a un personaggio, il fatto di vedere in quello c'è cioè un. È un fratello, siamo fratelli separati, abbiamo uno stesso pensiero, una stessa
3: amate le stesse cose, o come dicevamo stamattina,
0: odiate le stesse
3: perché
0: cose.
3: Pare che le coppie, ne parlavamo stamattina, adesso si formino per il principio del green keeping, cioè stiamo insieme perché ci stanno sulle scatole le stesse cose.
1: Cioè si raggiunge un livello di intimità nell'odiare le stesse cose, folle.
2: Però, L'evoluzione umana,
1: l'involuzione, esatto.
0: Abbiamo citato tutti tranne un paio di attori, non so se vogliamo citarli.
1: Beh, sì, Francesca Reggiani che è spettacolare all'interno di questo film, poi c'è Aurora Quattrocchi, Filippo Timi,
3: Vittoria Puccini.
1: Vittoria Puccini, insomma.
0: La Reggiani è eccezionale, ma sono tutti bravi, ma è successo, ma sarà la regia, continua a fare...
1: Francesca,
0: e Archibugi,
1: perché andare a vedere questo film? Perché domani devono andare al cinema a vedere l'illusione?
0: E bisogna portarci la figlia?
4: Secondo me sì, è un film anche per i ragazzi. E non è un film sociologico, come si potrebbe immaginare dall'argomento. Non è un film d'argomento, è un film di personaggi, di relazioni. E cercare di raccontare degli esseri umani che vivono delle cose difficili della loro vita, ognuno dal suo ruolo, se una è una donna di giustizia, se uno è uno psicologo che si trova con un reagente chimico, una ragazzina così che gli fa esplodere la vita, e Rosa Lazar stessa, la ragazzina stessa, cioè cercare di pensare che è un film che racconta solo vicende di esseri umani. Ecco.
1: Anche perché c'è una storia nella storia, c'è lo psicologo e la moglie che attraversano un periodo molto delicato nella loro relazione, si intromette la madre di lei in qualche modo, quindi effettivamente è vero quello che dici, è tutto un intreccio di relazioni, di situazioni particolari.
4: Sì, e poi Filippo Timi che fa un commissario che per schiodarlo dal luogo comune lo recita in umbro e fa anche ridere.
1: È vero.
4: Quindi voglio dire, uno è con la Reggiani, l'incursione della Reggiani è stata per certi aspetti molto rischiosa. Perché tu entri a gamba tesa con un altro tono narrativo,
3: Un altro registro,
4: è anche sempre quello il desiderio veramente forsennato di dare tanto al pubblico, dargli tanto allo spettatore, no? Abbiamo questo desiderio di guadagnarci il biglietto perché la sala è sempre...
3: È molto etico questo che dici,
0: sì,
3: no?
0: Il dovere nei confronti dello spettatore. Anche Filippo fa una parte che non era proprio... comune a lui, vero? Perché questa voglia di prendere gli attori e fargli fare una roba che... Perché sai, in Italia, ma anche forse all'estero...
3: In Italia tanto.
1: L'hai un po' disinnescato, Filippo.
3: In Italia tanto.
4: Beh, diciamo che...
0: non ci si aspetta da lui sta parte, no?
4: No, negli attori vedi qualcosa che come dire, c'hai un terzo occhio, devi avere un terzo occhio.
0: Non tutti ce l'hanno.
4: Per esempio,
0: fatti
4: con Jasmine avevamo
1: l'ha innescata.
4: Avevamo lavorato in un personaggio per 6 mesi con una felicità totale. Un altro personaggio, lei ha fatto Ida Ramundo, che è uno dei grandi personaggi, secondo me, della letteratura di tutti i tempi, della storia di Elsa Morante. Certo. Aveva tutt'altri registri. Mentre però la vedevo stranamente e lavoravamo per 6 mesi, piano piano mi si è insinuata dentro di lei la Camponeschi.
0: Ho capito,
4: cioè, ho visto che questa sua lato dolce esterno, se gli mettevi qualcosa di rigido fuori, creava una miscela bollente. come dire, una bidimensionalità.
2: Certo. Comunque no, mi viene in mente da questa analisi che ha fatto Archibugi su di me, in effetti illusione riguarda tutti questi personaggi.
1: Sì,
2: tutti hanno un lato illusorio, un'illusione di sé, no? Raccontano qualcosa, rappresentano qualcosa, ma dietro celano, come tutti noi, chiaramente quello che non vorresti far vedere.
3: Certo,
2: no?
3: È come quando ti vedi in una foto e dici: che male che sono venuto, e io rispondo sempre: no, e quello sei tu. Quando ti metti in posa sei un'altra cosa, perché fai una faccia da foto.
0: Esatto. Sì, ma io ho capito una cosa.
3: Così un po', no?
0: Francesca forse non vuole fare più la regista, diventerà un'agenzia, perché sta creando di questi personaggi, sta facendo vedere di questi attori dei lati che gli altri registi non conoscono, quindi sei pronta, ha tirato fuori da te questa cosa, da Timi, no?
2: E poi un'altra cosa interessante secondo me, noi siamo facilitati a guardare questa giovane ragazza che viene dall'est senza grandi mezzi, no? E ci diciamo: cos'è per lei l'illusione? Lei pensa di essere salvata da quelli che sono poi i suoi aguzzini, no?
3: Certo.
2: Però in effetti questa cosa riguarda tutti noi, e secondo me non a caso poi Francesca su questo manifesto del film ha messo proprio l'illusione davanti agli occhi.
3: Sì.
2: Perché chi di noi si può definire salvo da essere lucido rispetto a che cosa gli corrisponde, no?
0: Più importanti e più belli del film, il fatto di... Lei lo fa in una maniera molto, molto ingenua e fresca, di illudersi. Ma quella per me è la cosa da far vedere alle proprie figlie e ai propri figli. Che ci può essere veramente una cosa che ti illude e tu te ne convinci talmente tanto, ma te ne convinci al punto di vedere che quella a fianco a te non c'entra niente con te. Quella è una prostituta. Tu no, tu non c'entri in quel mondo. E in realtà sei dentro, no?
4: Quello che diceva Jasmine è importante. L'illusione ci riguarda tutti, è macroscopica nei confronti di questa ragazzina, ma non è soltanto l'illusione di voler entrare nel mondo della moda, è anche quello che noi crediamo di essere e quello che siamo veramente, di tutti i personaggi e poi anche magari di noi nella vita.
0: Perché è molto facile,
3: sì.
0: Poi ti dicono quello che vorresti.
3: Ma ti dici anche quello
0: e ti dici certo quello che vorresti sentirti
3: bello,
0: dire.
3: Tutto molto bello, come avrebbe detto Pizzul. Andate a vederlo, esce domani
1: Illusione
3: di Francesca Archibugi. Grazie Francesca, grazie Jasmine,
4: grazie a voi.
2: Grazie
3: non
2: a voi.
3: Fare che non vieni per i prossimi 2 o 3 mesi, anche tu Francesca.
1: Ti diamo un mese di pausa,
0: a parte che film hai fatto nel frattempo,
3: a parte che dobbiamo formalizzare adesso l'accordo.
1: Esatto,
3: perché lei entra fissa nel programma.
0: Nel frattempo ha fatto altri 3 film,
3: bocca al lupo,
0: grazie,
3: ciao.
5: Radio 105.

0: la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
4: Doppio malto.
5: Birra, cucina e felicità.
3: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà.
9: Solo divani, di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETECONTACT di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata.
10: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
13: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
17: Sai che suono ha la serata perfetta?
18: Deliveroo!
17: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
20: Ah, da quando ho applicato schermo terrazzo non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
19: L'ha applicato da sola?
20: Ma certo, pennello, polso e voilà!
19: L'allievo che supera il maestro!
21: Schermo terrazzo. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
22: Schermo terrazzo Winkler. Informati dai rivenditori di materiali.

0: 800-28-3838. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
4: 105.
5: Che storia.
6: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia.

0: persone.
1: Dillo.
2: Guarda, non ero affatto io, difficilmente nella vita mi vedrete mai agitata o senza la percezione del mio controllo.
0: Perché dici questo?
2: Perché Tony mi dice: ma sei agitata? Io no, non sono agitata. Difficilmente mi troverete agitata nella vita.
0: Disse lei spostando istericamente cose sul tavolo. Non sono agitato.
1: Guarda che non fa bene prendere 30 gocce di Xanax. Secondo
2: no,
1: me,
2: mai preso. Mi sa che devo cominciare. Guarda.
0: Va bene con gli IMF terminato. Del 1990, che poi hanno aperto una toilettatura cani sulla Vigevano.
2: Ah,
0: Vigevano.
2: Non un franchising. Vedi.
1: Non è vero, è tutto a un euro.
0: Sempre tutto a un euro. Volevo cambiare per una volta.
2: Vedi la cattiveria? Perché? Hai sbattuto contro il microfono, t'ho sentito?
1: No, ho solo spostato.
3: Bene, ragazzi.
1: Grazie Lidia.
2: Vabbè,
1: grazie,
2: queste scaramucce da 4 soldi.
1: Ci sentiamo domani.
4: A domani. Avremo... con i Morriconi e un'altra ospite.
1: Sì?
4: Tessa Gelisio. In
1: Tessa
4: studio,
1: Gelisio.
4: Questa volta.
1: Torna la grande Tessa Gelisio.
2: Sì, mi piace
1: amica.
2: Il nome Tessa.
0: Sì. Tessa. Per gli ascoltatori curiosi di sapere com'è stato conoscere la compagna di Manola.
1: Sì.
3: Sì?
0: Domani ve lo racconteremo.
1: Domani. Domani vi racconteremo per filo e per seno.
2: No,
0: dico solo TR, tanta roba.
1: TR,
0: tanta
1: grazie come
2: ragazzi, c'è buon gusto, ragazzi.
1: Ciao Manola, ciao,
2: ciao amici, a domani.
1: Ciao Ross,
0: ciao Tony, a domani. Vi lasciamo con le news e poi con Take Away. Ma dove?
1: Ciao.
0: Qui.
1: Ciao.
5: A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105.

0: Gcom 24, breaking news.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Caso Garlasco, Andrea Sempio in procura di fronte ai magistrati che lo indagano per il delitto di Chiara Poggi. Il 38enne si apprende che non risponde ai magistrati, i suoi legali chiedono di sottoporlo ad una perizia che ne delinei carattere e personalità. Tocca anche a Marco Poggi, fratello della vittima, cui probabilmente sarà chiesto di un video intimo tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto, immagini che sarebbero state viste proprio con Sempio, di cui l'ipotesi che possa aver ucciso la ragazza dopo un rifiuto alle sue avances. C'è un'ultima ora, indiscrezioni di stampa riferiscono che Stati Uniti e Iran siano vicini a un memorandum d'intesa di una sola pagina che ponga fine al conflitto. L'accordo prevederebbe l'impegno di Teheran a uno stop all'arricchimento nucleare. In cambio Washington revocherebbe le sanzioni sbloccando miliardi di dollari. Contestuale la riapertura dello stretto di Hormuz. 48 ore per firmare. Intanto i costi dei carburanti insieme a quelli di bollette e biglietti aerei corrono. Dal PD la leader Schlein avverte:
2: gli stipendi degli italiani si sono abbassati di 8 punti, 9 punti negli ultimi 4 anni, lo dice l'Istat, e negli stessi anni il prezzo dei beni alimentari quando vanno a fare la spesa agli italiani sono aumentati del 25%.
1: Omicidio nella notte a Boiano, in provincia di Campobasso. Un uomo di 51 anni è stato ucciso nella frazione di Civita. La vittima, Nicola De Gregorio, aggredito da un 35enne già noto alle forze dell'ordine, ora in stato di fermo, indagini in corso. Matteo Bonaccini, arciere della nazionale paralimpica, è agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale. Secondo quanto riporta La Repubblica, il 41enne ha preteso da un atleta un perizoma rosso come portafortuna in vista delle gare di Parigi 2024, ma non è l'unico caso. Durante i giochi avrebbe cercato di violentare un'altra ragazza nella stanza d'albergo in cui alloggiava. La Procura di Roma indaga sugli anni dal 2019 al 2024. Una bambina finisce in ospedale e la madre non è con lei. Un caso che fa discutere, tanto più che è l'ennesimo triste capitolo della storia della famiglia nel bosco. È ricoverata infatti da domenica. La bambina più piccola dei 3 tolti a Catherine e Nathan ha avuto una crisi respiratoria provocata da una reazione allergica. La garante nazionale per l'infanzia Marina Terrani ha sottolineato pubblicamente come la madre non fosse accanto alla figlia durante il ricovero. Lo sport, calcio in lutto per la morte di Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche. Il club lo saluta. Ciao Driblossi, talento abbagliante. Questa sera alle 21 il Bayern affronta il PSG. In palio c'è un posto in finale di Champions contro l'Arsenal, che ieri ha eliminato 1-0 l'Atletico. Si riparte questa sera dal 5-4 inflitto dai francesi ai tedeschi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105, 105 Take Away, il programma che come al solito quando è mercoledì scatta la parola più importante della settimana. Maurizio, buongiorno, oggi che giorno è?
1: È il giro di boa.
0: Bravo! Vabbè, che ed è tornata anche colei che non riesce dopo 20 anni di radio anche lei a mettersi le cuffie. La salutiamo, la ringraziamo nella sua grande esperienza radiofonica sì. Che le permette di essere sempre e comunque sì. In difficoltà con le cuffie. Saluto quindi Lauretta, Camilla no. E siamo pronti per partire con
2: fermi
0: questo applauso per Camilla. Tanto
2: fermi
0: non lo sente neanche, comunque
2: fermi
0: pronti
2: tutti, fermi tutti.
0: Anche Diletta.
3: Buongiorno amici.
2: Ma vi sono mancata
3: tutti.
2: Ieri oppure
0: assolutamente no? Assolutamente
2: no,
0: vai con la musica, va.

0: Ciao Camilla, ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io. Spero che mi senti, che riceverai questo audio. Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata,
1: perché te la meriti tutta.
0: Ciao Camilla.
1: Ciao. Cosa?
2: Tutto. Io sono una cagnona. Io sono una cagnona.
1: Dai.
2: Io sono una cagnona.
1: Tutti, con le mani, ragazzi.
2: Io sono una cagnona. Io sono una cagnona. Io sono una cagnona. Io sono una cagnona. Io sono una cagnona.
3: Piangi. Piangi. Piangi. Piangi.
1: Cazzo, piangi.
4: Non si gode. Non si gode. Non si gode.
5: Cazzo ridi.
1: Perfetto, ragazzi, siamo pronti per questo appuntamento. Devo dire, oggi andiamo anche a sfrugugliare all'interno delle nuove iniziative che ho creato nel tastierino, perché Maurizio è molto attento ai miei disagi e soprattutto alla mia voglia di condividere grandi, come le possiamo chiamare, perle? Pirle?
3: Immagino.
1: Allora, comunque,
6: che poi il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera.
1: Ok.
7: Amen.
1: Amen.
3: Poi il grido, insomma, stava sussurrando.
1: Vabbè, però era in difficoltà, però
8: Signore il mio pastore e nulla mi mancherà.
3: Ma la canzone neomelodica da chiesa è meravigliosa.
7: Bella.
8: È l'eterna fedeltà.
1: Perfetto, dai. News, Maurizio, grazie.
3: News.
1: Com'è andato questo tuo giorno da senza? Senza.
7: Bah. Senza.
1: Senza. Senza. Senza. Non capito, non parla bene oggi, eh. Com'è andato il giorno da senza?
3: Ma tu hai fatto serata?
1: No, no.
3: C'ha una faccia.
1: Sono cotto, ragazzi. Sono cotto.
7: È un po' cottarello.
3: Un cottarello?
1: Sì, sì.
3: Hai
1: sì.
3: Una cotta?
1: Ho una cotta.
3: Hai una cotta?
7: Oh, sì, sì. Oh, finalmente!
1: Sì, sì.
3: Volesti il cielo!
7: Oh.
1: Sì, sì, sì.
7: Così l'amore ti addolcisce.
1: È vero? Sì, sì, sì.
3: Sei un po' più tenerino? Mi sei un po' più tenero?
1: Tenerino? Cioè, tu hai detto tenerino?
3: Sì. Sei un po' più un biscottino?
1: Sono innamorato, ho visto una modella russa.
3: Mamma mia, vabbè.
1: Torrellone. No! News. Prego.
4: Non c'è nulla di imbarazzante nel chiedere la doggy bag.
1: Tu sai per chi è questa notizia?
3: Certo.
1: Lo sai, vero?
3: Certamente.
1: Vuoi dire qualcosa?
3: Per me.
1: Lo sai?
3: Sì.
1: Cioè, sai che abbiamo costruito una puntata sul romperti il cazzo. Sempre, comunque.
3: Grazie.
1: Comunque parleremo di questo, ma non solo, anche di cibo, perché è l'orario giusto. D'altronde ci chiamiamo Takeaway. È la prima volta che ha senso anche un qualcosa all'interno di questo programma. Cioè il titolo. Takeaway, perché dalle 12 alle 13 la gente giustamente mangia. Quindi possiamo parlare una volta anche di cibo?
3: Ma certo.
1: Ti va?
3: Assolutamente, io
1: guarda,
3: sono una fan.
1: E allora, sei una fan del cibo?
3: Certo.
1: Guarda, io posso dire, le mandorle le seguo sempre. Mamma, mi fanno impazzire, ti giuro, sono il più grande fan.
3: Oh, no,
1: mandorle, mandorle, mandorle, mandorle.
3: No, in questo periodo
9: comunque
3: le focaccine...
9: Comunque c'è un gruppo musicale che si chiama le mandorle.
3: Sì?
1: Lo so, lo so.
3: Le focaccine spaccano.
1: Le focaccine?
3: Mamma, che buone.
1: Quella dell'essere lunga? Ma ragazzi, io prenderei una focaccina...
3: E il culatello.
1: Io prenderei una focaccina,
3: sì,
1: la spremerei
3: quell'olio,
1: con tutto l'olio che mi rimane nella mano, ok?
3: E poi?
1: Lascerei un attimo la focaccina a terra, prenderei l'olio, me lo spalmerei in faccia,
3: sì,
1: e a quel punto mi leccherei da solo.
3: Brutta scena.
1: Eh sì, no.
3: Una brutta scena.
1: È una brutta scena.
3: Sì.
9: Mandiamo la musica.
1: Mandiamo la musica, sì. Perché arriva... oddio, ha fatto la battuta.
7: No.
1: Vai, vai, spiegala. No. Spiegala, vai, annuncia la canzone, poi io spiego la battuta, prego.
3: Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Iniziamo così con questa canzone, con una battuta veramente brutta e una notizia da parte della direzione, il licenziamento in tronco da parte giustamente di tutti noi di Mediaset. Un abbraccio a Maurizio.
1: No, ciao Mauri. Mauri, eri così carino. Cioè,
0: perché prendere e mettere la musica di chiesa prima di annunciare Madonna, veramente penso che neanche... Non lo so, le gag delle
2: non
0: gag.
2: Non abbiamo fatto di peggio.
0: Ti è scappata la gag. Ti è scappata la gag e ti devi assumere la responsabilità della gag.
1: Ma che se poi mi immagino una cosa, no? Prima di noi c'è il programma 105 Friends.
0: Sei molto brava.
1: Con Tony e Ross e Manola.
0: Certo.
1: E quindi loro parlano, fanno
3: sì,
1: tutta questa cosa,
3: serio.
1: No? Perché allora mi dica, ma secondo lei, capito, danno del lei magari
0: ma
1: anche all'ospite,
0: così.
1: Sì, ma secondo lei...
0: Cioè, tu adesso
1: lei...
0: stai dicendo che loro parlano così?
1: No, è bellissimo, fanno delle domande interessanti,
0: sì, ma parlano così.
1: Approfondimenti sì. interessantissimi, la scienza, e la
0: scienza.
1: Psicologia, sì. un po' il crime ogni tanto, degli
0: sì.
1: ospiti di un certo livello. E poi arriviamo noi?
0: Sì.
1: E cioè c'è un crollo pazzesco.
4: Io adesso esco di qua appunto solo una cosa.
1: Capito? Capito? Le musiche neomelodiche da chiesa e il tastierino e Maurizio che fa le battute, cioè un dramma.
5: Signore il mio pastore.
1: Dai. Ma che è? La sagra nella polpetta, cioè. Veramente.
5: Nel suo nome c'è l'amore. È l'eterna fedeltà.
1: Dai.
0: Ok, è chiaro o no?
1: Ma poi io per
5: il Signore il mio pastore.

0: Allora, dai, vai, vai.
1: Vado?
0: Vai, vai, vai. Leggo. Non riesco neanche a parlare, allora, questo raffreddore anch'io. Che ti giuro.
1: Però
0: mi
1: oggi
0: sta uccidendo.
1: Con la pioggia sarà meglio.
0: Ma è possibile che
1: per
0: è
1: noi,
0: tre settimane che
1: l'umido.
0: Ho questo
1: sì.
0: raffreddore che mi uccide?
1: Pure io.
0: Ma non mi uccide ce in maniera definitiva.
1: Tu.
0: Cioè, mi lascia vivo.
1: Cioè, purtroppo.
0: Piuttosto, cioè, dei due scegli. Portami via.
2: O vivo o morto.
0: Sì, cioè, questa roba qui.
1: Sì.
0: Prego.
1: Eccoci qua.
0: Oppalala.
1: Ogni anno enormi quantità di cibo.
3: Signorino dovrebbe essere squalificato perché ha portato la droga dentro la trasmissione.
1: No, cibo.
0: No, ho detto che era freddo.
1: Finiscono nella spazzatura.
0: Dove vanno?
1: Spazzatura.
0: Okay.
1: Con un conseguente impatto ambientale ed
0: economico. Come lo chiami tu? Oggi ti rompo le palle.
1: Sono
0: carico, eh. Come lo chiami tu nel tuo quartierino a Roma la spazzatura? Come la chiami?
1: La spazzatura?
0: No. Dai. A Roma si chiama
1: Monnezza. No, nel mio quartiere Prati a Roma non si chiama la Monnezza, perdonami.
0: 5 euro.
1: No.
2: Sì, 5
1: no,
2: euro.
1: No, che ho detto?
0: Quartiere.
1: Prati. No, Prati era, non potevo dire quell'altro dove sono
0: quale?
1: Nata.
0: Ah, scusa. No,
1: quindi okay. Non 5
0: hai ragione,
1: euro.
0: Hai ragione. Quindi ecco. No 5 euro. Ritiro.
1: No 5 euro.
0: Tanto
1: ritiro.
0: Non arrivano lo stesso.
4: Ma ah, qual era l'altro?
0: Tu come lo chiami lì in quel di Binasco dove sei
2: no,
0: tu?
2: No, io sono di Nova Milanese.
0: Ah, scusami.
2: E noi a Nova
0: sì?
2: La chiamiamo la pattumiera.
0: La pattumiera?
2: Sì.
0: No, impossibile.
2: Come
0: cioè dai, svuota la pattumiera? No.
2: Sì, adesso la
0: a Nova siete tutti forbiti, buongiorno Orsù.
2: Sì,
0: lei
2: sì,
0: per
2: bravo.
0: Caso ha consumato, vorrebbe mai svuotare la pattumiera?
2: Sì, o pattumiera o
1: ma la spazzatura,
2: no,
1: ma
2: io
1: dai.
2: Dico la pattumiera.
0: No, dai.
2: E perché, scusa, come devo dire?
0: Ma no,
2: no,
0: cioè,
2: trash.
0: No, ma è l'unica parola che cambia un po' regione per regione, città per città.
2: Stiamo già cambiando argomento.
0: No, ma mi ero tolto, cioè, non è, era mia curiosità. Perché io sono
1: vabbè,
0: milanese
1: Daniele,
0: d'adozione.
1: Perdonami,
0: ma non...
1: ho letto la prima riga, possiamo andare avanti? Cioè,
0: voglio
1: veramente,
0: sapere.
1: Dai.
0: Vabbè, allora, solo perché non è pattumiera? Monza e Brianza.
2: Monza e Brianza.
0: Adesso
2: sì.
0: È pattumiera.
2: È pattumiera.
0: Ma sì,
2: sì.
0: Dai. Vai a svuotare la pattumiera. Ma dai, sarà una roba diversa. Vabbè, dai.
1: Vabbè, comunque.
0: Comunque per me è rusco. Prego.
1: Che il rusco.
0: Vai,
1: rusco.
0: Vai. Il rusco.
1: Vabbè. In questo contesto, la doggy bag,
0: bow.
1: Ossia la scatola con gli avanzi che si può chiedere al ristorante quando non si finisce la propria portata,
0: certo.
1: Rappresenta un gesto semplice, ma prezioso per ridurre gli sprechi.
0: Come?
1: Prezioso. Bow bow! Che c'entra, bow?
0: È doggy bag.
1: Ah. Per ridurre gli sprechi. Eppure, nonostante il buon senso di questa pratica, in molti ancora esitano a chiederla. In alcuni paesi chiedere di portare via gli avanzi è la norma, mentre in altri è ancora visto come qualcosa di poco elegante. Il cibo che è stato cucinato e che noi abbiamo pagato
0: non
1: ma
0: è male,
1: non consumato
0: se tu non ascolti quello che dice ma ti fai cullare dalla voce con la base così non è male, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: È brava sta ragazza, eh?
1: Può diventare
0: cioè
1: un
0: io
1: pasto.
0: Non ascolto il significato delle parole.
1: Senti,
0: però
1: provate, suono. Cioè,
0: provateci anche voi adesso in radio
1: a casa
0: fate questo, cioè voi
1: non ascolto
0: tanto non si capisce
1: sì,
0: niente
1: sì.
0: Ma fatevi cullare dalle frequenze un po' come se fosse i suoni bianchi,
1: vai.
0: No, queste cose qua, prego.
1: Ci
0: vai
1: provo.
0: Pure avanti, vai.
1: Si tratta di un piccolo gesto che, moltiplicato per milioni di persone, può fare una grande differenza. Inoltre, normalizzare la richiesta della doggy bag
0: sì.
1: contribuisce a creare un ambiente più o meno giudicante e quando qualcuno
0: sì,
1: lo
0: sì,
1: fa
0: sì,
1: senza
0: così.
1: Imbarazzo,
0: sì, sì.
1: apre la strada anche agli altri.
5: Mi sono bagnata!
2: E oggi piove,
1: sì.
0: Vabbè, io non ho capito niente, ma chi se ne frega tanto.
1: Vabbè, ragazzi,
0: l'argomento
1: fate
0: è semplice.
1: La doggy bag o non la fate?
0: Allora,
1: no?
0: Dobbiamo uscire dal tabù.
1: Ma io già
0: della
1: so tu cosa
0: bag.
1: Vuoi dire, già lo
0: io
1: so.
0: Voglio parlare solo e esclusivamente di Camilla Ghini, perché oggi, a differenza del solito dove lei parla dei cavoli suoi, oggi io le chiedo solamente le sue rotture di balle.
1: Mm.
0: Tu Camilla, lo dobbiamo dire, sei una di quelle che chiede la doggy bag solo per chiederla.
1: Vuol dire solo per chiederla?
0: Cioè che tu tutto il discorso del cibo avanzato te ne frega
1: no.
0: niente. Tutto il discorso tu la chiedi solo per chiederla.
1: No, allora ragazzi,
0: prego.
1: Io quando vado a mangiare fuori e so lui si riferisce
0: quando?
1: A pranzo, a
0: quando?
1: Cena,
0: sempre.
1: Tu in particolare mi hai visto
0: sempre.
1: A pranzo qua sotto.
0: Sempre.
1: Capita che quando ci sono quei piatti golosoni e
0: no, i golosoni
1: no, nel senso enormi, no? T'arriva sta sberla davanti e tu dici io non la finirò mai tutta questa cosa. o e quindi evitare di offendere anche, no? Di far credere alle persone che ti hanno portato quel piatto che tu quel piatto non stia mangiando poiché non lo abbia gradito.
0: Mamma mia, ragazzi, un applauso.
2: Ma che bravo.
0: Allora, posso dire, non finire il discorso, dai, andiamo avanti con la musica. Non c'è più niente da aggiungere. Va lo stesso.
1: No, è vero. Io chiedo la doggy bag. Quando sono con mio padre, lui però, essendo un uomo di 72 anni, forse non voleva che io lo dicessi.
4: Quando fai la posizione a pecora, non fare così.
1: Su Wikipedia c'è scritto, lui si vergogna.
2: Sì.
1: Si vergogna da morire.
0: C'è l'orgoglio di papà. Sì.
1: E quindi mi dice: no, non la chiedere, non la chiedere. Io, papà, ma che male c'è? No, per carità, che vergogna.
0: No, dico, però è vero, c'è questo tabù.
1: Perché mio padre è del 54.
2: Mio papà, che è la stessa età di quello di Camilla, non paga coi ticket. Cioè, una volta mi ha preso la pizza e papà, porta, paga coi ticket. No, sei matta.
0: Una vergogna.
2: Sono quella generazione lì, quindi capisco la doggy bag.
0: Ne parliamo con i nostri inviati sul campo, gli ascoltatori di 105 Takeaway, di un argomento che non ho ancora capito. Vai!

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
15: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
14: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
15: Non sto nella pelle.
14: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
16: Pack scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
17: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
16: Allora corro subito.
17: Vieni da Buffetti. Firme, pack, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
18: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
19: 1, 2, 3!
20: Team, battiti like Spring! Grazie Ferrara!
21: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
22: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin. Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
23: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
24: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
25: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
23: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
26: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Comunque, ragazzi, era Maurizio che canticchiava, non ero io.
1: Maurizio, ma... è vero. Sono 5 euro, Maurizio. Maurizio,
0: vale anche per te.
2: Non stavo cantando. Sì.
0: Comunque, possiamo dirlo che
1: tu ti annuncia che io vado da Maurizio a chiedere i soldi.
0: L'album di questo ragazzo che si chiama Harry Styles è veramente un bel lavoro. Si chiama American Girls, in particolare questo 105 Selection. Però, amici, io vi invito veramente ad andare ad ascoltare Kiss All The Time, Disco Occasionally.
3: Bellissimo.
0: Perché è un bellissimo album. Andiamo avanti, noi qui stiamo parlando di Doggy Bag. Non so se abbiamo...
2: Aspetta un attimo.
0: No, aspetta.
3: Aspetta, 5 euro di Camillo, qua la sua borsa.
0: Sì.
2: Dai, dammi adesso.
0: Ah, ragazzi, io pago così, pago in gift di cose che mi regalano che non pago.
3: Tò, un pacchetto di queste, dai, vai. 5 euro costano.
0: E 20.
4: Adesso non ce l'ho.
3: 50.
0: Ah, è 50, è vero, sono aumentati.
1: Che radio... Che radio di buffi.
3: Dai, mettili tu che 5 euro che li hai sicuro.
1: Ma se me li devo prendere io, cosa metto? Me li do da solo.
0: Dateli da solo.
1: Me li do da solo.
0: 5 euro.
1: Adesso mi do 5 euro. Prego.
0: Allora, sposti da un conto all'altro, così vedi più 5.
1: Ah, ok. Però ci pago le commissioni.
0: Ma che te frega.
1: Ma sì, infatti.
0: Guarda che alcune banche online non le paghi le commissioni.
3: Esatto, io non le pago.
1: Vero?
3: No.
1: Eh sì. E allora dai, scegli! No, dai, cos'è? Una pubblicità? Allora, amici, abbiamo un tema che comunque, sì, possiamo dire, è una cazzatina, però è anche una roba che deve essere scardinata.
0: Sì.
1: Questa cosa che la doggy bag non si chiede, perché uno si vergogna, io sono il primo.
0: Tu sei il primo, quando io la chiedo qua sotto mi fa...
1: Infatti mia mamma, che sa questa cosa, piuttosto anche un boccone... apposta, prende e si fa fare la doggy bag.
3: Giusto.
0: Ma è giusto. Ma come se non finisci il vino al ristorante, lo hai pagato, ragazzi, è la stessa cosa.
1: E vai via con la bottiglia.
0: Ma certo, scusami, una
1: ma
0: volta.
1: Sì, ma tu Camilla, cena... ti fiondi delle bocce di vino. Cioè, veramente, stai sempre imbriaca, sei così. Arriva del vino.
0: No, cioè, dai. Io reggo poco.
1: Tu sei la classica che piuttosto che portarti via il vino fa: "Ah, oh, non se può non finì". E poi brum! Dai.
0: Ovvio.
1: Dai.
0: Però non parlo così.
1: Sì, sì.
4: Prego. Scusate, ma non c'era una voce nella tua lista che diceva se chiede la doggy bag?
0: No.
1: No.
0: No.
1: Non lo so, Verifichiamo? Verifichiamo?
3: No, non c'era.
1: Non c'era. Se,
3: allora, ma poi sta parlando di lei.
0: Esatto, brava Lauretta. Rico, la regola delle mie liste, che è stata scritta con il pool di scienziati anche delle mie amiche, è che, è che se... una persona vuole, a una persona dà fastidio una cosa, finisce comunque nella lista, anche se non siamo tutte d'accordo.
3: Esatto.
0: Quindi, se io l'ho letto, non ero d'accordo, ma evidentemente mia sorella, Pilar, Guia, una
1: c'è
0: di
1: un
0: loro.
1: Pool.
0: Noi siamo le scienziate delle liste.
3: Ma poi c'è una motivazione.
1: I cervelloni.
3: Cioè, Camilla si riferisce al fatto che se uno una sera esce con un ragazzo,
0: esatto,
3: e avanza, cioè tu dopo la sera devi continuare. Non è che uno dice fammi la doggy bag, anche te la porti in macchina, poi l'odore,
0: contesto,
3: cibo.
0: Contesto. Sto con il mio fidanzato da 2 anni, ci lasciamo, che ne so, una
3: ma
0: cosa
3: certo.
0: buona e ce la portiamo via. Esco con uno, faccio un date,
3: il
0: e questo si porta via i tortellini.
1: Cosa fai, scusami?
0: Faccio un date con uno, si porta via i tortellini.
2: Non li puoi lasciare.
1: Ma scusa, ma chi è che torta? A parte che i tortellini sono un primo, chi cavolo porta mai via un primo?
0: E perché?
1: Perché se non lo finisci di solito.
0: Io non lo finisco spesso.
1: Ma no, di solito nella doggy bag ci sono i secondi.
0: Ma non è vero,
3: no,
0: non c'è la regola, cioè tutto.
3: Esatto.
1: Ma lo via con gli spaghetti a metà.
0: Io l'altro giorno ho portato via degli gnocchi. Ho mangiato degli gnocchi al gorgonzola. Questo mi ha portato una sfiocina degli gnocchi.
1: Una sfiocina. Amici, benvenuti nelle nuove unità di misura che sono di Camilla Ghini. Poco è poco. Poi c'è un pochettino di più e poi una sfiocina. Allora, amici,
0: me li sono portati a casa. Poi li ho buttati, perché io faccio così.
1: Oh, lei ha messo.
0: La verità è questa, che io poi
1: prego.
0: Li butto. Sì.
1: Chi è che bussa? Prego.
5: Doggy bag tutta la vita, tutta la vita. Cavolo, vai a mangiare, non finisci. Il più delle volte è anche roba buona, con tutto quello che spendi.
1: È vero.
5: Glielo lascia loro che buttano via? Non ci penso neanche. Beppe il camionaro.
1: Beppe, sei un grande, Beppe,
0: sì.
1: Ma ti
0: ha
1: giuro.
0: Ragione, ha ragione, dai.
1: Però, devo dire la verità, è un po' è un cane o un gatto che si morde la coda?
0: Un cane.
1: È il cane? Ok. Mm. È il cane che si morde la coda, perché se costa tanto... Cosa ridi, Lauretta?
0: Sì.
1: Ma perché oggi?
0: Sì.
1: Ma hai fumato, Lauretta?
3: No, tu!
1: Io non fumo! Cioè, cosa vuoi? Comunque, è un po' un cane che si morde la coda, perché più costano i piatti, più magari sei in un ristorante di un certo tipo. Quindi più costano i piatti, più sei un po' in imbarazzo.
0: Però
1: a chiedere la doggy bag,
0: che nei ristoranti,
1: cioè,
0: anche
1: non so se avete capito.
0: Sì, ma nei ristoranti fighettini.
1: Ma l'hai capito o non l'hai capito?
0: L'ho capito. Qui a Milano soprattutto lo vedo. Ormai hanno creato proprio il loro packaging carino anche per le doggy bag. Ormai sono anche loro a chiedertelo. Vuole portare via? Vuole portarlo a casa? Fanno così, capito?
1: Sì, però sì. C'è l'imbarazzo di quello che vuole. Allora, vi dico le cose
0: io
1: come sta.
0: Io nei miei ristoranti lo faccio.
1: Nei tuoi ristoranti? Sì. Perché tu adesso hai una catena di ristoranti?
0: Sì, okay, sì, cioè... ti dico una cosa anche un po' più da viziatella. Ho alcuni ristoranti dove vado spesso, che magari sanno cosa mi piace, quindi viene lì tipo il titolare o la titolare mi fa: amore, vuoi che te ne faccio un altro pochino che te lo porti a casa così te lo mangi quando sei da sola? E quindi me ne fanno di più, me lo mettono già
3: che
0: preparato.
3: Cucciolini.
0: Che carine.
1: Che schifo.
0: Mi fanno le scaloppine.
2: Ma che cucciolina,
1: che cucciolina chi?
0: Mi fanno la cicoria, le scaloppine, tutto quello che sanno che mi piace.
1: Che
0: il pollo.
1: Che schifo.
0: Sì, sì, sì, perché
1: sanno,
0: che io non cucino.
6: Non voglio la volare, ma mi servono i soldi.
1: Esatto, grandi perle da parte nostra. Prego.
7: Ragazzi,
1: dimmi.
7: Beggo una cippa. L'ultima volta che sono stato con la mia famiglia al ristorante, un ristorante calabrese dove inizi con 27 antipasti, 4 primi e 3 secondi.
1: Sì.
7: Mi sono portati il camion bag. Ma stiamo scherzando? Tanto quella roba la devono buttare.
0: Certo.
7: Ma perché la devono buttare? Tanto vale che ci mangio io. Quella volta ci ho fatto colazione, pranzo e cena per 3 giorni di seguito. Mario da Cosenza.
1: Secondo me a un certo punto gli hanno fatto tutto il pacchetto. Era rimasto il pane e ha detto: aspetta,
0: sì,
1: accompagnati col pane. E l'hanno portato a casa.
0: È vero.
1: Andiamo avanti con la musica.

0: Ciao ragazzi,
1: ciao a te.
0: Bernareggio. Allora, io sono assolutamente d'accordo con la doggy bag, perché ci mancherebbe altro, ma più che altro perché io lo porto a casa per i cani, effettivamente, proprio da mangiare al cane. È un piacere vederlo mangiare una bella carne, non so, un primo. Ma per gli umani, non so, a me fa un po' schifo, sinceramente.
2: Cioè, ma schifo, te lo sei mangiato tu?
0: Le cose che hai comprato al ristorante, la scaldi poi a casa. Non so, non è che ha un gran sapore, poi, boh, magari sono io, eh.
1: Però posso? Cioè, guardate l'etimologia della parola. Giustamente si chiamava e si chiama doggy bag, quindi
2: che era fatta per dargli avanzo al cane.
1: È una consuetudine per appunto dargli al cane o insomma ai nostri amici animali. Ok,
2: vabbè, però il cane
1: tipo la fidanzata di Maurizio.
2: A parte che posso dire, se proprio voglio essere puntigliosa, sì, ma in teoria ai cani non andrebbero date queste cose, cioè gli fanno anche male in realtà.
3: Beh, se prendi il, non so, un filetto.
2: Sì, certo, se prendi una carne semplice, sì, certo, ma cose cucinate non andrebbero date,
3: no,
2: al
3: perché
2: cane.
3: Dipende se c'è il soffritto, quelle cose lì non si possono dare.
2: Teoricamente.
1: Quindi forse possiamo dire che l'erroraccio è stato... musica tensiva, perché oggi parlo io, eh.
2: La grandi verità.
1: Sì. Semplicemente noi hashtag. Vado?
2: Vai.
1: Cioè, forse il grande errore, amici dell'Accademia della Bruschetta, perché si parla di cibo,
2: certo,
1: è aver chiamato doggy bag. Cioè, ci avete voi inibito.
2: Sì.
1: Perché uno dice, vabbè, dai, ma che figure ci faccio se la porto a casa? Mica gli ado al cane, allora sono io il cane?
2: A parte che posso dirti, ma se uno è così complessato che addirittura non chiede una doggy bag per la figura che fa con il ristorante, deve andare prima da uno psicologo e poi al ristorante.
1: Ma a parte che noi uomini non la chiediamo per non fare una figuraccia con voi donne. Voi
2: sì,
1: donne, poi dite, c'è il contesto, poi me lo spiegherete il contesto, se lo chiedo sono
2: io
1: un pucciaro, non la chiedo.
2: Ma no, io allora, lo puoi fare se sei con gli amici, sei con appunto una tua amica, il tuo fidanzato,
1: un
2: tuo
1: date
2: marito,
1: no.
2: Ma se io esco con uno e la prima sera questo
3: dai,
2: mi fa la doggy bag, gli dico scusa, ma io e te che facciamo stasera, se mangiamo gli avanzi?
1: Allora,
3: Perché, scusa, bene, la doggy bag poi c'è altro da fare durante la sera.
1: Bene, oggi
2: comunque
1: c'è il doggy style. No, scusate, no, erroraccio, ho sbagliato, errore mio, errore mio.
2: Quindi andrebbe cambiato il nome. La...
1: Scusa,
2: sì,
1: mi è uscita così.
2: Ma guarda, io stavo aspettando lì il varco, capito, il momento in cui
1: posso,
2: tu avresti detto questa
1: forse
2: cosa.
1: Forse dobbiamo un attimo depurarci
2: la
1: tutti quanti.
2: La leftovers bag dovremmo chiamarla.
1: No, possiamo depurarci un secondo.
2: Depuriamoci,
1: grazie.
2: Dopo quello che hai detto, dopo...

0: eterna fedeltà.
1: Allora, abbiamo una cosa da dire importante su Camilla Ghini. Adesso la sputtano davanti a tutti. Tu, se sei a un date, ok? E questa cosa la fanno tante donne, ok? Prendono e ordinano 750 cose.
2: No, io
1: okay?
2: Non ho.
1: No, adesso parlo io.
2: Io preferisco che ordina lui.
1: Poi ordini una cosa, un antipasto, insomma, un primo. Lo fai così anche tu, Lauretta?
3: Sto aspettando, fammi capire.
1: Prende, arriva l'antipasto che magari hai ordinato tu.
2: Sì.
1: Un boccone.
3: Sì, sì.
1: E poi, ah, posto così.
2: Io faccio così.
1: Sì.
4: Io? Assolutamente
1: sì. Sì. Vero, Maurizio?
4: Assolutamente sì.
1: Poi, magari prendi il primo, prendi il primo e poi dai una forchettata sì. E dici, ah, a posto così. E per forza che rimane una valanga di cibo. Allora,
2: vabbè,
1: o
2: ma
1: tu,
2: lo faccio per la linea.
1: O tu sei costretto, uomo, a mangiare doppio. E arrivi che a fine date sei, cioè, sei lì che dici, oh, adesso mamma tutte cose, cioè sei proprio, cioè sei pieno come una nave, oppure è lì la discriminante, cosa faccio? Porto a casa un po' di roba perché mi sto veramente abbuffando, oppure no? Se a quel punto tu chiedi la doggy bag, tra l'altro su una roba che doveva mangiare lei, cioè, allora lei ti guarda come dire, ma sto pulciaro, vedi? Quindi qual è?
2: Sai che faccio? Apro il menu e faccio, voglio mangiare questo, voglio mangiare questo, ordino, ordino.
1: Qual è il problema?
2: Che
1: parlacene.
2: No, il mio problema è che devo ordinare meno, forse. No? Ma io non ordino mai. Ma che ne sai tu poi? Non è vero.
1: Ma se l'ha detto anche Maurizio.
2: Ma sì, a pranzo, vabbè, ma
4: anche a cena.
2: Anche a cena.
4: Anche all'ultima cena.
2: È vero.
3: L'ultima cena abbiamo mangiato solo io, Maurizio e Jake.
1: Signori, l'ultima cena.
2: Io non ho mangiato. Il mio pastore. E nulla mi mancherà. Ma l'ultima cena non mi avete fatto ordinare.
1: Perché
2: ah no, tu
1: sei Giuda.
2: Per me pure.
1: Vabbè, comunque, non so se ci sono delle note, però siamo già, penso, al termine della trasmissione.
3: Io ho un messaggio che mi è arrivato dai nostri uffici.
1: Alti?
3: Sì, alti, e mi scrivono a Monte Carlo, quindi comunque non Nova Milanese.
1: Ah, ascoltami, io allora, amici di Radio Monte Carlo. Amici di Radio Monte Carlo, ma figurati se ti scrivono da Monte Carlo, ma figurati chi ti caga.
3: Questa persona mi ha scritto a Monte Carlo.
1: Sì, a Monte Carlo. Amici di Radio Monte Carlo.
3: Metà bottiglia di Gino Vodka,
1: sì.
3: Puoi tornare, loro te la tengono lì, mettono il tuo nome,
1: sì.
3: E puoi tornare la sera dopo a continuare a bere la tua bottiglia.
1: Questo anche in Russia, anche in Russia.
3: Vedi?
1: Anche in Russia, anche a Mosca, nello specifico, anche in un locale di Mosca dove se andate lì c'è ancora una bottiglia con scritto
2: nome.
1: Battaglia 2010. Era grande,
2: sì,
1: posso dire, bevetevela.
2: Dai,
1: ragazzi, prego.
5: In realtà, ragazzi, secondo me nei ristoranti fighetti ti danno talmente poco da mangiare con tutte quelle cosine che uno non fa in tempo neanche a riempirsi la pancia. Ciao, Giorgia.
3: Guarda, è vero.
1: Devo dire una cosa un po' volgare. Parlo per Lauretta e Camilla.
2: Sì.
1: A queste tu gli dai dei pezzettini dei Wagyu.
2: Buoni!
1: Che buoni! Saranno tutti piccolini.
2: Oddio, che buoni!
1: Saranno tutti carini, ma a un certo punto quando arriva, non so, 6 o 7 pezzettini dei Wagyu per un tavolo di 5-6 persone.
2: No, non ce la faccio.
1: Ne hai capito? Queste s'abbuffano!
2: Sì, è vero.
1: Wagyu!

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
8: La spesa intelligente.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
11: Cadere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
8: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
7: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Lux Ottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
9: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
10: 105.
11: 105.
10: 105. Che storia!
12: Radio 105 compie 50 anni.
10: Che storia!

0: Ma quale doggy bag?
1: Ma cioè, quale?
0: Se mia moglie e mie figlie avanzano qualcosa al ristorante, io me lo scofano, mando giù tutto e basta. L'ho pagato, mangio.
1: Bravo.
0: Cosa porta a casa a fare?
1: Bell'insegnamento. Bravo. E vi lascio con questa perla di mia sorella, che era piccola, mm-hmm, forse un po' viziatina, mm-hmm, e quando lasciava le cose mio padre per dare un'educazione importante ai figli, no? Che erano un po' anche viziatini.
2: Un po' sì.
1: Diceva: non lasciare l'ultimo boccone. Pensa a quanti bambini in Africa muoiono di fame tutti, certo, i giorni, no? Per responsabilizzarti. E allora mia sorella, che è una persona di una classe, una sensibilità infinita, prendeva, spostava con il dito indice il piatto verso mio padre, lo guardava e gli diceva: e allora vaglielo a portare. Capisci che bei messaggi.
2: Sì. Era un po' polemica.
1: Cioè, capisci? Capisci che livello siamo arrivati? È esattamente ciò che fa Camilla Ghini tutti i giorni.
2: Non è vero.
1: A partire dalle 12 su 105 Takeaway. Lei e la sua simpatia la sempre ritroveremo domani, come sempre, anche con Jake La Furia. Quindi grazie Maurizio, grazie Lauretta, grazie a tutti quanti voi. A domani, ciao!

E sono le 12:59, 23 secondi in diretta con gli squizzati di 105.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno a tutti gli squizzati d'Italia. Oggi sono solo soletto, me la godo tutta questa puntata. Intanto voglio dire alla regia da Milano, io sono a Roma che non vedo nulla, sono praticamente dentro un buco nero, prima o poi datemi, ecco, ok, ci sono, non vedo la regia, però insomma il bello della diretta. Sono le 13:00, ora puntualissimi partiamo con la trasmissione. Come sempre abbiamo 2000 euro da dare ai più bravi di voi, chi riuscirà ad arrivare allo squizzone, e come sempre dobbiamo scegliere qual è l'argomento con il quale noi andiamo a giocare. Allora, ripeto che non vedo la regia di Milano, però mi auguro che stia andando tutto bene. Datemi una voce, ditemi che è tutto a posto.
1: Ci stiamo lavorando.
0: Ok, tutto a posto allora. Allora, vi do un po' di notizie che mi hanno colpito, così vi faccio capire qual è la notizia con la quale noi oggi giochiamo. Allora, avete visto questi giorni c'è stato il Met Gala, no? A New York. Bene, allora, ci sono state tantissime partecipazioni, a parte, voglio dire, alcune molto divertenti, no? Perché poi lì bisogna vestirsi in un certo modo, perché quando si fa il red carpet bisogna, insomma, farsi fare le foto, così. E allora, Katy Perry, per esempio, è arrivata addirittura in incognito, no? Aveva questa maschera di ferro, aveva il guanto a sei dita. Insomma... è stato un bel evento e io ho pensato che dall'anno prossimo devono cambiare di nome, cioè non devono più chiamarlo Matt, ma devono dire Katy Matt, perché ognuno cerca di superare l'altro per cercare di essere più...

0: come dire, anche più provocatorio possibile, in modo più provocatorio possibile. Allora, questa però non è una notizia con la quale noi giochiamo, ma voglio giocare con voi con un'altra notizia. Allora, avete visto che ultimamente si sta dicendo non viaggiate, non andate in giro, attenzione perché gli aerei finire al carburante, ve lasciano in mezzo a una strada, no? C'è un'area così molto di tensione. E in base agli ultimi dati che ci sono arrivati proprio da chi si occupa di questo, c'è una situazione per quanto riguarda le prenotazioni delle prossime vacanze estive molto chiara. Cioè, si predilige l'Italia. Cioè, soprattutto gli italiani dicono io non mi voglio muovere, però ci sono anche tante persone che vogliono venire in Italia e si vogliono evitare, soprattutto per gli italiani, di fare dei viaggi all'estero. Quindi in Italia pensate che la regione che adesso in questo momento è in testa per le prenotazioni estive è la Sicilia. Però la Sicilia è bellissima. È seguita dalla Puglia ed è seguita dalla Sardegna, quindi due isole bellissime come la Sicilia e la Sardegna e anche la Puglia. La Puglia ultimamente sta andando molto di moda. Allora oggi abbiamo pensato di fare una cosa, siccome ogni tanto dedichiamo puntate a delle città, dedichiamo puntate a delle regioni, oggi vogliamo dedicare questa puntata alla Sicilia. Quindi io direi, non so Suma se abbiamo una musica sotto da mettere che può...
1: Arriva!
0: Arriva, sentiamo un po' se c'è una musichetta che arriva per... Ma no, ma cos'è questa? Ma cos'è? Charlie Chaplin? Ma cosa state mettendo? No, oggi ragazzi non... Ma che ciurin... Ma dai, ma sei antico!
1: È la Sicilia!
0: Ma sei antico! Ma metti un altro... Ma io dico io non lo so, ragazzi.
1: Ma è sicilianissimo!
0: Comunque, ragazzi, al 342 41 15 105 scrivetemi e dite, siete mai stati in Sicilia? Cosa vi è piaciuto di più della Sicilia? Dai, scrivete così, dopo faccio un po' di commenti e commento anche i vostri messaggi. Intanto noi ci ascoltiamo dei Maroon 5, Heroin, e poi torniamo, giochiamo con gli squizzari di 105, 2000 euro in gettoni d'oro pronti per voi, e vi dirò subito quando rientriamo chi sono i primi due concorrenti.

0: Sono le 13.06 su Radio 105, Maroon 5, Eroin, ma quanto mi piacciono i Maroon 5. Allora ragazzi, oggi giochiamo con il tema Sicilia e ho già ricevuto tanti messaggi, insomma tutti mi dicono che la Sicilia è bellissima. In Sicilia sono stato svariate volte e credo che insieme a Toscana e Liguria siano una delle regioni più belle d'Italia. Luca da Poggibonsi, ed è vero, la Sicilia è bellissima, tra l'altro veramente bella sia per quanto riguarda la parte che è bagnata dal mare, quindi bellissima, ma anche l'entroterra è veramente molto bella. Allora, andiamo a scoprire chi sono i primi due concorrenti che giocano oggi, quindi vi presento subito Diego. Allora, lo sentiamo subito. Diego, ci sei?
1: Sì, Diego. Sì, ci sono.
0: Allora Diego, allora ti presento, tu hai 30 anni, vivi in provincia di Milano, precisamente dove?
1: Ad Arluno.
0: Ad Arluno, dove si trova Arluno?
1: Vicino Magenta.
0: Ah, vicino Magenta. E lavori in un'azienda di trasporti come impiegato. Convivi da quanti anni?
1: Ormai 2 anni.
0: Ah, ormai 2 anni. È poco o tanto, ho detto così? Cioè, sei contento o no?
1: No, sono molto contento.
0: Come si chiama la fortunata, diciamo? Come si chiama?
1: Noemi.
0: Noemi, che salutiamo. Tu giocavi a calcio fino a pochissimo tempo fa. Poi insomma niente, hai smesso e ci hai scritto, andando sul sito 105.net nella sezione degli squizzati, ci hai scritto: vorrei partecipare perché ascolto Radio 105 da ormai 20 anni e non ho ancora provato l'esperienza di parlare in radio. Com'è questa esperienza, Diego?
1: Particolare, dai. Un po' di agitazione.
0: No, non devi essere agitato. Intanto ti faccio la domanda e andiamo con lo squizzino, ragazzi. Squizzino.
2: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Che forma ha la Sicilia? È un triangolo o è un quadrato?
1: È un triangolo.
0: Vabbè, questa era facile. Allora, abbiamo il primo concorrente che è Diego. Bene, allora, dall'altra parte invece abbiamo Silvia. Silvia?
3: Ciao.
0: Come stai, Silvia?
3: Benissimo.
0: Tutto
3: un po'
0: bene?
3: Emozionata, però.
0: Che succede?
3: Sì, bene.
0: Come emozionata?
3: Di parlare con voi.
0: Ma tu devi stare rilassata, è come se stessi a casa, capito? Questa deve essere casa tua. Gli squizzari di 105 è casa tua. Tu hai 50 anni, vivi in provincia di Brescia, precisamente dove?
3: A Ghedi.
0: A Ghedi. Sei un impiegato in uno studio di commercialisti. Sei sposata tu, Hai 2 figli, uno di 18 e uno di 15 anni. Chi è che ti dà più...
3: In questa fase quello di 15.
0: Ma perché? Che combina? Che combina? Che combina quello di 15?
3: Ma sì, che fa? Si fa un po' tribulare, vuole fare un po' di testa sua, non mi ascolta molto.
0: Lo so. Invece quello di 18 si è fidanzato, come siamo messi? Hai già i primi?
3: No, non è fidanzata, però è una femmina, però è più giudiziosa, diciamo così, mi ascolta di più.
0: Quindi tu hai una femminuccia di 18 anni, quindi maggiorenne, e ancora un maschietto di 15.
3: Esatto.
0: E per questo tu dici che ti dà più problemi il maschietto di 15, poi irrequieto, ecco.
3: Ecco, sì.
0: Conosco l'argomento. Mi piace che ci hai detto che ami la musica dance anni 90-2000, che secondo me la musica dance è più bella. E ci hai scritto: vorrei tanto partecipare perché mi piacerebbe dare un tocco di colore, vivacità ad una giornata grigia, come le sono le giornate dentro ad un ufficio. Allora, benvenuta Silvia, ti faccio la domanda per lo spizzino. Mi devi dire come si chiama il vulcano siciliano, Etna o Vesuvio? Etna!
3: L'Etna.
0: Ma certo, Silvia!
3: No, allora, ti ho detto che è emozionata.
0: Abbiamo Diego contro Silvia e siamo pronti a giocare con il Mi manca la parola.
4: Mi manca...
5: L'amore? I soldi?
4: No, la parola.
5: La parola!
4: Mi manca la parola.
0: Diego, Silvia, ci siete?
3: Ci siamo.
0: Ok, in regia ci siete? Suma, ci sei?
6: Certo,
0: sì. Oggi ti vedo un po' distratto, non so perché, oggi ha cambiato studio.
6: Stiamo sistemando una questione tecnica.
0: Ho capito, però metti, applicati un attimino, no? Allora, Silvia, siamo pronti? Si fermano le canzoni e voi dovete cantare o dire la parola che viene stoppata dalla nostra regia. Per quello mi stavo informando se funzionava tutto, perché voi non vedete quello che vedo io, ma c'era un gran movimento lì da quelle parti. Allora, se mi dicono che tutto è a posto, posso andare? Si arriva a 5. Diego, partiamo con te. Sono tutte canzoni cantate da siciliani oppure che parlano della Sicilia. Io partirei subito con Gianni Bella, grande cantante, ma soprattutto un grande compositore. Allora, questa è una bella canzone. Vai.
7: Il nostro amore è una... al mio fallimento. Non me la prenderò con te col...
0: con?
8: Non era facile.
1: Amore?
0: No, no, no, con lui, però questa non era facile. Con te, con lui, né con il vento. Ah, arriviamo al ritornello, però suma.
6: A sollevarti il mento. Vabbè, hai detto, ragazzi, tu che è talmente bella.
0: Ho capito,
6: tutta.
0: Questa non si può morire dentro. È quella. Comunque, Diego, Diego,
1: dimmi.
0: Diego, mi senti?
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, questa era talmente difficile che secondo me era proprio impossibile indovinare. Ok, quindi non voglio dirti che hai sbagliato, ma ti dico soltanto che è capitata una canzone difficile, però una bella canzone. Andiamo da Silvia. Oh mamma mia, Silvia, sei pronta?
9: Sì.
0: Allora, Mario Venuti è siciliano. Vai con questa canzone.
10: Il cielo grida il tuo nome, la primavera mi risveglierà come un...
0: Come?
9: Fiore, fiore.
0: Brava, hai capito? Come un fiore. Ah, la conoscevi questa, Silvia, brava.
9: Senti,
0: ti sei buttata? A Kjul? A Kjul?
9: Sì, sei sincera, sì. Vabbè, sincera, mi sono buttata.
0: Guarda che nella vita il Kjul conta. Diego, ecco. Ci sei?
1: Sì, sì.
0: Mannaggia, adesso fammi capire. Guarda, questo è forte perché... Ti ricordi il rappresentante Rizzi quando ti ha... Ciao, ciao. Ciao. Dimmi di sì.
1: Sì.
0: Oh.
1: Dovrei ricordarmela, sì.
0: Dai, dai, questo è facile però, vai.
11: Come stai, bambina?
0: Questo è facile.
11: Dove vai stasera? Che paura intorno, è la fine del mondo.
0: Sta per arrivare.
11: Sopra la rovina sono una...
0: Sono una...
1: Regina?
0: Bravo!
11: Sopra la rovina sono una regina.
0: Diego, ma ha sentito un rumore, cos'era?
1: No, niente, lo so.
0: Ma che è successo?
1: Che sento la musica bassissima, quindi mi sono accovacciato per concentrarmi.
0: Ma dove ti trovi, Diego, in questo momento?
1: Seduto in macchina fermo, okay, nel parcheggio del lavoro.
0: Allora è passato qualcosa vicino. Invece tu, Silvia, dove ti trovi?
1: Un camion.
0: Silvia, tu dove sei?
9: Io sono per strada, perché ero in macchina, ma mi hanno detto che non si sentiva bene, quindi sono uscita dalla macchina e sono, però ci sono un sacco di rumori anche qui.
0: Ho capito, ma come, sei in giro per strada? Mi piace questa cosa. Silvia, tocca a te adesso. Questo è facile, sì. È di Marcella Bella, eh? Pelle diamante. Vai.
12: Dici che come me non ne trovi nessuna. Sì, vabbè, poi però lo ripeto ad ognuna.
0: Arriva, eh?
12: Non ho bisogno di abbracci. Mi fanno.
0: Mi fanno? Strano.
12: Non ho bisogno di abbracci. Mi fanno strano.
0: Mi fanno strano. Allora, Diego, due punti. Diego, torno da te allora. Sei pronto?
1: Sì, sì, sì.
0: Oh, Levante cantava questa canzone qualche anno fa. Pezzo di me, vai.
13: Un altro addio, cadere nell'oblio, cercarsi per un po' nel whisky di un...
0: Di un...
1: Bar?
0: No, sei andato vicinissimo, bistro. Per
13: il whisky di un bistro, dove si va?
0: Hai dato il punto a Silvia. Silvia, andiamo avanti con Giusy Ferreri, che canta Novembre. Vai, 6-3.

0: Condizione?
1: No, convinzione. Hai dato il punto a Diego, tre pari. Diego, dai che possiamo recuperare. Per te abbiamo Giuni Russo che cantava...

0: Dai, fare il bagno al
1: mare?
0: Al largo.
2: Fare il bagno al largo per vedere da
0: e allora Silvia, hai 4 punti. Attenzione, sì, perché se adesso mi indovini la parola che viene stoppata dalla regia, vai a 5, altrimenti Diego pareggia. Se vai a 5, tu prosegui il gioco. E allora, okay. Beh, secondo me si può indovinare. Gerardina ha trovato, che non la sentiamo da un po', però è una siciliana doc, cantava questa città, mi diceva non ce l'ho più, e infatti il titolo era ma non ho più la mia città. Vai.
2: Nel giorno che le dissi tu Catania non mi basti, dei miei sogni che mi hai fatto me li hai chiusi in un
3: cassetto.
0: Ma sì, e allora per 5 a 3 si salva Silvia. Brava Silvia!
3: Diego!
0: Diego?
1: Sì?
0: Oh, Diego!
1: Sì, ci sono!
0: Cioè, sei rimasto male, Diego? Com'è, com'è?
1: Sì, dai, preferivo andare più avanti, però sono contento di aver partecipato.
0: Senti, Diego, io ti saluto. Mentre Silvia, tu rimani in linea perché dopo la pubblicità torniamo e ti presenterò con lo squizzino uno sfidante o una sfidante. Ora ci penso, a tra pochissimo.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
4: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: Vieni da MD per una qualità top.
7: Senza spendere una fortuna, Antonella!
8: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: 1, 2, 3.
10: Team, battiti like Spring!
11: Prima di me, prima di lei, perché sono così.
12: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
19: Eurospin, la spesa intelligente.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
23: Alcuni sono fatti per stare insieme.
22: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
24: Questo killer non sbaglia mai.
22: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
25: Allora, sono le 13.22, puntualissimi in diretta. Io sono dallo studio di Roma, mentre tutta la regia, Uzi, Summa, la nostra redazione con Asaia sono a Milano. Tra l'altro nello studio, quello centrale, quello bello, importante. Io sono qui da solo perché Lodovica oggi mi ha dato buca e devo dire che solitamente mi viene a trovare, passava da qualche parte mia figlia, vero Uzzi? Che Uzzi c'è però.
0: No, io ci sono sempre, ma non intervengo perché sennò poi faccio fare brutta figura agli altri, rimango ecco, nel dietro le quinte.
25: Però dico, passava mia figlia, no? Che ogni tanto, invece oggi non si è proprio vista, strano. Lodovica allora, non l'ha ingaggiata?
0: No, devo dire perché mi sono sentito con Lodo e la stava cercando, ma non l'abbiamo trovata. Però la troveremo, fidati che la troveremo.
25: Non l'ha cercata, no, ma lascio perdere.
0: No, la cerchiamo.
25: Che quando
0: invece.
25: Viene mi percula, no, mi pulizza. No, non è carina questa
1: Asia
25: cosa.
1: Asia sta già chiamando.
25: Esatto. Non è carina, non la chiamate, no, assolutamente no. Anzi, al 342 41 15 105, faccio una domanda. Voi, vi piacerebbe che in questo momento entrasse mia figlia e mi bullizzasse, mi prendesse in giro o sto bene così? Questa è una domanda
0: tutti
25: che faccio.
0: Tutti sì hanno detto, sì.
25: Facciamo un sondaggio vero, 342 41 15 105. Cioè, vi piacerebbe questa cosa? Perché non la cercherei io. Comunque, allora abbiamo Silvia.
2: Sì?
25: Silvia, vedi, tu hai una bambina di 18 anni, dico bambina perché a 18 sono, mia figlia ne ha 25 di anni e mi bullizza, capito? Lei è venuta due volte qua in trasmissione a trovarmi e siccome non c'era Lodovica, noi con Uzzi l'abbiamo proprio buttata dentro e mi ha dato una mano, no? Però mi prendeva in giro, ma secondo te è corretta questa cosa, Silvia? Cioè difendimi un attimo.
2: No, non è corretto.
25: No, mi dicono sì. No, scrivete sì. Io ho già tre sì, altre 4, 2, 4. No, scrivete sì, chiama Rebecca Papi. No, scrivete proprio che voglio proprio tenermi il documento, perché se poi viene io voglio nome e cognome anche vostro, capito? No, ma non la chiamate, sto scherzando. Comunque, Silvia, ti presento lo sfidante, quindi andrei con lo squizzino. Ma guardate.
0: Lo squizzino.
25: Uno ha scritto, Lele da Trento, me li tengo i messaggi. Papi, non hai capito, vogliamo solo tua figlia con te. Vabbè, ho capito, ragazzi. Io sono seriamente preoccupato. Non è carina questa cosa con gli ascoltatori che vogliono che vengo preso in giro da mia figlia. Michele, ci sei?
3: Sì, ci sono. Ciao Enrico.
25: Ciao Michele. Michele, ma tu hai figli?
3: Io ho una figlia, sì.
25: Ah, quanti anni?
3: Ah, un anno e mezzo. E
25: allora preparati, perché mia figlia che mi mette in mezzo, cioè tu devi considerare, Michele, che è venuta un paio di volte a trovarmi in trasmissione, in diretta.
3: L'ho vista,
25: io l'ho sentita pure però su di me, perché ho detto dammi una mano o mi ha perculato per un'ora, quindi voglio dire, adesso che sono senza, sono terrorizzato. Mamma mia Michele, ti faccio una domanda. Oggi allora parliamo di Sicilia, siccome Silvia... Okay. È stata molto brava nella prima manche e Silvia è riuscita ad andare avanti. Ora, se tu vuoi scontrarti con Silvia e vuoi in qualche modo far vedere che sei più bravo, mi devi superare lo squizzino. Prima però dello squizzino, ricordiamo che hai 41 anni, poi diciamo che vivi in Riviera Romagnola, a Rimini, quindi la sera ti diverti.
3: Una frazione
25: di Rimini, quale precisamente?
3: Sant'Arcangelo di Romagna.
25: Ah, bello, già mi piace, Sant'Arcangelo mi piace. Sei un radiologo, abbiamo detto che è una bambina che adori, che si chiama Anna, convivi, giusto?
3: Asia si chiama.
25: Asia, qui c'è scritto Anna, come Asia, la nostra Asia. Asia, esatto, oggi tutti contro di me, se già ci manca, carina mia figlia, abbiamo fatto il completo oggi. Allora, Michele, tu nel tempo libero tiri a box? Cosa fai?
3: Sì, vado a prendere dei pugni nella faccia praticamente, però mi diverto.
25: Ho capito, non è proprio il massimo, dai. Cioè, è uno sport bello, non è solo prendere pugni in faccia.
3: No? È bellissimo.
25: È vero. E tu hai scritto, mi piacerebbe partecipare e soprattutto vincere per fare un bel viaggetto in famiglia. Allora, la domanda intanto è questa. Mi devi dire a cosa c'è di fronte alla Sicilia? C'è la Calabria o c'è la Liguria? Ma dimmi, dei
3: Uzzi. Beh, direi la Calabria, direi.
25: Guarda. E adesso Michele, che si è qualificato allo squizzino, sfiderà Silvia e giochiamo all'indovina chi o cosa.
4: Indovina chi? Indovina chi? Ma anche cosa?
25: Allora, attenzione, vi do degli indizi, mi dovete dire di chi o di cosa parlo. Allora, siete pronti?
2: Sì.
25: Allora.
3: Sì.
25: Attenzione. Questo è facile, Michele. Si arriva a 3, sì. Ok, questo è facile.
3: Ok.
25: Lungo, di cosa parlo?
3: Ponte.
25: Sai che ti sei buttato, non è male, eh? Però non è quello. Ricotta, Silvia.
2: Cacciata.
25: Hai detto? Cosa?
2: Cassata.
25: Avevo capito un'altra cosa. No, però non è una cassata. Michele, a Rimini cos'è la cassata?
3: Non posso dirlo perché sarebbe una parolaccia.
25: Allora, Michele, abbiamo detto lungo, ricotta, pasticceria. Di cosa parlo?
3: Cannolo.
25: Il cannolo. 1-0 per Michele. Silvia, ora tocca a te. Rimaniamo sempre in Sicilia. Di cosa parlo? Ghiaccio. Niente. Diamo da Michele. Frutta.
3: Granita.
25: La granita. Silvia, non ti è venuta in mente la granita. Buona la granita siciliana, ragazzi, ma quanto è buona, mamma mia. È tutto un altro sapore. Non sembra una granita, sembra un gelato, è una cosa spettacolare. Poi, tra l'altro, in Sicilia, per mangiare la granita bene, devi prendere un bel cornettozzo o un maricozzo.
1: No,
25: sì, sì, e lo devi intingere
1: dentro. La brioche,
25: dentro.
1: Non il cornetto.
25: Come si chiama? Come
1: la brioche.
25: Ho capito, è cornetto da
1: no,
25: noi.
1: No, la brioche.
25: Mo la brioche, perché brioche?
1: Brioche, è in siciliano.
25: Ah, brioche si dice.
1: Brioche, che... col tupo.
0: Col?
1: Tupo.
25: Che è il tupo?
1: Utupo, il coso sopra.
25: Che vuol dire utupo?
1: È il coso sopra.
25: Ma non sai, ma spiegati.
1: Ma il tupo è il tupo.
25: Ma questa è veramente analfabeta. Silvia, perdonalo.
1: Ma no, sono siciliano, lo so.
25: Ma è analfabeta. Michele, tocca a te. Allora, mi devi dire di cosa parlo. Palermo, okay. Con la A. Dimmi te, guarda. Facile.
3: Agora.
25: No! Silvia, invece Catania con la O. Niente. Michele, riso.
3: Arancino.
25: Bravo! Arancino a Catania, arancina ovviamente a Palermo e riso c'è dentro. Quindi sei arrivato a 3, ti sei qualificato, però visto che abbiamo un pupo qua, Siku. L'arancino è perché è tondo, invece arancino perché ha punta, come fosse
1: esatto, come fosse la punta del vulcano. Invece arancina perché è rotonda l'arancina.
25: Avete capito? Arancia. Michele, Silvia, avete capito adesso?
3: Ah, ok.
2: Ho capito.
25: Comunque, una notizia è che Michele si salva. Applausi a Michele. Bravo, Michele. Quindi Michele si salva. Silvia, lo sai che mi dispiace un po' che mannaggia non ti sento. Mannaggia,
2: pazienza,
25: adesso. Mi stavo divertendo, guarda, anche con te, Silvia, molto simpatica. Allora, salutiamo Silvia. Michele, tu rimani in linea, perché tra poco scopriamo, sempre con lo squizzino, chi ti va a sfidare. Ora ci penso. Ci ascoltiamo un cantante che a me piace molto. Ultimamente l'ho visto che si era un po' arrabbiato sul palco, aveva lanciato anche un microfono, ma sai quello, perché uno quando è vero, quando è sincero, fa anche cose così che gli vengono subito in mente. I Romantici. Sveglio

0: cielo e ci credono davvero. Spero che ti arriverà.
1: Che bella canzone, ragazzi, sono le 13.33, Tommaso Paradiso con i romantici, anche noi qua siamo romantici. Michele, tu sei romantico?
2: Ma oh dai, una cosa giusta.
1: Una cosa giusta, cioè in che senso? Cioè sei...
2: No, sì, sì, dai, sono romantico.
1: Come si chiama la tua compagna?
2: Si chiama Nicla.
1: Ma non te lo stavi ricordando? Ti sei dimenticato il nome della tua compagna, Michele?
2: No, no.
1: Vogliamo rischiare così tanto di tornare a casa e prendere un cazziatone così, a gratis, no?
2: Ma tanto lo prenderai comunque, quindi va bene così.
1: Allora, Michele, oggi il tema è la Sicilia, quindi anche se tu vivi a Rimini, però visto che sei, insomma, amante della Sicilia, abbiamo scoperto che la parte finale del cornetto, che si chiama brioche in Sicilia, si chiama otuppo. Ci hanno confermato al 342 41 15 105 che Summa aveva ragione, è siciliano, ma siccome ragazzi, che dobbiamo fare? Allora, Michele, tu rimani in linea, perché adesso andiamo con lo squizzino, vediamo chi ti sfida. Vai,
3: gli
1: vai, vai.
3: Squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Allora, sorprendetemi, dimmi chi c'è in linea, sentiamo chi mi risponde. Chi c'è in linea?
4: Ciao.
1: Come ti chiami?
4: Giada.
1: Ah, Giada, e da dove chiami?
4: Chiamo da Milano, in realtà da Gorgonzola.
1: Ah, Gorgonzola, ma senti, hai una voce come quella di mia figlia, sembri molto giovane, quanti anni hai?
4: 24
1: anni. Sei fidanzata?
4: Sì. No, single.
1: Perché sei single?
4: Felicemente single.
1: Ah, felicemente single. Sì. Quindi per tua scelta, sì, giusto, sì. Giada?
4: Sì.
1: Senti, stai cercando lavoro? Stai cercando lavoro o già lavori a 24 anni? Cosa fai?
4: No, allora sto cercando lavoro, purtroppo.
1: E cosa vuoi fare?
4: Vorrei fare giornalista sportiva.
1: Ah, guarda, magari chi è interessato ad avere una giornalista sportiva così simpatica può scriverci al 342 41 15 105. Senti, tu hai scritto, ovviamente hai chiesto di partecipare, cosa hai scritto di carino per invitarci così e incuriosirci? Cosa c'hai scritto?
4: Che sono anche una squizzata, un po' pazza, poi amo molto la musica, anche se canto principalmente a casa perché sennò stono.
1: Allora adesso ti faccio una domanda per lo squizzino, hai tutte le caratteristiche per essere una concorrente squizzata. Come si chiamano le tradizionali marionette siciliane? I fighi isolani o i pupi siciliani?
4: I pupi.
1: Brava. Ladies and gentlemen, abbiamo Giada e poi abbiamo Michele che si sfidano nell'ultimo gioco, chi lo vince va lo squizzone, che si chiama O la sai o te ne vai.
5: O la sai
6: o te ne vai.
1: Bene, bene, bene. Allora, sono delle canzoni, tutte canzoni facili da indovinare, sono tutte canzoni cantate da siciliani. Siete pronti? Giada, sei pronta?
4: Sì, vai.
1: Dove ti trovi? Dove ti trovi, Giada?
4: Sono a casa, sul letto.
1: Da sola? Sul letto? Da sola?
4: Sì, sì.
1: Ok, mi raccomando. Michele, tu invece sei sempre in macchina, parcheggiato?
2: Esatto.
1: Ok, allora partiamo con Giada. Giada, dimmi il titolo di questa canzone di Colapesce e di Martino. Una canzone di qualche tempo fa, ma secondo me la conosci, vai.
7: Parole senza mistero, allegre.
4: Musica leggerissima.
1: Ma sei brava, Giada! Ma è partita un'altra canzone, scusate, ma qui dalla regia un sacco di cose. Sentiamo l'originale, qual era? Vai, mettiamo.

0: Ma dimmi te. Allora, no, io mi permetto di giocare con Summa perché qui siamo tutti una manica di veramente. No, tutti siamo un po' rincoglioniti. No, andiamo da Michele, compreso io per primo. Michele, sei pronto?
1: Sì.
0: Oh, dai che questa me la indovini. E siamo con Roy Paci.
2: Bellezza che falta, bellezza che rambla perdida nel barrio.
0: Facile, eh?
1: Bellezza.
0: No! Toda gioia, toda bellezza.
2: Toda gioia, toda
1: bellezza.
0: Mannaggia, mannaggia, Michele, hai dato un punto a Giada. Giada 6-2 e Michele a 0.
3: Dai.
0: Andiamo avanti. Ora per te una canzone che la canta un siciliano doc con un ciuffone biondo da paura. Dimmi il titolo di questa canzone, mi viene da ridere, ma insomma vai, sentila. Mamma mia. Mamma mia.
3: No.
0: Mi sono innamorato di tuo marito.
2: E
0: questa.
2: Mi sono innamorato di tuo marito. Va ser tu, du ser tu.
0: Va bene. Allora, Michele, ti ha regalato un punto. Intanto Giada è arrivato già una proposta di lavoro, dopo ti dico. Allora, andiamo da Michele. Michele.
1: Ok. Se...
0: Oh, Michele, non te sbaglia questa, Non te la sbagliare, Michele.
1: Va bene, io sono pronto.
0: Guarda che mi arrabbio,
1: Tengo duro.
0: Silvia Salemi cantava questa canzone, vai, senti.
4: Certo che provo qualcosa per te.
0: Ma dai. Ma era difficile da questo punto.
1: A casa di Luca mi
0: sento. Bravo, ma la che soddisfazione la faccia di Zumba. Bravo. Hai capito, te l'ha messa difficile, brava. Michele, hai due punti. Giada, vengo da te. Gli 883, voi direte, ma perché li... No, ve lo spiego dopo perché ha a che fare con una puntata sulla Sicilia. Vai.
2: Le notti non finiscono all'alba.
3: Come mai?
0: Come mai, sì.
2: Come mai, ma chissà.
0: Ora vi spiego perché l'abbiamo scelta. Perché c'è stato nel 1993, durante il Festival di Sanremo, un duetto proprio tra Pezzali e Fiorello. Fiorello è siciliano, allora l'abbiamo inserita. Andiamo da Michele. Michele, mi stai stupendo. E per te abbiamo una canzone di Carmen Consoli. Questa è una canzone che è stata veramente, ma come dire, sentita. Sentitissima, vai.
4: Benissimo.
1: Confusa e felice.
0: Ma sei bravissimo. Ma sei veramente. Mamma mia, Sarabanda vi porto, tra l'altro vi do una notizia, sta per tornare Sarabanda, Celebrity su Italia 1, tra pochissimo, poi in questi giorni vi aggiorno, proprio tra poco,
1: dai,
0: poco,
1: dai.
0: Proprio... Allora, Giada, recuperiamo, abbiamo parlato di Fiorello, torniamo da Fiorello, vai. 24 anni, chissà se la conosci questa.
3: No.
0: È vero, finalmente tu, questa era un po' difficile.
2: Finalmente.
0: Hai dato il punto a Michele che va a 4. Ora Michele, se tu indovini la prossima, tu vai allo squizzone. Altrimenti Giada va a 4 e vediamo lei cosa combina. Ok? Ci sei?
1: Ok. Sì.
0: E per te abbiamo... questa è una canzone... È proprio... Il classico, potremmo dire, una canzone classica, un popolare. Ecco, popolare. Vai.
2: Se troppo rispettosa tu con me.
0: Dimmi il titolo.
1: Cos'è? Ciuri ciuri?
0: Ah sì. Bravo Michele. Ciuri. Bellissimo. Allora Giada, sei stata, guarda, posso dire una cosa, sei stata brava però,
3: Grazie.
0: Sei stata brava. Allora, abbiamo già una proposta di lavoro, io te lo dico, perché, allora, Enrico, di' a Giada di scrivere a Sport Italia che c'è Criscittiello che assume solo belle giornaliste sportive. Allora, io vado prima a vedere un attimino com'è la situazione, perché noi non abbiamo detto che stiamo cercando lavoro una bella ragazza, ma una brava giornalista. Quindi ci accertiamo se è una proposta seria. ti diciamo di proseguire. Se invece non è una proposta seria, lascia perdere, capito?
3: Va bene, grazie.
0: Va bene. Ciao allora Giada. Tu Michele rimani in linea, perché torniamo tra pochissimo, ci ascoltiamo.
5: Scusa, Enrico, avrei un messaggio vocale, posso? Va.
0: Sì, vai.
6: Sto ascoltando la diretta e visto che continui di parlare di me, adesso arrivo, inutile
0: no,
6: che chiudi la porta
0: chiave, tanto
6: la seconda chiave, non ti arrivo.
0: No. No, non se ne parla proprio, ragazzi.
6: Facciamo un po' di lezioni di come pronunciare le canzoni in inglese quando le lanci, perché servono.
0: Ma scusa, no, siete impazziti? Cioè adesso non viene la chiamata e me la mandate col telefonino?
5: Ma che siete impazziti? Ha mandato il vocale!
0: Ho capito, manda il vocale, ma che è modo di trattare una persona, conducente di una trasmissione? Io sto conducendo... Uzi! Uzi!
7: Beh, gliel'ho chiesto io di mandartelo.
0: Ma sei un bastardo, fino dentro proprio il midollo osseo, ma io non ho capito! Ragazzi, difendetemi voi, ascoltiamoci...

0: abbiamo ascoltato Potential di Somber e abbiamo il nostro Michele. Michele.
1: Ehi.
0: E andiamo con lo squizzone, Michele.
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
3: 2000 euro.
2: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
0: Michele, 41 anni, vive a Rimini, è un radiologo, convive a una bambina che adora, che si chiama Asia, di un anno e mezzo. Nel tempo libero va a prendere i bei sganassoni a box, come ha detto lui, giusto?
1: Giustissimo, sono bene quelli, te li consiglio.
0: Nella vita ne ho presi tanti, devo dire, ma non in senso metaforico. Ne ho anche dati, però ne ho anche presi. Insomma,
1: Io mi sto recuperando quelli che non ho preso.
0: Nella vita, però, è importante sapere anche prendere gli schiaffoni, capito? Quando
1: infatti,
0: c'è un vecchio detto che quando. Senti, c'è un vecchio detto, non so se è proprio siciliano, Summa me lo potrà dire. Quando sei in cudine, devi prenderle. Non c'è niente. Quando sei martello, le dai.
1: Non fa una piega.
0: Non fa una piega. Allora, tu hai detto, mi piacerebbe partecipare e soprattutto vincere per fare un bel viaggetto in famiglia. Michele, siamo pronti per lo squizzone, 60 secondi di tempo, parliamo di Sicilia, mettiti comodo perché ti faccio delle domande. La tua bravura sarà quella di lasciar passare quelle più difficili, ok? E skipparle. Sei pronto?
1: Okay. Devo dire skip?
0: Sì, o skip, come te pare.
1: Vabbè.
0: Tempo. Qual è il capoluogo di regione siciliano?
1: Palermo.
0: Esatto. Quante sono le isole Eolie?
1: 7.
0: Esatto. Chi ha scritto il ciclo dei vinti?
1: Passo, skip.
0: Verga. Come si chiama il teatro dell'opera di Palermo? Veloce.
1: Skip.
0: Teatro Massimo. Chi ha scritto il Gattopardo?
1: Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
0: Esatto, fermiamo il tempo. Applauso, ragazzi. Guardate che è stato bravo. Non ti è venuto Teatro Massimo, che è un bellissimo teatro, tra l'altro, di Palermo. E il ciclo dei vinti, Giovanni Verga. Invece lì, devo dire, era un po' più semplice. Ma dire che le Isole Eolie sono 7, come hai fatto? Perché in realtà sei stato bravissimo.
1: Perché ci sono stato.
0: Senti, allora. Lipari, Vulcano, Salina, Stromboli. Filicudi, Alicudi e Palermo. Tutte bellissime, vi invito ad andarla a vedere. Per me la più bella è Vulcano, perché mi piace tantissimo, ma sono tutte bellissime. Allora, 31 secondi, visto che parliamo di Sicilia, ogni tanto facciamo qualche divagazione così. 31 secondi, due risposte esatte e ti porti a casa 2000 euro, Michele. Dimmi quando sei pronto.
1: Vai.
0: La famiglia di quale città siciliana viene raccontata nel film Baria del regista Tornatore?
1: Skip.
0: Chi ha scritto il romanzo La mafia uccide solo d'estate?
1: Pif.
0: Ok, stop ragazzi, sono 4, complimenti. Bagheria è la famiglia siciliana che viene raccontata nel film del grande Giuseppe Tornatore, Baria. Ora, in 19 secondi, secondo me una risposta la puoi dare e ti porti a casa 2000 euro, ma devi essere molto ma molto veloce, ok?
1: Ok.
0: Come si chiama la figura a tre gambe presente sulla bandiera siciliana?
1: Triscelle.
0: Ragazzi, colpo di scena, grande, come hai fatto? Hai vinto 2000 euro!
1: Mamma mia!
0: Ma come hai fatto a dire Triscelle? Come hai fatto?
1: Ah, lo sapevo!
0: Ma come fai a saperlo?
1: Come faccio a saperlo?
0: Dai, dimmelo!
1: Fatto così, come devo fare? No, un amico siciliano, di me, di Barcellona, posto di Gotto.
0: Ma veramente, quello, ragazzi, questa era difficile, era una da skippare. Sei stato veramente bravo. Complimenti Michele. Sono proprio contento. Allora Michele, ti arriveranno i 2000 euro. Ti mando anche un cartonato mio che mi mangio un bel cannolo, che mi piace tanto, capito? Un'arancina. Tutto a posto allora per te, Michele. Sta partendo il pacco, ciao.
1: Grazie Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, noi stiamo verificando l'offerta di lavoro che prima è stata fatta Giada. Se fosse una bella offerta, magari la chiamiamo e vediamo come metterli in contatto, oppure no. Quindi Giada, se sei in collegamento con noi, magari fatti viva di nuovo, ti diciamo come stanno andando le cose. Noi andiamo in pubblicità, poi torniamo, lo dico a Summa, io mi voglio fare un bel collegamento con Mazzoli, perché gli devo dire 3-4 cose.
4: Vediamo
0: se ce lo merita, perché gli devo dire 3-4 cose. Gli devo dare un liscio bus, pubblicità. Ma guarda,
5: 105.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP, fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
3: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
2: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
2: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Radio 105. Radio 105.

0: ragazzi, con stessa direzione siamo arrivati alle 13.58 e stiamo per dare la linea allo Zoo di 105. Ci dobbiamo salutare, visto che parliamo di Mosaka. Questa sera vi ricordo su Canale 5 la seconda puntata di Team Battivi Live Spring da Ferrara, piazza Trento e Trieste. Ci sono Michelle Unzi, che è bravissima, con Alvin, è molto simpatico, tanti ospiti, Joliet, The Colors, Sal Da Vinci. Insomma, non perdetevi questa puntata su Canale 5. Poi vi ricordo che torna Sarabanda Celebrity tra pochissimo, tra qualche settimana, ve lo dico, su Italia 1. Adesso diamo la linea allo Zoo di 105. Marco ha avuto paura, collegarci ha avuto paura, perché gliene devo dire 4. Guarda, gliene devo dire 4. Lasciamo la linea allo Zoo di 105 e noi domani puntuali alle 13 con gli Squizzati di 105. Grazie a tutti, ciao Squizzati!
1: Gli Squizzati di 105.
2: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Allora, Margo non ha avuto paura.
0: No, sicuro.
3: Margo non ha potuto entrare perché il signor Antonio Summa non ha aperto i microfono.
4: Giardo.
3: Perché io sennò volevo bullizzare il signore Bruto. E lui parla così, cazzo. Il signore Bruto.
0: Anche bianche!
5: Brava! Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
0: Suzzurro!
5: Ciao a tutti.
0: Ciao.
5: Vado a salutare in primis tutti i nostri ascoltatori.
0: Bravo.
5: Che ogni giorno ci seguono.
4: Bravi gli ascoltatori.
5: Grazie. Bravo. Di cuore. Poi grazie. Saluto in regia il povero Antonio Summa, che tutto sommato si sta comportando bene. Poi saluto la donna che negli anni 80 era amica di Hulk Hogan. Ma come no?
6: Io?
5: Non ti ricordi che nell'85 avevi combattuto con lui al Madison Square Garden? Ti facevi chiamare la tettona spacca crani. Ma ora sei Letizia Puccioni. Ecco, splendente più che mai. Oggi vestito di nero e domani pure. Ecco a voi
4: Paolo.
5: Saluto Fabio Stecco Legno Bastardo Alisei.
0: Sono tornato Stecco.
5: Grande Fabio.
4: Lo so.
5: E da Miami, con la sua risata trascinante, ecco a voi Marco Mazzoli.
3: Oh.
5: E adesso, via! Più veloci della luce.
3: Yeah.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buon mercoledì, figli di puttana!
2: Un loculo!
1: Allora, io non ho ancora detto niente perché sto imparando. Sì. Il mio professor Paolo, sì, cioè la persona antipatica che hai di fianco,
2: mi
1: ha insegnato a fare una cosa. Quando sei nel processo di compiere qualcosa, un'azione,
2: sì, a terra un progetto.
1: Esatto, anche. Qualsiasi cosa, mi dice non postare prima, non parlarne, esatto, prima, perché purtroppo lo scurno poi viaggia attraverso anche la rete e comunque in qualche modo fa sì che tu fallisca, no?
2: Sì.
1: E io purtroppo più volte ho fatto il figo, è fatta. In realtà sono passati 9 mesi, ma finalmente ieri è avvenuto, ho le chiavi in mano, adesso
2: non dire niente. Fate passare 10, fidati.
3: Poverino, no, ma adesso è finita.
2: No, non dire niente.
1: Ma perché,
2: no, ma
1: scusa?
2: Adesso ma c'è sempre quel rimasuglio.
3: Le chiavi.
1: Già il fatto che io abbia un cappellino in testa dovrebbe farvi capire che io stamattina non mi sono fatto la doccia.
4: Sì, sì, te lo stavo
1: perché
4: per dire.
1: Non ho dormito un cazzo, ero devastato, e vi spiego, ve lo dico adesso, aspettiamo. Dai, no, aspetta
2: un mese.
1: Suspense,
2: dai.
1: No, lo diciamo dopo, dai. Intanto c'è la Puccione che ci deve raccontare che ieri sera ha visto il film di Michael Jackson.
2: Quella.
3: Bellissimo,
1: allora mi chiama,
3: ragazzi.
1: La stronza, mi chiama un quarto d'ora prima della diretta. Oh, come va? Lei lo sa, è l'unica che sa. E neanche Paolo lo sa, neanche. Non l'ho detto a nessuno, nemmeno nella chat dello zoo. E mi fa: sono stato a vedere il film di Michael Jackson.
2: Sì,
1: dico,
2: sì,
1: com'è?
2: Sì.
1: Non te lo dico. Come non me lo dici? No, te lo dico in onda. E allora dicelo in onda, vai.
3: È bellissimo, vai. Dovete andare a vederlo tutti, perché comunque riguarda l'artista Michael Jackson, quindi non ci sono riferimenti a tutto il resto.
1: Ah, quindi veramente... non ci sono bambini.
2: Quindi era ancora quando era nero, diciamo.
3: Esatto, okay. Ed era veramente toccante, perché comunque la sua infanzia lo sapete tutti, che insomma con Jackson 5 sì, non è sì. stata il massimo.
1: Beh, il padre lo frustava.
3: Esatto, sì. Bravissimo. E anche le immagini dei concerti.
1: Ma la domanda è questa: quando raccontano la storia di Michael Jackson, c'è uno che lo interpreta?
2: È suo nipote.
3: Lui è il nipote, il figlio di German Jackson, l'unico dei Jackson 5 che è rimasto.
1: Quindi è un film, cioè non è un documentario.
3: No, è un film molto bello, ben fatto, dove anche le canzoni vengono riprodotte. Ci sono i momenti essenziali della carriera fino, ve lo
4: quindi
3: spoilero.
4: C'è il Jackson Tarot che fa il Jackson vero.
3: Ma gli assomiglia tantissimo e tra l'altro è anche bravissimo, cioè veramente.
1: Però
3: molto
1: attenzione,
3: bravo.
1: Attenzione, ieri Luca Alba mi ha mandato un messaggio, un WhatsApp, dicendomi che lui conosce uno. Aspetta che trovo il messaggio, che lo leggo.
4: Che ha cagato a casa di Michael Jackson.
1: No, ieri mi manda: vuoi invitare uno che sa per certo che Michael Jackson sia ancora vivo?
2: Sì.
1: Ovviamente anche una telefonica.
2: Ma
1: io.
2: Dopo quante grappe lo sa?
1: No, aspetta, gli ho scritto, ma è un pazzo? No, ma va. Una bella testa, sa un sacco di robe. E io, vabbè, passamelo. Lo sento e te lo giro. Poi mi scrive: ieri era qui alla Peppa con Cruciani che lo voleva.
3: L'ha venduto subito a Cruciani.
2: Allora.
1: Ma sì, ma quello subito raccoglie, sai com'è, no? Quello
2: certo,
1: è disperato.
4: Sì.
1: Fa meno ascolti della nostra comunione, ma va bene così. Quello che ti dicevo su Michael Jackson lo ha contattato Cruciani, mi scrive stamattina. Ma sera con lui a cena.
4: Ma c'è uno strano caso dove noi pensiamo di fare una cosa, 6 secondi dopo la sta già facendo lui.
2: Ma lui ce la fa, però.
4: Poi la cosa assurda è che c'è una persona che lavora qua e lavora per Cruciani. Cioè, universo strano.
2: Ma è fair play, ragazzi, è fair play.
4: Cioè, ma che cosa?
2: Anche Ancelotti allena il Brasile ed è italiano, voglio dire.
1: Cosa vuol dire?
2: Anche la Pausini fa i concerti in Sud America.
3: Non c'entra.
2: Boccelli abita a Miami, mica in Toscana.
1: Abita in Toscana e ogni tanto viene a Miami.
4: Mediaset c'ha 60 trasmissioni, chiama come opinionisti la radio, Cruciani è una di RTL. Cioè, quelle cose,
2: è fair play.
4: Quelle cose che ti lasciano basito. C'è qualcosa che non va.
3: Per non far sembrare che sia, capito, tutto
4: di parte di
1: No, che poi oltretutto io so che lui sta sui coglioni a delle persone molto in alto, no?
4: Eppure lì.
1: Noi invece
4: siamo sui coglioni, sono le stesse persone, ma
1: può darsi.
3: Ma chi, Cruciani o Gibba?
4: Nessuno ha detto noi. Giba. Tu
3: ah,
4: l'hai
3: ok,
4: detto.
3: Io l'ho detto.
1: Tu l'hai detto. No, Giba lavora con Cruciani, sì. Sì, sì.
4: Cose universo strano.
2: Per lavora amicizia.
1: Ma lavora anche con noi. Cioè, fa tutto, fa tutto. Sì, beh, insomma, tutto, fa tutto, fa tutto. È che non posso parlare, cazzo.
2: E non dire un cazzo.
1: Eh no, perché se dico una roba, no, ma questo è un altro discorso. Se dico una roba, dopo smonto tutto, è un casino, non posso. Niente, dai. Niente, andiamo avanti così. Quindi bello il film, lo consiglio.
3: Andate a vederlo, è molto ben fatto, anche la ricostruzione sonora è.
4: Ma senti,
3: perfetta.
4: Ma come finisce?
3: Finisce che non te l'aspetti, perché in realtà finisce molto prima di quando finisce.
4: Sì, non muore alla fine.
3: No, anche perché è l'amico di Giba. No, di
4: Giba,
3: Luca.
4: Anche lui.
3: Ho sbagliato, Luca.
4: Giba lavorava anche per Michael Jackson.
1: C'è Giba nel film. C'è Giba.
3: No, Luca Alba, hai detto che l'amico sa che è vivo e quindi non muore. Ovviamente non muore. Cioè.
1: Io non lo so, io ho i miei dubbi, nel senso, anche se fosse vero, dubito che ci sia uno che va a mangiare la peppa che sa. Che
4: no, è Michael Jackson che va a mangiare la peppa.
2: Allora, Michael Jackson viene colpito da un iceberg.
1: Allora c'è quel personaggio strano che sembra come si chiama quello che è rimasto bruciato in Formula 1?
2: Niki Lauda.
1: Non so se l'avete visto, l'hanno intervistato più volte. Che assomiglia un po' a Michael Jackson, però ustionato. Che ha il cappello nero.
2: Ustionati si assomigliano un po' tutti, Marco.
1: Ho capito.
2: Dire.
1: No,
2: cioè, anche
1: no,
2: Vecna, voglio dire.
1: Ha la voce uguale a Michael Jackson. Ah. Si veste uguale, parla come lui.
2: Però è 2 metri e 320 kg.
1: Dicono che sia Michael Jackson dopo che ha fatto una serie di orribilissimi cambiamenti facciali e robe varie.
2: Ha disimparato a cantare e a ballare.
4: Sì, sì. Ha detto: perché non vivo da persona bruciata povera?
2: Esatto.
1: Ma non è più facile pensare che, se proprio vuoi fare il complottista, che l'hanno fatto secco per un motivo o un altro, insomma, l'hanno ammazzato dandogli
4: vale
1: troppa.
4: Di più da morto che da vivo. Jackson.
1: E infatti, 3,5 miliardi vale, cioè una roba
3: 424
1: folle.
3: Milioni in America ha già incassato questo film.
4: Sì, ma la differenza è che non c'è lui in vita a spenderli.
1: Attenzione, però, l'altra sera ero con mia moglie e dicevo: chi è che incassa tutti i soldi di Michael Jackson?
2: Chi ha comprato i diritti?
1: Ma credo che la figlia di Elvis, no? Non è Lisa Presley? Che...
4: sicuramente c'è la Sony, giusto? La Sony.
1: Beh, non lo so.
2: Io ho sentito che ha una quota anche Massimo Ranieri.
1: Può
2: però
1: può darsi.
2: Me l'ha detto uno che, me l'ha detto che va uno che va da Luca Alba.
4: Anche Giba e Ruffini che sta creando lo spettacolo.
2: Esatto, sì.
3: Comunque l'unica anomalia del film è che manca completamente, mai nominata, Janet Jackson. Che lei non ha voluto
4: non
3: esserci.
4: Non
3: c'è voluta stare, invece c'è la Toya che...
4: Quella Troia.
3: Che è sempre, la Toya. Appunto, la Toya ricorda
2: la
3: sempre quella roba.
2: Toya. C'è anche la figlia di
1: allora,
2: la Toya.
1: Attenzione perché arrivano le teorie degli ascoltatori. Attenzione.
3: Sentiamo.
1: Michael Jackson l'hanno ucciso perché sapeva troppo su Epstein. E questa potrebbe essere vera, E comunque ci sono registrazioni reali di Michael Jackson al telefono col suo manager, che lo ha registrato, dove diceva: mi vogliono ammazzare, mi ammazzeranno, mi succederà una roba bruttissima, e si riferivano appunto al...
2: Quello lo dice anche Staffelli alla fine di ogni servizio di Striscia, ma poi non succede.
1: Un altro scrive: in realtà Giba è Michael Jackson che ha la vitiligine. Può essere, è vero, perché anche lui aveva problemi alla pelle.
3: Sì.
1: L'hanno ammazzato perché stava salvando i bambini da Epstein e compagnia. Va che è morto anche Niki Lauda. Che c'entra? Ho fatto un paragone, non mi veniva il nome del corridore di Formula 1 con la faccia ustionata.
4: Però è una cosa curiosa, perché tutte le accuse che ha avuto Michael di sfruttamento sui ragazzini, adesso invece si ribalta la cosa e Michael difendeva i ragazzini da questi qua che erano dei brutti figli.
2: Era praticamente il Daltanius di Epstein.
3: Io lo credo, l'ho sempre creduto che Michael Jackson non fosse un pedofilo o altro.
1: Ma infatti quei due stronzi che hanno fatto poi il documentario, credo che abbiano preso anche una bella denuncia, cioè ti ricordi era uscito su Netflix,
4: cioè che avesse delle fragilità era innegabile,
3: era fragile,
4: però.
3: Era estremamente
2: io so che voleva picchiare Bud Spencer,
1: ma ragazzi scusate, se volete sapere tutte queste cose chiamiamo in diretta Luca Alba che sa tutto.
4: Infatti perché non chiamiamo Luca Alba in diretta che sa tutto?
1: Sì, perché Luca Alba in diretta vorrebbe distruggere la Puccioni e Fabio,
2: ma non è in grado, cioè.
1: Per la questione della ZTL voleva fare un confronto proprio vero,
2: ma non è in grado. Marco, come facciamo? Cioè, o ci mettiamo d'accordo prima e noi sbagliamo le risposte.
1: Suma ti mando il numero di Luca Alba, dopo lo chiami in diretta. Intanto indaghiamo anche noi attraverso una trasmissione di enorme successo. Ci colleghiamo con Chi l'ha svista?
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
7: Portata a un tremendo crollo psicofisico dalle incessanti richieste sessuali del marito, aveva scoperto di essere sposata a propria insaputa con 8 gemelli omozigoti. Da 10 giorni a questa parte, di lei e degli 8 uomini non si ha più alcuna notizia. Plizia Passera era impiegata come segretaria presso lo studio notarile Nepotismo e Figli nella City di Pavia. Una donna affascinante e piena di brio, con una laurea in scienze della conversazione telefonica e la passione per il gioco d'azzardo.
1: Esiste?
7: Ed è proprio a una serata di poker illegale che conosce Jürgen Portobello, cittadino italo-austriaco coi dentini strani alla Yannick Sinner, che le vince le mutandine sia al tavolo da gioco che fra le lenzuola. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sì, salve!
7: Sì, salve.
8: Siamo a una conferenza di...
7: Sì.
8: No. E siamo qui che la stiamo guardando la TV.
7: Sì.
8: A noi ci fa molto ridere.
7: Ma non è un programma per ridere.
8: Questo è Fausto. Adesso sì. Ti faccio salutare da Roberto.
7: Grazie.
8: E adesso c'è anche Michele.
7: Sì.
8: Siamo qua tutti intorno.
7: Sì.
8: Che ci diciamo le cose.
7: È bellissimo, sono contenta.
8: Ti faccio sentire.
7: Sì.
1: No.
7: Perfetto. Spero vi stiate divertendo.
8: Tantissimo.
7: Un applauso. Va bene, ci risentiamo.
8: Va bene.
7: Arrivedervi.
8: Aspetta.
7: Sì.
8: Ciao.
7: Sì, arrivederci allora. Bene. Sì. Anche... Grazie per l'applauso. Sì. Va bene. Insomma, dicevamo, Plizia e Jürgen iniziano un'appassionata relazione. Dopo soli 4 mesi decidono di sposarsi. I primi tempi Plizia non fa che vantarsi con le amiche dello straordinario vigore sessuale del proprio partner, capace di fare all'amore più di 20 volte al giorno senza perdere un colpo. Una volta passato il picco di ossitocina, quella che fino ad allora le era parsa una benedizione divina diventa una vera e propria tortura. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Salve, sono Slavo Sanchez.
7: Sì, buongiorno.
9: Vi seguo da tanti anni e sono un addestratore di cazzi umani. E
7: cosa significa?
9: Sono un addestratore di cazzi umani, giro il mondo ad addestrare i cazzi umani. Vuole che le faccio una dimostrazione?
7: No, guardi, non...
9: Cazzo dritto? Cazzo moscio? Visto?
7: No, non vedo. Bravo. Perché siamo al telefono.
9: Ci vogliono anni di esperienza adesso. Cazzo in bocca? Bravo così, adesso cazzo in mano? Ah, bravo così. Adesso cazzo nel culo, vai! Ah, basta, stop, perfetto, cazzo fuori. Oh, visto?
7: Sì, guardi, io credo che ci sia una persona che si sta approfittando di lei.
9: Allora, ho imparato anche a insegnare ai cazzi anche a parlare.
7: Non è possibile.
9: Però si esprimono in una maniera un po' particolare. Perché vai nel cazzo, comunque, non avendo la lingua in mezzo alla bocca del cazzo.
7: Certo, non c'è neanche la bocca, però.
9: Allora, lui l'ho chiamato Gustavo, il cazzo di signor Diomede.
2: Diomede,
9: che
7: sì.
9: Allora,
7: sì.
9: Cosa? Salve. Non avevo mai sentito parlare, signor Diomede. Allora, cazzo, come stai?
10: Ma cos'è?
9: Mi piace.
7: Ma scusi, e questo significa? Cioè, lei non traduce?
9: Ah, non l'ha capito?
7: No.
9: Lei non parla coi cazzi?
7: No, non parla il cazzese, diciamo.
9: Ah, non è che hanno una lingua loro, cioè il cazzo. Questo significa va tutto a posto.
7: Tutto a
9: allora,
7: posto.
9: Allora, vuole fare una domanda al cazzo?
7: No, no. Faccia lei.
9: Faccio io?
7: Sì, sì,
9: vado
7: grazie.
9: Via spirito.
7: Sì.
9: Ah, cosa ne pensi del troione al telefono?
10: Ma no.
9: Dai, questo è un... Glielo devo dire? È tipo Mano degli Adams. Il concetto
7: sì.
9: Comunque ha detto che era troia.
7: Bene, insomma, invece di assestarsi sulle 3 o 4 scopate settimanali come ogni cristiano timorato di Dio, Jürgen continua a pretendere un menage da set porno bulgaro. 3 rapporti la mattina, altrettanti durante la pausa pranzo e un'altra dozzina una volta che la povera Plizia rientra a casa da lavoro.
1: Madonna.
7: Allo stremo delle forze e con linguine continuamente da sprimacciare, Plizia contatta con discrezione un avvocato e prepara le pratiche per il divorzio. Ed è scartabellando fra le scartabelle che il legale scopre la ghiacciante verità. Non riuscendo a rimanere incinta, nel 1990 la madre di Jürgen si era sottoposta a un trattamento alla Bruce Banner contro l'infertilità. Il risultato? Un parto ottuplo, il primo nell'inutile e triste storia dell'Austria post-imperiale. Sì, scusi. Sì, credo sia la conferenza.
10: Ah, siamo noi! Siamo gli Sparolotti!
11: Sempre loro!
10: Ciao signora!
12: Salve a voi!
10: Che volevamo salutarti e dire a tutti che noi Sparolotti ci siamo spostati dal parco di Rogoredo!
13: Siamo andati al campeggio!
10: Sul lago di Garda!
12: Sì! Siete in villeggiatura?
10: No, adesso abitiamo nella foresta dietro il parco di Garda! Sburro, sburro!
13: Andiamo sulla gente, sui tedeschi!
10: Però abbiamo un grande problema!
12: Quale?
10: C'è Cazzamella che ci vuole ammazzare tutti!
13: Sì, Cazzamella! Cazzamella vuole ucciderci!
12: Come facciamo a risolvere il problema?
10: Vogliamo aiuto delle persone. Dovete trovare Cazzamella e fermarlo prima che ci uccida tutti.
12: Ma non esiste Cazzamella.
13: Sì, esiste. Allora adesso ti facciamo un identikit.
12: Sì.
10: Allora è così fatto così e assomiglia a questo qui.
14: No, ti sbagli. Guarda che è fatto così.
10: Ah, è vero.
12: Va bene, allora arrivederci, Sborrolotti, alla prossima. Insomma, Plizia, che non è una fessa, si rende dunque conto che per oltre un anno è stata scopata a turno da 8 uomini identici. Dopo la sconvolgente scoperta, di Plizia e degli 8 Jürgen si sono perse completamente le tracce. E mentre ci sono testimoni che giurano di aver visto la donna passare il confine francese in monopattino, gli inquirenti stanno ancora analizzando i 256 dentini strani ritrovati fra le ceneri del suo camino per capire a che animaletto possano appartenere. Abbiamo una telefonata in chiusura.
9: Sì, scusate, salve. Siamo i colleghi di Rai Scienza.
12: Sì.
9: Ci siamo collegati per fare il coming up del programma che verrà dopo il suo.
12: Sì.
9: Se mi concede un minuto.
12: Se gliel'ha concesso la regia, glielo concedo anch'io.
9: Mi perdoni, intanto la ringrazio, la saluto, le faccio complimenti.
12: Grazie.
9: Per il suo format. Allora, siamo qui in compagnia, che dopo vedrete nella lunga intervista che seguirà, l'uomo più intelligente del mondo. Una persona di una caratura intellettuale quasi imbarazzante, che farebbe rabbrividire il compianto Albert Einstein.
12: Da dove viene?
9: Le concedo, magari se vuole. Sì. Cioè, stiamo parlando di una sorta di Palantir che possiede la conoscenza universale.
12: Accidenti.
9: Se vuole, lei vuole porre una qualsiasi domanda al signore che si presenterà tra poco, le lascio la carta bianca.
12: Vabbè, grazie mille, sono onorata. Allora,
15: salve.
12: Salve a lei. Qual è il futuro dell'umanità tra 200 anni?
15: Tra 200 anni l'uomo non esisterà più. Ci sarà una bomba nucleare nel 2018.
12: Che è passato, scusi, guardi.
9: È passato da...
12: Cioè, sono passati 8 anni dal 2018.
9: Scusi, ha chiuso un occhio e l'altro è rimasto aperto. Credo che lei abbia una leggera ischemia in corso.
15: È impossibile.
9: Allora, anche la bocca si è spostata un po'. Scusi, signorina, devo chiedere ai colleghi che il signore con la mente più intelligente del mondo stia avendo un grande problema cerebrale.
15: Sì, rimuovere le braccia.
9: Sì, vado a chiamare un'ambulanza.
12: Va bene. No, prego, si figuri.
9: Tutto è venuto così in fretta.
12: No, infatti
9: non
12: siamo...
9: Non sono stati gestiti.
15: Va bene,
12: così.
9: Purtroppo abbiamo perso l'uomo più intelligente.
12: Benissimo.
9: Salve.
12: Rivedremo il palinsesto.
11: Intervento. L'uomo più intelligente del mondo.
4: Penso poi in un attimo.
11: Sì. Ma gli ascoltatori devono sapere che queste telefonate sono tutte improvvisate. Cioè Lucilla ha il copione, no?
4: E sopporta.
11: Ha il testo. Il resto viene così come viene.
4: Ma si capisce anche un pelo, Marco. I giorni che siamo un po' meno in forno vengono fuori le gare di bestemmie.
2: I Sborolotti.
4: Vabbè, però l'uomo più intelligente del mondo ci
2: era molto bello, devo dire.
11: L'hai recuperato il calvo di Tito Manti lì, come cazzo si chiama?
3: C'è Luca al telefono?
11: C'è Luca?
16: Sì, pronto, buongiorno.
11: Ecco. Buongiorno Luca, buongiorno. Allora, senta, dottor Alba.
16: Mi dica.
11: Lei mi ha inviato un messaggio ieri sostenendo di aver avuto ospite nel suo ristorante un uomo che può certificare che Michael Jackson sia ancora vivo.
16: Allora, facciamo chiarezza.
2: Ecco, dica. Meglio.
11: Sì.
16: È venuto a mangiare il fratello di Michael Jackson. Hanno presentato il film a Milano. È venuto
2: Renato Jackson.
11: È vero, ho visto la foto. Era lui quello.
16: Pensavo fosse
11: uno che ti vendeva le rose. Vabbè,
16: quando è entrato, io ho chiesto il curriculum, ma poi ho capito invece che insomma era solo il fratello di Michael Jackson. Ad ogni modo. Chi era accompagnato da lui, insomma, sostiene che Michael sia vivo. e ha, diciamo, credo delle prove fondate.
4: Ecco. Sì, ma il fratello scusa, il fratello di Michael, mentre lui diceva queste cose, lo stava licenziando e mandando via, spero.
16: No, lui non l'ha detto lì. Lui dice che ha avuto una grande conversazione con Jackie Jackson, il quale ha, diciamo, non ha detto no a questo suo dilemma.
4: Ha solo riso.
16: No, non ha neanche riso.
11: Vabbè, ma
16: allora
11: ma non ci puoi anticipare quale sarebbe, cioè perché dovrebbe essere vivo?
16: Allora, loro parlano che sia per una questione, ovviamente Marco, io non ci credo, secondo me è morto tantissimo, però
2: meno male che l'hai precisato, perché...
16: io ti ho solo detto se vuoi una persona così, per me è morto proprio male,
2: perché il rispetto l'hai perso negli anni, ma l'affetto c'è ancora, non volevo pregiudicare anche quello.
3: Ma fatelo finire. Vabbè,
4: dai, spariamo la bomba.
16: Ragazzi, ma che cazzo,
11: vai dritto,
16: mangiare le patatine in un angolo. Dai, allora sostanzialmente te l'ho proposto perché effettivamente se tu lo senti parlare un po', diciamo, di dubbio te lo mette.
11: Ma è come l'uomo più intelligente del mondo che abbiamo avuto poco fa in Chi l'ha svisto?
16: Guarda, non ho sentito, però è possibile. Ma lui dice, sostiene che tutto questo sia fatto per una questione economica,
2: fiscale.
16: Hai capito? Perché lui doveva tanti soldi al fisco, insomma, tutto quanto, e ha messo a posto con la sua morte. Tanto che dicono addirittura che lui ha presenziato al suo funerale e che vive adesso in una parte del mondo che non ti dico, sennò che cazzo lo invito a fare?
11: No, ma perdonami, ma queste sono teorie, però, cioè lui non ha
16: però lui è molto vicino al fratello, attenzione.
3: No, io non ho capito niente, chi è che parla? Cioè,
4: Luca Alba è al telefono da 5 minuti.
16: Voi dovete mangiare del pesce. Il pesce adesso lo trovi anche a 9 euro al chilo. Si può comprare.
3: No, ma ascoltami.
16: Se non vi ricordate un cazzo.
3: Hai detto che è venuto il fratello da te. Non te l'ha detto il fratello che è vivo, Michael Jackson?
11: No,
16: ma
11: quest'altra persona.
16: Fratello mi dice, sai, Luca, ti volevo dire, non t'ho mai visto.
4: Calma a tutti, Luca.
3: Allora,
4: Luca, in questo momento sei a un grado di separazione da Chunk dei Goonies.
2: Esatto. Manca la danza del vento.
4: Dopo Chunk dei Goonies che ha detto Michael Jackson ha fatto la cacca a casa mia, c'è Luca Alba che dice Michael Jackson è vivo per questione fiscale.
2: Esatto.
4: Sei proprio in graduatoria.
16: No, ti ho detto cosa sostiene lui. Luca Alba non ha detto niente.
11: Questa persona che rapporto ha con la famiglia di Michael Jackson? Cioè, che ruolo
16: allora, lui non ha un rapporto enorme, nel senso si conoscono perché lui comunque fa un lavoro, diciamo, giornalistico. Quindi l'ha intervistato.
3: Fa il giornalista.
2: Lascialo parlare come è capace, non metterlo in difficoltà.
16: Oh, è ignorante di merda, te. È quella minchia di. Vedi Alisei? Vedi la differenza.
4: Ma io che ti aiuto te la prendi con me.
16: Tu non devi aiutarmi, devi stare muto e ascoltarmi.
11: Luca, sono degli ignoranti di merda. Loro non hanno capito che tu in realtà lavori ancora per lo zoo. Abbiamo aperto la Peppa per far sì che tu potessi incontrare questi personaggi. Personaggi insomma interessanti.
16: Bravo, Marco,
11: e portarli poi
2: da Cruciani.
16: Attenzione. Viene Giuseppe a mangiare l'altro giorno.
11: Sì.
16: Minchia, sente sta storia, c'era anche lui. Figa, dice, no, devi venire da me. Però io ormai ti avevo mandato il messaggio, ho chiamato e ho detto, non fai una figura di merda, fammi rispondere da Marco e poi prendi impegni con Giuseppe.
2: Infatti no.
11: Quindi subito. Quindi va da lui o viene da noi? Lo voglio qua, qua.
16: È già stato, devi decidere tu. Tra l'altro lui può venire anche di persona.
2: Anche di domenica, quando non ci siamo.
11: Allora, guarda, lo facciamo in diretta, Luca. Scrivigli che domani lo vogliamo ospite alle 15, ok?
16: Va benissimo.
2: Ma sobrio però, eh?
16: No, guarda che tu, tra l'altro, ragazzi, lui è molto famoso, molto conosciuto lui, eh?
3: Ma chi è? Ma come si chiama?
16: Non posso dirlo.
4: Ma lo dovremmo diremo domani!
16: Mi dispiace.
3: Dobbiamo fare la scheda ospite.
4: Ma è molto conosciuto nell'ambito dei cazzari?
16: No. Lui ha un suo seguito importante.
4: Una setta adesso, capito.
2: Ai Scientology.
3: Come Red Ronin,
16: ma sai che ti giuro, io preferisco pagare le tasse che sentire quella voce di merda di Alisei.
2: Anche io.
16: È una roba che mi sta sui coglioni, guarda. Non lo so perché.
4: Senti, per salutarci e chiudere, io stasera devo venire a mangiare da te. Ma c'è una funivia che mi porta perché mi fanno accedere? Come funziona?
3: No, te lo spiego io.
16: Non c'è la ZTL.
3: Bravo, dillo bene.
4: Ma se mi ha fermato gli sbirri l'altra sera, non mi ha fatto passare.
11: No, vabbè, potete scrivervi in privato. Scusate, dobbiamo mettere un blocco. State qua a organizzarvi la cena. Ma vai a fare in culo tu e il fatto che devi mangiare, pezzo di merda.
3: Però scusa,
11: grasso.
3: Se posso dire una cosa per scorrettezza,
4: per gentilezza.
3: La ZTL al momento all'isola è in prova. Quindi sì, ci sono
4: ma
3: i vigili.
4: Ma fanculo tu, bionda, stai zitta, dai.
3: Ci sono i vigili che ti fermano, però non c'è la multa perché sono due mesi.
4: Non ci interessa, bla bla bla bla.
16: Brava,
4: bla.
16: Fino a settembre, brava, brava.
4: Stai zitto, stronzo. Brava.
11: Ciao Luca.
3: Entrate pure.
11: Ciao belli. Ma sfumala sta stronza, metti la scenetta, madonna.
4: Zitta, stronza.
11: Sì, stai zitto, Fabio di merda.
4: Ma allora sono l'unico che non l'ha perso.
11: Fanculo, alto di merda. Scemo. Ma vaffanculo.
4: Ma non l'ho detto un cazzo.
11: Te la tua barba del cazzo. Sta fagli mettere la scenetta.
4: Ma buonissimo. Vaffanculo secco pure tu.
11: Vai su. Ma segnali tutti si stronzi. Vai.
17: Ergeneral. Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Oggi voglio parlare dello schiaffo di rovescio alla panatta. Come si fa questa manovra? Si tiene dai capelli la donna pecorina e durante il galoppamento gli si tira uno schiaffo di rovescio alla panatta.
2: Non gioca da 40
17: Sentite il rumore del rovescio. Schiacciaf! Vi state già arrapando, vero? Quante donne maiale che abbiamo qui su Radio Ergeneral. Bene, allora apriamo le linee e sentiamo le nostre ascoltatrici. Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta?
18: Sì,
17: brava. 15-0 sul culo. Suo marito non l'ha mai messa a pecorina?
18: Ti metto il dito in culo, dai, ti porto a spasso, ti faccio la manovra a gancio. Ne Mario.
17: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Perfetto. Anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte.
2: No, non è vero.
17: Sentiamone un altro.
18: Pronto?
17: Dai, non fare la santarella.
18: Mario.
17: Avrai.
18: Mario.
17: Pronto? Buon pomeriggio.
18: Trafanami il culo. Dai, Mario, dai.
17: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma.
18: La puttana di tua madre, Mario. Ti ha cagato o ti ha partorito, Mario?
17: Yeah. Pronto?
11: Mario.
17: Questo ascoltatore mi sta arrapando tantissimo. Lo devo richiamare immediatamente.
18: Pronto?
17: Come stai?
18: Come un guacchi di stramorte bello.
17: Lei si fa inculare da su. Una bella sbrata fa sempre piacere.
18: Ti fermo tutto la vista di stramorte bello.
17: Sentiamo subito un altro ascoltatore.
11: Meglio, sì.
17: Dai, adesso parliamo seriamente.
18: Sì, parliamo di quando sei stronzo.
17: Sei ricchione.
18: Però mi scopo tua madre e tua sorella, e tua moglie, e tutta la razza tua. Hai capito che ti stai portando? Me ne scopo forte.
17: Vorrei una sua opinione.
18: Con la manovra martellone, hai capito? Le picchio da sopra, capito? Non le picchio in diagonale, in linea retta, le picchio da sopra, capito?
17: Secondo lei è giusto?
18: Mi metto con il peso sopra e salgo anche i piedi quando do le botte. Hai capito, Mario?
17: Perfetto. Anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte. Andiamo con l'ultimo ascoltatore.
19: Sì, pronto?
17: Salve signora. Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta?
19: Ma ti posso tu darti a far mettere in culo te, che è brutta puttana di tuo mare, che sta cagata che volta.
17: Mi
19: che
17: dica.
19: È brutta bastarda troia.
17: Brava, così.
19: Ma cosa ti era io cagarti che te esse sofea? tu capire una volta per tutte? L'hai capito? Che il mio telefono è sotto controllo della polizia, hai
20: brava,
19: capito?
20: Brava, così.
19: Disgraziato, chissà che te venga un cancro con quel cazzo di merda che sta.
20: Cosa
19: ma
20: ne pensa?
19: Te venga che così non ti puoi neanche andare a pisciare. Ah, tu capio? Perché anche me maledizioni arrivano a posto, arrivano al posto.
20: Dai, no, dai, no.
19: Capito?
20: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Pronto?
1: È giù.
20: Wow, solo noi di Radio Ergeneral abbiamo ascoltatori di questo tipo.
2: Sì.
20: Qui si sentiva che la vecchia malvagia era vogliosissima. Anche oggi abbiamo capito che agli italiani, ma soprattutto ai nostri ascoltatori, piace il rovescio alla panatta nel culone. Adesso vado a provare il mio nuovo plug anale a forma di bottiglia di detersivo da 15 litri.
2: È grossino,
4: è importante.
1: Io l'ho avvisato Wendell, guarda che la vecchia sparacancri c'ha il potere, c'ha il potere.
2: Sì, speriamo che non abbia una mira di merda, che siano seduti vicini.
21: Signore e signori, è arrivato il momento di scommettere sulle abitudini di Paolo Nois. Oggi rientra Stefania. E la domanda è: Paolino continuerà a dilaniarsi di champagne e cannette o ritornerà ai suoi classici paracadutini serali sul divano di casa?
4: Perché devo smettere, scusa.
1: Scusa, è arrivata ieri tua moglie?
4: È arrivata stamattina alle 4, infatti si vede dalla mia faccia.
1: Come alle 4, scusa?
4: Alle 4 di notte, sì. Alle 4 di notte.
1: Ah, giusto, è vero. Vai, hai ficcato, immagino.
4: Cioè, sono stato strappato dal mio sonno giusto.
1: Tua moglie. Non hai dato il pisellone, lo schiaffone, la panata?
4: Mi è arrivato un cane in faccia quando sono entrato in casa. Gli ho detto, svegliami prima di arrivare. No, ho aperto la porta.
1: E poi dopo lo schiaffone alla panata oppure niente? Niente.
4: Il computer in testa. È stato...
2: Avete dei preliminari strani quella sera?
4: No, quello è il finale.
22: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
23: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
24: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
25: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
26: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
27: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
25: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
27: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
28: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
29: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
30: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
31: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
32: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
31: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da 1 chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
30: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
33: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino. La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
30: Quando Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
33: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
0: Deliveroo!
33: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per un'efficace protezione dalla sensibilità dentale, dalla carie e dai problemi gengivali, prova Elmex e Meridol. E con due prodotti Elmex e o Meridol, di cui almeno un dentifricio, in omaggio un collutorio da viaggio Elmex. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coconuda, disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Poi c'era On the Dance Floor. Sempre
1: Tonight My Soul is Yours.
0: Love Me Baby Tonight.
1: The rhythm, feel the rhythm inside your soul.
0: Cazzo, ma questi qua sono dei geni, vedi, io non riuscirei a pulire sta gente. Hanno rubato quasi 2 milioni di euro di monetine. Cioè, un quarantenne tedesco si è dichiarato colpevole di aver rubato quasi 2 milioni di euro con la complicità della moglie nel giro di una decina di anni. Lui è un ex dipendente comunale ed è riuscito ad appropriarsi di tutto quel denaro prelevandolo moneta dopo moneta dai parchimetri della città. Mica, che pazienza.
1: Allora ti spiego. Allora, lui negli anni '80 aveva rubato tutte le cabine telefoniche di Düsseldorf, ma non riusciva a fare questa telefonata perché gli mancava un dettaglio. Allora poi ha rubato le monete. Adesso giusto, però è diventato desueto il metodo.
0: Cazzo, vi ricordate quando c'erano i gettoni che valevano 200 lire? Porca troia.
1: Io li vendevo a 300.
2: Perché l'urgenza della telefonata.
1: Perché ero disonesto.
0: Senti, visto che tu fumi ancora, sei d'accordo sul maxi aumento delle sigarette?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Bravo, anch'io.
1: Penso che dovrebbero costare talmente tanto che la gente dice no, lì non vale più la pena di fumare.
0: Adesso non mi ricordo.
1: E passa il crack.
0: Se a Londra, credo a Londra, credo sia passata una legge dove quelli nati prima o dopo, adesso non mi ricordo, non possono proprio più comprare le sigarette in generale.
3: Anche in Nuova Zelanda, se non sbaglio, ma a Londra le sigarette costano tanto, cioè in Inghilterra le sigarette costano da tantissimo tempo così tanto. Perché io mi ricordo sono andata nell'89 e già costavano un sacco.
2: Infatti,
3: di
2: negli
3: soldi.
2: Stati Uniti, Marco, nel testimone costano un sacco e pochissima la gente che fuma.
0: $8, $12 al pacchetto, che comunque equivalgono a 12 euro al pacchetto.
3: Ma un po' ovunque, anche in Spagna, anche in Francia.
0: Però attenzione, perché c'è una nuova tendenza lanciata dai vari VIP del cinema.
1: Sì.
0: Usano praticamente la mela al posto della sigaretta come simbolo, no? È un rituale detox di queste star.
1: Cioè?
0: Quindi il frutto stretto tra i denti o addentato a metà trasforma, vogliono lanciare il messaggio: trasforma la tua abitudine di merda dalla sigaretta alla mela.
1: No, ma guarda che è una finché roba... è la mela e non la pera.
2: Allora, senza andare lontano, anche qua in Italia avevo degli amici che svuotavano la mela e la usavano.
1: Sì, la usavano, sì.
0: Ah, mi è venuto in mente una... So che Paolo odia le barzellette, però
2: no,
0: questa,
2: ti prego.
0: Questa... No, ma è carina, dai.
2: Vabbè, te la concedo, dai.
0: No, vabbè, ma hanno fatto anche un video. Credo che sia un, non so, una roba di Saturday Night Live. Cioè, il barista arriva al cliente e dice: vorrei un gin tonic. E gli mette una mela sul banco, no? E il tipo fa: che cazzo fai? No, non mi metto le basi. Io anch'io odio.
2: No, bella.
0: Io odio le barzellette.
2: Stavo dicendo bravo su, ma cazzo.
0: Vabbè, gli mette la mela sul bancone. Che cazzo fai? Dice: mordila. Allora morde e fa: mica, ma sa di gin. Dice: girala. La gira dall'altra parte. Cazzo, ma sa di tonic. Nel frattempo arriva un altro e dice: vorrei un cocaine rum. E il tipo tanto ride, no? Quello con la mela, no? Dice: cazzo, gli mette lì la mela. Il tipo: cazzo è? Dice: assaggiala. Da morso dice: cazzo, sa di coca. Gira dall'altra parte. Minchia, sa di rum. Nel frattempo arriva un altro. Fa: non lo so, sono indeciso, non so cosa prendere. E il tipo di fianco, i due tipi: oh, guarda che questo qua c'ha delle mele che sanno di tutto. E lui: va bene, lo metto alla prova. Voglio una mela che sappia di fica. Gli mette lì la mela, lui dà un morso, fa: ma sa di merda. Girala. Basta. Paolo Leone. Dai, pensi, arriva dopo, Paolo. Dai, dai.
3: Mi ha fatto ridere.
0: Meno male che ci sei tu, Puccioni.
2: Allora, Puccioni,
3: ma
2: ride.
3: Anche per solidarietà, perché non è che l'ha raccontata, ma benissimo.
2: Allora, il problema. No,
0: è vero.
2: Sei una persona orribile, Letizia.
0: Ma come fai a raccontare una barzelletta con
3: è
0: Paolo che le odia?
3: È difficile.
0: No, Paolo le detesta.
2: Ragazzi, è proprio quell'impulso a dover ridere per forza, che mi mette in imbarazzo.
1: Ma io non ho capito com'era possibile che sapessero di gusti diversi.
2: Lo scientista, lui è lo scientista della barzelletta.
1: Cioè, poi non spiega perché sapevano di gin tonic.
0: No, non lo so, è una barzelletta.
2: E poi io rido per le cose più stupide, cioè le cose non senso, mi fanno ridere. Cioè...
0: A lui fa ridere lo sborolotto, capito?
1: No, dai, sborolotti fa ridere. Se non li giri, se li giri.
2: le parole vedi? Strane.
0: Vabbè, comunque, tornando a parlare di Michael Jackson, un ascoltatore scrive: girava una famosa foto di un vecchio camuffato che ride al funerale con le stesse macchie di Michael Jackson sulle mani. Ma non si è mai capito se fosse davvero. Beh, credo che no.
3: Credo che non fosse,
0: no.
3: Però ci sta.
0: No. Boh, non lo so.
2: Ho visto la foto, sembra Jack the Ripper, non è un.
1: Anche Jack Daniels.
2: Sì, può darsi, sì.
0: La Puccioni ride per tutto.
3: Ma mi ha fatto ridere, va bene? Mi ha fatto ridere, ok? Io sì, rido sempre.
0: Ma dicono che era una famosa barzelletta di Berlusconi. No, ma io ho visto una specie di scenetta su Instagram presa da Saturday Night Live. Quindi, vabbè, le barzellette girano.
1: Gliel'avrà scritta lui al Saturday Night Live.
0: Può darsi, può essere.
2: Ogibba, ogibba.
0: Basta.
1: Che salutiamo sempre, eh?
0: Quindi, allora, aumento delle sigarette sì.
1: Sì,
0: tipo,
1: assolutamente.
0: Quanto?
1: Ma
0: tipo?
1: Non lo so. Adesso, allora, il problema è che quando tu fai questi tipi di aumenti, poi si riflettono sempre sulle persone che hanno più problemi economici. Cioè,
0: ovvio,
1: uno che dice, cazzo, sono disoccupato, almeno fumo, minchia, mi sparano le sigarette a 12 euro e mi prende male. E questo è giusto, però, sei disoccupato, hai un grosso problema. Non creartene un altro col cancro, smetti di fumare, approfittane.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Anche perché poi pesi su, comunque, sugli ospedali, certo, sul sistema sanitario e tutto il resto.
1: Penso che la manovra migliore, scusami, la stiano facendo i paesi, ad esempio, come l'Australia, che vietano la vendita di sigarette a persone nate dopo un certo anno.
3: Sì.
0: Cioè, detto prima.
1: Sì, esatto, prima. Quella lì è la cosa migliore da fare. Cioè, chi ormai è fumatore, ragazzi. Per il resto, non devi creare nuovi fumatori.
2: Ma te le fai comprare da qualcun altro.
1: No, ma non devi creare nuovi fumatori.
0: Comunque, il fenomeno del fumo, io ho notato, cioè, allora, qua in America raramente vedo fumare persone, e solitamente sono italiani che sono qua in vacanza che fumano. Quando vengo a Milano, vedo veramente un pacco di gente che è tornata a fumare. C'è stato un momento in cui era calato.
1: Sì.
0: E adesso tutti di nuovo con la sigaretta. Purtroppo, non lo so, è una questione di abitudine e anche di cattivo esempio, perché tu vedi tutti i tuoi amici fumare e io, per esempio, che fumavo sigarette prima, quando sono a Milano dico vabbè dai dammi una siga e ci ricasco dentro, e il periodo in cui rimango a Milano torno a fumare, poi dopo torno a Miami, mi passa.
1: A me succede con le costine di agnello,
0: vabbè,
1: non volevo più mangiarle, poi incontro uno che le mangia, niente, poi le tengo.
0: Comunque la notizia, visto che parlavi di poveri, subito sotto c'è 4 italiani su 10 si sentono poveri, il potere d'acquisto continua a diminuire. 4 italiani su 10 hanno più o meno la spesa media mensile di tutta la famiglia, si attesta intorno ai 2007-2008 al mese.
2: Sì, poi c'è il ponte del 1° maggio, 7 milioni e mezzo di persone sulle strade, capire. E le località di vacanza erano full.
0: Vuol dire che comunque tutte e due in famiglia, o magari in tre, dipende se hanno i figli grandi, lavorano e quindi contribuiscono. E comunque gli stipendi sono rimasti uguali, cioè, da
1: che gli stipendi siano bassi è indubitabile.
2: Però ci stiamo dimenticando che siamo sull'orlo veramente di una crisi internazionale molto importante, e sembra che non succederà. Invece
0: Paolo,
2: succederà.
0: Paolo, le guerre ci sono sempre state, sempre ci saranno, sempre. Ci sono molte guerre in corso di cui nessuno parla perché non ci sono interessi economici alle spalle.
2: Sì, ma lo stretto
0: spalle.
2: In questo momento sta creando un problema.
0: Però devi calcolare anche, e credo che Fabio mi dia ragione, che tante aziende ne approfittano per aumentare
2: quello
0: i prezzi,
2: sì,
0: con la scusa del c'è l'inflazione, c'è la crisi, c'è la guerra, e te la picchiano in culo, perché non è che tutti hanno bisogno del petrolio per portare avanti la propria azienda.
2: Ma non è affatto
0: solo
2: il petrolio, sono anche i fertilizzanti in questo momento, questo è un problema grave.
3: Sì.
2: Tutto l'anno prossimo vuol dire meno roba.
1: Anche le bacchette da batterista passano di lì.
3: Ma tutto passa di lì, ragazzi.
1: Ci sono batteristi
2: infatti i deflapper fanno più.
0: Ma scusate, ma ragazzi, ma la soluzione è semplice. Perché mettere... Allora, cementiamo, tanto non è molto largo, lo cementiamo e facciamo una bella strada. Così basta, non
2: qualcuno
0: servono le navi.
2: Qualcuno ha proposto di segare la parte sotto.
3: Ho capito, ma ti bloccano anche i treni. Cioè, nel senso, è bloccato, c'è uno scontro. Iran, Stati Uniti su quella roba là. Non è che è perché c'è le navi.
0: Mandiamo i droni, a prendere le robe. I camion droni a prendere le robe.
2: Scusa, ma se prendiamo Trump di sorpresa e bombardiamo gli Stati Uniti...
0: No, scusa.
2: Sai come ci rimarrebbe male? Ma perché, scusate?
0: Ma scusa, se noi asfaltassimo, facciamo una bella autostrada, no?
1: Non c'è il petrolio per fare l'asfalto.
0: Che cazzo,
1: mettere il cemento.
0: Plastica riciclata come fanno in India.
1: Plastica, petrolio.
0: E poi prendiamo delle peripatetiche, tantissime, e le mettiamo sui cigli della strada, no? Quindi anche quello armato dici, mica voglio sborrare.
2: Cioè, creiamo una seconda Nove Idratese per chiedere
0: sì,
2: nord Italia.
0: Bravo. Sì, Annone, te lo ricordi, sì, Annone? Madonna, che era pieno di puttane vicino a Lecco.
2: Gli amici della Brianza ridono in quel
0: facciamo Michia. Annone 2.0. Vabbè, mica questo suona il clacson. Dai, metti Heidi, rompicoglione, non si può mai parlare.

0: Ed eccoci ancora qui, all'inizio di una nuova avventura di Heidi, la bambina che parla alle caprette che le fanno ciao. Almeno questo era quello che speravo di leggere ad ogni episodio. Invece quella merda del cane, di quell'infame del destino figlio di tre troie, ha deciso che dovessi introdurre la versione da psicopatico con evidenti tratti allucinatori. Quindi basta cazzate e procediamo con questa ennesima umiliazione verso il mondo della narrazione infantile.
1: Allora, nonno, dimmi che succede, stai male?
2: Salve, Doc.
1: Che cosa ti porta a farmi visita?
2: Ho bisogno di una visita urgente al cazzo. Sono preoccupatissimo.
1: Ma nonno, non sono un andrologo. Non so se sia il caso, insomma.
2: Un andro che cazzo hai detto?
1: Un andrologo. Un medico che si occupa degli organi genitali maschili.
2: Ma perché? Esistono medici che si occupano solo dei cazzi.
3: Davvero?
1: Sì, esattamente. Si occupano solo di organi maschili. Quindi è meglio se ti rivolgi ad uno specialista. Ce n'è uno a 180 chilometri da qui.
3: La miseria.
2: Senti, figlio di puttana, secondo te io come cazzo ci vado a 180 chilometri da qui con il cazzo infilato dentro una bottiglia?
1: Perché hai il cazzo dentro una bottiglia? No, dico, come hai fatto ad infilare il cazzo dentro quella bottiglia, nonno?
2: Me la volevo scopare.
1: Scusa, non ho afferrato.
2: Cosa c'è da afferrare, brutto stronzo? Avevo voglia di sprugnare, la casa era vuota, la Rottenmeier era via, le caprette al pascolo. L'unico buco che ho trovato era sta cazzo di bottiglia.
1: Com'è possibile, santo cielo? Il tuo membro sembra la testa di un Looney Tunes infilata nel vetro, come i cartoni animati. È una massa informe tra cappella rossissima, peli e carne piena di vene gonfie e viola. Sembra che qualcuno abbia spappolato un cervello di bovino dentro una bottiglia.
2: Hai una capacità descrittiva che fa paura, te lo hanno mai detto.
1: Ma quante cazzo di mosche ci sono oggi? Avete sparso il letame sui campi?
2: Io ho il cazzo spappolato dentro una bottiglia e tu ti fai le paranoie sulle mosche? Dai cazzo, aiutami.
1: Rompi la bottiglia. È l'unica cosa che puoi fare. Il tuo pene è eretto e carico di sangue, ma il flusso non può defluire perché è strozzato alla base. Devi anche fare in fretta prima che vada in necrosi.
2: E come la rompo senza farmi male al cazzo, porco?
1: Ma che vuoi che ti dica? Tiragli una martellata, un pugno, picchiala contro il muro. Cazzo ne so, usa qualche arma.
2: Ok, allora gli sparo.
3: No!
4: Ehi, nonno, tutto bene?
3: No, è vero. No.
1: No. Figa che sponda.
2: Se la racconto non ci credono.
1: Vieni che ti medico il cazzo.
0: Mi state prendendo per il culo? Ma veramente Clara è crepata per un colpo di rimbalzo sparato ad una bottiglia ripiena del cazzo del nonno. Ma quanto volete che spenda di analista nei prossimi anni? Brutti figli di maledetta puttana. Che fine carriera di merda.

0: ha un'altra roba da fare, Clara, è sempre tra i coglioni.
1: Mettetela al telaio a ricamare, cazzo.
2: Ma anche lì, secondo me.
1: Non lo so.
2: No, dici. Possiamo fare un esperimento.
1: Scusa, ma se la metti sul tapirulan che produce elettricità,
0: ma in cima a una collina, non lo so, così in su.
2: Sarebbe ancora più divertente.
1: E chi ce la spinge?
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
14: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
15: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali.

0: Bellissimo Love Me Love Me.
1: Tu perché sei così?
0: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus. Una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
2: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
3: Doppio malto.
4: Birra, cucina e felicità.
2: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
5: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
6: Verti!
5: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Che bel terrazzo!
9: Grazie!
8: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
9: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
8: Allora lo consiglio al vicino.
9: No!
8: Perché?
9: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
13: Che storia!
14: Radio 105 compie 50 anni.
8: Che storia!

0: down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Comunque la storia di questa canzone, se vuoi che ti faccia la traduzione, mm-hmm. lei dice: l'altra sera il DJ mi ha salvato la vita, ma mm-hmm. si sa che i DJ, quando salvavano la vita alle giovincelle col cuore rotto da un infame, magari, uh-huh. se le trombavano sì. nel camerino.
2: Alla Tony cazzo, proprio.
3: Passavano dalla bocca per risolvere i problemi di cuore.
4: Invece volevo dire che i rumori, gli indie li hanno fatti fare tutti alla Lucilla.
1: In che senso? Che senso?
4: Questo è un pezzo, ci sono un sacco di rumorini di fondo. Non so se
1: ah, vuoi farla rifare a lei?
4: No, l'ha già fatta.
1: No, non ci credo. Come l'ha già fatta?
4: Questi rumori qui sono tutti originali di Lucilla.
1: Sì, sì, certo. Ma fa la comica adesso.
2: Però
1: capito?
2: Li fa con le ascelle, sì, non con la bocca.
1: Sì, sì. No, è che è tipo Tony Cazzo. Negli anni 80, così il DJ era una figura importante. Quindi
2: quasi come il prete.
1: Esatto, era il prete della sera. Poi vedi il video, c'è lui col microfono in mano, senza filo. Cioè, capisci che il messaggio è quello.
3: Sì.
1: Che sporcaccioni che eravamo. Che bello, anni 1983 quando uscì. Che spettacolo.
2: Giocavo ancora con gli exogini, io forse.
1: Forse non ancora.
2: Con gli exogini.
3: Non ancora.
1: Senti, scusa, questa non so se può essere vera. L'ha messa la chicca nel report. Compra un gelato, un cono gelato a Palermo e ci trova dentro una falange.
2: Che sfortuna, cazzo. Io ho trovato un pollice intero.
1: Ma cazzo è possibile?
3: No, ma più che altro la persona che ha perso la falange se ne è accorta in quel momento. Continua a impastare il gelato, scusami.
2: No, allora, quelli sono i gelati Lebra. È proprio una famiglia così.
3: Ha il gusto Lebra?
2: Ha il gusto Lebra, sì. Ogni tanto cade qualche pezzo di chi sta preparando il gelato.
3: E poi la gelateria, non è che stai parlando di una grande industria, capito? Certo. C'è un gelataio.
1: Attenzione,
4: vabbè,
1: io so
4: non è che
1: tutti
4: lo fanno tutti il gelato, eh?
3: Ho capito.
4: Cioè, le gelaterie lo comprano.
1: Ma non credo che abbia perso il dito mentre faceva il gelato.
4: Ma infatti sarà stato nella confezione di gelato. Che hanno comprato all'ingrosso.
2: È perché dice: fammi un gelato con i canditi. Sì, e non ha capito bene.
3: Se è una gelateria, anche se lo prende da un altro produttore, mm-hmm. il produttore quante migliaia di tonnellate di gelato può fare? Se ne accorge un operaio, no?
1: Ma a prescindere da questo, scusami, un operaio perde una falange, cioè non ha perso un'unghia o un capello.
4: Ma l'operaio se ne sarà sicuramente accorto.
3: Bloccheranno la produzione.
1: Avranno fermato le macchine per controllare dove cazzo è finito il dito.
2: Ma quello che pensano è: figurati, in tutto quel gelato, sarà sbriciolato.
3: Una falange, cazzo.
1: Guarda che lo puoi riattaccare se fai in fretta.
3: E saprà per sempre di limone, bellissimo, cazzo. Te lo ciucci in eterno, gelato gratis per sempre.
1: Quello di Willy Wonka, ti ricordi che aveva fatto la caramella che non si consumava mai?
3: Bellissimo, cazzo.
1: Beh, pensa se invece la sfiga è caduta nel gusto che gli fa schifo, è anche allergico.
3: Quello sì.
1: Gli riattaccano il dito e sa di, non so, nocciola.
2: Dai, il peggior gusto del gelato è fragola.
3: No,
2: ragazzi,
3: fragola, limone e cioccolato, ciao.
2: Chi prende il gelato alla fraggola e al cioccolato è un serial killer.
3: Ma fa culo.
2: Cioè,
3: dai,
2: con tutti i gusti che ci sono al mondo, tu prendi fragola.
3: Cioccolato, limone, top.
1: A me il gelato alla frutta fa cagare proprio.
2: No,
1: mi fa
2: cocco
1: cagare.
2: È buono, cocco, banana, mandorla.
1: Cocco, però deve essere molto cremoso, capito? Molto denso.
3: Ma che voglia!
2: Tu lo vuoi ancora attaccato ai peli proprio.
1: Certo. Io adoro il pistacchio, tutte le varie
2: nocciola.
1: Sì, nocciola.
2: Malaga.
1: Buono. Malaga buono.
2: Cazzo, buono. La marinata.
1: Beh, la stracciatella, quella fatta bene, con i pezzettoni di cioccolato. Buono. Con
2: i tarzanelli.
3: Aspetta, poi a Miami c'è quella gelateria che fa soltanto i gelati, però con la roba salata. Tipo il gelato alla pizza.
2: La pancetta.
3: No, è vero, è una roba assurda.
1: Sai che se io mangiassi un gelato adesso cagherei, penso, per i prossimi 73 giorni. C'ho un po' di stress, faccio la cacca non proprio durina.
3: Dipende dai macrobiotici, quelle robe lì.
2: Sì, ma non è che surgelandola viene fuori più dura, non è che.
1: Sto dicendo.
2: Cioè, se caghi nel frigo viene molla uguale, Marco.
1: Ho capito, ma se mangio il gelato.
3: Vabbè, il gelato non è che sia. Per il lattosio, dici?
1: Minchia, io
2: mangia il gelato senza lattosio, ci sono i gelati senza lattosio.
1: Capito? Vabbè, ma non ce li ho adesso, non mi fa venire la scimmia.
3: Io c'ho la scimmia, adesso. Sai cosa? Il biscotto.
2: Sì. Minchia. Il cucciolone di
1: Allora, chiedo agli ascoltatori, ci sarà un gelataio che ascolta. Esistono questi macchinari da ristorante che fanno il gelato fresco al momento e le chiamano le Ferrari delle macchine da gelato.
2: La gelatiera.
1: No, c'è una marca, costa tantissimo, tipo 30.000 euro. e solo i ristoranti importanti ce l'hanno in cucina e fa il gelato, che è una roba, mamma mia, madonna, adesso pagherei qualsiasi roba per averlo.
2: Un cazzo di cono.
1: Guarda, mi cago addosso per le prossime 72 ore.
2: Summa, scendi da Biancolatte a prendere un po' di gelato.
1: Ma io sono mai
2: tanto adesso c'è il gioco, andiamo avanti per 10 minuti a dire cazzate. Vai a prendere qualche gelato.
1: No, dai, no, aspetta, stai. Voglio vedere che se qualcuno mi dice colon irritato. Ah, può essere. Sì. Non lo so, non sono stressato.
3: Allora, ragazzi, se vuoi un consiglio per il colon irritato, là in America c'è, prendi il Gasix. Il Gasix e bevici tantissima acqua.
2: Ehi, medicone.it.
3: No, sì, perché scusa, ho lo stesso problema anch'io.
1: Ma non puoi venire qui e magari
3: aiutarti, ti tocco la pancina.
1: Sì, mi fai i grattini.
3: No, poi finiamo a bocchini, dai, lo sai.
1: Aspetta che voglio vedere come si chiama la macchina del gelato. Qualcuno... Carpigiani, bravissimo, Carpigiani.
4: 27.900 euro.
1: Ho detto, 30 sacchi costa, sì, sì, pazzesco. Ma Mazzoli, non sei vegano? Eh sì, infatti io non mangio il gelato, quello col latte normale.
2: Non prendi il gelato all'uovo? Che...
1: No, ma poi io l'ho detto mille volte, non sono un estremista, io no, non sono certo. Uno yazbollato.
3: Tu sei vegetariano, non sei vegano. Sono
1: dipende, a casa non mangio niente, neanche i derivati. Se sono fuori e mangio la pizza e c'è sulla mozzarella,
3: amen. Dipende, vegetariano.
1: Vabbè, fuori sì, in casa cerco di evitare. Non mangio nulla che sia stato vivo, insomma. Ecco.
2: Io sono renatariano. Non mangio niente che sia stato toccato da un renato. Qualsiasi altra persona va bene. Se c'è tipo, come si chiama il cameriere? Renato. No, guardi, lo porti indietro.
1: Ma no, è un casino. Quando vai fuori a mangiare è impossibile. Cioè, non è che puoi dire a tutto infatti, il gruppo, andiamo tutti a mangiare al vegano. Ma vai a fanculo. No, certo.
2: Sì, ma questo te lo diciamo anche se non proponi di andare a mangiare al vegano.
4: Però in teoria.
2: Ma fanculo è gratis.
4: Negli Stati Uniti e comunque in gran parte dei paesi fuori da questo paese, no?
1: Sviluppati. Sì,
4: esatto.
1: Sì, sì,
4: e
1: sì.
4: Anche nei ristoranti normali ci sono i menù vegani. Cioè, ci sono i prodotti che puoi comprare. Io ho fatto le vacanze.
1: Posso fare un complimento alla città nella quale voi siete? Allora, secondo Milano? Me Milano in assoluto, delle città che ho visitato ultimamente, è la città più avanti sotto quel punto di vista. Ci sono dei ristoranti vegani pazzeschi, anche per chi snobba il vegano, cioè che schifo e merda. Ti giuro, tipo l'Infa è uno dei ristoranti migliori
3: vegani. Ah, quello
1: che ha
3: chiuso, che è fallito, sì, poi? Sì,
1: non è fallito, che cazzo dici? No, sono i numeri... Cioè, ci sono veramente un sacco di ristoranti e quindi uno che fa una scelta nella vita... Certo. A Milano ha veramente tante possibilità.
2: Però l'Infa costa molto, infatti tra i vegani lo chiamano l'infame. Perché no, quando arrivi a pagare il codice, ma quattro bietole, due fagioli, no, tutta no, la
1: loro
2: merda,
1: loro
2: 50
1: sono
2: euro.
1: Bravi, no, sono veramente bravi, veramente bravi. Però tipo in America, ragazzi, il problema qua è il cibo, qua è tutta merda. Stanno un po' migliorando le cose, ci provano. Sai, Miami è una città molto internazionale, piena di persone che arrivano da tutto il mondo e quindi se vuoi mangiare italiano qua trovi dei ristoranti eccezionali, trovi tutti i prodotti italiani. Allora. Ma vai nel Centro America dove si sparano per strada con i pick up e si inculano le cugine, lì trovi solo Burger King, McDonald's.
2: Ma volete mangiare vegetariano, vegano? Ok. Allora potete mangiare tranquillamente come 450 milioni di indiani che non mangiano carne e derivati. Andate nel sud dell'India, c'è tutto il vegetariano e il vegano che volete. 450 milioni di persone, non trovi un cazzo di ala di pollo neanche a morire.
1: Cosa mangiano, scusa? Riso e?
2: Riso no, riso e... no, no. Loro no. Mangiano fondamentalmente pane, patate, zucchine, melanzane e spezie, fine.
1: Ma amico, pane, poi tiene la panza così, cazzo dici?
2: Perché no. Con la birra no, allora.
1: Sì, anche. Allora, ma se le metti insieme... ma se le metti insieme è un guaio.
2: Ma là la birra non c'è, se c'è te la danno nella teiera.
1: Mamma mia.
4: Oppure vai in Nepal e mangi solo riso.
1: Sì, bello, bello.
2: Sette scorbuti.
4: Quello
3: non
4: è.
3: Non so, io sinceramente.
1: Scorbuti o scorbuti?
4: Io ho sempre detto scorbuti, però.
1: Non lo so.
2: Che sei scorbutica.
3: Ma è stato
1: vabbè,
3: su una caramella.
1: Ragazzi, è tardi, dobbiamo giocare. Facciamo entrare Lucilla, per favore. Anzi, Lucilla, puoi entrare prima della sigla? Dov'è? Lucy?
5: È qua.
1: Ciao Lucy, ciao. Mi provi a fare il pezzo di prima, Last Night the DJ Save My Life?
5: Sì, certo.
1: Solo
5: ma
1: con
5: vuoi
1: la bocca?
5: I rumorini o vuoi la canzone cantata?
1: Non lo so, fai tu, sei tu l'artista.
5: Okay.
1: Vai.
5: Fabio, se volessi farmi il basso per me, ok.
6: Ok, te lo faccio.
5: Alzati. Body shamer, sì.
2: È solo visiva.
5: Ok, andiamo, vai. Last night the DJ Save My Life. Last night the DJ Save My Life. È un po' monotona perché poi
1: sì, è un po' brutta. Niente, cioè... mettiamo la sigla e giochiamo. Regaliamo un orologio.

0: bevi un po' di cultura.
1: Vedi, un ascoltatore scrive: Mazzoli, le uova però potresti mangiarle. Ti metti 3-4 galline in cortile. Non ho il cortile.
2: Beh, sì.
1: Dai loro del cibo senza OMG e hai le uova più buone e etiche che vuoi.
2: A Beckham hanno regalato le uova per il suo le galline per il suo 51esimo compleanno.
3: Le ha mangiate tutte.
4: Sì, sai che veramente sto cercando dove cazzo è il, ma che cazzo me ne frega.
2: Beh, invece sì, galline, Paolo, cerca là sotto.
3: Beh, però scusa, allora questo vale per qualsiasi cosa. Allora tu ti prendi la pecora, la tosi tu, ti fai il maglione, cioè la lana etica.
1: Vabbè, ma scusa, no, non è vero, perché la gallina fa le uova, cioè la gallina fa le uova.
2: Sì, la gallina fa le uova grazie alla luce.
1: Quando le costringi dentro le gabbie a vivere di merda così, è quello è quella la battaglia che fanno i vegani. Ma la gallina le uova le fa.
3: Ma se anche tu la pecora fa la lana, eh?
4: Sì, ho capito, ma la gallina quando gli imponi ore di lavoro, guidare anche se stanca, cioè quelle robe lì sono disumane, cazzo.
3: Ma adesso c'è il contachilometri per le galline. Quanta che dopo troia. Un tot devono fare 20 sì. minuti di riposo.
1: Non si può mai parlare di robe serie con voi. Meno male che c'è Lucilla, che è una donna
2: sì,
1: seria,
2: sì, esatto.
1: E che ha deciso di reinterpretare tutti i capolavori cinematografici,
2: sì, sì,
1: solo con la sua carnosissima e puttanissima bocca.
2: Sì.
4: Sei arrivata, eh?
2: Esatto.
1: No.
2: Oggi, sai Marco, oggi c'è una storia drammatica.
4: No.
2: Sì. No, no, cioè? Cioè racconto una storia drammatica, un film drammatico intenso.
1: Beh, Rambo non è drammatico.
2: Allora, cioè, l'abbiamo rivisto stamattina.
3: L'abbiamo riguardato stamattina invece di lavorare,
2: sì,
3: so
2: esatto,
3: che ti farà piacere.
2: Un paio d'ore.
3: ed è effettivamente rivisto oggi, con gli occhi di oggi, è terribilmente, atrocemente drammatico.
2: Sindrome da stress post-traumatico.
1: Vabbè, ma scusa, allora lui va in questo paese, ma non è ben voluto e lo vogliono mandare via. Poi da lì, adesso non mi ricordo.
2: Vabbè,
1: la trama.
4: È un reddice del Vietnam, è il reddice del Vietnam, in quegli anni lì hanno trattati come merda.
2: Sì, come
4: ed è una cosa disumana, perché sta gente è andata lì a combattere negli Stati Uniti, sono tornati e trattati come la merda.
3: Certo.
2: Tutti alcolizzati.
1: Qual è la novità degli Stati Uniti? Scusa,
2: che è un posto orribile.
3: È che lui non riesce.
1: Orribile il cazzo. È il posto
3: lui non riesce più a switchare, cioè non riesce più a rientrare nella realtà, perché praticamente tutte le persone che conosce Eva sono morti.
4: Doveva andare civile. A casa di uno a portare i saluti, che
3: anche
4: morto.
3: I salumi.
2: No, lui va a portare i saluti alla madre di un suo compagno e la madre dice: ah, cercavi Franco? Franco è morto, mi spiace, sì, c'aveva il cancro. Quindi parte così. È terribilmente drammatico.
5: È solo.
1: È solo. Vabbè, ma io voglio sentire la tua interpretazione.
2: Dai.
1: Sentiamo Rambo in Brava di Bocca, prego.
6: Sei venuto a trovare qualcuno in paese? No, qui non hanno molta simpatia per i reduci del Vietnam. Ehi, ma dove vai? Sei in arresto!
7: Ti faccio solo la barba, amico, non muoverti. Sta calmo, altrimenti ti tagli la gola da solo.
6: Non è stato Dio a fare Rambo, l'ho fatto io.
7: Lei che cavolo è?
6: Sono Trautman, colonnello Samuel Trautman. Io non sono qui per salvare Rambo da voi, io sono qui per salvare voi da lui. Capo pattuglia chiama squadra B. Rambo, Messner, Ortega, Coletta, Jorgensen, Danforth, Barry, Krakauer, confermare.
8: Squadra B, tutti morti, signore.
6: Questa missione è finita!
9: Non è finito niente! Niente!
6: Sono brutti momenti per tutti, Rambo.
2: È terribile. Ma guarda che, cioè, l'abbiamo rivisto io, Fabio e Wender stamattina ed eravamo tutti con le lacrime agli occhi. È un film terribile.
5: Io l'ho visto di recente con Zeno, che lo voleva vedere.
2: Cioè,
3: prima di fare il ragazzo di campagna era bravo Stallone, cazzo.
4: Poi arriverà Rambo 6 e rideremo tutti tantissimo.
2: Esatto, e poi farà Rambo 6
4: che sia, esatto.
1: Diventerà finalmente un film comico,
4: una pagliacciata, sì, come sì, tutte le robe di Rambo. Ah,
1: cazzo, bravissima comunque.
2: Grazie.
1: Madonna, se quella bocca lì potesse parlare.
2: Beh, può
4: faglielo fare ogni tanto.
2: Volendo può.
1: Allora ti presento Stefania, sì, Stefania da Brescia. Buongiorno Stefi.
10: Ciao. Pronto? Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Ma sei quella Stefania lì?
1: Quale?
10: Allora, io in realtà sono sarda, sono qua da 2 mesi e mezzo, quindi allora sono importata.
1: Ah, quindi non dice ancora, facciamo la foto, dai,
10: allora,
1: facciamo la foto.
10: Okay, allora,
3: non sei Stefi secondo canale di cui spesso parliamo in ufficio.
10: Mi sa di no.
1: Come mai ti sei trasferita dalla Sardegna a Brescia?
10: Allora, in realtà io ero in Irlanda per quasi 14 anni e poi io mi ha rubato, mi ha sequestrato un bresciano e sono venuta qui.
1: Ah, pensavo per la bellezza del mare di Brescia.
3: Ma scusa, il bresciano l'hai conosciuto in Irlanda?
10: Sì.
3: E com'è sopravvissuto un bresciano in Irlanda senza cirrosi epatica? Cioè, impossibile.
10: Esatto.
1: Vabbè, senti, allora noi potremmo rendere la tua giornata molto migliore regalandoti un orologio Fumagazzi, ma te lo devi conquistare. Prego,
2: sì,
1: Lucy,
2: sì.
1: Prego Lucy.
2: Cara Stefania, ti dirò una sfilza di cose devi dire. Cielo, se sono cose che esistono, manca se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Sono stanca, la mia bocca ha veramente lavorato un sacco oggi.
3: Ho sentito dire tante volte questa frase,
4: anche da Wender.
2: Iniziamo, insomma. In Danimarca, se compi 25 anni e sei ancora single, ti ricoprono di cannella.
10: Manca.
2: Cielo, è una bizzarra tradizione, sì. Un marsupiale che fa sesso 14 ore e poi muore.
10: Cielo,
2: è l'Antechinus, marsupiale australiano che muore stremato di fatica dopo sessioni di accoppiamento infinite. È un'altra storia triste.
3: Ci mette tanto lei a venire.
1: Madonna.
2: Quando fai una foto a un cinese, invece di dire cheese, dirà Xi Jinping.
10: Manca.
2: Però dicono chiezi, cioè melanzana in cinese.
1: Perché melanzana?
2: Perché chiezi si vede, fa sorridere come cheese.
3: Sono fan di leone, forse.
2: Sì, forse anche. Andiamo avanti, una città spagnola in Africa.
10: Cielo,
2: ce n'è più di una, tra cui ce n'è tre, Melilla, Ceuta e la terza non l'ho scritta. L'Adidas si chiama così per via dei due fratelli, Adi e Ida Das.
10: Cielo.
2: Manca. È delle iniziali di Adolf Dassler, separato dal fratello Rudolf, che invece ha fondato la Puma. La fagofobia è la paura di deglutire.
10: Fagofobia?
2: Fago, F-A-G-O.
10: Cielo,
2: brava, hai fatto il classico come me. Se frulli delle...
1: l'ha sparata a caso.
2: Hai detto fago? Ah, allora sicuramente è giusto. Se frulli delle zollette di zucchero, vedi dei flash blu.
10: Cielo,
2: un fenomeno detto triboluminescenza. Ti manca una sola risposta esatta, dai.
1: Dai, Stefania.
2: Se premi barra spaziatrice, canc e 7 sul tuo PC, ti compare Bill Gates col culo di fuori.
10: Manca,
2: esatto.
3: Perché devi schiacciare 8, non
1: sai
3: 7.
1: Che se io fossi Bill Gates lo farei, sarebbe bellissimo. Stupendo. Hai vinto l'orologio Fumagazzi!
4: E Marco, mi raccomando, ricordiamo che è uscito lo Spatec, che è l'originale di tutte le copie che sono uscite prima in giro, soprattutto di un amico non collaboratore che ci ha copiato, purtroppo.
1: Succede, lo fanno tutti.
2: Quando sei migliore.
4: Provano a uscire prima di te con l'originale, non ce l'ha fatta.
1: Andate su www.fumagazzi.it a vedere i nuovi modelli dei fantastici orologi Fumagazzi.
4: L'originale Spatec.
1: A te invece, Stefania, diamo una versione di merda, qualche avanzo di magazzino.
4: Sì,
1: comunque,
4: una troiata scarsa.
1: Sì, una puttanata.
3: Ho scritto sopra l'Indet, ma tu non farci caso.
1: Scritto anche sbagliato. L'Indet, con 3T. Senti, scherzi a parte, ti mandiamo anche il kit di Radio 105. Buona giornata e buona fortuna a Brescia.
10: Grazie mille.
1: Ciao.
10: Grazie mille.
1: Ciao. Foto. Ciao.

0: che giapponesi, abbiamo parlato di cinesi, i giapponesi sono avanti anni luce, cioè, ragazzi. Avanti anni. Allora, l'altro giorno abbiamo detto che hanno inventato questo medicinale che fa ricrescere i denti in maniera naturale, cioè tu perdi un dente e ti ricresce.
1: Adesso hanno inventato quello per farli cadere, per vendere più medicinale, esatto, per farli ricrescere.
2: No, è un liquido che spruzzi per terra, viene fuori un dentista, una roba incredibile.
0: Adesso il Giappone ha sviluppato un sangue artificiale universale, compatibile con tutti i gruppi sanguigni,
1: in brick, quelli rari, per i vampiri.
0: In brick.
1: Sì. Puoi fare una ciucciata di RH.
0: No, ma poi ieri ero a cena con degli amici e uno di questi lavora per la Hitachi, che è un'azienda giapponese.
1: Dove stanno zitti tutti,
0: No. E loro sono molto attenti all'ambiente, vogliono veramente, cioè ci credono veramente nel voler migliorare le cose, a differenza di quelli che gli
1: tutti
0: assomigliano,
1: noi,
0: che stanno dall'altra parte con gli occhi sempre uguali.
1: Che però sono arrivati al 55% di energia pulita.
2: Esatto, ma guarda che sono molto attenti al green in Cina.
0: Ma non puoi credere a niente di quello che dice la Cina, non pubblica mai nulla.
2: Non è vero,
0: Si inventa qualsiasi cosa.
1: Basta andare su Google Earth.
0: Abbiamo
1: venduto
0: 150 miliardi di macchine, poi vai a vedere, sono tutte buttate in un parcheggio.
1: Comunque basta che vai su Google Earth e le vedi le turbine, cioè si vedono dal satellite.
0: Arrivati
1: al 50% del
0: fabbisogno
1: energetico.
0: Ma se sono i primi che sono andati in Africa a scavare come dei bastardi per le terre rare.
1: Sì, però gli hanno costruito scuole e ospedali rispetto a quelli di prima.
0: Voglio vedere dove sono, fammi vedere, c'è le foto?
1: Su tutte le coste orientali dell'Africa, scuole, ospedali e strade.
2: Infrastruttura, hanno investito tanto in Africa, gli è andato tanto.
0: E comunque i tuoi amici cinesi, comunque da comunisti sono diventati capitalisti, altrimenti il paese non arrivava dove è arrivato oggi.
1: Le aziende sono per metà dello Stato e le distribuiscono, la gente sta bene.
2: Per un discorso di equilibrio c'è anche da dire che hanno un problema sociale molto grave adesso, perché loro hanno il sistema americano.
0: Disuguaglianza incredibile.
2: No, tipo il sistema americano hanno lo score, no? Dove quando tu finisci lo score non hai più diritto ad avere credito, affitti, cazzo.
0: Ma è una dittatura di fatto.
2: No, però tu ti devi guadagnare il rispetto alla società, dell'economico. E ci sono tantissime persone che sono in mezzo alla strada perché non possono più lavorare, avere una casa.
0: L'avevo predetto in Black Mirror, la puntata con la figlia del famoso regista Ron Hubbard, quella rossa di capelli, che era bella tra l'altro in quella puntata lì. Che il mondo si basava su i like, i follow e diciamo il rating del tuo profilo
1: social.
0: Però
1: quello lì erano le persone che ti davano i like. Qui invece è lo Stato. Cioè, tu prendi una multa, ti abbasso il rating. Non paghi una bolletta, ti abbasso il rating. Commetti un reato, ti abbasso il rating. Hai 100 ritardi sul lavoro, ti abbassi il rating. Ti conviene rigare dritto, fra. Vuoi diritti? Bisogna che vai dritto.
0: Ma tu lo dici, ma tu che non sei.
1: Io avrei zero e immigrerai subito in Mongolia, immediatamente. Sento già puzza di yak e sto guardando il tutorial costruisci la tua yurta. Ma perché io non sono adeguato a quel tipo di imposizioni, se no non farei lo zoo.
0: Neanche lo zoo potrebbe esistere in Cina, lo sai.
1: Si chiamerebbe lo zoo.
0: Ma figurati, ma non puoi dire un cazzo.
3: Ma guarda, ci sono un sacco di paesi. La Cina si sta cambiando veramente.
0: È diventata capitalista.
3: Non è capitalista come l'America, è diversa, è effettivamente diversa. Mi dispiace.
0: È un mix.
1: Marco, tu sei rimasto in film con Thomas Milian e Bombolo. Benvenuto commissario. Non è così.
0: Guarda, siccome sapevo che prima o poi avremmo fatto questo discorso, me l'ero preparata. La differenza tra Cina, America, Europa, ok?
3: Spero
0: in maniera molto semplice.
3: Alla IA, visto che dici
0: No, cazzo. Allora, in Cina hanno tirato fuori centinaia di milioni di persone dalla povertà, ma non è vero che tutti sono ricchi. È un mix tra capitalismo, capitalismo per fare soldi, Stato per controllare tutto. Crescono velocissimo, ma con grandi differenze tra chi sta bene e chi no. C'è anche da dire che la Cina è grande, comunque.
1: Un miliardo e quattro.
0: Esatto. In America invece è il far west del capitalismo. Se azzecchi la mossa, fai il botto, ma se sbagli puoi finire molto male. È il posto dove si crea più ricchezza, ma anche dove la distanza tra ricchi e poveri è enorme. L'Europa è nel mezzo: meno crescita, meno rischi. Qui si redistribuisce di più, c'è più protezione, ma meno possibilità di fare il grande salto. Quindi la sintesi è questa: America crea più ricchezza, Europa la distribuisce meglio, la Cina cresce velocissima, ma decide lei le regole del gioco. E alla fine la vera domanda è: in quale sistema vuoi giocare. Cioè non è che esiste un posto meglio o peggio, dipende dai tuoi gusti.
1: Beh, allora, da... posso dirti
2: che esiste la Calabria?
1: Sì, o comunque sì, la provincia di Cagliari. Lì è il mio modello economico. Sì. Cioè tendenzialmente fanculo l'economia e andiamo al mare.
2: Ma non è mica in Sardegna che hanno fatto quella grande figata che non fanno più girare il denaro, scambio di favori, di servizi.
1: No, allora, ragazzi,
2: quella è la mafia. No, no, ragazzi, no, c'è una cosa. Vabbè.
0: Scusate, a proposito di, diciamo, di prepotenza, ecco, qualcuno può alzarsi dal proprio posto e andare a tirare uno schiaffo a Antonio Suma? Che
2: volentieri, Marco, ma non c'è neanche da chiedere.
4: Se vuoi, Fabio, tolgo la scenetta e parlate.
0: No,
4: parla,
0: metti
4: parla
0: la scenetta, rompicoglione. Non si può mai parlare in sto programma. Ci pagano per parlare, non per te che schiacci i bottoni, scemo.
4: Mando la scenetta.
5: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta.

parte la sfida musicale. Scopriamo insieme se la gente a casa se le ricorda o se canta solo parole a caso. Il brano scelto per oggi è Per sempre sì, di Salda Vinci.

0: Legati per la vita che...
1: Hey! Ma chi sei?
2: Cantiamo insieme.
0: Senza te non vale niente, non ha senso vivere.
1: Puttana la tua!
2: Non te la ricordi?
1: Ma che cosa mi devo ricordare? Chi sei?
0: Con la mano sul petto io te lo prometto.
1: Chi sei?
0: Davanti a Dio.
1: Ma vai a cagare! Sarà panca... Guardata dall'altra parte, bastardo!
2: Non te la ricordi? Dai che ce la puoi fare.
1: Ma che la fare cosa?
0: Saremo io!
1: Bastardo!
0: Saremo io e te da qui sarà per sempre...
1: Porca di...
2: Bravissimo.
3: No, per sempre.
2: Vediamo se si ricorda anche la parte iniziale del brano.
1: Chi sei?
0: È cominciato tutto quanto dal principio.
1: Io
0: che per te ero solo un uomo sconosciuto. Poi diventato un re dal cuore.
1: Ma chi sei? Ma porca la... Come ti chiami?
2: Cantiamo insieme.
1: Ok.
2: Cantiamo insieme.
1: Bastardo, ma chi sei?
0: Saremo io e te per sempre.
1: Vai a cagare, bastardo, mi hai chiamato prima. Bastardo. Porco.
0: Saremo io
4: e te.
1: Bastardo.
0: E te.
1: C'è solo questo numero. Che cosa devi cantare? Canta il... Porco d'un...
2: Non te la ricordi?
1: Bastardo!
2: Sei una merda!
0: No.

0: per sempre.
1: Sarà
0: per sempre.
2: Non lo sa.
3: Ennio non è così tanto bravo, ma no. C'è uno che lo può battere. Andiamo in Veneto.

0: gioia.
1: Con la mano sul petto, io te lo prometto, davanti a...
0: Ma no, porco la figa, già sto qua a mettersi i coglioni. Così, incasso in culo, ah sì. Dai, no, poi go, metti dos, magari, poi fatti a mettere in culo, niente, poi...
1: Sarà per sempre sì. Saremo io e te per sempre.
0: La pecorina io, no, tua madre.
1: Senza te non vale niente, non ha senso.
0: Che ti stramorte vivo.
1: Con la mano sul petto, con la mano sul petto.
0: Pronto?
1: Saremo io.
0: Oh,
1: e te,
0: quella puttana di merda, che te stramorte vive.
1: Da qui sarà per
0: sempre chi te stramorte.
2: Bravissimo.
3: Bravissimo.
2: Adesso proviamo a chiamare la vecchia maledetta sparacancri.
4: Ancora?
5: Ma no.

0: Kette! Kette! Avanti, vero?
1: Bravissima!
2: Okay. Saremo io! Kette! Da qui!
1: Sei bravissima!
0: Complimenti, complimenti. La musica, la canzone mi piace, oh, mi piace. Oh, grazie. Oh.
1: Brava maledetta vecchia spara cancri.
0: Cosa?
3: No, no, scusate. Dai, felice.
4: Potevate essere amici.
1: Ti tornerà tutto in culo.
0: Chissà che te vei un cancro sotto il capo.
1: Sei una merda.
0: Chissà che te la faccio mettere in culo il più presto possibile.
1: Ti tornerà tutto in culo, con sto specchio riflesso. Ma guarda sta sciacalla, mi lascia il telefono alzato e se ne va ad aprire la porta di casa. Meglio chiudere prima che la badante ipertesa viene a tagliarmi il cozzo. Venga. Fanculo.
3: Il cozzo? Ma perché? Perché lui si accanisce,
5: poi è accanito su questi personaggi adesso.
3: Comunque abbiamo già perso Pippo Palmieri, abbiamo perso Johnny, chi è il prossimo?
6: Insomma, aspetta, che dice aspetta, lui? Aggiornamento salute, guarda,
3: sì. Attenzione, vediamo.
7: Cari ascoltatori, ecco il bollettino medico dello zoo aggiornato. Pippo, bronchite. Johnny, bronchite. Fabio, asma, bronchite, catarro.
8: Vabbè, quello è solito.
7: Noise, così così. Puccioni in gran forma perché lei si fa il bidet con acqua ghiacciata,
9: esatto,
7: che gli aumenta gli anticorpi.
9: Bravissimo.
7: Che dire, insomma, metto in cantiere un zoo compilation,
3: no,
7: che non si sa mai.
6: Già fatto. Ma no.
3: Puccioli, facciamo video insieme un giorno, hai voglia?
9: Con l'acqua fredda, però.
5: Che bello.
9: Sì,
5: voi due al polo.
9: Altrimenti si ritira, però, lo sai, vero? L'acqua fredda fa quelle
5: fatiche. Ma noi ne avanza ancora tanto.
3: Ma tipo, cioè, così grosso che.
9: Comunque.
5: Manca solo la punta, va bene lo stesso.
10: C'è una cosa che mette d'accordo tutti: la qualità inconfondibile delle uova Le Naturelle. Ma da oggi la bontà raddoppia con il concorso Naturelle Go. Basta acquistare una confezione e tentare subito la fortuna via web o WhatsApp. In palio ogni giorno 3 buoni spesa da 200 euro e all'estrazione finale ben 2 elettrizzanti Citroen EC3 Max. Scegliete Le Naturelle, la qualità vi premia. Le Naturelle, famiglia Lionello, uova buone dal 1950.
11: Concorso Naturelle Go valido dal 4 maggio al 14 giugno 2026 nei punti vendita della GDO e sui relativi siti e-commerce. Estrazione finale entro il 31 agosto 2026. Montepremi presunto 82.294 euro. Info, condizioni e regolamento su concorso.lenaturelle.it.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
13: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami l'Islanda.
13: Ma vivo in Italia.
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
17: La spesa intelligente!
18: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
19: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
20: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
21: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani, di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
7: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
8: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
7: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da un litro e mezzo, a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: 1, 2, 3.
12: Team, battiti like Spring. Grazie Ferrara.
13: Com'è? Grazie per prima di me, prima di lei, solo così.
14: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin. Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
15: Attenzione.
16: Attenzione.
15: Attenzione.
16: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: quanto sono bravi. Italiani, tutti e tre italiani, che spaccano di brutto, italiani, italiani.
1: Mi piacevano tanto su DJ.
0: Sì. Cosa? Non è il trio Medusa. No, si chiamano Medusa.
1: Ciao Gabri, saluto Gabriele, no. Grande amico.
0: Comunque un ascoltatore scrive: ciao Marco, i cinesi in Tanzania hanno fatto un accordo con il governo per tutte le strutture, sia turistiche che quelle a livello aziendale, e hanno devastato completamente tutta la Tanzania, isole comprese. Zanzibar ormai è diventato un cantiere aperto, e alle Maldive i cinesi in 4 anni, vai a vedere, dice su internet, hanno costruito un ponte che ti porta da Male all'aeroporto Ukelele. Roba da pazzi, Max da Milano.
1: Vedi, i ponti sono il male.
0: Attenzione, non è finita, caro saputello del cazzo, che poi alla fine non sai niente, sa tutto.
1: No, invece sa Ciccio da Milano qua. Che hanno devastato. Intanto hanno azzerato i dazi a 56 paesi africani.
0: Sì,
1: zero.
0: Sì, grazie al cazzo, gli serve
1: quello,
0: gli servono
1: quello
0: gli
1: mette
0: materiali.
1: I dazi al 25% sulla BMW. Questo
0: bene,
1: zero,
0: godo,
1: zero.
0: Godo. Dovete morire
1: i
0: tutti.
1: I cinesi
0: tutti.
1: Arrivano, ti do, tu mi dai.
0: Classifica delle emissioni totali di CO2. Sei il sacente del.
1: Allora
0: cazzo.
1: Sì, fallo pro capite.
0: Cina,
1: vai.
0: Cina.
1: No, pro capite devi farlo.
0: Fammi leggere.
1: No, pro capite. No, tu stai leggendo totale, devi leggere pro capite.
0: E comunque la Cina, rimane
2: no,
0: la Cina in testa.
2: Ho capito, no. Grazie al manga.
1: No, non è così, pro capite.
0: Grazie al manga cosa? Allora, hanno moltissime centrali a carbone.
1: Leggi.
0: Hanno 1.400.000.
3: C'è anche da dire che tutto il mondo... C'è anche da dire che tutto il mondo fa produrre lì,
1: No, però leggi, scusa, leggi.
2: Anche i rifiuti li abbiamo buttati tutti là,
1: Facciamo leggere Marco. Dici. Facciamo leggere Marco.
0: Emissione pro capite, il primo posto. Adesso ragazzi, qua veramente, il primo posto è il Qatar, primo posto. Il secondo Kuwait, il terzo gli Emirati Arabi Uniti e poi gli Stati Uniti.
1: Allora fa bene. Pro capite. Basta, finita la discussione.
0: Che cazzo vuol dire?
1: Solution makers.
0: Cosa? Cioè, scusa. Però la classifica delle emissioni totali di CO2 è la Cina.
1: No, questo
0: circa
1: vuol dire
0: il 30% delle emissioni mondiali.
1: Ma questo vuol dire che un americano inquina 3 volte quanto inquina un cinese. Ma quindi bisogna far fuori gli americani.
0: Ma chi è che va a misurare persona per persona?
1: Tu l'hai letta, l'hai messa statistica in onda.
0: Questo è un dato generico, non è che puoi andare a vedere persona a persona. Dai,
2: no, Marco, no.
0: Ma dai, io non inquino un io non inquino
1: niente. Cioè, ma scusa, hai portato una statistica nella quale
0: non è in America, il Qatar neanche. Anche il Kuwait e nemmeno gli Emirati Arabi.
1: E il quarto sono gli Stati Uniti.
0: Ma sono due scorregge in Medio Oriente, sono due scorregge.
2: Appunto, rendi conto. Appunto. Scusa Marco, io sono bionda e sono stupida.
0: Ma ragazzi, io ve lo dico. Fosse per me, io, a parte il quartiere in cui vivo, io bombarderei tutto il mondo. Tutto lo raderei al suolo e lo farei un'enorme pista da dunbaghi. Per me e i miei amici. Forse Paolo tengo, dai. Anche te che mi piace il fatto che ti lavi la ficca con l'acqua fredda.
1: Allora, in pista da Dumbaghi e fontane gelide.
0: Io voglio un mondo popolato da gente che ama la natura, gli animali, che si fa i cazzi suoi, che non è invidiosa, gelosa, che non rompe i coglioni al prossimo. Quindi io sono d'accordo con voi. A me sta sul cazzo tutti. Io vorrei cancellare tutti, tenere solo quelli buoni, secondo me, ovviamente.
1: E quelli coi baffi.
0: Non lo so.
1: Puoi cancellare. Allora, se il baffo è stretto oltre le narici, meglio di no. Perché abbiamo già avuto brutta esperienza.
2: No, coi baffi.
1: Coi baffi non superiori ai 7 cm e non inferiori ai 2.
0: Guarda, Fabio, esatto. Fai che fai lo splendido, perché tu non sei nell'elenco, devi guadagnartelo lo spazio.
1: Non ti
0: oggi,
1: preoccupare.
0: Oggi è la giornata pro Paolo. Allora, oggi la giornata. Io oggi amo Paolo e odio Fabio. Sai, ragazzi,
1: allora andrò a farmi la barba sotto.
0: Va bene. E ci facciamo tutti il bidet con l'acqua fredda nel nostro mondo, vero Puccioni?
3: Ho provato Letizia, però mi faceva male una palla.
2: Perché hai cominciato troppo tardi, non sono abituati ormai.
1: Non c'hai l'unghia al belino.
0: Comunque c'è una soluzione a tutto e ci colleghiamo. Adesso sì, ci colleghiamo con Solution Maker. Pensate, arriva a Summa. Solution
4: Makers. Nell'episodio di oggi, quello con la motoretta rumorosa. David O'Hara ha 14 anni e vive in Pennsylvania. Ha passato tutta l'infanzia ad essere un bravo bambino e un ottimo studente all'asilo, elementari e medie.
1: Bravo.
4: Ma era tutto un inganno. Voleva solo farsi regalare dai suoi genitori una motoretta. Una di quelle da rally, avete presente, no?
1: Sì.
4: Quelle che fanno un casino tremendo e vanno a uno all'ora. E ci è riuscito. Ed ora può finalmente essere se stesso. Non gli importa di essere capito o apprezzato. A lui importa solo fare casino con la motoretta. Una condizione che ha logorato amicizie, relazioni e rapporti con il vicinato. Vediamo la ricostruzione doppiata in simultanea.
0: Perché?
5: Ehi, hey, ciao David, come stai? Tutto bene? Ma non sto capendo, è un sì, un no?
4: Il fastidioso suono della motoretta persiste, ma una risposta alla domanda non arriverà mai.
6: Ma mio figlio David è sempre stato uno studente modello. Io e mio marito eravamo così orgogliosi quando ha pubblicato il suo primo romanzo all'età di 3 anni. Non avremmo mai... Non avremmo mai immaginato che ci stesse prendendo in giro solo perché voleva una motoretta. Ecco, è arrivato lo scassapalle.
4: La situazione peggiora sempre di più. La motoretta fastidiosa scassa il cazzo a tutti quanti. Prima il vicinato, poi il quartiere, la città e infine la Pennsylvania tutta, spingendo il presidente a prendere provvedimenti seri.
7: La motoretta.
8: Io, presidente della Pennsylvania, emano un decreto con effetto immediato che vieti l'uso delle motorette fastidiose, perché questo David O'Hara ci ha proprio rotto i coglioni. Il suo
4: Ma questo non ferma David dal suo continuo infastidire le persone con la sua fottuta motoretta. Anzi, peggiora. Ora David è un fuorilegge e nemico pubblico.
9: Oh, quel maledetto di un David con la sua maledetta motoretta viene sempre nel mio cortiletto a pisciare sulle piante e poi sgasa via facendo un rumore infernale. Oh, ai miei tempi non c'erano le motorette e le donne facevano silenzio. Spero che l'FBI prenda provvedimenti, che se lo becco io prendo la cinghia.
4: Ma David non si fa ciuffare. Sgasando qua e là e infastidendo il mondo, riesce sempre a sparire senza lasciare tracchia.
5: Eravamo amici io e David prima della motoretta. Ormai non lo sento più da anni. Appare, infastidisce e scompare. È un fantasma cacacazzi. Ma spero che qualcuno lo aiuti. Solution Maker, fate qualcosa, vi prego.
4: E infatti qualcosa abbiamo fatto. Lo abbiamo trovato e con le nostre incredibili tecnologie all'avanguardia lo abbiamo solution makerato.
8: Siamo solution makers, tu sei David O'Hara? Siamo qui per aiutarti, non puoi scappare.
4: David prova a fuggire, ma nessuno può scappare da Solution Makers. Grazie ad un ultra tecnologico coltellino svizzero gli abbiamo squarciato le gomme, infilato un candelotto di dinamite nel serbatoio e fatto saltare in aria. E mentre piange abbiamo aiutato anche lui. Quindi gli abbiamo spaccato tutti i denti con un futuristico tirapugni wireless.
10: Grazie Solution Makers, mi avete salvato.
4: E oggi è arrivato da noi per fare il suo monologo stracolmo di redenzione con dietro il logo del programma in fiamme. Sì, proprio tale e quale a quello che fanno alle Iene.
10: Sì, sono David. No, non sono morto. Non avevo capito nulla e non sapevo di poter infastidire la gente. Le moto? Che stupido che ero. Perché perdere tempo con le motorette quando ci sono le auto?
4: Davide è una persona nuova. Ha accantonato la motoretta e ora ama le macchine truccate. Avanti tutta, Davide!
1: Pure peggio.
4: Basta! Hai rotto il cazzo!
0: Solution Makers. Che macchina era, Paolo? Dai, tu che le sai, dai, la macchina da rally.
1: Cazzo, sì.
0: Ma una Subaru, una Subaru.
1: Una vecchiotta. Ti posso dire, non era una Captur.
0: No, mai.
1: Abbiamo già eliminato il dubbio.
0: Però sai che se prendi un bel chiodo grosso e buchi la marmita, potrebbe suonare così la cavola, che bella.
1: Ma allora, io di solito la accendo così. Però
3: non so, cacciavite.
1: C'era scritto sul libretto. Prendi un chiodo grosso e piantilo.
0: Ma il giorno, io non dimenticherò mai quel giorno, mi guarda con faccia orgogliosa e fa, sai, ho il computer di bordo.
1: Ce l'ho il computer di bordo.
2: È cruscotto.
1: Non è cruscotto, è uno schermo a parte con quattro tasti da una parte e quattro dall'altra.
0: Cosa dice questo? Cosa ti dice sto computer?
1: Allora, uno c'è una signora con l'alito pesante, c'è la faccia di una donna che alita così.
2: Non è quello.
1: Sì, è una signora che così.
0: Poi cosa c'è? Poi cosa c'è?
1: Poi c'è una cosa che ho scritto eco, però se lo schiacci non lo fa. Io schiaccio eco, faccio ehi ehi e non fa, però
3: invece ti risponde il nome della macchina.
1: C'è scritto eco.
3: Ehi eco.
2: E quando si spenge al micro,
1: poi c'è menu, ma non ci mai un cazzo.
3: Niente da mangiare di buono.
1: Niente, pensavo a McDive. Poi c'è la vabbè, l'affare per la radio.
3: Cos'è l'affare per la radio?
1: Radio, schiacci radio.
2: Ah,
1: non schiacci, non radio.
3: Ah, no, radio, certo. Ascolti il silenzio delle foglie.
0: Mamma mia.
1: Poi c'è dove si va? In che senso? Però non ci stava tutto, quindi è dove.
0: Ah, c'è il navigatore anche.
1: Sì, sì, sì, sì. Però ogni tanto spara fuori la schedina.
3: La schedina?
1: C'è la schedina SD. Cioè, allora, quando metti la prima, con la punta del medio, premi la schedina SD che viene sputata fuori.
3: Per errore.
1: E quindi, no, lui perde la strada. Non trovo le mappe. Allora tu reinserisci la schedina, metti la seconda.
0: Ma perché la tua macchina non è connessa alla rete, non ha il wifi?
1: No, ce l'ha, ma non riesce ad aggiornarsi. Quindi mi dice per l'impero bizantino a destra, e io so che
3: tu hai preso un protagonista di Cars, non lo sai.
0: Dio mio,
1: ma che cazzo vuoi? Cazzo di nano, cosa c'hai?
0: Metti la sigla di chiusura e noi salutiamo.
1: E mettine un'altra diversa.
2: È finita un quarto d'ora fa.
1: Stavo divertendo.
0: Ma che palle, ragazzi. Fate una petizione, salviamo lo zoo, lasciateli parlare. Tanto tutto il resto è male.
11: Continua, però.
1: Dai, chiudi. Ma sfumilo,
11: saluta!
1: Ma cosa saluta? Sei ancora 28
0: anni! A domani! A domani, ciao!
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
21: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Bella, dolce, meravigliosa, ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
23: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
24: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
25: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. 1, 2, 3, let's go!
6: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria.

0: 90. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
1: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Arietto, ma che ore sono?
1: 16, 2 minuti e 30 secondi.
0: Però, ciao!
1: Togli tutto!
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: tutti, buon mercoledì.
1: Sì.
0: Che bello, che giorno è oggi? Il 6? Oggi è il 6 maggio.
1: 6 maggio, siamo nel pieno di questa primavera un po' altalenante. Devo dire che stamattina la pioggia è stata copiosa, copiosa.
0: È vero, qua a Milano
1: qua a Milano, sì, ma un po' dappertutto.
0: Però
1: ho visto...
0: posso dire, sì, se... allora, è vero, noi qui a Milano, come diceva qualcuno in un film, ci proteggiamo dall'aria effettivamente, quindi ci chiudiamo in queste case.
1: Siamo un po' chiusi, sì.
0: Siamo un po' chiusi, però oggi effettivamente dopo 2 giorni di pioggia non dico che ci sia l'aria profumata,
1: di montagna, no, certo,
0: però quest'aria un po' fresca si sta molto bene.
1: Ti posso dire che io in effetti lo percepisco, perché oggi non ho dovuto prendere l'antistaminico.
0: Vedi, certo.
1: No, no,
0: beh,
1: cioè,
0: certo.
1: Respiro, senti, abbasso un attimo.
0: Se vai... Mamma, che schifezza, ma sei libero proprio, potresti fare le pubblicità delle caramelle. Mamma mia!
1: Credo...
0: Ma che schifezza!
1: Mi sono tappate anche le orecchie, ma io ho i turbinati un po' gonfi, dovrei svuotare i turbinati. Ma sai quante cose devo fare? Ma te le racconto,
0: quante
1: da qua a venerdì ti racconto un sacco
0: certo,
1: di cose.
0: Certo, sì, certo. Sì. Buongiorno a tutti, buongiorno alla nostra Pinnetta, buongiorno alla zia, buongiorno Pivati, come stai Pivaz?
2: Bene, oggi ho la sensazione...
0: di essere insieme da ore.
2: Anche voi?
0: Anch'io.
1: No, io questa sensazione no, devo dirti la verità.
0: Io devo dire la verità,
2: perché forse non
0: so.
2: Ci vuoi bene quanto noi ne vogliamo a te.
0: Sì, è come se stessi con voi praticamente da ieri ininterrottamente, senza essere andata a casa, senza aver dormito, senza...
1: No, questo mi sembra un po' eccessivo,
0: no,
1: devo
0: è vero,
1: dire.
0: Non so
1: è così.
0: Perché.
1: Ma invece sono curioso, scusatemi se ho questa curiosità, ma voi respirate liberamente dal naso? Cioè se voi... Tu perfettamente, sì. Tu prova. Ma come fate? Io... Senti che è tutto chiuso. Non lo so, ma
0: non
1: che tristezza. Saprei,
2: sei della religione di Giuggioli forse.
1: No, ma che c'entra? Non sono pastafariano.
0: Ma no, ma è la primavera.
1: È la primavera. Comunque dovrei andare dall'Utorino. Ah, ma io adesso. No, scusate, io
2: Ma scusa, non puoi star chiuso dentro una settimana e fai tutto quello che devi fare.
0: Ma guarda che sarebbe. Ci sono i posti,
1: Sì.
0: I manicomi. No. No, dico, ci sono. No, ci sono dei check-up che uno fa dove insomma può entrare in una sorta di.
1: Sì, di clinica.
0: Di clinica.
1: E farsi insomma. Il
0: cioè,
1: check-up
0: privatamente
1: completo.
0: Ti costa praticamente come la casa, non dovresti più spendere nulla nelle tue cose. Tu sei. Allora, ti faccio una domanda.
1: Dai, Fabi.
0: Allora, saresti disposto a. Se qualcuno ti dice, visto che tu insomma spendi di qua, spendi
1: sì,
0: di là.
1: Microfono,
0: dice,
1: questo, okay, quello. Dimmi.
0: Allora,
1: dimmi.
0: Per 6-7 mesi.
1: Sì.
0: Ok? Non spendi nulla, però dall'altra parte i soldi che risparmieresti li spendi per un check-up completo, chiaro, privatamente in questo caso, se no non ti costerebbe nulla comunque,
1: certo,
0: no?
1: Col
0: sistema sanitario, magari aspetti qualche anno.
1: Sì, esatto.
0: Però privatamente saresti disposto a rinunciare alle tue, insomma, alle tue ai tuoi acquisti per fare un check-up?
1: Perché fare un check-up? Io sto benissimo, non ho nessun tipo di problema. No, cioè avevo un problema alla spalla, ci ho messo degli anni a risolverlo, l'ho risolto, ma non ho
0: adesso
1: fatto.
0: Adesso hai un eroe, i turbinati, ci metterai anni,
1: ma
0: e però
1: sì,
0: lo risolverai.
1: Prima dei turbinati ho mille altre cose da risolvere,
0: sì, però
1: vi racconterò nei prossimi giorni, perché devo studiare prima di potermi permettere di dire che farò una determinata cosa.
0: Senti, è arrivato un messaggio, lo leggo? Leggo esattamente quello che questa persona ha scritto. Potrebbe essere legato alla perdita dei capelli, se ti fai il trapianto ti si sbloccano le narici. Cos'è questa roba?
1: Mi sembra un po' difficile che sia.
0: No, io
1: veritiero.
0: L'ho letto così, mi sembra. Detto così, mi sembra una cavolata pazzesca, ma chiaramente non essendo, come dire, informata su questo, potrebbe anche essere vero, io non lo so,
1: No,
0: tu dovresti avere lo stesso problema,
1: esatto,
0: Pivaz.
1: Esatto.
0: No, lo so.
1: No, io devo dire che no, sui capelli quel problema lì non me lo pongo. Non me lo. Ormai da
0: me lo
1: tanto.
0: Pongo,
1: perché
0: me lo pongo.
1: Su altro. Ci stiamo lavorando, ragazzi,
0: vabbè.
1: È un work in progress, avrò insomma un fisico invidiabile da qui a 6-7 anni,
0: ok,
1: ve lo prometto.
0: Cioè da qui, non da oggi?
1: Da oggi.
0: Ah, da oggi?
1: Oggi?
0: Ah, quindi oggi è successo qualcosa, ti sei iscritto in palestra?
1: No, assolutamente no. Sto studiando delle cose che posso fare per...
2: Allora prima sta organizzando la rapina e poi si sistema.
0: Ragazzi, no, siamo una famiglia, però amici
1: fancarsisti,
0: bisogna condividere anche questi momenti.
1: No, ma certo.
0: Oh, allora, attenzione, passiamo ai santi. Ecco, parlando insomma di tutto questo, passiamo ai santi che sono che c'è.
1: Dario dovrebbe prendere residenza in un ospedale. Ma io me li girerei tutti i piani, piano piano.
0: Vabbè. Sì, è vero, è vero.
1: Allora, andiamo ai santi che ci servono sempre. Quando ci si mette alla guida, si dice bisogna avere
2: prudenza.
1: Con la I?
2: Prudenzio.
1: Perfetto, Prudenzia, va bene.
0: Allora, attrice Placido
2: Violante.
0: Bravo. Violante.
1: Poi
2: quando allora, si mette al violante,
1: questo è un...
0: bisogna avere prudenza.
2: Che cazzo ci abbiamo oggi?
0: Esatto. Beh, dobbiamo trovare il nesso però anche col terzo nome. Vabbè, c'è, cioè, lei è il nome della protagonista che quando si mette al violante deve
1: ha molta prudenza.
0: Esatto.
1: È un nome composto. Il primo è il famoso nome femminile palindromo.
2: Anna.
0: Quindi,
1: ok.
0: Anna.
1: Il secondo è il nome di un fiore che si regala tra innamorati.
2: Anna Rosa.
1: Perfetto.
0: Anna Rosa, violante e Prudenzia. Auguri.
3: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: non è l'Anna Rosa di cui abbiamo parlato prima, no. È la nostra Anna Lisa.
1: Esatto, appena ascoltata, primo disco di 105 Music and Cars. Buon pomeriggio, buon mercoledì, fancarsisti. Oggi, nonostante il grigiume, diciamo,
0: di questi
1: ultimi due giorni, legato anche alle condizioni meteorologiche, però incredibilmente parliamo di colori.
0: Sì, perché oggi è la giornata mondiale del colore. Uno dice, ah, perché c'è la giornata mondiale del colore.
1: Vabbè.
0: Sì, l'abbiamo detto che ci sono giornate mondiali.
1: Ragazzi, c'è la giornata
0: dell'unghia
1: incarnita, che non ci sia del colore.
0: Meglio adesso, del colore.
1: Decisamente.
0: Quindi, giornata mondiale del colore, questo è un po' l'articolo che stavamo leggendo prima, come vestire la casa di toni felici.
1: Ok.
0: Perché effettivamente adesso, come dicevamo prima, come dicevi tu Dario, mentre insomma parlavamo della notizia, come dire, l'arredamento, ma più che l'arredamento, anche i colori delle proprie case cambiano un po' a seconda anche delle stagioni, della moda, delle epoche. Negli anni 70 c'erano delle case in un certo modo,
1: sì.
0: Negli anni 80-90 probabilmente altre. Funziona anche un po', ecco, devo dire, soprattutto le case che voi vedete sui social.
1: Ecco qui.
0: Degli influencer, sono tutte un po' neutre, probabilmente,
1: sì, c'è
0: quell'eleganza
1: tenui.
0: Neutra, bravo, esatto.
1: Beh, io per esempio a casa mia, quando l'ho ristrutturata, ho, diciamo, virato su colori che fossero meno stancanti, perché io avevo una parete,
0: certo.
1: Avevo fatto Rosario, ha dipinto una parete di un rosso mattone,
0: sì.
1: Un'altra parete di un azzurro, anzi verde petrolio, quindi colori accesi. Avevamo deciso di tenere dei colori che ci stancassero il meno possibile,
0: sì.
1: All'inizio.
0: Sì, sì.
1: E anche perché poi io ho il mio studio che è un po' più colorato, cioè le pareti blu, quindi se ho voglia di colore vado in studio.
0: Sì.
1: Anche lì mi sono rotto le scatole, vorrei ristrutturare, vorrei,
0: ecco,
1: dei colori,
0: vedi,
1: più accesi in studio.
0: A me piacciono i colori comunque un po' caldi, devo dire,
1: sì.
0: Ma poi comunque giochi con tutto quello che è invece poi altri elementi, no? La luce, i cuscini, i tappeti.
1: Certo.
0: Effettivamente quando leggi questo articolo c'è una sorta di regola, per esempio, che è la regola dell'80-15. C'è una ricettina facile per non sbagliare. La proporzione, in teoria, per stare bene, per vivere bene una casa, dovrebbe essere questa, cioè l'80% la base neutra, quindi le pareti principali, quindi neutro non vuol dire,
1: sì,
0: bianco,
1: no, però crema,
0: esatto.
1: Comunque leggeri, toni,
0: quindi,
1: leggeri.
0: O i grandi arredi, eccetera. Il 15% è il colore secondario che dà il carattere alla casa,
1: sì.
0: E sono d'accordo, quindi le tende, i tappeti, dei mobili, eccetera.
1: Cioè, magari la cucina, i mobili della cucina,
0: esatto.
1: Di un certo colore.
0: Il 5% è l'accento wow, dicono loro, che cattura lo sguardo, quindi non so, i vasi, i quadri, i cuscini, capito?
1: Il cuscino, certo.
0: Il 5% dicono si cambia in un attimo, quindi effettivamente è un po' il bello, sì, perché se il 5% viene considerato il cuscino, il vaso, la stampa,
1: sì, puoi cambiare
0: più
1: spesso.
0: È una roba che puoi cambiare, cambiando il 5% va a cambiare anche un po', come dire, il totale,
1: la sensazione
0: che trovi del totale.
1: Sono d'accordo, io i cuscini per esempio del mio divano, che è un divano grigio tortora,
0: ragazzi, qua nulla è a caso.
1: Potevamo mettere i The Colors invece, non capisco perché, comunque, vabbè.
2: Perché si chiama True Colors.
1: Ho capito, e loro si chiamano The Colors.
0: Cioè, dire. Ma lei è la Cindy.
1: Però no, sì. Io dicevo, il divano è grigio tortora, e però ho dei cuscini che sono di un quasi viola, quindi che spezzano molto,
0: certo,
1: il colore,
0: esatto,
1: del divano,
0: esatto.
1: E danno un tocco, perché poi io, avendo la carta da parati, che è comunque tenue come colori, diciamo che non spezza moltissimo. E non posso nemmeno mettere quadri. Io ho un quadro, l'unico che ho è una stampa che mi hai fatto tu,
0: sì,
1: come Rosa, che è molto colorata,
0: sì,
1: per esempio,
0: esatto,
1: quella. Quindi
0: esatto.
1: Ci può stare.
0: Ora ragazzi, non parliamo di design, di interior design oggi qui in Music in Cars. Parliamo invece delle vostre case, della vostra percezione. Perché poi effettivamente uno la casa cerca, insomma, di, come dire, nel piccolo o nel grande, non è detto che poi uno debba spendere cifre folli, no? Poi il gusto è assolutamente personale, però renderla molto
1: vicina
0: al proprio, alle proprie emozioni, alla propria personalità. Quindi, voi avete mai avuto questa domanda, la follia magari di, come dire, colorare delle pareti della vostra casa di un colore anche un po' bizzarro,
1: sì,
0: un po' particolare?
1: O comprare un complemento d'arredo che spezzasse totalmente rispetto a quello che avevate a casa, proprio come con dei toni molto più accesi, per esempio.
0: Io, per esempio, tanti anni fa con Daniele avevamo questa casa, a un certo punto un po' presi, che ne so, dalle momenti particolari, sì, periodo particolare della nostra vita, molto colorato, avevo fatto questa camera da letto che è decisamente diversa da quella che ho oggi, sì, che era proprio molto forte, quindi aveva queste pareti, non rosso acceso, però insomma...
1: Cos'era?
0: Rosso,
1: quasi un bordeaux?
0: Insomma sì, queste tende un po' colorate, quindi effettivamente che poi abbiamo cambiato dopo un po', perché insomma
1: vi faceva dormire tranquilli?
0: No, io dormivo tranquilli.
1: Tu dormivi bene?
0: Però sì, quando entravi sembrava un po' la camera dei matti,
1: sì,
0: effettivamente.
1: Beh, bello,
0: capito?
1: Però... ci sta in un momento
0: però
1: della
0: ci
1: vita.
0: Sono momenti della vita, esatto, seguono un po' il vostro momento della vita, quindi magari avevate, esatto, un colore qualche anno fa, oggi ne avete un altro. Quindi raccontiamo un po' dell'osare nei colori, insomma, dei posti che vivete.
1: Sì, e così ci facciamo anche un po' i fattacci vostri,
0: esatto,
1: e entriamo un po' nelle vostre case. 342 41 15
0: 105. I colori più forti che avete utilizzato all'interno della vostra abitazione o del vostro ufficio, se l'ufficio è vostro, nel vostro studio, vi siete pentiti, l'avete poi cambiato? Ricordiamo ancora il numero 342 41 15 105.
1: Arrivano i Maroon.

0: Maroon 5 nella prima ora di 105 Music in Cars. Amici, avete mai osato con i colori nella vostra abitazione? Avete fatto cose a volte magari esagerate che vi dicevano mamma mia, vi siete pentiti? O magari amici, vostri amici, conoscenti che magari avete visto nelle loro case?
1: Sì, fare cose strane. Posso ampliare un pochino?
0: Sì,
1: non per
0: certo.
1: Forza solo casa, può essere anche che voi il colore ce l'abbiate con la vostra auto,
0: sì.
1: Con un dispositivo, avete preso un colore e avete messo un colore su una cosa proprio per darvi il tono.
0: 342 41 15 105
2: 105 Music and Cars.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
13: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
15: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui i detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes, James Moriarty.
15: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
17: L'unico modo per uscire è insieme.
15: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
18: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
19: Matteo!
20: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
22: Doppio malto!
23: Birra, cucina e felicità.
21: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
24: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. in collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

0: ragazzi del caffè Foyer.
1: Dove?
0: Qua, allora, credo a Milano adesso, anzi scrivi Marco esattamente dove sono, però come tante persone ci seguono, non solo in radio, tante sono le attività, no? Non solo gli uffici, ma le attività che ci seguono poi non solo in onda, ma anche attraverso, insomma, il video.
1: Il 66.
0: Sul canale 66, ragazzi,
1: grazie. E comunque con Fabiola, e quello è sempre un piacere. Dico, quando ci sei tu in onda sul video.
0: Beh, no, vabbè, no, siamo un po' entrambi, meno. Porca miseria,
1: ma io vorrei anche
0: un
1: essere una voce nell'etere.
0: Nell'etere,
1: esattamente.
0: È un piacere, ragazzi, veramente. Allora, attenzione amici, perché stiamo parlando, ecco, parliamo di bar, per esempio. Non è detto che poi questa scelta dei colori di cui stiamo parlando debba essere fatta solo nella propria abitazione. Se uno ha un locale, magari decide di farlo così, in maniera assolutamente particolare, con colori accesi.
1: Sì.
2: Buongiorno splendidi, Elia da Milano.
1: Ciao Elia.
2: Quando avevo 12 anni,
0: sì,
2: ormai più di 20 anni fa, i miei presero casa nuova e chiesero a me e mia sorella di che colore volevano la stanza.
1: Ottima idea.
0: Sì.
2: Casualmente eravamo d'accordo, entrambi per un bel arancio e viola.
1: Sì. Vabbè.
2: Spettacolare. Io ho fatto due pareti arancio e una parete a scacchi viola e arancio a quadrettoni da 40 centimetri. È durata un sacco di anni, più di 10 anni, e l'hanno ridipinta qualche anno fa.
0: Che dispiacere.
2: Ciao bellissimi.
3: Ammazza,
1: delicatissimo. Sì.
0: No, comunque voglio dire, sono a Catanzaro, ragazzi,
1: sono a Catanzaro. Saranno qui a Milano. È un attimo Milano Catanzaro.
0: Io vedo il mio amico, pensavo che fossero in zona proprio da un'altra parte.
1: Vabbè.
0: Quindi amici di Catanzaro.
1: Ciao amici.
0: Grazie,
1: chissà com'è questo
0: che
1: bar.
0: Ridere, vabbè.
1: Chissà che colori, ma bello scacchiera, bello arancio e viola.
0: Ma come il nostro amico,
1: poi prendi l'LSD e sento vedi mostri.
0: Sei già nel tuo viaggio.
1: Esatto.
0: Allora Filippo da Milano, ecco, lui a Milano lo è davvero.
1: Magari di Catanzaro, Filippo,
0: magari.
1: Che ne sa?
0: Filippo?
4: No, Milano. Ciao Fabi. Ciao Dario.
1: Ciao,
0: come stai?
4: Bene, grazie. Voi?
0: Bene, benvenuto.
1: Bene.
4: Noi ci eravamo già sentiti una volta.
0: Ah, perché cosa? Perché cosa, Filippo? Ricordacelo.
4: Per l'alberone.
0: Oh! Vabbè,
1: cioè, stiamo parlando veramente di una cosa che è proprio anacronistica.
4: Dimenticata.
1: Sì, basta con sto alberone.
0: Ma
1: senti,
0: avevi indovinato, scusami, come era andata a finire?
4: Sì, ho vinto.
0: Vabbè, bello, sono contenta.
4: L'unica roba che non trovo più la maglietta,
1: ecco,
4: guarda.
0: Ma come non la trovi più?
4: Nervoso.
0: Ma perché non la trovi
4: l'ho
0: più?
4: Persa.
1: L'ho persa.
0: Come si fa a perdere una maglietta? Un trasloco?
4: Me lo chiedo anch'io, come faccio a perderla?
0: Uno se la toglie e poi dove la lascia? Così in giro?
4: No, penso di averla lasciata in montagna, comunque vabbè.
0: Ah, ok, vabbè.
1: Poi non vi lamentate che il kit non vi arriva. Se dovete perderli, ce li teniamo noi sti kit. Comunque, lasciamo perdere.
4: Mi tocca rigiocare a sto punto.
0: Ti tocca, Filippo.
1: Sì. Senti, invece tu hai un po' di storie da raccontarci in realtà, perché tu fai un mestiere che ha a che fare con la voglia di cambiare il colore delle persone.
4: Io le vedo tutte. Le vedo tutte, sono stato anche a casa di Arlecchino perché ho avuto un cliente che ha fatto praticamente tutte le pareti di un colore diverso, pastello oltretutto.
1: Delicatissimo.
0: Rossa,
4: blu, arancione, giallo.
0: Cioè,
4: quando entravi non sapevi più neanche dove eri, ti girava la testa in
0: ma
4: casa.
0: Ma scusami, nella stessa stanza? Cioè tu entravi in una stanza, avevi
4: quattro pareti diverse.
0: Ma stava bene però?
4: No.
0: Cioè adesso, a parte la follia, così raccontandomela potrebbe sembrare una follia, però magari poi il risultato...
4: Ma
0: no.
4: Così a primo impatto mi sembrava in bolla, però non ho approfondito.
1: Non hai approfondito. Più che altro non ci devi vivere in quella casa.
4: È che a volte non sto neanche a insistere, se poi un cliente un colore io poi suggerisco, però dopo se dopo è quello il colore io lo faccio.
0: Voglio dire, al tuo occhio, no? Adesso al di là di tutto, poteva essere anche un risultato piacevole? Secondo te?
4: No.
0: Ah, okay.
1: Non avevo dubbio. Questo. Sì. Senti, ma tu fai anche lavori, nel senso che finché è da dipingere delle pareti di un certo colore, però ti chiedono anche di fare dei disegni, delle cose particolari. Ti è mai capitato?
4: Delle decorazioni.
1: Sì.
4: Magari nella camera dei bimbi, da fare tipo dei fumetti.
1: Ecco, vedi.
4: O magari c'era un bambino a cui piacevano le oche, avevamo fatto delle oche. Abbiamo fatto anche un asilo nido.
0: Ah,
4: con l'arcobaleno.
0: Bravo, sì, sì. Bello, certo. Bravo Filippo.
1: Poi ci sono dei locali destinati a un uso particolare che hanno,
0: certo,
1: necessità.
0: Assolutamente.
1: Io mi ricordo,
4: esatto,
1: che da bambino in camera avevamo questa carta da parati, io e mio fratello, nella nostra camera, che condividevamo, molto colorata per bambini, no? Mm-hmm. Quindi con gli animali, i numeri, le lettere.
0: Sì, sì.
1: Il problema è che io ci ho vissuto fino a 16 anni.
4: Tanto,
1: con
4: magari
1: cacata.
4: Anche gli alberi, con sì, sopra magari un po' tutte le farfalle.
1: Gli animali.
0: Cioè, mi faccio un viaggio, capito? In mezzo alle farfalle, sì, gli alberi.
1: Sì, sì.
0: Così.
4: Esatto.
0: Vabbè, grazie Filippo, buon lavoro,
4: Grazie,
0: buon lavoro
4: a voi e siete fantastici.
0: Un bacio grande.
4: Un bacio, ciao,
0: ciao,
4: buona
0: bello,
4: giornata.
0: Grazie, grazie.
1: Stanno arrivando un po' di messaggi anche su cose tecniche che rendono poi gli ambienti anche più spaziosi.
0: È vero, è vero. Macchina blu elettrico. Ho deciso di mettere i cerchioni gialli.

Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
7: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
8: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
9: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
1: 105 Mi Casa Live.
8: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
7: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: fammi salutare anche il Cabius, sì, che è un ascoltatore da Brescia che ci segue sempre. Cabius, sono d'accordo con te, sempre.
1: Mi piace, vi mandate dei messaggi in codice, codice colore oggi, tra l'altro.
0: Oggi codice colore. Sweet Nothings, sono le 16:42 minuti, amici fancarsisti, benvenuti.
1: Parliamo di colori, oggi è la giornata mondiale del colore, vi abbiamo chiesto quando e se avete osato a casa vostra con dei colori particolari, avete fatto qualcosa di fuori dall'ordinario, mettiamola,
0: sì, esatto,
1: così. Per esempio, Mary da Nardò, quindi siamo in Puglia, sì, dice: io ho il caminetto rosso e il corridoio marrone scuro. E stavo pensando sul fatto del corridoio, ne parlavo fuori onda con Fabiola, che di base un corridoio è quella non stanza che collegano le altre stanze della casa, quindi difficilmente è illuminata a giorno.
2: Fa cagare,
1: no? È marrone, mi dà un po' l'impressione di claustrofobico.
2: Marrone.
0: Però io ho visto degli appartamenti dove giocavano proprio su questo, dove creare invece un ambiente completamente diverso, forse un po' più scuro.
1: Ma per terra
0: dipende,
1: mettevano
0: come
1: anche
0: lo fai,
1: le linee degli aerei per l'uscita di sicurezza.
0: Senti, buongiorno, io ho ristrutturato il mio appartamento. È una cosa che effettivamente non tutti calcolano, no? Adesso questo lo sto dicendo io, Fabiola. Sono proprio i soffitti. Infatti scrive: in ogni locale dell'appartamento io ho fatto i muri bianchi, ok? Stucco veneziano, eccetera. E poi però ho deciso di pitturare i soffitti. Quindi open space, soffitto e angolo bar nero, camera da letto blu petrolio, stanza degli ospiti verde petrolio. Tutti mi andavano contro all'inizio, persino i pittori. Non è pesante. Il bello invece che cambiando stanza cambi completamente il mood.
1: No, cambia l'atmosfera.
0: Esatto.
1: Beh, senza dubbio. Poi la verità è che i soffitti delle case di nuova costruzione sono bassi.
0: Sono anche un po' più bassi.
1: Sono 2,70 m. Quindi giocare coi colori ti permette di creare prospettiva.
0: Sì.
1: Ce lo dicevano in tanti. Elena?
3: Sì, ciao.
1: Ciao.
0: Elena, ma benvenuta, come
3: ciao,
0: stai?
3: Grazie. Tutto bene, grazie.
0: Benvenuta,
3: grazie.
0: Benvenuta. Che fai a Lodi?
3: Ma allora, sì, io sono geometra, in realtà lavoro tra Lodi e Piacenza, praticamente.
0: Eccola.
3: Ho lo studio mobile sul Ponte del Po.
0: Ah, vabbè. Allora, tu sei geometra e tuo marito che fa?
3: E fa legname.
1: Perfetto.
3: Fa legname proprio vecchio stampo, sì, quindi... quindi sono il suo incubo, perché quando mi viene qualche bella idea...
0: Sì.
1: Certo.
3: Lui la deve realizzare.
1: Cioè, lui
3: è
1: la mano armata.
3: Quindi...
1: diciamo, tu sei la mente e lui è la mano armata della coppia.
3: Esatto,
1: ok,
3: esatto.
1: Chiaro.
3: Sì. Quando mi viene qualche idea malsana, mi presento a casa con la mazzetta colori e niente. Ma... lui probabilmente mi odia per questo, però. Poi dopo i lavori vengono benissimo, quindi...
1: Sì, certo.
0: Sai che io trovo che sia bellissimo? Trovo che sia bellissimo essere in una coppia dove poi alla fine hai due persone che fanno un lavoro diverso, ma che insieme poi vanno a creare qualcosa di unico. Ed è bellissimo.
3: Sì, no, è molto bello, è soddisfacente anche,
1: sì.
3: Quindi sì, io mi presento con l'idea e lui la esegue.
0: Tu che cosa hai fatto nella vecchia casa? Scusami se ti interrompo.
3: Sì,
0: allora
3: io di fatto io e lui ci siamo messi insieme mentre io stavo ristrutturando la mia vecchia casa, quindi vabbè, se è sopravvissuto a quello, e gli ho fatto fare le porte di un bel blu pavone.
1: Vabbè, certo, però.
3: Che poi ho ripreso anche magari in qualche pezzettino di muro, insomma, un colore che ho ripreso e abbinato poi in alcuni casi al giallo. Mi piace molto giocare col colore.
0: Hai
3: quindi...
0: fatto bene, guarda, io ho una porta di una stanza che effettivamente da fuori è il blu, assolutamente blu
3: sì,
0: scuro,
3: sì.
0: Che riprende il blu del soffitto e quindi crea quasi una striscia unica. Sì.
3: Lì a me piaceva molto perché avevo dei dettagli in sasso, era una casa rustica, diciamo, molto vecchia, col blu pavone, insomma, non so, mi piaceva come colore lui le ha realizzate. Sì,
1: allora,
3: sì.
1: Mi piace moltissimo.
3: Abbiamo cambiato casa da poco e anche qua, diciamo che...
0: Ti piacciono i colori?
3: Sì, molto, okay. molto.
1: Allora,
3: sì,
1: adesso...
3: mi piace abbinarli.
1: Mi piace molto l'entusiasmo con cui tu racconti questa cosa. Come si chiama tuo marito?
3: Lui è Gabriele Agosti.
1: Gabriele, adesso lo chiamiamo e vediamo la sua versione, sì? Perché secondo me
3: tutti volentieri. No.
1: Perché secondo me tu sei entusiasta.
3: Ma di suo papà, perché fa l'ingegneria di famiglia.
1: Ah, okay.
3: Quindi ha già del bisogno, eccetera, e suo padre comunque spesso lo aiuta ancora. E insomma, lui è un pochino più vecchio stampo, e quando io arrivo con questi colori, poi però anche lui sul risultato. Esatto. Poi però sul risultato non si discute. Poi
0: perché
3: sono
0: non
3: molto
0: tutti
3: belli
0: hanno la capacità di vedere poi quello che sarà. Ok,
3: esatto,
0: effettivamente,
3: esatto.
0: Poi magari uno si accorge, è un po' come quando guardi un appartamento che è completamente da ristrutturare. Io è una cosa che a me piace da morire,
1: perché tu
0: io
1: hai già la visione.
0: Sì, capito, mi piace, e invece ci sono persone che
3: quando entro in una casa già riesco a immaginarla.
0: Vedi,
3: come viene,
0: è vero,
3: però mi rendo conto che tante volte anche spiegandolo però
0: è difficile,
3: sì,
0: è vero.
3: Sì.
1: Grazie
0: Elena,
1: Elena.
0: grazie
3: niente,
0: davvero.
3: Grazie a voi. Posso fare una marchetta veloce da geometra?
0: Vai.
3: Allora, il 14 di maggio ci sarà un evento per i giovani geometri under 40. Io faccio parte della Commissione Nazionale Giovani Geometri.
2: Ma che c'è?
1: Aspetta un attimo, falla parlare.
3: Sarà al nord a Monza e poi ci sarà in concomitanza anche a Terni e Lamezia Terme. Quindi invito tutti i giovani geometri a seguire su Instagram appunto la pagina Giovani Geometri, dove pubblichiamo, e ci sarà questo evento proprio dedicato a loro.
0: Bravi ragazzi, è interessante. Bravi.
1: Molto.
0: Bocca al lupo Elena.
3: Grazie mille. Buona
0: grazie. Polemica. Attenzione Pivazza, no, ti faccio questa domanda, poi la gente risponderà. Ma ragazzi, perché pittore? Un pittore è Picasso, Monet, Raffaello, un artista. Chi vernicia è in bianchino.
4: Ma vai a cagare, va.
0: Benissimo, ecco, lo sapevo che finiva così.
1: Non è a fine così,
0: lo sapevo.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: 1, 2, 3.
9: Team, battiti like spring. Grazie per la...
10: Prima di lei,
11: condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
12: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
14: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul Lago di Como. 3 indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
15: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore,
17: frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
18: Deliveroo!
17: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: Salve!
22: Ah, lei, ho un problema, sa?
21: Cioè?
22: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
21: Per 10 anni non le darà più fastidio.
22: Ha 6 balconi e un terrazzo!
21: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
23: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
24: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: 105.
1: 105.
4: 105.
5: Che storia.
18: Radio 105 compie 50 anni.
25: Che storia.

0: si allontana così tanto dal Music and Charts di questi giorni, dalla nostra settimana, perché noi ci stiamo occupando del 1992 in questo caso, insomma.
1: Era l'anno dopo, il 1993, è stato un grandissimo successo, Hathaway, ed è appunto What Is
0: Love. Storia. Sempre il solito caffettino che ti sei fatto. Strano quel caffè,
1: sì,
0: comunque.
1: È un po' strano.
0: Io non lo prenderei più.
1: No, però,
0: però
1: mi piace.
0: Ah, dai, buono.
1: Ah, vedrai, vedrai.
0: Che ore sono?
1: 17 minuti e 15 secondi.
0: Vai, vai.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Altro film che in questo momento è al numero uno degli incassi mondiali. Cioè, rispetto al primo che guadagnò poco. Poi divenne un fenomeno, questo è partito già fenomeno.
1: Esatto.
0: Chiaramente, però...
1: Come tutti i film, chiaramente con grandi aspettative, quindi guadagna subito tanto e poi però, insomma, magari anche forse meno...
0: Creerà meno hype
1: rispetto al primo. Vabbè.
0: Allora,
1: come mai questo applauso così a gratis?
2: Perché devo schiacciare questo.
1: Ah, ok.
0: Bene. Vedi, mi è stato onesto.
1: Ma ti conosco io. Ma infatti lo sapevo. Ho detto strano questo applauso così per una roba legata al film. Ma magari.
2: Che a me è piaciuto, però, eh?
1: Il film.
0: Sì.
1: Certo.
0: Sì.
2: Il film, sì.
3: Ma ragazzi, ha ragione. Un pittore, è Giotto, quelli lì.
1: Sì.
3: L'unica cosa è che. Chi imbianca le pareti, le case, non è un imbianchino, è un pittore edile, ignorante.
4: Ciao ragazzi, Picasso prima di fare i quadri pitturava i muri.
0: E quadri, anche i tri.
1: Infatti questa è un po' la domanda che insomma hanno fatto. Pittore edile, questo è certo. Poi devo dire che probabilmente rispetto a prima, adesso i pittori comunque edili sono anche, alcuni sono anche forse anche un pochino più creativi,
0: molto creativi.
1: Fanno cose anche... un po' più...
0: Ma secondo me lo sono sempre stati, in realtà. È che adesso il design è diventato anche più comune, quindi se ne parla di più e quindi vedi dei lavori.
1: C'è una preparazione anche diversa,
0: c'è una preparazione diversa.
1: Insomma, prima le case si pittavano di bianco, ciao,
0: e via.
1: Basta.
0: Sì.
1: Capito, quello c'era. Va.
0: Decoratori, tra l'altro, si possono anche chiamare, o indoratori.
1: Indoratori.
0: Sì, indorare la pillola. Allora, abbiamo Alessandra da Lecce al telefono.
1: Alessandra?
5: Ciao.
1: Vedi che ti hai l'applauso? Eccolo qua, l'applauso era per te, Alessandra.
5: Grazie.
1: Alla fine.
5: Grazie.
1: Come stai?
5: Bene, tutto a posto, grazie.
1: Benvenuta, benvenuta. Bene, noi bene, grazie.
0: Ti sentiamo un po' così, a scatti, tu, quindi non so se è perché sei in un posto dove prende poco il telefono.
5: No, qua prende il telefono.
1: Adesso ti sentiamo meglio. Forse avevi la voce un po' bassa.
5: Ok.
0: Raccontaci un po' del tuo osare con i colori.
1: Che cosa hai combinato?
5: Ho combinato un po' di casini, anche nel vestire, sono un poco casinista, come dice mia sorella.
1: Ti piace mischiare?
5: Perché... Sì, non attacco mai i colori giusti. Faccio per esempio il bordeaux con il giallo.
0: Beh, insomma.
1: Ma perché lo fai? Perché ti piace quell'abbinamento? Cioè, a te piace? Tu dici, non so, ti metti la maglietta bordeaux e il pantalone giallo, ok? A te piace? O lo fai perché non ti importa e quindi quello che metti...
5: Ma sinceramente come mi trovo mi vesto.
1: Ah, ecco, infatti.
0: Oppure sei daltonica e non l'hai mai saputo,
5: E
0: quindi li vedi in maniera tua i colori, tua soprattutto. No, oltre ai vestiti anche su altre cose, perché il vestito puoi anche cambiarlo velocemente quando fai delle opere. La macchina è un po' meno facile cambiarla.
5: La macchina è un arancione proprio bello forte.
1: Io lì volevo arrivare. Alessandra, con questa vocina qua, come mai ti piacciono le macchine colorate?
5: Mi devo far notare.
0: Ti devi far notare.
1: Posso chiederti che tipo di macchina hai adesso, senza, cioè, che macchina è, più che altro per capire anche la grandezza?
5: È una Clio, Renault Clio.
1: E l'hai scelta adesso anche lì, un po' come le case. Una volta le macchine erano sempre più o meno degli stessi colori,
0: vero?
1: No? Andava il nero, il grigio, il bianco.
0: Il metallizzato del grigio particolare.
1: Capito,
0: sì,
1: adesso
0: sì, però...
1: è bello giocare anche un po' con le auto, mi rendo conto. Dipende poi, insomma, da...
0: Allora, devo dirti la verità. Secondo me alcuni produttori di auto puntano su dei colori particolari per, come dire, venire fuori nella massa. Però... alcuni colori secondo me sono un po' eccessivi.
1: Allora, sul mercato italiano non arrivano tutti i colori. Per esempio, ci sono dei brand in Germania hanno dei colori che in Italia per esempio non esistono.
0: Meno male.
1: Perché
0: forse.
1: Comunque magari hanno anche delle richieste diverse,
0: certo.
1: No? Poi a seconda del paese in cui vendono. Però a te piace comunque la macchina arancione. Ma perché non rosa pink?
5: Perché non c'era.
0: Vedi? Perché se no l'avresti presa rosa.
5: Certo, perché io sono amante di Hello Kitty, quindi...
1: Vedi? Vabbè, però l'arancione comunque... Senti, interni come sono?
5: No, classici, neri.
1: Ok. No,
0: perché uno può cambiare anche
5: gli
0: interni.
5: Devo far notare di fuori.
1: Certo, vabbè, ci sta. E senti, ma scusami, i vestiti sono colorati, la macchina è colorata, casa tua com'è?
5: Guarda, casa mia l'ho fatta neutra, non lo so perché.
1: No, è neutra?
5: Sì, nel senso rovere, beige, white, questi colori qua. Solo il bagno, dai, solo il bagno l'ho fatto verde acqua.
0: Verde acqua.
1: Vabbè, che poi verde acqua è anche per il bagno. Insomma, soft.
0: Guardia pura. Certo. Come direbbe Miranda Priestly.
1: È vero, è vero.
0: Però ci sta il fatto che tu sia così colorata con i vestiti e con il resto, magari in casa vuoi qualcosa che ti tranquillizzi, perché comunque è casa tua, cioè non devi farti notare dentro casa tua, ecco, in questo senso.
5: Sì, sì, ma infatti, ma anche perché sono stata in una casa dove c'erano tanti colori, sinceramente, sì. E mi sono stancata.
0: Vedi?
5: Ah, okay, sono vestiti e macchina è un discorso, dentro casa che sai, H24 quasi, no.
1: Certo. Vabbè, i colori sono molto belli, ragazzi, bisogna essere capaci di poterli utilizzare al meglio, cioè nel senso di poterli... come dire,
0: gestire
1: anche all'interno della casa. Grazie Alessandra,
5: prego,
1: un bacio,
0: ciao,
1: ciao, buona serata.
0: Ciao.
1: Io ho ordinato un camion nuovo viola, Luca da Belluno, bravo.
0: Bello.
1: Il camion viola mi piace tantissimo.
0: Ciao Dario, ciao. Bello. Fabiola, quando sono andata a vivere da sola, la zona giorno aveva pareti e soffitto rosso carminio, poi mi sono stancata e ridipingerla è stata un delirio. Attenzione ai colori forti perché coprirli non è facile. Adesso salotto color salvia, camera tortora, bagno verde bottiglia, la cucina era chiusa tra pareti nero lavagna dove disegno e scrivo i miei pensieri.
1: Ah, vedi,
0: che comunque non è una cosa brutta. Vanna
1: Fra Quintale.

0: Charts.
1: L'hai detto prima, 1992 è l'anno di questa settimana, della delle classifiche in realtà di vendita di singoli, di canzoni che hanno in quell'anno lì fatto la storia. Magari sono uscite un po' prima, come nel caso della canzone che ascolteremo oggi, però poi hanno avuto grande successo e risalto l'anno successivo.
0: In questo caso parliamo di un pezzo che è diventato un classico radiofonico, anche come simboli del rock on the road. Mm-hmm. Perché on the road? Perché è nato tra l'altro dopo un viaggio del protagonista in Africa orientale organizzato da associazioni umanitarie. Ha raggiunto il numero 6, la numero 6 della Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. Stiamo parlando di un grande successo di quell'anno che stiamo per ascoltare in 105 Music and Charts.
1: Lui è Tom Cochrane, la canzone è Life is a Highway.
0: Come dice e come diceva chiaramente il titolo. Nel 2006 poi magari molti si ricordano di cover che sono poi nate sulla base di questa canzone. L'ascoltiamo in 105 Music and Charts e viaggiamo.

0: decisamente una canzone conosciuta proprio per essere una canzone così on the road. Era il 1991 in questo caso, quindi uscita chiaramente un pochino prima. Riconosciuta da molti per essere stato appunto, gli hanno fatto una cover per il film Cars,
1: quello della Pixar, esatto, Rascal Flatts. Bella comunque l'originale, sicuramente famosissima. Ascoltate Music and Charts nella seconda ora di Music and Cars, dove giochiamo anche.
0: Oh, tu sei molto felice, caro Darietto, perché insomma oggi è mercoledì, sì, e siamo 2-0 per te. Quindi amici, vi prego davvero, aiutatemi. 342 41 15 105, dovete scrivere
1: di qua o di là.
0: Mi raccomando. This is something about it. I just

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: 1878 sa di felicità.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
6: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
5: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
6: Non sto nella pelle.
5: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
7: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
8: E di vincere, Antonella.
9: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
9: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
2: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
3: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: bello,
1: amici,
0: eh.
1: Amici, dai che siamo arrivati al momento. Io sto iniziando seriamente a preoccuparmi.
0: No, sì, ma sì, figurati, sì, se sì, va a finire, sì, come pensi che vada a finire.
1: Ma io l'ho detto, dai, questa settimana di pioggerelline, il cappotto potrebbe anche starci, siamo 2-0. Un po' di preoccupazione
0: caldo,
1: c'è, sì, infatti, tra un po' c'è il temporale.
0: Basta essere. Sì,
2: 105 Music and Cars presenta
3: Di qua o di là, di là o di qua. Di qua.

0: Francesco è il primo a giocare con noi. Francesco,
1: buonasera.
0: Ma buonasera.
2: Come stai, Francesco?
1: Ma guarda, io in questo momento sono seduto in macchina qua, che mi sono fermato un attimino, che andavo a fare un po' di spesa, e ho detto buttiamola, chiamiamo, mettiamo l'SMS, tanto non mi chiamano. Invece hai visto com'è.
0: Hai visto com'è. Ma allora, intanto Francesco, ti faccio una domanda, perché non ti sento proprio benissimo. Intanto, allora, sei in macchina, tu che lavoro fai?
1: Che lavoro faccio? Sì. Io sono felicemente pensionato.
0: Ah, okay.
1: Anni.
0: Okay. Ok, no, pensavo facessi magari, non so, anche il camionista, perché molti ci ascoltano proprio dall'auto.
1: No.
0: E poi non mi sembri proprio di Udine.
1: Sì, sì, no, io sono Udine. No, io sono un friulano, diciamo, leggermente meticcio, perché mia mamma era marchigiana, quindi ho un po' di accento romagnolo marchigiano.
0: Che bellissimo poi l'accento che ha, vero?
2: Posso
0: molto bello, Francesco.
2: Approfittare del fatto che abbiamo Francesco da Udine per ricordare che oggi sono 50 anni dal terremoto che colpì il Friuli.
1: È
2: giusto anche ricordarlo, fu un evento veramente devastante, più di 5.000 morti.
1: Pensa che io avevo appena cominciato a lavorare da 4 mesi.
2: Tu pensa.
1: E sono andato il giorno dopo il terremoto, ho dato una mano come volontario ai vigili del fuoco per liberare le
2: persone,
1: le macerie, da chi fosse ancora sotto.
0: Grazie Francesco, grazie sempre a tutti i volontari.
2: Davvero.
0: Grazie.
2: Francesco, sei il primo, quindi devi scegliere in che squadra giocare, se con Fabiola o con me.
1: Ma con Fabiola, logicamente, devo farla vincere,
0: ma
1: no?
0: Ma va bene, dai Francesco, dai, speriamo, Francesco. Eugenio da Bergamo invece giocherà col nostro Darietto. Eugenio?
3: Sì, eccomi.
2: Vedi?
0: Ma ciao Eugenio, come stai?
3: Ciao, tutto bene, grazie.
0: Bene, bene,
2: emozionatissimo.
0: Sei un po' emozionato.
2: Beh, ma sai, io sono fortunato ad avere Eugenio.
3: Eugenio.
0: Madonna santa, Dario, smettila di bere quel caffè, per favore.
2: Ho appena cominciato.
0: È già troppo oggi.
2: È già troppo.
0: Allora ragazzi, attenzione, perché uno di voi avrà la possibilità di scegliere la categoria, come giocando io e Dario, facendo un bim bom bam. Quindi dispari.
2: Va bene, io pari. Bim.
0: Bim bom bam. Uno.
2: Dispari, quindi tu.
0: Allora,
2: vai.
0: Francesco,
1: dimmi tutto.
0: Le categorie sono due e tu puoi scegliere una di queste. Quindi la prima è parole italiane vere oppure inventate. Quindi io ti dico delle parole e tu mi dici se esistono davvero, se sono vere o sono inventate. Oppure nomi veri o inventati dei figli dei VIP. Che insomma uno dice sembra...
1: Allora, i figli del VIP sono talmente strane che scelgo la prima.
0: Ah, quindi parole italiane vere o inventate.
1: Esatto.
0: Sì, no, ma infatti hai ragione.
1: Speriamo di farti
0: vincere. Dai, speriamo, no, speriamo che vinca tu intanto. Quindi, mi raccomando, ti dico la parola, tu mi dici vera o inventata a seconda di quello che pensi, ok?
1: Ok.
0: E allora partiamo, vai. Ghiribizzo.
1: Sì, come?
0: Ghiribizzo.
1: Sì, vero, vero.
0: Frusbiglio.
1: Falso.
0: Ciamporoso.
1: Ciamporoso, ma dovrebbe essere falso.
0: Pinzillacchera.
1: Sì, vera.
0: Sbirulenza.
1: Falsa.
2: Bravo,
0: meno male, 5.
2: Bravo,
0: 5, guarda, meno male.
2: È
0: sei stato
2: lento.
0: Lento ma violento, non hai mai sbagliato perlomeno. Quindi siamo a 5, Francesco,
1: ma
0: dai,
1: vai.
0: Un buon punteggio.
2: È un buon
0: punteggio, bravo.
2: Sì, sì. Allora, Eugenio, noi non ti abbiamo chiesto niente, tra l'altro. Eugenio, cosa fai nella vita?
3: Allora, io sono un tecnico delle caldaie.
2: Ok.
3: Assistenza caldaie,
0: cosa?
3: In provincia.
2: Sì, devi parlare un po'
0: aspetta,
2: più
0: ho
2: forte.
0: Ho sentito solo tecnico delle caldaie e poi hai iniziato ad abbassare la voce.
3: Assistenza caldaie.
0: Sì.
3: Eccomi, mi sentite?
2: Sì, meglio.
3: Sì. Ok, tecnico di caldaie a Bergamo, quindi Bergamo e provincia.
2: Però non sei di Bergamo, è evidente.
0: Certo.
2: Va bene. Allora, Eugenio, noi giochiamo con i nomi veri o inventati dei figli dei VIP. Quindi io ti faccio un elenco di nomi, tu mi dici vero oppure falso, ok?
3: Ok.
2: Allora, andiamo. Blue Ivy.
3: Vero.
2: Velvet Moon.
3: Vero.
2: No, Blue Ivy.
3: Vero.
2: Velvet Moon.
3: Falso.
2: Daisy Dove.
3: Falso.
2: No, Blue Ivy.
3: Vero.
2: Velvet Moon.
3: Falso.
2: Daisy Dove.
3: Falso.
2: No, è vero, Blue Ivy.
3: Ah, vero.
2: Velvet Moon.
3: Falso.
2: Daisy Dove, vabbè.
3: Vero.
2: Ok, yeah.
0: E allora, meno male! E io sono doppiamente, anzi, tre volte felice. A, perché ha vinto Francesco e sono felicissima. B, perché ha fatto vincere anche me. 3, perché almeno non faccio il cappotto, tu non me l'hai potuto fare e quindi non devo pagare nessuna penitenza.
2: Bravo, bravo Francesco. Allora,
1: grazie.
2: Prego,
1: grazie.
2: Salutiamo Eugenio.
0: Stai lì Francesco. Lì, allora,
2: Eugenio, era onestamente difficile. E ti sei anche incasinato da solo, quindi con tre non andiamo da nessuna parte. Saluta pure chi vuoi,
3: Perfetto, saluto chi mi conosce, tutti quelli che mi conoscono e la mia compagna che mi sta sempre vicino.
0: Va bene, Eugenio. No, ma io lo so che sei grazie. Un po'... L'hai detto all'inizio che eri un po' emozionato. Ti sento, Eugenio. Evidentemente l'emozione, insomma, ti ha portato un po'... Ah, però l'errore, però ci sta,
2: sì,
0: ci sta.
2: Sì, ma erano difficilissimi, erano tutti possibili finti.
0: Esatto, sono talmente strani.
2: Sono nomi.
0: Ciao, Eugenio, grazie. Buona serata.
3: Ciao, grazie mille.
2: Ciao Eugenio. Bello.
0: Francesco.
2: Bravo.
1: Eccolo.
0: Andiamo.
2: Senti l'energia.
0: Io sono troppo felice.
1: Hai visto che ti ho fatto vincere?
0: Sì. Sei un grande Francesco.
1: Grazie. Più che grande sono grosso.
0: Ma sei bello grosso. Sei un francescone tu?
1: Sì.
0: Che sì sì.
2: È la palissiano
0: Fabio.
2: Che bello.
0: Francesco, saluta chi vuoi.
1: Ma guarda, io vorrei fare un saluto particolare ai miei amici del gruppo folkloristico di Pasern di Prato,
0: sì.
1: Che siamo un gruppo folkloristico che giriamo un po' il mondo a portare il nostro folklore friulano,
0: sì.
1: Dove ci chiamano.
0: Okay.
1: E sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e quindi tutti... Chi mi conosce, ecco.
0: Va bene, Francesco.
2: Grande
0: kit
2: Fra.
0: Di Radio 105 hai vinto. Grazie, Fra.
1: Ciao,
0: grazie
1: a voi.
0: Ciao. Che bella voce Brava. Che aveva Francescone,
2: sì.
0: Vero?
2: Bello. È una bella persona.
0: Oh, bello. Sì.
2: Ma anche Eugenio, poverino, era molto emozionato.
0: Comunque, sono felice. Ciao.
4: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: Devi fare il cappotto, ma va cacati, domani.
1: Bene. Ecco, delicatissimo.
0: Ci ripia tutto il loco.
2: No, tanto comunque.
1: Questo sì, bravo, bravo. Sì,
3: mercoledì proprio non vuoi vincere, mercoledì scorso hai perso con me.
2: Guarda, Francesco, oggi hai perso guarda, di nuovo. Non mi fare incazzare,
1: Godo, godo. Stiamo calmi,
4: ragazzi. Dai, Dario.
1: Sì. Sì.
4: Ormai mettitela via, no?
2: Ma cosa?
4: Tanto non vinci mai.
2: Ma comunque
4: non
2: sono in vantaggio. Settimana scorsa ho vinto.
4: Vinci così per cose strane, per motivi vari.
2: Ma cosa motivi vari?
4: Dubbi.
2: Ma non è vero.
4: Dai, ma dai, Dario, ma ascolta, ragazzi, ma non l'hai capito ancora.
1: Sono bravi
4: che
1: loro.
4: Non
1: eh?
4: Vinci mai.
2: Ma sono bravi chi?
1: Capiscono tutti i nostri carissimi ascoltatori. Capiscono tutto.
2: Ma è un manipolo di facinorosi. Ma cosa?
1: Sentono dove c'è puzza di bruciato.
2: Senti,
1: che volgarità, sei diventato cattivo, vedi, non sei più feliciotto come
2: te,
1: ieri.
2: Agli ascoltatori, annusa, che io sono sempre profumato. Allora, abbiamo una cosa importante da ricordarvi, tra l'altro, che riguarda questa sera. Perché, cosa è successo? Riguarda Team Battiti Live Spring.
1: Sì, vai, vai.
2: Oggi, il 6 maggio, in prima serata su Canale 5, ci sarà l'appuntamento con la seconda puntata. Speciale edizione di questo festival musicale, l'abbiamo già ricordato più volte, condotto da Michel Hunziker, con la partecipazione anche di Alvin e tantissimi
1: artisti: The Colors, Raff, Samurai J, Gabbani, J-Ax, Emma, Joliet, Fedez, la Lamborghini, Safe, Clara. Insomma, ce ne sono veramente tanti. Quindi l'appuntamento è per
2: stasera su Canale 5 in prima serata, Team Battiti Live Spring. Scusa se ancora...

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: 105. Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la A7 code per incidente tra Genova, Bolzaneto e Allaccio A10 verso il capoluogo. Veicoli lenti sono invece segnalati sul tratto umbro della 1 tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma. Sulla stessa 1, ma nel Lazio, c'è un veicolo fermo tra Ponzano, Romano Soratte e Magliano Sabina verso Firenze. Veicolo fermo anche sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Lavori sono segnalati sulla 30 tra Palma Camp e Nocera Pagani. Ultima segnalazione che giunge dalla Sicilia con la A29, perdita di liquido sull'asfalto allo svincolo di Partimico verso Palermo. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia, il 45% degli italiani non le usa. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
8: Conosci la BC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,99 euro. Il nuovo Whole Body è a 3,99 euro. E con 2 prodotti Dove in omaggio alla Travel Size del Deo Spray Advanced Care Original. Le creme mani, glisoli in tubo e scatola sono a 2,29 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
14: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
13: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
15: Scegliere la migliore vacanza?
16: Previsto.
15: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
16: Inaspettato.
15: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
17: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
18: Elettrico, diesel o benzina?
2: 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
19: C'è 105 Mi Casa.
18: 105 Mi Casa Live.
20: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
21: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
18: 105 Mi Casa Live.
20: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
19: C'è 105 Mi Casa.
18: Scopri come partecipare su 105.net.
0: 105. Hey! Radio 105. Proud to be different.
22: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione.
23: È l'immaginazione.
22: Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: facendo, Darietti? Basta con questo caffè.
1: No, non c'entra niente. Il caffè ai funghi.
0: Basta. Allora, oh, amici, siamo arrivati alla fine. Bello questo disco, il nostro disco viaggio che chiude, insomma, la puntata del mercoledì.
1: Sempre dal 1992, l'anno del nostro Music and Charts. Sembra di essere qui da 182 ore. È ora di andare, cara.
0: È ora di andare, caro, sì, Darietto. Lo so.
1: L'avevi detto tu del 92.
0: Grazie alla nostra Pinnetta, grazie alla zia, grazie Pivati.
2: Ciao.
0: Grazie Dario. Grazie a voi, amici fancarsisti. Torniamo domani alle 16. Ciao.
1: Forse io non lo so.
0: Arrivano
1: Paolino
0: e Martino.
1: Ciao.
0: No, non è cos'è, dai. E il caffè, basta caffè, Dario.

0: Radio 105, sono le 18 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Ben trovati da Mattia Venini. Nuove intercettazioni aggravano la posizione di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Avrebbe tentato un approccio con Chiara Poggi e ammesso di aver visto i video intimi di lei e Stasi. Oggi, davanti ai PM, non ha risposto. Sentito anche il fratello della vittima, Marco, che ha difeso l'amico. L'Iran spegne gli entusiasmi su un accordo con gli Stati Uniti per la fine della guerra. Il memorandum americano è più una lista dei desideri che in realtà, sostiene un parlamentare di Teheran. Ma per Trump la firma dell'intesa è possibile entro la settimana prossima. Madrid conferma l'arrivo sabato a Tenerife della nave da crociera MV Ondius, dove 3 persone sono morte a causa di un focolaio di antivirus. I 14 cittadini spagnoli saranno trasferiti in un ospedale della capitale per la quarantena. Gli altri verranno rimpatriati nei rispettivi paesi. 8° caso di contagio in Svizzera. A Roma arrestate 18 persone vicine al clan mafioso Senese. Le indagini della DDA hanno ricostruito le attività di un'organizzazione dedita all'importazione di droga dall'estero. Tantissimi gli episodi contestati. Il comandante dei carabinieri Adolfo Angelo Santo ne ricorda uno tra i più gravi.
3: Ricordiamo un sequestro di persona a scopo di estorsione. Un soggetto viene prelevato a Sulmona. Sequestro finalizzato alla restituzione di 200.000 euro che in qualche modo erano state sottratte all'organizzazione.
2: È morto all'età di 87 anni Ted Turner, il fondatore della CNN. Definito l'anticonformista dei media, ha rivoluzionato il mondo dell'informazione televisiva con il primo canale All News attivo 24 ore su 24 nel 1980. Filantropo e ambientalista, lascia 5 figli. Il mondo del calcio piange Evaristo Beccalossi, ex bandiera dell'Inter, mancato all'età di 69 anni. Era ricoverato a Brescia in seguito a un malore avuto un anno fa. Stasera la seconda semifinale di ritorno di Champions League. A Monaco va in scena Bayern Paris Saint-Germain. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Buonasera Italia, buon mercoledì. Sì. Cara la mia zia di Forlì, ormai ti stai trasformando nella zia di Forlì con quei capelli. Con quei capelli lì.
1: Amica bianca,
0: ho una zia che sta a Forlì.
1: E a noi
0: e quando c'hai i capelli, c'hai i capelli proprio così. Mamma mia.
1: Wow.
0: Vabbè, dai, allora stai diventando un incrocio tra il Fortuna Drago e la zia di Forlì.
1: Su quello. D'altronde, come diceva il mio amico sordomuto,
0: occhio, dai, non fa. Allora, era ieri riso zero, non fare cretinate.
1: Sono ancora contagiato.
0: Esci da questo corpo subito, immediatamente. Pronti per cominciare? Prima di tutto, salutiamo Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato con Music in Cars. E poi salutiamo ovviamente tutto il team che lavora lacrimente ogni giorno per questo programma, anche se non sembra. Cominciando dalla Claudietta, passando per la Saretta. E ovviamente con noi anche oggi a guidarci in questo ginepraio di sberle.
2: Utu Fargi!
1: E oggi te l'ho data io una bella soluzione.
0: Farzenga! Buonasera!
3: Buonasera, buonasera, buonasera.
0: Come la va?
3: Con voi non tanto bene.
0: Io oggi non ti ho neanche visto praticamente. Non dirlo a me perché io oggi...
3: È a prescindere.
0: Ah,
3: è
0: ecco,
1: prescindere. Cioè, oggi dopo ti incontra.
0: Io oggi sono arrivato in maniera molto... sono andato di là.
3: Ma fatto intanto adesso sento la tua voce.
0: E ho capito cosa devo fare.
3: Questo è il problema.
1: Evita.
0: Se vuoi non parlo fino alle 8.
3: Beh, ragazzi,
1: Dio, volesse il Signore,
0: certo.
3: Che il cielo ti ascolti,
0: certo, ovviamente.
3: Pensa quante persone sarebbero contente,
0: sì, è vero.
1: Ma non
0: è
1: vero.
0: Vogliamo fare un sondaggio?
2: Io,
0: no,
3: io,
1: siamo già due su tre.
0: Allora, facciamo un sondaggio. Non qui all'interno di questo ambiente malsano e veramente cioè proprio com'è? L'altro termine è malsano e quello che finisce con bre. Dai, malsano e bre.
1: Febbre.
0: Ma no, febbre. Finisce con bre. Malsano e insalubre.
1: Insalubre.
0: No, non è insalubre, è insalubre.
1: Insalubre.
0: È insalubre, può essere quello allora. So, ogni tanto mi vengono le finali, ma non come comincia la parola.
1: Permettimi di salutare la mia nuova fiamma.
0: C'è una fiamma?
1: Lina.
0: Sì.
1: 85 anni, che ieri sera a Desenzano scendendo dal treno è caduta e si è fatta male. L'ho soccorsa,
0: no.
1: Ho aspettato l'ambulanza.
0: Bravo, socio.
1: 85 anni, una di quelle persone che mi ha messo i brividi perché aveva paura di disturbare l'ambulanza. Aveva il braccio che non lo muoveva, ma aveva paura di disturbare
0: quelli
1: dell'ambulanza. Sì, le persone, quelle di una volta proprio.
0: Sta bene?
1: Fantastica. Non mi hanno ancora avvisato, però sì, l'ha portata via.
0: Grande
1: per
0: Lina.
1: Fare dei controlli. No.
0: Un abbraccio enorme.
1: Una salodiana di ferro, bella Lina.
0: Pronti per cominciare ovviamente subito le nostre coordinate.
1: 342 41 15 105.
0: SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali per raccontarci quello che state combinando voi in giro per l'Italia. Sabrina.

0: Dai, che ormai ci sei.
1: Magari c'ha davvero la zia.
0: A proposito, di sì. zie e parenti, hai detto che hai soccorso una signora ieri sera di 85
2: sì,
0: anni.
2: Ci hanno risposto, Lina è mia mamma, si è rotta l'omero, no.
0: Però dice, ha rotto l'omero, ma sì. sta bene, grazie per le belle parole.
2: Scusami, dai un bacio fortissimo a Lina.
0: Tu che tutto sai, vabbè, tu sai un bel po' di cose, sei a pacchi.
2: Non lo so, se so tutto.
0: Ma l'omero è quello che ha scritto l'Odissea?
2: Sì, esatto.
0: Grazie.
2: Proprio quello. E adesso lei c'ha un libro rotto.
0: Vabbè, grande Lina, un abbraccio enorme. Allora, entriamo subito in clima argomento, perché oggi dobbiamo parlare di piatti. Oggi è un'altra di quelle puntate che ci facciamo venire fame mentre siamo in onda.
2: Sta parlando il bel Ulisse.
0: Se c'è una roba che è sbagliata fare è parlare di cibo in radio, dalle 18 alle 20 ti viene una
2: infatti
0: fame.
2: Infatti oggi parleremo di
0: cibo.
2: Allora,
0: l'arginoto è conosciutissimo
2: pool di cuochi,
0: di esperti. Oggi ci spiegano di come i gusti degli italiani stiano cambiando. Allora, io prima di leggervi la notizia vi dico, a esperti, ma veramente.
2: Oh, in pratica, non ti permetti, scusa, sono gli esperti. Beh, allora, tu sei esperto?
0: Io no, allora assolutamente
2: devi
0: no.
2: Devi fidarti di quello che
0: dico. Però ti posso garantire che dopo questa ricerca io credo che anche tu
2: vediamo.
0: Perderai la fiducia negli esperti. In pratica sembrerebbe che i gusti degli italiani stiano cambiando, che ci sia una richiesta di superfrutti, semi, cereali e spezie.
2: Ah, beh, sì, certo, va di moda.
0: Cioè, la serie, ormai no, non vai più a mangiare la lasagna, vai a mangiare la quinoa, perché la quinoa è leggera. Esci dal ristorante che hai mangiato la quinoa e dici, cazzo che mi sento leggero. Per forza, non hai mangiato. Cioè, che cazzo, cioè, scusi, la quinoa la mangiano i pappagalli, vedi tu. Quindi,
2: allora, non lo so se si pronuncia così.
0: La quinoa? Qui quinoa si dice, sì, sì. Allora, tutti gli chic, quelli che vengono qui a Milano, dicono quinoa. Poi, allora, in pratica c'è una grande richiesta di mandorle, mirtilli e cocco.
2: Okay.
0: C'è una grandissima richiesta di quinoa, farina di riso e kamut. E poi c'è stata una ricerca esponenziale di riso basmati e wasabi. Questi sono gli ingredienti più ricercati dagli italiani.
2: Sì.
0: Ora,
2: poi, beh, certo, perché bisogna mangiare naturale. Poi che l'avocado arrivi dal Sud America in aereo che consuma più di 100.000 auto, che i mirtilli arrivano dal Marocco o dal Canada e arrivano in aereo pure quelli, che la vostra quinoa arrivi dall'Asia e non a dorso di mulo.
0: Ma non è fatto per non inquinare, è fatto per lo star bene delle persone.
2: Okay, certo,
0: non è una cosa legata all'inquinamento, al riscaldamento, è una cosa per la cura della persona. Dice, io mangio la quinoa perché devo stare leggero, perché voglio mangiare naturale. È naturale che se non mangi non ingrassi.
2: Ma hai provato a un mezzo bicchiere di semi di quinoa con dentro mezzo bicchiere d'acqua?
0: No.
2: E se è leggero dopo? Dovresti provare.
0: Va bene. Da qui arriva l'argomento di oggi, bambini. Allora, oggi vogliamo parlare con voi di cucina, di piatti tipici, di piatti delle vostre zone. Ma lo facciamo in un modo diverso dal solito.
2: Perfetto.
0: Il piatto che capisce solo chi è della vostra zona.
2: Quindi per Napoli il piatto è la pizza, no, un'altra cosa.
0: Esatto, faccio un esempio banale su Milano. Milano tutti lo conoscono per il risotto alla milanese.
2: Sì.
0: Se io mi dovessi dire Luganega, lo so che tanti di voi la conoscono, ma non è il piatto tipico per cui ricordata Milano, ok? Cioè Brescia,
2: Casonsei,
0: vedi?
2: De Barbariga.
0: Però io
2: con il burro tipo un litro e mezzo.
0: Non ti scaldare.
3: Ti prego, Marti.
0: Sì, allora, io se penso a Brescia mi viene in mente lo spiedo. Però tu mi giochi
2: il
0: sulla fascia il casoncello.
2: O il capunsei.
0: Il capunsei, vedi? Okay.
2: Che sono due cose diverse.
0: Faccio anche un altro esempio. Anche se non sono piatti, ma se sono, che ne so, tipo aperitivi o vino, va bene uguale. Cioè,
2: Pirlo.
0: Ma qui a Milano il Campari. Cioè, hai capito? Cioè, vabbè, il Campari. Sì, fermati.
2: Lo spritz.
4: No, non ho capito il Campari. Cos'è?
0: Campari no, non l'hai capita?
4: Beh, ragazzi. Cioè, anche sulla luna sanno cos'è.
0: Sì, no, è vero. No, no, è vero, è vero. Quello è vero. Però, per esempio,
2: e quanta sapienza? Io, per esempio, tiro Campari.
0: Sì, sì, tra un Campari e l'altro tu tiri a Campari, lo so. Quindi il piatto che capisce solo chi è della tua zona. È ovvio che poi, ve l'abbiamo già detto, anche gli altri conoscono questi piatti. Ma parliamo di quelle cose, diciamo, che non vengono usate come biglietto da visita per la cucina tipica della vostra zona. Cioè, l'esempio è banale, ve l'abbiamo detto. Milano, risotto alla milanese, no, Luganega, ok? E ce ne sono tanti altri. La polenta. La polenta è più di Bergamo, però, Polenta è più Bergamo.
2: Bergamo Brescia, sì.
0: La polenta.
2: Infatti, era zona dove arrivava la pellagra.
0: Minchia la puccia. Insomma, quindi il piatto che capisce solo chi è della tua zona. Fargi!
4: Vai, che tocca.
0: Tocca a te. Allora, tu non sei di Milano. Sei della zona Monza-Brianza.
4: Della Brianza.
0: Brianza, località tipica per avere una storia di cucina.
4: Hanno
0: la storia. Scusami, hanno la storia delle cucine. Della cucina. Perché le fanno lì le cucine? Oggi mi sento simpatico.
2: La più amata dagli italiani.
0: Fermami, quando.
4: Vent'anni fa. Come un dito in mulo.
0: Sì, in mulo. Allora. Un piatto che capisce solo chi è della tua zona, dai.
4: La polenta uncia.
0: Vedi?
2: È vero.
0: Perché
2: invece della. Come si chiama quella che.
0: Polenta concia.
2: Quelle verze, no, quella che. Quelle verze.
0: Bravo! Vedi? La cassola!
2: La cassola invece della
0: cassola!
2: La polenta uncia!
0: Ma te sei proprio ignorante! La cassola!
4: Era scontato dire risotto alla monzese.
2: Esatto!
4: Noto risotto alla monzese.
0: C'è il risotto alla monzese?
2: Certo. Velocissimo!
4: È simile al risotto alla milanese.
0: Te lo danno crudo perché devono cuocere veloci i cuoci.
4: Ma con l'aggiunta della Luganega.
0: Vedi. Allora, bambini, la palla o il mestolo passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio e oggi vi abbiamo domandato il piatto che capisce solo chi è della vostra zona, cioè il piatto B, diciamo, c'è il lato A, c'è il piatto A e il piatto B. Il piatto B.
2: Il secondo piatto più famoso.
0: Bravo.
2: E se lo scrivetecelo al 342 4115 105. SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi sul risotto alla milanese giallo col nero di seppia lo scrivete. Che fa contrasto.
1: Non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sta già salendo, quelli che mi hanno detto ma il risotto alla milanese c'ha già dentro la lugarica. No,
1: no,
0: il risotto alla milanese tradizionale è allo zafferano con aggiunta di midollo. Punto.
1: La miela.
0: Bravo, ok. Allora, oggi vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 il piatto che capisce solo chi è della tua zona. Vi posso dire solo una piccola cosa? Magari se di fianco al piatto tipico ci scrivete anche che cos'è, perché oggi veramente navigo nell'ignoranza più totale.
1: Mi vuoi dire che non sai che cos'è il salame di Turgia? Gabriele da Valli di Lanzo.
0: Cioè, ragazzi, sono di quelle robe allucinanti, tipo la quatara, Silvia D'Alecce. La quatara, cos'è?
1: La quatara è una misura.
0: Sì, quanto misuri, ma un metro e quatara.
1: No, due quatara.
0: Non so. Chi è?
2: Ciao, ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Le tagliatelle a sugo di nana.
0: Come di
2: nato dalla Val di Chiana, trasferito a Cesano Maderno.
0: Ok, ciao. Ok.
1: Ciao, ciao, ciao. Val di Chiana, le persone basse li usano per fare il sugo, perché li odiano.
0: Dai, per favore.
1: Non
0: fare body scemo, cazzo, anche
1: ma
0: tu.
1: Ma figurati.
0: Chi è?
2: Ciao, soci.
0: Ciao.
2: La mascella, anzi, le mascelle.
0: Le mascelle?
2: Sono l'interiore di pollo.
0: Ok, sì. Ok.
2: Giovanni,
0: poi
2: in provincia di Lodi.
1: Come si chiamano? I ventrigli.
0: Sì, il Böker, Brescia. A meno che non è il soprannome, il Böker. Il Böker.
1: Non lo so, non l'ho mai sentito.
0: Le ciole da Bari. Io conosco le ciolle.
1: Ma tu quante ne mangi,
0: No.
3: So, il piatto che capiamo sono di Tortona è la bella calda. Alberto Fabolo di Tortona.
0: La
1: bella calda.
0: La bella calda.
4: Sì, sì.
0: Vabbè, però è vero, cioè, magari ecco, ci dite anche cos'è, perché
1: la baciocca, Marco da San Colombano.
0: La Milano c'è la rustisciada. Ma l'hai mai sentita?
1: Da noi la remulada.
0: Che cazzo è? Ma cos'è la rustisciata?
1: Qualcuno suggerisce lo sfincione?
0: Sì.
1: Bianco?
0: Ah, perché invece quello nero è famosissimo.
1: No, cioè, lo sfincione sì.
0: Sì?
1: Dai, un salume lo sfincione.
0: No, non lo sapevo, lo sapevo.
1: Bianco non lo sapevo.
0: Chi è?
5: Ciao, sono Rebecca da Monza.
0: Ciao. Ciao.
5: Mia nonna è della Sicilia.
0: Sì?
5: E il piatto che vorrei dire sono le spinciona. Ciao.
0: Ma mi dite anche cos'è, Fargi, tu che sei...
1: Sarà lo sfincione. Lo sfinciuna.
0: Fermi, dal Piemonte giocano la carta della... Allora, Piemonte magari famoso per il gianduiotto, faccio un esempio, per la bagnacauda. Ok, invece giocano, il piatto B è l'oula. L'oula è, te lo scrive?
1: L'oula è l'oula. Aspetta, al forno, perché, o alla griglia?
0: Al forno.
1: Al forno,
0: Hai sparato a caso.
1: Sì, cazzo, proprio. Non ho idea di cosa sia.
0: È il minestrone fatto al forno. Che cazzo cambia il minestrone al forno?
1: Non lo so, la cottura sarà diversa.
0: Perché?
1: Dalle Marche, Marco, suggerisci Vinci Sgrassi.
0: Okay, vabbè, beh, quello è famoso.
6: Brodo al forno?
0: Brodo al forno?
6: Brodo al forno. Bello croccante.
1: Sì, lo tiri fuori. Sei che... in forno convenzione.
0: Lo tiri,
1: croccante,
0: lo tiri fuori che è una ciabatta di brodo.
6: Non puoi mangiarlo con l'apparecchio.
0: No, direi di no. Allora, noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa. Oggi parliamo dei piatti B, cioè... non proprio il piatto per cui è famoso la vostra città, la vostra zona. Il secondo. Quindi il piatto che capisce solo chi è della vostra zona.
1: 342 41 15 105.
7: Io ho una zia che sta a Forlì.
0: E quando?
7: Però adesso ha cambiato sesso e si chiama Martin.
1: Wow.
0: Ma che cazzo.
8: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta, e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
22: La spesa intelligente!
23: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
24: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Harry Styles, American Girls, il nostro 105 selection della settimana, ovviamente quello all'interno della carovana, dove oggi stiamo parlando di piatti tipici, ma non il piatto più tipico della vostra zona. Sai come c'era sulle cassette il lato A e il lato B? Noi oggi vi stiamo chiedendo il lato B, cioè il piatto quello non proprio.
1: In seguito il lato C e D per i CD.
0: Allora, cioè noi il risotto alla milanese, no, la luganega, per farlo, la è... Cos'è che abbiamo detto prima, l'altro piatto tipico milanese? Mi viene oggi la... No, la trippa, la quell'altra, quella di frattaglie.
1: Non so mica io.
0: Fargi, mi vieni in aiuto,
1: quella
0: per favore.
1: No.
0: Ma sì, dai, la cacciola.
1: Ma che non c'è, non è fatta,
0: no, infatti, hai ragione, non sono frattaglie. Cioè,
1: ti vanno male le tue di frattaglie, se ne mangi troppo.
0: So perché non mi viene la cacciola oggi. Vabbè, da lì l'argomento.
1: Non ti viene niente proprio, le frattaglie cosa c'entra?
0: Provo a spingere un po' di più, vedrai che mi. Allora, quindi, il piatto che capisce solo chiede la tua zona, il 342 41 15 105.
1: Michela da Genova ci suggerisce le tommaselle al sugo.
0: Sì.
1: E per digerire i camatti.
0: Ma che cazzo, però mi dite, cioè scrivete anche cosa, chi è?
2: E come la mettiamo con le verze soffegae, provincia di Venezia.
1: Sì, sì.
0: Grande. Poi questa roba mi ha fatto impazzire. Le facce di vecchio, Fabrizio da Bosco Nero.
1: Allora, io conosco un sacco di facce di merda. Facce di vecchio.
0: Sono andato a vedere facce di vecchio su internet, sì. Ho fatto Google immagini, si è riempito la pagina di anziani. No, ho capito cosa sono le facce di vecchio.
1: Adesso
0: sono tipo delle focacce. Ok, poi
1: quanto amo il tuo algoritmo adesso che ti farà vedere su Google solo cose d'anziani.
0: La bella calda, la farinata, ok, d'Alessandria.
1: Okay.
3: Le virtù, un piatto con tutti i tipi di pasta, tutti i tipi di legumi e molte verdure. Tony, Teramo.
1: Ciao Tony. Sarà virdù, sarà verdone.
0: Non lo so. Poi, Daniele da Macerata che dice i vinci sgrassi ma alla maceratese.
1: Andrea da Bergamo, scarpinecci de par.
0: Cos'è?
1: Ale!
0: Ma po' va.
1: Sono di tipo tortelli, sì? Di parre.
0: Sì, va bene. Okay.
1: Sono tipo i casoncelli ma il ripieno è di magro. Perché loro credono ancora che il formaggio sia di magro.
0: Sia magro, certo. In dialetto tradizionale romagnolo, sì. Piatto tipico di Tredozio è il Bertlaz, il Bertolaccio. Però non sappiamo che cos'è. Vai. Yeah.
4: Ciao ragazzi, da noi a novembre si beve la cagnina con le castagne. E si mangia la piada dei morti, che non è
0: certo,
4: la classica piadina, ma
0: sì.
4: È un dolce con la frutta secca.
1: Sì,
4: anche
1: sì,
4: da Rimini, buona serata.
1: C'è pane dei morti, anche mamma. Risi e bisi. Vabbè, mamma, se ci sono rimasto male.
0: I bisi?
1: Cosa?
0: I bisi non sono i fagiolini, no?
1: No.
0: Cos'è che sono?
1: I piselli. È il riso. Allora, riso nel Veneto, soprattutto nella parte di Verona, risi e bisi.
0: Sì.
1: Ma ristorante stella, tre stelle Michelin.
0: Risi e bisi.
1: 80 euro. E tu dici, cosa?
0: Cosa mangerò
1: mai?
0: Parlano
1: tutti. L'ordine ti arriva il riso in bianco con i piselli.
0: Che se lo faccio a casa e ci verso la scatola presa al supermarket.
1: C'è uguale.
0: Che è?
5: Piatto tipico di Assemini, provincia di Cagliari.
0: Vai.
5: Savanada con le anguille,
0: sì.
5: O con la carne di agnello.
0: Sì. Devi stare attento. Devi stare attento quando mangi la panada con le anguille.
1: Ho detto savanada si chiama.
0: Io avevo capito panada.
1: No, savanada.
0: Okay. Poi Joy da Reggio Emilia. Joy, apro parentesi, scrivimi su Instagram, visto che sei l'ambassador di Pokémon Go della community. Il tosone è quello vero che non si può più vendere. Sì, perché poi adesso ci entriamo anche nelle robe.
1: Certo che quelle che non.
0: Mica in Sardegna praticamente.
1: Te lo devi fare a casa.
0: È tutto illegale.
1: Fare in casa.
0: Quello che puoi mangiare.
1: Quando le cose sono troppo buone,
0: non si possono.
1: L'Europa dice no, quella roba lì non potete.
0: Che poi hanno scritto il formaggio quello coi vermi, che è il
1: casumarsu.
0: Il casumarsu, esatto.
1: Mangio l'olio di rovato a Stefi da Brescia, sì.
0: Wow,
1: tanta roba.
0: I ragazzi. Tu l'avevi mai sentito che in Valtellina? Sì, tu Valtellina pizzoccheri.
1: Certo.
0: No.
1: No.
0: I tarots. Il tarot, sono andato a vedere, è una specie di purè,
1: sì?
0: Ma con dentro tutto.
1: Ah, ok. Svuota frigo.
0: Una roba meravigliosa. Allora, continuate voi, vi abbiamo domandato un piatto che capisce solo chi è della vostra zona, quindi non quello tipico, l'altro.
1: 342 41 15 e 105.

0: Oggi ragazzi stiamo imparando tante di quelle cose al 342 41 15 105, un piatto che capisce solo chi è della vostra zona. Guarda, oh, io ve li leggiamo così, poi se qualcuno è, andateli a cercare su Google. Sartashinid, sugo di pomodorini, peperoncino e olive dolci, accompagnato da crostoni di pagnotta di semola.
1: A Palermo si mangia la stigghiola, oltre che il panino cameusa.
0: Andrea da Parma che dice: qui c'è il pesto di cavallo.
1: Sì,
0: ma vero?
1: Sì,
0: mai,
1: sì,
0: mai
1: sì,
0: provato.
1: Sì. Chi è?
2: Branda Cuyun. Marco da Rapallo.
1: Il Branda Cuyun è il pari merito del baccalà mantecato veneziano.
0: Quindi pesce.
1: È la stessa cosa.
0: Fede da Udine.
1: È la cosa più buona del pianeta.
0: Fede da Udine che dice: l'idric con l'isfricis.
1: Vabbè.
0: Non so che cazzo sia, vabbè. Poi
1: Francesco d'Arezzo, i tucciletti.
0: Da Catanzaro ci sono gli imparettati. È una pasta fresca tipo spaghetti, però calabresi. Alessia.
1: Questa è una delizia da leccarsi i baffi. Susumi. Le mammelle della scrofa arrosto.
0: Ah, ok. Chi è?
3: A Napoli, Uveremus. Ciao soci. Valerio.
0: Uveremus.
1: Uveremus. Il piede e il muso del maiale del vitello. I carnacottari lo vendevano.
0: Carciofi alla matticella, da latino, i tacon sgag. Una roba leggera, tagliatelle di fave condite con soffritto di lardo.
1: A Palermo si mangia musso e carcagnolo. Che è la stessa cosa di opereumus.
0: Ci dobbiamo fermare, fare una pausa, quindi vi ricordiamo il piatto che capisce solo chi è della vostra zona.
1: 342 41 15 105. Su 105 l'ora
4: della carovana. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
8: con il sottoscritto Enrico Papi
9: e Lodovica Comello.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
8: solo su Radio 105.
0: Vi aspetto!

0: su Radio 105 all'interno della carovana, dove oggi stiamo parlando di piatti tipici, ma non il piatto tipico tipico, no, il secondo, ok, non quello clamoroso, quindi il piatto che capisce solo chi è della vostra zona. 342 41 15 105.
1: La panissa vercellese, risotto con salame molto grasso, fagioli borlotti e, siccome il salame è molto grasso, lardo.
0: Chiara Gà, veramente, chi è?
2: Soci, che stamattina ci siamo mangiati una graff a fine Roma.
0: La graffa è la brioche. Non lo so. Secondo me la graffa è la brioche. La brioche, no? La graffa con le F. Le barzigliole, barzegli, bistecche di pecora conciate.
1: Ma chi è?
0: Mamma
3: mia. Allora magna i verze. Verze in teccia, verze in umido, verze fritte, verze sebone e verdura. Max BN.
0: Cazzo, io vi adoro. Poi le carte le carte date da Taranto, Gianmarco.
1: Cristina d'Ancona, il villanello.
0: Villanello?
1: Sì, ma dai, l'abbiamo mangiato quando siamo stati a Genga.
0: Ah, sì?
1: Sì, hai presente il ciauscolo?
0: Ah, sì, sì, ok, ok.
1: Però tipo spalmabile.
0: Ok, una specie di un salamone.
1: Sì, però il villanello è come il ciauscolo, ma è spalmabile.
0: Lo spalmi, chi è?
4: Ciao, soci. Ciao. Marco da Monte Cassiano, provincia di Macerata. Io basta che dico frascarelli, lo capiscono solo i maceratesi.
0: No. Poi direttamente da Trieste la Iota. La Iota me la Iota, cucinava, sì, la madre della mia ex.
1: La Iota è una lettera greca, no?
0: No, sì, sì. La Iota me la cucinava la ex, la madre della mia ex,
1: sì,
0: che era di quelle zone lì. Una volta, tornando a casa in macchina, avevo mangiato la Iota, ho preso una buca, ho detto: cosa mi è venuto fuori da un dente? Era ancora un pezzo di Iota. Chi è?
5: Io maestra, io. Operumus.
1: Operumus, l'abbiamo
5: Mauro
1: detto.
0: Sì, sì.
1: Agostino da Messina, qui da noi mangiamo utaiuni.
0: Mentre a Cagliari,
1: che sono l'interiora della mucca arrostite.
0: A Cagliari Veronica ci dice che ci manda Zaburrida.
1: Ehi.
0: Oppure lo Zimino da Sassari.
1: Fegatini di agnello alla brace, ma non ci dice dove.
0: Ok.
6: Guardate, dalle mie zone, quando si parla di aperitivo, si parla o di Caramama o di Apollo. Johnny da Varese.
0: Non ho capito, lo dico
1: Apollo
0: alla mamma. Lo dico alla
1: aperitivo, o mamma o Apollo.
0: Dico alla mamma.
1: Sì. Dillo alla mamma, dillo l'avvocato. Non lo so.
0: Poi le sarde in Saora, le sardine con la cipolla,
1: sì,
0: Mirko dal
1: roba.
0: Veneto.
1: Il 5 più 5. O 5 e 5,
0: la focaccia livornese.
1: Pane con dentro una fetta di focaccia di ceci.
0: Ale.
1: Mamma, che buona.
0: Chi è?
7: Soci, allora se vogliamo parlare di Torino, vi dico l'Amaro San Simone.
0: Sì, sì.
7: Umberto
0: sì,
7: da Villanova,
0: sì,
7: Canavese.
0: Sì, sì, sì, sì. Allora, l'Amaro San Simone è buonissimo.
1: Allora l'Amaro Sibilla.
0: Ah, c'è anche la Sibilla, sì, sì. Allora, sugli amari faremo una puntata a parte, poi sì, perché secondo me... Così poi ci facciamo
1: allora
0: andare
1: c'è il Varnelli.
0: Ci facciamo andare un campione
1: su
0: da tutta
1: una
0: Italia.
1: Una cassa da ognuno.
0: Poi la panissa, piatto tipico ligure, una polenta densa a base di farina di ceci, ok.
1: Nel Reggino si mangia ova e muccinati,
0: cioè
1: interiora soffritte del maiale.
0: Mamma mia. Guarda che veramente a volte sono di quelle robe. Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate, quindi il piatto che capisce solo chi è della tua zona. 342 41 15 105.
1: E da Sindia si mangia sassuppa falsa.
0: Sassuppa falsa?
1: Sassuppa falsa.
0: Una zuppa che non è zuppa.
1: Beh, probabilmente sì.
8: Ciao ragazzi, io non posso fare l'aperitivo perché ho i tigri gelidi alti. Mannaggia.
1: I tigri gelidi.
8: Antonio da Catanzaro.
1: I tigri gelidi?
0: Cos'è che ha alto, scusami? I tigri.

0: i tigri gelidi alti.
1: Io lo voglio come suoneria. Io sì, voglio,
2: no, io voglio lui proprio. Io... E tutte le mattine che mi dà una martellata su un dito e poi mi dici tigri gelidi.
1: Ma sai che non riesco neanche a ripetere. Cos'è che dici?
0: I tigri gelidi alti.
1: I tigri gelidi.
2: I tigri gelidi.
1: Io ti amo. Chiunque tu sia, sappi che ti amo. Allora, piatto che capisce solo, chiede la tua zona al 342 41 15 105. Dal Salento ci dicono la marenna, che è un panino super imbottito per fare tipo una super merenda.
2: Le scodeghe con la polenta. Emiliano da Trento.
1: Ma oggi è la puntata del... chi è?
3: Allora, Basanotto, l'aperitivo di... Elena Genova.
2: Basanotto?
1: Oh. Basanotto? Boh. Turci. Luigi D'Alecce. Turcineggi. L'involtini di frattaglie di agnello avvolti nel loro budello.
2: Turcineggi, sì, sì, mia, veramente. Buonissimi. Chi è?
4: Sì. A Firenze si mangia i fagioli all'uccelletto con un po' di briciolona.
1: Oggi è la puntata del colesterolo, questa qua. Poi, Uttaiuni. Le interiori della mucca arrostite, Agostino da Messina, vai!
2: Il piatto cecamariti. Beh, c'è lo strozzapreti e c'è il cecamariti.
1: Sì. Esatto. Poi, questo è bellissimo, non ci dice che cos'è, Nello da Alba. Alba famosa per i tartufi, ma è famosa anche per i cusciotti al brusque. Saranno i cosciotti all'ambrusco? Immagino, boh.
2: Zio Buc da Seveso,
1: sì?
2: Provincia di Sassuolo.
1: Sassuolo.
2: La Bisecca.
1: La Bisecca. Bisognerebbe veramente cioè fare un, non lo so, andare a studiare tutti questi piatti. Chi è?
5: L'Anghiamarid. Intestini ripieni di budella varie di agnello. Domenico d'Andria.
1: Ma che veramente.
2: Questo voglio andare a Andria solo per mangiare questo.
1: I friciulenne, polpettine con la parte verde del papavero. Mao d'Alessandria.
2: Nicola da Pove del Grappa.
1: Aspetta, devo diventare... Entra in Pove del Grappa.
2: Sparagi e ovi.
1: Vabbè, asparagi e uova.
2: E in alternativa, polenta e scossi.
1: Che quello non
2: che
1: lo so.
2: Che polenta con le lumache.
1: Ci fermiamo noi, tanto poi l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Quindi avete ancora tempo per mandarci i piatti che capiscono solo quelli che sono della vostra zona.
2: Vai, vai.
1: SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali 342 41 15 105.
2: Come ha fatto Enrico da Padova, che ci ricorda l'antico adagio.
1: Sì.
2: L'arna in toccio, zebona, mamona.
1: Quella lì, eh. 105 l'ora della
6: carovana. 105 traffic.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla A4 troviamo code per temporale tra Monza e Capriate verso Brescia. Sulla A26 una perdita di carico è segnalata tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toce. Traffico rallentato per lavori sul tratto abruzzese della A14 tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Sulla A13 veicoli scortati per maltempo tra Boara e Rovigo in direzione Bologna. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 36 della Lago di Como dello Spluga con corsia chiusa per incidente all'altezza dell'incrocio Abbadia Lariana verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Scegliere la migliore vacanza?
13: Previsto.
12: approfittare di uno sconto fino al 30%.
13: Inaspettato.
12: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
18: Doppio malto.
19: Birra, cucina e felicità.
17: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
25: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
26: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
27: Certo, che domande fai, Ciccio?
26: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
27: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
28: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
29: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105, sono le 19 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Mattia Venini. Andrea Sempio, intercettato un anno fa, avrebbe ammesso di aver visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio al telefono prima del delitto. Per i suoi legali, il 38enne nuovo indagato nella vicenda Garlasco è in grado di giustificare le affermazioni. Indagato per vilipendio di cadavere e furto, Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini. Il 53enne è stato sentito dai carabinieri di Bergamo sulla profanazione della tomba della 22enne uccisa il 14 ottobre a coltellate. Dell'omicidio è accusato il compagno Gianluca Soncin. Trump insiste, intesa con l'Iran entro la prossima settimana, ma Teheran è pessimista. Alcune parti del memorandum presentato da Washington sarebbero inaccettabili. A Hormuz, colpita una nave noleggiata da una compagnia francese, alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. 50 anni dal terremoto in Friuli che causò quasi 1000 morti e rase al suolo 45 comuni. La popolazione seppe opporre determinazione e grande energia, ha ricordato Mattarella a Gemona per le commemorazioni. Viene da pensare che il concetto di resilienza trovi qui la sua origine. Paura antivirus, 8 casi in Svizzera dopo quelli registrati a bordo della nave da crociera MV Ondius, dove si sono verificati 3 decessi. Il virus sarebbe arrivato a bordo dopo un'escursione fatta da una coppia in una discarica argentina. Il Ministero della Salute monitora la situazione. Il mondo del calcio piange Evaristo Beccalossi, ex bandiera dell'Inter, mancato all'età di 69 anni. I funerali venerdì a Brescia. Il suo ex compagno Riccardo Ferri lo ricorda così.
3: Io avevo la possibilità già in allenamento di vedere queste doti che aveva questo giocatore, che magari in alcune partite ti poteva anche far vincere la partita da solo, ma in altre magari dovevi supportare o sopportare.
2: Stasera la seconda semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: questo lo voglio come suoneria, cioè. Comincia l'ora numero 2 della carovana di 105 con i due soci Pauline e Martin. Oggi arriva anche dentro la notizia con il nostro grande esperto di oggi, ve lo diciamo tra poco, insomma. Preparatevi perché oggi secondo me tanti di voi soddisferanno qualche piccola curiosità. Allora, chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, cioè il piatto che capisce solo chi è della vostra zona, non il piatto quello tipico, il secondo, quell'altro.
1: I Space Putenain.
0: Mangiate. Chi non
1: sono
0: li conosce?
1: Pesciolini marinati. Del modenese.
0: Chi è?
2: Ragazzi, la merenda snoira, vero da Biella.
0: La zuppa alla valpellinese, Ale da Vinovo, oppure
1: Morzeddu, Giovanna da Catanzaro.
0: Lo vuoi assaggiare da Rovigo? I sugoli. Cazzo, quando
1: allora, vabbè, anche da noi si chiama sugoli.
0: Il budino di mosto.
1: Budino di mosto, sì,
0: Babbea.
1: Sì. No, ma è strabuono.
0: Babbea. Sei scemo. Lo so, non mi dà l'idea di una roba buona.
1: È buonissimo.
0: Chi è?
3: Allora, soci, io sono Francesco da Viterbo, sì. E un piatto che nessuno ha mai capito è la coratella. Voi invece la conoscete?
0: Sì, coratella,
1: buono,
0: sì.
1: Buono.
0: A pastaca teneruma, bella calda,
1: sì,
0: da degustare luglio-agosto.
1: Buona.
0: Sì, certo.
1: Allora, poi scrive Gilda Pinerolo.
0: Sì?
1: Dalle mie parti si possono mangiare i Twin Electric del Taluk.
0: Allora, fermati che adesso
1: lo servivano nelle piole.
0: Sì. E sarebbe?
1: Sono dei tomini elettrici. Perché li mettono con tante spezie, di solito piccanti, okay. E poi li marinano sott'olio. Buonissimi.
4: Chi è? Ragazzi, pesce stocco a ghiotta alla messinese. Spettacolo.
0: Wow. Allora, Valentina da Merano. Fermati perché adesso.
1: Sto per leggerlo io.
0: Allora, Valentina da Merano. Si gioca gli Schulzkrafen.
1: Sì.
0: Ovvero.
1: Schulzkrafen.
0: Schulz con la TZ. Schulz. Cazzo, il tedesco mi ricorda ancora
1: Schulz?
0: Due robe.
1: E Schulz allora?
0: Schulzkrafen. Ravioli a mezzaluna ripiena di ricotta e spinaci conditi con burro, fuso e salvia.
1: Perfetto.
0: Direttamente da Merano. Cicorie e frittoli, cicorie di campo e cotiche di maiale, Andrea.
1: Zuppa alla valpellinese, cavolo, pane e fontina, Ale da Vinovo.
0: Ma ce ne sono un miliardo. Fasulin de Leuch con le cudeghe.
1: Sì, Black Eyed Peas.
0: I fagiolini quelli con quel puntino nero.
1: Davide da Padova, ossi de marcio, verso il sofeare e faso in toccio.
0: Vabbè, ragazzi, dobbiamo fare un giro per l'Italia a mangiare tutto.

0: 5 all'interno della carovana. Allora, fanciulli, dopo aver chiuso questa parentesi enorme sul cibo, oggi veramente Barbieri Sports, Gordon Ramsay.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma
1: via,
0: chi
1: via.
0: È Gordon Ramsay?
1: Levati, levati,
0: rispetto levati. A tutto quello che abbiamo avuto oggi qui all'interno della carovana. Ritorna il grande appuntamento del mercoledì, lo sapete, una volta ogni 15 giorni. Diciamo che cerchiamo di soddisfare la vostra sete della curiosità.
1: Sì, sì, la vostra sete di saggezza.
0: Ritorna l'appuntamento con
1: Dentro la Notizia.
0: Come funziona Dentro la Notizia? Allora, noi mettiamo a vostra totale disposizione un esperto di un settore, che ne so, abbiamo avuto il pilota, il medium, l'astronauta 15 giorni fa con Umberto Guidoni,
1: l'archeologo.
0: L'archeologo, abbiamo avuto veramente
1: il terrapiattista.
0: Ma tra poco
1: deve tornare.
0: Tra poco ne avremo un altro, tra poco non terrapiattista, ma parleremo di un altro grande gomblotto che c'è nell'Italia e nel mondo. Allora, oggi vi diamo l'opportunità di parlare con un mago. Non mago, attenzione, mago proprio.
1: Illusionista,
0: mago, esattamente.
1: Vabbè, non è famosissimo,
0: No, ha soltanto vinto il Grand Prix della magia e ha riportato il premio in Italia dopo 73 anni.
1: Grand Prix della magia significa che è campione del mondo.
0: Cioè ha battuto tutti i maghi e gli illusionisti del mondo, ok? Ed è italiano, della provincia di Modena. Avremo con noi Francesco Della Bona. Quindi tutte le vostre domande che riguardano i maghi, gli illusionisti, cioè cosa devo fare per diventare un illusionista? Dove vado a comprare gli attrezzi per diventare un illusionista?
1: C'è davvero un pizzico di magia?
0: C'è il trucco c'è, si vede.
1: C'è una scuola?
0: Allora, io vi dico solo questo. Francesco ha detto che un paio di trucchi...
1: Sì, ce li spiega.
0: Li spiega. Quindi, ma perché? Sì, ma qualcosina si può fare, qualcosina.
1: Io voglio sapere quello della donna segata in due.
0: Adesso vediamo se... Allora, io sono andato a vedere anche, ha fatto un numero a Italia's Got Talent. Ragazzi, cioè... Io, te lo giuro, sono rimasto imbambolato a guardarlo. Quindi tutto quello che volete sapere sulla magia, sull'illusionismo, magari anche non magie fatte da lui, magari, che ne so, tutti noi ci ricordiamo David Copperfield negli anni 80.
1: Udini, è davvero morto o è sull'isola insieme a Michael Jackson e Elvis?
0: Tutte le domande che volete fare su magia, illusione e ovviamente tutti gli annessi e connessi
1: al 342 41 15 105, sia SMS che WhatsApp,
0: o anche, WhatsApp vocale. Anche i vostri WhatsApp vocali. Magia e illusione. Dinner, baby, I had a really great time. I really like the-

0: Sabrina Carpenter con House Tour. Allora, vi ripetiamo nuovamente, tra poco ci sarà ospite con noi Francesco Della Buona, che è campione del mondo di magia e illusionismo. Poi ci parlerà lui, insomma, che ha riportato il premio in Italia dopo 73 anni. Tutte le domande che avete, che volete sapere sulla magia e sulle illusioni, ok, al 342 41 15 105, SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali. Cioè, per esempio, dove impari? Dov'è che vai ad imparare?
1: A scuola, a Hogwarts. Scusa.
0: Certo. Allora,
1: perché lui non utilizza la bacchetta?
0: Ce ne sono di domande da fare.
1: Io sono. Gli è arrivata la lettera tramite gufo?
0: Cioè, vabbè, glielo dirò in onda dopo, dai, questa cosa qua, così almeno poi mi potrete perculare per i prossimi 20 anni. Quindi, tutto quello che volete sapere su magia e illusione all'interno di Dentro la Notizia, fate le vostre domande adesso. 342
1: 41 15 105. Su 105 all'ora della carovana.
2: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
8: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
9: Vieni da MD per una qualità top.
10: Senza spendere una fortuna, Antonella!
11: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: 1978 sa di felicità.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.

0: No, vabbè, no, vabbè. No, vabbè, dai.
1: Smettila!
0: Cioè, noi stiamo vedendo quello che già sta facendo Francesco, il nostro ospite.
1: Intanto che aspetta, sta giocando con questi pallina.
0: Non vogliamo spoilerare. Cioè, ragazzi, voglio dire solo una cosa: la velocità con cui muove quelle
1: Vabbè. Io il martedì c'ho il poker con gli amici. Settimana prossima giochi con me.
0: Io c'ho l'artrite, va bene uguale. Signori, arriva l'appuntamento con Dentro la notizia.
2: La magia, si sa, attrae da sempre adulti e bambini. Scoprire i trucchi, i numeri e i segreti di un mago è senza dubbio un'esperienza sorprendente quanto misteriosa. Si nasce mago o si diventa? Quanto tempo è necessario per provare e riuscire a concludere un numero? E qual è la differenza tra magia e illusione?
3: Radio 105 e La Carovana presentano Dentro la notizia. Approfondimenti, domande e curiosità che tutti avremmo sempre voluto chiedere, ma nessuno ne ha mai avuto il coraggio. Dentro la notizia. È ospite con noi
2: Francesco Della Bona.
0: Francesco, buonasera.
1: Ciao, Francesco.
0: Un onore averti con noi, davvero.
1: Aspetta, sei davvero tu o un'illusione?
4: No, sono io veramente.
0: Cioè, allora stavamo dicendo,
4: state divertiti col mio riscaldamento.
0: Sì. Cioè, veramente ti abbiamo visto fare degli esercizi fuori di riscaldamento. Ma a che velocità muovi quelle dita lì? C'è una roba allucinante. Allora, noi ti abbiamo presentato che hai riportato praticamente il premio, il Grand Prix della magia in Italia dopo 73 anni. Io ho visto anche il numero che hai fatto Italia's Got Talent, oltre ovviamente a un curriculum enorme, lunghissimo. Io ti dico solo applauso, chapeau, una roba pazzesca quella che fai. Complimenti, Francesco. Allora, se qualcuno volesse, volate subito su Instagram oppure scrivete Francesco Della Bona su YouTube, vedete tutto ciò che fa, è una cosa clamorosa.
4: Devo tenere il cognome perché molti si sbagliano con Della Bona, con Dalla Bona, però
0: Della Bona. Ok. Allora, Francesco, abbiamo tante domande da porti. Riesci, solo se riesci ad avvicinarti un pochino al telefono
1: o al microfono,
0: per parlare un po'. Ok, perfetto, vediamo. Ok, allora cominciamo con le domande, perché ovviamente...
1: Allora, io comincerei con una domanda mia personale. Il tuo numero che c'è su YouTube di Italia Got Talent dura 4 minuti e 22. Sì. Quanto ti costa quel trucco?
4: In termini di quanto ci ho messo
1: proprio di soldi.
4: A quanto sì, mi è costato?
1: Esatto.
4: Ma allora, a livello di costo non lo so, non te lo so dire.
1: C'è un circa, cioè avrei delle polveri.
4: 5.000 euro forse, quanto? Però
1: 4-5 mila?
4: C'è tanta ricerca, c'è tanto studio, ma più che a livello di soldi, l'impegno è il tempo che ci ho messo a crearlo, certo. Perché ci ho messo 8 anni.
1: Wow.
0: No, infatti io volevo...
1: Sì, però è davvero incredibile.
0: Francesco, io volevo... ti ho fatto i complimenti, oltre per quello che... Allora, io nel mio molto piccolo, da ragazzino, ho fatto qualcosina di micromagia, ok? Ah. Però, cosa vuol dire? Vai a comprare gli attrezzi da micromagia, certo, e ti eserciti davanti a uno specchio. È la cosa più complicata del mondo, perché tu devi essere tu il primo a credere nella magia che fai. E quando vai a studiare e crei dei numeri inediti come lui, c'è dietro uno studio pazzesco, cioè ci hai messo 8 anni per quello, ma ce ne so, cioè, tu praticamente da quanto tempo fai questo? Da sempre?
4: Allora, io ho iniziato a 12 anni, diciamo, mollando e riprendendo, fino a che a un certo punto ho mollato e ho ripreso 16 anni. A 16 anni e da lì non ho più smesso, ecco. Poi ovviamente inizialmente... come gioco, poi piano piano è diventata la mia professione. Ad oggi sono un professionista a tutti gli effetti.
0: Però possiamo dire che fare il mago e l'illusionista, ok, è un po' come andare in palestra, non devi mai smettere di allenarti.
4: Ovviamente, se smetti hai perso, dimentichi poi tutto.
1: Cominciamo con le domande degli ascoltatori. Ettore da Venezia: qual è la differenza tra illusionismo e magia?
4: Allora, diciamo che il termine esatto per quello che sono io è illusionista, perché io creo illusioni, quindi certo, illusionista, illusione deriva da illusione, ecco. Quindi è il termine esatto. Molte volte si confonde con magia, perché per magia si intende una persona che ha veramente i poteri. Okay. Io non ho i poteri, io creo illusioni. Poi in realtà, per semplificazione, la gente utilizza, mi chiama comunque mago, e anche io mi chiamo mago per semplificarmi, però non sarebbe corretto.
0: Cioè, quindi non è vero che fai sparire le palline, ci sono ancora.
4: No, no, è un'illusione.
1: No, è per quello che gli costano così tanto. I soldi spariscono e devi ricomprare sempre.
0: Allora, ti scrive Simone, una domanda molto, molto carina, Simone da Selvatelle. Volevo chiedere a Francesco se i votanti del Grand Prix di Monaco, giusto?
4: No. Bene fatto a Torino.
0: Ok, ti dico, se i giudici, se i giurati praticamente erano del settore e quindi conoscevano i trucchi che tu portavi, oppure erano spottatori normali?
4: Erano illusionisti. Poi ovviamente l'intento quando si fa i mondiali è anche quello di cercare di fregare gli stessi maghi, quindi io non so se li ho fregati, penso di sì, perché se poi l'ho portato a casa il premio
0: quindi, probabilmente li ho ingannati. Cioè, devi riuscire a superare le aspettative di gente che fa il tuo stesso lavoro.
4: Esattamente, considera che lì c'erano 2-3 mila persone solo a guardarmi per in questo evento, perché ai mondiali vengono così tante persone da tutto il mondo, sono tutti illusionisti. E devi fregarli tutti, perché poi gente, quando i maghi li freghi, esultano come dei pazzi.
1: Beh, chiaro. Quando non capiscono qual è il trucco.
4: No, impazziscono, siamo i primi a impazzire.
0: È fantastico. Chi è?
5: Ciao Soji, una domanda per l'ospite di stasera. Ma può utilizzare i suoi poteri per scopi malvagi, diciamo? Tipo prendere i portafogli delle persone e tenerseli senza gli archivi.
0: Certo.
5: Scherzo, chiaramente. Mi interessava sapere dove si imparano queste tecniche di illusionismo. Mollo da macchio.
0: Wow!
4: Allora, io ovviamente, oddio, mi si è mossa la telecamera, no, io faccio magia solo a scopo di intrattenimento, però non voglio incentivare quella roba lì, però volendo, ha una categoria, si chiama, c'è proprio un nome a questa categoria che si chiama pickpocket, sì. Che è l'arte di rubare gli oggetti, puoi rubare l'orologio, il portafoglio e così via, ma a livello di spettacolo, solitamente chi fa pickpocket chiama su delle persone, le tocca molto e le persone allo stesso tempo sanno che stanno per essere derubate. Però c'è un entrambi si divertono.
1: Beh, quelle in metro qua a Milano no, però.
0: No,
4: quelle un po' diverse.
0: Tra l'altro mi ero dimenticato, tanto una piccola parentesi, che Francesco Dalla Bona, che ha praticamente, cioè, il numero uno dell'illusione, è nato a Modena ed è del 1997.
1: Porca miseria.
0: Cioè, veramente. Sei giovanissimo, ah, Francesco.
1: Mia. Ragazzi,
0: cioè, veramente, adesso ti faccio io un'illusione, mi mando a cagare da solo e sparisco. Cioè.
1: Ci scrive Sara da Roma, dal Club Magico di Roma. Ciao Francesco, siamo colleghi, come vedi la situazione dell'Italia in vista del prossimo mondiale in Corea? Credi che la nostra nazionale stia crescendo? Hai qualche artista su cui punti che puoi definire promessa? Sara dal Club Magico di Roma.
4: Allora, intanto saluto Sara, che penso di sapere, penso di conoscerla, se ho capito bene chi è. La situazione, l'ultimo mondiale abbiamo ovviamente portato il premio a casa, il premio più importante, sono stato io, ma in realtà poi ci sono stati tanti altri colleghi, perché non c'è solo un premio, quindi è stato il mondiale a livello per l'Italia più, dove ha portato più premi a casa. Quindi c'è una grande aspettativa per i prossimi mondiali che saranno in Corea del Sud. Secondo me ci sono alcuni buoni prospetti che possono andarci, cioè, ne ho incontrati recentemente a un congresso la settimana scorsa alcune persone che oltretutto fanno la mia stessa categoria, che quindi è la manipolazione, e penso che siamo in buone mani.
1: Ah, a proposito, quante categorie ci sono allora? E quali sono?
4: Ci sono 7 categorie, mi pare, perché c'è la manipolazione, che è quella che faccio io, che si basa sulla destrezza di mano. Poi c'è grandi illusioni, per esempio donne tagliate a metà o persone, mentalismo, perché molte persone non sanno, il mentalista è un illusionista, comedy magic, magia comica, general magic, che consiste nel tutto quello che non rientra nelle altre categorie, ecco. Poi dopo ce ne sono altre come card magic, magia con le carte, micromagia, tornando a oggetti piccoli, monete e così via, e poi c'è parlor magic, che è tipo magia da salotto, che è una via di mezzo tra la magia sul palcoscenico e quella che viene fatta ai tavoli.
0: Allora, Franci, ti dobbiamo un attimino lasciare lì. Il tempo di ascoltarci Paola Iezzi un attimo e poi torniamo con altre domande. E ci fai anche un numero di magia in televisione?
4: Certamente.
1: Sì, non sparire nel frattempo.
0: Rimani, non sparire, rimani lì.

0: Iezzi con Stessa Direzione. Siamo all'interno di Dentro Notizia. Ospite con noi oggi abbiamo Francesco Della Bona, ragazzi, che ha vinto il Grand Prix della magia, ha riportato il premio in Italia dopo 73 anni, illusionista per eccellenza con la I maiuscola, basta andare su internet, YouTube, Instagram. Franci, tu hai anche un Instagram, no? Sì, ovvio.
1: Sì, ho un Instagram.
0: Ok, che è Francesco Della Bona.
1: Esatto, molto semplice.
0: Perfetto. Anche perché immagino, tu stai facendo spettacoli in giro in questo momento o sei momentaneamente fermo?
1: Assolutamente, cioè dopo il premio sto lavorando molto, molto all'estero ad oggi. Ok. Che mi rende felice perché mi piace viaggiare, ecco.
0: Guarda, primo spettacolo in Italia, ne hai uno così almeno ti veniamo a vedere o almeno io voglio venire?
1: Allora, ne ho appena fatto uno.
0: Eccolo.
1: Era il primo del 2026. Purtroppo in Italia ne ho pochi, però ti dico, nel 2027 avrò una tournée in tutta Italia, so che è fra un po', comunque fra qualche mese, però, purtroppo quella, che è un ottimo spettacolo, in realtà ve lo consiglio di venire perché si chiama Incanti, ci sono io e siamo altri 5 illusionisti italiani, quindi potete vedere un po' quello che è la magia italiana.
0: Ok. Ti scrivo su Instagram, ti rompo le palle lì, vai. Tranquillo, perfetto. Vai.
2: Ci sono tanti ascoltatori che ti chiedono, più o meno quasi tutti la stessa domanda, dove trovi le attrezzature? Cioè c'è un negozio specifico? Vai a Hogwarts?
1: No, non vado a Hogwarts. Esistono negozi di magia, banalmente, cercando su internet, magari... scrivi Magic Shop o negozio di magia, si trovano anche in Italia, oppure ci sono anche le convention, lì bisogna essere un po' aggiornati e essere dentro al mondo della magia, dove proprio la gente va lì e trovi proprio le case magiche che sono lì che ti vendono gli effetti di magia.
0: Francesco, allora, prima di farti esibire, perché oggi una piccola esibizione la vogliamo, ok? Sei il primo ospite che si esibisce, non abbiamo mai chiesto niente a nessuno.
2: Vabbè, okay. L'astronauta era dura.
0: Era dura mandarlo sulla Luna. Allora, ti chiede Maurizio, chi è per te l'illusionista che ti ha ispirato, da cui hai preso ispirazione?
1: Ah, ce ne sono due. Uno è Silvan.
0: Ok.
1: Ok, ovviamente da italiano. Grande. E l'altro è un coreano, sì? Yuo Jin, anche lui manipolatore.
0: Wow.
1: Però ha fatto America's Got Talent qualche anno fa, ecco.
0: Vado a curiosare perché sono veramente affascinato da quello che fate. Infatti qualcuno ti dice, non è tanto quello che fai, ma poi il come lo fai, la naturalezza che esprimi, Francesco. Ti fanno veramente tanti complimenti. È la prima volta, possiamo anche dirlo,
2: sì,
0: che scrivono tanti dello stesso settore. Maghi hanno scritto per te. Franci, cosa ci fai vedere? Dai, facciamo...
2: Spegni la telecamera.
1: Faccio vedere un attimo un riscaldamento, ok?
0: Vai!
1: Che in realtà un po' l'avete già visto, però è questa cosa qua. Niente, prendo una pallina, la faccio girare tra le mani. Questa cosa è praticamente quello che è il riassunto di quello che è la manipolazione, ovvero la categoria della magia che richiede una grande abilità di mano. In realtà questa è più... non è ancora magia, perché basta prendere così la pallina.
2: E la pallina non c'è più.
0: E la pallina non c'è più.
1: Cioè, noi partiamo.
0: Ma dai!
2: Sì, in realtà la pallina, per quelli che non stanno guardando sul canale 66, l'ha messa in bocca, secondo
0: sì,
2: me.
0: Sì, certo.
2: E poi è ventriloquo.
1: Allora, prendiamo la pallina ancora. Sì. Così, spinge, in questo modo.
2: Ok.
1: Ancora. Così.
0: È assurdo, vabbè, è assurdo.
2: Cioè, tu lo sai che è un'illusione?
0: Sì.
1: Io lo so.
2: Sì, no.
1: Ah, no, lo...
2: Cioè noi sappiamo che è un'illusione, ma è sembra magia.
1: Presta attenzione, una pallina. Quindi diventano due. Ok. Adesso io mi vedo. Passano da una all'altra.
2: No!
0: Ma dai!
2: Era una pallina, sono diventate quattro in un giro di mano.
0: Io lo adoro, veramente. Io lo adoro.
1: Questo era solo un riscaldamento.
2: Ah, okay.
1: Ovviamente poi se vi venite a vedere l'altro vedete cose queste cose, ma a un next level, a un livello più avanzato.
0: Allora, ti hanno appena scritto da casa, ho i crampi agli occhi nel seguire le palline, perché ovviamente ci sono le persone che erano nel traffico che magari non sono riuscite a seguire in televisione, chi ha guardato la televisione ho i crampi agli occhi.
2: Beh, potete andare su YouTube se volete rivedere qualcosa e cercare Francesco Della Bona.
0: Poi carichiamo.
1: Devo precisare una cosa. Il video su YouTube, che è di Italia's Got Talent, poi c'è un altro di un programma che feci negli Stati Uniti, è di 4 minuti e mezzo. Però a teatro è più lungo, perché okay. ovviamente per una questione televisiva l'ho accorciato. E per un altro motivo, ovvero che mi piace lasciare la sorpresa al pubblico di chi mi viene a vedere dal vivo. Quindi
2: beh, certo.
1: È una cosa che può vedere solo a teatro.
0: Io quando ho visto, non voglio spoilerare, la parte finale, cioè... quando quella cosa rimane sospesa,
2: sì.
0: Wow, cioè sì. Veramente wow.
2: Allora, bene, ti dobbiamo salutare Francesco, strappandoti la promessa che ci risentiremo tra qualche tempo per fare una seconda puntata.
0: È stato veramente un piacere e un onore. Allora, vi ricordiamo, Francesco Della Bona, cercatelo su Instagram, aspettate il suo tour in Italia perché arriverà presto, abbiamo detto, e poi ovviamente guardate quello che fa perché... è qualcosa di clamoroso, veramente. Francesco, ancora complimenti.
2: Grazie ancora per essere stato ospite della carovana.
0: Ti scrivo su Instagram perché voglio venire a vederti.
2: Sì, sì.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao Francesco.
0: Grazie mille. Fenomenale, fenomenale, veramente.
2: Perché non hai visto.

0: veramente sono neanche basito, sono basinga veramente per ciò che ci ha fatto vedere.
1: A me è sparita la lingua, sono senza parole.
0: Tu però sei molto bravo a far sparire i soldi,
1: visto che
0: anche, anche l'alcol nei bicchieri, io le pizze nei piatti.
1: Ma stai scherzando?
0: Lì veramente sono cintura nera di illusioni.
1: Io trasformo i soldi in vino.
0: Cioè, chi è Gesù al tuo confronto?
1: Uff!
0: Cioè veramente, sto principiante.
1: Siamo parenti tra l'altro.
0: Allora, prima di fare una piccola pausa, vi ricordiamo che mercoledì 6 maggio, ovvero questa sera,
1: stasera.
0: In prima serata su Canale 5 ci sarà il grande appuntamento con la seconda puntata di Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale.
1: Alla conduzione Michel Hunziker con la partecipazione del mio amico Alvin, sul palco allestito nella splendida piazza Trento e Trieste, nel cuore di Ferrara. Esibizione degli artisti più amati del panorama musicale italiano, ce ne vuoi dire un paio?
0: Per esempio Emma J. Ax, Francesco Gabbani, Alfa Jolie, Fedez De Colors, Raf, Samurai J, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Saldavin, Circomi, D'Argento Amico, vuoi dire tu un paio?
1: Sai Clara, Enrico Rigiotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abate, Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, Uelo e PT.
0: Quindi mi raccomando, questa sera non perdetevi l'appuntamento su Canale 5, seconda puntata di Team Battiti Live Spring.
2: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: 105 Traffic.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla A4 troviamo code per temporale tra Monza e Capriate verso Brescia. Sulla A26 una perdita di carico è segnalata tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toce. Traffico rallentato per lavori sul tratto abruzzese della A14 tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Sulla A13 veicoli scortati per maltempo tra Boara e Rovigo in direzione Bologna. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 36 della Lago di Como dello Spluga con corsia chiusa per incidente all'altezza dell'incrocio a Badia Lariana verso l'incrocio Passo dello Spluga a confine con la Svizzera. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Radio 105.

0: Turchico.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
11: porta bici.
10: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
13: Certo, che domande fai, Ciccio?
12: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
13: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
18: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
19: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
5: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
11: L'ha applicato da sola?
5: Ma certo, pennello, polso e voilà!
11: L'allievo che supera il maestro!
7: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live. C'è 105 Mi Casa.
20: 105 Mi Casa Live.
21: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
22: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
20: 105 Mi Casa Live.
21: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
15: C'è 105 Mi Casa.
20: Scopri come partecipare su 105.net.
23: Radio 105. Proud to be different.

0: Alessio Bernabei su Radio 105.
1: Ce l'ho.
0: Sì, lo so che ce l'hai. Lo so che hai finito di guardare YouPorn, che adesso sei passato su altri siti, no? Ma questa è la canzone. Canzone, tra l'altro, che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della carovana di 105. Mi è venuta voglia di tirare fuori la mia valigetta del mago. Mi è venuto in mente quando facevo... Allora, mi sono spaccato completamente le dita nel provare a fare il numero, quello dei cerchi, che dovevi mettere un cerchio dentro l'altro, poi non uscivano più. Anche lì il trucco c'è, ma non si vede. Però dovevi allenarti talmente tanto per fare quella magia lì che prima di cominciare a dire sono capace di farlo mi sono frantumato praticamente. Falangi, falangine, falangette.
2: No, no, è che non capisci un cazzo.
0: Certo. Perché tu, voi non sapete quanto è difficile fare magia. Ma è una roba.
1: Guarda, 29, 30 e 31. No, fino a maggio sono occupato. Forse a giugno. Cioè, no, allora, guarda anche giugno.
0: Se nelle tue 97 vite non hai mai imparato a fare un numero di magia, cioè allora dillo. A parte quello di trasformare i soldi in vino.
3: No, ma qui dalla macchina, guarda, si vede benissimo. È bravissimo. No. Guarda, cioè, semplicemente gli spettacoli dal vivo in radio sono veramente eccezionali.
0: Allora, per una volta che abbiamo fatto una cosa dedicata solo ed esclusivamente alla televisione, sono offesi quelli che erano in macchina.
4: Paolino, ma che cattiveria!
0: Ancora, non è vero. Comunque, dicevamo, siamo arrivati alla fine. Prima di chiudere, salutiamo e ringraziamo in primis la nostra Claudietta al centralino. Passiamo poi sulla fascia dove c'è stata la nostra Saretti redazione.
1: La fascia te la metto io in testa se non chiudi la svelta.
0: E con noi ovviamente il nostro Walter Fargi.
1: Farginga!
5: Andate via!
0: Di aver ricordato che tra poco arriverà Max Brigante.
1: Va.
0: E allora non ti inginocchi?
1: Non è più il mio dio.
0: No, perché?
1: Ieri sera ha tentato di rubarci il Fargi.
5: Accadrà, prima o poi accadrà. Sbrigati.
1: L'ha quasi convinto.
0: Vai. Chiudiamo con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che la vita non dà garanzie? Oggi ci sei, domani no. Quindi prendi il telefono e chiama tutte le persone con cui hai litigato e insultale di nuovo.
6: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Scoda. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV.

0: Stasera siamo carichi per una serie di motivi. Benvenuti a casa, io sono Max Brigante, benvenuti a tutti. C'è 105 in casa su Radio 105. Siamo carichi perché via da qui non andremo nelle nostre casettine così tutti da soli, tristi, a mangiare una robina triste come ogni tanto ci capita. Finita la radio, no? Ogni tanto succede che ce ne torniamo nelle nostre casette e mangiamo una scatoletta di tonno. Può succedere.
1: Ammazza, ok. Cioè, che vabbè, momento triste, triste, triste. La scatoletta di tonno.
0: Ah, voi mangiate sempre dei cenoni incredibili
1: no,
0: a casa.
1: Però
0: ah,
1: no, proprio solo una scatoletta di tonno, almeno
0: uova,
1: il tonno.
0: Cioè, uova.
1: Buttato dentro a un couscous,
0: sì,
1: non lo so.
0: Sì, però voglio dire che capita che finita l'energia della nostra puntata, ce ne andiamo ognuno da soli nelle proprie casettine. Stasera invece stiamo tutti insieme e andiamo a fare festa, andiamo anzi ad una bella festa, perché si inaugura un nuovo luogo dove fare concerti a Milano, e stasera il primo che farà un concerto è Luciano Ligabue. Insomma,
1: è come mancare.
0: E stasera andiamo a vedere un bel concerto speciale che inaugurerà anche un nuovo luogo dove poi i milanesi, e non solo i milanesi, potranno andare a vedere concerti. Siamo carichi anche per un altro motivo, perché questa sera viene a trovarci un ospite che non è mai stato qui a 105 in casa, che a noi piace molto da tanto tempo, parliamo di lei, di quello che fa da un bel po', e quindi insomma siamo felici di conoscerla. Io non l'ho mai conosciuta, Simo?
2: No, neanche.
0: Nadia?
1: Io neanche, sono grande fan ma non l'ho mai conosciuta.
2: Anch'io sono fan.
0: È tutta una prima volta,
1: sì,
0: stasera.
1: E posso dire una cosa di questa stagione di Mi Casa? Cioè stiamo riuscendo a mettere in fila tutta una serie di prime volte molto importanti.
0: Finalmente.
2: Posso dire che alcune sono meglio di altre.
0: Ma che
1: ma
0: guarda, veramente. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: All the Love, il pezzo di Kanye, la prima canzone questa sera qui a 105 Mi Casa. Parlavamo di un'amica, no, perché non la conosciamo, speriamo che possa diventare nostra amica, di un ospite che non è mai stata qui da noi, ma che stimiamo molto e che questa sera passa a trovarci. Simo, come sempre, a te il piacere dell'introduzione.
1: È un piacere, per la prima volta qui a 105 Mi Casa, dire che viene a trovarci Giulia Vecchio, attrice, imitatrice, sta spopolando in TV con le sue parodie, con le sue imitazioni. A me piace molto Iva Zanicchi, perché la fa da Dio, cade sempre, però vabbè. Penso che anche Iva si diverta davvero a vedere l'imitazione della parodia.
0: Perché chi imita tira fuori delle peculiarità dell'imitato.
1: Quando cade, te lo giuro.
0: E la povera, mandiamo un bacio grande a Iva Zanicchi, che è veramente
2: stupenda,
0: è un gigante, è proprio un monumento dell'intrattenimento italiano. Iva Zanicchi, insomma, è caduta, no? Le è capitato di cadere, come capita a tutti. Però diciamo che quello è diventato un suo tratto. E giustamente Giulia, nell'imitare Iva Zanicchi, ha beccato quel tratto.
1: Esatto. E cade spesso. Sì. Però mi piace anche Milly Carlucci, che la fa veramente in una maniera incredibile.
0: Scusate, io non sono proprio uno che su queste cose arriva puntuale, ma credo che Milly Carlucci sia stata la prima, no?
2: Sì.
0: Cioè,
2: sì.
0: Il primo grande successo in quel ruolo di Giulia, esatto, è stata Milly Carlucci. Sì. Ok,
1: esatto.
0: Ok.
1: E poi fa anche una collega di un'altra radio, cioè Emma Stoccolma.
0: Sì.
1: E devo dirti, perché vabbè, si conoscono anche molto bene.
0: Sì,
1: però devo dire che anche lei è incredibile. Cioè.
0: Lei ha tutte le caratteristiche, Emma, per essere imitata.
2: Eh sì.
0: Perché è molto originale. Cioè, Emma è molto molto originale, lei. E quindi un imitatore o un'imitatrice va perfettamente sopra.
1: È impressionante quanto la faccia. Cioè, secondo me, se ascolti Emma originale e Giulia a fianco, fai fatica veramente a capire qual è quella vera.
0: Sì, sì.
1: Comunque viene a trovarci, bravissima, perché è anche tra i protagonisti del film Cena di classe, del tuo grandissimo amico Francesco Mandelli, del nostro ex collega.
0: Vorrei non chiedere nulla, ma so già che non ce la farò. Dovrò per forza chiedere qualcosa di Mandelli a Giulia.
2: Ma posso dire una cosa? Ho incontrato Mandelli recentemente.
0: Sì,
1: ecco.
2: E quindi ovviamente abbiamo un po' parlato dei tempi passati.
0: I vecchi tempi.
2: Sì. Mm. Francesco mi ha detto: io sono una persona nuova. Quelle cose là non le faccio
0: mi
2: più.
0: Fate un piacere, lo invitiamo.
2: Lo invitiamo.
0: Ho la mandellite.
2: Va bene,
0: adesso
2: va bene.
0: Mi è venuta la mandellite, mi manca. Per favore, invitatelo. I know.

0: Colors e la sua Rolling Stones. Dopo la pubblicità viene a trovarci Giulia Vecchio, che è già qui in radio. Stavamo facendo quattro chiacchiere con lei nei corridoi, super divertente, non vediamo l'ora. Dopo la pubblicità.
1: C'è 105 mica, metti a palla 105, fai sentire che ci sei.
2: Tu ci sei.
1: C'è 105 mica.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
12: Alcuni sono fatti per stare insieme.
11: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
13: Questo killer non sbaglia mai.
11: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Ulla la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
16: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
18: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
19: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
20: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere.
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
23: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
24: Radio 105. Proud to be different.

0: La nuova canzone di Taylor Swift, che ormai ascoltiamo da qualche settimana, si chiama Elizabeth Taylor, e sulle note di questa canzone noi teniamo a battesimo, devi sapere, Giulia, però così ho spoilerato. C'è Giulia Vecchio, ciao Giulia.
1: Ciao.
0: Sono pochi gli ospiti che, insomma, posso dire che è la prima volta che vengono a trovarmi. È la prima volta che viene a trovarmi.
1: Ma c'è una prima volta per tutti.
0: Certo, io sono contento. Come stai?
1: Bene. Bene. Lo dico in milanese, bene, chiuso.
0: Sì, ma tanto se... tu sai fare tutto, quindi puoi dirlo in tutti i modi.
1: No, so fare tutto, no, ragazzi.
0: Scegli tu,
1: non
0: scegli tu come dirlo.
1: Non voglio sentirmi così responsabile.
0: Sai che io provo un'invidia incredibile per le persone, ma che non lo fanno a livello professionale come te. C'è già anche chi è un po' capace di imitare gli altri. Provo invidia perché io non sono mai riuscito. Non ho proprio quella
1: skill.
0: No, non ce l'ho. Zero. Minima. Le volte, quando ero più piccolo, che ci provavo, prendevo una grande delusione perché nessuno capiva.
1: Chi eri?
0: Sì.
1: Ma invece hanno mai imitato te?
0: Sì.
1: E ti fa ridere? Ti piace?
0: Sì, mi fa anche ridere, sì.
1: Cioè, mi fa anche ridere vuol dire che non ti piace.
0: Dipende chi. Chi mi faceva molto ridere era Danti. Danti è un rapper, un artista. Anni fa, quando lavoravo con lui, lui mi ha studiato molto. E poi devo dire che mi faceva molto ridere le caratteristiche che aveva tirato fuori.
1: Ma ci rimanevi male?
0: Mi faceva molto
1: allora,
0: ridere.
1: Allora, prossima imitazione, Max Brigante.
0: Sì. Senti, ma tu quando hai capito di avere quella skill invece?
1: Ma non c'è stato un momento in cui l'ho capito. Era una cosa che facevo per fatti miei, per far ridere gli amici, i parenti. Mia mamma
0: già
1: mi continuava
0: ragazzina.
1: A chiedere sempre. Sì. Poi di base sono stata sempre attrice canonica. E poi quando sono entrata nella Jalappas, in realtà avevo proposto dei personaggi, ma più per il gusto di imitarli, che non sapevo neanche di riuscire a farlo, di poterlo fare.
0: Ah, okay.
1: Ero fermata al saper fare i dialetti italiani.
0: Ok.
1: Poi dopo è venuta fuori questa cosa di mimesi nel sì. personaggio, però in realtà erano più idee di contesto che mi faceva ridere più che del personaggio
0: okay,
1: in sé.
0: Ok. Ma lì secondo te che cos'è? Capacità di attenzione?
1: Allora, in realtà non so bene, sicuramente, per esempio, ti dico questa cosa, forse penso di non averla neanche mai detta ad alta voce, però quando ero piccola alle elementari, io mi ricordo che guardavo come i miei compagni impugnavano la penna.
0: Ok.
1: E a me piaceva tantissimo mettermi lì e scrivere con la calligrafia degli altri.
0: Ok.
1: E quindi comunque era una mia... Poi questa cosa l'ho sfruttata facendo le firme dei miei genitori quando non dovevo.
0: Sì, beh, questo
1: però
0: vabbè.
1: Secondo me anche quella è già una
0: mimesi. È una forma, assolutamente. Sì. È una anticamera di quello che poi
1: sarebbe
0: di quello
1: stato.
0: Che poi hai fatto. E invece l'attrice da subito volevi farla, cioè ti vedevi già attrice.
1: Diciamo che non sentivo di non avere delle grandi alternative perché non ero una grande cima, non mi piaceva particolarmente stare proprio seduta a studiare, quindi sentivo di apprendere di più facendo delle cose e quindi da quando facevo il liceo già facevo teatro nella mia città, quando ho capito che c'erano delle accademie in cui si poteva fare quello dalla mattina alla sera ho detto io voglio entrare,
0: sì.
1: io voglio fare quello,
0: sì.
1: Poi ho capito anche che erano accademie triennali in cui che corrispondevano a delle lauree perché erano accademie di arte drammatica in cui si studiava anche, però per me è proprio da là non volevo fare altro.
0: Stupendo. Arriviamo a una delle ultime cose che hai fatto, perché Giulia ha fatto un film con Mandelli.
1: Francesco Mandelli.
0: Tu devi sapere che Francesco è passato di qua tanto, è stato un nostro collega per tanti anni, abbiamo dei racconti infiniti su Francesco. I miei racconti vanno da prima che passasse di qua, da quando è stato qui che comunque ha generato racconti,
1: certo.
0: Anche a tutti quelli dopo, devo dire. L'ho visto in un podcast però di recente, l'ho trovato proprio una personcina cresciuta, matura.
1: Pensa.
0: A modo. Come è stato lavorare con lui?
1: Allora, guarda, dire delle cose di circostanza, però in poche persone, secondo me, senti l'artista.
0: Ah sì, è vero.
1: Soprattutto,
0: so dove vuoi arrivare, è vero.
1: Soprattutto secondo me quando inizi a lavorare tanto, non per... come dire, non per fare delle, per dare dei giudizi a nessuno, però c'è gente che magari ci è arrivata per degli altri talenti, c'è chi sta lì perché magari è un buon imprenditore anche di se stesso.
0: Sì.
1: Invece Francesco, io credo che sia veramente un talento vero, quasi imprendibile come tutti i talenti veri, perché dove lo metti, lui prende la forma di quella cosa là.
0: È vero.
1: E ha comunque una sua follia che mi fa impazzire. E quindi per me lavorare con lui, tra l'altro è un bravissimo attore, oltre che un bravissimo comico, però come quelli bravi non lo puoi incasellare. E quindi è come una saponetta che un po' ti scivola dalle mani, ma è la bellezza di questa cosa, per cui essere diretta da una persona che ha quel tipo di sensibilità. E tra l'altro Francesco, ci tengo a dirlo, aveva anche una buonissima presa come regista su tutti, perché un regista bravo non è solo un regista che dirige gli attori, a mio avviso, ma è anche un regista che ha polso,
0: sì, che tiene in mano la situazione.
1: E ci sono tanti modi di tenerle in mano. Secondo me lui lo faceva con grande educazione e con grande visione.
0: Bella cosa.
1: Nonostante
0: bella.
1: Fosse con Andrea Pisani e Roberto Lipari anche autore della sceneggiatura, quindi comunque aveva in mente anche l'idea iniziale.
0: Sì.
1: Dico nonostante, perché magari uno si perde dentro questa cosa qui. Invece è stato molto carino, secondo
0: bello,
1: me, con tutti.
0: Bello,
1: sì.
0: Il film di cui stiamo parlando si chiama Cena di classe.
1: Cena di classe.
0: E Nadia, devo dire che Giulia ha fatto una descrizione di Francesco bellissima, profonda.
1: Incredibilmente.
0: No, ma adesso noi veramente parliamo di Mandelli da sempre e lo amiamo molto. Però mi è piaciuta tanto la descrizione di Giulia, perché è proprio così lui.
2: Però, infatti, è la pura
0: lui è quella
2: verità.
0: Saponetta lì,
2: sì,
0: che non afferri mai.
2: Sì,
0: è vero,
2: è vero,
0: è vero, è vero. Brava Giulia.
1: Grazie.

0: È passata a trovarci Giulia Vecchio questa sera qui a 105 Mi Casa, che insomma abbiamo imparato ad apprezzare per un sacco di cose che fai bene, sei veramente molto brava. E hai iniziato a fare anche delle interviste. Quindi fai un po' anche il mio lavoro, però le tue sono un po' condite di interviste, sono un po' più,
1: esatto,
0: po' più piccantine.
1: Un po' più piccanti, metto più in difficoltà l'ospite sì, di te.
0: Sì, com'è? Divertente?
1: Sì, beh, devo dire che avevo, diciamo, ricevuto la conduzione da un grande conduttore, Alessandro Cattelan, quindi avevo un po' paura, chiaramente, per quel sindrome dell'impostore, di non essere abbastanza. Però poi la cosa bella è che, essendo una intervista performativa, nel senso che tu devi proprio mangiare questo piccante che poi ti dà degli stimoli che non sapevi di avere, quindi è come se mi fossi proprio umilmente messa in gioco anche io, in quanto attrice o semplicemente ragazza curiosa. Cavallo curioso, ti ricordi che c'era,
0: sì,
1: c'era la pubblicità, no?
0: Sì.
1: Cavallo curioso, esatto. Non so perché mi è venuta questa immagine. Comunque mi è venuto proprio di vivere questa sofferenza con l'ospite. Ed è stato
0: bello.
1: Sì, bello.
0: Ale mi raccontava che non sapeva bene per quale motivo, per quale correlazione, ma che il tutto faceva molto ridere. E quindi rideva molto.
1: Sì, ma perché secondo me le reazioni delle persone sono talmente inaspettate che appunto, cioè, ti viene da ridere. Perché cioè, quando è venuto da me Pierluigi Pardo,
0: okay,
1: che lui già è tanto,
0: sì, esatto,
1: è già tanto,
0: sì,
1: da contenere in tutti i sensi.
0: Sì.
1: Poi ha iniziato a sproloquiare più del dovuto, più di quanto
0: più
1: già non facesse. Ma lui, ma non solo lui, anche Nino Frassica, Rosio, sì, gente che magari vedi in una veste, che poi è un po' il bello e la fortuna che ha fatto Hot to Once anche in America.
0: Quello è un format americano, giusto?
1: Un format americano, su YouTube è arrivato, non so, non mi ricordo adesso a quanto, però è la 28ª stagione, è proprio fortissimo.
0: Sì, ho visto anche personaggi internazionali giganti.
1: Sì, guarda, no, è un po' la livella di Totò, nel senso che è come se portasse tutti a smascherarsi.
0: Vero.
1: E cioè, anche se sei più famoso, meno famoso, più conosciuto, più tenuto, cioè, diciamo, è come se facesse calare la maschera del personaggio pubblico e ci fosse la realtà.
0: Sì.
1: Anche, cioè, come era all'inizio l'Isola dei Famosi, no?
0: Sì,
1: quando
0: sì,
1: è uscita,
0: certo,
1: che
0: certo.
1: Tu vedi queste persone che sono comunque lì
0: a
1: doversi mangiare vivi pur di mangiare.
0: È così.
1: E
0: è
1: lì
0: così.
1: Il piccante fa un po' questo effetto isola.
0: Dovremmo provare noi una volta, rispettando i diritti dei format altrui, però buttare una roba molto piccante, vedere cosa.
1: Ma sai che secondo me
0: succede?
1: Guarda che sarebbe bello farlo con gli amici. Io l'ho proposto ai miei amici.
0: Sì.
1: Tu comunque metti degli alette,
0: certo,
1: e poi fai il gioco. Sai, quando sei comunque con tanti amici, c'hai sempre quel gusto di voler scoprire cose.
0: Sì,
1: e fai domande, no?
0: Ci sta. Giulia, hai ben chiaro quello che vuoi fare da qui in poi? È una domanda che mi piace sempre fare agli artisti, perché proprio per come dicevamo prima quando parlavamo di Mandelli, insomma, l'artista è un'anima un po' fluida, no?
1: Anche in pena.
0: Sì, in pena, ma anche fluida, che in qualche modo cavalca le situazioni. Tu fai tante cose, ti vengono bene, ma come ti vedi? Dove ti vedi?
1: Allora, non so, sono anche desideri che vorrei tenere per me, però sicuramente la cosa importante che ho capito finora è che è importante stare nei luoghi con persone che stimi tanto e che ti diano un po' la protezione necessaria per venire fuori, perché sai, un talento può essere talento quanto vuoi e sicuramente magari poi viene fuori, però la cosa secondo me fondamentale è anche essere in un posto in cui quel diamante grezzo rimanga diamante grezzo, e per esempio la Jalapas per me è stato un posto in cui sono stata protetta ma anche aiutata ad avere gli autori più bravi, gente che credeva nelle mie idee, le portava fino in
0: grandi
1: fondo,
0: grandi professionisti,
1: e che ha creduto nelle idee fino in fondo, perché noi facciamo anche parodie e non tutte le persone che ricevono la parodia sono contente della parodia, o comunque in generale la cosa bella è che la comicità deve essere un po' scorretta, loro lo sono e difendono fino in fondo quella scorrettezza, e quindi spero di fare sempre progetti intanto che mi piacciano in primo luogo, e poi di lavorare con persone che quel talento, quel progetto, quell'idea, quella scrittura la facciano diventare diamante.
0: Certo, bello, bello, bello, molto importante, molto saggio da parte tua. Giulia, grazie di essere passata a trovarci, è stato un bel battesimo, avevamo voglia di conoscerti, ti auguriamo ogni bene, poi insomma mi casa tu casa, ti aspettiamo qua.
1: Grazie
0: mille. A presto,
1: grazie.
0: Ciao. Radio 105.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

forte, la nuova canzone di Night qui su 105. Night che poco fa, qualche settimana fa, è venuto a trovarci a 105 Mi Casa Live, la diretta che facciamo da Spazio Lenovo una volta alla settimana. Domani, sempre da Lenovo, verrà a trovarci Niccolò Filippucci e sarà la prima volta di Niccolò Filippucci a 105 Mi Casa. Lo dico anche a tutti gli amici che decideranno domani di venirci a vedere live. Siamo dalle 20 alle 21 da Spazio Lenovo.

0: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da 1 chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono.
12: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
14: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
15: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Prova il programma Chroma Glow Protezione Colore di BioPoint. Shampoo e siero gloss sono a 8,90 euro. La maschera a 10,90 euro. Prova anche la colorazione senza ammoniaca BioPoint Oro Vivo Elisir di colore. La trovi a 6,90 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
18: Certo, che domande fai, Ciccio?
17: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
18: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
19: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
20: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
22: Verti!
21: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
23: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
19: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
0: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: 105
22: Che storia!
24: Radio 105 compie 50 anni.
22: Che storia!

0: cosa possiamo dire di questa canzone? Senza tempo, è una hit senza tempo che poi ha contribuito anche alla nascita del musical, senza tempo anche quello, del film, 1975 nascevo io e nasceva anche Mamma Mia degli ABBA, eh sì, sì, come me senza tempo, perché fai così Nadia?
1: Sì, più o meno come te, più o meno senza tempo.
0: Io e Mamma Mia siamo uguali, siamo la stessa cosa.
1: Sì.
0: Avete voglia di fare un musical su di me?
1: Ma guarda,
2: ma lo chiamerò Mamma Mia, ma con il punto esclamativo triplo.
0: Allora, domani sera ce ne andiamo da Spazio Lenovo, sì, perché viene a trovarci Niccolò Filippucci. E questa sera invece subito andiamo a vedere il concerto di Ligabue, che è qua a Milano, all'Arena Santa Giulia. Si chiama Arena Santa Giulia o sbaglio io a chiamarla così?
1: Allora, diciamo che forse Arena Santa Giulia è volgarmente detta, però credo che si chiami Unipol Dom, no?
0: Ah, giusto? Ok, può essere, può essere. Diciamo che per i non milanesi, a Milano è stato costruito in questi anni un nuovo luogo per la musica live. Durante le Olimpiadi invernali è stato utilizzato questo palazzetto, credo per l'hockey, giusto?
2: Sì.
0: C'erano le partite di hockey e questa sera Luciano Ligabue inaugura per la prima volta la parte musicale. Diciamo che da stasera partono i concerti. Credo che dopo Luciano entri Annalisa con,
1: esatto,
0: le date milanesi del suo tour. E poi insomma da lì Milano ha due grandi venue per i concerti italiani e internazionali che passano da Milano. Ragazzi, dai, a domani. Vi lasciamo al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Su Radio 105 qualche secondo e saranno le 21.

0: Ho pensato tutto il giorno a mallet della vagina.
1: Ho coniato questa cosa ieri, lo sai?
0: È stata una puntata epica, perché a un certo punto c'è stato un climax.
1: Ho coniato questa cosa ieri, lo sai?
0: È stata una puntata epica, perché a un certo punto c'è stato un climax.

0: Ecco, è così. Ieri sera è stata una bella puntata. Insomma,
1: sì, ci siamo divertiti.
0: Con dei bei picchi. E stasera cercheremo di fare la stessa cosa, anche se con argomenti diversi. Buonasera a tutti. Buonasera, Lucilla.
1: Buonasera, Ale. Buonasera. Anche ciao alla nostra Claudetta. E, brutti giri, Claudietta. Brutti giri. Era un attimo che con la mini di Payette. E poi salutiamo anche la Vale Stoppelli.
0: Esatto.
1: Quando diciamo Vale Stoppelli, con grande amore, dovremmo mettere sotto sempre una ninna nanna.
0: Eh sì, perché in questo
1: io
0: momento
1: io me la immagino così. La Vale, beata lei.
0: Sì.
1: Le cicale, no, proprio una ninna nanna dobbiamo trovare per lei.
0: Ma le ninna nanne si cantano ancora come una volta, le ninna nanne? Cioè,
1: allora,
0: so che è una domanda scema,
1: no,
0: però...
1: perché no? Sì, ci sono le vecchie ninna nanne, poi per me uno canta un po' quello che vuole. Io ad esempio, ecco. Mi hai sbloccato un ricordo, ad Alma cantavo la canzone di Derrick.
0: Oddio, qual è la canzone? La sigla?
1: Che tanto penso sia, oddio che ignoranza, però penso che sia un valzer famoso, ecco, di un
0: non
1: compositore.
0: Non ti so dire di chi, però chiaramente
1: io
0: era...
1: Chiedo perdono, ma io cantavo quello.
0: Beh, dai, comunque per tranquillizzare... Funzionava?
1: Ma sì, ma basta che canticchi una roba moscia e va bene.
0: È come lo fai, esatto. È come lo fai, è la dolcezza che ci metti.
1: Esatto,
0: è
1: esatto.
0: Così, ragazzi. Allora, abbiamo una cosa cicciotta, ma magari ve la raccontiamo tra poco. Intanto questo era il momento per salutarci. Come state voi? Come va? Come al solito la prima domanda che facciamo quando ci ritroviamo qui per il Night Express per un paio d'ore insieme, come state voi?
1: Esatto, quindi come è andata la vostra giornata? Vi immaginiamo sempre a quest'ora, quindi... 2 minuti superate le 21, magari c'è chi rientra a casa, magari chi sta uscendo, chi farà serata, chi magari si sta bevendo un aperitivo con qualche amico, in sottofondo ci siamo noi che teniamo compagnia. A me piace visualizzare i nostri 105isti e sapere dove sono.
0: Sì, mi piace pensare che c'è qualcuno che sta andando a farsi una bella chiacchierata, no? Tu dici aperitivo, questa è anche ora di cena, effettivamente finisce l'aperitivo, magari al nord dura ancora un pochino, ma in realtà pure al centro-sud ormai l'aperitivo,
1: ma dai, sì,
0: lo facciamo tutti.
1: L'aperitivo lungo, no? Che sì, magari uno esce dal lavoro, non mangia, ma si fa l'aperitivo rinforzato, no?
0: Sì. Vogliamo parlare degli orari dei ristoranti, di fino a quando ti fanno mangiare?
1: Allora, qui c'è una polemica in atto del nostro Ale Sansa, che è andato a Piacenza quando? Sabato?
0: Sono andato forse venerdì.
1: Venerdì è andata a Piacenza, ragazzi. Io vedo una storia di Ale Sansa e quando vedo le storie di Ale dico, Dio, miracolo, controlliamo cosa è successo. E vedo il polemicone.
0: Sì.
1: Sono a Piacenza, bellissima città, bellissima atmosfera. Ma ragazzi, alle cos'era? Le 2:15?
0: Alle 2:15, quindi 13:45
1: entri in un ristorante. Alle 13:45 non c'è più nessuno che ti serve niente a tavola. Effettivamente un po' presto le 2:15 in un giorno di festa.
0: Allora,
1: no?
0: Sì, in realtà era un po' meno, cioè mi sono arrabbiato di meno di così. Però comunque,
1: però poi sui social l'ha calcata.
0: Però sui social un po' l'ho calcata. Sono andato in due ristoranti, volevo la trattoria, volevo mangiare Piacentino, in due ristoranti, ho detto ok, all'1:30 arriviamo, tempo di trovare parcheggio, si è allungata un po' la questione, alle 2:15 mi dicono, mi dispiace, la cucina è chiusa. Io, scusi, come la cucina è chiusa?
1: Allora, io capisco, ad esempio, anche da me intorno al lago, nel nord Italia, comunque alle 2, no?
0: A meno che anche in Liguria ebbi la stessa esperienza, alle 2 mi dissero no, la cucina è chiusa.
1: Se tu ti siedi alle 2:15 e velocemente chiedi qualcosa da mangiare... Non dovrebbero dirti di no,
0: no,
1: capito?
0: No, poi in realtà sui social ho scritto alle 2:15 non mi fanno mangiare perché la cucina è chiusa. Vabbè, nel senso, non ho esagerato con la polemica, perché penso sempre a... c'è una questione di dipendenti, era 1° maggio, quindi un super festivo, quindi magari c'è l'ora in più, non lo so come
1: vabbè
0: funziona.
1: Ragazzi, però se non tieni aperto il primo di maggio, quando è che tieni aperto?
0: Sono d'accordo con te, cioè... sono d'accordo con te, però magari c'è qualcuno che ha altre cose. Comunque
1: grazie a tutti quelli che hanno lavorato il 1° maggio.
0: Esattamente,
1: ecco.
0: Esattamente. Grazie anche a tutti quelli che quando abbiamo bisogno ci fanno mangiare anche alle 2.
1: È vero, sempre. Comunque arrivano già messaggi di gente che è intorno, che gira, che va, dopo li leggiamo.
0: Vi ribadiamo il numero, se avete voglia di far parte del Night Express, segnatevelo: 342 41 15 105. Sabrina.

0: Sabrina, Madonna, è così. Bring Your Love, questo è il Night Express. Buonasera a tutti, abbiamo deciso di partire subito così, un 2-3, mettendo in onda uno dei nostri ascoltatori, perché sta per fare una cosa fichissima, dice, speriamo bene, io sto andando a cercare ad ascoltare un DJ per il nostro matrimonio. Alessio!
1: Ciao, benvenuto!
2: Ciao ragazzi, come state?
0: Bene, tu?
1: Bene. Tu sei entusiasta di questa cosa?
2: Guardo tantissimo.
0: Non stai più nella pelle. Allora, da Palermo, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Ma stai andando da solo o con la tua dolce metà?
2: No, con la mia dolce metà, che tra l'altro sto andando a prendere in questo minuto perché c'è stato un po' di confusione tra lavoro e tutto il resto, quindi...
0: E allora Alessio, sfogati, dai, di quanta poca voglia c'hai di andare a cercare... Sfogati ora con noi.
2: No, ma più che poca voglia, diciamo molto stress inutile.
0: Ma quando vi sposate?
2: Noi ci sposiamo nel 2028.
0: Dai, ma siete pazzi.
1: Bellissimo. Noi aspettavamo questa telefonata stasera. You made the puntata. Alessio, hai fatto la puntata. Allora, Alessio da Palermo si sposa nel 2028 e mercoledì 6 maggio alle 21:09 sta andando a vedere, nemmeno a sentire, a vedere, nel senso che starà andando anche a sentire.
0: Ma lo bloccherà, immagino, anche
1: un DJ, e gli dovrai anche probabilmente, se ti piace, dare un anticipo.
2: Sì, e quello è il danno. E purtroppo qua almeno...
0: No,
2: vedendo io
0: ci sei?
2: Minuto.
1: Sì, sei andato via per un istante, scusa. Ti abbiamo perso per un istante. Vai, prosegui, tranquillo.
2: Ok, qua purtroppo a Palermo, non so se... fuori, ma se non riesci a prenotare 2 anni prima, non trovi più niente.
0: Ma scusami, ma quante cose possono cambiare in 2 anni?
2: Intanto, allora, io ho sempre pensato... Dico, tanto il tempo ce l'abbiamo... io ho fatto la proposta il 1° di marzo io la settimana dopo che ho fatto la proposta alla mia ragazza per sposarci e tutto il resto, abbiamo deciso una data in particolare, perché è una data che a me significa tanto.
0: Okay. Che è? E a questo punto ci dici tutto.
2: Il 24 giugno, ma una cosa mia particolare di famiglia.
1: Okay.
2: Non sto neanche a questo minuto.
1: Ci sei legato.
2: Ti verrebbe da piangere. E in pratica abbiamo deciso questa data, ho detto va bene, ci sposiamo. Poi è andato a finire che giusto capita di un sabato.
0: Okay.
2: E aveva detto vabbè, dai, andiamo a prenotare la chiesa. Chiese a Palermo ce ne sono in quantità industriali, erano quasi tutte occupate il 24 giugno del 2028.
0: Ma voi, scusa la domanda, quindi siete già partiti pensando al 24 giugno del 2028, non vi è venuto in testa il 27?
2: No, perché la data precisa riguarda mia nonna.
1: Ok,
0: quindi ci deve per forza essere anche il 28 di mezzo.
2: No,
1: il 24.
2: Allora vi spiego.
0: Ma il 20, perché
2: la data
0: non...
2: in cui mia nonna non c'è andata.
0: Beh, no, questo l'ho capito, ma perché sei andato al 2028 e non per esempio tra un anno nel 2027?
2: Perché i soldi non ce ne sono.
0: Ah, ok, allora c'è una motivazione.
1: Bravo, questo è il motivo. E
0: questo va benone.
1: Questo è il bello della puntata di stasera, che tu ci stai facendo vedere una situazione che è ormai la normalità, che non dovrebbe essere la normalità, ma ormai fa parte della vita di noi italiani. Quindi tu devi organizzare tutto 2 anni prima per poter essere a posto e vivertela anche con tranquillità, perché altrimenti sai che sbatti nei mesi prima. Senti, dove vi sposate? Nel senso, è una cosa nell'entroterra, sul mare, che tipo di matrimonio sarà?
2: Allora, sarà un matrimonio classico con celebrazioni in una chiesa e poi siamo tutti in villa, si chiama Villa Fabiano questa villa, diciamo ci ha colpito molto, è zona di campagna.
0: Ok, che bello. E ci sono già anche gli invitati, avete fatto
1: quanti
0: gli
2: inviti? Abbiamo fatto un conteggio così, tipo noi ci siamo detti vabbè, ma quanti invitati saremo?
1: Aspetta che Lucilla proviamo a indovinare.
0: Allora, secondo me, siete stati stretti o solo amici o larghi?
2: Allora, stretti tra i parenti e amici ne abbiamo pochi, quindi...
0: Ok, secondo me 150.
1: Ok.
0: Per te?
1: Secondo me siamo poco dopo, 110-120.
0: Ok, quanti siete?
2: Allora, contando pure i fotografi e non so adesso il DJ quanto, se sarò da solo in compagnia, siamo 135 persone.
0: 135.
1: Sono stati stretti. Meno male che sono stati stretti. Alessio,
0: 135.
1: Sei enorme. Senti Alessio, prima di chiudere, prima di salutarci, che cosa vuoi da questo DJ? Cosa volete da questo DJ? Cioè, che cosa vi aspettate? Che tipo di musica vorreste? Allora, perché sai che qui noi di DJ ne abbiamo tanti, no?
2: No, più che DJ, nel senso di musica e cose, noi vogliamo qualcuno che sia molto interattivo, che...
0: Volete il karaoke?
2: No, no, no, questo no, perché vorrei che ci fosse sole quel giorno e non pioggia. E quindi no, vogliamo però che sia molto alla mano, molto divertente, che spinga le persone a divertirsi, perché il nostro matrimonio voglio che sia una festa.
0: Ok.
1: Deve essere una festa, e quindi DJ che sia versatile, che sappia insomma
0: che tiri in mezzo, che... Ale, io non so cosa dirti, tra due anni facci sapere per favore.
1: Sì, ci risentiamo fra due anni. Non so se saremo ancora qui alla sera, può essere, esatto. Insomma, però nel caso tu rimani in contatto con noi. Come si chiama la tua futura moglie?
2: Giusy,
0: va bene.
1: Ragazzi,
2: che tra l'altro mi sta prendendo in questo minuto a parola, perché dice: perché non rispondo al telefono?
0: Perché non posso.
1: E tu domani le farai sentire la replica con la tua storia raccontata a Radio 105. Godetevi la serata, rimanete con noi fin quando potete, poi fateci sapere magari a fine serata se vi è piaciuto il DJ, ok?
2: Sì, va bene, va bene.
0: Un bacio Ale, ciao.
2: Un bacione, ciao.
1: Bravi che non abbiamo fatto auguri e cose. Che mi sta venendo a dire auguri.
0: No.
1: Non si fa.

0: Ossessione Samurai J 21:17 al Night Express. Sono arrivati un po' di messaggi al 342 41 15 105 durante la telefonata con Alessio da Palermo, che nel frattempo con la compagna.
1: Magari ci sarà Giusy adesso in macchina. Ciao Giusy, abbiamo fatto chiacchiera Giusy sul vostro matrimonio.
0: Tutto vero, non era al telefono con nessun'altra, non deve saltare il suo matrimonio, era al telefono con noi.
1: Sei d'accordo con me che potremmo per un attimo parlare, come hai detto tu, you made the serata?
0: Sì.
1: Cioè, alla fine ha aperto un tema importantissimo, che è quello del sposarsi di questi tempi, avere i soldi per farlo, trovare le chiese libere, è diventato tutto ancora più faticoso, ma soprattutto quanto tempo prima vi siete mossi, perché di solito ci sono due fazioni, Ale, quelli che come Giusy e Alessio si muovono molto molto prima e chi invece pam fa tutto magari in 3-4 mesi.
0: Ok, è vero, dipende pure da dove sei, chi c'è?
2: Ciao ragazzi, Salvo da Catania. 2 anni? Cioè 2 anni per organizzare un matrimonio? Oh caspiterina. Allora io sono un mito. Io in pratica in 3 mesi me la sono sposata. Sono un grande allora. Ciao ragazzi.
0: Un po' sì, Salvo. A parte che adesso chiaramente era un palermitano, lui, Salvo, è di Catania e quindi devo andarci un po'
1: rivalità,
0: contro.
1: È subito rivalità anche
0: devo
1: su quello.
0: Un po' contro. Però dipende da tante cose, amico mio. Perché un conto è se vuoi risparmiare al massimo, fare tutto al dettaglio come piace a te, e un conto è se intanto sposiamoci e quello che troviamo.
1: Sì, ma è anche per me un mood, no? Ad esempio, io preferirei sposarmi più velocemente anch'io. Perché secondo me bisogna cavalcare l'onda dell'entusiasmo e non penso che spenderei cifre esorbitanti, quindi non vuol dire sposarsi veloce, soldi facili, tanto.
0: Oddio,
1: tutto
0: ad
1: no.
0: Averceli io li spenderei, però li spenderei per portare tutti dove dico io, perché vorrei sposarmi dove dico io.
1: Non lo so, poi tu, pensando al tuo matrimonio, penseresti di farlo tipo sburdellazzo con un sacco di gente oppure con pochi intimi?
0: Allora, dipende. Ad averci i soldi tranquillamente con tanta gente.
1: Davvero?
0: Sì, tanta
1: gente. Vai.
3: Questo è un messaggio per Alessio. Senti, io faccio animazione e canto nei matrimoni, se ti può interessare. Ben volentieri.
1: Allora, è un attimo qua, li mettiamo in contatto.
0: Sì, lasciateci i vostri contatti quando è tipo un contatto Instagram.
1: Allora, esatto, adesso ci deve dire se è interessato. Se è interessato, noi mettiamo in contatto col nostro amico.
0: Ma quello sta spiegando alla futura moglie con che stava al telefono, perché lei ancora non ci crede.
1: Mettiamo su un'agenzia matrimoniale, dai.
0: Facciamo sposare e incontrare i DJ con i futuri sposi.

0: 21:23, 105 Night Express Potential, lui è Somber.
1: Adesso tutti i DJ per i matrimoni ci stanno scrivendo. Amici, qua siamo pieni di DJ, siamo tutti DJ qua, come dobbiamo fare?
0: Senti, possiamo dirlo, io ho capito che quelli che dicono che del cielo manca, forse pensano che io sia la Lucilla dello zoo.
1: No.
0: Dobbiamo fare una, dobbiamo dire di presentarci entrambe, così capisco la differenza.
1: Sì, oppure comunque individuano quando è che è il momento giusto, che è quello magari dalle 2 alle 4 quando c'è lo zoo.
0: Anche loro, Lucilla, non è che ci chiamiamo Alessandra, hai capito?
1: Va bene, tra poco vi ascoltiamo, leggiamo 342 41 15 105.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
1: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
1: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
7: E di vincere, Antonella!
8: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi! Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate!
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
8: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto.
12: Birra, cucina e felicità.
10: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
19: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Harry Styles alle 21.32, la nostra 105 Selection. Come sta succedendo da qualche sera, il Night Express è più express che mai, cioè col primo messaggio che arriva nasce una storia. E noi, partiti da Alessio da Palermo, che sta andando ad ascoltare insieme a Giusy, la sua compagna, un DJ per il matrimonio, e la cosa più curiosa è che questo matrimonio ci sarà fra 2 anni,
1: il 24 giugno 2028.
0: 2028, ce lo siamo segnati, abbiamo fatto come Luca Bete che si,
1: che si segna le cose.
0: La pigna, e vi chiederemo.
1: Quindi tra 2 anni e passa.
0: Sì.
1: Vabbè, quindi abbiamo deciso di mettere in connessione tutti quelli che fanno DJ o comunque animazione nella zona di Palermo con il nostro buon Alessio, che così magari no, facciamo qualcosa di bello.
0: Esatto, esattamente. Arrivano dei bei messaggi sulle vostre storie, tipo Marco da Fano: il nostro matrimonio è stato ineguagliabile, siamo 2 bagnini.
1: Ah, grande.
0: Prima volta che sento una cosa del genere. Ci siamo sposati il 21 giugno, primo giorno d'estate, siamo andati in Vespa a sposarci. Al nostro ritorno l'intera spiaggia, che teoricamente doveva essere l'oscuro di tutto, ci ha fatto una festa a sorpresa: damigelle, buffet, torta, una cosa fantastica. Sposarsi in ciabatte per 2 bagnini come noi a Fano. Quindi
1: ma
0: non
1: quindi
0: sono andati...
1: scusami, aspetta, che sei andato veloce come una scheggia, che teoricamente doveva essere all'oscuro di tutto. Ah, quindi l'intera spiaggia ha organizzato il matrimonio e loro avrebbero semplicemente festeggiato loro due in Vespa.
0: Esattamente, perché essendo bagnini la spiaggia è un po' il bagno, un po' tutta la spiaggia che li conosco.
1: Bello, quindi gratis anche.
0: Sì, oddio. Questo non lo so, però comunque bello. Cioè, è bello che l'hanno fatto di prossimità, quindi vicino. Stupendo.
1: Beh, ma bellissima questa cosa. Poi vi abbiamo chiesto, vabbè, sì, vi abbiamo detto di a quale categoria appartenete dal punto di vista dei matrimoni, quindi organizzati a lungo raggio oppure velocemente all'impronta. E poi vi abbiamo chiesto dove siete. Arrivano messaggi tipo: c'è Lucia e Alessandro, ma io sono l'unica che vi ascolta mentre sistema la cucina e carica la lavastoviglie e grida i gemelli Sara e Matteo di 10 anni di fare la doccia? E io Jessica, non penso che tu sia l'unica.
0: No, non penso che tu sia l'unica, penso che sia l'unica ad aver trovato un istante per mandarci un messaggio in tutto questo delirio. Però è bello sapere di essere di sera, superate le 9:30 di sera, al fianco di chi sta gestendo le cose di casa, perché non è solo lavoro l'ascolto della radio, andare al lavoro, è anche casa, lavastoviglie, figli, casino, dramma. Hanno detto una cosa simpatica, mandiamo
1: è
0: un messaggio.
1: È vero, ma questa è una cosa molto carina ed è la cosa che in assoluto mi piace di più. Quando chiediamo no, dove siete, cosa fate, è perché è bello immaginare che le nostre voci, la nostra energia che cambia di sera in sera, arrivi in situazioni diverse.
0: Sì, e beh, è un po' questa la magia di tutto. Stanno arrivando anche un po' di audio, altri 42 41 15 105. Non so se ce ne abbiamo già pronto qualcuno, che dici?
2: Ma se vuoi ce n'è uno su una pseudo disavventura sulla preparazione del matrimonio,
1: ma mettiamolo, dai.
3: Alessio, fai benissimo ad organizzare il matrimonio 2 anni prima, perché io volevo tipo sposarmi in una data, ma l'anno dopo, e già non sono riuscita a trovare la chiesa, perché poi volevo quella chiesa per il matrimonio, e quindi ho dovuto spostare comunque la data del matrimonio. Però tutto sommato avevo prenotato la chiesa, avevo prenotato il ristorante, e quindi per me era finita, cioè le due cose importanti, e stavi tranquilla. Mi ero scelta la sarta che doveva cucirmi l'abito che mi ero disegnata, quindi stavo a posto così. Dopodiché a un certo punto mi chiama il ristorante, mi chiede il numero di persone più o meno, mi fa: vabbè, c'è ancora un pochino di tempo, erano tipo, mancavano 4 mesi, però almeno un numero indicativo. Io mi sono resa conto che non avevo né scelto gli invitati, né non avevo preparato le partecipazioni.
1: Vabbè,
3: non avevo fatto nulla. E quindi cioè, è stato poi tutto così veloce all'improvviso. Poi tra l'altro stavo in una città diversa da dove mi sarei sposata. A un certo punto cerco una parrucchiera del posto, ovviamente, certo. E quindi chiamo questa parrucchiera e mi fa: allora, possiamo prevedere 3 prove? Io faccio: no, scusi, io in realtà arriverei a Novasiri una decina di giorni prima del mio matrimonio. Questa tutta scandalizzata: ma come? Dobbiamo fare le prove?
0: Le prove.
3: Cioè, mi ha cominciato a venire il panico, però poi alla fine è andato tutto bene. Ciao Loredana.
1: Loredana, ti hanno mandato nel panico gli altri. Sì, anche è vera ragione, tutte queste cose qui, le prove del trucco e del parrucco
0: tutto,
1: per le donne.
0: Non ci vogliono mesi, si può fare anche qualche giorno, non proprio 2 giorni prima, però poco tempo prima.
1: Ma certo.
0: Ragazzi, sposatevi con calma, perché se iniziate già con la fretta
1: è un disastro.
0: Con la stessa fretta poi ve lasciate. Quando

0: Electroni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.

0: Runway, Lady Gaga insieme a Doechii. 21:45, questa è Del Diavolo Veste Prada 2. Lo stanno andando a vedere in tantissimi. Sento un po' pareri discordanti.
1: Si parla solo di questo e del biopic di Michael Jackson.
0: È vero.
1: Sono
0: è
1: i
0: vero.
1: Due eventi audiovisivi di questo
0: Ma
1: momento.
0: Tu che cosa hai sentito giusto? Dire di Il Diavolo Veste Prada 2?
1: Per il momento solo pareri entusiasti. A parte che bisogna dirlo, anche intorno a te sarà così, mezza Milano ha fatto la comparsa nel Diavolo Veste Prada.
0: Allora,
1: e chi ha fatto la comparsa sono due settimane che non fa altro che postare
0: sì,
1: 100
0: vabbè,
1: stories.
0: Ma che tenerezza, però.
1: Brava,
0: vabbè, così.
1: Hai detto bene, perfetto. Che tenerezza.
0: Tenerezza, sì, è quella cosa comunque che c'è a chi piace, la fa. Io so.
1: Poi ti
0: no, ho detto una cosa.
1: Torturare lo spelota
0: cringe, per
1: due
0: settimane.
1: Ho detto
0: una cosa un po' snob.
2: Tu no, è come l'ha fatto passare Ale.
0: No.
1: Eh sì, perché comunque, ok, hai fatto la comparsa al Diavolo Veste, basta, ok, l'abbiamo capito, no?
0: Vabbè, però loro ci tengono.
1: Certo.
0: Pensa quanto ci rompono le palle tutti su Instagram. Adesso loro hanno fatto la comparsa sul Diavolo Veste Prada, sì. E hanno il loro momento di happiness.
1: Allora io e te la settimana prossima siamo allo Stadio Olimpico per fare una bella cosa.
0: Ma anche noi adesso romperemo le palle.
1: Sì, ma ne faremo di meno. Cioè nel senso quel giorno, il giorno dopo poi basta, no?
0: Non lo so, io voglio andare avanti un po'.
1: Ma un pochino di più, ma qualche... Sì, se arriviamo tanto a 7, 8, 10 contenuti, poi basta. Cioè ci sono persone che conosco.
0: Però ti posso dire, questa cosa qui che facciamo insieme mercoledì prossimo per la finale di Coppa Italia, così se avete voglia di seguirci ci seguirete. E per me è una grande emozione, perché essere all'Olimpico con l'emozione di una finale di Coppa Inter-Lazio per me è molto,
1: sì,
0: molto
1: sì.
0: forte, cioè una tifoseria forte, tanta gente, per cui
1: bello.
0: Facciamo
1: sono molto
0: una contenta.
1: Bella cosa, facciamo una bella cosa, va bene. Poi sui social, se ci seguite, vedrete un po' tutto, no? Lucilla Gossi, molto facile da trovare su Instagram.
0: Anche tu, Alessans, molto facile.
1: Esattamente.

0: senza di te.
1: Che poi, per come l'abbiamo detta, sembra che io e te giochiamo.
2: In che senso?
1: Che siamo in campo a giocare.
2: No, dov'è? Vabbè, penso che questo l'abbiano capito, che non poteva avverarsi.
1: Minigonna,
2: no,
1: di paillette e scarpini.
2: Sì, sì, io avrò pantaloncino di paillette, scusami, così posso, capito, mi sento più libera.
1: Facciamo gli onori di casa nella finale di Coppa,
2: no,
1: Italia.
2: Però bello, devo onori di casa, odori, gli odori di casa facciamo.
1: Va bene, 21:50, questa è Radio 105.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
4: La spesa intelligente.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì!
4: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco a...
5: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
8: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
7: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: 105 che storia.
11: Radio 105 compie 50 anni.
12: Che storia.

0: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
1: Tu perché sei così?
0: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
2: A Radio 105 sono le 10 in punto.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: piace questo pezzo, ci fa ballare, lo ballava anche Ale Sansone.
1: Pensa un po', no? A me questo tipo di house, possiamo definirla house, caro DJ?
0: Sì.
1: Dai, sì, poi il pianoforte, un po' anni 90, a me non dispiace.
0: 22.03, seconda ora del Night Express, ci stiamo portando dietro dalla prima ora una chiacchierata con Alessio che con la sua Giusy sono protagonisti indiscussi sul tema matrimonio, un matrimonio che avverrà fra 2 anni in quel di Palermo, e loro oggi, questa sera, sono in giro a cercare di scovare il DJ animatore per la loro giornata.
1: Esattamente, in realtà lo devono conoscere, quindi ascolteranno qualcosa, chiacchiereranno, insomma si metteranno forse d'accordo, e da lì tutte cose sui matrimoni. Ma arriva Bassano al 342 41 15 105, che dice?
0: Ho sgamato un messaggio, ma dov'è? Eccolo lì, Bassano.
1: Che poi? Che vuol
0: sì,
1: dire?
0: Sì, ma da Bassano, scusami, è da Bassano.
1: Lo so,
0: ah, ok. No, non è che sono io bionda che ti devo insegnare.
1: No, però mi fa ridere, saluti da Bassano senza sì, mettere certo il nome, però arriva Bassano, Bassano il grappa.
0: È filosofia.
1: Sineddoche, uno per tutti. Che vuol dire sposarsi? Se ami una persona non serve un attestato. Come dire, se non ho un diploma di scuola non so niente, non è così. Capito? Cosa vuol dire sposarsi?
0: Vabbè,
1: è
0: ma
1: necessario
0: quello...
1: sposarsi.
0: No, allora, quella è una cosa sempre personale, il matrimonio, la festa, il desiderio di sposarsi.
1: Brava.
0: Oppure no.
1: Ci si sposa sempre di meno, perciò quando sento qualcuno entusiasta di sposarsi, tipo mia sorella si sposa a settembre, ok?
0: Io sei sono felice, anch'io sono felice, cioè, anch'io.
1: È un po' come ormai abbiamo sdoganato la cosa che ci si può pure non sposare, perciò chi si sposa con convinzione, bravi. Invece prima ci si doveva sposare pure
0: per
1: se uno
0: forza,
1: non era tanto
0: convinto. Perché andare a convivere insieme non andava bene. Adesso che invece si è normalizzata questa cosa, io penso che se entrambi si sentono di sposarsi, è come se fosse un po' un momento in cui si festeggia quell'amore, no? Io non ho mai sentito il bisogno, anzi ho avuto paura di sposarmi e ho sempre pensato che rimanere nella relazione senza sposarci avrebbe tutelato maggiormente l'amore, perché l'avrebbe fatto, l'avrebbe tenuto più
1: io sono
0: vivo,
1: d'accordo,
0: no?
1: Con te, sono d'accordo.
0: In realtà poi a distanza di tempo, ora che mi sono separata, no, cioè farei lo stesso quello che ho fatto, quindi non mi sposerei, però non ho più l'avversione nei confronti del matrimonio che mi ha accompagnato per tanti anni.
1: Vedi, casualmente ecco, che crescendo poi
0: sì,
1: le cose possono cambiare.
0: No, poi bello andare al matrimonio, a me piace, mi commuovo sempre tantissimo.
1: Anch'io piango,
0: a piangere.
1: Piango tantissimo, soprattutto se sono persone a cui voglio tanto, se
0: c'è
1: sono
0: Mattia
1: tanto
0: Angri,
1: stretto.
0: Avvi il coraggio di dire le facce che
2: cosa,
0: hai appena...
2: Che palle?
0: Che palle. Dipende da matrimonio a matrimonio.
2: No,
0: non
2: io...
0: sono tutti palle matrimoni, dai, ci sono anche matrimoni...
2: Io...
1: Buona parte, però.
2: Io detesto, perdonatemi, andare in un posto a luglio, perché poi tra l'altro sono napoletano, i matrimoni dalle mie parti
0: durano l'infinito.
2: Esatto, a luglio con 40 gradi in smoking, non è proprio bellissimo per
0: però
2: l'uomo,
0: ti posso dire, io invece sono andata anche a tanti matrimoni fatti di giorno, però molto alla mano, piuttosto che invece fatti alla sera come se fossero una festa, a me
1: sì,
0: piacciono di più di giorno.
1: Sì, il matrimonio non è più quella cosa lì di una volta, è cambiato.
0: Però vedi, giù al sud invece sì, che stai seduto, blindato a tavola per 12 ore.
1: Però allora, dipende, perché anche al centro-sud Italia stanno cambiando le abitudini, alcune cose rimangono fisse ma stanno cambiando anche lì, nel senso anche gli sposi si sono resi conto,
0: si sono modernizzati,
1: sì, e che gli invitati devono comunque star bene, anzi è diventata più una cosa per gli invitati, per far star bene tutti, che altro. Prima era una cosa un po' più egoista secondo me, adesso secondo me è diventato un po' più aperto.
0: Comunque io il matrimonio più lungo a cui sono stata, ragazzi, sono stata davvero 18 ore intorno ad un tavolo.
1: 18 ore?
2: Sequestro di...
0: È un sequestro di persona, sì, perché tra il matrimonio alle 11 del mattino è andata avanti fino a notte fonda. Cioè, io ero stremata, ragazzi, ero anche incinta, ero stremata.
1: Vabbè,
0: in Puglia.
1: Ma quando una è incinta deve contare il matrimonio per due perché si mangia di più, oppure...
0: Allora, no, io figurati anche meno, perché non ce la fai più dopo un po' seduta, la panza... Tutto

0: quello che si mangia. Io facevo dei giri intorno alla piscina, delle camminate facevo.
1: Bello, vabbè, dai, a me piace questa atmosfera. 22.07, mercoledì 6 di maggio, questo è il 105 Night Express.

0: Che poi in realtà siamo andati avanti ancora un pochino a parlare di matrimoni, perché ci sono...
1: Racconti, io avevo perso gli occhiali, ragazzi.
0: Ritrovati.
1: Ritrovati.
0: Tutto a posto. No, perché Mattia diceva sarebbe bello pure poter andare comodi, però invece parlandone è stato bello anche riscoprire il fatto che a tutti piace andare vestiti bene, perché il matrimonio è una cosa dove tutto è bello.
1: Sì, che non vuole essere un discorso stizzo, cioè snobbone, ma il concetto è bello alle feste che tu vai, ti vesti con cura e poi comunque dove ti casca l'occhio c'è gente vestita bene, e per me è allegro, è bella quella cosa
0: è
1: lì.
0: È allegro e poi è un po' ricreare una sorta di piccolo paradiso, no? Perché il posto è bello, il cibo è buono, le persone sono tutte belle, acconciate, cioè preparate, cioè è bello che tutto sia bello, comprese le persone, quindi anche vestirsi bene secondo me è una cosa bella. E mi piace anche il fatto che negli ultimi anni il matrimonio sia tornato a essere una cosa per cui sei contento di andarci, perché prima come dire, se non ti sposavi sembrava, no, che stavi facendo un torto all'umanità, invece adesso abbiamo sdoganato il fatto che uno può stare insieme anche senza sposarsi, perciò quando ti invitano sei contento. E la stessa cosa ce l'ho con chi ammette, non ammette perché ammette sembra che prima era un difetto, con chi dice serenamente di essere cattolico.
1: Allora, in che senso? Spiega meglio.
0: Che... come dire, adesso che abbiamo sdoganato anche il fatto che uno può serenamente dire io non
1: sono
0: credo,
1: sono ateo, non credo, invece chi dice io credo, vado in chiesa e sono cattolico, sono credente, certo, è una
0: grande
1: cosa molto
0: stima,
1: bella.
0: Grande empatia adesso, mentre
1: anche
0: prima
1: perché...
0: sembrava una cosa un po' da scopa, no?
1: Allora, ognuno ovviamente, io ribadisco sempre perché sennò poi le cose vengono magari travisate, grazie al cielo adesso c'è la libertà di poter dire e sentire di essere quello che uno sente più attinente alla propria vita, però secondo me anche... avere la chiamata, cioè sentirsi vicini a Dio e sentire che tu vuoi seguire un certo tipo di percorso, andare in chiesa, è un grande dono.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: è molto bello da rispettare.
0: Certo.
1: E rispettare, magari io ho conosciuto ad esempio mamme della classe di mia figlia Alma, ce n'è una in particolare che dice... Non mi sentivo vicina a Dio, e negli ultimi anni invece ho avuto un avvicinamento grande, è ritornata ad andare in chiesa, a frequentare la chiesa, e lei sente e dice che questa cosa per lei è stata molto importante.
0: Assolutamente.
1: Ma che è stata proprio una... cosa inevitabile, è accaduto una chiamata, no? Ecco, quindi
0: ci
1: è una
0: sta.
1: Cosa molto bella.
0: Ed è una cosa bella che in questo momento abbiamo finalmente messo tutto, come dire, al suo posto, perché c'è stato un periodo in cui sembrava che se dicevi di essere credente tutti dicevano ma che dici, bisogna... erano tutti atei. Poi c'è stato il periodo che prima che erano tutti credenti e se invece tu non ci credevi non dovevi dirlo perché deludevi la famiglia, la scuola, gli amici eccetera eccetera. Adesso le carte sono tornate ognuno al loro posto e quindi io posso serenamente dire di non credere in Dio e vicino a me una persona che dice invece di essere molto cattolica ha tutta la stima e tutto il rispetto del mondo.
1: Certo, assolutamente, come anche discorsi di politica, a meno che non siano discorsi estremisti che ti vestano da una parte o dall'altra, io credo che
0: politica
1: ognuno abbia...
0: si divide ancora.
1: No, ma è giusto che divida,
0: sì,
1: però io ho persone che politicamente la pensano in maniera diversa da me, ma che non mi sento di dire, e ripeto, non si parla di estremismi, quindi di uno nazifascista, razzista, ok? Però
0: persone moderate,
1: persone che hanno idee magari semplicemente diverse da quelle, un voto diverso da quello che darei io. Io lo so, ma non è che quelle automaticamente sono delle persone che io non voglio frequentare.
0: Ora ti dico un paradosso. Sono le persone con cui io vado più d'accordo, quelle che hanno un altro voto rispetto al mio.
1: Questo non lo so, nel senso, anche perché
0: ci faccio
1: poi...
0: discorsi, come dire, più costruttivi, anche se abbiamo idee diverse, ci mettiamo a tavola e poi i discorsi
1: è
0: sono più
1: costruttivi. È il famoso rispetto del contraddittorio, cioè riuscire a tenere anche una chiacchierata che verta su tematiche diverse che io voglio difendere e tu vuoi difendere, ma rispettando la persona.
0: Assolutamente.
1: Senza per forza non dover scaldare i toni o dover litigare.
0: Brava.
1: Che è una cosa che non tutti riescono a fare.
0: No,
1: ci
0: no,
1: sono
0: no,
1: quelle persone che appena hanno idea è diversa dalla loro, da qualunque parte devono entrare subito con la carogna a scaldare i toni, diventare
0: sì.
1: aggressive.
0: Oh, meno male che non voti, cioè cose
1: sì,
0: così.
1: Questa è una cosa che non mi piace, nel senso, ma in tutto è così, anche, che ne so, parliamo di diversità dal punto di vista sessuale, che è un tema che a noi piace, no? La coppia aperta, io la farei, io non la farei. Ah, quelli che la fanno sono degli... subito il giudizio e la cattiveria. A me proprio quel discorso lì mi viene voglia di dire: oh, ma stai buono un attimo, che per fortuna che Dio ci ha fatto tutti diversi,
0: no? Non è il mio, non è il tuo magari, però è il loro sono felici, l'importante, esatto, è essere felici finché non si fa del male a qualcuno, insomma.
1: Io scelgo di fare una cosa diversa, tu la fai, magari mi interessa capire perché la fai, magari mi apre la mente su determinate cose,
0: certo,
1: non vengo a giudicarti,
0: magari non divento come te, però sì, almeno la capisco, la comprendo,
1: certo, e la rispetto, e magari mi incuriosisce, non anzi, so come dire,
0: anzi fa benissimo. Va bene, belle chiacchierate stasera al 105 Net Express. Poi tra poco abbiamo un piccolo tema,
1: abbiamo quel piccolo tema, ma diventa sempre più piccolo, invece è un tema figo quello, eh?
0: Sì, sì.
1: Guarda che lo sgancio dopo,
0: tra poco lo sganciamo. Intanto Self Aware, Temper City a Radio 105.

0: Self-aware, Tampa City, 22 e 21. Dai che scatta, ecco, 22 e 22. Tutti esprimere un desiderio alle 22 e 22, dai.
1: Eccoci.
0: Ok, hai espresso tu?
1: Non ancora, perché aspetto le 22, 22 e 22 secondi.
0: Attenzione, noi dobbiamo chiacchierare un sacco qui.
1: Va bene, no, tra poco abbiamo veramente una domanda interessante, insomma, che vi coinvolgerà, quindi ci sarà la chiamata alle armi che facciamo
0: vi
1: tutte
0: vogliamo
1: le sere.
0: Sentire,
1: Rimanete qua con noi al 105 Net Express.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Volume e caratteri per i tuoi capelli? Prova la nuova linea Collagen Lifter di Elvive. Shampoo e balsamo sono a 2,79€ e lo spray volumizzante Bigger Day a 8,99€. E con due prodotti Elvive in omaggio all'elastico L'Oréal Paris. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
10: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco
1: all'ora. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Bella questa, eh? Ricordi Blanco insieme ad Elisa? Questa è 105 Night Express. Finalmente possiamo. Oh, ce lo portiamo dietro da ieri sera.
1: Sì, dall'aperitivo di ieri. Sì. Abbiamo fatto un aperitivo, ci è venuto in mente, parlavamo di cose nostre, è venuto in mente questo. E abbiamo detto, beh, però potremmo portarlo in onda. Poi abbiamo fatto una puntata sul mallet della vagina. Quindi...
0: Esatto, che comunque ha regalato, però non era questo. Perché ci siamo messi a parlare di quei colpi di testa, di quella volta o quelle volte. Dipende poi dalla vita di ciascuno di noi, in cui abbiamo ribaltato la situazione, sì, cambiato le carte in tavolo e avuto il coraggio magari di affrontare appunto il cambiamento di vita, di lavoro, di situazione magari sentimentale, come l'avevamo definito?
1: Mandare tutto a quel paese, ecco. Mandare tutto a quel paese, che in realtà educatamente è un voltapagina.
0: Sì, quella volta che avete mandato tutto a quel paese.
1: Sì, sì, che, sai che c'è, mandato tutto a quel paese, lavoro, avevo creato, che ne so, un locale, via, venduto tutto, basta, oppure...
0: Ma perché ci era venuto in mente questo argomento? Da dove partiva?
1: Adesso questo... mi impegni.
0: No, volevo capire come mai.
1: Beh, le chiacchiere sono state tante, però esattamente il momento non me lo ricordo. Però abbiamo immaginato la vita di ognuno di voi e sarebbe stato bello sapere quale è stato il momento in cui avete fatto proprio... avete rivoltato il tavolo, basta, via, sì, tutto a quel paese.
0: Il che
1: basta.
0: Vuol dire magari litigare con i genitori e andare via di casa, piuttosto che decidere di interrompere gli studi, oppure lasciare un lavoro, sì, per aprirne un altro, chiudere una relazione o un matrimonio perché ci si sentiva costretti.
1: Quella, cioè, volta che avete...
0: Tante cose diverse.
1: Sì, se pensate alla vostra vita, c'è stato un momento che potreste identificare come... In quel momento ho mandato tutto a quel paese, cioè, capita a volte di dirlo, no?
0: Sì, che poi ti posso dire, detta così sembra una cosa a valenza negativa, ma non vuole avere una valenza negativa, per farvi capire la situazione, ma può essere anche che sia stata la cosa sfrontata che invece ha cambiato in positivo la vostra vita, la svoltata buona.
1: Nella mia vita è stata la svolta, io ho mandato a quel paese, tra virgolette, un lavoro che facevo da X anni, nel momento in cui l'Italia scendeva, io che ero un tempo indeterminato mi sono messo a fare libero professionista, ho aperto la partita IVA e poi la vita è andata come è andata, insomma, mi ha portato qui con te e con tutti voi, quindi come
0: vedi,
1: dire,
0: la sfiga della
1: una
0: vita.
1: Svolta positiva. Una svolta positiva, quindi voi ce l'avete, cioè voi amici all'ascolto, ce l'avete quel momento in cui avete mandato tutto a quel paese e poi è andata bene, è andata male, insomma, che potete identificare proprio come lì ho voltato pagina.
0: Allora, questo è un tema secondo me bello perché è proprio gigante.
1: Sì.
0: È gigante perché davvero non ha limiti di tematica. Può essere nell'amicizia, può essere nel lavoro, può essere a livello familiare, può essere a livello aspirazionale. Può essere anche qualcosa che uno mette a fuoco adesso per la prima volta e dice: caspita, è vero, io quella volta. È anche restituirsi il coraggio che abbiamo avuto in certe situazioni.
1: È proprio per quello, quella è la cosa più importante.
0: La restituzione del coraggio di aver fatto qualcosa che magari gli altri non si aspettavano e che noi non ci aspettavamo da noi stessi.
1: Che in questo momento, se foste con voi stessi dall'esterno, vi dareste una pacca sulla spalla e sì, vi direste: hai fatto bene, cioè è stato proprio il momento tuo di svolta.
0: Recentemente sto parlando, insomma, è un periodo che sto parlando con un paio di amiche che hanno chiuso due relazioni, no? E io glielo continuo a dire perché mi ricordo quanto era importante per me quando l'avevo chiusa e continuo a dire loro: sei coraggiosa, ricordati questo, sei coraggiosa, brava, adesso fai fatica, sai che fai fatica, sai che ti costa dolore, ma sei coraggiosa perché stai facendo qualcosa per te, di sano per te.
1: Esatto, perché poi qualcuno che te lo dice è importante.
0: Ma è impagabile in quel,
1: sì,
0: momento,
1: sì,
0: impagabile,
1: sì.
0: Proprio.
1: Ci sono dei momenti dove se qualcuno ti fa un complimento passa un po' così, ma ci sono degli altri momenti,
0: sì,
1: molto,
0: sì,
1: più sensibili, in cui se qualcuno ti guarda negli occhi e ti fa vedere che ci crede e tu vedi nei suoi,
0: certo,
1: occhi che ha stima per quello che hai fatto, diventa importante.
0: E
1: la tua
0: che
1: forza
0: dà valore.
1: Raddoppia.
0: Io mi ricordo davvero la voce delle mie amiche quando mi dicevano: brava, io credo in te.
1: Tu sentivi,
0: io dicevo,
1: una supereroina.
0: Sì,
1: no?
0: Perché a volte tu non credi in te stesso. Quando,
1: esatto,
0: il dolore è grande, non ci credi. E quando qualcun altro crede in te, tu dici: oh, vabbè, però la mia amica ci crede a me.
1: E a quel punto anche tu diventi molto più forte.
0: Sì.
1: 342 41 15 105, le vostre storie che sicuramente ci faranno piacere.
0: Con la voce, stanno già arrivando tanti messaggi. Alfonso dice: chiamatevi che vi racconto.

0: Bausa Magnetic. Stiamo parlando di momento in cui abbiamo proprio anche l'immagine, no? Di tirare il tavolo, tirare via la tovaglia dal tavolo, sì. E dire ma va.
1: Basta, ecco. Basta. Quella volta in cui proprio avete detto non ce la faccio più.
0: Basta, okay. Cambio. Basta. Maurizio ad esempio scrive: quando ho dato le chiavi del negozio, quella è stata la svolta.
1: Ho dato, nel senso, quando ha dato
0: probabilmente
1: via,
0: ha venduto il negozio,
1: via,
0: credo.
1: Il negozio. Eh beh, quelli sono momenti tanto importanti.
0: Molto.
1: Magari ti staccano da un'attività che hai avuto per tanti anni, la tua vita da l'ora prima, l'ora dopo cambia completamente.
0: Sì, sì.
2: Ciao ragazzi, Mario da Brescia.
0: Ciao Mario.
2: Io ho addestrato cani per 14 anni. Dopodiché la mia simpatica fidanzata alla vigilia di Natale mi ha messo alla porta. Io mi sono reinventato, sono ritornato a mettere giù la testa e lavorare duro. Ora sono responsabile in una grossa fabbrica, ho sotto più di 50 operai, io sono il loro responsabile. Ho cambiato decisamente tenore di vita, purtroppo i miei cani non ci sono più perché uno alla volta con gli anni e l'età se ne sono andati. Porto sempre un ricordo bellissimo, ma adesso sono ulteriormente realizzato. Grazie per quello che fate e per dar voce a tutti noi. Mario da Brescia.
0: Un bacio Mario. Allora vedi, questa è anche la situazione di quando gli altri ti fanno il ribaltone e
1: certo.
0: Tu reagisci al ribaltone.
1: Certo, qui pacca sulla spalla due volte perché
0: certo.
1: Non è stata una scelta tua inizialmente, ma la miccia l'ha accesa una persona che ti ha messo alla porta, che ti ha messo in ginocchio, perché poi la vigilia di Natale, la tua compagna che ti mette alla porta, tu devi ricominciare una vita. Come si fa?
0: Questo
1: con
0: ragazzi,
1: la forza che hai avuto, Mario.
0: Posso dire Ale, è il famoso tema che noi diciamo sempre, che prima o poi dobbiamo riprendere, che quando le storie finiscono dicono tanto di come sono state le storie e le persone. La fine della storia non può essere proprio una merda, perché
1: no.
0: Sennò vuol dire che anche la persona con cui stavi non era una bella persona.
1: Sì,
0: io,
1: è vero.
0: Guarda, dovremmo farlo il tema su questa cosa.
1: Sì, è molto molto ampio, perché è vero quello che dici, così come talvolta è vero che ha un finale amaro, perché il finale di una storia è quasi sempre amaro, però un conto
0: sì,
1: è amaro,
0: un conto di merda.
1: Sì.
0: Siamo d'accordo
1: su
0: con questo?
1: Totalmente d'accordo, ecco. Totalmente d'accordo.
0: Chi è?
3: Ciao ragazzi, ho un esempio abbastanza pratico. Io mi sono fidanzato dopo il militare a 18 anni e sono stato con la mia prima fidanzata fino a 28 anni più o meno, sì. Dopodiché lei abitava nel mio stesso palazzo, io non riuscivo più a vedere certe cose, ero un po' fuori di testa. Ho mollato tutto, ho lasciato il lavoro, sono partito in una meta non ben predefinita e sono finito in un paesino sul Monte Amiata di pochi abitanti, Castel del Piano all'inizio. E sono rinato, sono andato a lavorare in un'azienda che mi ha preso per il mio stesso lavoro, quindi un operaio specializzato, e ho conosciuto un sacco di gente, tuttora ci vado sempre, sono amici che come li conoscessi da 20 anni. E sono rinato completamente, mi ha fatto solo bene e niente, è stata un'esperienza dura ma positiva, molto positiva.
0: Io vedo spesso, e lo sai perché te lo dico, su una pagina Instagram, le persone che fanno il cambio vita andando a vivere in posti anche un po' lontani,
1: remoti,
0: si costruiscono, si mettono a posto le case da sole, vivono a chilometro zero con magari 200-300 euro al mese e basta, e sono sempre storie che mi affascinano tantissimo. Mi affascina sentire come, staccandosi da il ritmo che ci fagocita, tutti rinascano e dicono
1: sì.
0: Ho ripreso a capire chi sono e a stare bene con me stesso quando sono tornato a seguire il ritmo della natura.
1: Perché vivere nella società in cui viviamo adesso, dico una cosa un po' banale, però è la verità tante volte. Che cosa succede? Che ti allontana da te stesso, perché
0: hai
1: talmente tante cose da fare, hai talmente tanto ritmo che tu passano gli anni e dici ma chi sono? Perché sono 4 anni che non mi guardo allo specchio, metaforicamente parlando. E queste storie sono molto molto belle e sono molto più belle di tutte quelle storie un po' fake di quelli che ho mollato tutto e sto facendo il giro del mondo in barca coi sordi di chi.
0: Esatto, invece queste sono persone che hanno lasciato dei lavori, hanno investito quello che avevano
1: si
0: guadagnato,
1: mettono a rischio, si fanno
0: si
1: il
0: mettono
1: culo
0: a rischio
1: per...
0: e, e vivono della propria vita, certo. Quindi hanno l'orto, magari barattano cose, fanno lavoretti, aggiustano e hanno rifatto tutto, tutta la casa loro con le loro mani.
1: Sì, e poi rinascono, ma rinascono anche economicamente, perché è vero che all'inizio è difficile, però vedi che dopo un po' quelle piccole cose che fanno diventano anche delle piccole attività.
0: Bravi.

0: Olivia Rodrigo su 105, un quarto d'ora alle 11. Stiamo parlando in realtà di due cose insieme, ma l'ultima è molto bella perché è arrivato un messaggio che io ho ascoltato soltanto in parte, che però dice una cosa molto bella. Parlavamo di quelle persone che a un certo punto mollano tutto, visto che parlavamo anche di ribaltoni di vita, mollano tutto e ricominciano da zero, magari anche con poche risorse,
1: certo,
0: ristrutturandosi le case in posti remoti dove effettivamente la vita ha un costo sano, ha un costo all'altezza, e dove non c'è quella frenesia che ti toglie veramente te stesso. E lui dice in questa prima parte del messaggio: a volte porto le persone a fare questo tipo di esperienza e rinascono.
1: Beh, ma è bellissimo, ragazzi. A me è capitato per esempio di andare a dormire in malga, in una malga sperduta in montagna.
2: Cos'è
1: e dormi
2: una malga?
1: La malga è dove ci sono le case dove pascolano le mucche,
0: okay.
1: Lì c'è la malga e c'è sempre la casa, no?
0: Del
1: pastore.
0: Bello.
1: E a me è capitato di passare tre notti in questa malga, appunto dormire proprio nella maca con le mucche, e lì fai l'orario del contadino, quindi ti svegli, mungi le mucche, le porti in giro, vai a dormire alle 8, ragazzi, sei distrutto. A me serve tantissimo riconnettermi profondamente con la natura e stancarmi proprio il corpo, che la testa non riesce più a fare le tue lucubrazioni, no? Pippe su pippe, lì lavori agli animali, badi a loro.
0: Secondo me è un'esperienza stupenda, è un bene che
1: sì,
0: ne stiamo parlando per noi, perché anch'io
1: porterò,
0: voglio fare.
1: Ti porterò,
0: sì, volentieri, e anche per voi che ci state ascoltando, che magari, che ne so, vi diamo un'idea invece del solito Forte dei Marmi, no?

0: solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
1: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno. A Lecco, info e biglietti namelessfestival.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Salve!
6: Ah, lei, ho un problema, sa?
5: Cioè?
6: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
5: Per 10 anni non le darà più fastidio.
6: Ha 6 balconi e un terrazzo!
7: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
14: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live.
15: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
16: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
2: 105 Mi Casa Live.
15: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
14: C'è 105 Mi Casa.
2: Scopri come partecipare su 105.net.
17: 105.
18: 105.
17: 105. Che storia.
19: Radio 105 compie 50 anni.
17: Che storia.

0: Wow, snap, Rhythm is a Dancer. Dimmi se non è perfetto per Rocchetta Maria.
1: Perfetta. Addirittura Mattia stava già pensando di associarla a qualcosa. C'è una cosa che dice Francesco, che fa anche il mental coach. Dice, quando ti isoli in quei luoghi sembra che la sfida più difficile sia stare senza tecnologia, eccetera, eccetera. Invece la sfida più difficile è il silenzio, l'isolamento, perché ti costringe ad ascoltarti dentro.
0: È vero che è così. Ed è quello, ad esempio, che per me è importante nello stare nella natura. Ed è la cosa che in assoluto più di ogni altra mi aiuta a riconnettermi proprio.
1: Vedi, quindi...
0: sembra un buon discorso così da figlia dei fiori.
1: No, ma è un bel discorso.
0: Però è vero,
1: in realtà.
0: È
1: un
0: vero.
1: Bel discorso. Ok, bravi tutti anche stasera, ragazzi. Grazie Mattia.
0: Grazie a Matti, grazie, grazie a Ale, grazie alla Claudetta, grazie alla Vale Stoppelli. Vedi qui Ten, ci vorrebbe l'Inna Nannino.
1: Sì, ci sta. Vabbè, poi un giorno la chiamiamo la Stoppelli, che è un po' che non la chiamiamo.
0: Sì, è vero, ci manca, mi manca molto.
1: Esatto. Alle 21 di domani ci ritroviamo con il Net Express, Lucilla e Sansone.
0: Fate i bravi, ma non troppo!
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
4: Sono le 23 e inizia la replica dello Zoo.
5: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ciao a tutti.
6: Ciao.
5: Vado a salutare in primis tutti i nostri ascoltatori.
6: Bravo.
5: Che ogni giorno ci seguono.
6: Bravi, gli ascoltatori.
5: Grazie di cuore. Poi grazie. Saluto in regia il povero Antonio Summa, che tutto sommato si sta comportando bene. Poi saluto la donna che negli anni 80 era amica di Hulk Hogan. Ma come no?
0: Io?
5: Non ti ricordi che nell'85 avevi combattuto con lui al Madison Square Garden? Ti facevi chiamare la...

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buon mercoledì, figli di puttana!
2: Un loculo!
1: Allora, io non ho ancora detto niente perché sto imparando. Sì? Il mio professor Paolo, sì, cioè la persona antipatica che hai di fianco,
2: mi
1: ha insegnato a fare una cosa. Quando sei nel processo di compiere qualcosa, un'azione,
2: sì, mettere a terra un progetto.
1: Esatto, anche qualsiasi cosa, mi dice non postare prima, non parlarne, esatto, prima, perché purtroppo lo scurno poi viaggia attraverso anche la rete e comunque in qualche modo fa sì che tu fallisca, no?
2: Sì, sì, sì.
1: E io purtroppo più volte ho fatto il figo, è andata, è fatta. In realtà sono passati 9 mesi, ma finalmente ieri è avvenuto, ho le chiavi in mano, adesso...
2: Non dire niente. Fate passare 10, fidati.
3: Non dire niente.
1: Ma perché,
2: ma
1: è scusa?
2: Adesso, ma c'è sempre quel rimasuglio.
3: Ma c'ha le chiavi.
1: Già il fatto che io abbia un cappellino in testa dovrebbe farvi capire che io stamattina non mi sono fatto la doccia.
4: Sì, te lo stavo
1: perché
4: per dire.
1: Non ho dormito un cazzo, ero devastato e vi spiego, ve lo dico adesso o aspettiamo?
2: Aspetta un mese.
1: Suspense. No, lo diciamo dopo, dai. Intanto c'è la Puccione che ci deve raccontare che ieri sera ha visto il film di Michael Jackson.
2: Quella.
3: Bellissimo,
1: allora mi chiama, ragazzi. La stronza, mi chiama un quarto d'ora prima della diretta. Oh, come va? Lei lo sa, è l'unica che sa. E neanche Paolo lo sa, neanche, non l'ho detto a nessuno, nemmeno nella chat dello zoo. E mi fa: oh, sono stato a vedere il film di Michael Jackson. Dico, com'è? Sì. Non te lo dico. Come non me lo dico? No, te lo dico in onda. E allora dicelo in onda, vai.
3: È bellissimo, vai. Dovete andare a vederlo tutti, perché comunque riguarda l'artista Michael Jackson, quindi non ci sono riferimenti a tutto il resto.
1: Ah, quindi veramente... non sono bambini.
2: Quindi era ancora quando era nero, diciamo.
3: Esatto, okay. Ed era veramente toccante, perché comunque la sua infanzia lo sapete tutti, che insomma con Jackson 5 non è stata il massimo.
1: Beh, il padre lo frustava.
3: Esatto, bravissimo. E anche le immagini dei concerti.
1: Ma la domanda è questa: quando raccontano la storia di Michael Jackson, c'è uno che lo interpreta?
2: È il nipote,
3: il figlio di German Jackson, l'unico dei Jackson 5 che è rimasto.
1: Quindi è un film, cioè non è un documentario.
3: No, è un film molto bello, fatto, dove anche le canzoni vengono riprodotte. Ci sono i momenti essenziali della carriera fino a...
4: Quindi c'è un Jackson Tarot che fa il Jackson vero.
3: Ma gli assomiglia tantissimo e tra l'altro è anche bravissimo, cioè è veramente
1: però
3: molto
1: attenzione,
3: bravo.
1: Attenzione, ieri Luca Alba mi ha mandato un messaggio, un WhatsApp, dicendomi che lui conosce uno. Aspetta che trovo il messaggio, che lo leggo.
4: Che ha cagato a casa di Michael Jackson.
1: No, ieri mi manda: vuoi invitare uno che sa per certo che Michael Jackson sia ancora vivo?
2: Sì.
1: Ovviamente anche una telefonica.
2: Ma dopo quante grappe lo sa?
1: No, aspetta, gli ho scritto, ma è un pazzo? Ovvio. No, ma va, una bella testa, sa un sacco di robe. E io, vabbè, passamelo, lo sento e te lo giro. Poi mi scrive: ieri era qui alla Peppa con Cruciani che lo voleva.
3: L'ha venduto subito a Cruciani.
1: Allora. Ma sì, ma quello subito raccoglie, sai com'è, no? Quello
2: certo,
1: è disperato.
2: È
1: fa meno ascolti della nostra comunione, ma va bene così. Quello che ti dicevo su Michael Jackson lo ha contattato Cruciani, mi scrive stamattina. Ma se era con lui a cena.
4: Ma c'è uno strano caso dove noi pensiamo di fare una cosa, 6 secondi dopo la sta già facendo lui.
2: Ma lui ce la fa però.
4: Poi la cosa assurda è che c'è una persona che lavora qua e lavora per Cruciani.
3: Cioè,
4: verso strano.
2: Ma è fair play, ragazzi, è fair play.
4: Cioè, ma che cosa?
2: Anche Ancelotti allena il Brasile ed è italiano, voglio dire.
1: Cosa vuol dire?
2: Anche la Pausini fa i concerti in Sud America.
3: Non c'entra.
2: Boccelli abita a Miami, mica in Toscana.
1: Abita in Toscana e ogni tanto viene a Miami.
4: Mediaset c'ha 60 trasmissioni, chiama come opinionisti della radio, Cruciani è una di RTL. Cioè, quelle cose...
2: È il fair play.
4: Quelle cose che ti lasciano basito. Cioè,

0: cosa che non va.
1: Per non far sembrare che sia, capito, tutto
0: di parte di okay.
2: No, che poi oltretutto io so che lui sta sui coglioni a delle persone molto in alto, no?
0: Eppure
2: eppure lì noi invece
0: siamo sui coglioni, sono le stesse persone, ma niente.
2: Può darsi.
1: Ma chi, Cruciani o Gibba?
2: Nessuno
0: ha detto
2: noi.
0: Gibba.
1: Ah, detto. Ok, io l'ho detto.
2: Tu l'hai detto. No, Gibba lavora con Cruciani, sì.
0: Cose universo strano.
3: Però per lavora amicizia.
2: Ma lavora anche con noi. Sì. Cioè, fa tutto, fa tutto. Ecco, sì, beh, giusto, insomma, sì. Tutto, fa tutto. È che non posso parlare, cazzo.
3: E non dire un cazzo.
2: Eh no, perché se dico una roba, no, ma questo è un altro discorso. Se dico una roba dopo smonto tutto, è un casino, non posso. Niente, dai. Niente, andiamo avanti così. Quindi bello il film, lo consiglio.
1: Andate a vederlo, è molto ben fatto, anche la ricostruzione sonora è
0: ma senti
1: perfetta.
0: Ma come finisce?
1: Finisce che non te l'aspetti, perché in realtà finisce molto prima di quando finisce.
0: Sì, non muore alla fine.
1: No, anche perché è l'amico di Gibba, no, di
0: Gibba, anche lui.
1: Ho sbagliato, Luca Alba.
0: Gibba lavorava anche per Michael Jackson.
2: C'è Gibba nel film, c'è Gibba.
1: No, Luca Alba, hai detto che l'amico sa che è vivo e quindi non muore, ovviamente non muore. Cioè,
2: io non lo so, io ho i miei dubbi, nel senso, anche se fosse vero, dubito che ci sia uno che va a mangiare la peppa che sa che
0: no, Michael Jackson che va a mangiare la peppa.
3: Allora, Michael Jackson viene colpito da un iceberg.
2: Allora c'è quel personaggio strano che sembra come si chiama quello che è rimasto bruciato in Formula 1?
3: Niki Lauda.
2: Non so se l'avete visto, l'hanno intervistato più volte, che assomiglia un po' a Michael Jackson, però ustionato, che ha il cappello nero.
3: Ustionati si assomigliano un po' tutti, Marco.
2: Ho capito.
3: Dire.
2: No,
3: cioè, anche
2: no,
3: Vecna, voglio dire.
2: Ha la voce uguale a Michael Jackson, si veste uguale, parla come lui.
3: Però è 2 metri e 320 kg.
2: Dicono che sia Michael Jackson dopo che ha fatto una serie di orribilissimi cambiamenti facciali e robe varie.
3: Sì, ha disimparato a cantare e a ballare.
0: Sì, ha detto perché non vivo da persona bruciata povera?
3: Esatto.
2: Ma non è più facile pensare che, se proprio vuoi fare il complottista, che l'hanno fatto secco per un motivo o un altro, insomma, l'hanno ammazzato dandogli
0: vale
2: troppa...
0: di più da morto che da vivo. Jackson.
2: E infatti, 3,5 miliardi vale, cioè una roba
1: 424
2: folle.
1: Milioni in America ha già incassato questo film.
0: Sì, ma la differenza è che non c'è lui in vita a spenderli.
2: Attenzione, però, l'altra sera ero con mia moglie e dicevo: chi è che incassa tutti i soldi di Michael Jackson?
3: Chi
2: adesso?
3: Ha comprato i diritti?
2: Ma credo che la figlia di Elvis, no? Non è Lisa Presley? Che...
0: Beh, sicuramente c'è la Sony, giusto? La Sony.
2: Beh, non lo so.
3: Io ho sentito che ha una quota anche Massimo Ranieri. Però
2: può darsi.
3: Me l'ha detto uno che, che va uno che va da Luca Alba.
0: Anche Gibba e Ruffini che sta creando lo spettacolo.
3: Esatto, sì.
1: Comunque l'unica anomalia del film è che manca completamente, mai nominata, Janet Jackson. Che lei non ha voluto
0: non
1: esserci.
0: Non
1: c'è voluta stare. Invece c'è la Toya che.
0: Quella Troia.
1: Che è sempre. Toia. Appunto, la Toya ricorda
3: la
1: sempre quella roba.
3: Toia. C'è anche la figlia di
2: allora,
3: la Toya.
2: Attenzione perché arrivano le teorie degli ascoltatori. Attenzione.
1: Sentiamo.
2: Michael Jackson l'hanno ucciso perché sapeva troppo su Epstein. E questa potrebbe essere vera, Perché comunque ci sono registrazioni reali di Michael Jackson al telefono col suo manager, che lo ha registrato, dove diceva: mi vogliono ammazzare, mi ammazzeranno, mi succederà una roba bruttissima, e si riferivano appunto al...
3: Quello lo dice anche Staffelli alla fine di ogni servizio di Striscia, ma poi non
2: un altro scrive: in realtà Gibba è Michael Jackson che ha la vitiligine. Può essere vero, perché anche lui aveva problemi alla pelle.
1: Sì.
2: L'hanno ammazzato perché stava salvando i bambini da Epstein e compagnia. Va che è morto anche Niki Lauda. Che c'entra? Ho fatto un paragone, non mi veniva il nome del corridore di Formula 1 con la faccia ustionata.
0: Però è una cosa curiosa, perché tutte le accuse che ha avuto Michael di sfruttamento sui ragazzini, adesso invece si ribalta la cosa e Michael difendeva i ragazzini da questi qua che erano dei brutti figli.
3: Era praticamente il Daltanius di Epstein.
1: Io lo credo, l'ho sempre creduto che Michael Jackson non fosse un pedofilo o altro.
2: Ma infatti quei due stronzi che hanno fatto poi il documentario credo che abbiano preso anche una bella denuncia, cioè ti ricordi era uscito su Netflix,
0: cioè che avesse delle fragilità era innegabile,
1: era fragile,
0: però
1: era estremamente
3: io so
1: fragile.
3: Che voleva picchiare Bud Spencer,
2: ma ragazzi scusate, se volete sapere tutte queste cose chiamiamo in diretta Luca Alba che sa tutto.
0: Ma infatti perché non chiamiamo Luca Alba in diretta che sa tutto?
2: Sì, perché Luca Alba in diretta vorrebbe distruggere la Puccioni e Fabio,
3: ma non è in grado
2: per la questione della ZTL, voleva fare un confronto proprio vero,
3: ma non è in grado. Marco, come facciamo? Cioè o ci mettiamo d'accordo prima e noi sbagliamo le risposte.
2: Suma ti mando il numero di Luca Alba, dopo lo chiamo in diretta. Intanto indaghiamo anche noi attraverso una trasmissione di enorme successo. Ci colleghiamo con chi l'ha svista.
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Portata a un tremendo crollo psicofisico dalle incessanti richieste sessuali del marito, aveva scoperto di essere sposata a propria insaputa con 8 gemelli omozigoti. Da 10 giorni a questa parte, di lei e degli 8 uomini non si ha più alcuna notizia. Plizia Passera era impiegata come segretaria presso lo studio notarile Nepotismo e Figli nella City di Pavia. Una donna affascinante e piena di brio, con una laurea in scienze della conversazione telefonica e la passione per il gioco d'azzardo.
2: Esiste?
5: Ed è proprio a una serata di poker illegale che conosce Jürgen Portobello, cittadino italo-austriaco coi dentini strani alla Yannick Sinner, che le vince le mutandine sia al tavolo da gioco che fra le lenzuola. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sì, salve!
5: Sì, salve.
6: Siamo a una conferenza di...
5: Sì.
6: E siamo qui che la stiamo guardando la TV.
5: Sì.
6: Ma noi ci fa molto ridere.
5: Ma non è un programma per ridere.
6: Questo è Fausto. Adesso ti faccio salutare da Roberto.
5: Grazie.
6: E adesso c'è anche Michele.
5: Sì.
6: Siamo qua tutti intorno.
5: Sì.
6: Che ci diciamo le cose.
5: È bellissimo, sono contenta.
6: Ti faccio sentire.
5: Sì.
2: No.
5: Perfetto. Spero vi stiate divertendo.
6: Tantissimo.
5: Un applauso. Va bene, ci risentiamo.
6: Va bene.
5: Arrivedervi.
6: Aspetta.
5: Sì.
6: Ciao.
5: Sì, arrivederci allora. Bene, sì. Grazie per l'applauso. Sì. Vabbè. Insomma, dicevamo, Plizia e Jürgen iniziano un'appassionata relazione. Dopo soli 4 mesi decidono di sposarsi. I primi tempi Plizia non fa che vantarsi con le amiche dello straordinario vigore sessuale del proprio partner, capace di fare all'amore più di 20 volte al giorno senza perdere un colpo. Una volta passato il picco di ossitocina, quella che fino ad allora le era parsa una benedizione divina diventa una vera e propria tortura. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Salve, sono Slavo Sanchez.
5: Sì, buongiorno.
7: Vi seguo da tanti anni e sono un addestratore di cazzi umani. E
5: cosa significa?
7: Sono un addestratore di cazzi umani, giro il mondo ad addestrare i cazzi umani. Le faccio una dimostrazione.
5: No, guardi, non...
7: Cazzo dritto, cazzo moscio. Visto?
5: No, non vedo perché siamo al telefono.
7: Sono io anni di esperienza adesso. Cazzo in bocca. Bravo, così. Adesso cazzo in mano. Ah, bravo, così. Adesso cazzo nel culo, vai. Basta, stop, perfetto. Cazzo fuori. Visto?
5: Sì, guardi, io credo che ci sia una persona che si sta approfittando di lei.
7: Allora, ho imparato anche a insegnare i cazzi anche a parlare.
5: Non è possibile.
7: Però si esprimono in una maniera un po' particolare, perché rimane il cazzo comunque, non avendo la lingua in mezzo alla bocca del cazzo.
5: Certo, non c'è neanche la bocca, però.
7: Allora, lui l'ho chiamato Gustavo, il cazzo di signor Diomede.
3: Diomede,
7: che
3: sì.
7: Allora,
3: sì.
7: Cosa? Salve. Non ho mai sentito parlare, signor Diomede. Allora, cazzo, come stai?
8: Ma cos'è?
7: Ti piace?
5: Ma scusi, e questo significa? Cioè, lei non traduce?
7: Ah, non l'ha capito?
5: No.
7: Lei non parla quei cazzi?
5: No, non parlo il cazzese, diciamo.
7: Non è che hanno una lingua loro, cioè il cazzo. Questo significa va tutto a posto.
5: Tutto a
7: posto. Allora,
5: sì,
7: vuole fare una domanda al cazzo?
5: No, faccia lei.
7: Faccio io?
5: Sì, sì,
7: vado
5: grazie.
7: Via spirito. Sì. Ah, cosa ne pensi del troglione al telefono?
8: Ma no.
7: Dai, questo è molto. Glielo devo dire? È tipo Mano degli Adams.
5: Sì.
7: Comunque ha detto che era troia.
5: Bene, insomma, invece di assestarsi sulle 3 o 4 scopate settimanali come ogni cristiano timorato di Dio, Jürgen continua a pretendere un menage da set porno bulgaro. 3 rapporti la mattina, altrettanti durante la pausa pranzo e un'altra dozzina una volta che la povera Plizia rientra a casa da lavoro.
2: Madonna.
5: Allo stremo delle forze e con linguine continuamente da sprimacciare, Plizia contatta con discrezione un avvocato e prepara le pratiche per il divorzio. Ed è scartabellando fra le scartoffie che sì. il legale scopre la ghiacciante verità. Non riuscendo a rimanere incinta, nel 1990 la madre di Jürgen si era sottoposta a un trattamento alla Bruce Banner contro l'infertilità. Ah, il sì. risultato? Un parto ottuplo, il primo nell'inutile ottuplo. E triste storia dell'Austria post-imperiale. Sì, scusi. Sì, credo sia la conferenza. Sì.
8: Yeah, siamo noi! Ah! Siamo gli Sparalotti!
3: Sempre loro.
8: Ciao signora!
5: Salve a voi!
8: Noi volevamo salutarti e dire a tutti che noi Sparalotti ci siamo spostati dal parco di Rogoredo!
9: Siamo andati al campeggio!
8: Siamo sul lago di Garda!
5: Sì! Siete in villeggiatura?
8: No, adesso abitiamo nella foresta dietro il parco di Garda!
9: Piovo sulla gente, sui tedeschi!
8: Però abbiamo un grande problema!
5: Quale?
8: C'è Cazzamella che ci vuole ammazzare tutti!
10: Sì, Cazzamella! Cazzamella vuole ucciderci!
5: Come facciamo a risolvere il problema?
8: Vogliamo aiuto delle persone. Dovete trovare Cazzamella e fermarlo prima che ci uccida tutti.
5: Ma non esiste Cazzamella.
10: Sì, esiste, allora adesso ti facciamo un identikit.
5: Sì.
8: Allora, è così, fatto così e assomiglia a questo qui.
6: No, ti sbagli, guarda che è fatto così.
8: Ah, è vero.
5: Va bene, allora arrivederci, Sborrolotti, alla prossima. Insomma, Plizia, che non è una fessa, si rende dunque conto che per oltre un anno è stata scopata a turno da 8 uomini identici. Dopo la sconvolgente scoperta, di Plizia e degli 8 Jürgen si sono perse completamente le tracce. E mentre ci sono testimoni che giurano di aver visto la donna passare il confine francese in monopattino, gli inquirenti stanno ancora analizzando i 256 dentini strani ritrovati fra le ceneri del suo camino per capire a che animaletto possano appartenere. Abbiamo una telefonata in chiusura.
7: Sì, scusate, salve. Siamo salve. I colleghi di Rai Scienza.
5: Sì.
7: Ci siamo collegati per fare il coming up del programma che verrà dopo il suo.
5: Sì.
7: Se mi concede un minuto.
5: Se gliel'ha concesso la regia, glielo concedo anch'io.
7: Mi perdoni. Intanto la ringrazio, la saluto, le faccio complimenti
5: grazie.
7: Per il suo format. Allora, siamo qui in compagnia, che dopo vedrete nella lunga intervista che seguirà,
5: sì.
7: l'uomo più intelligente del mondo.
5: Ah.
7: Una persona di una caratura intellettuale quasi imbarazzante, che farebbe rabbrividire il compianto Albert Einstein.
5: Da dove viene?
7: Le concedo sì. magari se vuole
5: sì. cioè,
7: stiamo parlando di una sorta di Palantir che
5: sì.
7: possiede la conoscenza universale.
5: Accidenti.
7: Se vuole, lei vuole porre una qualsiasi domanda al signore che
5: sì.
7: si presenterà tra poco, le lascio la carta bianca.
5: Vabbè, grazie mille, sono onorata. Allora,
11: salve.
5: Salve a lei. Qual è il futuro dell'umanità tra 200 anni?
11: Tra 200 anni l'uomo non esisterà più. Ci sarà una bomba nucleare
5: sì?
11: nel 2018.
5: Che è passato,
7: scusi,
5: guardi.
7: È passato da...
5: Cioè, sono passati 8 anni dal 2018.
7: Scusi, ha chiuso un occhio e l'altro è rimasto aperto. Credo che lei abbia una leggera ischemia in corso.
11: È impossibile.
7: Allora, anche la bocca si è spostata un po'. Scusi, signorina, devo chiedere ai colleghi che il signore veramente più intelligente del mondo stia avendo un grande problema cerebrale.
11: Sì, muovere le braccia.
7: Sì, vado a chiamare un'ambulanza.
5: Va bene. Perdone. No, prego, si figuri.
7: Tutto è venuto così in fretta.
5: No, infatti siamo...
7: Non sono stato gestito.
11: Che camminare.
5: Va bene,
7: purtroppo
5: okay.
7: abbiamo perso l'uomo intelligente.
5: Benissimo.
7: Salve.
5: Rivedremo il palinsesto.
11: Salve. Allora.
2: Intervento l'uomo più intelligente del
3: penso mondo. Poi in un attimo
7: sì.
2: Ma gli ascoltatori devono sapere che queste telefonate sono tutte improvvisate
3: sì,
2: cioè Lucilla ha il copione no?
3: sopporta
2: al testo e il resto viene così come viene,
3: ma si capisce
1: male
3: pelo, Marco I giorni che siamo un po' meno in forma vengono fuori le gare di bestemmie,
1: gli sborolotti
3: vabbè, però l'uomo più intelligente del mondo ci
1: era stava. Molto bello devo dire.
2: L'hai recuperato il calvo di Tito Manti lì, come cazzo
3: Tito
2: si chiama?
3: Manti.
2: Come si chiama?
1: C'è Luca al telefono?
2: C'è Luca?
12: Sì, pronto, buongiorno.
2: Ecco. Buongiorno Luca, buongiorno. Allora, senta, dottor Alba.
12: Mi dica.
2: Lei mi ha inviato un messaggio ieri
12: sì.
2: sostenendo di aver avuto ospite nel suo ristorante un uomo che può certificare esatto. che Michael Jackson sia ancora vivo.
12: Sì. Allora, giusto, facciamo chiarezza.
3: Ecco, dica, meglio.
2: Sì, sì.
12: È venuto a mangiare il fratello di Michael Jackson. Che ha fatto, hanno presentato il film a Milano. È venuto
3: Renato Jackson.
1: No, no.
2: Ah, è vero, ho visto la foto. Sì, era lui quello.
12: Jackie pensavo... Jackson, sì.
1: Jackie Jackson.
2: È venuto pensavo fosse, no, sì, sì, pensavo fosse uno entrato... che ti vendeva le rose. Vabbè, sì.
12: Quando è entrato, io ho chiesto il curriculum, ma poi ho capito invece che, insomma, era solo il fratello di Michael Jackson. Ad ogni modo. Chi era accompagnato da lui, insomma, sostiene che Michael sia vivo. E ha, diciamo, delle credo delle prove fondate.
0: Ecco. Sì, ma il fratello lo pesta... Scusa, ma il fratello di Michael, mentre lui diceva queste cose, lo stava licenziando e mandando via, spero.
12: No, no, no, no, lui non l'ha detto lì. Lui dice che ha avuto una grande conversazione con Jackie Jackson, il quale ha, diciamo, non ha detto no. A questo suo dilemma.
0: Ha solo riso.
12: No, non ha neanche riso.
2: Vabbè, ma
12: allora
2: dice... ma non ci puoi anticipare quale sarebbe, cioè perché dovrebbe essere vivo? Cioè,
12: Per una questione, allora loro parlano che sia per una questione, ovviamente Marco io non ci credo, secondo me è morto tantissimo, però
3: meno male che l'hai precisato, perché...
0: rispetto
12: no, no, io ti ho solo detto se vuoi una persona così, per me è morto proprio male,
1: no. E
3: perché il rispetto l'hai perso negli anni, ma l'affetto c'è ancora, non volevo pregiudicare anche quello.
1: Ma fatelo finire.
0: Vabbè, dai, spariamo la bomba.
12: Ragazzi, ma che cazzo, ma perché
3: vai avanti, vai avanti,
2: vai dritto
12: a mangiare le patatine in un angolo. Dai, allora sostanzialmente te l'ho proposto perché effettivamente se tu lo senti parlare un po', diciamo, di dubbio te lo mette.
2: Ma è come l'uomo più intelligente morto del mondo che abbiamo avuto poco fa in Chi l'ha svisto? No?
12: Guarda, non ho sentito, però è possibile. Ma lui dice, sostiene che tutto questo sia fatto per una questione economica
3: fiscale.
12: Hai capito? Perché lui doveva tanti soldi al fisco, okay, insomma, tutto quanto è messo a posto con la sua morte. Tanto che dicono addirittura che lui ha presenziato al suo funerale e che vive adesso in una parte del mondo che non ti dico, sennò che cazzo lo inviti a fare?
2: No, ma perdonami, ma queste sono teorie, però. Cioè, lui non ha
12: però lui è molto vicino al fratello, attenzione.
1: No, io non ho capito niente. Chi è che parla? Cioè,
0: Luca Alba,
3: è al telefono da 5 minuti.
12: Scusate, voi dovete mangiare del pesce. Il pesce adesso lo trovi anche a 9 euro al chilo. Si può comprare.
1: No, ma ascoltami.
12: Non vi ricordate un cazzo?
1: Hai detto che è venuto il fratello da te. Non te l'ha detto il fratello che è vivo Michael Jackson?
2: No,
12: ma
2: quest'altra persona.
12: Il fratello mi dice, sai Luca, ti volevo dire, non t'ho mai visto.
0: Allora, calma tutti. Luca,
1: tutte stronzate.
0: Allora, Luca, in questo momento sei a un grado di separazione da Chunk dei Goonies.
3: Esatto. Manca la danza del vento.
0: Dopo Chunk e Goonies che ha detto Michael Jackson ha fatto la cacca a casa mia, c'è Luca Alba che dice Michael Jackson è vivo per questione fiscale.
3: Esatto.
0: Sei proprio in grado di trovare.
12: No, ti ho detto cosa sostiene lui. Luca
2: questa,
12: Alba non ha detto niente.
2: Questa persona che rapporto ha con la famiglia di Michael Jackson?
12: Allora, lui non ha un rapporto enorme, nel senso si conoscono perché lui comunque fa un lavoro, diciamo, giornalistico. Quindi l'ha intervistato.
1: Fa il giornalista, il lavoro giornalistico, fa il giornalista.
3: Lascialo parlare come è capace, non metterlo in difficoltà.
12: Oh, è ignorante di merda, te e quell'amica di... Vedi Alisei, vedi la differenza.
3: Ma io che ti aiuto e anche te la prendi con me.
12: No, tu non devi aiutarmi, devi stare muto e ascoltarmi.
2: Luca, sono degli ignoranti di merda. Loro non hanno capito che tu in realtà lavori ancora per lo zoo. Abbiamo aperto la Peppa per far sì che tu potessi incontrare questi personaggi. Personaggi, insomma,
12: bravo,
2: interessanti,
12: bravo Marco,
2: e portarli poi
3: da Cruciani.
12: Ecco. Allora, attenzione. Viene Giuseppe a mangiare l'altro giorno.
3: Sì, sì.
12: Minchia, sente sta storia, c'era anche lui. Figa, dice, no, devi venire da me. Però io ormai ti avevo mandato il messaggio, ho chiamato e ho detto, non fai una figo di merda, fammi rispondere da Marco e poi prendi impegni con Giuseppe.
3: Infatti no.
2: Quindi? Subito. Quindi va da lui o viene da noi? Lo voglio qua, qua.
12: Questo lo devi decidere tu. Tra l'altro lui può venire anche di persona.
3: Anche di domenica, quando non ci siamo.
2: Allora, guarda, lo facciamo in diretta, Luca. Scrivigli che domani lo vogliamo ospite alle 15, ok?
12: Va benissimo.
3: Ma sobrio però, eh?
12: No, guarda che tu, tra l'altro, ragazzi, lui è molto famoso, molto conosciuto lui, eh?
1: Ma chi è? Ma come si chiama?
12: Non posso dirlo.
3: Ma lo diremo domani!
12: Mi dispiace.
1: Dobbiamo fare la schiena ospite.
0: Ma è molto conosciuto nell'ambito dei cazzari?
12: No. Lui ha un suo seguito importante. Fa
0: una
12: importanti.
0: Setta adesso, ho capito.
3: Ai Scientology.
1: Come Red Ronin.
12: No, Ma sai che, ti giuro, io preferisco pagare le tasse che sentire quella voce di merda di Alizei.
3: Anche io.
12: È una roba che mi sta sui coglioni, guarda. Non lo so perché.
0: Senti, per salutarci e chiudere, io stasera devo venire a mangiare da te. Ma c'è una funivia che mi porta perché non mi fanno accedere? Come funziona?
1: No, te lo spiego io.
12: Non c'è la ZTL.
1: Bravo, dillo bene.
0: Ma se mi ha fermato gli sbirri l'altra sera, mi ha fatto passare.
2: No, è vabbè, potete scrivervi in privato. Scusate, dobbiamo mettere un blocco. State qua a organizzarvi la cena. Ma vai a fare in culo tu e il fatto che devi mangiare, pezzo
1: però,
2: di merda.
1: Scusa,
2: grasso.
1: Se posso dire una cosa per correttezza,
0: giusto per gentilezza.
1: La ZTL al momento all'isola è in prova, quindi sì, ci sono
0: ma
1: i vigili.
0: Ma vaffanculo tu, bionda, stai zitta. Dai,
1: ci sono i vigili che ti fermano, però non c'è la multa perché sono due
0: non
1: mesi.
0: Non ci interessa, bla bla bla bla.
12: A settembre, brava, brava.
0: Stai zitto, stronzo. Brava.
2: Ciao,
1: quindi
2: Luca.
1: Entrate
12: ciao,
1: pure.
12: Belli.
2: Zitti, merda, sta stronza. Metti la scenetta, ma madonna.
0: Zitta, stronza.
2: Sì, stai zitto, Fabio di merda.
0: Ma no, sono l'unico che non ha mai fatto il culo, alto di merda.
2: Scemo, ma vaffanculo.
0: Ma non ho detto un cazzo.
2: La tua barba del cazzo,
0: sta
2: fagli mettere la scenetta.
0: Ma vaffanculo secco pure tu.
2: Vai su, ma segnali tutti si stronzi, vai.
13: Ergeneral. Bentornati su Radio Ergeneral. Sì. Questo è Pisellotto, il programma che racconta storie piccanti, ma soprattutto fa raccontare alle persone il mondo erotico che ci circonda. Oggi voglio parlare dello schiaffo di rovescio alla panatta.
3: Cos'è?
13: Come si fa questa manovra? Si tiene dai capelli la donna pecorina e durante il galoppamento gli si tira uno schiaffo di rovescio alla panatta.
3: Ma non gioca da 40
13: anni. Sentite il rumore del rovescio. Schiacciaf! Vi state già arrapando, vero? Quante donne maiale che abbiamo qui su Radio Ergeneral. Bene, allora apriamo le linee e sentiamo le nostre ascoltatrici.
2: Oh!
13: Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta?
14: Sì.
13: Sì, brava. 15-0 sul culo. Suo marito. Suo marito non l'ha mai messa a pecorina?
14: Ti metto il dito in culo, dai, ti porto a spasso, ti faccio la manovra a gancio. Ne Mario.
13: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Perfetto. Anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte.
3: No, non è vero.
13: Sentiamone un altro.
14: Pronto?
13: Dai, non fare la santarella.
14: Mario.
13: Avrai.
14: Mario.
13: Pronto? Buon pomeriggio.
14: Fanami il culo. Dai, Mario, dai.
13: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma.
14: La puttana di tua madre, Mario. Ti ha cagato o ti ha partorito, Mario?
13: Yeah. Pronto?
2: Mario.
13: Questo ascoltatore mi sta arrapando tantissimo. Lo devo richiamare immediatamente.
14: Pronto?
13: Come stai?
14: Come qua, sono qua che sta morto in villa.
13: Lei si fa inculare da su.
14: Chi è morto, che è morto,
2: è un uomo.
14: Un bacio, ti sbrano negli occhi.
13: Una bella sbrata fa sempre piacere.
14: Ti fermo tutta la vista, che è stra morto in villa.
13: Sentiamo subito un altro ascoltatore.
2: Meglio, sì.
13: Dai, adesso parliamo seriamente.
14: Sì, parliamo di quando sei stronzo.
13: Sei ricchione.
14: Però mi scopo tua madre e tua sorella, e tua moglie, e tutta la razza tua. Hai capito che ti sei morto? A me le scopo forte.
13: Vorrei una sua opinione.
14: Con la manovra martellone, hai capito? Le picchio da sopra, capito? Le picchio in diagonale, in linea retta, le picchio da sopra, capito?
13: Secondo lei è giusto?
14: Mi metto con il peso sopra e salgo e alzo anche i piedi quando do le botte. Hai capito, Mario?
13: Perfetto. Anche questo ascoltatore ci ha dato delle belle risposte. Andiamo con l'ultimo ascoltatore.
15: Sì, pronto?
13: Salve, signora. Lei se lo fa dare lo schiaffo di rovescio alla panatta?
15: Ma ti posso tu darti a far mettere in culo te, che è brutta puttana di tuo mare che sta cagata che volta?
13: Mi dica.
15: Brutta bastarda troia.
13: Brava, così.
15: Ma come te era io cagarti che te esse sofea? Ah, tu capito una volta per tutte? L'hai capito? Che il mio telefono è sotto controllo della polizia, hai
13: brava,
15: capito?
13: Brava, così.
15: Disgraziato, chissà che te venga un cancro con quel cazzo di merda che sta.
13: Cosa
15: ma
13: ne pensa?
15: Ma che te venga che così non ti puoi neanche andare a pisciare. Ah, tu capito? Perché anche le mie maledizioni arrivano a porto, arrivano al porto.
13: Dai, no, dai, no, dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma. Pronto?
2: È giù.
13: Wow, solo noi di Radio Ergeneral abbiamo ascoltatori di questo tipo.
3: Sì.
13: Qui si sentiva che la vecchia malvagia era vogliosissima. Anche oggi abbiamo capito che agli italiani, ma soprattutto ai nostri ascoltatori, piace il rovescio alla panatta nel culone.
3: Sì.
13: Adesso vado a provare il mio nuovo plug anale a forma di bottiglia di detersivo da 15 litri.
2: Oh!
3: È grossino, è importante.
2: Io l'ho avvisato Wender, guarda che la vecchia sparacancri c'ha il potere, c'ha il potere.
3: Sì, speriamo che non abbia una mira di merda, che siano seduti vicini.
16: Signore e signori, è arrivato il momento di scommettere sulle abitudini di Paolo Nois. Oggi rientra Stefania. E la domanda è: Paolino continuerà a dilaniarsi di champagne e cannette o ritornerà ai suoi classici paracadutini serali sul divano di casa?
3: Perché devo smettere, scusa.
2: Scusa, è arrivata ieri tua moglie?
3: È arrivata stamattina alle 4, infatti si vede dalla mia faccia.
2: Come alle 4, scusa?
3: Alle 4 di notte, sì.
2: Ah, giusto, è vero. Vai, hai ficcato, immagino. No?
3: Cioè, mi sono stato strappato dal mio sonno giusto.
2: Tua moglie. Non hai dato il pisellone, lo schiaffone, la panata?
3: Mi è arrivato un cane in faccia quando sono entrato in casa. Gli ho detto, svegliami prima di arrivare. Sì. No, ho aperto la porta.
2: E poi dopo lo schiaffone alla panata oppure niente.
3: Il computer in testa è stato. Avete dei preliminari strani quella sera.
2: Sì, sì.
3: No, quello è il finale.
17: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
18: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
20: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
21: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
22: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per combattere i capelli disidratati c'è la linea ultra dolce idratazione d'uva. Shampoo e balsamo sono a 2,19€ e la crema modellante a 2,99€. Idratano intensamente le fibre del capello donando luminosità. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20€ in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
23: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
24: Matteo!
4: Matteo.
6: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo... porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento...

0: c'era On the Dance Floor. Sempre.
1: Tonight my soul is yours.
0: Love me baby tonight.
1: The rhythm, feel the rhythm inside your soul.
0: Cazzo, ma questi qua sono dei geni, vedi, io non riuscirei a pulire sta gente. Hanno rubato quasi 2 milioni di euro di monetine. Cioè, un quarantenne tedesco si è dichiarato colpevole di aver rubato quasi 2 milioni di euro con la complicità della moglie nel giro di una decina di anni. Lui è un ex dipendente comunale ed è riuscito ad appropriarsi di tutto quel denaro prelevandolo moneta dopo moneta dai parchimetri della città. Mica che pazienza.
1: Allora ti spiego. Allora, lui negli anni 80 aveva rubato tutte le cabine telefoniche di Düsseldorf ma non riusciva a fare questa telefonata perché gli mancava un dettaglio. Allora poi ha rubato le monete. Adesso giusto, però è diventato giusto. Desueto il metodo.
0: Cazzo, vi ricordate quando c'erano i gettoni che valevano 200 lire? Porca troia.
1: Io li vendevo a 300.
2: Perché per urgenza la telefonata.
1: Perché ero disonesto.
0: Senti, visto che tu fumi ancora, sei d'accordo sul maxi aumento delle sigarette?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Bravo, anch'io.
1: Penso che dovrebbero costare talmente tanto che la gente dice no, lì non vale più la pena di fumare.
0: Adesso non mi ricordo.
1: E passa il crack.
0: Se a Londra, credo a Londra, credo sia passata una legge dove quelli nati prima o dopo, adesso non mi ricordo, non possono proprio più comprare le sigarette in generale.
3: Anche in Nuova Zelanda, se non sbaglio, ma a Londra le sigarette costano tanto, cioè in Inghilterra le sigarette costano da tantissimo tempo così tanto, perché io mi ricordo sono andata nell'89 e già costavano un sacco.
4: Infatti negli Stati Uniti, Marco, nel testimone costano un sacco e pochissima la gente che fuma.
0: $8, $12 al pacchetto, che comunque equivalgono a 12 euro al pacchetto.
3: Ma poi ovunque, anche in Spagna, anche in Francia.
0: Però attenzione, perché c'è una nuova tendenza lanciata dai vari VIP del cinema.
1: Sì.
0: Usano praticamente la mela al posto della sigaretta come simbolo, no? È un rituale detox di queste star.
1: Cioè?
0: Quindi il frutto stretto tra i denti o addentato a metà trasforma, vogliono lanciare il messaggio: trasforma la tua abitudine di merda dalla sigaretta alla mela.
1: No, ma guarda che è una ficchia roba... è la mela e non la pera.
4: Allora, senza andare lontano, anche qua in Italia avevo degli amici che svuotavano la mela e la usavano.
1: Sì, la usavano, sì, sì.
4: Sì, sì.
0: Ah, ma mi è venuto in mente una... So che Paolo odia le barzellette, però
4: no,
0: questa...
4: ti prego.
0: Questa... No, ma è carina, dai.
4: Vabbè, te la concedo, dai.
0: No, vabbè, ma hanno fatto anche un video. Credo che sia un... non lo so, una roba di Saturday Night Live. Cioè, il barista arriva al cliente e dice: vorrei un gin tonic. E gli mette una mela sul banco, no? E il tipo fa: che cazzo fai? No, non mi mette le basi. Io anch'io odio.
4: No, bella.
0: Io odio le barzellette.
4: Stavo dicendo bravo su, ma cazzo.
0: Vabbè, gli mette la mela sul banco. Che cazzo fai? Dice: mordila. Allora la morde e fa: mica, ma sa di gin. Dice: girala. La gira dall'altra parte. Cazzo, ma sa di tonic. Nel frattempo arriva un altro e dice: vorrei un cocaine room. E il tipo tanto ride, no? Quello con la mela, no? Dice: cazzo, gli mette lì la mela. Il tipo: cazzo è? Dice: assaggiala. Dal morso dice: cazzo, sa di coca. Gira dall'altra parte. Minchia, sa di room. Nel frattempo arriva un altro. Fa: non lo so, sono indeciso, non so cosa prendere. E il tipo di fianco, i due tipi: oh, guarda che questo qua c'ha delle mele che sanno di tutto. E lui: va bene, lo metto alla prova. Voglio una mela che sappia di fica. Gli mette lì la mela, lui dà un morso, fa: ma sa di merda. Girala. Basta. Paolo Leone. Dai, pensi, arriva dopo, Paolo, dai. Dai.
3: Mi ha fatto ridere.
0: Meno male che ci sei tu, Puccioni.
4: Allora, Puccioni,
3: ma
4: ride.
3: Anche per solidarietà, perché non è che l'ha raccontata, ma benissimo.
4: Allora, il problema. No,
0: non è vero.
4: Sei una persona orribile, Letizia.
0: Ma come fai a raccontare una barzelletta con
3: è
0: Paolo che le odia?
3: È difficile.
0: No, Paolo le detesta.
4: Ragazzi, è proprio quell'impulso a dover ridere per forza, ma che mi mette in imbarazzo.
1: Ma io non ho capito com'era possibile che sapessero di gusti diversi.
4: Lo scientista, lui è lo scientista della barzelletta.
1: Cioè, poi non spiega perché sapevano di gin tonic.
0: No, non lo so, è una barzelletta.
4: E poi io rido per le cose più stupide, cioè le cose non senso, mi fanno ridere.
0: A lui fa ridere lo sborolotto, capito?
1: No, dai, lo sborolotti fa ridere. Se no, non vabbè. Li giri, se li giri.
4: le parole vedi? Strane.
0: Vabbè, comunque, tornando a parlare di Michael Jackson, un ascoltatore scrive: girava una famosa foto di un vecchio camuffato che ride al funerale con le stesse macchie di Michael Jackson sulle mani. Ma non si è mai capito se fosse davvero. Beh, credo che
3: non fosse,
0: no.
3: Però ci sta.
0: No. Non lo so.
4: Ho visto la foto, sembra Jack the Ripper, non è un.
1: Anche Jack Daniels.
4: Anche darsi, sì.
0: La Puccioni ride per tutto.
3: Ma mi ha fatto ridere, va bene? Mi ha fatto ridere, ok? Io sì, rido sempre.
0: Ma dicono che era una famosa barzelletta di Berlusconi. No, ma io ho visto una specie di scenetta su Instagram presa da Saturday Night Live. Quindi, vabbè, le barzellette girano.
1: Gliel'avrà scritta lui al Saturday Night Live.
0: Può darsi, può essere.
1: Basta. Che salutiamo sempre, eh?
0: Quindi, allora, aumento delle sigarette, sì.
1: Sì,
0: tipo,
1: assolutamente.
0: Quanto?
1: Ma non lo so. Adesso, allora, il problema è che quando tu fai questi tipi di aumenti, poi si riflettono sempre sulle persone che hanno più problemi economici. Cioè,
0: ovvio,
1: uno che dice, cazzo, sono disoccupato, almeno fumo, minchia, mi sparano le sighe a 12 euro e mi prende male. E questo è giusto, però, sei disoccupato, hai un grosso problema. Non creartene un altro col cancro, smetti di fumare, approfittare.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Anche perché poi pesi su, comunque, sugli ospedali, certo, sul sistema sanitario e tutto il resto.
1: Penso che la manovra migliore, scusami, la stiano facendo i paesi, ad esempio, come l'Australia, che vietano la vendita di sigarette a persone nate dopo un certo anno.
3: Sì.
0: Cioè, detto prima.
1: Sì, esatto, prima. Quella lì è la cosa migliore da fare. Cioè, chi ormai è fumatore, ragazzi. Per il resto, non devi creare nuovi fumatori.
4: Ma te le fai comprare da qualcun altro.
1: No, ma non devi creare nuovi
0: comunque
1: fumatori.
0: Comunque, il fenomeno del fumo, io ho notato, cioè, allora, qua in America raramente vedo fumare persone, e solitamente sono italiani che sono qua in vacanza europei, che fumano.
4: Sì.
0: Quando vengo a Milano, vedo veramente un pacco di gente che è tornata a fumare. C'è stato un momento in cui era calato,
1: sì,
0: e adesso tutti di nuovo con la sigaretta. Purtroppo, non lo so, è una questione di abitudine e anche di cattivo esempio, perché tu vedi tutti i tuoi amici fumare e io, per esempio, che fumavo sigarette prima, quando sono a Milano dico vabbè dai, dammi una siga e ci ricasco dentro, e il periodo in cui rimango a Milano torno a fumare, poi dopo torno a Miami, mi passa.
1: A me succede con le costine di agnello,
0: vabbè,
1: non volevo più mangiarle, poi incontro uno che le mangia, niente, poi le tengo
0: comunque,
1: in tasca.
0: Comunque la notizia, visto che parlavi di poveri, subito sotto c'è, cioè, 4 italiani su 10 si sentono poveri, il potere d'acquisto continua a diminuire. 4 italiani su 10 hanno più o meno la spesa media mensile di tutta la famiglia, si attesta intorno ai 2007-2008 al mese.
4: Sì, poi c'è il ponte del 1° maggio, 7 milioni e mezzo di persone sulle strade, capire, e le località di vacanza erano full.
0: Vuol dire che comunque tutte e due in famiglia, magari in tre, dipende se hanno i figli grandi, lavorano e quindi contribuiscono. E comunque gli stipendi sono rimasti uguali, cioè, da
1: calati. Gli stipendi siano bassi è indubitabile,
4: però ci stiamo dimenticando che siamo sull'orlo veramente di una crisi internazionale molto importante, e sembra che non succederà. Invece
0: Paolo, le guerre ci sono sempre state, sempre ci saranno, sempre ci sono molte guerre in corso di cui nessuno parla perché non ci sono interessi economici alle spalle.
4: Sì, ma lo stretto
0: spalle
4: in questo momento sta creando un problema, quello
0: però
4: che
0: devi calcolare anche, e credo che Fabio mi dia ragione, che tante aziende ne approfittano per aumentare
4: quello
0: i prezzi,
4: sì,
0: con la scusa del c'è l'inflazione, c'è la crisi, c'è la guerra, e te la picchiano in culo, perché non è che tutti hanno bisogno del petrolio per portare avanti la propria
4: azienda.
3: Ma non è
4: affatto
3: solo il petrolio,
4: sono anche
3: lì
4: i fertilizzanti in questo momento, questo è un problema grave.
3: Sì.
4: L'anno prossimo vuol dire meno roba.
1: Anche le bacchette da batterista passano di lì.
3: Ma tutto passa di lì, ragazzi.
1: Ci sono batteristi
4: infatti i deflapper fanno più
0: concerti. Ma scusate, ma la soluzione è semplice. Perché mettere... Allora, cementiamo, tanto non è molto largo, lo cementiamo e facciamo una bella strada. Così basta, non
4: qualcuno
0: servono le navi.
4: Qualcuno ha proposto di segare la parte sotto.
3: Ho capito, ma ti bloccano anche i treni. Cioè, nel senso, è bloccato, c'è uno scontro. Iran, Stati Uniti su quella roba là. Non è che è perché c'è le navi.
0: Mandiamo i droni, a prendere le robe. I camion drone a prendere le robe.
4: Scusa, ma se prendiamo Trump di sorpresa e bombardiamo gli Stati Uniti...
0: No, scusa.
4: Sai come ci rimarrebbe male? Ma perché, scusate?
0: Ma scusa, se noi asfaltassimo, facciamo una bella autostrada, no?
1: Non c'è il petrolio per fare l'asfalto.
0: Che cazzo,
1: mettere il cemento.
0: Plastica riciclata come fanno in India.
1: Plastica, petrolio.
0: E poi prendiamo delle peripatetiche, tantissime, e le mettiamo sui cigli della strada, no? Quindi anche quello armato dici, minchia, voglio sborrare.
4: Cioè, creiamo una seconda Novedratese per chiedere nord Italia.
0: Bravo. Sì, Annone, te lo ricordi Annone?
4: Madonna,
0: che era pieno di puttane vicino a Lecco.
4: Gli amici della Brianza ridono.
0: Facciamo Annone 2.0. Vabbè, minchia, questo suona il clacson. Dai, metti Heidi, rompi coglione, non si può mai parlare.

0: Ed eccoci ancora qui, all'inizio di una nuova avventura di Heidi, la bambina che parla alle caprette che le fanno ciao. Almeno questo era quello che speravo di leggere ad ogni episodio. Invece quella merda del cane, di quell'infame del destino figlio di tre troie, ha deciso che dovessi introdurre la versione da psicopatico con evidenti tratti allucinatori. Quindi basta cazzate e procediamo con questa ennesima umiliazione verso il mondo della narrazione infantile.
1: Allora, nonno, dimmi che succede, stai male?
2: Salve, Doc.
1: Che cosa ti porta a farmi visita?
2: Ho bisogno di una visita urgente al cazzo. Sono preoccupatissimo.
1: Mamma, nonno, non sono un andrologo. Non so se sia il caso, insomma.
2: Un andro che cazzo hai detto?
1: Un andrologo. Un medico che si occupa degli organi genitali maschili.
2: Ma perché? Esistono medici che si occupano solo dei cazzi.
3: Davvero?
1: Sì, esattamente. Si occupano solo di organi maschili. Quindi è meglio se ti rivolgi ad uno specialista. Ce n'è uno a 180 chilometri da qui.
3: È la miseria.
2: Senti, figlio di puttana, secondo te io come cazzo ci vado a 180 chilometri da qui con il cazzo infilato dentro una bottiglia?
1: Perché hai il cazzo dentro una bottiglia? No, dico, come hai fatto ad infilare il cazzo dentro quella bottiglia, nonno?
2: Me la volevo scopare.
1: Scusa, non ho afferrato.
2: Cosa c'è da afferrare, brutto stronzo? Avevo voglia di sprugnare. La casa era vuota, la Rottenmeier era via, le caprette al pascolo. L'unico buco che ho trovato era sta cazzo di bottiglia.
1: Com'è possibile, santo cielo? Il tuo membro sembra la testa di un Looney Tunes infilata nel vetro, come i cartoni animati. È una massa informe tra cappella rossissima, peli e carne piena di vene gonfie e viola. Sembra che qualcuno abbia spappolato un cervello di bovino dentro una bottiglia.
2: Hai una capacità descrittiva che fa paura, te lo hanno mai detto.
1: Ma quante cazzo di mosche ci sono oggi? Avete sparso il letame sui campi?
2: Io ho il cazzo spappolato dentro una bottiglia e tu ti fai le paranoie sulle mosche? Dai cazzo, aiutami.
1: Rompi la bottiglia. È l'unica cosa che puoi fare. Il tuo pene è eretto e carico di sangue, ma il flusso non può defluire perché è strozzato alla base. Devi anche fare in fretta prima che vada in necrosi.
2: E come la rompo senza farmi male al cazzo, porco?
1: Ma che vuoi che ti dica? Tiragli una martellata, un pugno, picchiala contro il muro. Cazzo ne so, usa qualche arma.
2: Ok, allora gli sparo.
3: No!
4: Hey, nonno, tutto bene?
3: No. Ah, è vero.
1: No. Figa che sponda.
2: Se la racconto non ci credono.
1: Vieni che ti medico il cazzo.
0: Mi state prendendo per il culo? Ma veramente Clara è crepata per un colpo di rimbalzo sparato ad una bottiglia ripiena del cazzo del nonno. Ma quanto volete che spenda di analista nei prossimi anni? Brutti figli di maledetta puttana. Che fine carriera di merda.

0: ha un'altra roba da fare, Cla, è sempre tra i coglioni.
1: Mettetela al telaio a ricamare, cazzo.
2: Ma anche lì, secondo me.
1: Non lo so. No, dici.
2: Possiamo fare un esperimento.
1: Scusa, ma se la metti sul tapirulan che produce elettricità?
0: Ma in cima a una collina, non lo so, così nessuno.
2: La sarebbe ancora più divertente.
1: E chi ce la spinge?
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per il parco a
3: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Radio 105.

0: 105. Proud to be different.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
10: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
12: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.

0: più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
4: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
5: Centocinque.
6: Che storia.
7: Radio 105 compie 50 anni.
8: Che storia.

0: Niente, non c'è.
1: Ma cosa?
2: Ha tolto apposta.
3: Il nero che fa. It's not a problem that I can't fix.
4: It's not a problem that I can't fix.
3: Eccolo qua, eccolo qua.
4: In the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain. Cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
3: Comunque la, la storia di questa canzone, se, se vuoi che ti faccia la traduzione, mm-hmm. lei dice: l'altra sera il DJ mi ha salvato la vita, ma mm-hmm. si sa che i DJ quando salvavano la vita alle giovincelle col cuore rotto da un infame magari, se le trombavano nel camerino.
2: Alla Tony cazzo proprio.
5: Passavano dalla bocca per risolvere i problemi di cuore.
1: Invece volevo dire che i rumori gli indie l'hanno fatti fare tutti alla Lucilla.
3: In che senso? Che senso?
1: Questo pezzo, ci sono un sacco di rumorini di fondo. Non so se
3: ah, vuoi farla rifare a lei?
1: No, l'ha già fatta.
3: No, non ci credo. Come l'ha già fatta?
1: Questi,
3: no.
1: Questi rumori qui sono tutti originali di Lucilla.
3: Sì, sì, certo, certo. Ma fa la comica adesso.
2: Però
3: capito?
2: Li fa con le ascelle, sì, non con la bocca.
3: Sì, sì. No, è che è tipo Tony Cazzo. Negli anni 80 così. Il DJ era una figura importante. Quindi
2: quasi come il prete.
3: Esatto, era il prete della sera. Poi vedi Tony Cazzo negli anni 80 così. Il DJ era una figura importante, quindi
2: quasi come il prete.
3: Esatto, era il prete della sera. Poi

0: chicca nel report. Compra un gelato, un cono gelato a Palermo e ci trova dentro una falange.
1: Che sfortuna, cazzo. Io ho trovato un pollice intero.
0: Ma cazzo è possibile?
2: No, ma più che altro la persona che ha perso la falange se ne è accorta in quel momento. Continua a impastare il gelato, scusami.
1: No, allora, quelli sono i gelati Lebra. È proprio una famiglia così.
2: Ha il gusto Lebra.
1: Ha il gusto Lebra, sì. Ogni tanto cade qualche pezzo di chi sta preparando il gelato.
2: E poi la gelateria non è che stai parlando di la grande industria, capito? Certo. C'è un gelataio.
0: Attenzione,
3: vabbè,
0: io so
3: non è che
0: tutti
3: lo fanno tutti il gelato, eh?
2: Ho capito.
3: Le gelaterie lo comprano.
0: Ma
3: anche
0: non credo che abbia perso il dito mentre faceva il gelato.
3: Ma infatti sarà stato nella confezione di gelato. Che hanno comprato all'ingrosso.
1: È perché dice fammi un gelato con i canditi. Sì, e non se, ha capito bene.
2: Se è una gelateria, anche se lo prende da un altro produttore, il produttore quante migliaia di tonnellate di gelato può fare? Se ne accorge un operaio, no?
0: Ma a prescindere da questo, scusami, un operaio perde una falange, cioè non ha perso un'unghia o un capello.
3: Ma l'operaio se ne sarà sicuramente accorto.
2: Bloccheranno la produzione.
0: Avranno fermato le macchine per controllare dove cazzo è finito il dito.
1: Ma quello che pensano è: figurati, in tutto quel gelato, si sarà sbriciolato.
2: Una falange, cazzo.
0: Guarda che lo puoi riattaccare se fai in fretta.
2: E saprà per sempre di limone, bellissimo, cazzo. Te lo ciucci in eterno, gelato gratis per sempre.
0: Quello di Willy Wonka, ti ricordi che aveva fatto la caramella che non si consumava mai?
2: Bellissimo, cazzo.
0: Beh, pensa se invece la sfiga è caduta nel gusto che gli fa schifo, è anche allergico.
2: Quello sì.
0: Gli riattaccano il dito e sa di, non so, nocciola.
1: Il peggior gusto del gelato è fragola.
2: No,
1: ragazzi,
2: fragola, limone e cioccolato, ciao.
1: Chi prende il gelato alla fraggola e al cioccolato è un serial killer.
2: Ma fa culo.
1: Cioè,
2: dai,
1: con tutti i gusti che ci sono al mondo, tu prendi fragola.
2: Cioccolato, limone, top.
0: A me il gelato alla frutta fa cagare proprio. Mi fa
1: cocco
0: cagare.
1: È buono, cocco, banana, mandorla.
0: Cocco però deve essere molto cremoso, capito? Molto denso.
2: Ma che voglia!
1: Tu lo vuoi ancora attaccato ai peli proprio.
0: Certo. Io adoro il pistacchio, tutte le varie creme.
1: Nocciola.
0: Sì, nocciola.
1: Malaga.
0: Buono. Malaga buono.
4: Malaga buono, cazzo. Buono.
1: La marinata.
0: La stracciatella, quella fatta bene, con i pezzettoni di cioccolato. Buono.
1: Il tarzanelli.
2: Aspetta, poi a Miami c'è quella gelateria che fa soltanto i gelati, però con la roba salata. Tipo il gelato alla pizza.
1: La pancetta.
2: No, è vero, è una roba assurda.
0: Sai che se io mangiassi un gelato adesso cagherei, penso, per i prossimi 73 giorni. C'ho un po' di stress, faccio la cacca non proprio durina.
2: Dipende dai macrobiotici, quelle robe lì.
1: Sì, ma non è che surgelandola viene fuori più dura, non è che.
0: Sto dicendo.
1: Cioè, se caghi nel frigo viene molla uguale, Marco.
0: Ho capito, ma se mangio il gelato.
2: Vabbè, il gelato non è che sia. Per il lattosio, dici?
0: Minchia,
1: io, mangia il gelato senza lattosio, ci sono i gelati senza lattosio.
0: Capito? Vabbè, ma non ce li ho adesso, non mi fa venire la scimmia.
2: Io c'ho la scimmia adesso. Sai cosa? Il biscotto.
1: Sì.
2: Minchia.
1: Il cucciolone.
0: Chiedo agli ascoltatori, ci sarà un gelataio che ascolta. Esistono questi macchinari da ristorante che fanno il gelato fresco al momento e le chiamano le Ferrari delle macchine da gelato.
1: La gelatiera.
0: No, c'è una marca, costa tantissimo, tipo 30.000 euro. E solo i ristoranti importanti ce l'hanno in cucina e fa il gelato, che è una roba. Mamma mia, Madonna, adesso pagherei qualsiasi roba per averlo.
2: Un cazzo di cono. Adesso,
0: mi cago addosso per le prossime 72 ore.
1: Summa, scendi da Biancolatte a prendere un po' di gelato.
0: Ma io sono mai.
1: Tanto adesso c'è il gioco, andiamo avanti per 10 minuti a dire cazzate. Vai a prendere quattro gelati.
0: Dai. No, aspetta, voglio vedere che se qualcuno mi dice. Colon irritato, può essere.
2: Sì.
0: Non lo so, non sono stressato.
2: Allora, ragazzi, se vuoi un consiglio per il colon irritato, là in America c'è, prendi il Gasix e bevici tantissima acqua.
1: Medicone.it!
2: No, perché lo stesso problema anch'io.
0: Ma non puoi venire qui e magari
2: aiutarti, ti tocco la pancina.
0: Sì, mi fai i grattini.
2: No, poi finiamo a bocchini, dai, lo sai come finisce.
0: Aspetta che voglio vedere come si chiama la macchina del gelato, qualcuno. Carpigiani, bravissimo, Carpigiani.
3: 27.900 euro.
0: Ho detto, 30 sacchi costa, sì, pazzesco. Ma Mazzoli, non sei vegano? Eh sì, infatti io non mangio il gelato quello col latte normale.
1: Non prendi il gelato all'uovo? Che...
0: No, ma poi io l'ho detto mille volte, non sono un estremista, uno yazbollato.
2: Tu sei vegetariano, non sei vegano.
0: Dipende, a casa non mangio niente, neanche i derivati. Se sono fuori e mangio la pizza e c'è sulla mozzarella,
2: amen. Sei vegetariano.
0: Fuori sì, in casa cerco di evitare. Non mangio nulla che sia stato vivo, insomma. Ecco.
1: Io sono renatariano. Non mangio niente che sia stato toccato da un renato. Qualsiasi altra persona va bene. Se c'è tipo, come si chiama il cameriere? Renato? No, guardi, lo porto indietro.
0: Ma no, è un casino. Quando vai fuori a mangiare è impossibile. Cioè, non è che puoi dire a tutto il gruppo.

0: Andiamo tutti a mangiare al vegano, tutti, ma vai a fanculo. No, certo.
1: Sì, ma questo te lo diciamo anche se non proponi di andare a mangiare al vegano.
2: Però in teoria
1: vaffanculo è gratis.
2: Negli Stati Uniti e comunque in gran parte dei paesi fuori da questo paese nostro,
0: sviluppati,
2: l'Italia, esatto.
0: Sì,
2: e anche nei ristoranti normali ci sono i menù vegani. Cioè ci sono i prodotti che puoi comprare. Io ho fatto le vacanze.
0: Posso fare un complimento alla città nella quale voi siete? Allora, secondo
2: Milano?
0: Me Milano in assoluto, delle città che ho visitato ultimamente, è la città più avanti sotto quel punto di vista. Ci sono dei ristoranti vegani pazzeschi, anche per chi snobba il vegano, cioè che schifo, è merda. Ti giuro, tipo l'Infa è uno dei ristoranti migliori vegani.
3: Ah, quello che ha chiuso, che è fallito, sì, poi? Sì,
0: non è fallito, che cazzo dici? No, sono i numeri, cioè ci sono veramente un sacco di ristoranti e quindi uno che fa una scelta nella vita, certo, a Milano ha veramente tante possibilità.
1: Però l'Infa costa molto, infatti tra i vegani lo chiamano l'infame, perché no, quando arrivi a pagare il codice, ma quattro bietole, due fagioli,
0: no,
1: tutta
0: no,
1: la merda.
0: Loro
1: 50
0: sono veramente
1: euro.
0: Bravi, no, sono veramente bravi, veramente bravi. Però tipo in America, ragazzi, il problema qua è il cibo, qua è tutta merda. Stanno un po' migliorando le cose, ci provano. Sai, Miami è una città molto internazionale, piena di persone che arrivano da tutto il mondo e quindi se vuoi mangiare italiano qua trovi dei ristoranti eccezionali, trovi tutti i prodotti italiani. Allora, ma vai nel Centro America dove si sparano per strada con i pick up e si inculano le cugine, lì trovi solo Burger King, McDonald's.
1: Ma volete mangiare vegetariano o vegano? Ok. Allora potete mangiare tranquillamente come 450 milioni di indiani che non mangiano carne e derivati. Andate nel sud dell'India, c'è tutto il vegetariano e il vegano che volete. 450 milioni di persone, non trovi un cazzo di ala di pollo neanche a morire.
0: Cosa mangiano, scusa? Riso e?
1: Riso, no, riso e... no, no. Loro no. Mangiano fondamentalmente pane, patate, zucchine, melanzane e spezie. Fine.
0: Ma amico, pane, poi tiene la panza così, cazzo dici.
1: È perché no, con la birra no, allora.
0: Sì, anche.
1: Allora, ma ti sembra uno preoccupato?
0: Ma se le metti insieme è un guaio.
1: Ma là la birra non c'è, se c'è te la danno nella teiera.
0: Mamma mia.
2: Oppure vai in Nepal e mangi solo riso.
0: Sì, bello, bello.
1: Sette scorbuti.
2: Quello
3: non
2: è.
3: Non so, io sinceramente.
0: Scorbuti o scorbuti?
2: Io ho sempre detto scorbuti, però.
0: Non so.
3: Non so, io
1: che
3: sono...
1: sei scorbutica.
3: Ma è stato
0: vabbè,
3: su una caramella.
0: Ragazzi, è tardi, dobbiamo giocare. Facciamo entrare Lucilla, per favore. Anzi, Lucilla, puoi entrare prima della sigla? Dov'è? Lucy?
4: È qua.
0: Ciao, Lucy.
4: Ciao.
0: Mi provi a fare il pezzo di prima, Last Night the DJ Save My Life?
4: Sì, certo.
0: Solo
4: ma
0: con
4: vuoi
0: la bocca.
4: I rumorini o vuoi la canzone cantata?
0: Non lo so, fai tu, sei tu l'artista.
4: Okay.
0: Vai.
4: Fabio, se volessi farmi il basso, per me è ok.
5: Ok, te lo faccio.
2: Vai! Alzati.
1: Body
4: shamer. Sì, è
1: solo di
4: ok, andiamo, vai. Last night the DJ saved my life. È un po' monotona perché poi
0: sì, è un po' brutta. Niente, cioè... mettiamo la sigla e giochiamo. Regaliamo un orologio fumato.

0: bevi un po' di cultura.
1: Vedi, un ascoltatore scrive: Mazzoli, le uova però potresti mangiarle. Ti metti 3-4 galline in cortile. Non ho il cortile. Dai loro del cibo senza OMG e hai le uova più buone e etiche che vuoi.
2: A Beckham ciao, Mauro hanno Grosseto. Regalato le uova per il suo le galline per il suo 51esimo compleano.
3: Le ha mangiate tutte.
4: Sì, sai che sì, veramente sto donne. Cercando dove no. Cazzo è il, ma che cazzo me ne frega.
2: Ma se ci sì, Paolo cerca là sotto.
3: Beh, però scusa, allora questo vale per qualsiasi cosa. Allora tu ti prendi la pecora, la tosi tu, ti fai il maglione, c'hai la lana etica.
1: Vabbè, ma scusa, no, non è vero, perché la gallina fa le uova, cioè la gallina fa le uova.
2: Sì, la gallina fa le uova grazie alla luce.
1: Quando le costringi dentro le gabbie a vivere di merda così, è quello è quella la battaglia che fanno i vegani. Ma la gallina le uova le fa.
3: Ma se anche tu avessi... la pecora fa la lana, eh?
4: Sì, ho capito, ma la gallina capito. Quando gli imponi ore di lavoro, guidare anche se stanca, cioè quelle robe lì sono disumane, cazzo.
3: Ma adesso c'è il contachilometri per le galline. Porca che dopo troia. Un tot devono fare 20 sì, minuti di riposo.
1: Affanculo, non si può mai parlare di robe serie con voi. Meno male che c'è Lucilla, che è una donna
2: sì,
1: seria,
2: sì, esatto.
1: E che ha deciso di reinterpretare tutti i capolavori cinematografici
2: sì, sì,
1: solo con la sua carnosissima e puttanissima bocca.
2: Sì.
4: Dai, sei arrivata. Dai,
2: esatto. No. Oggi, sai Marco, oggi c'è una storia drammatica.
3: No,
2: sì. Cioè racconto una storia drammatica, un film drammatico intenso.
1: Beh, Rambo non è drammatico.
2: Allora, l'abbiamo rivisto stamattina.
3: L'abbiamo riguardato stamattina invece di lavorare,
2: sì,
3: so
2: esatto,
3: che ti farà piacere.
2: Un paio d'ore.
3: ed è effettivamente rivisto oggi, con gli occhi di oggi, è terribilmente, atrocemente drammatico.
2: Sindrome stress post-traumatico.
1: Vabbè, ma scusa, allora lui va in questo paese, ma non è ben voluto e lo vogliono mandare via. Poi da lì, adesso non mi ricordo la trama.
4: È un reduce del Vietnam, in quegli anni lì hanno trattati come merda.
2: Sì, come
4: ed è una cosa disumana, perché questa gente è andata lì a combattere negli Stati Uniti, sono tornati e trattati come la merda.
2: Certo. Tutti vabbè, alcolizzati.
1: Qual è la novità degli Stati Uniti? Scusa,
2: che è un posto orribile?
3: È che lui non riesce.
1: Orribile il cazzo. È il posto
3: lui non riesce più a switchare, cioè non riesce più a rientrare nella realtà, perché praticamente tutte le persone che conosce sono morti.
4: Lui doveva andare a casa di uno a portare i saluti, che
3: anche
4: morto.
3: I salumi.
2: No, lui va a portare i saluti alla madre di un suo compagno e la madre dice: ah, cercavi Franco? Franco è morto, mi spiace, c'aveva il cancro. Quindi parte così. È terribilmente drammatico.
5: È solo.
1: È solo. Vabbè, ma io voglio sentire la tua interpretazione.
2: Dai.
1: Sentiamo Rambo in Brava di Bocca, prego.
6: Sei venuto a trovare qualcuno in paese? No, qui non hanno molta simpatia per i reduci del Vietnam. Ehi, ma dove vai? Sei in arresto!
7: Ti faccio solo la barba, amico, non muoverti. Sta calmo, altrimenti ti tagli la gola da solo.
6: Non è stato Dio a fare Rambo, l'ho fatto io.
7: Lei che cavolo è?
6: Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann. Io non sono qui per salvare Rambo da voi, io sono qui per salvare voi da lui. Capo pattuglia chiama squadra B. Rambo, Messner, Ortega, Coletta, Jorgensen, Danforth, Barry, Krakauer, confermare.
8: Squadra B, tutti morti, signore.
6: Questa missione è finita!
9: Non è finito niente! Niente!
6: Sono brutti momenti per tutti, Rambo.
2: È terribile. Ma guarda che l'abbiamo rivisto io, Fabio e Wender stamattina ed erano tutti con le lacrime agli occhi. Era un film terribile.
5: Io l'ho visto di recente con Zeno, che lo vorrà vedere.
2: Cioè,
3: prima di fare il ragazzo di campagna era bravo Stallone, cazzo.
4: Poi arriverà Rambo 6 e rideremo tutti tantissimo.
2: Esatto, e poi farà Rambo 6
4: che sia, esatto.
1: Diventerà finalmente un film comico,
4: una pagliacciata come tutte le robe di Rambo.
1: Cazzo, bravissima comunque.
2: Grazie
1: Madonna, se quella bocca lì potesse parlare.
4: Voglielo fare ogni tanto.
2: Volendo qua.
1: Allora ti presento Stefania. Sì, Stefania da Brescia. Buongiorno Stefi.
10: Ciao. Pronto? Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Ma sei quella Stefania lì?
1: Quale? Quale?
10: Allora, io in realtà sono sarda, sono qua da 2 mesi e mezzo, quindi allora sono importata.
1: Ah, quindi non dice ancora, faccio la foto, dai, allora, faccio la foto.
10: Okay, allora,
3: non sei Stefi secondo canale di cui spesso parliamo in ufficio.
10: Mi sa di no.
1: Come mai ti sei trasferita dalla Sardegna a Brescia?
10: Allora, in realtà io ero in Irlanda per quasi 14 anni e poi io mi ha rubato, mi ha sequestrato un bresciano e sono venuta qui.
1: Ah, pensavo per la bellezza del mare di Brescia.
3: Ma scusa, il bresciano l'hai conosciuto in Irlanda?
10: Sì.
3: E com'è sopravvissuto un bresciano in Irlanda senza cirrosi epatica? Cioè, impossibile.
10: Esatto.
1: Vabbè, senti, allora noi potremmo rendere la tua giornata molto migliore regalandoti un orologio Fumagazzi, ma te lo devi conquistare.
2: Oh,
1: prego,
2: sì,
1: Lucy,
2: sì.
1: Prego, Lucy.
2: Cara,
1: vai.
2: Stefania, ti dirò una sfilza di cose devi dire. Cielo, se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Sono stanca, la mia bocca ha veramente lavorato un sacco oggi.
3: Ho sentito dire tante volte questa frase,
4: anche da Wender.
2: Iniziamo, insomma. In Danimarca, se compi 25 anni e sei ancora single, ti ricoprono di cannella.
10: Manca.
2: Cielo, è una bizzarra tradizione, sì. Un marsupiale che fa sesso 14 ore e poi muore.
10: Cielo.
2: È l'Antechinus, marsupiale australiano che muore stremato di fatica dopo sessioni di accoppiamento infinite. È un'altra storia triste.
3: Ci mette tanto lei a venire.
1: Madonna.
2: Quando fai una foto a un cinese, invece di dire cheese, dirà Xi Jinping.
10: Manca.
2: Però dicono chiezi, cioè melanzana in cinese.
1: Perché melanzana?
2: Perché chiezi si vede, fa sorridere come cheese.
3: Sono fan di leone, forse.
2: Sì, forse anche. Andiamo avanti, una città spagnola in Africa.
10: Cielo,
2: ce n'è più di una, tra cui ce n'è 3, Melilla, Ceuta e la terza non l'ho scritta. L'Adidas si chiama così per via dei due fratelli, Adi e Ida Das.
10: Cielo.
2: Manca. È delle iniziali di Adolf Dassler, separato dal fratello Rudolf, che invece ha fondato la Puma. La fagofobia è la paura di deglutire.
10: Fagofobia?
2: Fago, F-A-G-O.
10: Cielo,
2: brava, hai fatto il classico come me. Se frulli
1: l'ha sparata a caso.
2: Hai detto fago? Ah, allora sicuramente è giusto. Se frulli delle zollette di zucchero, vedi dei flash blu.
10: Cielo,
2: un fenomeno detto triboluminescenza. Ti manca una sola risposta esatta, dai.
1: Dai, Stefania.
2: Se premi barra spaziatrice, canch e 7 sul tuo PC, ti compare Bill Gates col culo di fuori.
10: Manca,
2: esatto.
3: Perché devi schiacciare 8.
1: Sai
3: non
1: che se io fossi Bill Gates lo farei, sarebbe stupendo. Hai vinto l'orologio Fumagazzi!
4: E Marco, mi raccomando, ricordiamo che è uscito lo Spatec, che è l'originale di tutte le copie che sono uscite prima in giro, soprattutto di un amico non collaboratore che ci ha copiato, purtroppo.
1: Succede, lo fanno tutti.
2: Quando sei migliore.
4: Provano a uscire prima di te con l'originale, non ce l'ha fatta.
1: Andate su www.fumagazzi.it a vedere i nuovi modelli dei fantastici orologi Fumagazzi.
4: L'originale Spatec.
1: A te invece, Stefania, diamo una versione di merda, qualche avanzo di magazzino.
4: Sì,
1: comunque,
4: una troiata scarsa.
1: Sì, una puttanata.
3: Ho scritto sopra l'Indet, ma tu non farci caso.
1: Scritto anche sbagliato. L'Indet, con 3T. Senti, scherzi a parte, ti mandiamo anche il kit di Radio 105. Buona giornata e buona fortuna a Brescia.
10: Grazie mille.
1: Ciao.
10: Grazie mille.
1: Ciao. Foto. Ciao.

0: Comunque, abbiamo parlato dei cinesi. I giapponesi sono avanti anni luce.
1: È vero. Luce,
0: ragazzi. Avanti anni. Allora, l'altro giorno abbiamo detto che hanno inventato questo medicinale che fa ricrescere i denti in maniera naturale. Cioè, tu perdi un dente e ti ricresce.
1: Adesso hanno inventato quello per farli cadere, per vendere più medicinale. Esatto. Per farli ricrescere.
2: No, è un liquido che spruzzi per terra e viene fuori un dentista. Una roba incredibile.
0: Adesso il Giappone ha sviluppato un sangue artificiale universale, compatibile con tutti i gruppi sanguigni.
1: In brick, quelli rari. Per i vampiri.
0: In brick.
1: Sì. Vuoi fare una ciucciata di RH?
0: No, ma poi ieri ero a cena con degli amici e uno di questi lavora per la Hitachi, che è un'azienda giapponese.
1: Dove stanno zitti tutti?
0: No. E loro sono molto attenti all'ambiente, vogliono veramente, cioè ci credono veramente nel voler migliorare le cose, a differenza di quelli che gli
1: tutti
0: assomigliano,
1: noi.
0: che stanno dall'altra parte con gli occhi sempre uguali.
1: Che però sono arrivati al 55% di energia pulita.
2: Esatto, ma guarda che sono molto attenti al green in Cina.
0: Ma non puoi credere a niente di quello che dice la Cina, non pubblica mai nulla.
2: Non è vero,
1: basta andare su Google Earth.
0: Abbiamo venduto
1: vedi,
0: 150 miliardi di macchine, poi vai a vedere, sono tutte buttate in un parcheggio.
1: Sì, comunque basta che vai su Google Earth e le vedi le turbine, cioè si vedono dal satellite. Sono arrivati al 50% del fabbisogno
0: energetico. Ma se sono i primi che sono andati in Africa a scavare come dei bastardi per le terre rare.
1: Sì, però gli hanno costruito scuole e ospedali rispetto a quelli di prima.
0: Voglio vedere dove sono, fammi vedere, c'hai le foto?
1: Su tutte le coste orientali dell'Africa, scuole, ospedali e strade.
2: Infrastruttura, ne ho investito tanto in Africa, gli è andato tanto.
0: E comunque i tuoi amici cinesi, comunque da comunisti sono diventati capitalisti, altrimenti il paese non arrivava dove è arrivato oggi.
1: Sì, però le aziende sono per metà dello Stato e le distribuiscono, la gente sta bene.
2: Per un discorso di equilibrio c'è anche da dire che hanno un problema sociale molto grave adesso, perché loro hanno tipo il sistema americano.
0: Disuguaglianza incredibile.
2: No, tipo il sistema americano hanno lo score, no? Dove quando tu finisci lo score non hai più diritto ad avere credito, affitti, cazzo.
0: Ma è una dittatura di fatto.
2: No, però tu ti devi guadagnare il rispetto alla società, dell'economico. E ci sono tantissime persone che sono in mezzo alla strada perché non possono più lavorare, avere una
0: casa.
2: L'avevo
0: predetto in Black Mirror, la puntata con la figlia del famoso regista Ron Hubbard, quella rossa di capelli, che era bella tra l'altro in quella puntata lì. Che il mondo si basava su i like, i follow e diciamo il rating del tuo profilo social.
1: Sì, però
0: social.
1: Quello lì erano le persone che ti davano i like. Qui invece è lo Stato. Cioè, prendi una multa, ti abbasso il rating. Non paghi una bolletta, ti abbasso il rating. Commetti un reato, ti abbasso il rating. Hai 100 ritardi sul lavoro, ti abbassi il rating. Ti conviene rigare dritto, fre. Vuoi diritti? Bisogna che vai dritto.
0: Ma tu lo dici, ma tu che non sei.
1: Io avrai zero e immigrerai subito in Mongolia, immediatamente. Sento già puzza di yak e sto guardando il tutorial costruisci la tua yurta. Ma perché io non sono adeguato a quel tipo di imposizioni? Se no non farei lo zoo.
0: Neanche lo zoo potrebbe esistere in Cina, lo sai.
1: Si chiamerebbe lo zoo.
0: Ma figurati, ma non puoi dire un cazzo.
1: Non è vero.
0: Ma guarda che ci sono un sacco di paesi.
3: La Cina si sta cambiando veramente.
0: Guarda,
3: ti detto,
0: è diventata capitalista.
3: Non è capitalista come l'America, è diversa, è effettivamente diversa. Mi dispiace. Sì.
0: È un mix.
1: Marco, tu sei rimasto ai film con Thomas Milian e Bombolo. Benvenuto commissario. Non è così.
0: Guarda, siccome sapevo che prima o poi avremmo fatto questo discorso, me l'ero preparata. La differenza tra Cina, America, Europa, ok? In maniera molto semplice.
3: Alla IA, visto che dice
0: No, cazzo. Allora, in Cina hanno tirato fuori centinaia di milioni di persone dalla povertà, ma non è vero che tutti sono ricchi. È un mix tra capitalismo, capitalismo per fare soldi, Stato per controllare tutto. Crescono velocissimo, ma con grandi differenze tra chi sta bene e chi no. C'è anche da dire che la Cina è grande comunque.
1: Sono 1,4 miliardi, non è che...
0: Esatto. In America invece è il far west del capitalismo. Se azzecchi la mossa fai il botto, ma se sbagli puoi finire molto male. È il posto dove si crea più ricchezza, ma anche dove la distanza tra ricchi e poveri è enorme. L'Europa è nel mezzo. Meno crescita, meno rischi. Qui si redistribuisce di più, c'è più protezione, ma meno possibilità di fare il grande salto. Quindi la sintesi è questa: America crea più ricchezza, Europa la distribuisce meglio, la Cina cresce velocissima, ma decide lei le regole del gioco. E alla fine la vera domanda è: in quale sistema vuoi giocare. Cioè non è che esiste un posto meglio o peggio, dipende dai tuoi gusti.
1: Beh, allora da... posso dirti
2: che esiste la Calabria,
1: sì, o comunque sì, la provincia di Cagliari, lì è il mio modello economico, sì, cioè tendenzialmente fanculo l'economia e andiamo al mare.
2: Ma non è mica in Sardegna che hanno fatto quella grande figata che non fanno più girare il denaro, scambio di favori, di servizi?
1: No, allora,
2: ragazzi, quella è la mafia. No, no, ragazzi, no, c'è una cosa, vabbè.
0: Scusate, a proposito di, diciamo, di prepotenza, ecco, qualcuno può alzarsi dal proprio posto e andare a tirare uno schiaffo a Antonio Suma? Che
2: volentieri, Marco, ma non c'è neanche da chiederlo.
4: Se vuoi tolgo la scenetta e parlate.
0: No,
4: parla,
0: metti
4: parla
0: la scenetta, rompicoglione, non si può mai parlare in sto programma. Ci pagano per parlare, non per te che schiacci i bottoni, scemo.
4: Mando la scenetta.
5: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il Cantazò.
6: Signore, signori, arrivo.

parte la sfida musicale. Scopriamo insieme se la gente a casa se le ricorda o se canta solo parole a caso. Il brano scelto per oggi è Per sempre sì, di Salda Vinci.

0: per sempre. Legati per la vita che...
1: Hey! Ma chi sei?
2: Cantiamo insieme.
0: Senza te non vale niente, non ha senso vivere.
1: Puttana la...
2: Non te la ricordi?
1: Ma che cosa mi devo ricordare? Chi sei?
0: Con la mano sul petto io te lo prometto.
1: Chi sei?
0: Davanti a Dio.
1: Ma vai a cagare! Sarà paga! Ma cazzo dall'altra parte, bastardo!
2: Non te la ricordi? Dai che ce la puoi fare.
1: Ma che la fare cosa?
0: Saremo io!
1: Bastardo!
0: Saremo io e te! Da qui sarà per sempre.
1: Porca di...
2: Bravissimo.
3: Sarà per sempre.
2: Vediamo se si ricorda anche la parte iniziale del brano.
1: Che sei?
0: È cominciato tutto quanto dal principio.
1: Io
0: che per te ero solo un uomo sconosciuto. Poi diventato un re dal cuore
1: in... Ma chi sei? Ma porca la... Come ti chiami?
2: Cantiamo insieme. Cantiamo insieme.
1: Bastardo, ma chi sei?
0: Saremo io e te per sempre.
1: Vai a cagare, bastardo, mi hai chiamato prima. Bastardo. Porco.
0: Saremo io
4: e te.
1: Bastardo. C'è solo questo numero.
0: Saremo...
1: Che cosa devi cantare? Canta il porco d'un...
2: Non te la ricordi?
1: Bastardo!
2: Sei una merda!
0: No. Saremo io!
1: Ma vai a cagare! Saremo tua madre! Sei tua madre, bastardo!
0: Da qui sarà per... Sarà per sempre...
1: Ma porco d'un... Bastardo!
0: Sarà per sempre...
1: Ma devi finire di chiamarmi!
2: Non lo so! Ennio non è così tanto bravo, ma no. C'è uno che lo può battere. Vai, andiamo in Veneto.
3: Oddio.
5: Pronto?
0: Saremo io e te per sempre.
5: A fare

0: La figa, già sto qua mi tassi i coglioni. Così, in cazzo in culo, ah sì. Dai bro, poi do, metti do, magari poi fatti a mettere in culo. Poi.
1: Sarà per sempre sì. Saremo io e te per sempre.
2: La pecorina io, no. Tua madre.
1: Senza te non vale niente, non ha senso.
0: Che te stramorte vivo.
1: Con la mano sul petto, con la mano sul petto.
0: Pronto?
1: Saremo io.
0: Oh,
1: e te?
0: Quella puttana di merda, che te stramorte vive.
1: Da qui sarà per
0: sempre chi te stramo.
3: Bravissimo.
4: Bravissimo.
3: Adesso proviamo a chiamare la vecchia maledetta sparacancri.
5: Ancora?
6: Ma no. Sì, proprio.

0: Sette!
1: Sette! Avanti, bello!
2: Bravissima!
0: Okay. Saremo io e te! Da qui!
2: Sei bravissima!
1: Complimenti, complimenti. La musica, la canzone mi piace, mi piace. Grazie.
2: Brava maledetta vecchia spara cancri.
1: Cosa?
3: No, scusa. Dai, felice.
4: Potevate essere amici.
2: Ti tornerà tutto in culo.
1: Chissà che te vei un cancro sotto il cazzo.
2: Sei una merda.
1: Chissà che te vai farti mettere in culo il più presto possibile.
2: Ti tornerà tutto in culo, con sto specchio riflesso. Ma guarda sta sciacalla, mi lascia il telefono alzato e se ne va ad aprire la porta di casa. Meglio chiudere prima che la badante ipertesa viene a tagliarmi il cozzo. Venga. Fanculo.
3: Il cozzo? Ma perché?
5: Perché lui si accanisce, cioè, poi
3: è accanito su questi personaggi adesso.
5: Comunque abbiamo già perso Pippo Palmieri, abbiamo perso Johnny. Chi è il prossimo?
4: Insomma, aspetta, che aspetta, aggiornamento salute.
6: La chicca?
5: Sì. Vediamo.
7: Cari ascoltatori, ecco il bollettino medico dello zoo aggiornato. Pippo, bronchite. Johnny, bronchite. Fabio, asma, bronchite, catarro. Noise, così così. Puccioni in gran forma, perché lei si fa il bidet con acqua ghiacciata, che gli aumenta gli anticorpi.
8: Bravissimo.
7: Che dire, insomma, metto in cantiere un zoo compilation, che non si sa mai.
4: Già fatto, già.
5: Puccioli, facciamo bidet insieme un giorno, hai voglia?
8: Con l'acqua fredda, però.
3: Che bello.
8: Sì,
3: vai giù al polo.
8: Altrimenti si ritira, però, lo sai, vero? L'acqua fredda fa quelle
3: Ma noi ne avanza ancora tanto.
5: Ma tipo, cioè, così grosso che.
8: Comunque. Okay, vabbè,
3: manca
8: vabbè.
3: Solo la punta, va bene lo stesso.
9: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
10: Centocinque Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: talk about.
1: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: sono bravi. Italiani, tutti e tre italiani, che spaccano di brutto, italiani, italiani.
1: A me piacevano tanto su DJ.
2: Sì.
0: Cosa?
1: Tre italiani, Medusa.
0: No, si chiamano Medusa.
1: Ciao Gabri, saluto Gabriele, no, grande amico.
0: Comunque, un ascoltatore scrive: ciao Marco, i cinesi in Tanzania hanno fatto un accordo con il governo per tutte le strutture sia turistiche che quelle a livello aziendale e hanno devastato completamente tutta la Tanzania, isole comprese. Zanzibar ormai è diventato un cantiere aperto e alle Maldive i cinesi in 4 anni, vai a vedere, dice su internet, hanno costruito un ponte che ti porta da Male all'aeroporto Ukelele. Roba da pazzi, Max da Milano.
1: Vedi, vabbè, i ponti cani sono il male.
0: E,
1: eh,
0: attenzione, non è finita, caro saputello del cazzo, che poi alla fine non sai niente, sa tutto.
1: No, invece sa Ciccio da Milano qua. Che hanno devastato. Intanto hanno azzerato i dazi a 56 paesi africani.
0: Grazie, cazzo, chi serve?
1: Quello mette i dazi al 25% sulla BMW. 0-0-0-0.
0: Classifica delle emissioni totali di CO2. Li sa centinaia.
1: Allora, sì, allora sì, fammi pro capite.
0: Cina,
1: no, pro capite devi farlo.
0: Fammi
1: leggere. No, ci stai leggendo totale, devi leggere pro capite.
0: Cina,
1: non è pro capite.
0: Allora, moltissime centrali a carbone.
1: Leggi.
3: Nell'episodio di oggi, quello con la motetta rumorosa. David Ora ha 14 anni, vive in Pennsylvania. Ha passato tutta l'infanzia ad essere un bravo bambino, un ottimo studente all'asilo elementari e medie. Ma era tutto un inganno. Voleva farsi regalare dai suoi genitori una motoretta. Una di quelle da rally. Avete presente, no? Quelle che fanno un casino tremendo e vanno uno all'ora. E ci è riuscito. Ed ora può finalmente essere se stesso. Non gli importa di essere capito o apprezzato. A
2: A lui importa solo fare casino con la motoretta.
4: Una condizione che ha logorato amicizie, relazioni e rapporti con il vicinato.
2: Vediamo la ricostruzione doppiata in simultanea.
0: Perché?
5: Ehi, ciao Enrico, come stai? Come stai? Tutto bene?
2: Il fastidioso suono della motoretta persiste. Ma una risposta alla domanda non arriverà mai.
6: Mio figlio David è sempre stato uno studente modello.
7: Io e mio marito eravamo così orgogliosi quando ha pubblicato il primo romanzo all'età di tre anni.
6: Non avremmo mai immaginato che ci stesse prendendo in giro solo perché voleva una motoretta.
2: La situazione peggiora sempre di più. La motoretta fastidiosa scassa tutti quanti. Prima il vicinato, poi il quartiere, la città. Infine la Pennsylvania tutta. Spingendo il presidente a prendere i provvedimenti seri.
8: Io, presidente della Pennsylvania, emano un decreto con effetto immediato di divieto dell'uso delle motoreste fastidiose. Ma questo non ferma David dal suo continuo infastidire le persone con la sua motoretta.
2: Anzi, peggiora. Ora è un fuorigioco pubblico.
9: Oh, maledetto David, con la sua maledetta motoretta. Viene sempre nel mio corto a pisciare sulle piante e poi scassa via facendo un rumore infernale. Ai miei tempi c'erano le motorette e le donne facevano silenzio. Spero che prenda provvedimenti, se lo prendo io, prendo la cinghia.
2: Ma David non si fa fare, sgasando qua e là e dividendo il mondo, riesce sempre a sparire senza lasciare tracchia.
10: Mi erano amici della motoretta.
11: Ormai non lo sento più da anni. Appare, fastidisce, scompare, è un fantasma.
10: Ma spero che qualcuno lo aiuti.
11: Solution maker, qualcosa, vi prego.
2: E infatti qualcosa abbiamo fatto. Lo abbiamo trovato e con le nostre incredibili tecnologie all'avanguardia lo abbiamo solution makerato.
8: Siamo Solution Maker, tu sei David O'Hara?
12: Yes.
8: Siamo sempre aiutati, non puoi scappare. David prova a fuggire, ma nessuno può scappare da Solution Makers.
2: Grazie ad un ultra tecnologico coltellino zero, gli abbiamo squarciato le gomme, infilato il candelabro di dinamite nel serbatoio e fatto saltare in aria. E mentre piange, abbiamo aiutato anche lui. Quindi abbiamo staccato tutti i denti, futuristi, wireless.
12: Grazie Solution Makers, mi avete salvato.
2: E oggi è arrivato da noi per fare il suo monologo stracolmo di redenzione dietro il logo del programma in fiamme. Sì, proprio tale e quale a quello che fanno le iene.
13: Sì, sono David, non sono morto. Non avevo capito nulla. E non sapevo di poter infastidire la gente.
14: Le moto?
13: Che stupido che ero.
14: Perché perdere tempo con le motorette?
13: Quando ci sono le auto!
2: David è una persona nuova. Ha accantonato la motoretta. E ora, male, truccate.
15: Pure peggio, bella, basta, cazzo!
16: Macchina era, la vecchia, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la sai, la s
0: noiosa, sai, sai, il computer di bordo.
1: Ce l'ho, ce l'ho, il computer di bordo.
4: Non è uno schermo, è uno schermo a parte con quattro tasti da una parte e quattro da
0: un'altra. Cosa ti dice?
1: Allora, uno c'è una signora con l'alito pesante. C'è la faccia di una donna che alita così.
4: Sì,
1: è una signora. Poi c'è una cosa così coeco, però se lo schiacci non lo fa. Io schiaccio e faccio ehi, ehi. Poi c'è il menu, ma non c'è mai un cazzo. Poi c'è la fare per la radio.
0: Cos'è la fare
1: per la radio? Radio, schiacci, radio. Non schiacci, non radio. Poi c'è dove si va? Però non ci stava niente, quindi è
0: c'è il navigatore.
1: Sì, sì. Tanto spara fuori la schedina.
0: C'è la schedina SD.
1: Cioè, allora quando la metti la prima con la punta del medio premi la schedina SD che viene sputata fuori. E quindi no, lui perde la strada. Non trovo le mappe, inserisci la schedina,
0: metti la seconda, perché non è connessa alla rete, non ha il wifi.
1: No, ce l'ha, ma non riesce ad aggiornarsi. Quindi mi dice per l'impero bizantino a destra e io so che
4: protagonista di
14: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme? Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
16: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il figo.
14: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Stasera siamo carichi per una serie di motivi. Benvenuti a casa, io sono Max Brigante, benvenuti a tutti. C'è 105 in casa su Radio 105. Siamo carichi perché via da qui non andremo nelle nostre casettine così tutti da soli, tristi, a mangiare una robina triste come ogni tanto ci capita. Finita la radio, no? Ogni tanto succede che ce ne torniamo nelle nostre casette e mangiamo una scatoletta di tonno. Può succedere.
1: Ammazza, ok. Cioè, che momento triste. La scatoletta di tonno.
0: Ah, voi mangiate sempre dei cenoni incredibili a casa.
1: Però proprio solo una scatoletta di tonno, almeno
0: uova,
1: il tonno.
0: Cioè, uova.
1: Buttato dentro a un couscous,
0: sì,
1: non lo so.
0: Sì, però voglio dire che capita che finita l'energia della nostra puntata, ce ne andiamo ognuno da soli nelle proprie casettine. Stasera invece stiamo tutti insieme e andiamo a fare festa, andiamo anzi ad una bella festa, perché si inaugura un nuovo luogo dove fare concerti a Milano, e stasera il primo che farà un concerto è Luciano Ligabue. Insomma,
1: è come mancare.
0: E stasera andiamo a vedere un bel concerto speciale che inaugurerà anche un nuovo luogo dove poi i milanesi, e non solo i milanesi, potranno andare a vedere concerti. Siamo carichi anche per un altro motivo, perché questa sera viene a trovarci un ospite che non è mai stato qui a 105 in casa, che a noi piace molto da tanto tempo, parliamo di lei, di quello che fa da un bel po', e quindi insomma siamo felici di conoscerla. Io non l'ho mai conosciuta. Simo?
2: No, neanche.
0: Nadia?
1: Io neanche, sono grande fan ma non l'ho mai conosciuta.
2: Anch'io sono fan.
0: È tutta una prima volta,
1: sì,
0: stasera.
1: E posso dire una cosa di questa stagione?
0: Nadia?
1: Io neanche, sono grande fan ma non l'ho mai conosciuta.
2: Anch'io sono fan.
0: È tutta una prima volta,
1: sì,
0: stasera.
1: E posso dire una cosa di questa stagione?
2: Dillo,
1: di

0: Bad Love, il pezzo di Kanye, la prima canzone questa sera qui a 105 Mi Casa. Parlavamo di un'amica, no, perché non la conosciamo, speriamo che possa diventare nostra amica, di un ospite che non è mai stata qui da noi, ma che stimiamo molto e che questa sera passa a trovarci. Simo, come sempre, a te il piacere dell'introduzione.
1: È un piacere, per la prima volta qui a 105 Mi Casa, dire che viene a trovarci Giulia Vecchio, attrice, imitatrice, sta spopolando in TV con le sue parodie, con le sue imitazioni. A me piace molto Iva Zanicchi, perché la fa, sì, la fa, sì, da Dio, cade, sì, sempre, però vabbè. Penso che anche Iva si diverta davvero a vedere l'imitazione della parodia.
0: Perché chi imita tira fuori delle peculiarità dell'imitato.
1: Quando cade, te lo giuro.
0: E la povera, mandiamo un bacio grande a Iva Zanicchi, che è veramente
2: stupenda,
0: è un gigante, è proprio un monumento dell'intrattenimento italiano. Iva Zanicchi, insomma, è caduta, no? Le è capitato di cadere, come capita a tutti, però diciamo che quello è diventato un suo tratto. E giustamente Giulia, nell'imitare Iva Zanicchi,

0: beccato quel tratto,
1: esatto. E cade spesso, sì. Però mi piace anche Mili Carlucci, che la fa veramente in una maniera incredibile.
0: Scusate, io non sono proprio uno che su queste cose arriva puntuale, ma credo che Mili Carlucci sia stata la prima, no?
2: Sì,
0: cioè,
2: sì.
0: Il primo grande successo in quel ruolo di Giulia, esatto, è stata Mili Carlucci, sì. Ok, esatto.
1: E poi fa anche una tua collega, una collega di un'altra radio, cioè Emma Stoccolma,
0: sì.
1: E devo dirti, perché vabbè, si conoscono anche molto bene,
0: sì,
1: però devo dire che anche lei è incredibile, cioè.
0: Beh, lei ha tutte le caratteristiche, Emma, per essere imitata.
2: Eh sì.
0: Perché è molto originale. Cioè, Emma è molto molto originale, lei. E quindi
1: Giulia, vocalmente
0: un imitatore o un'imitatrice va perfettamente, sì, sopra.
1: È impressionante quanto la faccia. Cioè, secondo me, se ascolti Emma originale e Giulia a fianco, fai fatica veramente a capire qual è quella,
0: sì,
1: vera.
0: Sì,
1: quella,
0: sì.
1: No.
0: Bravissima,
1: comunque, viene a trovarci,
0: bravissima.
1: Perché è anche tra i protagonisti del film Cena di classe, del tuo grandissimo amico Francesco Mandelli, del nostro ex collega.
0: Vorrei non chiedere nulla, ma so già che non ce la farò. Dovrò per forza chiedere qualcosa di Mandelli a Giulia.
2: Ma posso dire una cosa? Ho incontrato Mandelli recentemente.
0: Sì,
1: ecco.
2: E quindi ovviamente abbiamo un po' parlato dei tempi passati.
0: I vecchi tempi.
2: Sì, Francesco mi ha detto: io sono una persona nuova. Quelle cose là non le faccio
0: mi
2: più.
0: Mi fate un piacere, lo invitiamo.
2: Lo invitiamo.
0: Ho la mandellite.
2: Va bene,
0: adesso
2: va bene.
0: Mi è venuta la mandellite, mi manca. Per favore, invitatelo. I know.

Colors e la sua Rolling Stones. Dopo la pubblicità viene a trovarci Giulia Vecchio, che è già qui in radio. Stavamo facendo quattro chiacchiere con lei nei corridoi, super divertente, non vediamo l'ora. Dopo la pubblicità.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: 3 proposte, in totale più di 20 canali tematici diversi, le web radio di Radio 105, tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
1: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
1: Non conosco avventurieri migliori.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: La nuova canzone di Taylor Swift, che ormai ascoltiamo da qualche settimana, si chiama Elizabeth Taylor, e sulle note di questa canzone noi teniamo a battesimo, devi sapere, Giulia, però così ho spoilerato, c'è Giulia Vecchio, ciao Giulia!
1: Ciao!
0: Sono pochi gli ospiti che, insomma, posso dire che è la prima volta che vengono a trovarmi. È la prima volta che viene a trovarmi.
1: Ma c'è una prima volta per tutti.
0: Certo, io sono contento. Come stai?
1: Bene. Bene. Lo dico in milanese, bene, chiuso.
0: Sì, ma tanto se... tu sai fare tutto, quindi puoi dirlo in tutti i modi.
1: No, so fare tutto, no, ragazzi.
0: Scegli tu,
1: non
0: scegli tu come dirlo.
1: Non voglio sentirmi così responsabile.
0: Sai che io provo un'invidia incredibile per le persone, ma che non lo fanno a livello professionale come te. C'è già anche chi è un po' capace di imitare gli altri. Provo invidia perché io non sono mai riuscito. Non ho proprio
1: quella skill.
0: No, non ce l'ho, zero, minima. Le volte, quando ero più piccolo, che ci provavo, prendevo una grande delusione perché nessuno capiva
1: chi eri.
0: Sì.
1: Ma invece hanno mai imitato te?
0: Sì.
1: E ti fa ridere? Ti piace?
0: Sì, mi fa anche ridere, sì.
1: Cioè, mi fa anche ridere vuol dire che non ti piace.
0: Dipende chi. Chi mi faceva molto ridere era Danti. Danti è un rapper, un artista. Anni fa, quando lavoravo con lui, lui mi ha studiato molto. E poi devo dire che mi faceva molto ridere le caratteristiche che aveva tirato fuori.
1: Ma ci rimanevi male?
0: No,
1: faceva...
0: No. Okay. Mi faceva molto
1: allora,
0: ridere.
1: Allora, la prossima imitazione, Max Brigante.
0: Sì. Senti, ma tu quando hai capito di avere quella skill invece?
1: Ma non c'è stato un momento in cui l'ho capito. Era una cosa che facevo per fatti miei, per far ridere gli amici, i parenti. Mia mamma
0: già
1: mi continuava
0: ragazzina.
1: A chiedere sempre. Sì. Poi di base sono stata sempre attrice canonica. E poi quando sono entrata nella Jalappas, in realtà avevo proposto dei personaggi, ma più per il gusto di imitarli, che non sapevo neanche di riuscire a farlo, di poterlo fare.
0: Ah, okay.
1: Ero fermata al saper fare i dialetti italiani.
0: Ok.
1: Poi dopo è venuta fuori questa cosa di mimesi nel personaggio, però in realtà erano più idee di contesto che mi faceva ridere più che del personaggio in sé.
0: Ok. Ma lì secondo te che cos'è? Capacità di attenzione?
1: Allora, in realtà non so bene, sicuramente, per esempio, ti dico questa cosa, forse penso di non averla neanche mai detta ad alta voce, però quando ero piccola alle elementari, io mi ricordo che guardavo come i miei compagni impugnavano la penna.
0: Ok.
1: E a me piaceva tantissimo mettermi lì e scrivere con la calligrafia degli altri.
0: Ok.
1: E quindi comunque era una mia... Poi questa cosa l'ho sfruttata facendo le firme dei miei genitori quando non dovevo.
0: Sì, beh, questo
1: però
0: vabbè.
1: Secondo me anche quella è già una
0: mimesi. È una forma, assolutamente. Sì. È un'anticamera di quello che poi
1: sarebbe
0: di quello
1: stato.
0: Che poi hai fatto. E invece l'attrice da subito volevi farla, cioè ti vedevi già attrice.
1: Diciamo che non sentivo di non avere delle grandi alternative perché non ero una grande cima, non mi piaceva particolarmente stare proprio seduta a studiare, quindi sentivo di apprendere di più facendo delle cose e quindi da quando facevo il liceo già facevo teatro nella mia città, quando ho capito che c'erano delle accademie in cui si poteva fare quello dalla mattina alla sera ho detto io voglio entrare, io voglio fare quello, poi ho capito anche che erano accademie triennali in cui che corrispondevano a delle lauree perché erano accademie di arte drammatica in cui si studiava anche, però per me è proprio da là non volevo fare altro.
0: Stupendo. Arriviamo a una delle ultime cose che hai fatto, perché Giulia ha fatto un film con Mandelli.
1: Francesco Mandelli.
0: Tu devi sapere che Francesco è passato di qua tanto, è stato un nostro collega per tanti anni, abbiamo dei racconti infiniti su Francesco. I miei racconti vanno da prima che passasse di qua, da quando è stato qui, che comunque ha generato racconti,
1: certo.
0: Anche a tutti quelli dopo, devo dire. L'ho visto in un podcast, però di recente l'ho trovato proprio una personcina cresciuta, matura.
1: Pensa.
0: A modo. Come è stato lavorare con lui?
1: Allora, guarda, dire delle cose di circostanza, però in poche persone, secondo me, senti l'artista.
0: Ah sì, è vero.
1: Soprattutto,
0: so dove vuoi arrivare, è vero.
1: Soprattutto secondo me quando inizi a lavorare tanto, non per come dire, non per fare delle, per dare dei giudizi a nessuno, però c'è gente che magari ci è arrivata per degli altri talenti, c'è chi sta lì perché magari è un buon imprenditore anche di se stesso.
0: Sì.
1: Invece Francesco io credo che sia veramente un talento vero, quasi imprendibile come tutti i talenti veri, perché dove lo metti lui prende la forma di quella cosa là.
0: È vero.
1: E ha comunque una sua follia che mi fa impazzire, e quindi per me lavorare con lui, tra l'altro è un bravissimo attore oltre che un bravissimo comico, però come quelli bravi bravi non lo puoi incasellare, e quindi è come una saponetta che un po' ti scivola dalle mani, ma è la bellezza di questa cosa, per cui essere diretta da una persona che ha quel tipo di sensibilità. E tra l'altro Francesco, ci tengo a dirlo, aveva anche una buonissima presa come regista su tutti, perché un regista bravo non è solo un regista che dirige gli attori, a mio avviso, ma è anche un regista che ha polso,
0: sì, che tiene in mano la situazione,
1: e ci sono tanti modi di tenerle in mano. Secondo me lui lo faceva con grande educazione e con grande visione
0: della cosa.
1: Nonostante fosse con Andrea Pisani e Roberto Lipari anche autore della sceneggiatura, quindi comunque aveva in mente anche l'idea iniziale.
0: Sì.
1: Dico nonostante, perché magari uno si perde dentro questa cosa qui. Invece è stato molto carino, secondo
0: me,
1: con tutti.
0: Bello. Sì. Il film di cui stiamo parlando si chiama Cena di classe.
1: Cena di classe.
0: E Nadia, devo dire che Giulia ha fatto una descrizione di Francesco bellissima, profonda.
1: Incredibilmente.
0: No, ma adesso noi veramente parliamo di Mandelli da sempre e lo amiamo molto. Però mi è piaciuta tanto la descrizione di Giulia, perché è proprio così lui.
2: Però infatti è la pura
0: lui è quella saponetta
2: verità.
0: Lì sì. Che non afferri mai.
2: Sì,
0: è vero. Brava Giulia.
1: Grazie.

0: passata a trovarci Giulia Vecchio questa sera qui a 105 Mi Casa, che insomma abbiamo imparato ad apprezzare per un sacco di cose che fai bene, sei veramente molto brava. E hai iniziato a fare anche delle interviste. Quindi fai un po' anche il mio lavoro, però le tue sono un po' condite di interviste, sono un po' più,
1: esatto,
0: più piccantine.
1: Un po' più piccanti, metto più in difficoltà l'ospite sì, di te.
0: Sì, com'è? Divertente?
1: Sì, beh, devo dire che avevo, diciamo, ricevuto la conduzione da un grande conduttore, Alessandro Cattelan, quindi avevo un po' paura, chiaramente, per quel sindrome dell'impostore, di non essere abbastanza. Però poi la cosa bella è che, essendo un'intervista performativa, nel senso che tu devi proprio mangiare questo piccante che poi ti dà degli stimoli che non sapevi di avere, quindi è come se mi fossi proprio umilmente messa in gioco anche io, in quanto attrice o semplicemente ragazza curiosa. Cavallo curioso, ti ricordi che c'era, c'era la pubblicità, no?
0: Sì.
1: Cavallo curioso, esatto. Non so perché mi è venuta questa immagine. Comunque mi è venuto proprio di vivere questa sofferenza con l'ospite. Ed è stato
0: bello.
1: Sì, bello.
0: Ale mi raccontava che non sapeva bene per quale motivo, per quale correlazione, ma che il tutto faceva molto ridere. E quindi rideva molto.
1: Sì, ma perché secondo me le reazioni delle persone sono talmente inaspettate che appunto, cioè, ti viene da ridere. Perché cioè, quando è venuto da me Pierluigi Pardo,
0: okay,
1: che lui già è tanto,
0: sì, esatto,
1: è già tanto da contenere
0: in tutti i sensi. Sì.
1: Poi ha iniziato a sproloquiare più del dovuto, più di quanto
0: più
1: già non facesse. Ma lui, ma non solo lui, anche Nino Frassica, Rosio, sì, gente che magari vedi in una veste, che poi è un po' il bello e la fortuna che ha fatto Hot Ones anche in America.
0: Quello è un format americano, giusto?
1: Un format americano, su YouTube è arrivato, non so, non mi ricordo adesso a quanto, però è la 28ª stagione, è proprio fortissimo.
0: Sì, ho visto anche personaggi internazionali giganti.
1: Sì, guarda, è un po' la livella di Totò, nel senso che è come se portasse tutti a smascherarsi.
0: Vero.
1: E cioè, anche se sei più famoso, meno famoso, più conosciuto, più tenuto, cioè, diciamo, è come se facesse calare la maschera del personaggio pubblico e ci fosse la realtà.
0: Sì.
1: Anche, cioè, come era all'inizio l'Isola dei Famosi, no?
0: Sì,
1: quando
0: sì,
1: è uscita,
0: sì, certo,
1: che
0: certo.
1: Tu vedi queste persone che sono comunque lì
0: a
1: doversi mangiare vivi pur di mangiare.
0: È così.
1: E
0: è
1: lì
0: così.
1: Il piccante fa un po' questo effetto isola.
0: Dovremmo provare noi una volta, rispettando i diritti dei format altrui, però buttare una roba molto piccante, vedere cosa.
1: Ma sai che secondo me
0: succede?
1: Guarda che sarebbe bello farlo con gli amici. Io l'ho proposto ai miei amici.
0: Sì.
1: Tu comunque metti degli alette,
0: certo.
1: E poi fai il gioco. Sai, quando sei comunque con tanti amici, c'hai sempre quel gusto di voler scoprire cose.
0: Sì,
1: e fai domande, no?
0: Ci sta. Giulia, hai ben chiaro quello che vuoi fare da qui in poi? Una domanda che mi piace sempre fare agli artisti, perché proprio per come dicevamo prima quando parlavamo di Mandelli, insomma, l'artista è un'anima un po' fluida, no?
1: Anche in pena.
0: Sì, in pena, ma anche fluida, che in qualche modo cavalca le situazioni. Tu fai tante cose, ti vengono bene, ma come ti vedi? Dove ti vedi?
1: Allora, non so, sono anche desideri che vorrei tenere per me, però sicuramente la cosa importante che ho capito finora è che è importante stare nei luoghi con persone che stimi tanto e che ti diano un po' la protezione necessaria per venire fuori, perché sei un talento, può essere talento quanto vuoi, e sicuramente magari poi viene fuori, però la cosa secondo me fondamentale è anche essere in un posto in cui quel diamante grezzo rimanga diamante grezzo, e per esempio la Giappassa per me è stato un posto in cui sono stata protetta ma anche aiutata ad avere gli autori più bravi, gente che credeva nelle mie idee, le portava fino in
0: grandi
1: fondo,
0: grandi professionisti,
1: e che ha creduto nelle idee fino in fondo, perché noi facciamo anche parodie e non tutte le persone che ricevono la parodia sono contente della parodia, o comunque in generale la cosa bella è che la comicità deve essere un po' scorretta, loro lo sono e difendono fino in fondo quella scorrettezza, e quindi spero di fare sempre progetti intanto che mi piacciono in primo luogo, e poi di lavorare con persone che quel talento, quel progetto, quell'idea, quella scrittura la facciano diventare diamante.
0: Certo, bello, bello, bello. Molto importante, molto saggio da parte tua. Giulia, grazie di essere passata a trovarci. È stato un bel battesimo, avevamo voglia di conoscerti. Ti auguriamo ogni bene. Poi, insomma, mi casa, tu casa, ti aspettiamo qua.
1: Grazie
0: mille. A presto,
1: grazie.
0: Ciao.
2: Radio 105.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

forte, la nuova canzone di Night qui su 105. Night che poco fa, qualche settimana fa, è venuto a trovarci a 105 Mi Casa Live, la diretta che facciamo da Spazio Lenovo una volta alla settimana. Domani, sempre da Lenovo, verrà a trovarci Niccolò Filippucci e sarà la prima volta di Niccolò Filippucci a 105 Mi Casa. Lo dico anche a tutti gli amici che decideranno domani di venirci a vedere live. Siamo dalle 20 alle 21 da Spazio Lenovo.

più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: podcast. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia!
3: Radio 105 compie 50 anni.
2: Che storia!

0: cosa possiamo dire di questa canzone? Senza tempo, senza tempo, è una hit senza tempo che poi ha contribuito anche alla nascita del musical, senza tempo anche quello, del film, 1975 nascevo io e nasceva anche Mamma Mia degli ABBA. Eh sì, sì, come me, senza tempo. Perché fai così, Nadia?
1: Sì, più o meno come te, più o meno senza tempo.
0: Io e Mamma Mia siamo uguali, siamo la stessa cosa.
1: Sì.
0: Avete voglia di fare un musical su di me?
1: Ma guarda,
2: ma lo chiamerò Mamma Mia, ma con il punto esclamativo triplo.

C'erano le partite di hockey e questa sera Luciano Ligabue inaugura per la prima volta la parte musicale. Diciamo che da stasera partono i concerti. Credo che dopo Luciano entri Annalisa con esatto. le date milanesi del suo tour e poi insomma da lì Milano ha due grandi venue per i concerti italiani e internazionali che passano da Milano. Ragazzi, dai, a domani, vi lasciamo al 105 Night Express.

0: Buongiorno.
1: Oggi mercoledì, colleghiamoci con Roma.
2: No, sono qua, sono qui con un'antenna strana sulla testa. Porca, come vedete adesso cerco di sistemare il filo.
1: Ma con chi ci colleghiamo? Con chi ci colleghiamo con Roma? Perché io se non mi collego con Roma non sei più
2: attuale. Potrebbe esserci
1: Chicco
2: Allotta forse oggi, perché ieri c'era Masino. Vabbè, non è la stessa cosa.
3: Signori e signori, Manola è qui a Milano.
2: E ho portato il temporale.
3: No, intanto non hai portato dei prodotti.
2: Meno male.
3: Quando si arriva dal paese si portano delle caciotte, delle cose.
2: Definire Roma paese è molto pericoloso.
3: Mica che dico che Roma è un paese. Di quando da un altrove si porta il prodotto, una caciottesca.
1: Ha ricevuto il prodotto.
3: Ha ricevuto il prodotto. Pensa come la coccoliamo.
2: Scusatemi se vivo e arrivo dalla capitale d'Italia.
3: La capitale.
2: Caput mundi, anzi. Scusate.
1: Per ora.
2: Resta Roma.
1: Ma buongiorno Lidia.
4: Buongiorno Lidia,
1: buongiorno Comolli.
5: Buongiorno voi ragazzi.
2: Amo questa sigla.
5: Basta,
1: finito. E siamo al completo. Oggi mercoledì avremo anche degli ospiti più tardi, due bellissime donne,
4: vero? Bravissime donne, Francesca Archibugi e Jasmine Trinca, che verranno a presentare il film Illusione alle 11:30.
3: Sì, esatto. Qualcuno di voi ha già visto in anteprima, sì. Io purtroppo non sono stato.
1: Abbiamo già discusso
2: visto
1: stamattina.
2: Molto, sì, sì.
1: Abbiamo già discusso.
3: Com'è? Carino, bello.
1: Sì, molto bello.
3: Necessario, urgente.
2: No.
1: Ci sono delle cose che piacciono di più a me, più a lei, e così via. Comunque, ne parleremo oggi.
2: Volevo ringraziarti per il prodotto da lei erogato stamane.
1: Ma non fare pubblicità.
2: No, non faccio pubblicità. Però, guarda, da dietro.
3: Ma è un prodotto locale.
2: È un prodotto locale, è un pesto.
3: Io farei proprio il nome, se è buono fare il nome.
2: Arriva da quella parte Ciravegna. Che tu non nomini mai.
1: No, arriva da finale Ligure.
3: Cira il nome, Vegna il cognome. Ciravegna.
1: Non so bene.
2: Lo mangeremo in due, così si annulla.
1: Ah, non lo spalmi su.
2: No, così si annulla l'odore un po' così forte di aglio.
1: Di aglio
3: e anche di salmone, perché stamattina che l'abbiamo